0: Tutti nella NATO dovrebbero iniziare a prendere sul serio le dichiarazioni di minaccia dalla Russia. Almeno 5 persone sono state uccise e altre 40 sono rimaste ferite negli attacchi di Mosca, che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni dell'Ucraina. Veniamo ora in Italia. Le indagini per un incendio doloso sulla linea ferroviaria e il blocco stradale, già ampiamente preannunciato in territorio sia italiano che austriaco, hanno caratterizzato la giornata di ieri di mobilitazione sull'asse del Brennero. Sentiamo.
1: Alla fine il temuto sabato di passione per i trasporti lungo l'asse del Brennero c'è stato. A provocarlo non il preannunciato blocco dell'autostrada A22 causa una manifestazione ambientalista che poco dopo il confine in Austria ha sfilato sulla statale e sull'autostrada A13, bensì l'incendio doloso sulla linea ferroviaria Brennero-Verona-Porta Nuova che ha completamente distrutto 2 centraline elettriche nel tratto compreso tra Peri e Dolcè, proprio al confine con la provincia di Trento. Il sabotaggio notturno ha provocato di fatto la paralisi della circolazione ferroviaria con numerosi disagi e ritardi nell'ordine dei 100 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali. Tutto invece è filato liscio sull'autostrada del Brennero, riaperta completamente in direzione nord dopo che dalle 7 di questa mattina era stata chiusa nel tratto Vipiteno confine di Stato. Grazie agli appelli dei giorni scorsi di polizia stradale, amministrazioni locali e protezione civile, turisti e camionisti hanno preferito non avventurarsi in questa giornata sull'A22 e in generale sulle strade del Trentino Alto Adige. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
0: Nuovi sviluppi dell'inchiesta su Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia, e per la quale si trova in carcere da allora la madre Manuela Aiello. All'alba di ieri mattina le manette sono scattate anche per il compagno Manuel Iannuzzi.
2: Foto della bimba con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla piccola di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. Sono dettagli raccapriccianti quelli emersi dall'analisi del cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, compagno della madre di Beatrice e per il quale è scattato ora l'arresto. Un quadro gravissimo e chiaro di violenze reiterate per il procuratore di Imperia Alberto Lari.
3: Vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
2: La morte di Beatrice sarebbe sopraggiunta a causa di un trauma cranico cagionato dalle continue lesioni. La madre, Manuela Aiello, aveva parlato di caduta dalle scale, ma la sua versione era stata presto smentita. Le due sorelline, che si trovano ora in una struttura protetta, avevano raccontato che la madre e il compagno avevano provato a far riprendere la bimba, ma non c'era stato più nulla da fare. Ora l'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Scatta in Italia con l'ordinanza e la relativa circolare del Ministero della Salute l'obbligo di dichiarazione per i viaggiatori in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, i due paesi colpiti dal virus Ebola, con almeno 1077 casi sospetti e 246 decessi. Sono 5 livelli di rischio che dovranno guidare le misure per i viaggiatori che abbiano avuto contatti o con sintomi, mentre i voli in arrivo in Italia con passeggeri a rischio dovranno atterrare all'hub sanitario di Fiumicino e le regioni dovranno individuare i propri centri di riferimento per le malattie infettive. Anche l'Unione Europea sta pensando a un'azione coordinata e sta valutando tutte le opzioni di risposta, compresa la convocazione in videoconferenza dei ministri della salute e un confronto il 16 giugno nel Consiglio Salute. Siamo all'ampia pagina sportiva che non può che cominciare con la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain e come già avvenuto in passato la vittoria sportiva ha però scatenato disordini nella capitale. Secondo i media transalpini 130 persone sono state arrestate nel corso di scontri a Parigi. Ma andiamo adesso alla cronaca calcistica. Giovanni Capuano.
4: Partiamo dal calcio, dalla vittoria bis del Paris Saint-Germain in Champions League. I parigini tornano ad essere campioni d'Europa a Budapest contro l'Arsenal. Sono serviti i tiri di rigore. È finita 5-4. I marcatori nei tempi regolamentari. Al sesto del primo tempo il vantaggio immediato dell'Arsenal con Kai Havertz. Al 20° della ripresa il pareggio del Paris Saint-Germain con un calcio di rigore di Dembélé per farlo su Kvaratskhelia, che poi ha colpito un palo prima di essere sostituito dal dischetto dopo i supplenti. supplementari gli errori di Eze e Gabriel per l'Arsenal. Il tennis è stata una grande giornata italiana al Roland Garros a Parigi, 3 vittorie nel terzo turno, ha emozionato Matteo Berrettini che ha battuto in 5-7, 5 ore e 13 minuti l'argentino Comesagna, 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 il risultato. Agli ottavi di finale in 5-7 anche Matteo Arnaldi, 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6 contro il belga Collignon. Grande prestazione invece di Flavio Cobolli che ha battuto in 3-7, 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien. Nei quarti Cobolli se la vedrà con lo statunitense Svaida, sentiamolo ai microfoni di Sky.
5: Manca ancora tantissimo, ci sono 4 partite, quindi non, neanche ci sto pensando e neanche voglio pensarci, quindi la partita che dovrò affrontare sarà la mia finale.
4: Il Giro d'Italia, 20ª tappa da Gemona del Friuli al Piancavallo, trionfo di Jonas Vingegaard, per lui 5º successo in questa edizione, alle sue spalle Gall e Hindley. Nella domenica ci sarà la passerella a Roma, 131 chilometri, la MotoGP, Gran Premio d'Italia al Mugello, vittoria nella sprint race di Raul Fernandez davanti a Martin e di Gian Antonio, giù dal podio Bezzecchi 4º, che ha preceduto Marc Marquez 5º e Bagnaia 7º. Bezzecchi che è leader della classifica mondiale con 12 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Martin e che partirà dalla pole position nel Gran Premio lungo con Raul Fernandez e Martin a completare la prima fila. E per chiudere il basket, Venezia ha vinto gara 1 delle semifinali playoff sul campo della Virtus Bologna. Per il momento è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Valeria Bernardi per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Eccoci qua, Radio Up and Down. Buonasera, buonasera all'entusiasmo, devo dire anche malcelato, perché insomma si vede che sei sull'orlo dell'assopimento come sempre. Federico Parlanti, lo speaker radiofonico con la sindrome di Down peggiore, migliore e anche pettinato peggio e meglio al mondo, incredibile. Quanti speaker radiofonici Down ci sono al mondo?
2: Uno.
1: Uno, sei te.
2: Sì.
1: Questa cosa ti inorgoglisce?
2: Poco.
1: Neanche questo.
2: Neanche questo.
1: Lamberto Giannini, docente di storia e filosofia, ben trovato, grazie.
3: Grazie Paolo e grazie anche Federico, un po' meno.
1: Molto meno. Abbiamo ospite un nutrizionista, nonché un mio grande amico che è specialista in scienze dell'alimentazione da tanto tempo, siamo amici, grazie di essere qui, a Fabio Gregu, grazie.
4: Grazie Paolo, grazie.
1: Ti voglio
4: grazie,
1: bene.
4: Amico mio. Anch'io.
1: Che bello. Grazie. Vederti qui, e che emozione, sono felicissimo.
4: Anch'io sono emozionato.
1: Allora, ci aiuterai a districarci un po' in questo mondo complesso che ultimamente giustamente è stato sotto i riflettori, perché l'alimentazione è una cosa fondamentale. Noi siamo molto spesso quello che mangiamo, cioè molto spesso il cibo ci identifica molto, perché già questa, devi sapere che noi filosoficamente, anche con Lamberto, ci siamo chiesti spesso chi sei, chi sono. Questa è una grande domanda. Noi siamo molto quello che mangiamo, vero Fabio?
4: Perché assolutamente.
1: La nostra dieta ci identifica. Oggi ce ne sono tantissime. Qual è il tuo approccio? Facci un piano generale. Cioè, tu fai conto che uno tipo Federico Parlanti viene da te e ti dice: dottore, io insomma avrei
2: voglio
1: bisogno di essere seguito.
2: Per l'amor del cielo.
1: Come ci si approccia oggi all'alimentazione?
4: Ma allora, come hai detto giustamente te, siamo quello che mangiamo, anzi siamo ormai quello che assimiliamo, perché poi dipende i cibi che introduciamo, perché ormai i cibi non sono più quelli di una volta e quindi è cambiato un po' anche l'aspetto, l'approccio, come ci si deve appunto approcciare a una sana alimentazione. Ma sicuramente il mio approccio, tendo ad avere un approccio equilibrato, quindi non un qualcosa di drastico o non delle diete stereotipate, quindi cerco sempre di trovare la personalizzazione, cerco di capire chi ho di fronte e insieme cerco di trovare una strada per portarlo verso la via del benessere, per stare meglio.
1: Sai, c'è molta confusione oggi, perché insomma a livello di immaginario collettivo, no? Anche te Lambe, per esempio, sei dimagrito molto.
3: Ho paura che sto recuperando. Allora, avevo perso troppo.
1: Tu per esempio come hai fatto a dimagrire?
3: No, io purtroppo non voglio, cioè la parola nutrizionista, e lui mi sta subito simpatico, però a me mi richiama un po' come quando eri in motorino in due, poliziotto eccetera, qualcuno che mi mette un limite, un divieto. Però poi a un certo punto è stata la paura, è stato il terrore, ovvero delle analisi del sangue, e la dottoressa, che in genere è molto conciliante con me, la salute, Cecilia Giovannetti, che è anche la mia ex alunna, mi ha detto: no professore, qui ci vuole un blocco drastico. E quindi drasticamente per un periodo la paura mi ha bloccato, e avevo proprio la sensazione, dopo che lei mi ha detto quelle parole, mi ha attivato un qualcosa, cioè quando io mangiavo un dolce non mi sentivo in colpa, mi sentivo in pericolo, no? E quindi per un periodo questo mi ha aiutato a recuperare. Ho iniziato a fare una cosa che è una delle cose più brutte che l'uomo può fare, ovvero mi sono iscritto in palestra. Ci sto malissimo, cioè quando arrivo in palestra io vedo quelli che escono e li invidio perché hanno già finito, no? E vado lì con grande sofferenza, però ci vado tutti i giorni perché poi sono costante.
1: Ci puoi dire un pochino, ci puoi fare un po' chiarezza anche su questi luoghi comuni, per sfatarli oppure per aumentarli, insomma?
4: No, ma infatti, come hai detto bene tu, io alla fine poi lavoro sulla correzione degli stili di vita, perché poi è quello il segreto, perché la dieta che ti fa perdere peso, ti fa stare bene, non deve mai avere un limite, devi correggere lo stile di vita, perché sennò poi tutto quello che hai fatto si riprende. E quindi assolutamente luoghi comuni, come hai detto giustamente te, pane, pasta, sì, va bene lavorare su quello, ma non basta, anzi magari alcuni tipi di persone hanno bisogno dei carboidrati di più anche alla sera rispetto che di giorno, perché magari sono stressati e quindi il carboidrato ti va a modulare, ovvio che sia di qualità, però magari ti fa riposare meglio. E quindi su una persona che fa magari orari tardi, è stressato, ha consumato molto durante la giornata e magari ha mangiato poco, un po' di carboidrati alla sera anzi fanno bene rispetto magari a un'eccessiva quantità di proteine.
1: Ecco, tipo Federico Parlanti si mangia 3 teglie di lasagne e quindi...
2: Bene!
1: Visto. Dicevi, scusami, rispetto a...
4: No, rispetto magari a un quantitativo eccessivo di proteine, perché la prima cosa che si fa, si tolgono i carboidrati, si mettono più proteine e
2: ma come fai a toglierle?
3: Che senso? Questa è la domanda vera, come fai a toglierle?
2: Appunto.
4: Teoricamente o ne mangi meno o non ne mangi.
2: Ah, c'è male.
4: Di carboidrati, e ti abitui, perché le proteine teoricamente ti saziano di più a livello proprio biochimico nel corpo, ti danno un messaggio di sazietà al cervello e quindi hai meno fame. Fatichi un po' le prime 24-48 ore e poi ti abitui, è una questione di abitudini, però è ovvio che non puoi stare una vita senza carboidrati, senza una pizza, senza un piatto di pasta, perché diventa anche asociale, e quindi cerco di lavorare su queste abitudini, quindi sugli equilibri.
1: Sai cosa sono i carboidrati?
2: Sì, no, capito, è la pasta. Però io la pasta asciutta la mangio sempre.
3: Bravo.
2: Anche quando vado in piscina.
4: Ma la mangi prima o dopo la
3: piscina?
4: 5
3: minuti prima.
4: Prima? Sì. Ok. Vabbè, là bisognerebbe capire a che ora vai in piscina, quanta pasta mangi poi.
3: No, ma pasta non tanta, tipo 8 etti.
2: Ah, 8 etti. No, nemmeno.
1: Analizziamo la dieta di Federico Parlanti. Allora, la mia qual è la tua dieta? Dimmi.
2: La mia sorella la pesa, la pasta.
1: E quant'è? Quanto te ne dà? Non lo sai?
2: No.
1: Però voglio dire, te la mattina ti svegli...
3: 60 grammi.
1: La mattina ti svegli e cosa mangi?
2: Caffè, latte e le Marie. È vero. Diciamo se lei la ci dà ragione.
4: Le Marie.
1: Cosa sono le
3: Marie? Loro sai,
2: quelli secchi.
4: Ah, tipo gli Oro Saiva.
3: Sì, gli Oro Saiva. Okay. Infatti ha fatto un monologo contro gli Oro Saiva lui. Perché voleva le brioche, la sorella lì. E quindi si fece un monologo in teatro.
1: Quindi, allora, dottor Grego adesso analizza la dieta di Federico Parlanti. Quindi la mattina caffè, latte e Oro Saiva, le Marie. Verso che ora?
2: Otto biscotti.
4: Un pacchettino.
2: Sì.
4: Okay.
1: Poi a metà mattinata
2: niente.
1: A pranzo?
2: A pranzo praticamente pasta asciutta. Però non ci metto il pane. E poi dipende, o carne o pesce, e con tutte le verdure che c'è in tavola.
1: Tutte le verdure che c'è in tavola.
2: Dolce. Rucola, carote, quella roba lì.

0: la riesce, sì, a dosare perfetta, che la salutiamo, Michaela, riesce a dosare perfettamente gli equilibri della tua dieta. Quando tu sei in tournée, mangi un l'otro e ti sfasci a merda.
1: Eh vabbè, è normale.
0: Ma non è normale, perché te mangi, vai in albergo, mangi 4-5 brioche con ripieno la marmellata.
1: Allora ti allarga,
0: A pranzo mangi primo e secondo. Poi mangi prima dello spettacolo alle 7, almeno un primo più un contorno, e poi dopo lo spettacolo quando si va al pub.
1: Sì.
2: Mangia.
0: Quindi, cosa ne pensi? Questa è la dieta di Federico Parlanti.
2: Mangia un po' troppo.
1: Se poi manca, se poi manca anche la Coca-Cola.
2: Ah, ecco.
1: Quello allora, non manca mai.
2: Secondo me, con i consigli che le ha dato la sorella, ci può stare. Il problema è che lui poi esagera dopo.
0: Non le segue.
2: Allora, e poi la mattina anche cambierei. Troppi
0: la mattina
2: zuccheri.
0: cosa deve fare?
2: Un po' più di proteine, non so.
0: Meno zuccheri. Meglio il salato la mattina.
2: Sì, non so, delle
1: la
2: uova.
1: Colazione.
0: Le uova.
2: Le uova, uno yogurt greco, delle uova.
1: No, quella roba lì non mi piace.
2: Un avocado toast.
0: Ma quella roba lì, le uova. Cosa che ha detto?
1: Non porco. No.
3: Poi guarda che fisico ha lui.
1: Non c'è il mio, c'è.
0: Però te ti senti bello così.
1: Sì.
0: Allora
2: va bene.
1: Vado in piscina, palestra.
0: Sì, ma vai a prenderci il caffè in piscina, sì, in palestra. Sì.
3: No, ma fa anche due vasche.
0: Sì.
1: Anche di più.
3: No, due vasche massimo.
1: Vabbè,
0: Ma tu vasche nel senso fai su,
3: sì,
0: e giù.
3: Basta. Sì. Basta, questo è il tuo lavoro in piscina.
1: Sì. E martedì palestra.
0: Molto bene.
3: 8
0: allora,
3: minuti.
0: Introduciamo un grande tema. Eccolo qua. Adesso arrivano gli onnivori contro i vegani.
4: Per millenni non era un tema quello che ti mangiavi, erano altre le cose che contavano. Adesso è diventato un tema di identità. Io sono così perché mangio così. Ma chi se ne fotte di quello che mangi? Non stiamo a parlare di mangiare.
5: La moda vegana è scoppiata 10-12 anni fa. Adesso è giunta la consapevolezza della estrema difficoltà nel tenere quello stile di vita e soprattutto gli effetti collaterali che l'industria vegana non ti racconta.
6: Il vegano, quello che si mangia la carne, non ci possono vedere. In tutte le steakhouse, se vuole venire a mangiare un vegano, lo fanno mangiare. C'è la proposta, cioè non è che ti dicono quella porta e te ne vai. È che loro sono molto più integralisti.
5: Ribadisco, lo ripeto, fino alla fine, l'obiettivo del mondo veg era inserire i corni vegani nei supermercati. Hanno creato una domanda e gli hanno dato l'offerta.
0: Ringraziamo Davide Sada dal Bazar Atomico per questa clip, questo contributo che ci introduce, Fabio, un tema urgente che ormai da qualche anno è scattato all'ordine del giorno, anche se vuoi proprio a livello culturale, no? Questa divisione, questa scissione netta tra onnivori e vegani, non entrerei nell'ambito etico perché è meno pertinente. Nell'ambito invece a livello proprio nutrizionale, cosa cambia una dieta vegana se davvero ha questi benefici, se sono invece ponti campati in aria?
2: Ma allora, sicuramente sì, non entro nell'etica, ma per un discorso nutrizionale bisogna stare molto attenti, nel senso che io ho molti pazienti vegani o vegetariani che seguo e magari a chi vuole iniziare lo porto piano piano, purché io non sono molto d'accordo per una dieta vegana, ma per una serie di fattori nutrizionali, appunto, non discuto sul fattore etico. Però bisogna saperle fare le cose per un discorso di salute. Ci possono essere delle carenze e poi tutto ciò che è vegan o vegetariano non è sinonimo di salute, di cibo salutare. Perché magari molti cibi vegani sono cibi processati, ultraprocessati, quindi ti sposti da dei cibi non salutari ad altri cibi finti salutari. Quindi è qua un po' l'inganno anche dell'industria, delle mode. Bisogna saper scegliere, scindere e avere la consapevolezza di capire quello che si sta facendo per il bene del proprio organismo. Quindi bisogna avere il controllo in mano e non seguire le mode del momento, perché il problema è che si possono seguire delle mode del momento e andare incontro poi a dei disordini nutrizionali, delle disbiosi alimentari, delle carenze micronutrizionali, cioè carenze di vitamine e minerali, soprattutto alcuni tipi di vitamine che quindi poi devi andare a integrare, ma anche lì integratori di qualità. Quindi c'è tutto un mondo, quindi bisogna farsi seguire e capire bene come funziona il proprio corpo. Poi uno può mangiare come vuole, però devi stare attento, perché quando si vanno a diminuire troppo le proteine, io poi adesso non voglio entrare nell'ambito vegano, onnivoro, vegetariano, è un problema di struttura, strutturale. Cioè, le proteine sono di primaria importanza. Infatti, proprio l'etimologia dal greco, proteios, vuol dire di

0: primaria importanza e quindi non possono essere tolte dal nostro organismo, perché il nostro corpo ne ha bisogno almeno di, ma minimo, un grammo per chilo corporeo al giorno di proteine. Quindi una persona di 70 kg, un 70 grammi di proteine dovrebbe introdurle, soprattutto in una fase adolescenziale molto di più, ma anche in una fase di anzianità, vecchiaia, per non andare incontro alla cosiddetta sarcopenia, ovvero la perdita fisiologica di massa muscolare. Quindi bisogna stare molto attenti, a volte seguire alcune mode del momento, anche perché tolgo le proteine per aumentare che cosa? I carboidrati, gli zuccheri, mi vado ad infiammare e quindi vado incontro poi a delle problematiche anche di salute, perché sto andando incontro magari a un'infiammazione di basso grado. Penso di stare bene, ma al momento sto bene, nel breve termine, ma nel lungo termine no. Questo non voglio dire che sono contrario alle diete vegane e vegetariane. Bisogna fare le diete fatte bene, che siano equilibrate, qualsiasi essa sia. Quindi le cose estreme non vanno mai bene, sia che sia una dieta carnivore, cioè solo carne, o una dieta estremamente vegana.
1: Dicevamo che il cibo è come la vita e il grande tema della vita è l'equilibrio e la misura, e credo che sia la stessa cosa del cibo, no? È inevitabile, perché poi di là ora ci sono i fruttariani, per esempio, quelli che mangiano solo frutta. Ci sono una marea di diete. C'è la dieta mediterranea basata su cereali, integrali, frutta, verdura, pesce, olio d'oliva. La dieta DASH, studiata per abbassare la pressione sanguigna, giusto?
0: Sì, o pressione sanguigna, oppure anche sì, il colesterolo o anche la steatosi epatica.
1: Poi c'è la dieta chetogenica, o cheta, ad alto contenuto di grassi e bassissima di carboidrati. Dieta low carb, Atkins, riduzione drastica dei carboidrati a favore dei proteine. Cioè, c'è una marea di diete.
0: Una marea, sì. Ormai sì.
1: Dieta zona, dieta CERT, il famoso digiuno intermittente. Ora va di moda il digiuno intermittente. Cosa ne pensi di digiuno?
0: Ma anche lì non è per tutti, e poi dipende quante ore, che età, se fai sport, se hai patologie, se sei maschio o femmina. Cioè, anche lì va capito, perché su una persona, ad esempio, giovane, un digiuno intermittenza, su un ventenne, un digiuno intermittenza di 16-18 ore, ne sento tanti che ormai, poi apri social, ormai sentirà qualunque. Il problema della nutrizione è che ormai tutti ne parlano e tutti dicono la propria. Però su una persona giovane, secondo me, non ha molto senso. Ha più senso su una persona magari dopo i 50, 60, certo, 70 anni, ma perché i processi digestivi diminuiscono, fai più fatica ad assimilare determinati alimenti e quindi hai bisogno magari di uno spazio maggiore tra un pasto e l'altro. Certo. E quindi un digiuno può essere antinfiammatorio, può farti digerire meglio, può farti dormire meglio, ma anche lì va ponderato sulla persona. È la standardizzazione che non va bene. Per tutto, cioè una cosa può essere sana, ma dipende in che contesto la vai
1: anche perché
0: a utilizzare.
1: Tu sei di origini sarde, in Sardegna per esempio hanno una dieta che si sfondano di formaggio, bevono il cannunau, mangiano le siadas, mangiano i porcellini e campano 350 anni, vuol dire che forse la materia prima è più significativa.
0: Guarda mio zio, ha 91 anni e vive alla Tremonti, e quindi
1: Filuferru e piandarre. Federico Parlanti, ma te a livello di bias cognitivi come ti definisci biologicamente?
2: Così.
1: Ha fregato stavolta. Vabbè, quindi non vuoi. Dopo leggiamo gli aforismi,
2: sì,
1: va bene?
2: Okay.
1: Sei pronto?
2: Sì.
1: Comunque, diciamo, il tuo cibo preferito è?
2: Lasagne.
1: Sì. Con tanto ragù.
2: Sì.
1: E poi anche tibui con l'acqua delle mozzarelle.
2: All'ostio. Patate.
1: E un bel ciupito di besciamella, no? Anche,
2: sì,
1: no? Certo.

0: Radio Up & Down, eccoci qua, ben trovati. Questa è la trasmissione che sbaglia continuamente, ma cerco di farlo sempre nel modo giusto. Stiamo affrontando in modo piuttosto, devo dire, te Lamberto, sottolineavi prima che il dottor Gregu, che è il mio amico nutrizionista che è ospite questa sera qua con noi, non è terrorizzante.
1: No, infatti mi è piaciuto tantissimo l'approccio, un approccio che...
0: Stiamo parlando di nutrizione, stiamo parlando di cibo.
1: Ha come significato una grande conoscenza, perché per avere un approccio che è variabile da persona a persona, equilibrato su persona a persona, vuol dire avere tante conoscenze, ed è quello che serve oggi in tutti i mestieri, perché chi ti ripete sempre il solito protocollo va bene per quelli a cui va bene quel protocollo. Oggi nella dimensione algoritmica su internet ognuno pensa di essere nutrizionista, medico, eccetera, perché alcuni nutrizionisti medici si comportano sempre in maniera algoritmica, è vero parlanti.
0: Intontito,
2: sì,
0: vabbè, con raschino in gola. Va bene, Fabio, senti, ci dai qualche consiglio? Come dire, è chiaro che abbiamo capito che la dieta, chiamiamola così, o la tabella, non so come si dice, il piano nutrizionale, programma andrebbe fatto ad personam, però diciamo, qual è un consiglio pratico, se vuoi, per poter che ci puoi dispensare per fare in modo che anche i nostri ascoltatori abbiano la possibilità di avere una dieta sana, equilibrata, qualcosa di proprio a larga scala?
2: Ok, un esempio, dici? Sì. Un esempio giornaliero?
0: Sì.
2: Ok.
0: Già ci hai detto prima, e sbirciavo, io lo so perché me l'hai suggerito anche a me da subito, evitare i dolci la mattina, no?
2: Sì, infatti quel consiglio che dava Federico.
0: Tu devi sapere che il professor Giannini, lui è ingrassato soprattutto perché aveva la brioscina a colazione, e poi per lui era una liturgia andare a prendere la seconda brioche al bar.
1: A metà mattina.
2: È un classico.
1: È un classico.
0: Che è devastante.
1: Cioè anche io speriamo che me la cavo, no? Sì. Dice, a brioche c'è di mezza mattina.
0: Io speriamo che me la chiavo, parlanti.
2: Sì, anche.
0: Ecco.
2: Anche.
0: Senti, la seconda brioche a metà mattinata, veleno.
2: È devastante, ma perché comunque introduce sempre degli zuccheri,
3: quello è vero.
2: Un zuccheri la mattina, zuccheri a metà mattina, e quindi questi continui picchi glicemici che ti porta a un'iperglicemia, poi un'ipoglicemia, e quindi ti porta ad avere una fame continua. Invece il consiglio che gli ho dato, ad esempio, a Federico prima, è di inserire delle proteine la mattina. Quindi ritorniamo alla tua domanda iniziale, la mattina partiamo con una colazione un po' più proteica.
1: Ma con le proteine la mattina, poi la mezza mattina la brioscina ci sta.
2: Ma la mezza mattina non hai fame se mangi delle proteine la mattina. No, a metà mattina l'ideale sarebbe magari per chi le può mangiare, chi non gli dà problemi, chi magari non ha sensibilità al nichel o allergie, una manciata di frutta secca.
0: Hai capito?
2: Magari italiana.
0: Tre noci,
2: 10 mandorle. 20 mandorle anche, è meglio di una brioche.
0: Anche un toast è meglio di una brioche.
2: Ma sicuramente, almeno hai un po' di proteine, però anche lì tutti i giorni toast, inseriamo sempre dei cibi processati.
0: Uova
2: sicuramente.
0: Come?
2: Meglio. Alla mattina, ma strapazzate, occhio di bue.
0: A me piace, in camicia è difficilissimo,
2: però
0: Barbara, mia fidanzata, lo fa bene.
2: È un modo molto sano, in camicia o alla coque. Alla coque è ottimo.
0: Sodo, uovo sodo.
2: Meglio alla coque, perché non cuoci tanto il tuorlo. Tuorlo cotto molto ossida un po' il colesterolo. Quindi il tuorlo un po' più crudino, il rosso, no?
0: Sì.
2: È meglio dal punto di vista biochimico.
0: Interessante, sì. vedi quante cose si scoprono. E poi a pranzo, quella cosa lì, una pasta a pranzo si può mangiare, uno spaghetto al pomodoro.
2: Rischia che ti viene sonno. Guarda, piuttosto la pasta io a volte preferisco darla la sera.
0: Ma dai, sì. Invece gli abbinamenti tipici. Una volta io andai da lui e dissi: Fabio, ma d'altronde, guarda, ho mangiato prosciutto e mozzarella. E fa: prosciutto e mozzarella non è un bel abbinamento.
2: No.
0: Ho capito, ma te lo ho capito, ma c'è scritto antipasto, prosciutto e mozzarella. Ma cosa devo fare? O la caprese, pomodoro e mozzarella.
2: Il peggio.
0: Allora, cambiamo i menù dei ristoranti italiani.
2: Cambiamo i menù, sarebbero un po' da cambiare. Ma perché introduci dei cibi che un po'... Allora, dal punto di vista della palatabilità sono degli ottimi accostamenti.
0: Al palato sì.
2: Dal punto di vista, diciamo, chimico, biochimico, per il nostro corpo non sono il massimo.
0: E con cosa si abbina il prosciutto? Scusa, con nulla, con il pane?
2: Nulla. No, il prosciutto bisognerebbe abbinarlo con delle verdure. Allora...
0: Vedi? Cioè prosciutto e verdure, e la mozzarella?
2: La mozzarella idem, con la rucola, non col pomodoro.
0: vedi, tutte queste cose.
2: Sarebbe meglio.
0: Invece qual è un cibo che insospettabilmente è magro e invece un cibo che insospettabilmente è particolarmente calorico?
2: Ma allora, magro e particolarmente calorico, allora, piuttosto sono i finti cibi light che te li propongono, l'industria alimentare, come yogurt senza grassi, però magari può essere che poi 0,1% di grassi, leggi, però magari è dentro lo zucchero, quindi poi è meglio invece uno yogurt grasso, ipotesi, che quindi non è processato, quindi il vero yogurt greco ha il 10% di grasso. Uno dice, mamma quanti grassi, sì, però non è processato, quello magari allo 0% è già un cibo processato, poi dipende sempre la qualità del latte, da dove viene.
0: Comunque il veleno è sempre lo zucchero.
2: Diciamo il veleno, che una volta ho messo i cibi killer mi hanno distrutto, però sì, diciamo il veleno è lo zucchero.
0: I cibi killer quali sono?
2: No, perché avevo fatto un reel sui 5 cibi killer.
0: Dimmi, ti prego, dai. Adesso, vabbè, ma tanto ci distruggeranno a noi.
2: Era lo zucchero, era le patatine, quelle senza il sacchetto, le caramelle, quindi inteso come dolci, ma zuccheri. E poi c'erano, ad esempio, i salumi, soprattutto quelli in vaschetta, perché sono pieni di conservanti, nitriti, nitrati. E poi c'erano, adesso non mi ricordo neanche cosa avevo detto, comunque erano un po' questi gli alimenti, no? E allora mi hanno un po'...
0: Comunque il mondo della nutrizione è un mondo enorme, c'è quel dottore, c'è quel medico che è obeso, no?
2: Assolutamente, no, ma perché tanti dicevano, perché non hai messo le bibite gasate? Ma le bibite si bevono, io non le intendo come alimento, l'alimento lo intendo come un qualcosa che tu mastichi.
0: Difficile un medico che possa suggerire di andare al McDonald's, insomma, no? Penso che sia impossibile, no? Però è plausibile che un medico possa avere anche una pancia in più. Cioè, io perché quello lì lo massacrano? Ma non mi ricordo, ora poi scoprirò come si chiama, però sai che c'è un medico, un nutrizionista obeso,
2: sì, un dietologo, lui
0: un dietologo,
2: proprio.
0: Un dietologo, sì. Obeso, che è come se Nosferatu avesse un solarium. Però una delle cose, ci sono tante cose interessanti sul cibo, vorrei enuclearne qualcuna. Una delle cose che mi ha interessato di più è, sentitela, adesso vi mando una clip, gli ultimi pasti dei condannati a morte.
3: Gli ultimi pasti più assurdi richiesti dai condannati a morte. Lui è Victor Feguer, quello che ordinò come ultimo pasto. Ecco a voi, una bellissima oliva con nocciolo. Dopo aver mangiato l'oliva trovarono il suo nocciolo nella tasca. Infatti aveva l'idea che da quel nocciolo, una volta sotterrato, potesse nascere un albero. E i Rector, lette di pollo, una torta e un frullato alle ciliegie. Dopo aver mangiato le lette di pollo e il frullato, disse, la torta me la tengo per dopo. Lawrence Russell Brewer, macellate di roba, tra cui 2 bistecche fritte con pollo, un cheeseburger, frittata a formaggio e carne tritata, peperoni, gamberi fritti, carne alla brace, una pagnotta, 3 favita sfarcite, una pizza con salsiccia, manzo e pancetta, un gelato, una lastra fondente di arachidi e ben 3 birre. Alla fine praticamente disse che non aveva più fame e non mangiò nulla. James Edward Smith, dopo l'omicidio, era legato alla magia nera e ai riti voodoo. Ordinò infatti questa bellissima e buonissima zolletta di terra che gli avrebbe consentito di tornare tramite un rituale in vita dopo la morte. Spero questa volta in meglio.
0: Ecco, il cibo è un'occasione, per i condannati a morte è l'ultima occasione, però anche filosoficamente è stata un'occasione, il convivio, no?
1: Sì, sì, già nel simposio di Platone appunto la teoria dell'amore viene fatta in una dimensione mentre si mangia, no? Agatone da questa festa perché ha vinto un concorso teatrale e mangiando le teorie vengono meglio, quindi mangiando e bevendo le teorie vengono meglio, e lì ci sarà il famoso mito dell'androgino. Però il primo filosofo che ha dato una grande importanza al cibo è Anassagora, che diceva che noi siamo tutto quello che mangiamo e noi siamo contaminati con tutto, non c'è, e noi non mangiamo mai la pura mela, non mangiamo mai il puro cioccolato, nel cioccolato c'è tutto, c'è il sangue, c'è le feci, c'è tutto, perché viene toccato da tutti, quindi noi siamo in una contaminazione. E la pura omeomeria, cioè la cosa perfettamente omogenea, in realtà nella realtà non esiste, ma è l'elemento che il nous, l'intelletto, rimette insieme. Quindi noi siamo ciò che mangiamo, cosa che poi è stata ripresa da Feuerbach per andare contro l'idealismo e mettere in gioco il materialismo. L'uomo è ciò che mangia, l'uomo è materia e l'uomo individuo non ci sarà più, ma rimarrà l'umanità, e uno deve sentirsi parte dell'umanità.
0: Benvenuti adesso agli aforismi di Federico Parlante.
4: Sì. Dimmi quello che mangi e ti dirò chi sei.
0: Chi l'ha detto?
4: Anselme Brillant Savarin.
0: Sei convinto che sia vero?
4: No.
5: Ci vediamo tra poco.
6: Vabbè.
5: Per una volta è palese, lo diciamo, è tre ore e si dice.
6: È vero.
0: Radio Up & Down, eccoci qua sulle frequenze di Radio 24. Sì. Felice, no?
6: Sì. Però volevo fare una domanda, se è possibile.
0: Una domanda a Fabio Greco, no, che è un nostro nutrizionista.
6: Cosa ne pensi?
0: Di?
6: Gli arciuffi.
0: Cosa ha chiesto? Scusa, non ho capito la domanda.
6: Che?
0: Cosa pensa del?
6: Del sushi. Mangiare giapponese.
0: Del?
6: Ai ai. L'ho detto ora.
0: Non ho capito.
6: Il sushi. E mangiare giapponese.
2: Il sushi. Ma penso che sia diventata molto una moda, però bisogna stare molto attenti, perché tutto questo pesce crudo, contaminato, che magari non è di altissima qualità, non è che faccia benissimo. Comunque sia al nostro microbiota, quindi al nostro intestino, bisogna stare attenti anche a questi anche micro parassiti che magari ci possono.
0: L'anisakis, no?
2: Sì, no, quello magari è già più.
0: Fuori lo stomaco, se
2: no, quello è già più difficile, perché comunque con la surgelazione basta con l'abbattimento.
0: Con l'abbattitore, certo.
2: A meno 18 gradi.
0: Sì, che non tutti, che una volta non tutti facevano, ahimè.
2: Adesso teoricamente, però anche tutto questo riso pieno di zucchero, perché comunque nell'impasto viene messo aceto, zucchero, quindi è molto ad alto indice glicemico. Penso che non sia un cibo troppo sano se mangiato molto spesso. Il problema è che adesso alcuni giovani anche lo mangiano molto spesso, anche con questi all you can eat, e quindi magari si è passati da andar fuori a mangiare la pizza a andar fuori a mangiare il sushi, e quindi può capitare anche 2, 3, anche 4 volte a settimana, perché magari anche a pranzo si può mangiare la poke, quindi...
0: Certo, non c'è solo il sushi, ma c'è anche il san. Puppa, cioè il sushi e il sa.
6: Il salame?
0: No, il salame e il sash.
6: Capisco.
5: Il sushi.
0: Quando ti prendi la barca, prendi la barca di sushi e di sa. Di sash.
6: Sasha.
0: Sashimi.
6: Sashimi. Ah.
0: Non l'ha mangiato.
6: E cos'è?
0: Il sashimi.
6: E allora dice:
0: il sashimi è, senza, è il sushi senza riso.
6: Ma
0: a te ti piace? Scusami, eh?
6: No, zero.
0: E perché gli hai chiesto? Perché gli hai fatto questa domanda?
6: Così.
2: Così, per curiosità.
0: Senti, ma
6: esatto.
0: Una, invece te ne vorrei fare una io velocissima. Ma quindi il cibo, se costa troppo poco.
2: Beh, diciamo,
0: ma
2: non
0: vogliamo
2: è...
0: dire questa cosa, che a volte per mangiare bene bisogna avere i vaini, i soldi.
2: Purtroppo oggi sì, non dovrebbe essere la normalità. Perché una volta era il contrario, cioè i cibi, una volta i cibi dei contadini, che erano cibi sani, costavano poco. Adesso i cibi dei contadini costano tanto, e costano poco quelli processati, che quindi ci fanno male. Quindi è ovvio che bisogna avere anche una certa disponibilità economica, però anche una certa conoscenza, perché è anche vero che ci si può organizzare. È ovvio che se vai a comprare tutto ultra bio in determinati posti spendi il triplo, però se ti organizzi magari con i prodotti a chilometro zero, con magari determinati piccoli fornitori, riesci comunque a spendere bene o male la stessa cifra di un supermercato, ma avere le cose di qualità.
0: Allora, 331-5755-721, ascoltiamo i messaggi audio che ci avete mandato su WhatsApp.
7: Ciao Federico, ciao Paolo,
6: ciao.
7: Mi chiamo Federica, ho 10 anni e io e mia mamma vi seguiamo sempre.
6: Grazie.
7: Il mio desiderio più grande è di diventare un'attrice, ma in questo periodo mi sento un po' in difficoltà perché ho dovuto indossare un busto per un problema alla schiena.
6: Boia.
7: Vi faccio una proposta, vorreste venire al mio spettacolo di fine anno?
6: Sì.
7: Vi voglio bene e vi lascio un posto in prima fila. Un abbraccio.
8: Ciao Federico, ciao Paolo, siete veramente un duo fantastico, ma Federico veramente... incredibile.
6: Esatto.
8: Ringrazio per tutto ciò che, perché ci tenete compagnia, perché ci dite delle cose che ci fanno sorridere e sono molto interessanti. Quindi niente, semplicemente un grazie.
6: Ciao ascoltatori miei.
0: E questi sono i messaggi di saluto che ci avete mandato al 331-5755-721. Continuate a mandarceli per commentare, per fare i complimenti a me, per insultare Federico. Stiamo parlando come stiamo mangiando. E adesso affrontiamo con Davide Rampello un argomento molto interessante: cibo e cultura. Sentite qua.
9: Perché avete deciso di dire cultura e cibo? quando sono esattamente, non c'è una differenza. Questa parola meravigliosa cultura viene dal latino e viene dal verbo coltivare, colere. Tanto è vero che abitare in latino si dice incolere, perciò si abita se si coltiva, ma si coltiva non solo la terra, si coltivano i rapporti. Perciò dallo sport al commercio, e perciò il mercato è il primo luogo della conoscenza. Mi arrivano le spezie, mi arrivano le sete, le porcellane e mi arrivano i racconti degli uomini e delle donne che hanno prodotto questo. Se non è cultura questa.
0: Se non è cultura questa, anche, quindi il cibo è anche cultura, insomma, no Fabio? Sei d'accordo?
2: Assolutamente, assolutamente sì. Infatti ci vuole un certo tipo di cultura per capire determinati alimenti, ma anche da dove vengono gli accostamenti, le proprietà nutritive. E quindi sì, bisogna farsi una certa cultura.
0: Adesso però vorrei chiudere come dire, questa puntata dedicata al cibo con un'avvertenza dei tranelli e delle insidie che il cibo ha, e ce ne parla Naike Rivelli dal podcast One More Time di Luca Casadei.
10: Mia madre è cresciuta in un ambiente dove sei ingrassata, perché quando una donna ingrassa un etto sono subito tutti pronti a dire sei ingrassata? Quando una donna sta morendo di fame o è dimagrita in maniera importante, non dici niente. Allora da ragazza questa cosa del grasso lo sentivo proprio vociferare ovunque si andava. E quindi quando avevo 12-13 anni anche mamma ha iniziato a dirmi cose tipo stai attenta. E a me questo mi ha... Io ho iniziato a vomitare. E questa storia mi accompagna per vari anni della mia vita, ci faccio anche delle terapie sopra.
0: Ecco Fabio, abbiamo ascoltato questa dichiarazione di Naike Rivelli che racconta un pochino e che introduce il tema dei disturbi alimentari, su sì. Cui non si scherza.
2: No, assolutamente.
0: Perché poi uno, insomma, diciamo che ci sono delle patologie legate al cibo che sono molto rilevanti e che a volte giocano anche la vita, no? L'anoressia, la bulimia. Com'è il tuo sguardo su questo, dal tuo osservatorio, no? Le persone che arrivano da te sono a volte anche, come dire, particolarmente inclini ad avere questo tipo di insidia?
2: Ma io seguo molte persone che magari hanno sofferto di DCA, quindi di disturbi del comportamento alimentare, magari in modo più lieve o più importante, dipende poi dai casi. È ovvio che su alcune problematiche molto importanti io da solo non posso farci granché, perché sono persone che non è che non vogliono seguire, ma hanno proprio un problema a livello sul comportamento, quindi vanno seguiti da un team multidisciplinare. In primis li mando subito da un terapeuta, ma poi può non bastare, quindi se sono casi anche importanti che me ne sono passati studio a me, cerco subito di delegare, perché rischio poi di perdere quel tempo che può salvargli addirittura la vita, e non è mio compito, quindi vanno certo. Seguiti da un team medico multidisciplinare. È ovvio che ho tante persone che hanno avuto i disturbi del comportamento alimentare, ma è un qualcosa che ti rimane un po' sempre nella vita. E quindi devi imparare a conviverci, ma se ci impari a conviverci puoi vivere una vita comunque equilibrata, tenendo sempre presente che al minimo stress può saltare fuori quella tua problematica, e quindi devi tenerla presente. Quindi per quello a volte io ho un approccio ancora più equilibrato con questo tipo di persone, perché va proprio fatto un approccio anche dal punto di vista emotivo, emozionale, e non solo dietetico, perché non serve a niente. Hanno più bisogno di parlare, di tirar fuori delle loro emozioni. Non è che mi voglio sostituire uno psicologo, tutt'altro, però va anche trattata un po' quella parte lì.
0: Che poi è chiaro, appunto, si va poi a sconfinare in ambiti dove ci sono altri tipi di specialisti. Volevo fare una citazione dal mio libro che si chiama Posto sulla mare, dove ho incontrato una persona che si chiama Elena, malata di anoressia nervosa, che in realtà non si vedeva che era anoressica, che è peggio ancora, e che quando lei dichiarava la sua patologia diceva: ma come, ma stai così bene? che non c'è niente di peggio da certo. dire alla persona anoressica che stai così bene. E dicevo spesso che ho sentito parlare di amore, ci si nutre d'amore, che può essere appunto nutrirsi d'amore, significa anche nutrire, l'alimentare il nostro spirito e quindi il nostro corpo. Però il nutrirsi d'amore non vuol dire poi alla fine mangiarsi, perché diciamo che sennò diventa, si sfocia in un altro ambito, perché l'amore nutre ma non è il pane, l'amore ci sfama e ci affama perché ne abbiamo bisogno come il pane. Grazie, grazie a Federico Parlanti, grazie a Lamberto Giannini,
1: grazie,
0: grazie a Fabio Grelli.
2: Grazie, grazie, grazie Paolo, grazie a tutti.
0: Puntata splendida, ricordatevi che è sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao da Radio Appendau.
1: Ciao.

0: tutto cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: A cacare!
3: Hasta luego, amigos!
1: Ciao!
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo... L'economia delle piccole cose di Anna Migliorati.
5: Le librerie erano gli unici agenti che vendessero libri, le cartolibrerie, cose. Poi iniziano i supermercati, le grandi distribuzioni, che è stato il primo shock. Cioè il libro si può vendere anche altrove, ecco. Però c'era il fatto che tutta la formazione passava dai libri e dalle riviste. Cioè se tu eri un ingegnere, volevi aggiornarti sul tuo campo, l'idraulica, dovevi comprare un libro di idraulica. Non c'erano altri mezzi. Le riviste tecniche non esistono più praticamente. Tra il 2000 e il 2015... tutto quello che è l'aggiornamento della conoscenza scientifica, storica, si trasferisce dal cartaceo al virtuale, al digitale. E questo ribalta tutto. Amazon porta via un'enorme fetta del mercato di quello che comunque rimane, che è il libro che ti leggi per piacere, il libro che prendi in mano da regalare, il libro bello. Perché queste due cose assieme, che sono proprio un processo storico enorme, che non è finito, anzi andrà avanti ancora peggio adesso con l'intelligenza artificiale, distruggono tra le 3 e le 5.000 librerie in Italia, più di credo 8.000 negli Stati Uniti, per dire migliaia in ogni paese. Ma moltissime cittadine non hanno più una libreria. Sabato e domenica prima di Natale c'era veramente un'enorme folla, ma è una cosa che uscivi distrutto. Cioè tu alla fine del sabato prima di Natale avevamo venduto l'equivalente adesso 100.000 euro, metti adesso, ma uscivi consumato dal numero di domande, di richieste, di... Era l'unico punto di riferimento ed era una gioia. La gente aveva un po' come in questi giorni l'ansia di comprare per i regali, che è un po' antipatica, però è anche bella, no? Per se stesso, anche sotto Natale negli ultimi anni si vedeva meno. Questa cosa della morte dell'euro l'ha fatto un po' tornare, sì.
6: Cronaca di una morte annunciata? Forse, di sicuro, analisi di un'economia che cambia e ci cambia. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Per capire cosa sta succedendo al mondo dei lettori, siamo stati a Milano, alla libreria Epli, una storia che è diventata un caso nazionale. Da polo d'eccellenza per volumi ad alta specializzazione, ma anche scolastici e di svago, ad una liquidazione in tempi record. Ora, a giugno, si capirà se andrà ad altri proprietari, mentre alcuni ormai ex dipendenti non escludono di avviare una cooperativa. Fatto sta che i librai, rigorosamente librai, lunedì hanno chiuso per l'ultima volta la serranda, ma gli ultimi giorni sono stati da record. Gli scaffali con il 50% di sconto si sono letteralmente svuotati e sono valsi un incasso di 400.000 euro con la vendita di 38.000 volumi, 30.000 euro in un solo giorno. Il magazzino è quasi vuoto, in queste ore si incarta quel che rimane. Ultimo atto di una crisi, come ci ha raccontato nelle ultime ore uno dei librai storici, Eugenio Bellotti. Ma dagli scaffali vuoti di Milano arrivano altre storie e altre riflessioni, e perché no, anche l'occasione per anticipare i nostri consigli per l'estate, visto che il caldo peraltro ci ha già preceduti.
7: 30 anni di reparto ragazzi, come sono cambiati i gusti dei ragazzi in questi 30 anni?
8: Estremamente cambiati, c'è una difficoltà di lettura alle scuole medie, una difficoltà sempre più marcata e una ricerca, soprattutto nel pubblico femminile, dei primi romance. Un calo nella lettura dei classici, proprio perché probabilmente non parlano più la loro lingua, non parlano più la lingua dei ragazzini. Siamo nella generazione dell'iPad, nella generazione del telefono. Vedo poi dai miei colleghi in narrativa un ritorno alle superiori. C'è molta voglia da parte dei genitori, la narrativa per prescolare.
7: Fino ai 6 anni.
8: Fino ai 6 anni va sempre molto bene. Piuttosto buona fascia 5, 7, 8, 10, c'è stato un ritorno all'attualità, quindi a tematiche come le guerre, la mafia.
7: Fino agli 8 anni gli scaffali sono praticamente vuoti, qui qualcosa è rimasto.
8: Nella fascia delle scuole medie, poi fascia anche in cui si hanno grandi lettori, si dividono un po' a metà, perché abbiamo grandissimi lettori. Tutto o niente, insomma.
7: Come si conquista un ragazzino che entra coi genitori, che ha poca voglia di leggere?
8: È una generazione che ha bisogno davvero di essere ascoltata, perché banalmente noi ci troviamo con ragazzini di quell'età lì che hanno davvero letto poco o niente, anche di saggistica per ragazzi, un reparto scientifico. Cosa li accende lo sguardo? Sì.
7: Due titoli da consigliare.
8: Quello di Mondadori, l'autrice è Sara Rattaro, e il titolo è Sentirai parlare di me, è la storia vera di Nelly Bly, quindi la prima donna reporter in anni in cui, gli anni della guerra, in cui per le donne affermarsi era difficoltoso. Molto molto carino, di Andrea Franzoso e Rombullo, una storia milanese.
7: Di Agostini.
8: Di Agostini, di questo ragazzino Daniel Zaccaro, che per il ragazzino riesce a laurearsi in carcere, a trovare degli educatori che lo aiutano.
7: I bulli raccontati da un bullo.
8: I bulli raccontati da un bullo.
9: Io sono Alice, di narrativa, sono rimasta qui 7 anni, questo sarebbe stato l'ottavo. Io entro in questa libreria trovando, vabbè, un pubblico sa media piuttosto alta, però attraversiamo poi il periodo 2020, quindi pandemia eccetera, in cui in realtà i giovani, anche i giovanissimi, si appassionano tantissimo alla lettura, anche con l'esplosione del BookTok, quindi reparto manga, reparto young adult, reparto fantasy, quindi ci ampliamo anche un po'.
7: Quindi un effetto BookTok c'è stato?
9: L'abbiamo sentito, sì. Poi si è un po' affievolito nel tempo, però abbiamo guadagnato tanti nuovi clienti.
7: E quindi sono cambiati un po', immagino, anche gli scaffali?
9: Spazio molto più ampio, per esempio alla narrativa dei gialli c'è stato un'impennata dell'interesse nei confronti del true crime, anche con l'avvento di tantissimi podcast verso proprio il thriller, la narrativa di genere giallo, appunto.
7: Fra 5 anni dove ti rivedresti?
9: Ovviamente il sogno è continuare a lavorare in una libreria, chi lo sa, vedremo.
7: Due consigli per l'estate.
9: Uno è L'idiota di famiglia, che è l'ultimo romanzo di Dario Ferrari, un autore che mi è piaciuto tantissimo con La ricreazione finita, un libro ironico, dissacrante nei confronti del mondo dell'editoria, appunto, ed è si ride, una punta di malinconia molto bello, molto consigliato. E poi invece un romanzo un pochino più denso, Nirvana, di Veringa, edito Iperborea, che invece è un romanzo dal sapore un po' più storico. C'è un artista d'arte contemporanea che indaga sul passato di famiglia, un passato legato al nazismo e a delle verità non dette.
7: Senti, dolce o amara questa giornata?
9: Molto amara.
6: D'altra parte, a metterci lo zampino è anche l'intelligenza artificiale. Già oggi un italiano su 10 la usa per farsi riassumere libri che non vuole leggere. Si cerca online ed è tornata anche la pirateria. Nell'editoria libraria vale quasi un terzo dell'intero mercato. I libri piratati, anche con l'AI, costano al mondo del libro 722 milioni di vendite in meno e la perdita di 4.500 posti di lavoro solo in Italia. E allora?
4: Facciamo i conti.
6: E ancora una volta saluto, torna con noi Innocenzo Cipolletta, Associazione Italiana Editori, a cui cedo il pallottoliere.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma ha cominciato bene il mercato dei libri quest'anno, i primi 4 mesi c'è stato un incremento delle vendite di circa il 4%, era qualcosa che non vedevamo da 2 anni. Il fattore principale che ha giocato in senso positivo è stata quel bonus per le biblioteche che il governo aveva decretato per il 25, che però è slittato al 26 e si è accumulato con il bonus del 26. Quindi sono due bonus, diciamo, che hanno agito contemporaneamente, che erano importanti perché le biblioteche non si rifornivano più dei libri da alcuni anni.
6: Perché la saggistica è in crisi?
10: Un tempo per consultare viaggi, giardinaggio, quello che sia, si ricorreva a un libro, adesso spesso si va sulla rete e si compila e si cerca quello che si cerca. Sull'universitario praticamente i libri di testo non vengono quasi più utilizzati nel mondo universitario, si studia su slide, su fotocopie come raccontano gli studenti spesso, su dispense, su articoli di riviste più che su libri, e questo è un grosso problema perché la mancanza di un testo, di un manuale che dia un po' l'insieme della conoscenza e non pezzetto per pezzetto. È un problema importante che stiamo discutendo anche con il mondo universitario.
6: In parte l'abbiamo detto, l'intelligenza artificiale come sta impattando? Sarà il prossimo terremoto dopo Amazon?
10: Ma è già in atto, è un terremoto in tutti i sensi, perché il progresso tecnico obbliga a delle trasformazioni. È ovvio che l'inizio della trasformazione passa attraverso una perdita di alcuni prodotti di carattere tradizionale, sui quali bisogna ragionare per vedere come devono essere adattati. Poi sicuramente c'è quello che dicevo, il modo di studiare. Questo invece è un problema più importante, perché se si perde la capacità di avere una visione d'insieme, questo è un vero problema, e nel mondo universitario questo sta avvenendo.
6: Ma il sistema delle librerie è ancora adatto al mondo che abbiamo appena raccontato per il libro? Casi come la Epli a Milano, come li vede?
10: No, la libreria resta il punto principale di avvicinamento del lettore al libro, non ci sono dubbi, per la conoscenza dei nuovi libri, perché il lettore sull'online va su quello che conosce, o sul best seller che è reclamizzato da tutti quanti. Ma se vuole capire qualcosa c'è di nuovo, ha due strade, la libreria e le fiere. Se si vendesse tutto online sarebbe un disastro, perché ognuno comprerebbe sempre il solito libro e non ci sarebbe più una grande capacità di influire sulla conoscenza, che è il ruolo che il libro ha. Il caso Epli poi è un caso a parte che ha tante sfaccettature sulle quali ovviamente non entro.
6: Grazie.
10: Grazie a voi, buona giornata.
6: A voi come sempre tirare le somme, grazie anche in regia, noi ci risentiamo invece, prossima storia, prossima economia, un saluto da Anna Migliorati.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Guerra in Iran, Washington e Teheran ancora distanti, 5 vittime in Libano dove avanza Israele. Ucraina, il governo polacco agli alleati europei, è ora di prendere sul serio le minacce di Mosca. Bambina morta lo scorso febbraio a Bordighera, manette e carcere anche per il compagno della madre. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Champions League a rigori contro l'Arsenal, disordine a Parigi, oltre 100 arresti. Primo piano le notizie dall'estero, più l'esercito israeliano avanza, più colpiremo in profondità. Questa è la minaccia di Hezbollah che con i suoi droni torna a far suonare le sirene antiaeree nel nord dello stato ebraico, rimaste mute dalla tregua siglata lo scorso 17 aprile. 5 le vittime dei bombardamenti israeliani, così afferma il quotidiano L'Orient Le Jour di Beirut. E la diplomazia internazionale aspetta col fiato sospeso la sigla del preaccordo tra Washington e Teheran, che dovrebbe aprire a 2 mesi di negoziati sul nucleare iraniano. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran tornano a sfidare il blocco americano. Sentiamo il servizio.
2: Abbiamo pazienza, ma anche tante munizioni, dice il capo della difesa Exet da Singapore, mentre Trump prende altro tempo e non molla le sue linee rosse sull'Iran, dalla condizione che non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz, oggi pericolosamente affollato di navi, anche militari. La marina americana apre il fuoco contro un cargo del Gambia che tentava la sortita. L'uranio arricchito, sepolto nei siti da recuperare, l'altro capitolo su cui Washington vorrebbe l'impegno formale di Teheran a ragionare prima di firmare la tregua negoziale di almeno 2 mesi. Non ci fidiamo, tocca all'America la prima mossa, replica il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che nel preliminare chiede anche lo sblocco di fondi del regime congelati da anni. E secondo la TV iraniana, l'ok statunitense sarebbe arrivato per 12 miliardi di beni. Intanto la rappresaglia Pasdaran per gli attacchi americani contro il porto di Bandar Abbas colpisce una base in Kuwait, 5 i militari americani feriti. Altro caveat preteso da Teheran, lo stop all'offensiva israeliana in Libano contro Hezbollah, che nel frattempo è arrivata alla periferia di Nabatie. Tra sfollamenti di massa e distruzione indiscriminata, Israele vuole cancellare memoria e storia del Libano, denuncia il premier Anwar Salam, che invoca una tregua immediata. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'Ucraina smentisce di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto, secondo il premier polacco Tusk, tutti nella NATO dovrebbero iniziare a prendere sul serio le dichiarazioni di minaccia dalla Russia. Almeno 5 persone sono state uccise e altre 40 sono rimaste ferite negli attacchi di Mosca, che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni dell'Ucraina. Andiamo ora in Italia. Le indagini per un incendio doloso sulla linea ferroviaria e il blocco stradale, già ampiamente pronunciato in territorio sia italiano che austriaco, hanno caratterizzato la giornata di ieri di mobilitazione sull'asse del Brennero. Sentiamo.
3: Alla fine il temuto sabato di passione per i trasporti lungo l'asse del Brennero c'è stato. A provocarlo non il preannunciato blocco dell'autostrada A22 causa una manifestazione ambientalista che poco dopo il confine in Austria ha sfilato sulla statale e sull'autostrada A13, bensì l'incendio doloso sulla linea ferroviaria Brennero-Verona-Porta Nuova che ha completamente distrutto 2 centraline elettriche nel tratto compreso tra Peri e Dolcè, proprio al confine con la provincia di Trento. Il sabotaggio notturno ha provocato di fatto la paralisi della circolazione ferroviaria con numerosi disagi e ritardi nell'ordine dei 100 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali. Tutto invece è filato liscio sull'autostrada del Brennero, riaperta completamente in direzione nord dopo che dalle 7 di questa mattina era stata chiusa nel tratto Vipiteno confine di Stato. Grazie agli appelli dei giorni scorsi di polizia stradale, amministrazioni locali e protezione civile, turisti e camionisti hanno preferito non avventurarsi in questa giornata sull'A22 e in generale sulle strade del Trentino Alto Adige. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
1: Nuovi sviluppi dell'inchiesta su Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia, e per la quale si trova in carcere da allora la madre Manuela Aiello. All'alba di ieri mattina le manette sono scattate anche per il compagno Manuel Iannuzzi.
4: Foto della bimba con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla piccola di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. Sono dettagli raccapriccianti quelli emersi dall'analisi del cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, compagno della madre di Beatrice e per il quale è scattato ora l'arresto. Un quadro gravissimo e chiaro di violenze reiterate per il procuratore di Imperia Alberto Lari.
5: Vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
4: La morte di Beatrice sarebbe sopraggiunta a causa di un trauma cranico cagionato dalle continue lesioni. La madre, Manuela Aiello, aveva parlato di caduta dalle scale, ma la sua versione era stata presto smentita. Le due sorelline, che si trovano ora in una struttura protetta, avevano raccontato che la madre e il compagno avevano provato a far riprendere la bimba, ma non c'era stato più nulla da fare. Ora l'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Scatta in Italia con l'ordinanza e la relativa circolare del Ministero della Salute l'obbligo di dichiarazione per i viaggiatori in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, i due paesi colpiti dal virus Ebola con almeno 1077 casi sospetti e 246 decessi. Sono 5 livelli di rischio che dovranno guidare le misure per i viaggiatori che abbiano avuto contatti o con sintomi, mentre i voli in arrivo in Italia con passeggeri a rischio dovranno atterrare all'hub sanitario di Fiumicino e le regioni dovranno individuare i propri centri di riferimento per le malattie infettive. Anche l'Unione Europea sta pensando a un'azione coordinata e sta valutando tutte le opzioni di risposta, compresa la convocazione in videoconferenza dei ministri della salute e un confronto il 16 giugno nel Consiglio Salute. Siamo all'ampia pagina sportiva che non può che cominciare con la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain e come già avvenuto in passato la vittoria sportiva ha però scatenato disordini nella capitale. Secondo i media transalpini 130 persone sono state arrestate nel corso di scontri a Parigi. Ma andiamo adesso alla cronaca calcistica. Giovanni Capuano.
6: Partiamo dal calcio, dalla vittoria bis del Paris Saint-Germain in Champions League. I parigini tornano ad essere campioni d'Europa a Budapest contro l'Arsenal. Sono serviti i tiri di rigore. È finita 5-4. I marcatori nei tempi regolamentari. Al sesto del primo tempo il vantaggio immediato dell'Arsenal con Kai Havertz. Al 20° della ripresa il pareggio del Paris Saint-Germain con un calcio di rigore di Dembélé per fallo su Kvaratskhelia che poi ha colpito un palo prima di essere sostituito dal dischetto dopo i supplementari, gli errori di Eze e Gabriel per l'Arsenal. Il tennis è stata una grande giornata italiana al Roland Garros a Parigi, 3 vittorie nel terzo turno, ha emozionato Matteo Berrettini che ha battuto in 5-7, 5 ore e 13 minuti l'argentino Comesaña, 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 il risultato. Agli ottavi di finale in 5-7 anche Matteo Arnaldi, 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6 contro il belga Collignon. Grande prestazione invece di Flavio Cobolli che ha battuto in 3 set 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien. Nei quarti Cobolli se la vedrà con lo statunitense Svaida. Sentiamolo ai microfoni di Sky.
7: Manca ancora tantissimo, sono 4 partite, quindi non neanche ci sto pensando e neanche voglio pensarci, quindi la partita che dovrò affrontare sarà la mia finale.
6: Il Giro d'Italia, 20ª tappa da Gemona del Friuli al Piancavallo, trionfo di Jonas Vingegaard, per lui 5º successo in questa edizione, alle sue spalle Gall e Hindley. Nella domenica ci sarà la passerella a Roma, 131 km, la MotoGP, Gran Premio d'Italia al Mugello, vittoria nella sprint race di Raul Fernandez davanti a Martin e di Gian Antonio, giù dal podio Bezzecchi 4º che ha preceduto Marc Marquez 5º e Bagnaia 7º, Bezzecchi che è leader della classifica mondiale con 12 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Martin e che partirà dalla pole position nel Gran Premio lungo con Raul Fernandez e Martin a completare la prima fila. E per chiudere il basket, Venezia ha vinto gara 1 delle semifinali playoff sul campo della Virtus Bologna. Per il momento è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Valeria Bernardi per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Maggio è il mese dei Doors. Nel 1966 esordiscono in uno storico locale di Los Angeles e da lì spiccheranno il volo tra polemiche feroci. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Eccoli Doors.

My Fire, uno dei brani più noti dei Doors, e questa è la versione molto soul di Etta James, pezzo remixato da Junior Dynamite. E a proposito dei Doors, maggio, come detto, è stato uno dei mesi più importanti nella storia del gruppo, perché dal 23 maggio al 21 agosto 1966 si esibiranno come gruppo residente, quindi come band fissa, al Whisky a Go-Go di Los Angeles, e da lì spiccheranno il volo, apriranno i concerti di Captain Beefheart, Buffalo Springfield, Love Them Turtles o Johnny Rivers, esibendosi per due volte a sera, e così fino alla serata del 21 agosto, l'ultima che cambierà per sempre la storia del gruppo. Tanto per capire il contesto, siamo nell'estate del 66 e la zona dei locali, incluso il Whisky sulla Sunset Strip, ossia il tratto più famoso del Sunset Boulevard a Los Angeles, era da un lato l'apoteosi dell'intrattenimento e dall'altro un fronte di forte conflitto culturale e generazionale. In particolare le proteste contro la guerra in Vietnam lì si erano saldate a quelle contro misure restrittive come il coprifuoco delle 22 imposto ai minori, contro una serie di leggi anti-assembramento e contro la crescente repressione della polizia nei confronti di hippie, musicisti e in genere il mondo della controcultura anni 60. Tutto deflagrerà nel novembre di quello stesso anno davanti al Pandora's Box, altro locale famosissimo del tempo, con centinaia di persone in strada, da scontri con la polizia e arresti. Da qui un brano come For What It's Worth dei Buffalo Springfield. Eccolo il pezzo nella versione di Cher.

For What It's Worth, il classico dei Buffalo Springfield, secondo Cher in assoluto la versione che preferisco, brano ispirato proprio dalle rivolte sulla Sunset Strip, con il testo che fotografa quello che il gruppo, che peraltro nei mesi precedenti si era esibito al Whiskey con i Doors a supporto, quello che il gruppo aveva visto il 12 novembre 1966 davanti al Pandora's Box, il locale di cui sopra, tra le mille persone in strada per protesta contro leggi repressive che consideravano una lesione dei propri diritti, c'erano anche gli attori Jack Nicholson e Peter Fonda, che verrà ammanettato dalla polizia. Inutile ricordare che anche le cosiddette rivolte sulla strip, le Sunset Strip Riots, rientravano in uno spirito del tempo attraversato negli Stati Uniti da profonde tensioni razziali e da continue proteste per il coinvolgimento in Vietnam. Peraltro, tanto per restare a Los Angeles, già un anno prima nel quartiere di Watts era insorta la comunità afroamericana, gravata da segregazione razziale, disoccupazione e brutalità della polizia. Running, Michelle David and the True Tones, dopo il brano torna ultra pop qui su Radio 24.

0: Jar One, produttore e remixer francese, tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24. Si è detto del gruppo di Jim Morrison, band residente nel 1966 del Whiskey a Go-Go, storico locale di Los Angeles, tuttora in attività, anche questo al centro, come tanti altri, delle rivolte sulla Sunset Strip di quell'anno, scatenate dal pugno duro delle autorità che applicheranno misure restrittive molto rigide in seguito alla protesta di residenti e commercianti della zona. Per loro troppo caos, rumore e traffico costantemente congestionato. Gli scontri più violenti avranno luogo, come detto, a novembre. Sei mesi prima, a maggio, esordiranno al Whiskey Doors. I primi concerti saranno come gruppo di supporto di Captain Beefheart e Buffalo Springfield. La band aveva già suonato in un altro locale, ma è al Whiskey che succederà tutto. E tanto è stato importante e in voga quel posto che, ad esempio, anche nel film Il Laureato si vede il personaggio di Dustin Hoffman uscire di corsa dal Whiskey. The Siphons, Moving In On Somebody Else's Heart.
1: I didn't think I was living in the last day of my old life. I never knew everything I believed was about to change. But a moment's indiscretion broke a promise of affection.

Moving in on Somebody Else's Heart, gli inglesi Siphons con la voce di Daryl Smith, traduzione traslocare nel cuore di un altro o di un'altra, cosa impossibile al Whisky in cui tutto era al posto giusto, quindi quello era il locale. L'idea del proprietario Elmer Valentine è che oltre alla band doveva esserci anche qualcuno che mettesse i dischi tra un set e l'altro in modo che il flusso di musica non venisse mai interrotto. Ci voleva quindi un DJ, anzi, e questo sarà il grande valore aggiunto del locale, una DJ. La ragazza avrebbe lavorato sospesa in alto sopra il pubblico all'interno di una cabina di vetro, era l'unica soluzione perché non c'era altro spazio. A quel punto Valentine indirà un concorso e tutto era pronto per l'apertura con Johnny Rivers primo artista coinvolto. E però la sera dell'inaugurazione, il 15 gennaio 1964, il disastro. La vincitrice chiamerà in lacrime al telefono spiegando che la mamma non era d'accordo e che quindi lei non ci sarebbe potuta essere, al che Valentine coinvolgerà la ragazza addetta alla vendita delle sigarette che esordirà alla console. Successo immediato, anche perché tra un disco e l'altro si era anche messa a ballare e tanto aveva travolto il pubblico che verranno installate altre due cabine sospese in cui altrettante ragazze ballavano scatenatissime. E qui siamo nel mondo delle go-go dancer, fenomeno nato in Francia all'inizio degli anni 60, look passato alla storia, ossia minigonna e spesso stivali in vinile alti fino al ginocchio. Jerry Hayes, un pezzo che si intitola proprio Go Go Girl, ritmo serratissimo perfetto per le ragazze, era nella colonna sonora di un film tedesco del 69. Dopo il brano l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

Mercy, Dylan Chambers, cantante e chitarrista texano, ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si è detto dei Doors e delle loro serate al Whiskey a Gogo, lo storico locale di Los Angeles sulla Sunset Strip, gestito da Elmer Valentine, tra i nomi più noti del mondo dello spettacolo negli Stati Uniti. Quel club e altri locali vicini renderanno molto bene lo spirito scatenato della strip, diciamo la risposta di Los Angeles ad Haight-Ashbury, il quartiere di San Francisco, epicentro della psichedelia, con in più però uno spruzzo di Hollywood e il glamour che ne conseguiva. All'inizio il nome forte del whisky sarà Johnny Rivers, come detto, cantante e chitarrista di origini italiane, la voce di Secret Agent Man, tema della serie TV anni 60 Secret Agent, che faceva pezzi rock and roll e blues e che spesso inciderà album live al whisky. Suonava in un altro locale, lì Valentine lo aveva visto in azione, sul palco era lui da solo accompagnato da un batterista. La cosa sorprendente è che non solo le persone facevano la fila per vederlo suonare, ma che quelle persone erano soprattutto giovani adulti, gente anche in giacca e cravatta che poi si scatenava in pista, il che significava che il rock and roll nella prima metà degli anni 60 non era più una roba solo per ragazzini e quindi inadatto a locali notturni in cui solo chi aveva compiuto 21 anni poteva bere alcolici e dove i guadagni maggiori arrivavano con le consumazioni. Adesso esisteva un nuovo pubblico e Valentine lo capirà subito. Gloria e Them.

Gloria, il classico dei Them remixato da Dimitri from Stoke-on-Trent, i Them che saranno tra i gruppi che nell'estate del 66 si esibiranno al Whisky a Go-Go, epicentro, come detto, del rock a Los Angeles, e dal giorno dell'apertura, appunto il 15 gennaio 1964, sarà un pienone continuo. A muovere tutto Johnny Rivers, che Valentine aveva convinto a trasferirsi nel suo locale, gli farà un contratto di 3 esibizioni a sera e stavolta anche con un bassista ad accompagnarlo, e poi le ragazze, le Go-Go Girls, massima attrazione del locale, con balli così scatenati che Rivers pretenderà che si contenessero mentre si esibiva, perché altrimenti il pubblico, secondo lui, si sarebbe distratto. Sarà l'unico con una richiesta del genere. Nel frattempo il whisky era sempre tutto esaurito e a pochi mesi dall'inaugurazione era ovunque, paginoni sui giornali, speciali in radio e TV, e questo anche perché tra gli abitué c'erano nomi come Steve McQueen, Cary Grant o Jane Mansfield. Non solo, quando nel 64 i Beatles torneranno negli Stati Uniti per il loro primo tour americano, la richiesta specifica, arrivati a Los Angeles dove si esibiranno nello storico concerto all'Hollywood Bowl, sarà di visitare il whisky. In quell'occasione non ci sarà Paul McCartney, impegnato altrove. Lì succederà di tutto, incluso il drink scagliato da Harrison contro un fotografo o l'incontro molto ravvicinato tra Lennon e Jane Mansfield. Al cuore di tutto sempre il solito Elmer Valentine, che a Chicago, dove era nato e dove faceva il poliziotto, aveva avuto anche contatti con la criminalità organizzata. Ad un certo punto aveva mollato il lavoro e si era trasferito a Los Angeles, dove con alcuni tipi di Chicago gestirà un ristorante in cui si faceva anche musica dal vivo, ma non era sicuro che quella sarebbe stata la strada. Si convincerà dopo un viaggio in Europa nel 63 e dopo aver visto il successo del Whisky a Go-Go, una discoteca di Parigi sempre stracolma di ragazzi. Prenderà al volo il nome e l'idea, ossia un posto dove oltre ai concerti si poteva andare anche solo a ballare. Peraltro a Chicago già esisteva una discoteca Whisky a Go-Go che aveva aperto anni prima, Unstoppable.

0: Unstoppable, il Frank Pop Ensemble con la voce di Emma Noble, chissà come l'avrebbero ballata questa le go-go dancer del Whiskey a Go-Go di Los Angeles, locale su cui giravano anche voci di possibili finanziatori poco limpidi e, considerando i trascorsi di Valentine a Chicago, per alcuni poteva anche starci, tra questi Frank Zappa, che si esibirà spesso con i suoi Mothers al Whiskey e che lo scriverà nell'autobiografia. Quando poi il successo di Rivers comincerà a crescere, si faranno sotto anche strani soggetti che pretenderanno una parte dei guadagni, al che Valentine sarà costretto a correre a Chicago chiedendo che i tipi mollassero la presa. Erano comunque intrecci che solo in pochi conoscevano. Per la maggior parte degli americani quello era uno dei locali più in voga al tempo. Tutti ballavano come si ballava al Whiskey e tutti parlavano del Whiskey, ad eccezione di due persone, Jim Morrison e Ray Manzarek, futuri Doors, che studiavano cinema all'Università della California, all'UCLA, e a cui non importava nulla dei locali sulla Strip. In ambito universitario era considerata una roba molto patinata, hollywoodiana, una versione rock and roll del mondo di Frank Sinatra. Invece vedi, alla fine, come dirà il tastierista, ci siamo ritrovati a fare la band fissa residente del Whiskey, massima ironia della sorte.
1: In the beginning was the beat, and the beat was strong. Was kicked around, stuck in the ground, pulled back up, stuck in an evening gown, tuxedo, bow tie.

The Beat, Lou Johnson, senti che pezzo, cantante soul americano, una celebrazione dell'idea di ritmo, il solid bond in your heart, altro ritmo, gli Style Council.

A Solid Bond in Your Heart, il singolo degli Style Council. Questo era un Soul Flip Edit e qui si arriva al momento X, anzi Is, e cioè l'epilogo dei Doors al Whisky a Go Go. Il 9 maggio del 66 il gruppo aveva fatto il provino, in precedenza aveva suonato in un altro locale di Los Angeles e verranno assunti. Nel frattempo stava anche cambiando la percezione della strip. Nel 65 i Birds di Los Angeles, molto innamorati dei Beatles, erano andati in classifica con una versione elettrificata di Mr. Tambourine Man, il classico acustico di Bob Dylan, dando forma, diciamo, a questa sintesi folk rock mai tentata prima. In sostanza, prendi un pezzo acustico di Dylan, metti la spina e lo trasformi in rock and roll. Avevano anche ingigantito l'acconciatura a caschetto dei Beatles e quindi tutto contribuiva a creare la percezione di quella parte di Los Angeles come nuovo centro della musica progressista e del folk rock hippie, come un nuovo stile di vita. Per cui da un giorno all'altro sulla strip non si poteva più guidare, traffico in tilt e persone che arrivavano da ogni dove e di ogni tipo, ragazzini scappati di casa, personaggi assolutamente oltre, gente in giacca e cravatta e altre varie e variegate tipologie umane. A quel punto lo stesso Valentine aveva aperto anche un altro locale, il Trip e Come ti sbagli, quindi anche per l'avventura dei Doors al Whisky c'era moltissimo spazio di manovra. Tra i gruppi di riferimento del locale, il Love di Arthur Lee, un cocktail geniale di psichedelia pop, suoni latin e garage rock. Eccoli.

Maybe the People Would Be the Times, or Between Clark and Hilldale. I Love di Arthur Lida, Forever Changes, capolavoro del gruppo, un pezzo proprio dedicato a Clark e Hilldale, l'isolato del whisky a Los Angeles. I Love saranno fondamentali per la scena della città, in grado di colmare, per così dire, il divario tra la solarità dei Birds e l'introspezione dei Doors. E proprio su consiglio del cantante Arthur Lee, il presidente della casa discografica Elektra andrà a vedere il gruppo di Jim Morrison dal vivo al Whisky il 10 agosto 1966 e il 18 lo metterà sotto contratto. Fino a quel momento avevano fatto da supporto, tra i tanti, agli stessi Love o ai Them di Van Morrison ascoltati prima, che nella loro ultima sera al Whisky vorranno i Doors sul palco, e lì partiranno due versioni indimenticabili di In the Midnight Hour di Wilson Pickett e Gloria degli stessi Them. 25 minuti filati la prima, 20 la seconda, e anche se non tutti capivano i flirt di Jim Morrison con la poesia di Baudelaire e lo sperimentalismo sonoro del gruppo, alla fine però i Doors erano diventati comunque uno dei gruppi di riferimento del Whisky, e così fino al 21 agosto 1966, quando le versificazioni di Jim Morrison saranno troppo anche per Elmer Valentine e segneranno la fine del gruppo al Whisky. Quella sera Jim Morrison non si era presentato e il gruppo aveva iniziato senza di lui. Uno dei soci di Valentine era furioso, continuava a ripetere che il compenso era per 4 persone e che quindi dovevano subito recuperare il cantante. A quel punto i 3 Doors salgono sul furgone Volkswagen di John Densmore, il batterista del gruppo, e volano al Tropicana, l'albergo in cui Morrison alloggiava in quel periodo. Lo trovano in mutande e stivali da cowboy e sotto LSD, lo rivestono al volo e tornano al Whisky. Dopo solo 3 pezzi Morrison decide di attaccare The End, pezzo con cui i Doors chiudevano le loro esibizioni, e lì andrà in scena l'improvvisazione che costerà al gruppo il lavoro. Mentre la band improvvisava, Morrison si lancerà nella sua rivisitazione ipnotica del mito di Edipo e in mezzo le due frasi che passeranno alla storia del rock e dei Doors: padre, sì, figlio mio, voglio ucciderti, e madre, voglio fotterti. Tutti erano immobili, anche le ballerine si erano fermate e nessuno fiatava. Poi il gruppo, che fino a quel momento aveva accompagnato delicatamente la recitazione di Morrison, si scatenerà e anche il pubblico comincerà a ballare senza freni. I Doors pensavano di essere andati benissimo e invece per loro sarà proprio the end, la fine. Licenziati in tronco, l'entourage del Whisky era in tutti gli stati furiosissimo. Piccola precisazione che comunque conta poco: il 21 agosto era una domenica, secondo alcune fonti la performance sarebbe avvenuta di giovedì, da qui il fatto che fosse stato permesso al gruppo di chiudere comunque la settimana fino a domenica. Quindi cambia poco. Lack of Afro, Love in Arms con la voce di Greg Blackman, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G sì, ma appuntamento con Ultra Pop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Guerra in Iran, Washington e Teheran ancora distanti, 5 vittime in Libano dove avanza Israele. Ucraina, il governo polacco agli alleati europei, è ora di prendere sul serio le minacce di Mosca. Bambina morta lo scorso febbraio a Bordighera, manette e carcere anche per il compagno della madre. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Champions League a rigori contro l'Arsenal, disordini a Parigi, oltre 100 arresti. Primo piano le notizie dall'estero, più l'esercito israeliano avanza, più colpiremo in profondità. Questa è la minaccia di Hezbollah che con i suoi droni torna a far suonare le sirene antiaeree nel nord dello stato ebraico, rimaste mute dalla tregua siglata lo scorso 17 aprile. 5 le vittime dei bombardamenti israeliani, così afferma il quotidiano L'Orient Le Jour di Beirut. E la diplomazia internazionale aspetta col fiato sospeso la sigla del preaccordo tra Washington e Teheran, che dovrebbe aprire a 2 mesi di negoziati sul nucleare iraniano. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran tornano a sfidare il blocco americano. Sentiamo il servizio.
2: Abbiamo pazienza, ma anche tante munizioni, dice il capo della difesa Exet da Singapore, mentre Trump prende altro tempo e non molla le sue linee rosse sull'Iran, dalla condizione che non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz, oggi pericolosamente affollato di navi, anche militari. La marina americana apre il fuoco contro un cargo del Gambia che tentava la sortita. L'uranio arricchito, sepolto nei siti da recuperare, l'altro capitolo su cui Washington vorrebbe l'impegno formale di Teheran a ragionare prima di firmare la tregua negoziale di almeno 2 mesi. Non ci fidiamo, tocca all'America la prima mossa, replica il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che nel preliminare chiede anche lo sblocco di fondi del regime congelati da anni. E secondo la TV iraniana, l'ok statunitense sarebbe arrivato per 12 miliardi di beni. Intanto la rappresaglia a Pasdaran per gli attacchi americani contro il porto di Bandar Abbas colpisce una base in Kuwait, 5 i militari americani feriti. Altro caveat preteso da Teheran, lo stop all'offensiva israeliana in Libano contro Hezbollah, che nel frattempo è arrivata alla periferia di Nabatie. Tra sfollamenti di massa e distruzione indiscriminata, Israele vuole cancellare memoria e storia del Libano, denuncia il premier Anwar Salam, che invoca una tregua immediata. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'Ucraina smentisce di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhia. Intanto, secondo il premier polacco Tusk, tutti nella NATO dovrebbero iniziare a prendere sul serio le dichiarazioni di minaccia dalla Russia. Almeno 5 persone sono state uccise e altre 40 sono rimaste ferite negli attacchi di Mosca, che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni dell'Ucraina. Andiamo ora in Italia. Le indagini per un incendio doloso sulla linea ferroviaria e il blocco stradale, già ampiamente preannunciato in territorio sia italiano che austriaco, hanno caratterizzato la giornata di ieri di mobilitazione sull'asse del Brennero. Sentiamo.
3: Alla fine il temuto sabato di passione per i trasporti lungo l'asse del Brennero c'è stato. A provocarlo non il preannunciato blocco dell'autostrada A22 causa una manifestazione ambientalista che poco dopo il confine in Austria ha sfilato sulla statale sull'autostrada A13, bensì l'incendio doloso sulla linea ferroviaria Brennero-Verona-Porta Nuova che ha completamente distrutto 2 centraline elettriche nel tratto compreso tra Peri e Dolcè, proprio al confine con la provincia di Trento. Il sabotaggio notturno ha provocato di fatto la paralisi della circolazione ferroviaria con numerosi disagi e ritardi nell'ordine dei 100 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali. Tutto invece è filato liscio sull'autostrada del Brennero, riaperta completamente in direzione nord dopo che dalle 7 di questa mattina era stata chiusa nel tratto Vipiteno confine di Stato. Grazie agli appelli dei giorni scorsi di polizia stradale, amministrazioni locali e protezione civile, turisti e camionisti hanno preferito non avventurarsi in questa giornata sull'A22 e in generale sulle strade del Trentino Alto Adige. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta su Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia, per la quale si trova in carcere da allora la madre Manuela Aiello. All'alba di ieri mattina le manette sono scattate anche per il compagno Manuel Iannuzzi.
4: Foto della bimba con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla piccola di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. Sono dettagli raccapriccianti quelli emersi dall'analisi del cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, compagno della madre di Beatrice e per il quale è scattato ora l'arresto. Un quadro gravissimo e chiaro di violenze reiterate per il procuratore di Imperia Alberto Lari.
5: Vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
4: La morte di Beatrice sarebbe sopraggiunta a causa di un trauma cranico cagionato dalle continue lesioni. La madre, Manuela Aiello, aveva parlato di caduta dalle scale, ma la sua versione era stata presto smentita. Le due sorelline, che si trovano ora in una struttura protetta, avevano raccontato che la madre e il compagno avevano provato a far riprendere la bimba, ma non c'era stato più nulla da fare. Ora l'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Scatta in Italia con l'ordinanza e la relativa circolare del Ministero della Salute l'obbligo di dichiarazione per i viaggiatori in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, i due paesi colpiti dal virus Ebola, con almeno 1077 casi sospetti e 246 decessi. Sono 5 livelli di rischio che dovranno guidare le misure per i viaggiatori che abbiano avuto contatti o con sintomi, mentre i voli in arrivo in Italia con passeggeri a rischio dovranno atterrare all'hub sanitario di Fiumicino e le regioni dovranno individuare i propri centri di riferimento per le malattie infettive. Anche l'Unione Europea sta pensando a un'azione coordinata e sta valutando tutte le opzioni di risposta, compresa la convocazione in videoconferenza dei ministri della salute e un confronto il 16 giugno nel Consiglio Salute. Siamo all'ampia pagina sportiva, che non può che cominciare con la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain e come già avvenuto in passato, la vittoria sportiva ha però scatenato disordini nella capitale. Secondo i media transalpini, 130 persone sono state arrestate nel corso di scontri a Parigi. Ma andiamo adesso alla cronaca calcistica. Giovanni Capuano.
6: Partiamo dal calcio, dalla vittoria bis del Paris Saint-Germain in Champions League. I parigini tornano ad essere campioni d'Europa a Budapest. Contro l'Arsenal sono serviti i tiri di rigore. È finita 5-4 i marcatori nei tempi regolamentari. Al sesto del primo tempo il vantaggio immediato dell'Arsenal con Kai Havertz. Al 20° della ripresa il pareggio del Paris Saint-Germain con un calcio di rigore di Dembélé per farlo su Kvaratskhelia, che poi ha colpito un palo prima di essere sostituito dal dischetto. Dopo i supplementari, gli errori di Eze e Gabriel per l'Arsenal. Il tennis è stata una grande giornata italiana al Roland Garros a Parigi. 3 vittorie nel terzo turno ha emozionato Matteo Berrettini, che ha battuto in 5 set, 5 ore e 13 minuti l'argentino Comesagna. 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 il risultato. Agli ottavi di finale in 5 set anche Matteo Arnaldi, 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6 contro il belga Collignon. Grande prestazione invece di Flavio Cobolli, che ha battuto in 3 set 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien. Nei quarti Cobolli se la vedrà con lo statunitense Svaida. Sentiamolo ai microfoni di Sky.
7: Manca ancora tantissimo, ci sono 4 partite, quindi non neanche ci sto pensando e neanche voglio pensarci, quindi la partita che dovrò affrontare sarà la mia finale.
6: Il Giro d'Italia, 20ª tappa da Gemona del Friuli al Piancavallo, trionfo di Jonas Vingegaard, per lui 5° successo in questa edizione, alle sue spalle Gall e Hindley. Nella domenica ci sarà la passerella a Roma, 131 km, la MotoGP, Gran Premio d'Italia al Mugello, vittoria nella sprint race di Raul Fernandez davanti a Martin e di Gian Antonio, giù dal podio Bezzecchi 4° che ha preceduto Marc Marquez 5° e Bagnaia 7°. Bezzecchi, che è leader della classifica mondiale con 12 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Martin, e che partirà dalla pole position nel Gran Premio lungo con Raul Fernandez e Martin a completare la prima fila. E per chiudere il basket, Venezia ha vinto gara 1 delle semifinali playoff sul campo della Virtus Bologna. Per il momento è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Valeria Bernardi per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Radio Tube Social Village di Marta Cagnola.
1: È tardissimo, quindi cominciamo di corsa questo nostro RadioTube, le due ore di diretta del sabato. Con me Marta Cagnola, mi trovate su tutti i social, chiocciola Marta Cagnola, 349-238-6666, i numeri per i vostri sms e whatsapp. Qui questa volta da Milano, dopo due settimane a zonzo tra Eurovision e Festival dell'Economia di Trento, argomenti su cui torneremo in queste due ore di RadioTube. La prima con tanti spettacoli, musica, serie, libri, appunto iniziamo facendo un passettino indietro.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: La scorsa settimana eravamo rimasti all'attesa di Arisa al Festival dell'Economia di Trento, la magica favola di una voce, di una vita tra sfide e maturità, così avevamo incontrato, intitolato il nostro incontro. Abbiamo incontrato appunto Arisa a Trento, abbiamo fatto anche una chiacchierata con lei ai nostri microfoni, dunque perché non ascoltare quello che ci ha raccontato Arisa? Eccola.
1: Il bello è che in questi mesi ci siamo incontrate un sacco di volte, il che vuol dire che stai facendo un sacco di cose belle e noi ti veniamo sempre a trovare a parlare con te. Che periodo è?
2: Allora, prima di tutto sono felicissima di vederti spesso. È un periodo in cui, appunto, come dici tu, sto facendo tante tante cose che mi rendono molto molto felice. Poi belle o meno saranno gli altri a giudicare. Mi sto impegnando molto, siamo fuori con il tour, abbiamo fatto già la data zero, ieri sera abbiamo fatto la prima data a Roma, è stato un grandissimo momento di riconciliazione con i fan perché era un po' di tempo che non facevo concerti e è stato bellissimo, bellissimo.
1: Hai detto riconciliazione con i fan, tu sei sempre amatissima, ma tu lo senti l'abbraccio di chi ti vuole bene?
2: Sì. Lo sento ed è una cosa che mi emoziona tantissimo e penso che sia la fortuna più grande della mia vita, cioè proprio il fatto di avere questa, di aver instaurato questa empatia con le persone che mi solleva sempre, mi sostiene proprio nella vita, ecco.
1: Allora, a proposito di questo, sai, qui a Trento ci sono un sacco di ragazzi, è una città molto giovane, piena di studenti, e qui al Fuori Festival ci sono tanti ragazzi. Tu cosa pensi quando pensi a quelli un po' più piccoli che vivono in questo mondo così complicato? Magari cercano anche qualche risposta in te i tuoi fan.
2: Allora, penso che loro stiano vivendo un momento di mezzo. Tra, diciamo, noi che prendevamo e adesso loro stiamo perdendo. Siamo circondati da tutto il contrario di tutto, quindi sono un po' senza punti di riferimento. E insomma, chissà che questa necessità di darsi una regola non li renda ancora più forti rispetto a come siamo stati noi. Sono giovani che si devono autoprodurre, si devono dirigere, come si erigere anche, no? Autoerigere, e devono difendere i loro gusti, ma devono capire prima quali sono, devono difendere le loro idee, ma se la devono prima fare un'idea, perché nessuno gli dice più niente, tutti gli dicono tutto.
1: A proposito di produrre, autoprodurre, noi abbiamo sempre pensato, sbagliando, che Arisa fosse una ragazza lieve, ingenua, invece tu sei un'imprenditrice e da un bel po' di tempo.
2: Beh, diciamo, un'imprenditrice, non so se sono proprio un'imprenditrice, sto cercando di muovere dei passi, perché quando ti lamenti troppo delle cose che non vanno, alla fine devi assolutamente smettere di lamentarti e fare le cose tu, cioè devi rimboccarti le maniche, perché altrimenti vivi una vita alle dipendenze di chi vuole che tu sia qualcosa o qualcos'altro. Invece se tu ti senti di essere, che puoi fare delle cose, che puoi essere delle cose, devi dimostrarlo a te stessa facendole.
1: Tu le edizioni le curi tu, poco a poco,
2: ma con insomma, guarda, con scarso successo ancora,
1: no.
2: Però diciamo che piano piano è una battaglia, approcciare al lavoro nella maniera in cui mi approccio io, essendo donna in questo paese, è difficile, perché le persone non vogliono parlare con gli artisti, soprattutto chi sta al comando, vogliono sempre parlare con un manager, possibilmente uomo, oppure vogliono parlare con un avvocato. Quindi quando prima che arrivino a parlare a me è sempre una fatica, e soprattutto spesso e volentieri è difficile ottenere le cose. Però piano piano spero di essere Di avere sempre la forza per non arrendermi mai.
1: Non saresti la figlia di un uomo che ha costruito tutto da solo?
2: Ma soprattutto la figlia, va bene, mio padre sì, sicuramente ha costruito tutto da solo, ma dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E devo dire che effettivamente la cosa bella dei miei genitori è che più che dietro, mia madre è stata sempre al fianco, quindi hanno fatto sempre tutto insieme. Ci sarebbe tanto da raccontare. Mio padre è un uomo che ha scelto mia madre, quindi in questo ci ha visto lungo e gli è stato vicino per tutta la vita. Se non fosse stato per lui, probabilmente tante cose non sarebbero andate bene come sono andate, grazie a Dio. Però mia madre è stata una grande guerriera e lo è ancora adesso. Cioè, mia madre è una donna che, grazie a Dio, è veramente, c'ha proprio la gioia dentro, e queste sono cose per cui bisogna ringraziare. Poi tu dici ringrazi Dio, cioè sei cattolica, sei credente, sei fanatica? No, io sicuramente ho una mia percezione.

0: L'ultima cosa è un po' pratica, tour, ma come fai ad andare avanti così tanto? Ci sono date in ogni momento per mesi.
1: Lo so. E questo è purtroppo, guarda, in realtà sono contenta di questa cosa, però io pensa che avevo deciso di non lavorare quest'estate perché volevo stare un po' a casa con i miei. Però sto firmando con una nuova agenzia e praticamente loro hanno, diciamo, deciso di farmi andare avanti così. Andiamo avanti, ma diciamo che sono molto molto contenta soprattutto per la parte che riguarda l'interazione con i miei fan.
0: Esatto, quello è il pubblico che ti ama. Grazie Rosalba.
1: Grazie a voi. Grazie. Veramente. Ciao.
2: Tanto tutto poi va, cresce, corre per strada, che sia un bimbo nei mari, che sia
0: piaggio. Ed era Risa che abbiamo incontrato a Trento in uno degli ultimi incontri di questo Festival dell'Economia, il Fuori Festival, che è andato benissimo, è stato stupendo. Ci ritroviamo nel 2027 con il nuovo Festival dell'Economia, che andrà dal martedì al sabato, quindi le date saranno un po' diverse, ma sarà tutto come quest'anno, è anche più bello. Adesso però parliamo di serie con un grande, grandissimo ospite.
3: Dobbiamo fare
4: catetere.
5: Oh, ma te che cazzo sei? Stiamo a fare riunione, Leda? È Leda?
4: Shh, è il principale. Porco due.
6: Ammazza come sei invecchiato.
7: Ma non è che vuoi entrare in società come al locale? Il locale mio proprio non mi suona.
8: Ma spiegami che cazzo hai combinato.
9: Questo è il silenzio prima di inculata, eh?
10: Vorresti fare tipo i Goonies, la banda dei ragazzini che si mette insieme a sconfiggere i malviventi. Ma non si può fare, e lo sai perché?
11: Perché c'avete 40 anni!
12: Le mani nelle tasche, sulla felpa brasche.
9: Ma stai da solo?
13: Cos'è che non risponde? Capace che manco guarda più il telefono da quando è successo il fatto. Sarà quasi un anno che non lo vedo, eh?
14: Ma tu

0: attesissimo, amatissimo, festeggiatissimo al Salone del Libro. Non so, lui viene preceduto da una fama che si merita, con grande seguito, ma soprattutto preceduto da grande affetto. E io sono contenta di avere accanto a me negli studi di Radio 24 Zero Calcare. Ciao Michele.
1: Ciao, grazie mille.
0: Allora, questo affetto che impressione ti fa? Perché proprio siamo a livelli di culto, di venerazione.
1: Io ho la percezione esattamente al contrario,
0: no,
1: quando tu lo dicevi. Madonna, no, io ho la percezione che qualsiasi cosa provoca una tale ondata di rotture di coglioni e di persone avvelenate, polemiche, cose. Quindi io ce l'ho amplificata, ci ho amplificato l'altra parte. Però se tu ci vedi ancora dell'affetto, sono contento.
0: No, no, c'è ragazzi, certo che c'è. E invece l'aspettativa come la prendi? Perché sai, nuova serie di Netflix, della quale ora stiamo per parlare, di Zero Calcare, aspettativa, ti mette ansia, te lo dico da ansiosa, io morirei.
1: Sto morendo.
0: Ok, giusto. Ok, perfetto, perfetto. Non mi devi spiegare niente, so tutto, percepisco. Due spicci, io avrei detto due spicci, invece il titolo è in italiano corretto, come mai?
1: Ah, posto che il titolo non lo do mai io, perché sì, sono una pippa a fare i titoli, quindi in realtà è stato dato dal mio editore cartaceo, in teoria, che è Michele Foschini, di Bow Publishing, e effettivamente credo che il ragionamento fosse che già la serie parla tanto romano, almeno il titolo lasciamolo in italiano, penso sia stato questo, io non mi sono opposto.
0: Questo del parlare romano ha creato di tutto, no? Okay. In questi anni, anche perché paradossalmente un fumetto scritto si legge, le graphic novel scritte si leggono, quando diventa animazione, anche se è un'animazione un po' particolare, cambia tutto, c'è il modo di parlare. Tu come le avevi prese? Non so neanche dire se polemiche, perché non erano esattamente polemiche.
1: No, di quella roba mi frega abbastanza poco, nel senso che poi effettivamente, posto che io lo so che non è che sono proprio il mago della dizione, e che sicuramente un prodotto audiovisivo in quel modo, cioè doppiato da una persona che evidentemente non è un professionista, se mangia un po' le parole, parla in romano, molto veloce, eccetera, è chiaro che può essere straniante. Detto questo, penso che se uno è capace di andare a fare la spesa da solo al supermercato e relazionarsi con qualcuno, è anche capace di capire quello che viene detto là.

0: poi ti può non piacere e ama non te lo guardare, insomma.
1: Però dici, non un doppiatore, però sei diventato un attore mica male ormai.
0: No, invece secondo me in questa serie, che ci stanno molti più personaggi e una gamma di emozioni da interpretare molto più ampia, si vedono tutti i miei limiti in quel senso. Io la sento tanto questa roba.
1: Ma ti piaci in qualcosa tu in genere?
0: Sono veloce a disegnare.
1: Ah vabbè, sì. questa comunque.
0: Ah infatti questa me lo riconosco.
1: Questa comunque è buona. Allora io ho letto pochissimo prima di vedere la serie, l'ho fatto apposta a non leggere niente, perché come quando vado a vedere un film voglio entrare, buio, e capire cosa capisco mano a mano, perché è troppo facile se leggo le spiegazioni prima. E devo dire che quando ho visto quel nero, quel grigio, quel noir, voglio dire il meno possibile agli ascoltatori ovviamente, perché devono godersi tutto quello che succede, ho pensato, che cosa è successo nella testa di Michele per fare diventare tutto così appunto nero, malinconico? C'è anche un po' un'aria forse di bilancio?
0: Sì, nel senso che in realtà la serie è la terza serie che sta su Netflix, e nella mia capoccia era un po' la fine di una trilogia, nel senso che era un po' un tirare i fili, fare un bilancio anche delle vite di quei personaggi, dove erano arrivate, rispetto a Strappare lungo i bordi, che comunque sono passati 5 anni se non sbaglio, ma in realtà Strappare lungo i bordi era predatata, diciamo, nell'età dei personaggi rispetto a quando è uscita. Quindi per me era un momento de bilanci, probabilmente arriva anche in un momento particolarmente crepuscolare della mia esistenza, quindi questa roba ne risente anche un po' la scrittura. E poi comunque io volevo fare una cosa diversa, nel senso che poi anche rispetto alla questione dell'aspettativa, l'unico modo per non essere schiacciati dall'aspettativa di non hai fatto una cosa bella quanto, uguale a, eccetera, è anche il fatto di provare a fare delle cose che sono diverse, che sono diverse nel tono, nel genere, eccetera. Non mandava di riprovare a inseguire sempre la stessa cosa, col rischio, anzi la certezza, che tanto era sempre la brutta copia di quella prima.
1: Sono d'accordo con te e ci sei riuscito. Hai detto la chiusura di una trilogia. Questo l'ho letto a posteriori e mi sono detta, quando guardi una serie pensando che sia l'ultima stagione, ti fa quell'impressione comunque di nostalgia preventiva, come se poi dovessi recidere un legame con i protagonisti. I tuoi, vabbè, Zero deve comunque sopravvivere, non puoi certo fare a meno, noi non possiamo certo fare a meno di lui, tu non lo so. Hai pensato che fosse la chiusura anche narrativa delle loro vite?
0: Allora, diciamo che le vite finché uno non muore in realtà non si chiudono mai, e io ho sempre un po' questo problema anche nei libri, nelle serie, eccetera, che non capisco mai dove si mette il punto, perché poi in verità le vite di ciascuno di noi vanno avanti e nelle loro cose belle, tragedie, monotonie e quant'altro. Però per me era comunque l'idea di chiudere un arco narrativo di quelle vite lì. Poi non c'ho idea se questa cosa qua verrà mai ripresa in un'altra forma. Francamente al momento veramente brancolo un po' nel buio.
1: Vabbè, basta che mi lasci aperta una speranza.
0: Ah, sì.
1: È tornato persino Sex and the City.
0: Ma com'è?
1: Di mezza età pure lui.
0: Ok.
1: Quindi, no, tu la mezza età non ci sei ancora.
0: Beh,
1: però
0: ne so, mezzo sì, eh.
1: Ma no, dai, ricordati che sono più grande di te, quindi stai attento a parlare, Michele, stai attento a parlare. Però certo che il tema dell'età e della maturazione è centrale, o meglio, dell'età, della maturazione e della non maturazione.
0: Sì, ma questo infatti diciamo che già nella mia esistenza normale, insomma, fuori dalla finzione, è un tema che ci sta tanto, il fatto di essere passati in un momento in cui mi sentivo un ragazzino non ancora pronto a tutta una serie di cose, a uno che ormai non le ha fatte ed è tardi per farle.
1: Allora, sono impazzita quando tu hai citato Netflix dentro la serie, allora... ci sono dei riferimenti a quello che si pensa Netflix richieda alle serie, ad esempio un bilanciamento tra i ruoli femminili e i ruoli maschili, anche da un punto di vista proprio dell'importanza e della parità, ecco. E invece a un certo punto ti rendi conto che nei tuoi punti di riferimento ci sono soprattutto nei punti di riferimento di zero ci sono soprattutto maschi. Non voglio raccontare cosa succede, però c'è una sorta di metanarrazione netflixiana, una sorta di salto quantico. L'hanno accettato senza problemi. Guarda, io sto guardando negli occhi te per non guardare chi c'è qua che ci ascolta. Non hanno avuto problemi.
0: No, devo dire che a me, allora, sono comunque estremamente autoironici, nel senso che io ridipingo di solito l'ufficio marketing, ridipingo come i demoni, Netflix come Sauron, l'occhio di Sauron, dentro le serie gli faccio fare abbastanza tutto, loro ridono compiaciuti, probabilmente si riconoscono in questa cosa, ma non mi hanno mai provato a togliere o a modificare niente da questo punto di vista, quindi devo dire che l'hanno presa bene. Comunque io ci posso scherzare pure perché tutto sommato un po' alcune cose io ho fatto le locandine dei centri sociali dal 2001 praticamente, e quindi tutto quello che poi è diventato dopo il bilanciamento tra i ruoli femminili, i maschi, le varie etnie, popoli eccetera, io è dal 2001 che sono abituato a fare questa cosa qua, quindi diciamo che tutto il mondo woke arrivato dopo per me è acqua fresca, cioè, quindi non è una roba che mi è mai pesato particolarmente. E effettivamente io non mi sono mai trovato che all'interno degli editor, quando hanno ricevuto le sceneggiature eccetera, non ci ho mai avuto particolari note su quel punto, tranne una volta in realtà, però, che ha arricchito la serie. La prima, a strappare lungo i bordi, c'era un riferimento al bagno dei maschi e,
1: mi ricordo,
0: esatto, in cui raccontavo quanto era una merda il bagno dei maschi e dicevo invece, cioè non dicevo niente sul bagno delle femmine, e mi ricordo che Ilaria Castiglioni, l'editor, mi disse: no, guarda, però in realtà questa roba taglia fuori metà del pubblico, prova a raccontare dei bagni delle femmine. E io la presi malissimo all'inizio, sì, ma che cazzo mi frega il bagno delle femmine, tanto sono puliti, non c'è niente da raccontare, poi io non li conosco, non li voglio fare eccetera. E in realtà sono andato a chiedere a un'amica mia: ma senti, c'è qualcosa di divertente sul bagno delle femmine? E in realtà c'era un mondo, un universo di robe super divertenti, e secondo me quella parte lì ha arricchito tantissimo quella gag là. Però devo dire che è l'unica volta in cui mi sono trovato effettivamente un'obiezione di quel tipo in tre serie.
1: Ho avuto per un momento il flash che tu fossi entrato improvvisamente a controllare un bagno delle femmine. Un'irruzione.
0: E poi arrestato.
1: Un'irruzione. Passano gli anni, si chiude un cerchio. In cosa ti ha cambiato questa avventura professionale, ma soprattutto umana, delle serie, nella quale hai incontrato tutto un mondo diverso, non solo geograficamente, ma anche proprio di persone che magari non ti avrebbero incrociato?
0: Allora, dal punto di vista professionale m'ha cambiato un po' l'approccio al lavoro, nel senso che io sono uno che fa tutto da solo di solito, no? I fumetti non è che parlo con nessuno per farli eccetera, invece imparare a lavorare con altre persone, a delegare, cioè non avere il controllo assoluto ma delegare delle cose, oggettivamente mi ha cambiato tanto l'approccio al mio modo di lavorare. Dal punto di vista umano è stato dirompente, nel senso che intanto c'hai il pubblico dei fumetti è molto selezionato, no? Nel senso, su persone che leggono, quindi che hanno un certo tipo di background, spesso sono dei nerd, condividiamo tante cose della vita, anche se magari non sono anagraficamente uguali a me, però insomma siamo più simili. Il pubblico di Netflix invece è veramente tutto e la qualunque, e quindi mi ha portato a incontrare persone diversissime, a scoprire che anche con persone diversissime ci sono dei minimi comuni denominatori che non mi sarei mai aspettato, che ho rivisto rispetto a quello che pensavo prima, cioè esistono dei sentimenti di inadeguatezza, insicurezza, impiccio dentro che ti permette di connetterti alle miserie, che vengono da persone insospettabili, dallo spacciatore in tuta al signore nell'RSA, e questa cosa qua oggettivamente è stata molto strana. Ovviamente mi ha portato pure un sacco di rotture di cazzo in più, nel senso che più è ampio il ventaglio e più poi sono le persone che ovviamente poi quando una roba non gli va bene si lamentano e rompono le palle.
1: Quelli sono sempre dietro l'angolo, sì. Tranquillo, tranquillo. mi ha molto toccato, ci sono tante cose, appunto, ti ho detto che sono così un po' delle spintarelle che mi hanno fatto pensare, però come sempre ho sorriso molto, qualche volta ho persino riso, anche se appunto questa volta ci mettiamo anche un po' più di sentimento, un po' più di nostalgia, non male. Due spicci su Netflix, tanto tanto bella, io sono stata contentissima di avere di fronte a me, anche se sono senza occhiali e ti vedo un po' sfumato, ma è meglio così. Zero Calcare, grazie Michele per
0: grazie
1: essere
0: mille.
1: Stato con noi.
0: Ciao.
1: Grazie. E dopo una chiacchierata con Zero Calcare e poi abbiamo risentito l'incontro che abbiamo avuto la scorsa settimana al Festival dell'Economia di Trento con Arisa, siamo pronti per aprire un nuovo capitolo che riguarda la musica e non solo.
2: Ehi, ma che bella accoglienza, grazie, grazie. È come il giorno che cammina, anzi, come la notte che si trascina, come una nuvola sulla coscienza.
3: Questa sera sentirete per lo più delle canzoni che non sono famosissime. Nevergreen.

0: Qualche giorno fa Francesco De Gregori ha presentato il suo progetto Never Green. Allora, ci sono state tante polemiche sulle sue dichiarazioni, ne parleremo nella prossima ora. Adesso vogliamo concentrarci proprio su questo progetto Never Green. Allora, intanto il 4 giugno in Rai 3, su Rai 3 in prima serata va in onda il docufilm Never Green, di cui avevamo già parlato, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Poi ancora un album live, ma iniziamo parlando proprio del progetto Never Green che ha presentato appunto Francesco De Gregori.
1: Never Green è un innesto, credo un po' maccheronico, dell'inglese fatto da me, fra Evergreen, che sono le canzoni famose, quelle che rimangono nella storia, e Never Green, secondo me, può voler dire le canzoni che non sono mai diventate famose e che forse mai diventeranno famose. Però, per essere ancora più chiaro sulla locandina, io ho messo fra parentesi perfette sconosciute. Quando abbiamo fatto gli spettacoli nel 2024 qua, poi mi sono reso conto che il pubblico che veniva in realtà le conosceva tutte, perché venivano quelli che io chiamo affettuosamente i talebani di De Gregori. Quindi io dicevo, adesso farò una canzone che sicuramente nessuno conosce, e io la conosco, benissimo, forse succederà anche questa volta e la cosa non potrà che farmi piacere, insomma. Però io ci tenevo a chiarire per il pubblico generalista che in questi concerti nessuno deve aspettarsi che io faccia Generale o Buonanotte, no, Buonanotte Ferlino la farò per chiudere, però niente Donna Cannone, niente Rimmel, niente, e quindi il pubblico è avvertito prima e non potrà chiedere il rimborso.

0: giocatore.
1: Il progetto teatrale Nevergreen in autunno riporterà Francesco De Gregori al Teatro Sala Umberto di Roma dal 27 ottobre e dal 25 novembre al Teatro Out Off di Milano, un ritorno volutamente lontano dalle logiche della musica contemporanea e della rincorsa ai numeri, dal gigantismo dell'industria.
2: Poi ci saranno queste serate che cominceranno da Roma in un teatro che è circa il doppio di questo come capienza. Avremmo voluto farlo in un posto piccolo tipo questo anche a Roma, non l'abbiamo trovato perché i teatri più piccoli a Roma hanno anche un palco molto piccolo che non ci contiene, perché noi saremo sul palco in 9 e qui ci staremo benissimo, un po' stretti ma riusciremo a starci. A Roma non c'era un palco di queste dimensioni, quindi lo facciamo in un posto da 400 sedie, poltrone. Però più o meno l'impronta sarà questa. Quello che io vado cercando è un rapporto intimo con gli spettatori, e questo si crea, io l'ho visto a Milano nel 2024, si crea con molta facilità in un posto dove io quando mi alzo arrivo lì più o meno fino a dove c'è il segno bianco, quindi c'è una vicinanza fisica che mette la musica, il cantante, la band alla portata di chi è venuto qui a sentire, in un modo sicuramente diverso da quello che può venire in uno stadio, in un palazzetto o anche in un teatro. Ora, non è che io non voglio fare gli stadi o i palazzetti, gli stadi non li posso fare perché non viene abbastanza gente da riempire uno stadio per me. Ho fatto qualche volta i palazzetti, sono andati sempre bene, i teatri vanno sempre molto bene, e l'ultima tournée che ho fatto per celebrare Rimmel, il cinquantenario di Rimmel, insomma è andata più che bene, quindi non è che pur di fare il sold out prendo un teatro piccolo, perché qui è molto facile fare il sold out. No, lo faccio perché mi diverte fare, come mi diverte molto fare anche non solo i teatri ma anche i club in Italia. Purtroppo anche i club stanno un po' sparendo, però io cerco di mantenerli in vita col mio piccolo, andando a rischiare appunto un cachet più basso, delle spese che sono sempre le stesse di quelle che sarebbero se facessimo un palazzetto. Ma comunque diciamo che io credo che il mestiere che ho fatto, per come l'ho fatto, quindi mi sento di dire in maniera forse qua e là poco allineata con le regole del mainstream, per esempio non vado volentieri in televisione, non sono mai andato a Sanremo, però il mestiere che io faccio consente una grande libertà di scelta e quindi io me la posso permettere da tutti i punti di vista, e quindi scelgo esattamente cosa fare. Cioè, la mia regola d'oro è sempre stata quella di fare l'artista e basta, chiaramente tenendo conto di quello che è l'industria musicale, ma senza mai cavalcarla e senza mai nemmeno subirla. Allora, io sono un po' imbarazzato ultimamente da quello che chiamo il gigantismo dell'industria musicale di oggi, e questi miei concerti vorrebbero essere un controcanto a questa rincorsa ai grandi numeri. Io vedo che anche sui giornali, quindi un po' anche per colpa vostra, si tende a parlare sempre di chi riempie gli stadi, chi riempie i palazzetti, chi fa sold out. È una parola che mi dà fastidio, come mi dà fastidio anche la parola biopic, poi ci arriveremo perché mi dà fastidio la parola biopic. Non lo so, c'è tanta gente che fa musica in Italia e che non può riempire un teatro, nemmeno un teatro medio piccolo, che fa musica e potrebbe chiamare 100 persone, 150 persone. Questo tipo di musica che viene dal basso, diciamo, va promossa e incoraggiata, e lo dico anche a chi si occupa tecnicamente del mio mestiere.

0: suoi denti.
1: E allora stiamo parlando di questo progetto Nevergreen di Francesco De Gregori. Abbiamo parlato dei live, ma come diciamo esce anche un album registrato al Teatro Autof, un album live che esce il 16 ottobre.
2: Mi hanno sempre, non so perché sempre con me se la prendono, ma sempre, ah, ma fai troppi dischi dal vivo, come se fare un disco dal vivo fosse imporre al pubblico l'acquisto di questo disco. Io li faccio, cioè non è la benzina che uno se la deve comprare per forza oggi come oggi. Ecco, io posso fare anche 5 dischi dal vivo al mese, perché come artista io voglio documentare dal vivo quello che succede nei concerti. Dopodiché uno è libero di sentirselo, rubarlo nel negozio oppure fregarsene completamente. La libertà di non comprarlo equivale alla mia libertà di farne quanti me ne pare. E posso dirvi che questo disco dal vivo, per come sta venendo adesso, non lo stiamo ancora missando, è inutile che ve lo dica, un po' mi conoscete, un disco con pochissima post-produzione, è stato solamente missato, non ci sono rimaneggiamenti in studio di nessun tipo, quindi oggi sento molti concerti che somigliano a dei dischi, perché si usano molto le sequenze, le basi registrate, le cose. Questo invece è un disco che somiglia a un concerto, o perlomeno io spero, sta avvenendo così, ecco.

0: Abbiamo parlato dei concerti nei piccoli luoghi, lo ha detto Francesco De Gregori, lui è molto affezionato ai piccoli luoghi perché, lo dice, la musica si fa dal basso.
1: Non bisogna dimenticare che la musica si fa anche partendo dal basso. È chiaro che questo lo può dire uno della mia generazione che ha cominciato la sua carriera proprio in un piccolissimo locale che, se non fosse esistito, probabilmente non mi avrebbe nemmeno permesso di stare qui stasera. Questo tipo di locali un po' lo stanno chiudendo tutti, un po' la gente non ci va perché l'artista che ci va a suonare non è abbastanza conosciuto. Le radio chiaramente non le passano e tutto va. Le radio, ecco, il discorso delle radio, anche con me non sono mai state molto benevole. Devo dire, se ripenso a tutti i miei singoli, come si diceva allora, non è che siano state molto generose. Quindi, al di là di quelli che si sono comprati i dischi di De Gregori perché gli piaceva De Gregori, poi ci sono un sacco di canzoni che la gente non ha mai sentito. Me ne sono accorto, per esempio, quando io ho dato per uno spot dell'Enel due mie canzoni, La storia è sempre per sempre, e ogni tanto qualcuno mi veniva a chiedere: ma che è tua quella canzone, è bella, sai? E dico: sì, è mia. E non lo sapevano, perché erano canzoni che non erano mai andate alla radio.

0: qualcosa di imprevedibile, ma alla fine spero che tu, you had the time of your life, insomma, sia stato per te un periodo incredibile, in questo caso un viaggio incredibile, un viaggio che cambia la vita. E come si fa questo viaggio? Beh, decidendo accuratamente le strade da prendere. Eppure quello che conta sono le strade che prendiamo per sbaglio, e le strade che prendiamo per sbaglio è il titolo del primo romanzo edito da Pendragon di Chicco Giuliani. Bentornato Chicco. Non troviamo Chicco Giuliani, vediamo se riusciamo a recuperare. Chicco, ci sei?
1: Sì,
0: eccolo qui, eccolo qua,
1: eccoci,
0: Chicco.
1: Eccoci.
0: Allora,
1: Marta,
0: vabbè, con questa Good Riddance dei Green Day, che hai scelto perché fa parte della colonna sonora del libro?
1: Esatto, esattamente, perché comunque parla, una canzone che alla fine parla anche di bivi, di scelte, ed è esattamente la canzone abbinata, diciamo, al preludio. Tu parlavi giustamente di viaggio, hai sottolineato il titolo e quindi anche un po' il concetto del non solo del viaggio, ma delle strade sbagliate, ovviamente, per riprendere il titolo, e insomma c'è un preludio la cui colonna sonora è proprio questa canzone dei Green Day, che ho sempre amato perché mi sa di epica, mi sa di una canzone epica, ecco.
0: E questo libro parla di una piccola epica, di un viaggio di un DJ di mezza età. In copertina di questo libro c'è il cartello della A14, c'è una mini, c'è un boombox, uno di quei registratori a cassette di un tempo, c'è un pallone con la scritta NBA e ci sono delle sneakers che tu ami moltissimo. Direi che ci sono tutti gli ingredienti, no? Gli anni,
1: esatto.
0: 90, perché si parte più o meno da lì, no? Come origine. Bravissima. Delle passioni musicali. La musica, sì. Il basket, le sneakers, la strada da percorrere in auto. Chi è questo protagonista, questo Bobby, questo DJ che tu ti sei un po' immaginato e che assomiglia a volte a te, a volte no?
1: Esatto, allora innanzitutto dico che guardando la copertina sembra quasi che l'abbia scritto io il romanzo e che l'abbia pensata io la copertina, ma potrebbe averlo fatto Bobby, perché in comune abbiamo, insomma, un po' di passioni, e sicuramente questa strada che lui sceglie perché deve andare a suonare, a fare un DJ set in Puglia, quindi in bocca ovviamente prima la 1 partendo da Milano e poi finisce sulla 14, che credo statisticamente sia, Marta, la strada che io personalmente abbia percorso di più in tutta la mia vita, per una serie di motivi professionali e personali, devo dire. E alla fine Bobby in molte cose assomiglia a me, in altre no, però diciamo che poi c'è anche un altro personaggio che forse potrebbe essere da qualche punto di vista anche l'alter ego di Bobby, con cui Bobby condividerà questo viaggio, e io ho preso un po' da entrambi, diciamo, o meglio, io ho dato qualcosa di me a entrambi i personaggi, ecco, forse così è un po' meglio, un po' più chiaro.
0: Io avevo promesso a te e agli ascoltatori che ci saremmo ritrovati con questa sorpresa, con una sorpresa, e questa è la sorpresa. Ma cosa ti ha spinto a scrivere il tuo primo romanzo dopo anni di giornalismo, perché tu sei anche giornalista, conduzione, sì, radiofonica, notti alle radio?
1: Esatto, notti in discoteca, notti nei club, anche in grandi locali, perché ho anche tutta quella parte lì, diciamo, di mondo musicale che ho praticato. Volevo, come raccontavo poi, come abbiamo raccontato l'altra sera nella anteprima di Milano, nella presentazione, ho voluto fissare una parte di vita. Ci ho provato, è stato anche un lavoro abbastanza lungo, devo dire, perché, come dire, ho assemblato tanti pezzi diversi, un po' della mia vita, ovviamente romanzandola, però volevo proprio una fotografia di alcuni momenti, perché avevo bisogno di fissarli, perché tante volte quando alla fine fissi un momento, scatti una fotografia, può essere anche un punto dal quale partire o ripartire, che è un po' anche il, diciamo, il filo rosso che accompagna la storia di Bobby, che è, appunto, come dicevi tu, il protagonista DJ di questo viaggio e di questa storia.
0: Io in questo periodo dico agli ascoltatori, magari cominciate a mettere via i romanzi che leggerete quest'estate, andate
1: Brava.
0: Intanto a comprarli, perché secondo me questo è perfetto. Ovviamente lo potete anche leggere nel ponte del 2 giugno, però se proprio dite ma adesso non ho tempo, secondo me è un libro da comprare e da tenere lì per l'ombrellone e per così immergersi anche in un mondo che chi non ha vissuto può sognare e chi l'ha vissuto può ricordare, perché ovviamente è ambientato oggi il romanzo, però ha tanto dei ricordi della generazione di chi adesso è attorno alla mezza età. Lo ha scritto anche Enrico Brizzi, no?
1: Sì.
0: Una storia che suonerà familiare alle orecchie della nostra generazione.
1: Esatto, esattamente, sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto, Marta. Secondo me è un'ottima lettura, non perché l'abbia scritto io evidentemente, però è un'ottima lettura anche estiva sotto l'ombrellone, perché appunto anche per chi è più giovane farà rivivere, mi sento di dire, dei momenti speciali di un'epoca, volenti o nolenti, che è piuttosto lontana, no? Rispetto ai tempi che stiamo vivendo. Ovviamente io ringrazio Enrico Brizzi, il Brix, per ciò che ha scritto, ed effettivamente così, perché ci sono degli elementi per cui quelli di una certa generazione, non diremo la nostra, ma di una certa generazione si potranno ritrovare. Per tutti gli altri, come dicevi tu, è un mondo in qualche maniera immaginario, è un mondo che qualcuno ha vissuto per questioni anagrafiche, però che potrà vivere anche, secondo me, qualcuno un po' più giovane, con la fantasia e provando a viaggiare un pochino nel tempo, perché alla fine il viaggio di Bobby è fisico, ma è anche metafisico, è introspettivo, e quindi insomma ci sono gli anni 90 a fare, diciamo, da scenario a questa storia, nonostante, come dicevi tu, sia ambientata ai giorni nostri.
0: Le strade che prendiamo per sbaglio, edizioni Pendragon, il primo romanzo di Chicco Giuliani. Ciao Chicco, a presto.
1: Grazie Marta, un bacione, ciao a tutti.

0: RadioTube Social Network.
1: E rieccoci con la seconda ora del nostro RadioTube Social Network, quello con tutta l'attualità della rete e dalla rete. È il momento di introdurre il nostro co-conduttore d'eccezione. Beh, ci siamo lasciati a Vienna con l'Eurovision Song Contest, dove era uno degli autori dell'edizione italiana. È collegato con noi Eddie Anselmi. Ciao Eddie.
2: Ciao Marta, ciao a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di RadioTube Social Network, ciao dall'Oxfordshire,
1: la campagna britannica. Fuggito in un ennesimo paese europeo.
2: Non per l'Eurovision, sono andato a prendere quel punto, a cercare quel punto che il Regno Unito ha preso, a vedere dove è andato.
1: Sì, l'unico punto. Ondata di calore anche in UK o si respira?
2: Allora, qua in questo momento c'è una finestra dove ha battuto il sole tutto il giorno e il termometro segna 37 gradi. Obiettivamente fuori la sera è un pochino più freschino, ma per il loro standard è caldissimo, anche perché noi siamo minimamente abituati, a parte gli edifici scolastici, in Italia comunque ci siamo attrezzati con ventilatori, aria condizionata, e qua no.
1: Quando c'è la heat wave colpisce.
2: The heat is on, per dirlo all'inglese.
1: The heat is on, come cantava Glenn Frey. Allora ti chiedo se la PED, se la Post Eurovision Depression è passata o c'è ancora questa fase dei fan eurovisivi.
2: Allora, la mia post Eurovision Depression dura praticamente 50 settimane l'anno, quindi è endemica, non diciamo che sì, quest'anno è andata meglio, anche perché ho avuto l'opportunità di trattenermi qualche giorno a Vienna e quindi ho avuto un po' di decompressione. Poi ho scoperto il mal della Finis Austria, ma quello è un altro discorso, non c'entra con l'Eurovision. Vorrei che ogni 5-6 anni l'Austria rivincesse, perché Vienna è una città larghissima, è talmente piena di cose che non si fa in tempo a finire di vederle tutte.
1: Beh, la cosa divertente è che io sono stata 2 settimane in 2 luoghi in cui il souvenir classico da portare a casa sono i wafer, quindi solo wafer per tutti. Allora, partirei con un argomento che ci appassiona moltissimo, nel quale tu sei stato nel nostro gruppo di amici decisamente un pioniere, cioè l'intelligenza artificiale. Certo, se ne parla molto, ma questa settimana è successo questo.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
1: Allora, bellissimo questo discorso di Papa Leone. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Lui dice, lo so, sto utilizzando un termine molto forte, in effetti è un termine particolarmente significativo in questo periodo, però dice dobbiamo trovare il cammino giusto, il modo giusto per utilizzarla, e ha dedicato un'intera enciclica. Cosa ne pensi, Eddie, di questa presa di posizione, del fatto che il Vaticano si stia interessando di intelligenza artificiale?
2: Allora, io ritengo che il Vaticano, insomma la Santa Sede, la Chiesa, sia spesso stata all'avanguardia, abbia sempre spesso compreso i fenomeni sociali e abbia cercato di comprendere se stessa all'interno di questi fenomeni. Non sempre gli è successo, però spesso lo ha fatto. Dall'8 maggio del 2025, il riferirsi a Leone XIII, il voler essere il 14° Leone, ovvero Leone XIII, era stato il Papa dell'enciclica Rerum Novarum, delle nuove questioni, no? Si parlava, lui lanciò la dottrina sociale, che espressione prosaica e secolare lanciare, la dottrina sociale della Chiesa, inaugurò insomma la dottrina sociale della Chiesa. Leone XIV si ricollega a quell'esperienza, fece sapere che, ed era attesissima, perché aveva identificato l'intelligenza artificiale come nuova sfida. Allora, l'enciclica, io ho cominciato a leggerla, è la prima volta, devo dire, che mi sperimento con un documento del genere, che avevo sempre letto in sintesi, in sunti, in resoconti, in dibattiti. La sto leggendo e ogni parola è ricca di significato, quindi una lettura che apparentemente è scorrevole, ma in realtà è pesante, insomma, interessante. E ci dice un sacco di responsabilità. Allora, nel nostro piccolo, non atrofizzarci il cervello quando mandiamo una mail in una lingua straniera.
1: Certo.
2: Nel nostro grande moltiplichiamola per 10.000 questa cosa, moltiplichiamola per tanto. Allora, davvero, oggi io risparmio mezz'ora di tempo a mandare una mail in una lingua straniera facendomela fare da ChatGPT o da Claude o da quant'altri, ma domani magari restano a casa 10 persone.
1: Certo.
2: Che perché basterà una sola segretaria a fare il lavoro di un intero ufficio. Non si sarà più quel vantaggio competitivo dei pionieri che risparmiavano tempo. La prima volta che ho lavorato con l'intelligenza artificiale, devo ammettere, ho fatto in 20 minuti il lavoro di 5 ore.
1: Certo.
2: E poi ci ho messo altri 40 minuti a rivederlo, a limarlo, a prendermene la responsabilità. Però nello stesso tempo era passato 1 ora e 20 e delle altre 5 ore o avrei potuto produrre altro o avrei potuto semplicemente essere avere del tempo libero, fare una passeggiata. Comunque era un guadagno netto. Chiaramente questo guadagno netto prima o poi arriverà a essere monetizzato da parte di chi, diciamo, distribuisce gli equilibri salariali, per esempio. Quindi questo è un altro di quelle cose che probabilmente nella magnifica humanitas è contenuta, non con queste parole, insomma. Però mi aspetto di trovare tante risposte, ma tanti dubbi alle quali poi saremo noi a dover dare le risposte.
1: Tra l'altro, magnifica humanitas, perché l'umanità è magnifica, ma l'intelligenza artificiale non è il nemico, cioè la visione della tecnologia deve essere umanizzata, ma la tecnologia deve essere accettata, non ci propone di fermare l'aria con le mani, ecco.
2: Non è una cifra luddista, questo lo dicono tutti quelli che l'hanno letta e compresa fino in fondo, e lo sto trovando. Però anche lì bisogna stabilire un grado di priorità, cioè chi è lo strumento e chi è l'attore. L'attore è la persona umana, lo strumento è l'intelligenza artificiale. Non ci stiamo facendo dominare dai martelli o dai cacciaviti, stiamo utilizzando i martelli per battere chiodi e i cacciaviti per svitare o avvitare viti. Quello è il lato strumentale dell'intelligenza artificiale, però deve avere un cervello che dice svito una vita o abbatto un chiodo per un motivo. Adesso l'ho fatta in maniera estremamente semplice.
1: Però ci siamo capiti.
4: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
5: GR 24 di mezzanotte.
6: Guerra in Iran, Washington e Teheran ancora distanti, 5 vittime in Libano dove avanza Israele. Ucraina, il governo polacco agli alleati europei, è ora di prendere sul serio le minacce di Mosca. Bambina morta lo scorso febbraio a Bordighera, manette e carcere anche per il compagno della madre. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Champions League a rigori contro l'Arsenal, disordini a Parigi, oltre 100 arresti. Primo piano le notizie dall'estero: più l'esercito israeliano avanza, più colpiremo in profondità. Questa è la minaccia di Hezbollah, che con i suoi droni torna a far suonare le sirene antiaeree nel nord dello stato ebraico, rimaste mute dalla tregua siglata lo scorso 17 aprile. 5 le vittime dei bombardamenti israeliani, così afferma il quotidiano L'Orient Le Jour di Beirut. E la diplomazia internazionale aspetta col fiato sospeso la sigla del preaccordo tra Washington e Teheran, che dovrebbe aprire a 2 mesi di negoziati sul nucleare iraniano. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran tornano a sfidare il blocco americano. Sentiamo il servizio.
7: Abbiamo pazienza, ma anche tante munizioni, dice il capo della difesa Exet da Singapore, mentre Trump prende altro tempo e non molla le sue linee rosse sull'Iran, dalla condizione che non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz, oggi pericolosamente affollato di navi, anche militari. La marina americana apre il fuoco contro un cargo del Gambia che tentava la sortita. L'uranio arricchito, sepolto nei siti da recuperare, l'altro capitolo su cui Washington vorrebbe l'impegno formale di Teheran a raggiungere ragionare prima di firmare la tregua negoziale di almeno 2 mesi. Non ci fidiamo, tocca all'America la prima mossa, replica il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che nel preliminare chiede anche lo sblocco di fondi del regime congelati da anni. E secondo la TV iraniana, l'ok statunitense sarebbe arrivato per 12 miliardi di beni. Intanto la rappresaglia a Pasdaran per gli attacchi americani contro il porto di Bandar Abbas colpisce una base in Kuwait, 5 i militari americani feriti. Altro caveat preteso da Teheran, lo stop all'offensiva israeliana in Libano contro Hezbollah, che nel frattempo è arrivata alla periferia di Nabatie. Trasfollamenti di massa e distruzione indiscriminata, Israele vuole cancellare memoria e storia del Libano, denuncia il premier Anwar Salam, che invoca una tregua immediata. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: L'Ucraina smentisce di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto, secondo il premier polacco Tusk, tutti nella NATO dovrebbero iniziare a prendere sul serio le dichiarazioni di minaccia dalla Russia. Almeno 5 persone sono state uccise e altre 40 sono rimaste ferite negli attacchi di Mosca, che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni dell'Ucraina. Veniamo ora in Italia, le indagini per un incendio doloso sulla linea ferroviaria e il blocco stradale già ampiamente pronunciato in territorio sia italiano che austriaco hanno caratterizzato la giornata di ieri di mobilitazione sull'asse del Brennero. Sentiamo.
8: Alla fine il temuto sabato di passione per i trasporti lungo l'asse del Brennero c'è stato. A provocarlo non il preannunciato blocco dell'autostrada A22 causa una manifestazione ambientalista che poco dopo il confine in Austria ha sfilato sulla statale e sull'autostrada A13, bensì l'incendio doloso sulla linea ferroviaria Brennero-Verona-Porta Nuova che ha completamente distrutto 2 centraline elettriche nel tratto compreso tra Peri e Dolcè, proprio al confine con la provincia di Trento. Il sabotaggio notturno ha provocato di fatto la paralisi della circolazione ferroviaria con numerosi disagi e ritardi nell'ordine dei 100 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali. Tutto invece è filato liscio sull'autostrada del Brennero, riaperta completamente in direzione nord dopo che dalle 7 di questa mattina era stata chiusa nel tratto Vipiteno confine di Stato. Grazie agli appelli dei giorni scorsi di polizia stradale, amministrazioni locali e protezione civile, turisti e camionisti hanno preferito non avventurarsi in questa giornata sull'A22 e in generale sulle strade del Trentino Alto Adige. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
6: Nuovi sviluppi dell'inchiesta su Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia, e per la quale si trova in carcere da allora la madre Manuela Aiello. All'alba di ieri mattina le manette sono scattate anche per il compagno Manuel Iannuzzi.
9: Foto della bimba con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla piccola di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. Sono dettagli raccapriccianti quelli emersi dall'analisi del cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, compagno della madre di Beatrice e per il quale è scattato ora l'arresto. Un quadro gravissimo e chiaro di violenze reiterate per il procuratore di Imperia Alberto Lari.
10: Vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
9: La morte di Beatrice sarebbe sopraggiunta a causa di un trauma cranico cagionato dalle continue lesioni. La madre, Manuela Aiello, aveva parlato di caduta dalle scale, ma la sua versione era stata presto smentita. Le due sorelline, che si trovano ora in una struttura protetta, avevano raccontato che la madre e il compagno avevano provato a far riprendere la bimba, ma non c'era stato più nulla da fare. Ora l'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Scatta in Italia con l'ordinanza e la relativa circolare del Ministero della Salute l'obbligo di dichiarazione per i viaggiatori in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, i due paesi colpiti dal virus Ebola, con almeno 1077 casi sospetti e 246 decessi. Sono 5 livelli di rischio che dovranno guidare le misure per i viaggiatori che abbiano avuto contatti o con sintomi, mentre i voli in arrivo in Italia con passeggeri a rischio dovranno atterrare all'hub sanitario di Fiumicino e le regioni dovranno individuare i propri centri di riferimento per le malattie infettive. Anche l'Unione Europea sta pensando a un'azione coordinata e sta valutando tutte le opzioni di risposta, compresa la convocazione in videoconferenza dei ministri della salute e un confronto il 16 giugno nel Consiglio Salute. Siamo all'ampia pagina sportiva che non può che cominciare con la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain e come già avvenuto in passato la vittoria sportiva ha però scatenato disordini nella capitale. Secondo i media transalpini 130 persone sono state arrestate nel corso di scontri a Parigi. Ma andiamo adesso alla cronaca calcistica. Giovanni Capuano.
11: Partiamo dal calcio, dalla vittoria bis del Paris Saint-Germain in Champions League. I parigini tornano ad essere campioni d'Europa a Budapest contro l'Arsenal. Sono serviti i tiri di rigore. È finita 5-4. I marcatori nei tempi regolamentari. Al sesto del primo tempo il vantaggio immediato dell'Arsenal con Kai Havertz. Al ventesimo della ripresa il pareggio del Paris Saint-Germain con un calcio di rigore di Dembélé per farlo su Kvaratskhelia che poi ha colpito un palo prima di essere sostituito dal dischetto dopo i supplementari gli errori di Eze e Gabriel per l'Arsenal. Il tennis è stata una grande giornata italiana al Roland Garros a Parigi, 3 vittorie nel terzo turno, ha emozionato Matteo Berrettini che ha battuto in 5 set, 5 ore e 13 minuti l'argentino Comesagna, 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 il risultato. Agli ottavi di finale in 5 set anche Matteo Arnaldi, 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6 contro il belga Collignon. Grande prestazione invece di Flavio Cobolli che ha battuto in 3 set, 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien nei quarti. Cobolli se la vedrà con lo statunitense Svaida, sentiamolo ai microfoni di Sky.
12: Manca ancora tantissimo, ci sono 4 partite, quindi non, neanche ci sto pensando, neanche voglio pensarci, quindi la partita che dovrò affrontare sarà la mia finale.
11: Il Giro d'Italia, 20ª tappa da Gemona del Friuli al Piancavallo, trionfo di Jonas Vingegaard, per lui 5º successo in questa edizione, alle sue spalle Gall e Hindley. Nella domenica ci sarà la passerella a Roma, 131 km, la MotoGP, Gran Premio d'Italia al Mugello, vittoria nella sprint race di Raul Fernandez davanti a Martin e di Gian Antonio, giù dal podio Bezzecchi 4º che ha preceduto Marc Marquez 5º e Bagnaia 7º, Bezzecchi che è leader della classifica mondiale con 12 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Martin e che partirà dalla pole position nel Gran Premio lungo con Raul Fernandez e Martin a completare la prima fila. E per chiudere il basket, Venezia ha vinto gara 1 delle semifinali playoff sul campo della Virtus Bologna. Per il momento è tutto, a te la linea.
6: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Valeria Bernardi per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, il sole 24 ore.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
2: YouTube Social Network.
3: Non siamo dei particolari appassionati di auto, io sicuramente no, con te non abbiamo mai fatto grandi discorsi di auto, ma questa settimana pare che un'automobile abbia catalizzato le attenzioni e polarizzato gli animi, come succede di solito. Sentiamo cosa è successo.
4: Si può...
3: Allora, al volante di una Ferrari il Presidente della Repubblica. A me fa sempre sorridere il fatto che ultimamente il Presidente della Repubblica sia sempre alle prese con attori, cantanti, sportivi, insomma in qualsiasi occasione. Mi fa piacere anche perché appunto valorizza tante anime del paese, è una delle anime del paese. È la Ferrari Luce. Il nome è bellissimo, ma mi pare che l'accoglienza non sia stata così tanto entusiasta, Eddie. Non tanto dal presidente, quanto in realtà soprattutto dai social. Delirio per la Ferrari Luce.
5: La Ferrari elettrica, può la Ferrari essere elettrica? La mia risposta è non lo so, è chiaro che io non appartengo, io non sono il target che ha costruito il valore del brand Ferrari, che va è un valore del brand che va di motore a scoppio, viaggia su una conquista dell'industria di 120 anni fa, che ha forgiato il nostro immaginario di uomini e donne del Novecento, come l'alcol, come le sigarette, come tantissime cose che facevano parte del nostro e che adesso hanno un sapore diverso. Il motore a scoppio resiste, è un'idea di libertà, un'idea di velocità, e quel brand è fatto anche di questa cosa, quella forza di quel brand. Vedere un motore elettrico silenzioso associato a quel marchio obiettivamente ha stranito tanti. Poi chiaro, adesso ci sono i social, essere stranito vuol dire vomitare,
3: esatto,
5: le pandette.
3: Ormai nessuno si stranisce più, è molto bello questo termine che usi, è molto elegante, ma credo che non ci si stranisca più.
5: Ma questo vuol dire, poi è chiaro che comunque allora, tanti anni fa, per dire, una storia di Topolino vedeva Paperon de Paperoni alle prese con l'ingegner Ferrari, ovviamente tale altro non era che il grande vecchio, il Drake, Enzo Ferrari,
3: certo,
5: Opportunamente disneyizzato. E alla fine Paperone aveva un'idea di cambiare il colore alle macchine che fossero uscite dalla casa di Paperanello, adesso non mi ricordo.
3: probabilmente sì.
5: E alla fine veniva cacciato dalla fabbrica, gli venivano tirate dietro delle chiavi inglese, perché giammai le automobili che escono di qua saranno sempre del mio colore rosso Ferrari.
3: Non avevamo previsto questo.
5: Abbiamo visto questo turquoise, d'altra parte abbiamo avuto all'Eurovision il turquoise carpet al posto che il red carpet, possiamo avere la macchina
3: turquoise
5: turchese.
3: Ferrari non è stata presa benissimo. Non è stata presa benissimo. Dai, cambiamo argomento. Vorrei andare un po' sulla cronaca. Qualche giorno fa il TG1 ha trasmesso delle immagini girate dentro la grotta delle Maldive in cui hanno perso la vita studiosi, appassionati, insomma nostri connazionali. Vediamo, sentiamo anzi.
6: Le parole smorzate sotto le maschere d'ossigeno dei soccorritori nell'abisso delle Maldive. È qui che i 5 subitaliani sono entrati nuotando tra queste rocce, spinti forse dai raggi del sole. Sono immagini esclusive che vediamo per la prima
3: allora,
6: volta.
3: Allora, Eddie, volevo parlare già da un paio di settimane di questo fatto di cronaca. Non ce n'è stato il tempo materiale perché le nostre puntate volano, ma meritava comunque prima o poi una riflessione.
4: Di fatti di cronaca purtroppo ce ne sono tanti, le persone perdono la vita in incidenti drammatici, ma questo ha segnato particolarmente l'interesse dei lettori, soprattutto l'interesse dei lettori di siti, l'insistenza dei telegiornali, appunto dei siti, molto più che in altre occasioni. Io ho una mia idea, tu cosa ne pensi, Eddie?
5: Allora, è una combinazione dell'interesse, una cosa, domanda che mi faccio da 15-20 anni in relazione, perdonatemi, al Festival di Sanremo. Certo. Cioè, quando, quale notizia è tale da riverberare e arrivare a oscurare il Festival di Sanremo, arrivare a togliergli dei punti di share perché magari su un'altra rete si parla ancora della notizia.
4: Cioè, quindi quando supera un certo grado di attenzione.
5: Il caso fu parlando sempre di Sanremo, la tempesta perfetta del 2008, quando chi l'ha visto parlava dei fratellini di Gravina e arrivò a erodere percentuali di share, una notizia molto importante che però in una tempesta perfetta, in un'altra occasione, magari quella notizia avrebbe avuto non le prime pagine dei giornali, un po' meno. Erano due fratelli, insomma, che erano scomparsi in un tragico incidente. Il padre era stato condannato e indagato per il loro supposto, la loro supposta scomparsa. Insomma, fu un caso di cui fece parlare. Parliamo del 2008. Altre volte la stessa configurazione non arriva nel telegiornale e si ferma nelle cronache locali.
4: Esatto, cioè ci sono dei fattori più o meno comprensibili. Ovviamente noi non stiamo parlando del fatto in sé, ma stiamo parlando come sempre di tecniche di comunicazione e di quello che accade nei media, che fanno sì che una notizia diventi popolare. Spesso appunto arrivano i messaggi degli ascoltatori: ma perché parlate ancora di questa cosa? Succede tutti i giorni, con ovviamente tutto il dolore relativo a questo avvenimento. È ovvio che questo ha segnato di più l'attenzione. Eddie, ci sei ancora? Perché ho sentito un rumore strano. Infatti ho sentito il classico rumore di una telefonata, di un collegamento che si chiudeva. Vediamo se riusciamo a ripristinare subito il collegamento con il nostro Eddie Anselmi, esperto di Festival di Sanremo, esperto di Eurovision, autore della trasmissione italiana dell'Eurovision. Eccolo qui, Eddie, dicevamo, gli ingredienti che fanno sì che di un fatto di cronaca si continui a parlare. Io in questo caso, dal punto di vista, lo ripeto, assolutamente giornalistico e di teoria dei media, io penso che se ne parli di più per l'eccezionalità del luogo, l'eccezionalità dell'avvenimento, e poi perché forse è una notizia che viene

0: e ci si appassiona, si scatta anche, oltre che la morbosità, l'umana compassione, la pietas.
1: Assolutamente, ovviamente la seconda è molto più comprensibile della prima, essendo umana comunque, ahi noi, anche la prima, in effetti, i media si comportano così anche spalleggiati dalla tecnologia dell'algoritmo. Altro argomento di tenore molto diverso, ma che comunque ci ha fatto versare una lacrimuccia, in questi giorni, il crollo, ormai si utilizza sempre questo termine, di Jannik Sinner al Roland Garros. Sentiamo.
2: Zéro quarante. Je sais tes matchs, serrando, trois manches à deux, 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-5.
1: Lui ha anche parlato, ha detto poi qualcosa subito dopo il match, sentiamo.
3: Secondo me oggi era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme, oggi non avevo energia. Può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fatto per non sbagliare mai, oggi è andata così e poi vediamo.
1: Io da fan del tennis e appassionatissima di Jannik Sinner, non lo so, gli voglio bene anche per questa sua fallibilità. La sua fallibilità che spesso non è in campo, ma è nel fisico, è nella testa. Credo che abbiamo trovato un vero supereroe, proprio perché è estremamente umano. Certo che io ieri a un certo punto ho spento la piattaforma e ho smesso di guardare. I miei colleghi mi prendono in giro perché mi dicono che esco dal campo, come dalla mamma, dagli spalti, come la mamma di Sinner. È così fallibile e meraviglioso. Che ne
0: Sì,
1: dici?
0: che sofferenza. Io sto pensando a quel pubblicitario che ha pensato di abbinarlo a un integratore e ha fatto lo slogan recupero, recupera come Sinner. E ieri sono passato davanti a un cartellone, non dirò il nome perché sono incidenti che possono capitare. C'era appunto la foto di Sinner che beveva un bibitone con un marchio che diceva questa mi dà forza, forse una pubblicità invecchiata malissimo, quindi non, scusatemi la digressione, però è l'umanità, che ci fa piacere anche, tiferemo per lui ancora più fortemente la prossima volta perché lo sapremo il più forte di tutti, ma lo sapremo anche combattere con un suo demone, vuoi il caldo, vuoi la tenuta, vuoi il fatto che a un certo punto, come capita a tutti noi, a un certo punto dobbiamo dire basta per qualche cosa, quindi gli vorremmo, lo sosterremo con maggiore empatia la prossima volta. Spero
1: Sì,
0: che sia prestissimo.
1: devo dire che proprio se la merita tutto. Io sto cercando di non guardare in questo momento Berrettini come Sana 7-6, 5-7, 6-7 e come Sana sta servendo nel 4 set 3-5, anzi adesso Berrettini servirà 5-4 per il set, richiudo perché se no mi distraggo, niente Eurosport, saprò dopo cosa succede. Comunque grande. Grande tifo per gli italiani che restano a Roland Garros. Abbiamo sentito nella prima ora la presentazione di Nevergreen del progetto Nuovi Live e Disco di Francesco De Gregori e il suo documentario che avevamo presentato, l'avevamo incontrato alla Mostra del Cinema di Venezia. Ora il documentario in televisione, si torna live in due piccoli teatri, esce il disco live, ne abbiamo parlato, ma De Gregori è stato protagonista di una polemica in questa settimana, protagonista suo malgrado, per alcune dichiarazioni che io penso siano state capite molto poco. Sentiamole.
4: Provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta, apodittica su questioni internazionali, di guerra, di cose, perché tutto ciò, tutto il mondo che ci sta intorno va analizzato con estrema cura, proclama, buttato giù da un palco o anche scritto in un appello. Mi lascia abbastanza indifferente. Io non, per gli artisti che vogliono sensibilizzare il loro pubblico su un dato, ma perché? Ma perché non sono abbastanza
1: Allora,
4: sensibili?
1: io
4: C'è bisogno
1: quando l'ho sentito ho apprezzato quello che ha detto, ma ho subito
4: di sensibilità. No.
1: previsto la polemica. Io scherzando, ma non tanto scherzando,

0: Scherzando, scrivo sempre sui social, non voglio essere sensibilizzata da nessuno, grazie. Io sono della linea di pensiero di Ricky Gervais che dice prendete i premi e non fateci delle morali. Io non penso che Francesco De Gregori abbia detto che gli artisti non si debbano impegnare o che non debbano prendere posizione, come è stato detto da troppi. In questi giorni, comodo dire così, lui dice qualcosa di molto più raffinato, dice non voglio prendere una posizione netta e apodittica, e secondo me molti manco sanno cosa voglia dire di apodittica. Questi temi vanno analizzati con cura, e quindi lui si sente imbarazzato dai proclami buttati giù da un palco. Allora, sono d'accordo con Francesco De Gregori sul fatto che certi temi meritino un'analisi approfondita, meritino, il pubblico meriti un'analisi approfondita e non che ci si schieri con slogan e per stare dalla parte giusta, come ahimè credo facciano molti artisti. Io mi occupo di spettacolo da 26 anni e sulle capacità di analisi, sulla profondità di analisi di più d'uno di quelli che si lanciano in proclami nutro moltissimi dubbi. Quindi lui dice certi temi meritano attente analisi e non proclami buttati giù da un palco. Non ha detto non schieratevi. Mi pare una cosa molto diversa, per accomodo, no? Dire che De Gregori ha detto questo. Così ci si può dividere, lo si può attaccare. Cosa ne pensi, Eddie?
1: Allora, c'è un episodio di 50 anni fa di De Gregori, quando venne colpito con le lattine, no? Il suo concerto fu interrotto da quelli che allora si chiamavano gli autonomi e trasformato, certo, in un processo politico che poteva finire, dove gli autonomi lo invitarono a suicidarsi. Quindi pensa un po' quando in pubblico, al Palalido di Milano, perché in sintesi non voleva usare le canzoni per far rivoluzioni, questo per citare un altro. E De Gregori non andò dal vivo per 3 anni. Nel 78 fece uscire il Generale, che ruppe un silenzio discografico. Il Generale non fu supportato da un tour, un disco di estremo successo. Tornò da vivo con Lucio Dalla nel 1979. Storia, stiamo parlando di un ragazzo di 26 anni, quindi di allora, 50 anni dopo torna, non più fisica ma virtuale, questa lapidazione, questo disagio che poi in particolare De Gregori ha sempre creato ogni tanto che quando non faceva seguire a certi testi di sue canzoni, insomma, una presa di posizione coerente con l'ascoltatore, non con lui. E quindi verso di lui c'è sempre stato, se l'avessero fatto altri, probabilmente questo tiro al piattello non sarebbe stato uguale. De Gregori infatti De Gregori nella sua vita ha parlato con le sue canzoni, ha fatto anche attivismo attraverso le sue canzoni, ma è sempre stato, personalmente, chi lo conosce, chi l'ha incontrato, chi ha letto le sue interviste, chi ha letto le sue parole, è una persona diversa da quello che molta parte del suo pubblico, in particolare i più âgé, quando mi metto anch'io, abbiano sempre pensato che lui è, perché hanno indossato le sue canzoni e le canzoni di Gregori hanno preso la forma del corpo degli ascoltatori. Adesso non so se sono,
0: tra l'altro, sono chiare. Quindi, in tutto questo, appunto, lui è sempre stato impegnato, ma lui sta dicendo chiaramente che certe cose meritano riflessione e non proclami. E Adolfo alias Rudy mi scrive: hai detto la solita stronzata. Adolfo, che ti devo dire? Almeno sono coerente.

0: Post Eurovision Depression di Eddie Anselmi, nostro conduttore d'eccezione, espertissimo certo del Festival di Sanremo, scrittore, saggista, ma anche autore dell'edizione italiana dell'Eurovision Song Contest. Questo è il nuovo singolo di Sal Da Vinci, per fare un passo avanti da questa Per Sempre Sì che abbiamo ascoltato fino allo sfinimento. Io però già questa poesia la sto, è tamarrissima, mi piace da morire. Io già veramente finestrino giù, gomito fuori, tamarra fino al midollo. Eddie Anselmi, senti, volevo chiederti, Eddie, un bilancio della spedizione italiana di Eurovision, perché in tanti dicono, eh beh, non ha vinto, ma ragazzi, ma un quinto posto è veramente comunque, allora, storico, dice Eddie.
1: C'è stato il primo posto clamoroso della Bulgaria. Oggi rivediamo l'Eurovision, e al di là dei pronostici di prima, fallibili mai come quest'anno, ci rendiamo conto che il concorso è stato dominato da Dara e dalla sua bangaranga. Dopo abbiamo avuto Israele, ha confermato una forza che ci aspettavamo, e al terzo posto c'è stata una volata per il podio che ha vinto la Romania. L'Eurovision, ricordiamo, non dà medaglie, il terzo posto uguale al quinto, uguale al sesto. Se guardiamo il distacco di punti, Italia, Romania, Australia, altra favoritissima della vigilia, Finlandia, sono arrivati in un'incollatura di punti, credo 17 punti separano il terzo dal sesto. Noi eravamo lì, eravamo in questa incollatura di punti, non siamo crollati al televoto, anche se abbiamo fatto meno punti del previsto, ma d'altra parte la Romania dopo ha fatto l'unplan, quindi ci ha tolto dei punti e cantando dopo di noi. La Francia ha preso una manciata di punti al televoto, non li contavi con le dita, magari anche quelli dei piedi, però insomma anche
0: magari 20 e non 10, ecco.
1: Ecco, ci è arrivato davanti alle giurie. Quindi noi siamo lì, la Francia è dodicesima. Quindi parliamo dei Big Five. Nessun Big Five fa come noi, e sappiamo quanto è difficile non avere il traino di un voto popolare che ti spinge a votare anche in semifinale. Noi abbiamo una diversità. Noi abbiamo il vincitore di Sanremo, che solamente per il fatto di avere il vincitore di Sanremo è come se avesse un superpotere. Non è un designato, la volta che portammo Emma o che portammo Nina Zilli, che Sanremo non avevano vinto, insomma, tanto bene non facemmo, perché portammo una cantante qualunque che doveva iniziare da zero. Invece questa cosa è molto molto molto forte, ci sono tante cose. Sal Da Vinci ha interpretato magnificamente questo ruolo e è arrivato lì dove ci meritiamo un po' di più, e vinciamo di nuovo. È lì,
0: secondo me arriverà. Quindi pieno sole per Sal Da Vinci, ma adesso stiamo parlando di buio. Allora, siamo pronti per entrare in argomento? Beh, facciamolo con questa canzone.

0: Allora, questo è il nuovo singolo di Chiara Galeazzo. Io lo trovo molto carino. Anzi, Chiara, vienici a trovare in radio. Ti auguro moltissima luce. Però dobbiamo anche parlare
1: l'automobile di prima?
0: Com'è Eddie?
1: L'automobile di cui parlavi prima.
0: Esatto. Anche questa col finestrino giù. Però noi dobbiamo parlare di buio. La mia pagina preferita, Anni di buio. E ovviamente per Anni di buio dobbiamo parlare con Daniele Vecchiotti. Ciao Daniele.
2: Ciao Marta, buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, è il momento del Festival Bara. Cos'è il Festival Bara?
2: Ebbene sì, Festival Bara è il festival estivo, la kermesse estiva che giunge quest'anno alla quarta edizione della pagina che tu citavi, Anni di Buio, una pagina Instagram che ha come sottotitolo Segui l'insuccesso, perché noi con grande ironia ma con grande amore per le canzoni di cui parliamo ne evidenziamo anche il fatto che ai noi, ai loro, non sono stati esattamente delle top ten, delle hit da classifica.
0: Allora, tu hai messo nelle candidature questa Basta Poco con Chiara Galeazzo, a me piace, quindi mi sa che io non la voto per il Festival Bara, ce ne sono altre molto più così a rischio buio, però diciamolo, è fatto con grande affetto e grande rispetto per gli artisti, certo non si stanno prendendo in giro gli artisti, Daniele?
2: No, assolutamente, anzi, allora innanzitutto faccio una piccola precisazione, perché come si vota al Festival Bara? Ogni settimana, ogni martedì e giovedì noi proponiamo una sfida fra due canzoni recentissime uscite nelle ultime settimane che però non entrano in classifica, per esempio Basta Poco di Chiara Galeazzo è nuova, è bella, è estiva, è fresca, ma non sta avendo grandi giri né di airplay radiofonico e neanche di vendite di classifiche, di dischi, però lasciamo libera l'interpretazione, tu dici io non voto quella che ritengo di buio, c'è al contrario, si vota quella che ama di più, perché vuole far vincere la canzone che all'interno del Festival Bar e quindi all'interno delle canzoni di insuccesso o di non successo comunque preferisce, perché si ritiene che comunque sia importante per questa canzone e meritevole di vincere una manifestazione.
0: Ed è anche perché così poi se passa al turno successivo se ne parla ancora.
2: Se ne parla ancora, la si ascolta ancora, ma poi come dicevi tu, stare al Festival Bara, stare ad Anni di Buio vuole dire comunque essere canzoni molto amate. Vogliamo uscire un po' da questo vecchio cliché per cui i nostri idoli vanno amati perché sono sempre vincenti, perché sono sempre perfetti, perché sono sempre giusti. Insomma, sono due giorni che si discute della sconfitta di Sinner,
0: no? Ce lo fa amare ancora di più.
2: Ma certo, lo fa assomigliare a noi, però questa cosa devo raccontarti un po' dopo 4 anni che facciamo questa pagina e questa rassegna, va un po' spiegata a chi arriva, perché magari i fan dei cantanti, delle cantanti arrivano chiamati da un hashtag piuttosto che da una condivisione e si arrabbiano, e spesso si arrabbiano anche i cantanti.

0: Questo è Pazza Estate, aspirante tormentone estivo di Alex So e Sara Tommasi. È uno dei candidati al Festival Bara, lo abbiamo sentito questo concorso, che noi seguiamo sempre con grande affetto, della pagina Anni di Buio, che è un concorso affettuoso per quelle canzoni che non riescono a entrare in classifica. Alcune lo meriterebbero, altre così così, però qualcuno si è arrabbiato sul serio. Daniele Vecchiotti, che cosa è successo? Sì. Qualcuno si è arrabbiato, non ha capito lo spirito.
1: Ma questo ci sta e noi ci siamo anche scusati, insomma speriamo che cosa si sia risolta bene, anche perché ci sono arrivate delle minacce di querele che sono un po' fuori luogo veramente per le dimensioni della nostra pagina, che è piccola, che è gestita praticamente a livello quasi amatoriale, sebbene evidentemente sembra vera vista da fuori, e una cantante che non nomino proprio per evitarmi querele, che è stata tra l'altro eliminata alla prima
0: quindi non era buio,
1: sfida.
0: Era luce,
1: quindi proprio eliminata proprio nella sfida contro Chiara Galeazzo, ed è insomma si è arrabbiata, ci è stato detto che noi stavamo cercando di sfruttare la sua immagine, che dicevamo cose non vere, non dicevamo assolutamente nulla che non fosse, come dire, stiamo molto attenti a quello che scriviamo, perché non è la prima volta che accade questo tipo di reazione, e la metti in conto, perché se stai sui social metti in conto che qualcuno non capirà. Questo è, credo sia l'esperienza di qualunque tipo di pagina Instagram o TikTok o in generale dei social, quindi lo metti in conto. Insomma, poi noi abbiamo tolto questa cantante dalla pagina, l'abbiamo tolta dalla gara, ci siamo scusati sperando che insomma appunto finisca qui, e però insomma siamo qui a parlarne, e quindi qualcosa vuol dire anche per la visibilità, perché parliamo di una cantante che purtroppo nonostante la meriti non ha una grande visibilità. Eccoci qui, Alex So, che è quello che abbiamo ascoltato adesso, che è un cantante specializzato in musica da ballo, e Sara Tommasi, che non è esattamente sotto tutti i riflettori negli ultimi anni, hanno fatto questo pezzo che serviva probabilmente ad Alex per le balere, al contrario dell'artista che si è voluta togliere, che ci ha chiesto di toglierla. Alex ha ritwittato, ha ripostato la casa discografica,
0: è tutto un gioco di ironia, di simpatia, come lo è sempre la tua pagina. Eddie, che ne pensi? Abbiamo perso Eddie Anselmi nel frattempo? C'è cascato Eddie? Riproviamo a...
2: Eddie Anselmi, ci sono.
0: Eccoci.
2: Allora, il contest di fan, chiamiamoli così, quelli apocrifi, quelli organizzati, i web contest, chiamiamoli come vuoi, sono cose che i cantanti fanno benissimo. Tanti anni fa, adesso nel 2013, esiste lo Gaison Contest, i fan dell'Eurovision, quando è finito l'Eurovision fanno finta di fare l'Eurovision e selezionano un loro cantante e si trasformano ogni fan club in broadcaster.
0: Lo conosco bene.
2: Ma lo sto spiegando agli ascoltatori, mica te, ovviamente. Tu partecipavi al Gaison Contest quando ti si mandavano i CD o le cassette a casa.
0: Le cassettine, a 15 anni, sì.
2: Allora, nel 2013 una cantante italiana, Annalisa, partecipa, viene scelta, insomma, una sua canzone che era Alice il Blu, credo fosse, e come rappresentante d'Italia è arrivata terza. E Annalisa comincia da lì l'amore per Annalisa dei fan eurovisivi.
0: Certo,
2: i fan
0: certo.
2: eurovisivi oggi aspettano tutte le volte che Annalisa fa Sanremo, sperano che abbia una bella canzone, sperano che vinca, sperano che si qualifichi, perché l'aspettano come gli svedesi, come aspettavamo la svedese Sanna Nielsen. Ma questa cosa parte non tanto da amici, ma parte da una sua partecipazione a un fan contest, quando tutti i fan eurovisivi d'Europa si accorsero, poi Annalisa ovviamente questo terzo posto lo ritwittò, anche lei lo adottò, insomma, questo successo e questo riconoscimento. È importante, perché comunque sono iniziative spontanee che assaggiano il vero valore o una simpatia assolutamente inaspettata.
0: Tra l'altro
1: il Festival Bara quando saranno uscite tutte le 32 canzoni in gara ha una playlist che è su tutte le piattaforme e che in qualche modo fa muovere streaming nel suo piccolo, ovviamente, ma parliamo comunque di artisti che hanno, come dire, tutto da guadagnare da ogni forma di visibilità che non sia ovviamente offensiva, ma la nostra davvero non lo è.
0: È vero, è vero, è vero. Quindi divertiamoci con il Festival Bara, che serve anche a dare più luce alle canzoni che non sono ancora entrate in classifica, e io faccio il tifo per loro perché davvero molte dovrebbero essere in top ten. Grazie a Daniele Vecchiotti, seguite Anni di Buio perché ha sempre grande ironia, grande leggerezza, grande simpatia e sempre grande educazione. Grazie Daniele, a presto.
1: A presto, grazie, ciao.
0: Allora, un'altra piccola chicca prima di chiudere il Radio Tube di questa settimana, non posso evitarla, ecco qua.
3: Because of days we left behind, we started to look at memories from the past. That was me and John going to Paris on a hitchhiking trip.
4: Wow.
3: And that one's me and my mom and dad and my brother Mike. It's pretty amazing to go back and just think, did I wear those little shoes?
0: A me sentire questa voce così colpita dall'età, ma lui è ancora un uomo eccezionale. Ieri è uscito The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney, il 18° in studio, e io non posso che esprimere tutta la mia enorme, immensa, imperitura, emozione, amore, devozione, tutto quello che vi può venire in mente, grande amore e gratitudine per sempre. Eddie, vabbè, ci salutiamo su Paul McCartney, non è poco. Io intanto, visto che sei in UK, respira un po' di aria del luogo e speriamo che la heat wave non ti colpisca particolarmente, Eddie.
2: Marta, grazie, vado subito ad ascoltare un paio di suggerimenti che hai lanciato nell'etere, Paul McCartney ma anche il nostro Saldavinci, perché no?
0: Ma sì, dai, siamo eclettici, gli anni di buio, Saldavinci, Paul McCartney, ascoltiamo tutto, basta che ci dia un po' di emozione, un po' di sollievo in questi giorni particolarmente difficili. Grazie Eddie per essere stato con noi.
2: Saluto ascoltatrici e ascoltatori di Radio Tube Social Network, ciao.
0: Per questa settimana si conclude qui Radio Tube e ci ritroviamo in diretta sabato prossimo.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
3: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Siracusa, dove nell'ambito delle rappresentazioni dell'Inda va in scena I Persiani di Eschilo dal 13 al 28 giugno con Anna Bonaiuto, Giuseppe Sartori, Alessio Boni ed Elena Polic Greco, responsabile del coro.
4: Sendo provocato una disfatta enorme che mai sarà dimenticata nei secoli.
5: I Persiani parla di guerra, ma soprattutto di sconfitta. Quindi parla di cosa succede in un paese quando si torna sconfitti, con tutte le perdite, con un re che non ha fatto proprio quello che doveva fare, quindi un comandante che non si è speso come avrebbe dovuto, e del dolore di questo popolo.
6: Compagni della mia giovinezza, quale disgrazia affligge il nostro regno? Quale generazione di giovani alleati è andata perduta per colpa sua?
5: La scena dei Persiani è una scena di attesa. Si aspetta prima con tre personaggi del coro, poi con Atossa, poi il messaggero arriva e racconta tutto questo dolore che lui ha visto e quindi può raccontare per bene, e poi si aspetta l'arrivo di Dario, dell'ombra di Dario, quindi del fantasma che torna dall'aldilà, e poi infine Serse per un ultimo confronto.
6: Che ignorava gli antichi oracoli, con la sua giovanile arroganza li ha fatti afferrare. Lui che per sbarrare la strada al sacro nell'esfondo, alla divina corrente del Bosforo, pensava nella sua follia che Posidone e tutti gli altri dei si sarebbero fatti dettare legge da un mortale.
5: Il protagonista è il coro, perché i Persiani sono loro che aspettano, sono loro che hanno subito la perdita, sono loro che comunque hanno sostenuto quello che rimane del paese, e poi ci sono questi personaggi che arrivano e raccontano Atossa innanzitutto il suo sogno, che è quello che creerà angoscia ancora di più nel coro, ma tutti i personaggi attraversano il coro, quindi il protagonista è sicuramente il coro. L'allestimento di Alex Oye è un allestimento moderno ma di grande efficacia. Questo grande sala conferenze dove si incontra il coro, diviso tra sostenitori e oppositori del re, Serse, attraverso delle riprese cinematografiche, quindi delle telecamere che seguono i personaggi e le reazioni del coro, la sofferenza sui volti dei personaggi che arrivano in scena.
6: E adesso temo che la prosperità che con grande fatica ho dato al mio popolo diventi preda del primo che allungherà la mano a preda.
3: Passiamo a Milano, dove all'Elfo è in scena dal 9 all'11 giugno Giusto di e con Rosario Lisma.
7: Che nome ci mettiamo a sto bambino?
8: Gian Antonio, disse mio padre.
7: Antonio.
9: Il protagonista, che si chiama Giusto di nome proprio, è un impiegato dell'INPS di Milano, intelligente, colto, dolcissimo, gentile, di nobili sentimenti, timido, educato, si prodiga per fare benissimo il proprio lavoro e persino quello degli altri colleghi, ci cinici, egoisti e scansafatiche, invece, che non ne vogliono sapere di fare il proprio dovere. Lo fa perché svolge una funzione utile e sa quanto è importante e necessario, perché ci sono tanti disperati e sfortunati che attendono le pratiche dell'INPS necessarie alla loro assistenza. Non ciò ovviamente lo pone in completo isolamento rispetto agli altri, che lo considerano invece un cretino, un inetto, un debole, un idiota, uno troppo fesso e poco furbo.
7: Tieni, mi incoraggiava mio padre, e questo è il tuo costume, ma è lo stesso di ogni anno, che c'entra, è ancora nuovo, che fa, si butta. Jean Lafitte. Ero vestito da Jean Lafitte. Chi fosse Jean Lafitte non lo sapeva neppure mio padre, che infatti lo pronunciava Gialla Fit.
9: Quindi Giusto è un uomo solo e assolutamente non conforme. Anche il suo nome proprio, Giusto, per ironia della sorte è un nome sbagliato che gli è stato dato per errore o dolo, forse, dall'impiegato dell'anagrafe quando alla sua nascita il padre andò a registrarlo. L'impiegato, affetto da balbuzie, poverino, era stato preso in giro tutta la vita dalla società. E il padre, sì, per favore, scriva Giusto. Ah sì, allora scrivo Giusto, allora giusto, tutto a posto, tutto ok. E così fu chiamato. Fu lui a spingermi ad andare alla festa. Se al fiore che più ti piace non ci voli vicino, come pensi di poterti imbrattare del suo polline? In scena accade l'arrivo di Giusto in una festa di carnevale. Sono quelle feste aziendali, arriva soltanto con un abito un po' strano, un po' bizzarro, che aveva uno smoking che il padre si fece confezionare tempo fa sul modello di Massimo Ranieri a Canzonissima 1970. Arriva a questa festa unicamente per incontrare il suo grande amore, Sofia Gigliola, la figlia del grande capo, detta la balena, mongolfiera, donna cannone, profiterol, perché è una ragazza dal viso dolcissimo, molto triste, bellissima, molto sovrappeso, che tutti gli impiegati sfottono, e la sogna di baciarla, Giusto, ma per troppa timidezza non riesce nemmeno a rivolgerle la parola, nemmeno a incrociare il suo sguardo. C'è un karaoke mostruoso in cui purtroppo verrà incastrato Giusto, però ci saranno delle sorprese davvero inaspettate.
10: Pazzo, completamente pazzo di lei.
3: Andiamo a Castrovillari, a Cosenza, dove nell'ambito di Primavera dei Teatri Festival abbiamo scelto lo spettacolo Rigetto, in scena domani con Angela Ciaburri e Claudia Marsicano, regia e drammaturgia di Dino Lopardo.
11: Grazie assai. Vero, Vico, bello regalino, schifosi, incivili e maledetti.
12: Rigetto parla del rapporto conflittuale tra il corpo, l'identità e il controllo, attraverso il macro tema del DCA, ovvero dei disturbi del comportamento alimentare. E la performance attraversa questo disagio di chi vive il corpo come una sorta di luogo di battaglia, di rifiuto e anche di continua trasformazione, mettendo poi in scena non solo la condizione fisica, per l'appunto del disturbo in sé, ma soprattutto quella emotiva, quella percettiva. Racconta questa frattura tra ciò che siamo e ciò che crediamo di dover essere.
13: Cornetto a crema, crema e marena, pistacchi e cioccolato, bianco, miele e noci. Vengo prima qua e poi vado là.
12: Le protagoniste di Rigetto sono Anna e Clara, due sorellastre, che se vogliamo non è un legame di sangue vero e proprio. Poi durante lo spettacolo si capirà anche il perché, quindi non sono soltanto dei personaggi ma delle manifestazioni di uno stesso conflitto interiore. Ecco, attraverso i loro corpi queste ossessioni vengono poi a galla, e anche il loro modo di abitare lo spazio scenico, emergono le fragilità che riverberano in queste mura domestiche, familiari, una famiglia disfunzionale.
13: State fermo, signora Bella, e che lo sagitavo. State fermo, che facciamo pedicure e mettiamo pure un bello smalto perlato alla fine, ma niente, si torceva con mana serp.
12: Le protagoniste si muovono in uno spazio essenziale. Fondamentalmente la narrazione non segue una vera e propria struttura lineare. Nello spettacolo il cibo assume un valore simbolico ed emotivo, sia desiderio che rifiuto, ma anche conforto e anche minaccia, una manifestazione visibile di un conflitto più profondo che riguarda l'identità, il bisogno di accettazione, ma anche questo rapporto ambiguo con il proprio corpo.
13: Ma lavata faccia con sangue, pus e cattiveria.
3: Terminiamo a Roma, dove fino al 4 luglio è in scena Attraversamenti, la via Appia tra Pietra e Visione. Abbiamo scelto lo spettacolo Versus Dante, discesa nella commedia dantesca, in scena sabato 6 giugno al Mausoleo di Cecilia Metella per la regia di Paolo Pasquini.
14: È un viaggio rovesciato, a ritroso, che parte dunque dal paradiso e approda alla selva. Un'irriverente riscrittura intesa in senso drammaturgico, perché i versi sono lasciati impatti, non c'è una parola non dantesca, capovolta all'insegna del tempo secolarizzato, il ritrovarsi dell'uomo di oggi in uno scenario senza cattedrali di certezze, ma con la selva che ha le sue oscurità, le sue nodosità, le sue zone di buio, e, diciamo, il mistero del nostro destino.
15: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita.
14: E i protagonisti sono quattro attori, sono due uomini e due donne di 30 anni. Quello che mi piace di questo assetto è che sono, come dire, coetanei del Dante personaggio che compie il viaggio. Ma il Dante protagonista del viaggio della commedia è tutt'altro che padre, semmai è Virgilio il padre, e lui è ovviamente un uomo nel pieno dei tanti bivi di una vita, delle scelte da fare, delle tentazioni di lasciare, degli smarrimenti, delle domande senza risposta nel vivo di una parabola biografica. E quindi sono quattro personaggi in cerca del senso di un viaggio, vivono la discesa, ne esplorano il senso e cercano soprattutto alla fine di interpretare quello che resta, e quello che resta è la selva.
15: Che in sulla proda mi trovai della valle d'abisso dolorosa che in trono accoglie d'infiniti guai, oscura e profonda era.
14: Elementi scenici diversi per i tre regni, quindi elementi scenici più legati al mondo dell'infanzia per il paradiso, elementi scenici sporchi, la sporcizia del vivere nel mondo reale, dei rapporti, della politica, della lotta quotidiana, in particolare per l'apostrofe all'Italia, il palco si riempirà sostanzialmente di immondizia, e il finale invece nessuna aggiunta, sul palco sarà nudo, e nudo sarà il rapporto dell'uomo di fronte al senso ultimo dell'esistere.
15: Lasciate ogni speranza, voi che entrate.
3: Concludiamo con una segnalazione: il 4 giugno al Teatro Tordinona di Roma è in scena Il pedagogo dell'infame di Riccardo Cacace. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it e che potete riascoltare la puntata sul podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini, regia. Appuntamento a sabato prossimo alle 14:15. Un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: O ti senti così?
1: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
3: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
4: GR24, il sole 24 ore.
5: Guerra in Iran, Washington e Teheran ancora distanti, 5 vittime in Libano dove avanza Israele. Ucraina, il governo polacco agli alleati europei, è ora di prendere sul serio le minacce di Mosca. Bambina morta lo scorso febbraio a Bordighera, manette e carcere anche per il compagno della madre. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Champions League a rigori contro l'Arsenal, disordini a Parigi, oltre 100 arresti. Primo piano le notizie dall'estero, più l'esercito israeliano avanza, più colpiremo in profondità. Questa è la minaccia di Hezbollah che con i suoi droni torna a far suonare le sirene antiaeree nel nord dello stato ebraico, rimaste mute dalla tregua siglata lo scorso 17 aprile. 5 le vittime dei bombardamenti israeliani, così afferma il quotidiano L'Orient Le Jour di Beirut. E la diplomazia internazionale aspetta col fiato sospeso la sigla del preaccordo tra Washington e Teheran, che dovrebbe aprire a 2 mesi di negoziati sul nucleare iraniano. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran tornano a sfidare il blocco americano. Sentiamo il servizio.
6: Abbiamo pazienza, ma anche tante munizioni, dice il capo della difesa Exet da Singapore, mentre Trump prende altro tempo e non molla le sue linee rosse sull'Iran, dalla condizione che non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz, oggi pericolosamente affollato di navi, anche militari. La marina americana apre il fuoco contro un cargo del Gambia che tentava la sortita. L'uranio arricchito, sepolto nei siti da recuperare, l'altro capitolo su cui Washington vorrebbe l'impegno formale di Teheran a ragionare prima di firmare la tregua negoziale di almeno 2 mesi. Non ci fidiamo, tocca all'America la prima mossa, replica il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che nel preliminare chiede anche lo sblocco di fondi del regime congelati da anni. E secondo la TV iraniana, l'ok statunitense sarebbe arrivato per 12 miliardi di beni. Intanto la rappresaglia Pasdaran per gli attacchi americani contro il porto di Bandar Abbas colpisce una base in Kuwait, 5 i militari americani feriti. Altro caveat preteso da Teheran, lo stop all'offensiva israeliana in Libano contro Hezbollah, che nel frattempo è arrivata alla periferia di Nabatie. Tra sfollamenti di massa e distruzione indiscriminata, Israele vuole cancellare memoria e storia del Libano, denuncia il premier Anwar Salam, che invoca una tregua immediata. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
5: L'Ucraina smentisce di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhia. Intanto, secondo il premier polacco Tusk, tutti nella NATO dovrebbero iniziare a prendere sul serio le dichiarazioni di minaccia dalla Russia. Almeno 5 persone sono state uccise e altre 40 sono rimaste ferite negli attacchi di Mosca, che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni dell'Ucraina. Andiamo ora in Italia, le indagini per un incendio doloso sulla linea ferroviaria e il blocco stradale già ampiamente pronunciato in territorio sia italiano che austriaco hanno caratterizzato la giornata di ieri di mobilitazione sull'asse del Brennero. Sentiamo.
7: Alla fine il temuto sabato di passione per i trasporti lungo l'asse del Brennero c'è stato. A provocarlo non il preannunciato blocco dell'autostrada A22 causa una manifestazione ambientalista che poco dopo il confine in Austria ha sfilato sulla statale sull'autostrada A13, bensì l'incendio doloso sulla linea ferroviaria Brennero-Verona-Porta Nuova che ha completamente distrutto 2 centraline elettriche nel tratto compreso tra Peri e Dolcè, proprio al confine con la provincia di Trento. Il sabotaggio notturno ha provocato di fatto la paralisi della circolazione ferroviaria con numerosi disagi e ritardi nell'ordine dei 100 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali. Tutto invece è filato liscio sull'autostrada del Brennero, riaperta completamente in direzione nord dopo che dalle 7 di questa mattina era stata chiusa nel tratto Vipiteno confine di Stato. Grazie agli appelli dei giorni scorsi di polizia stradale, amministrazioni locali e protezione civile, turisti e camionisti hanno preferito non avventurarsi in questa giornata sull'A22 e in generale sulle strade del Trentino Alto Adige. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
2: Nuovi sviluppi dell'inchiesta su Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia, e per la quale si trova in carcere da allora la madre Manuela Aiello. All'alba di ieri mattina le manette sono scattate anche per il compagno Manuel Iannuzzi.
8: Foto della bimba con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla piccola di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. Sono dettagli raccapriccianti quelli emersi dall'analisi del cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, compagno della madre di Beatrice e per il quale è scattato ora l'arresto. Un quadro gravissimo e chiaro di violenze reiterate per il procuratore di Imperia Alberto Lari.
9: Vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
8: La morte di Beatrice sarebbe sopraggiunta a causa di un trauma cranico cagionato dalle continue lesioni. La madre, Manuela Aiello, aveva parlato di caduta dalle scale, ma la sua versione era stata presto smentita. Le due sorelline, che si trovano ora in una struttura protetta, avevano raccontato che la madre e il compagno avevano provato a far riprendere la bimba, ma non c'era stato più nulla da fare. Ora l'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Scatta in Italia con l'ordinanza e la relativa circolare del Ministero della Salute l'obbligo di dichiarazione per i viaggiatori in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, i due paesi colpiti dal virus Ebola, con almeno 1077 casi sospetti e 246 decessi. Sono 5 livelli di rischio che dovranno guidare le misure per i viaggiatori che abbiano avuto contatti o con sintomi, mentre i voli in arrivo in Italia con passeggeri a rischio dovranno atterrare all'hub sanitario di Fiumicino e le regioni dovranno individuare i propri centri di riferimento per le malattie infettive. Anche l'Unione Europea sta pensando a un'azione coordinata e sta valutando tutte le opzioni di risposta, compresa la convocazione in videoconferenza dei ministri della salute e un confronto il 16 giugno nel Consiglio Salute. Siamo all'ampia pagina sportiva, che non può che cominciare con la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain e, come già avvenuto in passato, la vittoria sportiva ha però scatenato disordini nella capitale. Secondo i media transalpini, 130 persone sono state arrestate nel corso di scontri a Parigi. Ma andiamo adesso alla cronaca calcistica. Giovanni Capuano.
10: Partiamo dal calcio, dalla vittoria bis del Paris Saint-Germain in Champions League. I parigini tornano ad essere campioni d'Europa a Budapest contro l'Arsenal. Sono serviti i tiri di rigore. È finita 5-4. I marcatori nei tempi regolamentari: al sesto del primo tempo il vantaggio immediato dell'Arsenal con Kai Havertz, al 20° della ripresa il pareggio del Paris Saint-Germain con un calcio di rigore di Dembélé per farlo su Kvaratskhelia, che poi ha colpito un palo prima di essere sostituito dal dischetto dopo i supplementari, gli errori di Eze e Gabriel per l'Arsenal. Il tennis: è stata una grande giornata italiana al Roland Garros a Parigi, 3 vittorie nel terzo turno. Ha emozionato Matteo Berrettini, che ha battuto in 5 set, 5 ore e 13 minuti, l'argentino Comesagna, 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6. Il risultato: agli ottavi di finale in 5 set anche Matteo Arnaldi, 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6 contro il belga Collignon. Grande prestazione invece di Flavio Cobolli, che ha battuto in 3 set, 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien. Nei quarti Cobolli se la vedrà con lo statunitense Svaida. Sentiamolo ai microfoni di Sky.
11: Manca ancora tantissimo, ci sono 4 partite, quindi non neanche ci sto pensando e neanche voglio pensarci, quindi la partita che dovrò affrontare sarà la mia finale.
10: Il Giro d'Italia, 20ª tappa da Gemona del Friuli al Piancavallo, trionfo di Jonas Vingegaard, per lui 5° successo in questa edizione, alle sue spalle Gall e Hindley. Nella domenica ci sarà la passerella a Roma, 131 km, la MotoGP, Gran Premio d'Italia al Mugello, vittoria nella sprint race di Raul Fernandez davanti a Martin e di Gian Antonio, giù dal podio Bezzecchi 4° che ha preceduto Marc Marquez 5° e Bagnaia 7°. Bezzecchi, che è leader della classifica mondiale con 12 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Martin e che partirà dalla pole position nel Gran Premio Lungo con Raul Fernandez e Martin a completare la prima fila. E per chiudere il basket, Venezia ha vinto gara 1 delle semifinali playoff sul campo della Virtus Bologna. Per il momento è tutto, a te la linea.
2: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Valeria Bernardi per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: come funziona e qual è il valore aggiunto del Ford Mobile Service? Perché si parla di officina su ruote? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
1: La Ford Mobile Service nasce con un obiettivo molto chiaro: portare l'assistenza direttamente dove serve, cioè nell'azienda o in cantiere, evitando così spostamenti e perdite di tempo. È attivo dal 2023 e oggi è diffuso su tutto il territorio nazionale. L'anno scorso, ad esempio, sono stati eseguiti oltre 12.000 interventi tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Ford Mobile Service è un servizio pensato per ridurre al minimo il fermo del veicolo e permette alle imprese di restare operative, trasformando l'assistenza in un alleato concreto alla produttività.
0: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
2: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
3: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera puntata all'insegna della par condicio e del conflitto di interessi. Par condicio perché la settimana scorsa abbiamo parlato della condizione dei giovani, questa sera parliamo della condizione degli anziani, categoria alla quale anch'io appartengo, e quindi andiamo avanti anche se c'è questo scontro di interessi. Anche quella dell'anziano è una condizione che è molto cambiata in questi ultimi anni, in larga misura in meglio, e allora dobbiamo prepararci e organizzarci per vivere quella fase della nostra vita appunto consapevoli di quello che ci aspetta e del modo in cui possiamo responsabilmente trascorrere questi anni. Questo ci invita a fare Alberto Brambilla, grande esperto di previdenza, già sottosegretario al welfare, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, autori di Longevity Economy, da Silver a Longevity, la grande economia dei prossimi decenni, cosa fare dai 50 anni in su per avere una seconda vita in buona salute. È pubblicato da Guerini Associati, 22,50 euro, e questo libro è introdotto da due prefazioni, una di Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Fondazione Età Grande, e l'altra di Maria Teresa Bellucci, che è vice ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il libro, pur essendo documentatissimo anche con grafici e tabelle, non si rivolge agli specialisti, ma a tutti gli anziani attuali e futuri che vogliono conoscere realtà, opportunità e rischi di questa fase ormai sempre più lunga della vita di ciascuno di noi. L'allungamento della vita infatti ha determinato un'autentica svolta nella vita dei singoli, nell'organizzazione sociale, ha imposto scelte relative alle proprie condizioni di vita, alla salute, al reddito, che hanno poi conseguenze dirette sulle famiglie e sulla società circostante. Non occorre essere vecchi per essere considerati, ormai questa preoccupazione o questa preparazione riguarda coloro che sono appena intorno ai 50 anni, che sono sempre più numerosi e preparano un futuro quanto più sereno possibile per se stessi e per le famiglie. E questo libro è frutto di una ricerca che viene aggiornata periodicamente, che ci offre molti elementi utili, ripeto, non solo agli anziani attuali, ma direi soprattutto a quelli futuri, per ripensare alla nostra società senza lasciarsi abbattere solo dagli elementi che più fanno notizie, quali il calo demografico e l'invecchiamento della popolazione. E di questo parliamo adesso con l'autore. Buonasera ad Alberto Brambilla.
4: Buonasera.
3: Alberto Brambilla, il libro di cui stiamo parlando e la ricerca descritta nel libro stesso parlano di longennial, dai cinquantenni ai silver, ai boomer, ai millennial, che sono protagonisti di una transizione demografica storica e caratterizzata da due dimensioni: la fragilità e il petrolio. Qui lei cita Roberto Bernabei. Quali sono queste caratteristiche? Allora, che cosa rappresentano questa fragilità e il richiamo al petrolio?
4: Perché parliamo di longennials e perché parliamo di longevity economy? Ne parliamo perché in questi ultimi 80 anni c'è stato un aumento enorme della popolazione mondiale e anche italiana, quindi al mondo siamo passati da 2 miliardi a 8 miliardi e 28 milioni e continueremo un po' a crescere. Abbiamo avuto un incremento dell'aspettativa di vita di oltre 22 anni e oltre a essere cambiata la struttura per età della popolazione, è cambiata anche la famiglia. famiglia. E quindi in questo periodo, anche se noi non ce ne siamo accorti, e lo diciamo questo perché sia dal punto di vista del mercato, dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, non ci sono iniziative particolari che accompagnino questa che è la più grande transizione demografica. Quindi che cosa succede? Succede che nella ricerca abbiamo provato da un lato a tracciare il quadro di chi sono questi longenias, questi longevi, e dall'altra parte capire quali sono i vantaggi e anche i rischi. I vantaggi certamente sono che questa popolazione, che oggi è pari al 25% di tutta la popolazione italiana ed è destinata ad arrivare al 30% nel 2050, muovono loro come attività diretta, e questo è il petrolio, circa 400 miliardi, quindi una bella quota di PIL. E se noi calcoliamo, come ha fatto la Commissione Europea e la Oxford University, come i prodotti, i servizi, i fabbisogni, cioè tutto quello che consuma questa popolazione, beh, arriviamo a quasi 713 miliardi di euro, quindi oltre un terzo del PIL. La fragilità è che chiaramente più andiamo avanti con gli anni e più si va a incappare in morbilità, malattie, fino alla non autosufficienza, ed è per questo che bisognerebbe correre ai ripari, aprire l'ombrello, come diciamo nel libro, e cominciare a preoccuparci di questi che noi chiamiamo i longevity risk.
3: Ma come mai non corriamo ai ripari? Come mai non apriamo gli ombrelli? Perché il nostro è un paese accusato di fare le scelte politiche facendosi influenzare soprattutto dagli anziani, di pensare poco ai giovani. Invece in questo caso sembra quasi il contrario.
4: Dal punto di vista sociale, non soltanto l'Italia, tutti i paesi percepiscono con un certo ritardo tutti i movimenti sociali. Arriviamo dopo. Quello che rileviamo nel libro è: bene, la natalità ha cominciato a crollare nel 1980, sono passati 46 anni e ancora oggi, nonostante il tasso di fertilità sia 1.14, quindi tra i più bassi, ci manca ancora il 25% di asili nido. Questo che cosa ci dice? Ci dice che non riusciamo, continuiamo a guardare il giorno per giorno, la bolletta che costa, il carrello della spesa che costa, e non facciamo approfondimenti. Cioè, noi oggi spendiamo più del 40% non soltanto in maniera inutile, quindi il nostro carrello della spesa potrebbe essere ridotto del 40%, ma a volte anche dannoso, tant'è che poi dobbiamo prendere tutti i vari integratori, le vitamine e tutti i medicinali. Quindi noi abbiamo una spesa out of pocket, cioè di tasca propria, molto rilevante per i cibi, che nella maggior parte dei casi sono dannosi o che non ci fanno tanto bene e che ci procurano magari problemi di obesità, che sono quelli che poi costano di più, e ci lamentiamo perché la spesa costa tanto, e dall'altra parte non facciamo nemmeno quello che dovremmo fare per coprirci. Quando andiamo in pensione a 65 anni, l'età media in Italia è molto più bassa, siamo meno di 62, a 65 anni si vive ancora oltre 22 anni, siamo sicuri che quello che abbiamo risparmiato ci potrà essere utile per fare una vita, diciamo una terza e una quarta età serena? Oggi tutti sono lì a guardare il consumo di domani e nessuno pensa ormai a fare, tra le altre cose diciamo nel libro, un po' di ginnastica alla mente. Noi andiamo, magari siamo tra i primi a usufruire di palestre, di tutto quanto eccetera, ma la ginnastica mentale, cioè l'allenamento della mente, che è il muscolo principale del corpo, spesso non lo facciamo.
3: E lei insiste nel libro su due aspetti: se avessimo questo atteggiamento più consapevole potremmo affrontare in maniera più responsabile e più utile i due grandi temi del calo demografico, del crollo demografico e del sistema pensionistico nel nostro paese. In che senso?
4: Allora, intanto bisognerebbe fare un pensiero a oggi. Oggi noi abbiamo 37 milioni di italiani in età da lavoro, ne lavora solo 24 milioni, nonostante abbiamo fatto il record di tutti i tempi, e quindi è evidente che se sono in pochi che lavorano, sono in pochi che pagano le tasse e i contributi, e sono tanti che sono a carico della collettività. Non è un caso che nell'ultima dichiarazione dei redditi budget 2024 elaborati nel 2026, quasi il 50% della popolazione paga solo 6% dell'IRPEF, cioè solo per pagare la sanità a questa metà della popolazione occorre che qualcun altro metta lì 56 miliardi. Poi c'è tutto il resto, la scuola, la viabilità, tutto quanto. Sulle pensioni non abbiamo nessun problema di pensioni, certo dobbiamo un po' aumentare il tasso di occupazione e smettere di essere gli ultimi. Noi purtroppo in Italia siamo gli ultimi come produttività e di gran lunga gli ultimi, battuti dalla Grecia, da Cipro, da Malta, come tasso di occupazione totale. Non le dico poi la parte femminile, dove addirittura siamo al 50%, e la parte giovanile, dove siamo veramente in una posizione ultima. Allora il problema è come fa tutto

0: anche noi di mettere da parte qualche cosa. Quindi quello che manca è sì la politica e la società, ma anche il senso di responsabilità individuale, quindi manca molta cultura.
1: Ma forse questi giovani che citava adesso sono gli stessi giovani che godranno da qui al 2035 di un trasferimento patrimoniale che non ha paragone nella storia dell'umanità. Questa ricchezza così forte, che impatto può avere? Perché poi lei dice nel libro che accanto a questo, che certamente un valore positivo, ci sono degli aspetti foschi che derivano da questa situazione. Quali?
0: Beh, diciamo che quando cominciamo a parlare del passaggio generazionale delle ricchezze, diciamo sì, una parte è positiva, perché nei prossimi 10 anni ci saranno 1.800 miliardi tra valori mobiliari, immobiliari e partecipazioni che passeranno di mano, passeranno da quegli ultra ottantenni ai figli o ai nipoti. Quindi è una massa di 180 miliardi l'anno che, sommati ai 185 miliardi l'anno che lo Stato eroga ogni anno al netto delle imposte, perché su quelli non si pagano tasse, per l'assistenza, sono quelli che mandano avanti il paese. Ma il paese non può andare avanti. Il lato fosco è che bisogna in un certo senso darsi da fare. Sì, certo, arriveranno questi soldi, il grosso, quasi il 78-79% di tutti i valori mobiliari e immobiliari è di proprietà, appartiene a quel 50% di popolazione dai 50 anni in su. Addirittura una buona parte di questo 70-78%, quasi il 50%, appartiene agli over 65, e quindi è chiaro che la grossa fetta appartiene agli over 80, e quindi è chiaro, pur augurandogli di vivere ancora 15-20 anni, arrivare a superare i 100, ci sarà questo passaggio. E quindi noi, come dire, il lato oscuro è che continuiamo a vivere giorno per giorno in un mondo che i prodotti li pubblicizza e li spinge con la pubblicità. Ora, io capisco tutto, però la gran parte di 100 canali televisivi sono, come dire, sostenuti dalla pubblicità. Ora, noi abbiamo una pubblicità che addirittura parla di sottocosti, e poi dall'altra parte ci lamentiamo perché i salari sono sottopagati. Certo, se l'altra sera c'erano tra i supermercati che facevano la promozione 2 chili di arance, 1,80, 1,60, 1,30, cioè è chiaro che anche a 2 euro, voglio dire 2 chili, cosa gli diamo a quel povero operaio che va e raccoglie la frutta, quell'altro che la lava, la pulisce, la mette nelle cassette, quell'altro che la trasporta, se il supermercato ci guadagna la metà di tutto? Quindi è un po' una società che è vissuta in questi 80 anni sempre crescita della popolazione, crescita della ricchezza, crescita del PIL, e non si è resa conto che stiamo arrivando alla fine di questo ciclo. Anzi, abbiamo già, come dico nel libro, imboccato la seconda fase. La prima fase era tassi di crescita di ricchezza, PIL e popolazione crescenti. Oggi siamo a tassi di ricchezza, di PIL e di popolazione che cresce, ma a tassi decrescenti. E quindi noi dobbiamo cominciare a ragionare. Quindi lo Stato per primo nella scuola dovrebbe fare questa cultura, che però questa cultura manca quasi totalmente.
1: Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera, che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Passa Intred.
1: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
0: Passa Intred.
1: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
0: Connessi sempre. Stop that.
2: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
5: Vi presenta Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 31 maggio. La pressione torna gradualmente a diminuire. La giornata sarà caratterizzata da una mattinata per lo più stabile e soleggiata. Nel pomeriggio arriveranno dei temporali però sui settori alpini, prealpine e sulle aree pianeggianti, limitrofe. In serata e nella notte i temporali raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana. Soleggiata altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
7: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
8: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
9: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: E rieccoci qui anche questa domenica con una nuova puntata. Ben ritrovati all'ascolto, ben ritrovati Ivana Di Martino.
2: Ciao, buona domenica a tutti.
1: Pronti anche oggi per raccontare a modo nostro il mondo della corsa. Nei giorni scorsi sono successe un po' di cose. La Coppa Europa sui 10.000 metri alla Spezia con l'oro di Ilia Sawani, che non, insomma, è un po' che non si vedeva in pista. L'oro a squadra, il femminile, con il bronzo di Elisa Palmero, l'argento poi nella squadra maschile. Poi sono uscite in settimana anche le convocazioni, dopo questo 10.000 in pista sono uscite le convocazioni anche per la maratona europea, con qualche sorpresa, magari poi ne parleremo nelle prossime puntate. Poi c'è stata anche una bellissima edizione della 100 km del Passatore. Io sono arrivato stanco solo a fare, mi hanno fatto fare il percorso praticamente da Faenza a Firenze in macchina, però insomma erano meno stanchi di me i due protagonisti, Alessio Milani, vincitore maschile 6:47:41, bis al successo dello scorso anno, e poi il femminile, che dire, insomma, l'incredibile ritorno con il record del percorso di Nicolina Sustiz, la ultima sua partecipazione, ricordiamo, lì tra Firenze e Faenza nel 2019, poi il Covid, due figli, insomma, l'hanno tenuta lontana da Faenza per 7 anni, mille dubbi, anche lei raccontava prima della partenza di non essere a 39 anni quella di prima, invece ha gestito la gara forse al contrario del solito, con una parte finale molto forte che ha fatto la differenza, portando il nuovo record femminile sotto le 7:30:27:28:22. Una media, sì, 4,29 al chilometro,
2: sui 100 chilometri,
1: sui 100 chilometri, infatti. Lei diceva che si è allenata poco e forse anche meglio a questo punto, anche con poche gare rispetto alle sue modalità, quasi un consiglio per i tanti amatori all'ascolto. Gala, ricordiamo, valevole anche poi come campionato italiano della 100 chilometri, titolo al maschile appunto Alessio Milani, al femminile a Daniele Palmigigli, seconda al traguardo in 7:55:31. Ne parleremo forse, insomma, nelle prossime puntate, perché oggi appunto, nonostante le tante cose, seguiamo il nostro tradizionale calendario di puntate, mi viene da dire una sorta di mesociclo di allenamento, direbbe Fabio, 3 puntate di carico e una di scarico, diciamo così, quella di scarico è quella che dedichiamo interamente alle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto la mail personalbest@radio24.it, il numero WhatsApp 375 7269212. Oggi quindi sono al telefono con noi la nutrizionista Francesca De Rio. Buongiorno Francesca.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E il coach Fabio Vedana, ciao coach.
4: Eccomi, ciao a tutti, buona giornata, buongiorno, buon allenamento, siamo pronti.
1: Siamo pronti. Ti piace questo mesociclo, insomma, quelle puntate di Personal Best, 3 di carico, 1 di scarico, tu sei lo scarico. Cioè.
2: Che non è tanto bello.
1: Non è tanto bello, effettivamente,
2: dipende
1: punta male.
2: Dai punti di vista.
4: Va bene, ti do 6, okay. Sei proprio stirato.
1: Tirato proprio, per amicizia, diciamo così. Allora, partiamo con una bella domanda, anzi bellissima premessa, anche perché Personal Best per noi non significa andare per forza veloci, ma significa soprattutto mettersi in gioco, avviare anche un cambiamento, come ha fatto Paolo, che ha 45 anni, ci scrive da Brescia, domanda che abbiamo sintetizzato molto ma che rende bene l'idea, e grazie tanto Paolo per questa tua domanda.
2: Fino a 2 anni fa non avevo mai amato correre, fumavo molto, 2 pacchetti al giorno, bevevo tanto, mangiavo male ed ero arrivato a pesare quasi 120 kg. Dopo aver iniziato un percorso con una nutrizionista ho cominciato a camminare, poi piano piano a correre, cambiando completamente stile di vita. Oggi corro e cammino circa 500 km al mese, ho smesso di bere, ridotto drasticamente le sigarette e sono arrivato al 7% di massa grassa, partendo da un 34,4% inizio percorso. Recentemente ho corso la Sarnico Lovere da 25 km, chiudendola in 1:55 e dove ho fatto il personale sui 10 e 21 km. Le mie domande sono 2. Ho ancora margine di miglioramento nonostante abbia iniziato a correre tardi, e dal punto di vista nutrizionale, considerando che praticamente non mangio verdure dall'87 da quando ho finito l'asilo, zero assoluto, ma molta frutta e un'alimentazione comunque più sana rispetto al passato, cosa potrei migliorare per sostenere al meglio allenamenti e recupero? Inoltre, fare in media 34.000 passi al giorno può diventare eccessivo? Nelle mie corse camminate Radio 24 è sempre con me, e da un anno ci siete pure voi, oltre a Milan, Nicoletti e la Zanzara.
1: Grazie. Questa è una domanda per entrambi, mille, viene da, sì, dire. Da chi partiamo? Parti tu, Fabio?
4: Ma innanzitutto faccio i complimenti al nostro ascoltatore, perché è la dimostrazione che se si vuole si può. E quindi è solo una questione di mindset giusto, e non è mai troppo tardi per dare una sterzata verso il benessere alla propria vita. E si vede, si sente, l'abbiamo letto, l'ha letto Ivana, cioè proprio il fatto che il nostro ascoltatore sta meglio, sì, avendo introdotto quelle che sono proprio le variabili che fanno la differenza, cioè il fatto di alimentarsi bene, pensare positivo e fare la giusta attività fisica. La domanda che rivolge a me è se può migliorare. Certo che può migliorare, cioè alla fine non è molto il tempo che sta condizionando il proprio corpo attraverso queste semplici attività, che sono efficaci proprio perché sono semplici.
1: Sì.
4: Le più efficaci sono quelle che posso fare e rifare e non necessitano di algoritmi particolari o magiche ricette, ecco. Quindi il miglioramento ci può essere, bisogna sempre ascoltare il proprio corpo, rispettarlo con i tempi di recupero giusti e somministrando naturalmente il carico adeguato. Sappiamo benissimo che il nostro corpo si adatta immediatamente al carico e quindi naturalmente il carico che è stato fatto fino adesso dovrà essere aumentato, migliorato, magari introducendo dei lavori differenti, cioè variando lo stimolo che viene dato, e il miglioramento c'è sicuramente. Allora, naturalmente bisogna capire le ambizioni del nostro amico. Lui ha l'ambizione di migliorare qualche secondo al chilometro, sicuramente è una cosa possibile.
1: E tra l'altro, no? Va abbastanza, insomma, va forte, ha fatto 1,55 stanno il callover, 25 km, quindi siamo su una media di 4,30 km.
4: Certo, cioè, migliorare qualche secondo è ambizioso, ma realizzabile, proprio perché, come abbiamo detto, sono quelle azioni semplici che ci portano, azioni semplici che sono reiterate, cioè che le possiamo fare e rifare. E lo stile di vita, no? Lo stile di vita è la cosa più importante. Francesca magari potrà dirci come può introdurre qualche alimento o qualche consiglio nutrizionale, ma per quanto riguarda l'allenamento, variare l'allenamento e mantenere costante lo stimolo dell'allenamento, cioè il fatto che ci si alleni. Parlava anche dei passi, no?
1: Sì, 34.000 passi al giorno, che sono tanti, no?
4: Sono tanti, vuol dire che lui ha cambiato lo stile di vita, sai che diciamo sempre,
1: fa parte della sua giornata il cammino, diciamo.
4: Esatto, non prendo l'ascensore, devo fare una piccola commissione, vado a piedi, scendo prima se prendo i mezzi pubblici, quindi evidentemente il trasporto tramite la passeggiata è per lui un toccasano, o anche la meditazione o lo studio, perché per esempio molti studiano camminando, perché sentono i podcast, sentono gli appunti, sentono gli approfondimenti e quindi camminando riescono ulteriormente a focalizzare l'apprendimento, no? E quindi l'uomo è stato progettato per muoversi, non può stare sul divano. La sindrome del divano colloso che di tante puntate fa deve essere sconfitta proprio con la pratica quotidiana e costante, e come, perché è motivante e ci fa star bene.
1: Ecco, Francesca aggiungeva come può sostenere al meglio allenamenti e recupero a questo punto.
5: Allora, sì, prima di tutto vorrei, per vedere come migliorare l'alimentazione, chiaramente dovrei sapere come sta mangiando. Sì. Chiaramente non mi è piaciuto molto quella, diciamo, quella parentesi riguardante la verdura.
2: Evidentemente perché non le piacciono proprio.
5: Però, certo, assolutamente sì.
1: Ha cambiato tutto, può cambiare anche quello, no?
5: Certo. Questo comporta, qui magari è una questione di gusti, conosco tante che veramente non riescono, però questo comporta una maggiore attenzione rispetto a una varietà di vegetali. Ne abbiamo già parlato del benessere del microbiota intestinale, che è, diciamo, fortemente correlato proprio alla varietà vegetale, quindi l'introduzione, vi ricordate quando abbiamo fatto l'elenco dei vegetali da assumere?
2: Sì.
5: No, quindi la varietà, e quindi il rischio quando non si mangia un intero gruppo di alimenti è quello di avere un'alimentazione molto monotona. Quindi la prima cosa che mi raccomando è proprio questa varietà, in modo tale da avere un microbiota diciamo più in equilibrio e quindi anche un sistema immunitario più forte, ok? Perché poi il microbiota è proprio fortemente correlato proprio al sistema nervoso, al sistema immunitario. Si parla appunto di nei psiconeuroimmunoendocrinologia, quindi tutti questi sistemi che sono collegati tra loro e parlano con appunto i batteri che popolano il nostro intestino. E a maggior ragione quando si fa un'attività fisica intensa, il sistema immunitario può essere messo a dura prova e quindi devo sostenerlo con una varietà di minerali, vitamine, antiossidanti, ma anche con la giusta energia. Quindi attenzione a quello che si assume durante l'attività, quindi all'assunzione di zuccheri, che abbiamo visto essere molto importante nel controllo dell'infiammazione, diciamo nel periodo di recupero, quindi in quei momenti subito dopo l'allenamento. Infiammazione significa ovviamente mettere in moto le cellule del sistema immunitario e quindi un abbassamento delle difese, ok? Sì. E poi ciò che si mangia nel recupero, quindi nei momenti post allenamento. Facciamo quindi un breve riassunto di quelle che potrebbero essere le grammature degli zuccheri, diciamo minimo 30 a 60, sì, abbiamo visto, abbiamo parlato da poco, sì, si possono aumentare fortemente le grammature di carboidrati allenando l'intestino ad assimilarli, quindi a seconda della, diciamo, dell'intensità e della durata soprattutto dell'allenamento o della gara. E quindi zuccheri vuol dire quindi integratori energetici sostanzialmente, che sono ormai studiati, ingegnerizzati, quindi perfettamente calibrati per massimizzarne l'assimilazione. E poi il recupero invece, oltre gli zuccheri, vede come protagoniste anche le proteine, di cui ovviamente non possiamo fare a meno in questi momenti, soprattutto se ci alleniamo frequentemente. Quindi ricordo la quantità di circa 25-30 grammi, poi è variabile in base anche alla, diciamo, alla corporatura del soggetto, quindi proteine da assumere in quella, diciamo, oretta subito dopo l'allenamento.
1: Ecco, poi abbiamo un'altra domanda sempre per te, Francesca. Ciao, personal best, sono una runner amatoriale di 35 anni, mi sto allenando per la mezza maratona. Qualche mese fa ne ho corso una e intorno al 15° chilometro, dopo aver bevuto un paio di sorsi d'acqua, ho iniziato ad avere un forte fiatone che mi ha rallentata molto per quasi un chilometro. Mi chiedo quindi, durante una mezza maratona è davvero necessario bere per forza? Nei lunghi, in allenamento per esempio, prendo sempre un gel ma non bevo praticamente mai e non mi sembra di avere problemi. Grazie.
5: Bella questa domanda.
1: Dire alla nutrizionista di non bere.
5: Esatto, a parte che non dirò mai questa cosa, però mi viene da dire che questa, diciamo, mancanza di abitudini al bere, perché così come dobbiamo allenarci ad assumere zuccheri, dovremmo anche allenarci a bere durante la corsa. Quindi questa mancanza di allenamento ha magari determinato questo problema, no? Quindi non hai mai bevuto, bevi durante la mezza in cui magari sei anche, c'è uno stato di tensione, devi tenere un ritmo, magari stai andando forte e quindi ti è venuto questo fiatone. Sì. Quindi ribadisco in realtà l'importanza dell'idratazione, perché è la cosa più importante. E chiaramente sì, posso andare senza bere, posso andare senza zuccheri, però comunque ci potrebbero essere dei problemi, soprattutto per quel che riguarda l'idratazione, perché la performance è sicuramente svantaggiata, no? dalla mancanza di idratazione. E poi se si assumono gel, in realtà bisognerebbe, diciamo, un pochino diluirli per facilitare sempre l'assorbimento. Quindi il mio consiglio è, appunto, non dirò mai no, fai bene a non bere, continua così, ma cerca di allenarti invece a bere durante l'attività fisica, quindi abituare proprio lo stomaco a contenere dei liquidi e poi il deglutire acqua sostanzialmente, sì, perché non è facile rispetto ai gel che hanno una consistenza diversa durante la corsa.
1: Mm-hmm. Ok, come diciamo spesso, dobbiamo allenarci sia alla corsa sia poi all'alimentazione,
2: sì,
1: e all'idratazione durante la corsa.
2: E prendere i gel, perché è importante.
1: Quindi bere sempre, bere nel momento giusto, e allenarsi anche per questo. Allora, su questa risposta facciamo una brevissima pausa, linea alla viabilità, poi torniamo con altre domande e altre risposte. A tra poco.
0: Strade in diretta.
6: Buongiorno e buona domenica mattina a voi tutti all'ascolto. Traffico scorrevole e anche scarso al momento sulla rete autostradale italiana. Vi informo che nella giornata odierna di domenica 31 maggio sarà attivo un divieto di transito per i mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Il prossimo blocco del traffico per quanto riguarda i camion sarà martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Ci risentiamo tra un'ora. Buon viaggio.
0: Personal best.
1: In un attimo siamo nuovamente qui, continuiamo a parlare di corsa oggi con la puntata mensile interamente dedicata alle vostre domande, alle nostre risposte. Vi ricordo che ci potete sempre scrivere alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375-7269-212. Continuiamo con un blocco di domande tutte dall'estero, direi. Infatti ci scrive nuovamente Luca da New York che ci manda un aggiornamento.
2: Che bello questa cosa. Ciao amici di Personal Best, alla fine ho corso la mezza in meno di 1:30, ho chiuso infatti la mezza maratona di Brooklyn in 1:29, migliorando il mio personale di oltre 4 minuti. La cosa incredibile è che nell'ultimo mese ho corso pochissimo per vari acciacchi, tra anche periostite, facendo soprattutto bici, nuoto e palestra. Sono arrivato alla gara riposato, senza grandi aspettative, e invece è uscita la mia miglior mezza. Forse avevate ragione voi quando dite che a volte less is more, quindi meno è meglio, e soprattutto aveva ragione mia moglie Marina, fisioterapista e osteopata, che continuava a ripetermi di ascoltare il corpo e fidarmi di più del cross training. E ciliegina sulla torta, Personal Best anche per Marina e per i nostri amici. Weekend perfetto, un saluto da New York.
1: Ecco, ciao. Fabio, non è proprio una domanda ma una considerazione che accogliamo, no?
2: Bello.
4: Ha ruolato, perché il prossimo passo è che fa il triathlon.
1: Ah, cioè, ecco, vedi.
4: Tutte, ormai vedi, ha ruolato del triathlon. Beh, però è praticamente ha fatto una sintesi perfetta di quello che diciamo spesso, no? Che bisogna ascoltare veramente il proprio corpo, perché non è tanto il volume di allenamento che devo fare che determina la performance, ma quanto questo volume crea adattamento nel nostro corpo e soprattutto quanta riserva energetica hanno i nostri serbatoi, sia di energie mentali che di energie fisiche. Quindi arrivando, avendo fatto tutto un percorso di adattamento come ha fatto il nostro ascoltatore, me lo ricordo la domanda di un po' di puntate fa, no? E io avevo proprio insistito sul fatto: vai tranquillo, vedrai che farai una grande prestazione, proprio perché arriverai riposato, sei condizionato perché il lavoro precedente ha condizionato il tuo corpo a sostenere quindi delle intensità maggiori, e hai soprattutto il serbatoio pieno di energie, quindi hai le energie nervose che ti permettono di elevare il livello di fatica sostenibile, e poi hai anche le energie chimiche che ti permettono di prolungare per più tempo proprio la contrazione, no? La parte contrattile, e quindi erogare energia per più tempo. 4 minuti comunque su una mezza è veramente tanto, scendere sotto l'ora e 30 è sicuramente una barriera importante, perché comunque è correre, cioè stiamo parlando di correre sotto i 4:15 al chilometro, vuol dire quindi correre. Quindi chapeau, che sia di monito a tutti quelli che pensano che invece bisogna per forza fare quei chilometri lì, perché se non faccio quei chilometri lì non sono pronto.
1: Sì.
4: No, non sei pronto mentalmente, perché vuol dire che sei insicuro. E bisogna spesso, come dico a molti miei atleti amatoriali ormai, perdonatevi. Okay. Cioè la tabella va fatta per adattarvi, non per mettere fatto. Quindi è un problema mentale il mettere fatto.
2: E poi secondo me ha detto una grande cosa questo ragazzo Luca, ha detto senza grandi aspettative, evidentemente è andato lì sulla linea di partenza molto tranquillo, non si aspettava nulla magari, appunto, ed è venuto fuori. Cioè, quando
1: non ha avuto la parte nervosa, diciamo.
2: Sì, che quando c'è tanta aspettativa poi il rischio è che veramente perdi tante energie inutili.
4: Eh sì, proprio tante energie vengono perse nei momenti prima della gara, proprio perché la mente, come sappiamo benissimo, è il nostro organo che consuma di più, e quindi farsi tante, c'è un termine molto sintetico ma non lo uso perché a scuola non si può usare, quindi faccio il bravo, quindi il fatto di farsi troppe domande ti porta proprio poi a consumare tante energie nervose che non ti permettono di performare al meglio delle possibilità.
1: E poi, parlando di estero, ci scrive anche Paolo dalla Svizzera, qua dietro poi.
2: Sì, vabbè, però è sempre all'estero.
1: Già.
2: Buongiorno. Quanto zenzero fresco si può consumare giornalmente? Ci sono pareri contrastanti. Io lo uso come pranzo, frullato con 100 grammi di fiocchi d'avena, una mela e 40 grammi di proteine in polvere, e per l'appunto circa 100 grammi di radice fresca di zenzero.
1: Francesca,
2: questa è la prima volta che la sento.
1: Francesca, tipo quella della liquirizia, l'ultima volta.
5: Esatto. Allora, prima di tutto vediamo quali sono, diciamo, le proprietà dello zenzero, che contiene alcune, diciamo, sostanze che sono bioattive,
3: come per esempio i gingeroli, che gli diciamo danno delle comprovate, quindi scientificamente provate, degli effetti a livello dell'infiammazione, a livello per esempio della digestione. Ok, diciamo che sono gli effetti più descritti dello zenzero.
1: Sì.
3: E questi effetti sono stati descritti utilizzando in realtà circa 2-10 grammi di zenzero, parlando chiaramente di radice fresca di zenzero.
1: Sì.
3: Ok, ma in realtà è stato visto che la dose sicura è, diciamo, quella prudente, entro 20 grammi.
1: Mm.
3: Ok, perché oltre questa dose, in realtà, per esempio io con lo zenzero l'ho sperimentato, si ha un effetto, diciamo, amplificato soprattutto a livello della digestione. Quindi si rischia di avere bruciori di stomaco, si rischia di avere anche gastrite, e quindi se dobbiamo andare a vedere la letteratura scientifica, diciamo che
1: sì.
3: Se dobbiamo riferirci alle evidenze scientifiche, la dose prudente dovrebbe essere questa. Io non ho mai sentito nessuno che prende 100 grammi.
1: Di...
3: quindi questa 100 cosa
2: grammi
3: mi...
2: tanto.
3: 100 grammi è davvero tanto.
1: Mm.
3: Quindi farei attenzione, perché comunque, siccome in realtà queste sostanze bioattive hanno un effetto anche sulla coagulazione del sangue, quindi hanno un lieve effetto anticoagulante, potrebbe nelle persone predisposte anche produrre per esempio delle emorragie, ok? E soprattutto una dose, diciamo, alta e frequente non dovrebbe essere neanche associata ad alcuni tipi di farmaci, per esempio l'aspirina o farmaci anticoagulanti, esattamente. Mm-hmm. Quindi bisogna stare un po' attenti, no? Tant'è che comunque lo zenzero, cioè, non è come mangiare il sedano, nel senso che
1: sì.
3: Poi viene, se ne mangia di più, nel senso che o la carota, se visto che dobbiamo parlare di radici,
1: sì,
3: o le
1: sì,
3: patate,
1: sì.
3: Nel senso che comunque vengono fatti proprio degli integratori a base di estratti di zenzero, quindi hanno comunque un effetto a livello cellulare che può amplificarsi. Se poi chiaramente questo dipende, no? Perché è ovvio che quando io faccio uno studio scientifico so esattamente la quantità di, non so, gingeroli presenti in quella quantitativo di zenzero.
1: Okay.
3: Dipende
1: anche dalla qualità, quindi insomma.
3: Sì, dipende anche dalla qualità o comunque da quella radice lì, quindi io non lo so, quando vado al supermercato prendo quella radice di zenzero quanto ce n'è dentro, non lo posso sapere, quindi adesso lo zenzero che arriva da noi, lui abita in Svizzera, comunque in Italia non cambia molto, arriva da diverse parti del mondo e immagino, cioè sono sicura che ha anche un quantitativo diverso di queste sostanze, di queste molecole bioattive, quindi proprio non lo sappiamo. Però mi vorrei fare anche un altro piccolo commento su questo pranzo, se posso.
1: Okay.
3: Anche.
1: Questo mix, diciamo, frullato di fiocchi d'avena, mela.
3: Sì, cioè tutto bene, nel senso che i fiocchi d'avena poi sono carboidrati, c'è la mela, c'è un quantitativo di proteine, ok, però prima di tutto mi chiedo perché questi 100 grammi di zenzero,
1: okay,
3: quando ne basterebbe poco per avere un effetto,
1: sì,
3: molto di meno insomma, e poi mi auguro che questo pranzo sia, diciamo, un pranzo, diciamo, di emergenza,
1: okay,
3: ogni tanto.
1: Sì, non una cosa ricorrente, insomma, sì sì.
3: Ecco, volevo solo
1: precisare questo, giustamente. Abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, quando Francesca ci dice che soprattutto a colazione tendiamo sempre a mangiare le stesse cose.
2: Di
1: e
2: cambiare,
1: quindi
2: variare
1: un po' anche quella,
2: sì, sì, sì. E poi, cioè, si perde un po' il gusto, poi per carità, e magari si ha un po' di corsa, però.
1: Adesso col caldo, forse lo zenzero sarà per quello. Allora, continuiamo con una domanda per Fabio. Ci scrive nuovamente il nostro amico da Copenaghen, a questo punto, cioè da Danimarca. Buongiorno carissimi, sono Pietro, 50 anni, appunto da Copenaghen. A fine agosto farò 18 giorni di vacanza nel sud-est asiatico, in un clima molto caldo e umido, e 2 settimane dopo correrò una mezza maratona, che sarà il mio obiettivo stagionale. La mia domanda è: allenarsi in quelle condizioni può diventare un'opportunità invece che uno svantaggio? E posso adattare gli allenamenti al caldo e all'umidità in modo utile per la gara? Ho 50 anni, corro circa 45-50 km a settimana e punto a correre la mezza a 4,35 km dopo averne corsa una ad aprile a 4,55. Ovviamente sarà anche una vacanza e voglio godermela, ma se riesco ad allenarmi meglio, perché no? Dice Fabio.
4: Beh, è una domanda a tema con le giornate che stiamo vivendo in questo periodo.
2: Sì.
4: E anche con la moda che è sicuramente supportata anche da tanta ricerca scientifica riguardo proprio l'heat adaptation, cioè l'adattamento al caldo, cioè l'allenamento, sì, che permette l'adattamento al caldo, no? Vediamo spesso sui social degli atleti che vestiti proprio per favorire questo adattamento al caldo in situazione controllata. Sì, può quindi essere benefico fare un allenamento al caldo umido, proprio per stimolare questo adattamento che aumenta proprio la massa emoglobinica, che è molto simile a quello che accade anche quando facciamo un allenamento in quota. L'importante è fare un allenamento a bassa intensità e usare una certa gradualità. Cioè non è che arrivo da Copenaghen e vado a Seul e comincio a fare un'ora e mezza di corsa, deve essere fatto gradualmente, quindi somministrando quindi l'esposizione prima con un quantitativo ridotto ad intensità molto bassa, cioè parlando di intensità riguardo alla classica intensità a tre zone, quindi fino alla soglia aerobica, tra la zona aerobica e anaerobica e sopra la soglia anaerobica, sotto quindi nella prima zona, quindi lavorando nella zona 1, quindi sotto la soglia aerobica, sì, quello è quello indicato, e quindi quella l'intensità, e aumentando progressivamente il numero di minuti che faccio di esposizione, quindi parto da 30-40 minuti e arrivo magari anche all'ora. Quindi questo può aiutare, anzi si è visto che aiuta molto il miglioramento della prestazione, proprio perché aumenta la massa emoglobinica e aumenta il volume circolante di sangue, e quindi permette poi di migliorare la prestazione quando si ritorna in condizioni normali. E poi migliora anche l'adattamento e la sopportazione a fare della performance con quelle condizioni lì. Naturalmente non bisogna esagerare anche qui, bisogna rimanere in un certo equilibrio, e quindi il consiglio è, visto che, come ha detto, prendo le sue parole, deve anche godersi la vacanza, quindi corre 3-4 volte a settimana con questa intensità può essere sicuramente un beneficio, seguendo questi semplici indicatori, e quando ritorna poi a casa, che mancheranno 15 giorni, fare qualche lavoro a passo gara, e quindi poi è pronto per fare sicuramente il suo personal best. Aspettiamo anche da lui, quindi
1: sì, infatti un report specifica.
4: Quindi si deve ben ricordare che deve andare piano, perché se va piano può farlo bene.
1: Perfetto, insomma, con questa ultima risposta purtroppo siamo arrivati in fondo alla puntata di oggi, tanto insomma tante cose diverse, curiosità, domande, bello insomma, e bravi anche come sempre i nostri due esperti preferiti, il coach Fabio Vedana, quindi grazie come sempre.
4: Ciao Francesca, ciao Ivana, ciao Silvio, e buon allenamento a tutti, e alla prossima seduta, dove ricorda che ti do sempre il voto all'inizio.
1: Ok, non te ne parlerò di più allora. Allora, grazie anche alla nutrizionista Francesca Drio, grazie, a presto.
5: Grazie a voi, a presto.
1: Grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a tutti voi per l'affetto, noi lasciamo la linea GR24 con Personal Best, torniamo domenica prossima.
2: Buona giornata.

0: Passa Intred.
1: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
0: Passa Intred.
1: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
0: Connessi sempre.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo 1 euro oltre il prezzo del quotidiano.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
6: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile.
5: E con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
7: Sono le 6:59.
8: GR24, il Sole 24 Ore.
7: Tra Washington e Teheran, accordo al palo, missile iraniano sulla base americana in Kuwait. Guerra in Ucraina, Mosca accusa, attacco di Kiev alla centrale nucleare di Zaporizhia. Beatrice, morta 2 anni per le violenze subite in casa, arrestato il compagno della madre. Champions e bis del Paris Saint-Germain, Roland Garros trisazzurro agli ottavi. Buona giornata dalla redazione, da Valentina Furlanetto. Iran, Stati Uniti, Washington cerca di uscire dal Golfo, ma la trattativa con Teheran ancora non si chiude.
9: Trump prende altro tempo e non molla le sue linee rosse sull'Iran, dalla condizione che non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Oggi pericolosamente affollato di navi, anche militari, la marina americana apre il fuoco contro un cargo del Gambia che tentava la sortita. L'uranio arricchito, sepolto nei siti da recuperare, l'altro capitolo su cui Washington vorrebbe l'impegno formale di Teheran a ragionare, prima di firmare la tregua negoziale di almeno 2 mesi. Abbiamo pazienza, ma anche tante munizioni, dice il capo della difesa Hegseth da Singapore. Non ci fidiamo, tocca all'America la prima mossa, la replica del capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che nel preliminare chiede anche lo sblocco di fondi del regime congelati da anni e, secondo la TV iraniana, l'ok statunitense sarebbe arrivato per 12 miliardi di beni. Intanto la rappresaglia a Pasdaran per gli attacchi americani contro il porto di Bandar Abbas colpisce una base in Kuwait, 5 i militari americani feriti. Altro caveat preteso da Teheran, lo stop all'offensiva di Netanyahu in Libano contro Hezbollah, che nel frattempo è arrivata alla periferia di Nabatie. Tra sfollamenti di massa, distruzione indiscriminata, Israele vuole cancellare memoria e storia del Libano, denuncia il premier Anwar Salam, che invoca una tregua immediata. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Nella notte Axios ha riportato che il presidente americano Trump ha richiesto modifiche all'accordo. La richiesta di Trump ha innescato un nuovo ciclo di scambi tra le parti che potrebbe protrarsi per diversi giorni. Le forze armate di Kiev hanno smentito in un comunicato la denuncia di Mosca secondo cui un drone ucraino avrebbe colpito l'edificio di una turbina nella centrale nucleare di Zaporizhzhia.
10: È sempre più combattuta la guerra tra Ucraina e Russia dopo gli inquietanti segnali che hanno coinvolto anche la Romania, colpita da un drone di Mosca nella notte tra giovedì e venerdì. Kiev colpisce sempre più in profondità. Nel mirino sono finiti un porto e una base aerea nel sud della Russia, colpito pure un terminale petrolifero in Crimea. Secondo Mosca, un drone ucraino avrebbe colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Non risulterebbero fortunatamente anomalie nell'impianto. La Russia ha risposto col lancio di droni e missili contro la città di Chotska nella regione di Sumy e contro la città di Odessa. Il presidente Zelensky, che ha convocato una riunione strategica con alti funzionari della difesa, dell'intelligence e del governo, ha elencato i prossimi passi da compiere. Su tutti l'azione diplomatica, giocando di sponda con gli alleati per ottenere capacità antibalistiche intese sulla produzione di armamenti, compresa la fornitura di droni, e preparativi per incontri in diversi formati. Ci stiamo preparando per importanti negoziati, ha scritto Zelensky, che ha parlato sia della necessità di proseguire sulla strada umanitaria con gli scambi già concordati di prigionieri, sia della messa in sicurezza del settore energetico. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
7: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera in provincia di Imperia e per la quale si trova in carcere da allora la madre Manuela Aiello. Ieri le manette sono scattate anche per il compagno Manuel Iannuzzi, accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte dalla minore età.
11: Percosse di intensità selvaggia, condotte abominevoli, sintomo di un'indole crudele, sono alcuni passaggi dell'ordinanza di custodia cautelare 33 pagine che racchiudono per la procura un quadro gravissimo e chiaro di violenza reiterata nei confronti di Beatrice, morta a soli 2 anni a seguito dei maltrattamenti che non erano occasionali ma continui. A provarlo le foto rinvenute nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, compagno della madre di Beatrice, finito anche lui agli arresti dopo mesi di indagini. Tra le immagini anche un video in cui alla piccola viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono. Il procuratore di Imperia, Alberto Lari.
12: Vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
11: Le indagini sono scattate quando il 9 febbraio il cadavere della piccola era stato trovato in casa della madre Manuela Aiello, la quale aveva parlato di caduta dalle scale, ma la sua versione era stata presto smentita. Tra le testimonianze anche quelle delle 2 sorelle maggiori, 6 e 9 anni, che nella struttura protetta in cui sono ospitate sono riuscite a raccontare ciò che hanno visto per mesi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: È stato arrestato per omicidio volontario il 42enne senegalese Cisse Camara, accusato di aver ucciso Pietro Alberto Paolo Signor, 48enne originario di Milano che viveva a Genova senza una fissa dimora. Il presunto assassino è stato nel frattempo ricoverato all'ospedale San Martino di Genova per una crisi. Le indagini per un incendio doloso sulla linea ferroviaria e il blocco stradale già ampiamente preannunciato in territorio sia italiano che austriaco hanno caratterizzato il sabato di mobilitazione sull'asse del Brennero.
13: Alla fine il temuto sabato di passione per i trasporti lungo l'asse del Brennero c'è stato. A provocarlo non il preannunciato blocco dell'autostrada A22 causa una manifestazione ambientalista che poco dopo il confine in Austria ha sfilato sulla statale e sull'autostrada A13, bensì l'incendio doloso sulla linea ferroviaria Brennero-Verona-Porta Nuova che ha completamente distrutto 2 centraline elettriche nel tratto compreso tra Peri e Dolcè, proprio al confine con la provincia di Trento. Il sabotaggio notturno ha provocato di fatto la paralisi della circolazione ferroviaria con numerosi disagi e ritardi nell'ordine dei 100 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali. Tutto invece è filato liscio sull'autostrada del Brennero, riaperta completamente in direzione nord dopo che dalle 7 di questa mattina era stata chiusa nel tratto Vipiteno confine di Stato. Grazie agli appelli dei giorni scorsi di polizia stradale, amministrazioni locali e protezione civile, turisti e camionisti hanno preferito non avventurarsi in questa giornata sull'A22 e in generale sulle strade del Trentino Alto Adige. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
7: Scatta in Italia l'obbligo di dichiarazione per i viaggiatori in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e Uganda, i due paesi colpiti dal virus Ebola, con almeno 1077 casi sospetti e 246 decessi. Anche l'Unione Europea sta pensando a un'azione coordinata. La Champions League resta a Parigi, storico bis del Paris Saint-Germain che nella finalissima di Budapest, senza troppo spettacolo ed emozioni, batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori e trionfa per il secondo anno di fila.
14: Come a Monaco un anno fa, ma soffrendo fino ai tiri di rigore, il Paris Saint-Germain torna sul tetto d'Europa e lo fa sconfiggendo dal dischetto l'Arsenal, campione di Premier League, al termine di una finale equilibrata, bloccata e che ha visto la squadra di Luis Enrique costretta a rimontare la rete immediata di Havertz, che aveva indirizzato la sfida verso l'Arsenal. Il pareggio di Dembélé su rigore poco prima di metà ripresa, il palo di Kvaratskhelia, poche occasioni ma un'intensità enorme e poi gli errori di Eze, Nuno Mendes e quello decisivo di Gabriel. La Coppa vola a Parigi per la seconda volta nella storia, la seconda di fila. Nell'era della Champions League era riuscito solo al Real Madrid di Carlo Ancelotti di vincere e rivincere. Stagione del calcio europeo finita, rimangono da attendere i mondiali, Italia esclusa ovviamente. Ci consoliamo con il mercato, ufficiale la firma di Giuntoli con l'Atalanta, mentre il Liverpool ha salutato Slot che entra nel casting del Milan. Il tennis, anche senza Sinner, grande Italia a Roland Garros, tre azzurri agli ottavi di finale, eroica la vittoria di Berrettini in 5 ore e 5 set contro Comesagna, così il romano ai microfoni di Sky.
15: La media è altissima di livello, penso una partita alla volta, un punto alla volta, adesso è tempo di recuperare e pensare al prossimo match, ma è ovvio che il tabellone lo guardiamo tutti.
14: 5 set sono serviti anche ad Arnaldi per battere il belga Collignon, mentre Cobolli si è sbarazzato in 3 dello statunitense Tin. Ottavi di finale in programma nel lunedì di Parigi. Il Giro d'Italia, oggi la passerella romana della Carovana Rosa, che ieri ha celebrato il quinto successo di Jonas Vingegaard. Il danese ha sigillato la maglia rosa conquistando il traguardo del Piancavallo, maglia azzurra degli scalatori per Giulio Ciccone. La MotoGP al Mugello, successo di Raul Fernandez nella sprint race, Martin e Di Gian Antonio sul podio, quarto Bezzecchi che resta leader del mondiale e che scatterà oggi pomeriggio dalla pole position con la voglia di rifarsi.
16: Domani sarà tosta perché 23 giri qua sono veramente una tortura, nel senso che comunque è fisicamente faticosa e poi sarà caldo e devo cercare di fare io una migliore strategia.
14: E per chiudere il basket salta subito il fattore campo nelle serie di semifinali Scudetto. Aveva già vinto Milano a Brescia portandosi sull'1-0, si è ripetuta a Venezia sul campo della Virtus Bologna. È finito 91-83 per i veneti, che dunque vanno avanti 1-0 nella serie. Questa sera toccherà a Milano, di nuovo a Brescia, cercare di allungare in gara 2 delle semifinali. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Ed è tutto per questa prima edizione di GR24 curata da Gigi Donelli e Valentina Furlanetto, che lo ha anche condotta, Paolo Corleone al microfono. Ci risentiamo per una nuova edizione alle 8.
8: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
17: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
18: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
19: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
20: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
21: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
22: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
21: Oh, Contacta! Adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
24: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
0: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
1: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Paramount Italia, Milano. È il primo di 6 appuntamenti dedicati ai comici di oggi su Comedy Central e su Paramount Plus. Comedy Central Presents Yoko Yamada speciale, ovviamente con Yoko Yamada.
2: Ma guarda, non ci volevo credere. Beh, allora, non ci volevo credere sull'invito a fare uno special tutto mio. E non avevo neanche capito che sarei stata la prima ad aprire le danze, quindi doppio onore. Spero di essere all'altezza delle aspettative del pubblico.
1: Come hai deciso il testo e cosa portare, diciamo, in scena prima di tutto? Perché comunque lo special è intanto, immagino, pensato per il pubblico davanti, per il teatro.
2: Esatto, e come ho deciso? Guarda, non è stato facile, perché subito ho detto, certo, posso scegliere tra 1000 pezzi. E poi in realtà cucirli insieme non è stato facilissimo, soprattutto perché io sono una grande fan dei callback, cioè io ti racconto una cosina che sembra essere, vabbè, ce ne siamo già dimenticati dopo 5 minuti, e dopo 30 minuti te lo riprendo e ti fa ridere, anche se di per sé non è un chissà cosa, però ti fa ridere perché si è instaurata quella relazione che se entra una persona da 10 minuti non capisce perché stiamo ridendo, ma noi sappiamo perché l'abbiamo menzionata mezz'ora fa, quindi questi sono i callback ed è un po' la mia cifra. Sì, beh, insomma, poi mi sono messa lì, computer, tutti i pezzi, e ho detto, se voglio trovare un fil rouge che colleghi tutto in modo abbastanza organico, ho tagliato di qua, ho modificato di là e insomma poi è uscito quello che è uscito.
3: Mi è sempre rimasto il pallino dello spagnolo e ho scaricato un'app che si chiama Duolingo. Vedo che annuite, perfetto, la conoscete bene. Posso dire con un certo orgoglio, oggi sono 271 giorni di fila che sto imparando lo svedese. Sì, adesso grazie mille. Ora so dire Velkommen, ja ea bonde, che significa benvenuti, io sono un contadino. Questo perché Duolingo comunque è un'app, cioè non è che puoi scegliere tu cosa, i vocaboli, no? Mi sono distratta, era un attimo, io devo cliccare spagnolo, subito sotto c'era svedese, mi sono distratta e... No, ovviamente poi sono passata anche allo spagnolo e adesso so dire frasi come la tortuga beve lecce, la tartaruga beve il latte. Quando mai mi servirà una frase del genere? Fosse una domanda a capire, la tartaruga beve il latte, non so, ma sai, magari hai appena fumato, è un'ottima domanda per far partire una conversazione interessante, ma così, boh, la tartaruga beve il latte, non lo so. Poi so dire, mira un pajaro, guarda un uccello, questa già te la giochi in più occasioni, questa ci sta, questa ottima. No, allora, ovviamente in svedese, che l'ho studiato di più, so dire frasi molto più lunghe, come min mor och far bor tillsammans i Stockholm, che significa mio padre e mia madre vivono insieme a Stoccolma. Questo perché, vabbè, non ho ancora imparato a dire Brescia, però un po' alla volta, ok? Un po' alla volta.
1: Dove metti i confini in quello che racconti di te e in quello della comicità in generale?
2: Allora, il confine di cosa racconto di me, effettivamente sono abbastanza gelosa della mia privacy, che dici, non si direbbe, cioè io comunque sul palco racconto tanto di me, però difficilmente improvviso, cioè io ho scelto con minuzia che cosa dire, cosa non dire, cosa non dire.
1: Nella comicità in generale?
2: Nella comicità in generale invece è una bella domanda, sono riflessioni che ho fatto specialmente negli ultimi tempi, tant'è che nello spettacolo che sto portando attualmente in tournée faccio delle riflessioni proprio sul politicamente corretto. È vero che non si può più dire niente, come nella comicità il politicamente corretto, ha senso, non ha senso, e per avere la risposta quindi dovete per forza venire a vedere Stellina Scintillina.
1: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Yoko Yamada. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buona domenica 31 maggio, quindi siamo anche alla fine di maggio, anche se come sappiamo nella maggior parte delle regioni del nostro paese, delle città, ma anche dei paesi europei sembra giugno o luglio. Detto questo, però, appunto, maggio archiviato. E a proposito di luglio, il Sole 24 Ore oggi segnala che cambiano le regole per i fondi pensione, un tema importantissimo in Italia, ma in qualsiasi paese, ma soprattutto in Italia, visto che di anno in anno aumenta il numero di pensionati perché il nostro paese invecchia molto velocemente. Oggi Maria Carla De Cesari e proprio presentano un'anteprima, un approfondimento su questo. È la pagina 3 del Sole 24 Ore di oggi. Maria Carla De Cesari e Claudio Pinna spiegano nel dettaglio tutte le novità in arrivo, dalle modalità di adesione ai criteri di investimento. Per i neoassunti, il TFR, acronimo di trattamento di fine rapporto, cioè quella che in velocità normalmente chiamiamo liquidazione, in automatico al fondo sono 60 i giorni di tempo per la rinuncia, se no appunto un silenzio assenso. Su altro tema che in qualche modo ha a che fare con le generazioni, con la situazione demografica del nostro paese, Laura Serafini, poi a pagina 2, spiega nel dettaglio un altro aspetto della relazione di Banca Italia presentata venerdì, di cui ieri in particolare ci si è concentrati sull'intelligenza artificiale, sulle parole del governatore Panetta su questo tema, ma c'è un'altra parte della relazione importante che oggi il Sole 24 Ore approfondisce, ed è quello sulla ricchezza. In aumento il gap tra generazioni, sale al 32% il patrimonio delle famiglie più anziane e giù al 4% quello dei giovani, e come vi dicevo tutto a pagina 2. A centropagina, sulla prima pagina del Sole 24 Ore, un'infografica che richiama poi a un approfondimento di Marigia Mangano, che trovate a pagina 13, sulla galassia Exor, che è la società, che è la holding che controlla tutte le partecipazioni che facevano capo alla famiglia Agnelli, ora più che altro Elkan. Exor, l'auto cede il passo a Lingotto e Philips Salute, come cambia il portafoglio della finanziaria, appunto, Agnelli. Gli asset sono le principali partecipazioni della holding in migliaia di euro e quote percentuali. Con questo lasciamo la prima pagina del Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera, un virgolettato: Kiev nell'Unione Europea, difficile. È un virgolettato dell'intervista del ministro della difesa Crosetto, che ha concesso questa intervista al Corriere della Sera, Paola Di Caro. Lo scopo è arrivare alla pace, ma la difesa va allargata oltre i 27, quindi è ancora un'ipotesi di collaborare con la NATO, rivedere la posizione della NATO e dell'Unione Europea sulla guerra in Ucraina. Ma naturalmente Crosetto ha parlato anche dello stallo su Hormuz, della guerra in Iran. A centropagina due foto di sport. Da una parte, lo avete sentito nei GR, il campione danese Jonas Vingegaard, che

Di Vannacci, prima ancora aveva lasciato Forza Italia per unirsi alla Lega, ha fatto molto notizia questo suo ennesimo passaggio per molto indicativo, secondo me, sul personaggio è quello che appunto ha detto ed è una frase che vorrei poter non sentire più nella mia vita, ma credo che non succederà. La famosa frase: "Lei non sa chi sono io". E si intitola proprio così il Padiglione Italia di Aldo Grasso, ve lo leggo. Sarà per via dei suoi frequenti cambi di casacca, ma su YouTube spopola un video che ha del memorabile in chiave pop sovranista. Durante una manifestazione a Milano, la deputata Laura Ravetto incrocia una giornalista Rai. L'atmosfera è subito frizzante, richiami alla calma, accuse di aggressività, toni da lite condominiale. Poi arriva il momento clou, quello in cui Ravetto, con una miscela di orgoglio istituzionale e bisogno di verifica identitaria, sgancia la domanda fatidica: "Tu sai chi sono io, vero?" E io in realtà non, guarda, non ve lo leggo neanche fino in fondo perché per me personalmente è nauseante dover leggere e tutto sommato anche ironizzare su questo. Non trovo che ci sia poi da ironizzare e da stigmatizzare, a partire dal fatto che la signora Ravetto si permette di dare del tu a una giornalista. Tu sai chi sono io. Comunque, questo è un esempio, ce ne sono anche tanti altri migliori della classe politica italiana. La Repubblica, il governo sbaglia sui fondi dell'Unione Europea. Questo anche è un virgolettato, ma è un virgolettato della presidente del Comitato Europeo delle Regioni, Cata Tutto, che in un'intervista si scaglia appunto contro questa proposta di Raffaele Fitto, che oltre a essere un ex parlamentare di Forza Italia, è anche il vicepresidente della Commissione Europea. Un disastro, dice Tutto, usare le risorse della coesione per la crisi energetica, che era il suggerimento dato appunto da Fitto di fronte alle richieste dell'Italia e non solo di avere nuove risorse dall'Europa per far fronte alla crisi energetica. Qui c'è una sola foto dedicata alla giornata di sport di ieri ed è quella della vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La coppa più bella resta al Paris Saint-Germain, l'Arsenal si arrende ai rigori. Naturalmente, già in vista del 2 giugno, è la festa della Repubblica, ci sono molti articoli. Oggi quello di Ezio Mauro, gli 80 anni della conquista della Repubblica. Poi un richiamo, lo trovate anche su tantissimi altri giornali, lo avete sentito nei GR, alla morte di Edgar Morin, stava per compiere 105 anni, uno dei più importanti intellettuali e non solo dello scorso secolo, ma anche di questo, perché ne ha vissuto ben 26 anni anche di questo secolo. E addio Edgar Morin, l'ultimo illuminista dei due secoli brevi. La stampa a centropagina una foto con pixelati gli occhi di questa bambina, fa venire i brividi la vicenda, una bambina di 2 anni trovata senza vita il 9 febbraio scorso a Bordighera in provincia di Imperia e adesso si scopre che è morta per gli abusi della madre che era già stata arrestata e del compagno della madre che è stato arrestato ieri. Il titolare delle indagini, ieri lo avrete forse sentito perché fa parte di quella schiera di magistrati che danno conferenze stampa molto prolisse, diciamo così. A parte che gli ho sentito chiamare questa bambina ragazza, quindi se veramente mi viene da dire vuoi da fare una conferenza stampa e per quanto sconvolgente sia quello di cui hai deciso di parlare, almeno insomma preparati perché lo trovo anche irrispettoso usare certi termini. È una vicenda allucinante, l'avete sentito anche nei GR. Tanto che la stampa a centropagina scrive l'inferno di Beatrice. L'editoriale della domenica, come sempre, affidato al direttore della stampa Andrea Malaguti, La Repubblica e l'ospedale del piccolo Francesco. La citazione da cui parte è una citazione di Alcide De Gasperi.
ed è questa: con il referendum istituzionale del 2 giugno

0: 1946 inizia l'era della responsabilità dei cittadini. Se non se la volessero assumere, farebbero meglio a rimanere sudditi, potendo attribuire la colpa al sovrano in caso di problemi. È secondo me una citazione ancora validissima, soprattutto visto che sappiamo che a ogni tornata elettorale si raggiungono nuovi record negativi di astensionismo. Siccome appunto in una democrazia questo possiamo fare, votare, esprimerci con il voto, mi sembra appunto attualissima questa citazione. E scrive Andrea Malaguti: l'era della responsabilità del cittadino compie 80 anni martedì, un lasso di tempo in cui i francesi, con la loro repubblica, sono passati dalla quarta alla quinta. Siamo rimasti fedeli al referendum di allora e dunque a noi stessi, ai nostri padri, ai nostri nonni e subito dopo alla nostra Costituzione, nonostante mille scosse e i costanti tentativi di eutanasia. È servito a qualcosa? A molto, direi, più di quello che siamo disposti a concedere in questi tempi distruttivi e globalmente illiberali. L'ultima prima pagina, prima di una pausa in cui sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo, quella del Messaggero, subito sotto la testata una foto scattata a Roma, dove, scusatemi, a Parigi, dove però appunto sono i giocatori originari di Roma, italiani originari di Roma, a riscuotere successi, tanto che il titolo del Messaggero è «I romani incantano Parigi, cobolli liquida Tien, impresa di Berrettini che dopo 5 ore piega come sana, con loro agli ottavi», siamo arrivati appunto agli ottavi del torneo di Parigi, «anche Arnaldi». E con questo, come vi dicevo, ci fermiamo qualche minuto.
1: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
2: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
1: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
2: Ormesani.com.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
7: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Il comfort non è solo una sensazione, è qualcosa che si misura nel tempo, soprattutto quando si guida. È su questo equilibrio che si basa il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinci Guerra, Managing Director Opel Italia.
10: Il comfort si misura soprattutto nei lunghi viaggi. Su Opel Grandland uno dei punti di forza sono i sedili. Grazie alla conformazione ergonomica e alle numerose regolazioni aiutano a ridurre l'affaticamento e rendono i dolori alla schiena un ricordo del passato. Assetto e sterzo lavorano insieme per garantire stabilità e precisione, anche alle alte velocità. La qualità percepita nasce anche dalla cura dei materiali e dell'attenzione al benessere a bordo. L'abitacolo è spazioso, razionale, ben organizzato, pensato per assicurare comfort anche ai passeggeri posteriori. A questo si aggiunge una capacità di carico fino a 1645 litri. Il risultato è un'esperienza di guida più rilassata, senza rinunciare a precisione e controllo, in città come nei lunghi percorsi.
9: Scopri di più su opel.it.
11: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
12: Vi presenta Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 31 maggio. La pressione torna gradualmente a diminuire, La giornata sarà caratterizzata da una mattinata per lo più stabile e soleggiata. Nel pomeriggio arriveranno dei temporali però sui settori alpini, prealpine e sulle aree pianeggianti, limitrofe. In serata e nella notte i temporali raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana. Soleggiata altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Passa Intred.
16: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
15: Passa Intred.
16: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
15: Connessi sempre.
17: E dove andate quest'estate?
18: In Trentino, con i bambini.
17: Ah, vi piace camminare?
18: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
19: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
20: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
21: Ma perché lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: Perché non lo fai?
22: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
23: In primo piano.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi, grazie all'ascoltatore che mi segnala che TFR non è un acronimo ma una sigla, così sono andata a vedere la differenza e ho scoperto, quindi lo ringrazio perché non lo sapevo, che sigle sono quelle insieme appunto di lettere che vanno lette singolarmente, quindi appunto TFR, mentre un acronimo tendenzialmente può essere letto come una parola sola. Quello che sentiamo più spesso negli ultimi tempi è ovviamente MAGA, che sta per Make America Great Again. O anche, sempre per restare negli Stati Uniti, ma fanno sempre molto effetto, per esempio POTUS, che è President of the United States, o SCOTUS, che sta per Supreme Court of the United States. Quindi questi decisamente, credo che l'ascoltatore sarà d'accordo, sono acronimi. Detto questo, sulla prima pagina di Avvenire colpisce molto la foto, perché viene da un reportage su una delle tante guerre dimenticate, quella in Myanmar. Paura, polvere e bougainville tra i profughi del Myanmar. In 10.000 nel campo di Ban Mai Nai Soi, al nord della Thailandia, il reportage e il progetto di solidarietà di Avvenire. A centropagina le trattative a livello europeo sui conti, e poi anche nello stesso titolo, per quanto riguarda invece le trattative, i confronti in Italia, e la riforma elettorale, politica al doppio test, così riassume Avvenire. Il Giorno, Ucraina, Europa più vicina, Putin alza il tiro sull'Unione Europea, e a centropagina qui invece una foto scattata a Cuba, sindrome cubana, qui il reportage alle pagine 6 e 7, la rivoluzione a Cuba non va più di moda, castrismo in crisi, sanzioni economiche e crescente pressione americana, vertice a Guantanamo tra i militari dell'Havana e quelli di Washington. Vi segnalo la prima pagina del Secolo XIX, che è il quotidiano di Genova, con anche edizioni locali per altre zone della Liguria, perché l'apertura è su quella vicenda terrificante di questa bambina di 2 anni. Botte, sevizie e umiliazioni, il calvario della piccola Beatrice. Bimba morta a Bordighera, dopo la madre ha arrestato il compagno, nel telefono un film dell'orrore. e la foto invece è quella, la notizia la trovate su tutti i giornali, ma come ovvio non con questa enfasi, perché poi appunto il secolo XIX è quotidiano Principe di Genova, l'ultimo saluto a Monica e Giorgia, vivrete sempre in chi vi ha amato. Il riferimento è a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, lei docente all'Università di Genova, esperta subacquea come la figlia, morte nell'immersione alle Maldive. Ieri oltre 2000 persone hanno preso parte a questo funerale. E tra l'altro sul secolo XIX appunto le prime due pagine sono dedicate alla vicenda della bambina di 2 anni. Qui tra l'altro ci sono anche delle foto, non so quanto sia corretto, non pixelate comunque. Poi c'è anche l'altro fatto di cronaca, questo a pagina 4, anche qui proprio da Genova, ucciso in pieno giorno nei giardini di Genova, Pietro Signora aveva 48 anni, fermato dai carabinieri, un senza fissa dimora. Ed è subito polemica anche politica, la sindaca di Genova Silvia Salis, fragili da tutelare, e Ilaria Cavo, deputata e capogruppo di Noi Moderati, città fuori controllo. E poi vi dicevo invece le pagine, alla pagina 5, in 2000 per Monica e Giorgia, sarete sempre nelle nostre vite. Il Fatto Quotidiano invece apre su una vicenda che avete sentito nei GR, ma c'è naturalmente su tutti i giornali, ma per Il Fatto Quotidiano è proprio la notizia a centropagina. Il titolo è "Ci siamo giocati pure il 2 giugno", ma il riferimento, e la foto lo mostra, è a questi cavalli che, spaventati da fuochi d'artificio e botti non previsti e non concordati, si sono talmente spaventati che sono scappati dalla zona dove erano lì per le prove della parata che ci sarà appunto il 2 giugno. Petardi, 5 feriti e cavalli in fuga. Marco Travaglio, nel suo editoriale "Due streghe al rogo", si dedica alla vicenda, sulla quale vi segnalo anche un bellissimo intervento di Luigi Manconi sulla Repubblica, degli attacchi a Henri De Luca e Francesco De Gregori per le rispettive posizioni su quello che sta succedendo nella striscia di Gaza e sul governo di Israele. Marco Travaglio prima in un certo senso riassume la vicenda, li difende e poi da par suo spiega anche quali sono gli errori, secondo lui, di Henri De Luca e De Gregori, di Henri De Luca in particolare. Comunque vi leggo le prime righe. Diceva Montanelli: "Appena vedo accendere un rogo, salgo su e abbraccio la strega", chiuse le virgolette. Ora le streghe sono Henri De Luca e Francesco De Gregori. De Luca, per ciò che dice, si dichiara sionista e contesta il termine genocidio per lo sterminio dei Gazawi, che chiama massacro e strage, senza alcuna indulgenza per gli sterminatori. De Gregori, per ciò che non vuole dire, non faccio proclami perché non mi sento superiore a nessuno per insegnare come si vive, come si legge un articolo o che posizione prendere su Gaza o su Israele. Ho le idee confuse, non mi sento di dare lezioni a nessuno, né mi va di prenderne da alcuno, soprattutto da cantanti o uomini del cinema", chiuse le virgolette. Poi ricorda Marco Travaglio: "Apriti cielo, anatemi, insulti, appelli a boicottare le loro opere, come se uno scrittore non fosse libero di usare le parole che preferisce e un cantautore di non schierarsi su tutto. Sono i governi che hanno l'obbligo di farlo. È come se il talento di chi scrive libri o musica dipendesse dalle sue idee. Possiamo preferire chi la pensa come noi e lo dice ad alta voce, ma non allestire gogne e roghi sulla piazza social per chi non lo fa." Appunto, prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi. Il Giornale, che l'editoriale è firmato da Vittorio Feltri, "Gli smemorati del terrore", e in particolare fa riferimento ad alcuni delitti del passato nostro e dell'uccisione del giornalista del Corriere Walter Tobagi in particolare. Ma subito sotto la testata c'è una foto di Matteo Salvini, perché Gabriele Barberis lo ha intervistato. L'intervista l'ha trovata a pagina 2 e 3. Il virgolettato scelto per riassumerla è: "Chi tace sugli islamisti diventa loro complice. Vannacci, non aiuti il PD". A centropagina una foto di Michele Re in arte Zero Calcare, autore di storie a fumetti, che è stato ha incontrato i suoi lettori al Salone del Libro di Torino, a una nuova serie animata in uscita, e Pasquale Napolitano è andato a indagare su quanto vengono pagate le persone che hanno lavorato a questa serie TV, e secondo il giornale la produzione di Zero Calcare paga due spicci, questo è tra virgolette perché è uno dei modi appunto che usano i personaggi di Zero Calcare per dire quanto poco vengono pagati in generale, nella vita insomma succede a tantissime persone, quindi paga due spicci i suoi lavoratori. Domani, come sempre, due titoli, uno dedicato a Trump, e qui devo dire soltanto Domani e Avvenire fanno capire quanti dubbi sollevi, noi lo facciamo qui da settimane, quanti dubbi sollevino gli interventi pubblici di Donald Trump. Qui il riferimento è in particolare alle dichiarazioni ondivaghe, contraddittorie su quello che potrebbe succedere nelle trattative con l'Iran, ma in realtà è su moltissime cose che Donald Trump si confonde. Tre giorni fa ha confuso l'Iran col Venezuela, poi ha detto che il Lincoln Memorial è stato costruito qualche anno dopo il Lincoln Memorial, ma invito tutti, soprattutto i sostenitori di Donald Trump o chi ha veramente a cuore la salute di quest'uomo che sta per compiere 80 anni, li compierà il 14 di giugno, invito tutti, visto abbiamo citato YouTube per il video di Laura Ravetto, su YouTube lo sapete è molto semplice inserire la funzione di traduzione, quindi non abbiamo più scuse, possiamo ascoltare i video in qualsiasi lingua, e invito ad ascoltare questi interventi perché sempre più spesso Donald Trump sembra appunto confuso, per non parlare poi della sua salute fisica. In ogni caso, Trump domani titola Trump in confusione, Iran diviso, l'accordo rimane un'incognita. Il secondo titolo è dedicato invece al futuro della RAI, secondo il Domani è un grande flop di Tele Meloni, che è un modo ironico per definire la RAI da quando Giorgia Meloni è premier. In realtà sappiamo che questo è un vulnus mai risolto da alcun governo, da alcun Parlamento e da alcuna commissione, cioè quella del controllo da parte della politica della TV di Stato. L'universo fallirai tra guerre intestine e forse Agnes direttrice generale. Simona Agnes potrebbe appunto essere nominata direttrice generale. Libero, che da due giorni ha un nuovo direttore, Alessandro Sallusti, ieri c'è stato il suo primo editoriale, oggi il secondo, intitolato Ai progressisti resta soltanto la mozione Crozza, centropagina una foto di Elly Schlein, disastro Elly, il campo largo si restringe, dalle europee il PD ha perso il 4% e ora a sinistra vogliono farla fuori. E poi il richiamo a un'intervista al vice ministro Leo, vice ministro dell'economia, giù le tasse al ceto medio, ecco il piano, il governo ci prova, la riforma fiscale è quasi fatta, aliquota al 33% per redditi fino a 60.000 euro. Il manifesto senza uscita, e la foto è quella di Donald Trump che in realtà esce da una porta, e questo forse è anche un riferimento, lo ricorderete, a quelle parole incaute, secondo molti, pronunciate dal cancelliere Friedrich Merz più di due settimane fa, il cancelliere tedesco, che per qualche giorno non registrarono reazioni da parte di Donald Trump, e poi invece ci fu la reazione, in particolare l'annuncio del ritiro di 5.000 sui 35.000 totali di militari americani in Germania, oltre a vari insulti al cancelliere Merz, ma Merz disse proprio il problema in Iran è che gli Stati Uniti non sembrano avere una exit strategy. Scrive il manifesto, l'annuncio dell'accordo gli resta in gola, Trump non riesce a chiudere la guerra e a riaprire Hormuz, il tempo non è dalla sua parte. L'ultima prima pagina, prima di fermarci un attimo per una pausa e un aggiornamento sulla viabilità, la verità a tutta pagina, sulle sei colonne disponibili in maiuscolo, pericolo rosso-verde. Nel giorno delle proteste contro il traffico sull'autostrada del Brennero, attacco terroristico alle centraline delle ferrovie nel Veronese, bloccati pure i treni, sospetti sugli ambientalisti radicali e sugli anarchici. Un'alleanza magari non voluta, ma riesce a mettere un dubbio nelle sue stesse tesi, La Verità, nel titolo e poi nell'articolo di Maurizio Belpietro, fondatore e direttore, quindi un'alleanza magari non voluta, però ad alto rischio. E con questo ci lasciamo qualche minuto.
23: Strade in diretta.
1: L'augurio di una buona domenica mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo per traffico intenso code a tratti sulla 1 tra Modena Sud e il bivio per la 14 Adriatica in direzione Bologna. Proseguendo sulla A14 in direzione Ancona, traffico in aumento tra Bologna e Imola. Sulla diramazione Gallarate-Gattico, per lavori di ripristino a seguito di un incidente, permane la chiusura dell'uscita di Bernate per chi proviene dalla A26. La riapertura dello svincolo di Bernate in uscita è prevista per le ore 13 di quest'oggi. Grazie per l'attenzione, a più tardi, buon viaggio.
23: In primo piano.
0: Ancora buongiorno e sempre grazie a tutti per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666. Grazie a Rico che mi ricorda che la fumettista in arte Zero Calcare si chiama in realtà Michele Reich e non Michele Re, come ho detto io, quindi grazie per questa correzione. Dal Sole 24 Ore vi segnalo, ed è il Sole 24 Ore insieme all'Avvenire, è l'unico che parla di questo, e che oggi si va al voto, o meglio domani si va al voto in Etiopia. Alberto Magnani, inviato a Addis Abeba, a pagina 8 del Sole 24 Ore: Etiopia al voto tra maxi progetti e rischio caos nel Corno d'Africa. E c'è un'intervista sempre di Alberto Magnani al governatore della National Bank of Ethiopia, Eyob Tekalign, che dice: lo yuan, la moneta cinese, diversificare ma senza competizione con il dollaro. E poi una pagina di approfondimento, perché questo è il paese della difficoltà, della burocrazia, e se ne è parlato negli ultimi tempi, soprattutto per quanto riguarda le nuove concessioni di progetti di energia da fonti rinnovabili. Ecco, Sara De Ganello oggi ci racconta, sempre sul Sole 24 Ore, rinnovabili, progetti in valutazione per 1,7 gigawatt in Lombardia. La regione prima in Italia per capacità fotovoltaica, ma gli impianti oltre i 10 megawatt sono solo lo 0,5%, nel 2025 installazioni in rallentamento. Ancora prima di passare ai supplementi della domenica, vi segnalo le tre pagine della sezione weekend. Quella di viaggi l'articolo principale è di Lucilla Incorvati e ci porta in Spagna lungo la Ruta Verde con soste nei Paradores. Sono 100 le strutture della catena alberghiera statale nata per valorizzare il grande lascito architettonico, spesso in aree remote, quindi un po' potremmo dire slow tourism alla spagnola, tutte iniziative appunto interessanti. E con questo, però, nei pochi minuti che ci restano, passiamo ai supplementi della domenica, visto che spero tutti abbiano un po' più di tempo da dedicare alla lettura dei giornali, appunto in queste giornate di festa, per molti, non sempre e non per tutti. E dalla domenica del Sole 24 Ore cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola L'abitudine. La citazione di Mark Twain è questa da cui parte il breviario: l'abitudine è l'abitudine, non si può sbatterla fuori dalla finestra, bisogna invece, a forza di persuasione, farle scendere le scale un gradino alla volta. E scrive il cardinal Ravasi: tutti ci troviamo tante volte a fare gesti inconsapevoli, ritmati da un'abitudine pluriennale. Molti sono gesti abitudinari necessari, si pensi solo al respirare, che per fortuna ci viene naturale senza una consapevolezza specifica. Altri atti sono obbligatori, anzi in alcune situazioni possono essere deleteri. In quest'ultimo caso da abitudine traspassano in vizi. Il romanziere americano Mark Twain, vissuto dal 1835 al 1910, ci propone la frase sopra citata. È tratta dall'opera Wilson lo zoccone. La morale da dedurre è abbastanza semplice. Superare un diletto un difetto fisico e morale è infatti frutto di un lungo esercizio. Non si perde un vizio, basti solo pensare a quelli del fumo, dell'alcol, degli stupefacenti, con una decisione unica e irreversibile. Devi proprio, come dice lo scrittore statunitense, scendere gradino per gradino, quasi come fanno i bambini che prima assaggiano il terreno, poi fanno più tentativi, solo alla fine conquistano il nuovo spazio. Non per nulla la parola ascesi, nella sua genesi greca, significa esercizio. Prima di riuscire a volteggiare libero nell'aria, l'acrobata deve passare giorni e giorni in una serie di atti modesti e reiterati che progressivamente lo liberano dall'impaccio e dal limite. Altrimenti si rimane a terra, imprigionati nella propria gravità, fino al paradosso denunciato da un altro scrittore, il francese Max Jacob, vissuto tra il 1876 e il 1944, nella sua opera Bussolotto per dadi. Un vecchio non ha più vizi, sono i vizi che hanno lui. La copertina vera e propria, però, è un articolo di un intervento di Giuliano Amato e il tema è quello degli 80 anni della democrazia del nostro paese. Il cammino e i meriti della Repubblica. Il 2 giugno 1946 fu fondante anche per la capacità dei politici di radicare il nostro stare insieme. Ma la narrazione talora distorta dei decenni successivi va precisata. E qui appunto una riflessione. E a proposito degli 80 anni della Repubblica, Eliana Di Caro, sempre sul Sole di oggi, sulla Domenica di oggi, firma questo articolo, il voto di ieri e le spine di oggi. Tre saggi raccontano la conquista del voto delle donne sin dalle radici precedenti al 1946 e il cammino che porta ai giorni nostri. Il bilancio è dolce e amaro e risente delle mancate risposte sul lavoro e su tutti gli, e sui vari sul cosiddetto gender gap, cioè il fossato che c'è, diciamo, tra i due generi, su tanti, considerando tanti indicatori sociali, culturali ed economici. Vi segnalo poi un articolo del responsabile della Domenica del Sole 24 Ore, delle pagine dei commenti, Stefano Salis, che ha visitato a Londra la mostra dedicata a Elsa Schiaparelli. Vestivamo alla surrealista. Al Victoria and Albert, la mostra su Elsa Schiaparelli rievoca una stagione d'oro nella quale la collaborazione con gli artisti, ad esempio Salvatore Dalì o Jean Cocteau, fondeva realmente arte e moda con esiti eccezionali. Una lezione di cui tiene conto Daniel Rosberry, che è l'attuale direttore creativo di Elsa Schiaparelli. La maison è stata rilevata dalla famiglia Della Valle qualche anno fa. E un'altra mostra che deve essere bellissima, c'è tempo fino all'8 gennaio per vederla, a Burano, quindi vicino a Venezia. Che bell'effetto che fa il merletto. Luca Scarlini racconta, a pochi metri dalla Biennale, nell'isola veneziana, una fine esposizione racconta la storia e la tradizione del merletto tra arte, design e manifattura. Alcune artigiane mostrano dal vivo tecniche di un lavoro antico, fiorente per secoli. Ultima segnalazione che vi faccio è la copertina di Specchio della Stampa, che è così intitolata: quando i robot ci cureranno. Come saranno gli ospedali del futuro? L'automazione sostituirà il rapporto tra medici e pazienti? E infine, con quali criteri devono essere progettati i luoghi deputati alla cura delle persone? Tutti temi che anche qui ci riguardano tutti, anche perché anche nella sanità del futuro, diciamo nella medicina del futuro, avrà un ruolo la tanto temuta o amata o odiata intelligenza artificiale. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Paolo Corleone in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.
2: Let's go! Da MyAward scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyAward Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyAward.it. MyAward.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
24: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
25: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
26: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
27: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
28: Aggiornare le competenze è una leva continua per crescere, per cambiare ruolo e per rispondere all'evoluzione dei mercati. È qui che entra in gioco la formazione Executive. Sentiamo Federica Brunetta, responsabile Executive Master Lewis Business School.
29: L'offerta Executive della Lewis Business School si rivolge a professionisti e aziende che vogliono accelerare percorsi di crescita, rafforzare competenze e affrontare nuove sfide organizzative. I nostri Executive Master combinano qualità accademica, metodo esperienziale e forte connessione con il mondo delle imprese. Un elemento centrale è il networking. Il confronto con docenti, manager, aziende e altri partecipanti permette di ampliare prospettive e opportunità. A questo si aggiungono i servizi di Educare, pensati per supportare lo sviluppo personale e professionale lungo tutto il percorso formativo.
28: Scopri l'offerta formativa Executive di Lewis Business School, disponibile a Milano.
30: Il segnale orario vi è offerto da
31: Abuso permessi legge 104.
32: Axerta, indaga, documenta, accerta.
31: Axerta.it.
33: Le 7:59.
34: GR 24, il Sole 24 Ore.
33: Trump chiede modifica all'accordo con l'Iran e attacca ancora Papa Leone. Guerra in Ucraina, Mosca accusa attacco di Kiev alla centrale nucleare di Zaporizhia. Beatrice, morta 2 anni per le violenze subite in casa, arrestato anche il compagno della madre. Champions e bis del Paris Saint-Germain a Roland Garros, triste azzurro agli ottavi. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha richiesto diverse modifiche all'accordo con l'Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano e al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Lo riporta Axios e secondo il New York Times la proposta sarebbe stata inviata a Teheran.
35: Trump prende altro tempo e non molla le sue linee rosse sull'Iran, dalla condizione che non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz, oggi pericolosamente fronte affollato di navi, anche militari, la Marina americana apre il fuoco contro un cargo del Gambia che tentava la sortita. L'uranio arricchito, sepolto nei siti da recuperare, l'altro capitolo su cui Washington vorrebbe l'impegno formale di Teheran a ragionare prima di firmare la tregua negoziale di almeno 2 mesi. Abbiamo pazienza ma anche tante munizioni, dice il capo della difesa Hegseth da Singapore. Non ci fidiamo, tocca all'America la prima mossa, la replica del capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che nel preliminare chiede anche lo sblocco di fondi del regime congelati da anni e secondo la TV iraniana l'ok statunitense sarebbe arrivato per 12 miliardi di beni. Intanto la rappresaglia a Pasdaran per gli attacchi americani contro il porto di Bandar Abbas colpisce una base in Kuwait, 5 i militari americani feriti. Altro caveat preteso da Teheran, lo stop all'offensiva di Netanyahu in Libano contro Hezbollah, che nel frattempo è arrivata alla periferia di Nabatie. Trasfollamenti di massa, distruzione indiscriminata, Israele vuole cancellare memoria e storia del Libano, denuncia il premier Anwar Salam, che invoca una tregua immediata. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
33: E Donald Trump torna a prendere di mira Papa Leone. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha dichiarato il tycoon postando le foto dell'incontro in Vaticano con il pontefice della delegazione della città di Chicago guidata dal sindaco Brandon Johnson. Le forze armate di Kiev hanno smentito in un comunicato la denuncia di Mosca, secondo cui un drone ucraino avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhia.
6: È sempre più combattuta la guerra tra Ucraina e Russia dopo gli inquietanti segnali che hanno coinvolto anche la Romania, colpita da un drone di Mosca nella notte tra giovedì e venerdì. Kiev colpisce sempre più in profondità. Nel mirino sono finiti un porto e una base aerea nel sud della Russia, colpito pure un terminale petrolifero in Crimea. Secondo Mosca, un drone ucraino avrebbe colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhia. Non risulterebbero fortunatamente anomalie nell'impianto. La Russia ha risposto col lancio di droni e missili contro la città di Chotska nella regione di Sumy e contro la città di Odessa. Il presidente Zelensky, che ha convocato una riunione strategica con alti funzionari della difesa, dell'intelligence e del governo, ha elencato i prossimi passi da compiere. Su tutti l'azione diplomatica, giocando di sponda con gli alleati per ottenere capacità antibalistiche, intese sulla produzione di armamenti, compresa la fornitura di droni, e preparativi per incontri in diversi formati. Ci stiamo preparando per importanti negoziati, ha scritto Zelensky, che ha parlato sia della necessità di proseguire sulla strada umanitaria con gli scambi già concordati di prigionieri, sia della messa in sicurezza del settore energetico. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
33: Violenze reiterate nel tempo, emerse anche grazie alle testimonianze delle due sorelle e quanto emerso nelle indagini sulla morte della piccola Beatrice, trovata senza vita a febbraio a Bordighera.
7: Percosse di intensità selvaggia, condotte abominevoli, sintomo di un'indole crudele, sono alcuni passaggi dell'ordinanza di custodia cautelare, 33 pagine che racchiudono per la procura un quadro gravissimo e chiaro di violenza reiterata nei confronti di Beatrice, morta a soli 2 anni a seguito dei maltrattamenti che non erano occasionali ma continui. A provarlo le foto rinvenute nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, compagno della madre di Beatrice, finito anche lui agli arresti dopo mesi di indagini. Tra le immagini anche un video in cui alla piccola viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono. Il procuratore d'Imperia Alberto Lari:
8: vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite, vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
7: Le indagini sono scattate quando il 9 febbraio il cadavere della piccola era stato trovato in casa della madre Manuela Aiello, la quale aveva parlato di caduta dalle scale, ma la sua versione era stata presto smentita. Tra le testimonianze anche quelle delle due sorelle maggiori, 6 e 9 anni, che nella struttura protetta in cui sono ospitate sono riuscite a raccontare ciò che hanno visto per mesi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
33: 4 feriti, 2 in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. E questo è il bilancio dell'incidente avvenuto a Roma durante le prove della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, quando alcuni cavalli impiegati nelle esercitazioni sono scappati a causa di fuochi d'artificio esplosi vicino ai recinti. E in chiusura la pagina sportiva, a partire dalla Champions League che resta a Parigi.
0: Com'è a Monaco un anno fa, ma soffrendo fino ai tiri di rigore, il Paris Saint-Germain torna sul tetto d'Europa e lo fa sconfiggendo dal dischetto l'Arsenal, campione di Premier League, al termine di una finale equilibrata, bloccata e che ha visto la squadra di Luis Enrique costretta a rimontare la rete immediata di Havertz, che aveva indirizzato la sfida verso l'Arsenal. Il pareggio di Dembélé su rigore poco prima di metà ripresa, il palo di Kvaratskhelia, poche occasioni ma un'intensità enorme, e poi gli errori di Eze, Nuno Mendes, quello decisivo di Gabriel. La Coppa vola a Parigi per la seconda volta nella storia, la seconda di fila. Nell'era della Champions League era riuscito solo al Real Madrid di Carlo Ancelotti di vincere e rivincere. Stagione del calcio europeo finita, rimangono da attendere i mondiali, Italia esclusa ovviamente. Ci consoliamo con il mercato, ufficiale la firma di Giuntoli con l'Atalanta, mentre il Liverpool ha salutato Slot, che entra nel casting del Milan. Il tennis, anche senza Sinner, grande Italia a Roland Garros, tre azzurri agli ottavi di finale, eroica la vittoria di Berrettini in 5 ore e 5 set contro Comesagna, così il romano ai microfoni di Sky.
1: La media è altissima di livello, penso una partita alla volta, un punto alla volta, adesso è tempo di recuperare e pensare al prossimo match, ma è ovvio che il tabellone lo guardiamo tutti.
0: 5 set sono serviti anche ad Arnaldi per battere il belga Collignon, mentre Coboli si è sbarazzato in 3 dello statunitense Tin. Ottavi di finale in programma nel lunedì di Parigi. Il Giro d'Italia, oggi la passerella romana della Carovana Rosa, che ieri ha celebrato il quinto successo di Jonas Vingegaard. Il danese ha sigillato la maglia rosa conquistando il traguardo del Piancavallo, maglia azzurra degli scalatori per Giulio Ciccone. La MotoGP al Mugello, successo di Raul Fernandez nella sprint race, Martin e Di Gian Antonio sul podio, quarto Bezzecchi che resta leader del mondiale e che scatterà oggi pomeriggio dalla pole position con la voglia di rifarsi.
9: Domani sarà tosta, perché 23 giri qua sono veramente una tortura, nel senso che comunque è fisicamente faticosa, e poi sarà caldo e devo cercare di fare io una migliore strategia.
0: E per chiudere il basket, salta subito il fattore campo nelle serie di semifinali scudetto. Aveva già vinto Milano a Brescia portandosi sull'1-0, si è ripetuta a Venezia sul campo della Virtus Bologna, è finito 91-83 per i veneti, che dunque vanno avanti 1-0 nella serie. Questa sera toccherà a Milano, di nuovo a Brescia, cercare di allungare in gara 2 delle semifinali. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
33: Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli, grazie a Paolo Corleone in regia. Ora vi lascio a Si può fare, GR24 torna alle 9.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Passa Intred.
2: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
1: Passa Intred.
2: Fibra da 19,95 al mese. Da 30 anni.
1: Connessi sempre.
3: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
5: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
6: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
3: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissima. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
9: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
10: Secondo me, tutta l'attualità in un punto di vista.
11: Buona domenica da Sebastiano Barisoni. Secondo me la settimana economico-finanziaria si è chiusa in maniera relativamente positiva, con tutte le borse che hanno guardato lungo tutta la settimana alle possibilità di un vero e proprio accordo tra Stati Uniti e Iran con la riapertura dello stretto di Hormuz, e fin qui, come dicono i ragazzi, ci sta, nel senso che quello è l'elemento principale a cui hanno guardato in questi mesi tutti i mercati finanziari, e più volte abbiamo ricordato come le borse, compresa l'Italia, siano già a livelli alti, siano nettamente sopra i livelli di fine 2025. Abbiamo ricordato che al di là della scommessa molto americana e molto di Wall Street sull'impatto positivo che dovrebbe avere l'intelligenza artificiale, le altre borse mondiali continuano a scommettere che l'impatto complessivo di questa crisi verrà riassorbito. Anche i dati che sono arrivati nella parte finale della settimana sull'economia italiana, ma non solo, non sono stati dati negativi, nel senso che il PIL è stato rivisto nei primi tre mesi dell'anno, quindi incluso anche marzo, a un più 0,3%, con un PIL acquisito, cioè con una crescita economica già portata a casa e che quindi verrebbe confermata anche a fronte di tre trimestri di crescita zero, dello 0,6%, quindi se anche crescessimo dello zero, lo 0,6% l'Italia lo porterebbe a casa. E ovviamente nessuno però si aspetta di fare tre trimestri col segno zero. L'altro dato positivo che è arrivato riguarda il mese di aprile, la crescita ulteriore degli occupati in Italia, e quindi l'occupazione va ai minimi da quando la misuriamo, al 5,1%, il tasso di disoccupazione giovanile scende al 16,9% e anche la disoccupazione scende al 5,1%, ai minimi dal 2004, l'occupazione invece segna con 123.000 unità il livello più alto, anche qui da quando le misuriamo, al 63,1%. Tutto bene quindi, tra l'altro sono cresciuti gli occupati a tempo indeterminato, le partite IVA, e sono calati i tempi determinati. Tutto bene quindi? Sì, fino a un certo punto, perché c'è un dato che è più recente rispetto ai primi tre mesi e rispetto ad aprile, è il dato dell'inflazione a maggio, dove di nuovo si è superata, non capitava da anni ormai la soglia del 3%, al 3,2%, tra l'altro tutto dovuto ai prezzi dell'energia, saliti del 12% rispetto a un anno prima, quelli non regolamentati, e del 6% quelli regolamentati. Addirittura, paradossalmente, il carrello della spesa, quindi alimentari, pulizia della casa e igiene personale, ha avuto un rialzo dei prezzi più basso di un punto rispetto all'inflazione generale, che è stata del 3,2%, carrello della spesa al 2,3%. Perché questo dato è particolarmente significativo? Perché segnala l'inizio del dispiegarsi dell'effetto blocco dello Strato di Hormuz e prezzo del petrolio sopra i 100 dollari. Le previsioni di molti economisti sono che il dispiegamento di questi effetti andrà avanti e sia solo all'inizio, che i dati del primo trimestre siano ormai dati molto vecchi rispetto a quello che poi è capitato il 27 febbraio e che già i dati del secondo trimestre possono avere un segno meno. Se fosse così, dovremmo rivedere varie previsioni, dovremmo iniziare a ragionare su un impatto della crisi di Hormuz che va a dispiegarsi con una cinghia di trasmissione molto più lentamente, anche immaginando che il prezzo del petrolio non verrà riassorbito in maniera così rapida. Questa è la vera incognita. Resta un po' di amarezza e un po' di rimpianto. I dati che ho appena ricordato dimostrano che il 2026 non era partito bene, non benissimo, ma bene. Poteva essere un anno di consolidamento della crescita. Quello che è successo in Iran rischia di compromettere un anno partito con il piede giusto. E comunque, da Sebastiano Barisoni, l'augurio di nuovo di una buona domenica.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Radio 24. La passione si sente. Radio 24 Reportage.
4: Famiglie nel bosco. Ma quanti sono i minori allontanati in Italia? Di Livia Zancaner.
5: Li abbiamo visti prima tutti insieme nel casolare di Palmoli in Abruzzo. Poi abbiamo seguito i tre bimbi nella casa famiglia a Vasto con la loro mamma, fino a quando, una sera, le telecamere hanno ripreso quella madre uscire dalla comunità, abbracciare i figli e andare via. Conosciamo tutti la storia di quella che è stata ribattezzata la famiglia nel bosco, divisa da un decreto del tribunale che ha ritenuto i genitori non idonei a occuparsi dei figli. Una vicenda che ha diviso l'opinione pubblica, ma che ha acceso riflettori su un tema davvero poco conosciuto: i minori allontanati dalle famiglie e affidati alle comunità per minorenni. Ora sappiamo chi sono i tre bimbi di Palmoli, ma gli altri? Quanti sono i bambini, le bambine, gli adolescenti allontanati dalle famiglie e portati in comunità? E perché vengono mandati via dalle loro famiglie? E cosa accade dopo? Vedono i genitori? Quanto restano senza di loro? E ancora, quante altre storie, come quella della famiglia nel bosco, ci sono in Italia? Oggi non è possibile saperlo, se non grazie ai casi riportati dalla cronaca. I dati disponibili al momento sono infatti quelli del Ministero del Lavoro e risalgono a 2 anni fa, al 2024, quando i minori fuori famiglia in Italia erano oltre 46.000, numero in crescita rispetto al 2023. Di questi, oltre 2/3, più di 30.000, erano accolti nelle strutture residenziali, 20.600 non considerando i minori stranieri non accompagnati, che hanno storie diverse perché solitamente vengono accolti, non allontanati. Ma c'è una legge pubblicata in Gazzetta l'11 aprile che punta a far luce sul sistema dell'affido, la legge Roccella Nordio, per la quale entro 6 mesi, quindi ottobre, si aspettano i decreti attuativi. Ci spiega la ministra per la famiglia, le pari opportunità e la natalità, Eugenia Roccella.
6: Il nostro problema è prima di tutto organizzare una governance dell'affido. Se l'affido è importante, come io ritengo che sia, e quindi è una politica pubblica su cui bisogna costruire una governance, cioè una possibilità di intervento motivata, dobbiamo avere i dati, e questo è il primo passo che noi abbiamo voluto fare. Quanti sono questi minori fuori famiglia ogni volta? Quali sono le motivazioni per cui vengono spostati appunto fuori dalla famiglia? Che cosa succede dopo? Anche che cosa succede dopo? E quindi, per esempio, quanti sono gli incontri protetti? Se sono appunto, se vedono un genitore, ne vedono due? Noi non sappiamo niente. Quindi il primo elemento da cui dobbiamo partire è questo: le informazioni attendibili.
5: Nodo cruciale sarà capire se gli allontanamenti hanno avuto come effetto il superiore interesse del minore, sottolinea l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni, secondo la quale tutto il sistema è da riformare.
7: Con la nuova legge che è stata approvata giusto qualche settimana fa, si dovrebbero attivare i percorsi per avere non solo una fotografia, diciamo un'istantanea, dei numeri, ma per comprendere i flussi, le ragioni dell'allontanamento, i tempi della permanenza, gli effetti. Bisognerà capire se poi questi allontanamenti hanno avuto come effetto il ritrovamento del superiore interesse del minore. Perché se poi i bambini escono da queste esperienze peggio di come sono entrati, vuol dire che dobbiamo riconsiderare un po' tutto il sistema. E io francamente resto di questa opinione, che tutto il sistema della tutela dei minori vada riconsiderato.
5: Gli allontanamenti devono essere l'estrema ratio, cosa che in tanti casi non avviene, continua la garante Terragni, e in particolare quelli con la forza pubblica sono consentiti solo in casi di abbandono morale o materiale, pregiudizio grave o rischio imminente per la salute.
7: Da molti casi che arrivano alla mia attenzione, purtroppo io non ho né i poteri né i mezzi per occuparmi delle decine e decine di casi che mi vengono sottoposti, ecco, mi pare di estreme ratio, ne vedo poche. Spesso si tratta di casi di cosiddetta riunificazione.

0: Assistenti sociali e forze dell'ordine, allontanate dalle mamme con le quali hanno sempre vissuto e affidate ai rispettivi padri con cui hanno sempre dichiarato di non voler stare. Il motivo? Perché, secondo gli psicologi del tribunale, le bimbe, dopo la separazione dei genitori, si sono sempre rifiutate di vedere i rispettivi padri per colpa delle mamme ritenute ostative. Quindi i giudici, per riavvicinare le bambine ai padri, hanno bloccato i rapporti con le mamme. Senza tenere presente che il padre di Stella è rinviato a giudizio per lesioni nei confronti della madre della bimba e anche nella vicenda di Padova ci sono denunce. La garante dell'infanzia si è mobilitata, così come le associazioni e la politica, per chiedere di seguire la volontà delle minori ed evitare loro traumi irreparabili. Ma quali sono i motivi degli allontanamenti? Come abbiamo detto, non ci sono numeri precisi. Secondo la presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Paola Ortolan, bisogna distinguere in base all'età. In Italia il 48% dei minori in struttura ha tra i 15 e i 17 anni, percentuale che scende al 28% non considerando i minori stranieri non accompagnati.
1: Preliminarmente dobbiamo distinguere tra gli inserimenti di bambini molto piccoli e gli inserimenti invece degli adolescenti. Allora, per i bambini molto piccoli è sempre un provvedimento assolutamente residuale quando non è possibile l'accesso ad altre risorse, e cioè quando i genitori sono in grave crisi nelle loro capacità genitoriali, ma grave vuol dire davvero grave, cioè non sono proprio in grado né di accudirli né di sostenerli. Invece per gli adolescenti si apre un tema completamente diverso, perché per gli adolescenti i collocamenti possono essere di natura più varia, o perché sono loro stessi che scappano da casa per un contrasto con i loro genitori, un contrasto anche qua molto grave, o perché non ci sono due genitori ma ce n'è uno solo, quindi non c'è nemmeno l'alternativa che possano andare collocati dall'altro genitore, oppure perché ci sono problematiche educative, sanitarie, di dipendenza da sostanze altrettanto gravi che non consentono un trattamento sul territorio.
0: Ortolan ricorda poi come il Tribunale dei minorenni di Milano sia costantemente in affanno per la carenza di personale. Questo potrebbe essere un problema in vista dell'attuazione del decreto Roccella e della creazione dei registri per l'affido.
1: Noi abbiamo un problema enorme di personale. Il Tribunale per i minorenni di Milano oggi ha meno del 60% del personale in pianta organica già sottodimensionata.
0: Bisogna sottolineare come nel confronto europeo l'Italia non si distingua per il numero di minori fuori famiglia, sotto la media OCSE, ma per il modello di accoglienza. Nei paesi OCSE, in media, i 2/3 dei bambini fuori famiglia sono in affidamento familiare. In Italia, come abbiamo visto, i 2/3 sono collocati in comunità. Abbiamo detto che in generale i motivi degli allontanamenti non sono noti. I dati del portale Minori Web di Milano, su cui stanno lavorando il Centro di Ricerche Dinamiche Evolutive ed Educative dell'Università Cattolica e la Procura per i Minorenni di Milano, segnalano come primo motivo di allontanamento dalla famiglia e inserimento in comunità la conflittualità tra i genitori. Seguono le difficoltà educative, i gravi problemi di uno o entrambi i genitori, come la tossicodipendenza, ma ci sono anche le difficoltà economiche. Voci che andrebbero spiegate, sottolinea la professoressa Sara Miragoli.
2: Capire bene quali sono le motivazioni, quali sono le caratteristiche di questi minori rispetto alla motivazione principale che li ha portati all'allontanamento, a nostro modo di vedere, ci dà la possibilità di aumentare quelle che sono i fattori di protezione eventualmente in maniera mirata, o di andare a risanare proprio dove serve, senza fare un intervento generale generico per tutti, perché è molto diverso essere esposti a conflittualità tra genitori o essere direttamente coinvolti in dinamiche di violenza, oppure, se noi scorriamo le voci, problemi socio-economici, problemi di relazione con la famiglia. Cioè ciascuna di queste principali motivazioni porta ad un danno. Capire qual è il danno, sicuramente rispetto anche all'età del minore, sicuramente ci aiuta a fare un pensiero più articolato rispetto al progetto per quel minore.
0: Capire qual è il danno è fondamentale.

0: Così come la priorità dovrebbe essere sempre il superiore interesse del minore, evitando a bambini e bambine, a ragazzi e ragazze, traumi difficilmente superabili. Bisognerebbe capire quando la separazione dal genitore crea un trauma maggiore di quello che si vuole riparare, conclude chiaramente la ministra Eugenia Roccella.
1: Io penso che il minore lo puoi separare quando c'è veramente un pericolo, quando c'è un pericolo, quando c'è un rischio forte per il suo benessere, perché il problema è capire se la separazione dei genitori crea un danno maggiore di quello che si vuole riparare. Questo è l'interrogativo che quando si prende questa decisione bisogna porsi.
2: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Ecologia, cura, meditazione, oibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
9: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi. Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
12: Vi presenta Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 31 maggio. La pressione torna gradualmente a diminuire. La giornata sarà caratterizzata da una mattinata per lo più stabile e soleggiata. Nel pomeriggio arriveranno dei temporali però sui settori alpini, prealpine e sulle aree pianeggianti limitrofe. In serata e nella notte i temporali raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana. Soleggiata altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Capannoni industriali del futuro.
18: Oggi molti imprenditori hanno la necessità di dare una nuova immagine alla propria azienda e contestualmente migliorare il comfort dei propri spazi produttivi. Ma quali sono i criteri per capire se un capannone può diventare davvero uno spazio moderno, efficiente e adatto a un'azienda che guarda al futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
19: Con la nostra consulenza diamo agli imprenditori una nuova prospettiva, facendo emergere il potenziale dei loro vecchi edifici. Grazie al metodo Elysium Regenera, interveniamo in modo integrato sull'intero involucro. Realizziamo coperture facciate in chiave moderna che garantiscono impermeabilità, isolamento termico e luce naturale. Tutto questo si traduce in una nuova immagine per l'azienda, un maggior comfort interno per i dipendenti e una riduzione dei costi di gestione per un'impresa che guarda al futuro.
18: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
20: Caffè della domenica di Maria Latella.
5: Buona domenica, e questa domenica di lungo ponte ormai estivo, visto che siamo sui 30-32 gradi, in questa domenica, dicevo, qui a Radio 24 prendiamo il caffè con il ministro del turismo, con Gianmarco Mazzi, che è stato sottosegretario al Ministero della Cultura fino a poco tempo fa e oggi è ministro del turismo nel governo Meloni. Buona domenica, ministro.
21: Buona domenica a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
5: Allora, c'è stato un 2025 da record. Il 2026 si è aperto con un aumento tendenziale del 4,2% per quel che riguarda gli arrivi in Italia e del 7,5% per le presenze nel primo trimestre del nostro paese. Siamo già praticamente in estate. Come sono le previsioni per i prossimi 2-3 mesi?
21: Noi abbiamo già dei segnali molto buoni, addirittura in vista qui del 2 giugno, proprio di questi giorni, diciamo. Pensi che sulle prenotazioni il tasso di riempimento è in crescita di ben il 4% sul 2025 e genera un volume di 7 miliardi di euro. E il 2 giugno è una festività italiana. E comunque siamo già, come ha detto giustamente lei, in un periodo estivo, diciamo vacanziero, e pensi che ci troviamo sopra la Grecia, già siamo più 5% sulla Grecia, più 13% sulla Francia e più 17% sulla Spagna per quanto riguarda il riempimento delle prenotazioni, quindi siamo davanti a tutti. I dati sull'estate poi parlano di 172 milioni di presenze complessive per luglio e agosto, e che sono trainati dagli arrivi internazionali, che crescono dell'8,3%.
5: Ma noi siamo percepiti come una meta sicura, considerato, come dire, tutto il turbinio, la situazione internazionale, il Medio Oriente che evidentemente non tranquillizza? Invece l'Italia viene vista come un posto dove tutto sommato si può venire in vacanza tranquillamente?
21: Sì, assolutamente, l'Italia è una meta sicura, pensi che addirittura è la prima destinazione in Europa considerata più sicura dai turisti internazionali, è al primo posto. E poi è una destinazione che richiama i turisti stranieri, e poi è anche una destinazione però che appassiona gli stessi italiani, perché è sempre crescente il dato degli italiani che scelgono di rimanere in Italia e vanno ad ammirare le bellezze, diciamo, della propria nazione, dei propri territori, quegli angoli magari sconosciuti che non hanno visto, le città d'arte, per cui sotto questo profilo noi siamo i più sicuri in Europa.
5: Il caro carburante magari ha una sua influenza sulla scelta degli italiani che preferiscono rimanere nel loro paese. Un punto che mi ha molto sorpreso durante il nostro incontro al Festival dell'Economia di Trento riguarda la connessione tra i concerti, i grandi concerti. Lei a Trento ha citato quello di David Gilmour, ex Pink Floyd, quello di Taylor Swift. Ecco, nessuno aveva mai pensato che tutti questi concerti potessero avere un impatto così positivo sul turismo, e invece ce l'ha.
21: Sì, sì, è come dice lei, perché ma guardi, c'è un dato che mi spinge, diciamo, a guardare con grande attenzione quel settore, non soltanto perché è un settore che io conosco bene, ma lei pensi al dato di biglietti che vengono venduti per questi concerti in un anno, che sono quasi 28 milioni di biglietti all'anno. Io guardo a quelle 28 milioni di persone, più o meno, diciamo, perché poi magari qualcuno compra anche più biglietti, però diciamo che siano 20 milioni di persone, 22 milioni di persone, che poi in realtà vanno a vedere i concerti, ma poi vanno anche a visitare i luoghi della bellezza delle città dove i concerti si svolgono. Noi in Italia abbiamo ad esempio anche delle rassegne come per esempio il Luca Summer Festival, che ha portato una ricchezza molto forte in quella città, nella città di Lucca, e quindi lo guardo con attenzione, perché questo poi è un pubblico giovane che se noi riusciamo a intercettare meglio può essere anche un pubblico che contribuiamo a formare e a spingerlo verso il turismo culturale, diciamo che è un turismo che appartiene ai grandi eventi e ai concerti, ma che io vorrei trasformare in turismo culturale, quindi far sì che tutte la maggior parte di queste persone poi possa avere anche la passione e il gusto di andare a visitare i musei, a visitare i luoghi d'arte e poi anche a, come dire, godere della nostra enogastronomia, che come sappiamo è uno degli attrattori più forti per i turisti sia italiani che internazionali.
5: Senta Ministro, siamo in piena celebrazione per gli 80 anni della nostra Repubblica, che scattano appunto il 2 giugno, viene da citare la Costituzione che dice la Repubblica Italiana è una Repubblica fondata sul lavoro. Ora, sul turismo e di turismo vivono molti italiani, ma spesso io sento lamentare la mancanza di professionalità nella parte, diciamo, di ristorazione, di servizi, eccetera. Perché in Italia non si è riusciti mai ancora ad avere una scuola, un'alta scuola di turismo come quella che in Svizzera c'è a Losanna?
21: Sì, questo è un aspetto su cui diciamo dobbiamo lavorare. Allora, va detto che il nostro paese, chi viaggia all'estero lo sa, è considerato poi in tutto il mondo come il paese più bello, noi diciamo il paese più bello del mondo, diciamo che è considerato tra i paesi più belli del mondo sicuramente, noi siamo anche considerati un popolo estremamente accogliente ed ospitale, per cui partiamo con questo vantaggio, poi però non dovremmo cullarci, diciamo, sugli allori, dovremmo lavorare per formare sempre di più tutti gli operatori di questo settore, che io poi ricordo è un settore che pesa nel suo complesso per il 13% sul PIL e arriva anche con l'indotto al 25% e occupa più di 3 milioni di persone, per cui è sotto tutti i profili uno dei pilastri dell'economia del nostro paese, dell'Italia, e quindi dovremo impegnarci sulla formazione, anche perché potremo molto, molto migliorare. Un giorno ad esempio è venuto da me un operatore importante che mi ha detto vede, oggi si parla molto dei cuochi, degli chef, esistono trasmissioni che celebrano da anni ormai gli chef, bisognerebbe anche inventare una trasmissione che celebri ad esempio chi accoglie in sala le persone, cioè quelli che vengono chiamati camerieri, diciamo che noi chiamiamo camerieri, che questo operatore mi suggeriva dovrebbero essere chiamati come all'estero manager di sala, perché di fatto hanno un ruolo molto importante, perché sono proprio delle persone che vanno a contatto stretto con il turista e possono anche diventare come delle guide per il turista, perché con il cameriere normalmente chi sta al ristorante o sta in albergo ha un dialogo, il turista ha un dialogo, e quindi quel cameriere, se formato in modo adeguato, può anche diventare un ambasciatore della nostra cultura e ci può aiutare anche a invogliare questi turisti, ad esempio, ad andare a vedere dei luoghi meno conosciuti del territorio dove sono e quindi a distribuire meglio i flussi. Per cui c'è del lavoro da fare lì. Diciamo che, per non essere, come a volte capita agli italiani, autolesionisti, dovremmo dire che siamo già in una posizione di alta classifica, però possiamo ambire, diciamo, alla Champions se aumentiamo la formazione, creiamo dei corsi e miglioriamo ancora la preparazione, diciamo, dei nostri operatori del settore del turismo.
5: Ci fermiamo qualche secondo e torniamo da lei. Stiamo prendendo il caffè con il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
20: Strade in diretta.
0: L'augurio di una buona domenica mattina da Marco Casa di Radio Traffic. Si intensifica il traffico sulle autostrade italiane e segnalo code sulla 1 tra Casal Pusterlengo e Piacenza in direzione Bologna, qui anche a causa di un veicolo in avaria. Ancora sulla 1 in direzione Bologna, code a tratti tra Modena Sud e il bivio per la A14. Proseguendo sulla A14 in direzione Ancona, code a tratti per traffico intenso tra Bologna Fiera e Imola. Code in direzione della Liguria sulla A26 Trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone, sempre per il traffico intenso. Prossimo aggiornamento tra un'ora. Buon viaggio.
1: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
20: Il caffè della domenica.
5: Eccoci, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, col quale stiamo facendo un po' un primo bilancio di questa stagione iniziata precocemente, la stagione estiva. Il ministro stava fornendo dati molto incoraggianti e stavamo parlando anche dell'impatto positivo che gli eventi, i concerti possono avere anche per allargare il turismo a non soltanto usufruire del concerto in sé, ma allargare e consentire, che ne so, che quella città diventi poi oggetto di una visita che dura qualche giorno in più. A proposito di concerti e di eventi, venerdì prossimo, ministro, all'Arena di Verona si svolgerà un evento molto importante. Italia loves UNESCO, campioni del mondo. L'Italia è la nazione con più siti al mondo patrimonio dell'umanità, 61, uno in più della Cina, che è 30 volte più grande di noi. Però siamo pronti a lanciare la candidatura del 62esimo.
21: Sì, noi siamo, infatti l'abbiamo chiamata campioni del mondo questa serata, che non è né un... diciamo non è utilizzato né in modo provocatorio nemmeno in modo ironico. Noi diciamo che se anche, ahimè, non partecipiamo ai campionati del mondo di calcio, però siamo dei campioni del mondo, lo siamo perché poi abbiamo veramente dei campioni che non abbiamo mai avuto nella storia del nostro sport, come ad esempio Yannick Sinner nel tennis, anche se è stato sfortunato, diciamo, a Roland Garros. Ma abbiamo anche Kimi Antonelli nell'automobilismo, non abbiamo mai avuto forse un pilota così giovane e così forte, quindi possiamo essere molto ottimisti per il futuro, ma nella cultura siamo veramente campioni del mondo, perché si può dire che tranquillamente che l'Italia è la più grande potenza culturale. E quindi noi quella sera vogliamo, invitiamo 100 delegati dell'UNESCO che rappresentano un po' tutti i paesi, quelli che poi votano proprio le candidature, li invitiamo a Verona e quella sera gli offriamo una grande serata in segno di ringraziamento, diciamo, per il rapporto che noi abbiamo con loro, un rapporto di grande collaborazione, e cogliamo l'occasione per fare due cose fondamentalmente. Una è il più grande brindisi della storia in diretta televisiva, perché con i 10.000 dell'Arena ci sarà un momento che sulle note del brindisi della Traviata inviteremo tutte le persone ad alzare i calici al cielo, ci saranno 300 persone che verseranno un dito, diciamo, di prosecco in ogni bicchiere, quindi faremo un brindisi perché vogliamo cercare di regalare al mondo un'immagine che sia un po' icona dell'Italia e della sua capacità di produrre grandi vini e grandi prodotti enologici. E poi presenteremo ufficialmente la candidatura della canzone napoletana classica patrimonio dell'umanità. Ci sarà Renzo Arbore, che sarà a capo, guiderà il gruppo di studio che deve redigere il dossier scientifico di questa candidatura. È una candidatura che arriverà a destinazione, noi ci auguriamo, con il riconoscimento ai primi di dicembre del 2028, quindi abbiamo davanti 2 anni, e io ho dato così simpaticamente un obiettivo sia al presidente della regione Campania Fico sia al sindaco Manfredi, ho detto: voi avete l'occasione nel vostro territorio l'anno prossimo di avere l'America's Cup, che dovreste aprire con un concerto dedicato alla canzone napoletana, un concerto con grandi artisti del mondo, perché lei sa che la canzone napoletana viene interpretata da artisti importantissimi anche di oggi, insomma. Bono ad esempio è uno che è venuto a Napoli 2 anni fa, l'abbiamo invitato noi a San Carlo e cantò torna sul rientro in italiano per il pubblico del San Carlo. E poi l'obiettivo è portare 1 milione di turisti di italo discendenti napoletani per i festeggiamenti in occasione di Natale 2028, per cui io cerco di pianificare anche i sogni, diciamo, quindi sto cercando di trasmettere entusiasmo a tutti e dire: non facciamoci trovare all'ultimo momento, pianifichiamo con 2 anni di anticipo e cerchiamo veramente di far arrivare in Italia questi italo-discendenti che magari non parlano più l'italiano ma parlano il napoletano, parlano il dialetto, diciamo, dei loro nonni che sono partiti da territori che magari oggi sono borghi con meno di 5.000 persone, quindi vogliono andare a visitare quei borghi e quindi sono turisti che poi si spargono un po' in tutto il territorio della Campania e quindi è un'occasione da non perdere.
5: Un po' come fanno per esempio grandi attori e registi americani che scelgono un borgo, penso a Helen Mirren, la straordinaria attrice britannica che ha scelto di vivere in un borgo in Puglia, o Francis Ford Coppola che è tornato nella Basilicata dei suoi avi e tanti altri che raccontano l'Italia.
21: Guardi, io rimasi colpito quando nel 2023, perché è da lì poi che io ero alla cultura e in realtà lo vedevo da quella prospettiva, però io rimasi colpito quando vidi che per un periodo piuttosto lungo venne in Italia Stallone, che comunque rimane sempre un mito anche negli Stati Uniti d'America, e lo si vedeva a Gioia del Colle, fotografato e ripreso con il sindaco, proprio con le persone di Gioia del Colle, e se uno va a vedere il sorriso che aveva si capisce con quale gioia lui era tornato in quella terra, e quindi questi turisti, diciamo, ispirati anche da questi artisti sono importantissimi, perché poi tendenzialmente loro tornano nei loro territori in periodi dell'anno che non sono i più frequentati e poi stanno molti più giorni di quelli in cui rimane un turista medio, perché normalmente questi turisti stanno sui loro territori almeno una decina di giorni perché vogliono scoprire tutto, diciamo, della terra da cui sono partiti i loro nonni e i loro bisnonni, e quindi quello è una forma di turismo, è una platea di turismo che per noi è importantissima. Infatti con il ministro Tajani noi stiamo lavorando proprio su quel turismo, il turismo delle radici.
5: Senta, c'è un altro ministro col quale l'opposizione la invita a raccordarsi, il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, per risolvere l'impasse che si è creato sulle concessioni balneari. Che ne pensa?
21: Ma guardi, io diciamo che lei sa che quella materia appartiene proprio al ministero del ministro Salvini, ma io non mi sottraggo alla responsabilità di dire la mia, diciamo, di dare uno spunto di riflessione. Il dialogo con il ministro Salvini e con tutti i ministri per noi è quotidiano, noi ci sentiamo spesso, ci incontriamo ai consigli dei ministri. Io confido, anche se siamo vicini, diciamo, allo scadere del secondo tempo supplementare, però sa che dopo il secondo tempo supplementare ci possono essere anche i rigori, io confido che si arrivi ad una soluzione di questa questione annosa che possa tener conto, diciamo, sia dell'esigenza che sulla quale ci spinge l'Europa, che è quella di aprire, ma di dare anche rispetto a chi ha investito, diciamo, su quei territori, diciamo, balneari, e quindi io confido in questa soluzione. Poi ricordo sempre che comunque l'Italia è una nazione che ha più di 8.000 chilometri di coste e il turismo, diciamo, organizzato, quello che proprio organizza le spiagge, in realtà è poco più della metà, diciamo, quindi io spero che si trovi una soluzione che metta tutti d'accordo, sono certo che ce la faremo a trovarla e che riusciremo a diciamo a concludere positivamente anche con l'Europa e a far capire le esigenze della nostra nazione, che è un po' una nazione speciale rispetto a tutti gli altri 26 paesi dell'Europa.
5: Per chiudere, abbiamo cominciato con gli eventi, vorrei ricordare un altro grande evento che il Circo Massimo ospiterà il 22 giugno a Roma, un concerto contro il disagio giovanile. Ora, noi come giornalisti, ma come cittadini, non possiamo non essere angosciati dal numero di fatti di cronaca nera che riguardano sempre più spesso quindicenni che si accoltellano reciprocamente, cose alle quali onestamente prima del Covid non assistavamo con questa frequenza. Che cosa si aspetta da questo concerto al Circo Massimo, tenuto conto che chiaramente non è che un concerto risolve il disagio giovanile? Perché lo fate, insomma?
21: Quel concerto che sarà presentato dalle tre grandi istituzioni della musica, che sono Assoconcerti, che è l'industria del live, la SIAE, che è l'industria della creatività, e la FIMI, che è l'industria della musica discografica, è un concerto che vuole, come dire, provare a cambiare un po' la narrazione, a cambiare un po' il linguaggio. Noi diciamo che canteremo la vita, in quella ci saranno dei grandi artisti, da Andrea Bocelli a Gianni Morandi, a Emma, ad Annalisa, ad Antonello Venditti, al Volo, a Biagio Antonacci, cioè è una grandissima serata questa del 22 giugno e noi vogliamo provare a cantare la vita. In realtà ci sono due sfide: noi vogliamo parlare ai giovani di oggi e dire loro di credere nella vita, cioè di provare a impegnarsi, di giocarsela la vita, non di buttarla via. Troppo spesso quel mondo, il mondo della musica, io arrivo da quel mondo, ha preferito la scorciatoia di promuovere lo sballo, diciamo, perché forse quello è più compiacente verso il pubblico. Però adesso c'è una generazione nuova anche di artisti che ha un senso di responsabilità maggiore, assomiglia un po' alla generazione di Sinner e alla generazione di Chini Antonelli. Se voi leggete le interviste di questi due ragazzi, uno di 24 anni che è figlio di un cuoco e di una cameriera di un rifugio, non di proprietari di quel rifugio, erano il cuoco e la cameriera e lui serviva ai tavoli d'estate, e Chini Antonelli, che è figlio di una famiglia borghese di Bologna, ma se voi leggete le interviste loro sono degli insegnamenti di vita, perché loro hanno raggiunto questo risultato in forza sicuramente di un talento fuori, diciamo, fuori norma, però loro dicono: devi impegnarti, devi crederci, devi lavorare, la dedizione al lavoro, alla disciplina, al rispetto. Quindi noi proviamo a trasmettere questi concetti e diciamo ai ragazzi di oggi, diciamo, credi in te stesso, believe in yourself, e ai ragazzi invece di ieri diciamo di credere in una vita piena di salute, perché c'è anche una questione che riguarda la longevità, cioè l'aspettativa di vita, che potrebbe un domani, se non affrontata nel giusto modo, anche etico, diciamo, e sotto il profilo del salutismo, potrebbe poi generare delle criticità nella nostra società. Noi proviamo quella sera a iniziare un po' questa narrazione e vediamo poi chi ci viene dietro, chi ci segue. Esatto. Poi ho un altro evento che voglio dire. Io approfitto, perché lei si ricorda che a Trento io ho anche annunciato che il 27 di settembre, anzi lì ho proprio invitato tutto il mondo, diciamo, a cui appartiene anche Radio 24, cioè tutto il mondo del Sole 24 Ore, a fare insieme una giornata nel giorno, diciamo, nel giorno che è dedicato, il giorno mondiale dedicato al turismo, che noi qui in Italia dedicheremo al turismo culturale. Io vorrei quel giorno creare una manifestazione la mattina, un incontro dove affermiamo un po' quello che ci dicevamo prima, cioè che il turismo è un'industria, non in senso tecnico, perché noi non siamo degli, non lavoriamo, diciamo, la materia prima, però siamo turismo per importanza e per valore, e quindi bisogna che anche l'Europa, quando parla dei vari comparti più importanti, dalla manifattura all'agricoltura all'industria metallurgica, deve sempre inserire anche il turismo, perché il turismo è uno dei comparti più importanti dell'economia europea e in particolare dell'economia italiana.
5: E lo è per noi italiani, per i francesi, per gli spagnoli, per i greci, quindi sarà il caso di fare un po', come dire, uno sforzo collettivo per farlo ricordare. Grazie al ministro Gianmarco Mazzi, ha preso con noi il caffè di questa domenica. Dunque buon 2 giugno, buona festa della Repubblica a lei e a voi. Buona festa della Repubblica a chi ci ascolta, ma anche, se vorrete, potrete risentirci, potremo risentirci alle 11, sempre su Radio 24, con Nessuno è Perfetta.

0: Passa Intred.
1: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
0: Passa Intred.
1: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
0: Connessi sempre.
2: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
3: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
2: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
3: Ormesani.com. Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 € all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
6: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo 1 euro oltre il prezzo del quotidiano.
7: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
8: Sono le 9.
9: GR24, il Sole 24 Ore.
8: Trump chiede modifica all'accordo con l'Iran e attacca ancora Papaleone. Ucraina, quasi 1000 raid russi in un giorno su Zaporizhia, 2 morti e 7 feriti. Bottiglie incendiarie contro la casa di una giornalista nel Vicentino. Da tempo si occupa di Caivano. Champions League, bis del Paris Saint-Germain che batte l'Arsenal ai rigori. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano la guerra contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump frena sull'accordo con Teheran e chiede ulteriori modifiche. Poi attacca ancora Papaleone. Sentiamo.
10: Trump ha chiesto nuove modifiche all'accordo con l'Iran, lo scrivono diversi media americani. Per il New York Times, che cita 3 funzionari, il presidente ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine al conflitto e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. La richiesta di Trump ha innescato un nuovo ciclo di scambi tra le parti che potrebbe protrarsi per diversi giorni. Intanto, ieri il ministro della guerra, Hexet, ha dichiarato che Washington è più che in grado di riprendere il conflitto, mentre da Teheran il presidente della Repubblica iraniana Pezeshkian insiste: un'intesa dignitosa è possibile. Ieri un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait, è stato intercettato anche se i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati statunitensi. E poche ore fa il presidente USA è tornato ad attaccare il pontefice. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto il presidente americano postando le foto dell'incontro in Vaticano tra Papa Leone e la delegazione della città dell'Illinois guidata da Johnson. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani in Libano, a circa 40 chilometri dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito il portavoce dell'esercito in lingua araba in un messaggio pubblicato su Telegram. Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno condotto 976 attacchi contro 55 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia in Ucraina, causando 2 morti e 7 feriti nei raid contro il capoluogo regionale e le aree circostanti. E quanto riferisce Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione in provincia di Vicenza di Adriano Cappellari, cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e oltre i vigili del fuoco per disinnescare alcune bombolette inesplose. Una meteora in rotta di collisione con la Terra esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione, un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT, lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts alle 14.06, 20.06 ora italiana. In chiusura la Champions League con il Paris Saint-Germain che vince per il secondo anno consecutivo battendo l'Arsenal ai rigori, e oltre 400 persone sono state fermate in Francia dopo gli scontri tra tifosi e polizia scoppiati durante i festeggiamenti.
11: Prima di ieri solo il Real Madrid di Carletto Ancelotti era stato capace di vincere e rivincere la Champions League. Ora c'è anche il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, trionfatore ieri sera in una finale tesissima e molto equilibrata contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra. Il PSG è stato premiato dai tiri di rigore dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale. Squadra capace anche di soffrire, quella plasmata sua immagine e somiglianza dal tecnico spagnolo, che a Budapest ha alzato al cielo la terza Champions League da allenatore della sua carriera. Una consacrazione che lui scrive nel ristretto club dei grandissimi. Al calcio inglese è mancato l'emplen dopo aver conquistato Europa e Conference League con Aston Villa e Crystal Palace. L'Arsenal è andato a un passo da un successo che sarebbe stato storico, ma si è dovuto arrendere davanti a un avversario che fa parte ormai stabilmente dell'elite del calcio europeo. La stagione del pallone per i club è finita, breve pausa e dall'11 giugno via i mondiali, Italia esclusa. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Paolo Corleone in regia. Ora vi lascio a Si può fare, GR24 torna alle 10.

0: problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: O ti senti così?
1: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti. Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.

0: può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata e ben ritrovati in questa domenica in cui evidentemente qui a Radio 24 c'è tanta voglia di evasione, di andare in giro per il mondo, di fare i turisti, o meglio sarebbe ancora i viaggiatori. Sapete ben tutti la differenza: una ricorda un po' più il mordefuggi, l'altro invece è più un'esplorazione, una conoscenza dei luoghi, dei costumi, delle abitudini, nonché ovviamente di tutto ciò che è patrimonio artistico culturale di un luogo. Lo dico perché Maria Latella ha avuto da poco ospite il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Noi proseguiamo parlando di turismo, non con il ministro ma con una serie di altri ospiti, la prima delle quali ritroviamo con molto piacere è Alessandra Priante, presidente di Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo. Buongiorno e bentornata.
2: Buongiorno e buona domenica a tutti.
1: Ex direttrice, così noi ci conosciamo a suo tempo, Europa presso l'area delle Nazioni Unite che si occupa di turismo. Oggi la portiamo ovviamente un po' più sui temi del nostro paese, anche se il turismo nel nostro paese è legato a quello che succede nel mondo. E per questo nei mesi scorsi, da quando dall'attacco all'Iran, ci siamo tutti domandati quale sarebbe stata la sorte di questo settore che per il nostro paese è assai importante. I dati, Alessandra Priante, che vediamo non sono male, sembra che anzi forse proprio perché c'è una crisi internazionale tanti, specialmente europei, guarderanno all'Italia come paese di destinazione delle loro vacanze.
2: Assolutamente sì, tanti italiani che hanno recuperato anche la fiducia e la voglia di andare in vacanza. E sinceramente questo grande effetto di, come dire, di impatto della geopolitica nelle scelte da parte dei turisti, anche e soprattutto stranieri, verso l'Italia, ma le dirò verso l'Europa in genere, non si è vista, grazie a Dio. Gli aeroporti sono oggettivamente pieni e io, che ora sono reduce da un piccolo tra virgolette tour europeo, mi trovo in questo momento in Portogallo perché domani inizia una conferenza importante qui sull'enoturismo, vengo dal Montenegro, ho fatto scalo a Vienna, insomma, per dirle, non è solo in Italia, e questo è importante perché ribadisce ancora una volta di più che l'Europa è proprio la meta numero uno al mondo per turismo, sempre.
1: Portogallo glielo invidiamo, ovviamente le invidiamo anche Montenegro, perché viaggiare è sempre bello. Io ho fatto questa distinzione tra il turista e il viaggiatore proprio perché il nostro paese merita più viaggiatori, ma tutta l'Europa per carità, però il nostro paese forse ha bisogno di tempo anche per essere esplorato, perché davvero è un patrimonio sia nella natura che nell'arte da visitare.
2: Questo è assolutamente vero, anche perché poi da viaggiatore facciamo delle memorie, no? Costruiamo i nostri ricordi, che poi sono secondo me la forma di influencer migliore in assoluto, perché è chiaro, è bello seguire qualcuno che ci dice su internet quanto bello un posto, ma alla fine fondamentalmente la cosa più importante è quello che ci dicono le persone di cui ci fidiamo e soprattutto i nostri ricordi. Quindi lei dice una sacrosanta verità, però è importante sottolineare che in realtà noi già stiamo in una situazione di questo genere, perché ci sono sempre meno situazioni estreme come potevano essere, diciamo, negli anni 2018-19, e i turisti iniziano non solo a venire in periodi diversi, ma soprattutto a scegliere già direttamente, o essere più disponibili a scegliere, delle mete leggermente diverse, no? Magari immediatamente a Roma, a Venezia, a Milano ci vanno e va benissimo così, però anche immediatamente fuori, no? Quindi sta diventando per noi molto più facile proporre anche quell'Italia interna che necessita di essere vista tanto quanto quella più conosciuta.
1: Sì, sulle ovviamente le grandi destinazioni che lei ricordava, ma che tutto il mondo ha presente, da Roma a Venezia, c'è un problema di quantità di turisti. È impossibile, diciamo, vietare la visita a Roma a qualcuno. ovviamente si può cercare di migliorare i flussi, sicuramente ci sono allo studio varie sperimentazioni o vari, penso a Venezia come si è mossa, ma portare le persone nelle aree interne è sicuramente un vantaggio. Tra l'altro, visto che con il vostro supporto il Ministero del Turismo ha lanciato questa campagna di promozione del turismo italiano che riguarda le aree che sono state colpite dal ciclone Harry, quindi Calabria, Sardegna, Sicilia, quindi con l'idea di dire l'avete viste in tutti i telegiornali del mondo perché ridotte in quelle condizioni, adesso sono aree che sono state ripristinate, che potete visitare, che meritano una visita, anzi la meritano forse più di altri.
2: Beh, guardi, gli effetti ci sono, perché le crescite aeroportuali in quelle zone sono a due cifre, si parla di 23%.
1: Davvero?
2: In più, complice il tempo bellissimo, complice il fatto che comunque in questo periodo le persone tendono a scegliere di più ovviamente le zone di mare, e lì parliamo di sud, quindi devo dire la cosa importante è sempre dare dei segnali di vicinanza, che è quello insomma che abbiamo voluto fare noi in appoggio alla grande azione del Ministero del Turismo. E però le voglio dire, sono bravi anche loro, molto brava la Sicilia, molto brava la Sardegna, molto brava la Calabria, che sta piano piano ritagliandosi uno spazio sempre più forte, perché gli turisti stranieri dicono, magari quando arrivano in Calabria dicono, oh mio Dio, e c'è un posto così bello e non lo sapevo fino ad ora, quindi a quell'effetto partenza che è importantissimo in questa località. E quindi, come dice lei, la gente neanche ci pensa a quello che è successo prima, però è importante che noi lo diciamo, perché comunque l'effetto mi consenta solidale del turismo è anche una cosa fondamentale, perché il turismo è notoriamente, e questo glielo dico più da ex direttrice delle Nazioni Unite, però è notoriamente l'industria che fa ripartire l'economia, no? Nei paesi ovviamente dove c'è una vocazione, quindi va protetta questa, diciamo, versione pacifista, se me lo consente, del turismo, una versione di inclusione, per cui appunto chi ha perso magari la propria casa piuttosto che un'attività per una calamità naturale o un disastro, quello che è, attraverso una ripartenza economica del turismo, diciamo, sicuramente il recupero è un recupero un po' più olistico, e soprattutto è un recupero che riguarda le persone, che è una cosa che, visto che viviamo in questi tempi così, anche me lo lasci dire, internazionalmente brutti, è sempre importante sapere che c'è un sorriso o il sostegno di un altro essere umano, magari di un altro paese.
1: Sicuramente. A proposito di turismo pacifista, come ha detto lei, c'è quel turismo che viaggia a piedi e in bicicletta, che sta diventando sempre più importante nel nostro paese. Quello raggiunge veramente i luoghi più piccoli. Lì anche voi come Enit, su come, no, come vi muovete, un po' per far sapere, ma dall'altra parte bisognerà anche aiutare a ripristinare, che ne so, i sentieri, per esempio.
2: Ah, guardi, queste sono le aree di intervento, ovviamente sono aree di intervento di tipo istituzionale, cioè quelle sono le classiche cose a cui pensa appunto il Ministero del Turismo con le regioni, eccetera. Quello che noi facciamo chiaramente è aiutare una comunicazione organica e una maggiore attenzione verso alcuni temi. Questo che lei dice del turismo in bicicletta, ma non solo, anche del turismo dei cammini, è un dato di fatto in crescita. Noi oltretutto siamo la destinazione numero uno in Europa per turismo all'aria aperta, lei lo sapeva questo? Cioè noi abbiamo le strutture
1: più belle.
2: No, non
1: lo sapevo, mi fa piacere saperlo.
2: Sì, perché abbiamo delle strutture bellissime, magari anche meno comunicate a livello, diciamo, di stampa tradizionale, eccetera, però ci sono delle strutture, basti pensare a Cavedino Tre Porti al nord, ma anche in altre regioni inaspettate, che ne so, nel Lazio, a Terracina, in altri posti, cioè ci sono delle strutture sempre più organizzate e che investono proprio sul discorso del turismo all'aria aperta, che è molto importante. Perché? Perché alla fine ci consente di uscire da quello che è il segmento principale di utenza nei nostri confronti. In alcune destinazioni sono sempre, tra virgolette, me lo lasci dire, gli stessi, e in particolare sono turisti che oggettivamente invecchiano. E invece il turismo all'aria aperta ci consente di parlare ai giovani, perché i giovani vogliono la vacanza attiva, non solo, diciamo, le famiglie. E quindi questo per noi è un grandissimo vantaggio, e stiamo veramente diventando sempre di più una destinazione a 360 molto ben organizzata, e dove gli imprenditori e le entità pubbliche, che siano regionali o nazionali, stanno lavorando veramente molto bene, quindi noi siamo tanto contenti.
1: Ma un'altra delle ricadute positive è una, diciamo così, remise in forma del territorio. Tante volte ci sono dei luoghi un po' abbandonati, penso, io sono stata recentemente in Sicilia, ci sono luoghi meravigliosi, però la strada che li connette, ecco, magari è un po' da ripulire o da risistemare. Queste sono occasioni nelle quali si possono fare, o si può pretendere anche come attività turistica, che vengano fatti certi lavori.
2: Ah no, sicuramente, cioè io noto che le amministrazioni, quando mettono tra virgolette la scusa turistica, magari riescono a smuovere più cose che non per il recupero da un disastro. Quindi sicuramente il turismo da questo punto di vista offre molte molte possibilità. Io poi, quando lei ha detto remise in forma, pensavo a quella del corpo, e pensavo, certo, io quella, ce ne avrei, certo, tanto bisogno, che sono stanchissima.
1: Beh, tra l'altro l'abbiamo tirata giù dal letto un'ora prima, visto che è in Portogallo, per noi sono le 9:18, da lei sono le 8:18, quindi vabbè, ci scusiamo, ma la ringraziamo moltissimo per essere stata con noi, davvero, buon proseguimento.
2: Grande piacere. E saluti a tutti e buon ponte.
1: Grazie, buon ponte a lei, no, anche se di lavoro, buon ponte a tutti quelli che in questo momento magari sono in viaggio, vanno da qualche parte, che diano un'occhiata in giro, ci sono tante piccole meravigliose località. Alessandra Priante, dicevo, è la presidente di ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo, ex direttrice Europa presso UN Tourism, e quindi ha uno sguardo molto ampio, direi, mondiale rispetto a questi temi. Nel frattempo stiamo aspettando il collegamento con il nostro prossimo ospite, e così qualche dato per ricapitolare. Ci aspettavamo, e per fortuna non si è verificato un tracollo, diciamo, dei viaggi aerei per colpa delle carenze di carburante, non solo dei costi dei carburanti, però qualcuno ha comunque ridotto i voli, qualcuno ha tagliato alcune linee un po' meno frequentate, e quindi qualche viaggiatore potrebbe trovarsi in difficoltà in questo momento, e quindi magari avere da chiedere qualche consulenza, per esempio, ad Altro Consumo. Alessandro Sessa è il direttore editoriale di Altro Consumo, è tornato anche lui, buongiorno, bentornato.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, è tempo, no, di viaggi, qualcuno magari aveva fatto delle prenotazioni tanti tanti mesi fa pensando a cosa fare quest'estate, magari si è trovato una brutta sorpresa per via della situazione contingente. Non sono stati tanti i cambiamenti, Alessandro Sessa, o meno i tanti tagli, non credo, non sembra, dalle agenzie di stampa che avevo letto.
3: Sì, è corretto, diciamo che fino a qualche settimana fa la preoccupazione era molto forte, poi ultimamente sembra quasi che l'emergenza sia rientrata, anche se la situazione è talmente, come dire, in evoluzione e poco decifrabile. Oltretutto è una situazione anche piuttosto anomala, inedita, diciamo, dove non ci sono precedenti, per cui un po' di cautela è sempre d'obbligo. Sapendo però che gli strumenti di tutela esistono, ecco, quindi niente panico, diciamo.
1: Niente così. Panico, no. Allora, la situazione è, come sappiamo, in evoluzione, poi dopo un po' l'accordo c'è, non c'è, la guerra finisce, ricomincia, di sicuro c'è stata un'iniezione di greggio da parte dei paesi dell'Africa occidentale, degli Stati Uniti, della Norvegia, che ha un po' normalizzato il mercato, però certo non possiamo dirci fuori assolutamente da questa emergenza. Gli strumenti ci sono, poniamo il caso dei viaggi aerei. Allora, ad esempio, noi diciamo normalmente cancellazioni e pensiamo a un volo che non parte, in realtà ci sono, ho capito, la normativa europea adotta una definizione molto più ampia, per esempio una cancellazione è un anticipo della partenza superiore ad un'ora, il rientro all'aeroporto di partenza dopo il decollo, l'arrivo in uno scalo diverso da quello previsto, insomma bisogna avere un po' un manuale delle varie situazioni, Alessandro.
3: Sì, allora partiamo dalla cancellazione. Se un volo non viene appunto

0: l'eventuale pernottamento, eccetera. Quindi questa è la base. Dopodiché è previsto anche un indennizzo supplementare che ha lo scopo di, come dire, risarcire il
1: disagio.
0: consumatore del disagio subito. E questo indennizzo è di importo variabile fra i 250 e i 600 euro a seconda della durata del volo, della distanza, eccetera. Però
1: Io
0: qui
1: sono
0: entra un
1: testimone, è
0: tema.
1: così, cioè, a me sono stati ridati infatti i famosi 250, la tratta era piccola, il disagio onestamente non grande, perché comunque la differenza di un'ora, insomma, sono arrivata un'ora dopo. E quindi succede, ecco,
0: Sì,
1: solo per
0: ecco,
1: dire che è
0: succede,
1: così.
0: però ci sono delle condizioni, diciamo così, nel senso che l'indennizzo supplementare, per esempio, non scatta se si verificano le famose circostanze eccezionali. E qui veniamo alla
1: La force
0: situazione che
1: majeure.
0: stiamo vivendo, esatto, la classica forza maggiore. Che una delle forze maggiori che possono essere invocate dalle compagnie per non dare questo indennizzo supplementare è proprio quello che stiamo vivendo ora, quindi in caso di carenze di carburanti, quindi se il volo non può partire perché non c'è il carburante, è previsto solo il rimborso del biglietto o eventualmente il viaggio alternativo, ma non l'indennizzo supplementare. Questo è quanto ha anche dichiarato la Commissione europea quando ha emanato le famose linee guida che disciplinano proprio la circostanza che stiamo vivendo. Però anche qua c'è da fare un piccolo distinguo che sembra di entrare un po' in dettagli molto particolari, ma che possono fare la differenza. Perché se il volo, come detto, è cancellato perché manca il carburante, si può invocare la forza maggiore. Se il volo è cancellato perché a causa delle carenze di carburante la compagnia non può sostenere i costi, quindi non ha più il margine, non ha convenienza a eseguire quel volo, in questo caso non può invocare la forza maggiore e quindi il consumatore ha diritto anche al famoso indennizzo di cui parlavamo prima. Chiaro che qua poi si entra, sono differenze molto, come dire, minime e bisognerà, qualora si verificasse, stare molto attenti a come le compagnie giustificheranno il volo cancellato, perché se la
1: Esatto, stavo
0: giustificazione,
1: pensando la
0: questo
1: stessa cosa, bisogna essere onesti
0: è il punto.
1: a
0: Sì.
1: parte che se non c'è il carburante sarà anche l'aeroporto a attestare l'assenza di questo, no? No.
0: Sì, adesso immagino di sì, però potrebbe anche essere che ogni compagnia ha, come dire, ha fatto i suoi programmi e poi in base alla situazione, qualora appunto dovesse esserci una carenza di carburante, potrebbe decidere di modificare, cancellare alcuni voli, altri no, eccetera, eccetera. Però, insomma, sarà molto importante nel caso anche pretendere, tra virgolette, come consumatori, che ci venga data notizia e comunque con le opportune spiegazioni anche documentate del perché il volo è stato cancellato. Quindi l'avete cancellato perché non avete il carburante o perché vi costa troppo? Ecco, questo fa tutta la differenza del mondo perché in un caso
1: Immagino
0: non
1: questa
0: abbiamo
1: domanda
0: diritto.
1: rivolta allo sportello informazioni di una compagnia aerea. Comunque,
0: Sì,
1: bisogna
0: no, magari
1: indagare
0: poi
1: su
0: con delle
1: questo.
0: forme scritte, eccetera.
1: Bisogna indagare certo su questo aspetto, posto che per quest'estate sembrerebbe scongiurata questa emergenza carburante, credo sarà più probabile magari una riorganizzazione, una riduzione dei voli e potremmo trovarci più in quella condizione lì.
0: Sì, infatti diciamo, le prime avvisaglie che abbiamo avuto su questo tema riguardano proprio eventuali riorganizzazioni e ripianificazioni, quindi sicuramente un po' di cautela è opportuna e quindi verificare, monitorare con attenzione le programmazioni delle compagnie, tenere d'occhio i siti, le app, ecco, questo è un consiglio che mi sento di dare in questo momento per l'estate che sta arrivando.
1: Voi vedete, state ricevendo molte richieste, gente preoccupata magari si rivolge a voi per avere questo quadro che tra l'altro lei già ci ha trattato?
0: Sì, devo dire che il tema era molto più caldo, diciamo così, qualche settimana fa, quando sembrava che appunto ci fosse una preoccupazione forte, però indubbiamente è uno dei temi che in questo momento stanno maggiormente a cuore dei consumatori, così come quello dei prezzi delle compagnie, dei voli, perché l'altro aspetto è questo: mi possono aumentare il prezzo del biglietto perché hanno costi supplementari da
1: Sì.
0: sostenere, oppure quello che ho pattuito è immodificabile. E anche

0: qua ci sono alcune risposte da dare. Quindi, se per esempio ho comprato un volo all'interno di un pacchetto turistico, esiste la possibilità di un aumento del prezzo cioè retroattivo, diciamo prima, dopo aver sottoscritto il contratto, però a determinate condizioni. Non può essere comunicato con meno di 20 giorni dalla data del volo e non può superare l'8%. Questo per quanto riguarda i
1: I
0: pacchetti turistici.
1: pacchetti.
0: Invece sui singoli voli non è possibile aumentare il prezzo, cioè no, nel momento in cui io l'ho acquistato e ho firmato, diciamo così, il contratto, il prezzo deve rimanere invariato, a meno che non ci sia proprio delle clausole particolari che la compagnia mi ha comunicato subito, quindi al momento dell'attivazione, e a determinate condizioni, per cui in quel caso lì sta a me poi decidere se accettare o meno. Però normalmente per i singoli voli non possono aumentare il prezzo una volta
1: Quello
0: sottoscritto il
1: che è
0: contratto.
1: quando l'avete pagato, fine. Va bene.
0: Esatto.
1: Grazie davvero. Intanto rimandiamo insomma, altre domande a voi d'altro consumo al sito. Ci sono ovviamente poi dopo per chi si iscrive ed è socio ha più informazioni. Comunque qualcosa, qualche incipit si legge anche dal sito. Grazie Alessandro Sesta per essere stato con noi e buona estate,
0: Grazie
1: buone vacanze.
0: a voi. Grazie, buone vacanze, buona estate.
1: Allora, una piccola pausa e poi ritorniamo insieme.
2: Si può fare.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Passa Intred.
6: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
5: Passa Intred.
6: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
5: Connessi sempre.
7: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
8: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
12: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
13: In collaborazione con
14: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. E con
15: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.

0: Dopo qualche consiglio di viaggio, comunque su come comportarsi nel caso le compagnie aeree vi riservassero qualche sgradita sorpresa, torniamo sul tema di viaggiatori e turisti e lo facciamo con Alex Giuzio. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie Buongiorno. Per l'invito.
0: Giornalista, autore del libro Turismo insostenibile per una nuova ecologia degli spazi del tempo libero, edito da Altra Economia. Direi che già il titolo ci dice molto, Alex, di quello che è il ragionamento e anche l'esposizione che poi tu hai nel corso del libro. Il turismo può essere un bene e però purtroppo spesso è stato anche un male nel momento in cui è diventato quel turismo da cavallette che c'è in tante città italiane, purtroppo.
1: Sì, il turismo è un'economia molto importante, soprattutto nel nostro paese, ma proprio la crescita non controllata del turismo ha provocato diversi ordini di problemi, problemi sociali, problemi ambientali, problemi economici. Nelle grandi città c'è un sovraffollamento di persone che le rende invivibili, che genera soprattutto un problema abitativo. I residenti, soprattutto le fasce meno abbienti, non trovano casa perché i proprietari preferiscono convertirlo al mercato degli affitti brevi turistici. Anche una certa monocoltura economica, quindi le attività si convertono, mancano i negozi di quartiere, eccetera. Quindi questi si sono problemi purtroppo esplosi negli ultimi anni e non ancora affrontati in modo strutturale.
0: No, da noi almeno no, adesso non, in altri paesi ci sono stati dei tentativi dando dei tetti, dei limiti, però questo chiaramente è un problema assai diffuso, almeno nel nostro continente. Poi ci sono dei problemi che riguardano anche le aree sia di mare che di montagna, laddove il turismo a volte porta anche uno sconvolgimento o comunque un eccessivo impatto ambientale. Questo non perché vogliamo demonizzarlo, Alex, non credo tu sia nell'ottica della demonizzazione, ma almeno di tenere gli occhi aperti, di avere ben chiaro quello che sta succedendo per cercare di evitare che non continui ad accadere. Le Dolomiti sono un patrimonio UNESCO, però se tutti ci vanno sopra, il patrimonio nello spazio di qualche decennio lo massacriamo.
1: Sì, non è il turismo che va demonizzato, ma è la turisticazione, cioè è proprio il perseguire le politiche proprio che perseguono una monocultura economica e quindi l'unica economia possibile di un territorio diventa il turismo. Questo non solo genera appunto i problemi di cui abbiamo parlato, per intenderci l'80% dei turisti nel mondo va nel 20% dei luoghi, questi sono dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo. È chiaro che se negli anni 60 i turisti erano 70 milioni, oggi sono 1,5 miliardi, ma comunque tutti vogliono andare negli stessi luoghi perché sono i luoghi più belli che tutti noi vogliamo vedere, è lì che nasce insomma un problema. C'è la possibilità oggi di viaggiare a basso costo, il turismo si è anche democratizzato, è una possibilità per sempre più persone e questo è un principio giusto, ma il costo di questa pratica appunto poi ricade sull'ambiente, sulla società e quindi anche la mobilità molto inquinante. Penso alle navi da crociera, ai voli aerei low cost, scaricano proprio emissioni inquinanti che solamente quando il turismo dipende una risorsa naturale, come lei ha detto, il mare, la montagna, non solo questa risorsa viene meno, quindi viene meno poi anche il turismo stesso quando dipende da una risorsa naturale, ma poi anche le politiche per difendere questi territori, per tutelarli dal problema ambientale, poi non riescono a contrastare in modo sufficiente appunto questo collasso dell'ambiente che avviene anche a causa del turismo. Io per esempio penso alle località di mare, visto che in questi giorni tantissimi italiani hanno scelto il mare, l'estrema cementificazione che c'è stata in molti litorali italiani proprio per accogliere sempre più turisti ha provocato dei problemi ambientali di impermeabilizzazione del suolo, c'è l'erosione costiera, c'è il mare che avanza, quindi fa arretrare la spiaggia e quindi insomma sono tutti processi che si innescano anche per questo motivo.
0: Sì, non è, da quello che ho capito, Alex, secondo lei una soluzione mettere un numero chiuso di accessi in un luogo, o magari Ecco, no,
1: Ma è
0: più che
1: una
0: altro mettere un pedaggio
1: soluzione,
0: non è
1: sì.
0: una soluzione perché a quel punto diventa esclusivo.
1: Sì.
0: Mettere magari un numero più chiuso o
1: Diciamo
0: controllare il flusso, forse sì.
1: che ogni luogo, cioè appunto non esistono ricette universali. Sì, ragionare solo di biglietti d'accesso e di appunto di pedaggi fa tornare il turismo a quella forma più classista che era quando era alle origini, no, di questo fenomeno, quindi che solo le persone più ricche se lo potevano permettere. Invece oggi, come dicevo prima, sempre più persone possono andare in vacanza. Il problema, secondo me, va gestito proprio più a monte, proprio cioè a livello proprio di gestione politica dall'alto, per esempio, con la mobilità. Abbiamo un grande problema di voli aerei, tutto quel settore del trasporto aereo che è molto cresciuto senza una regolamentazione, anzi che gode anche di tassazioni agevolate, perché poi quei biglietti a basso costo si fanno anche grazie alle tassazioni agevolate a livello locale, nazionale, e si fanno magari tantissimi voli a corto raggio quando ci sono delle alternative oggi via treno che sono più sostenibili dal punto di vista ambientale, ma ovviamente sono molto più costose, quindi le persone poi scelgono.
0: Sì.
1: Scelgono l'aereo. Ecco, tornare a un turismo più di prossimità, più vicino, proprio quindi andando a penalizzare gli spostamenti più inquinanti, che sono comunque politiche che rientrano appunto nelle politiche ambientali europee, no? Quelle di limitare le emissioni inquinanti, quella già sarebbe un modo però che richiede politiche appunto non locali. Un comune cosa può fare più che ragionare di numero chiuso, di biglietto
0: Certo.
1: d'accesso? Chiedono politiche nazionali, addirittura europee, per contrastare proprio le derive più inquinanti di questo fenomeno. E poi c'è tutto il tema abitativo, su cui lì si è iniziato già invece a cercare di mettere dei limiti alla conversione degli immobili al mercato turistico, proprio perché c'è un grande problema dell'accesso alla casa in tutta Europa.
0: Eh
1: Quindi
0: sì.
1: qualcosa si è iniziato a muovere.
0: In un'intervista che ho letto che ha rilasciato al Fatto Quotidiano, Elisabetta Ambrosi diceva anche serve anche domandarsi forse perché le persone hanno tutta sta voglia di prendere su sabato e la domenica, andare fino a Dublino e tornare indietro, che non fa bene a nessuno,
1: Sì.
0: neanche a Dublino perché lì si scarica, cioè sono contenti per carità, i pub saranno felicissimi, però magari non ne beneficia granché la città nel suo complesso, ecco, di questa massa di persone che arriva solo per dimenticare la settimana che ha trascorso.
1: Sì, il turismo è cambiato molto, è diventato questo turismo mordifuggi, turismo di consumo, per cui proprio perché c'è questa possibilità di fare questa esperienza, per cui c'è il weekend lungo, faccio un fine settimana a Barcellona, a Londra, e innanzitutto non si conosce un luogo perché in 48 ore è impossibile conoscere davvero un luogo, si fa proprio l'esperienza di consumo, magari per condividerla sui social, insomma, diventati molto popolari questi meccanismi che contribuiscono al sovraffollamento, perché poi in quel breve tempo si va naturalmente nei luoghi sempre più inflazionati, che sono quelli che soffrono di più i sovraffollamenti, e non c'è l'esperienza proprio culturale del viaggio, e questo è proprio un cambiamento molto radicale che è avvenuto nell'ultimo mezzo secolo. La vacanza non è più appunto, e questo ha a che fare proprio col ritmo frenetico delle vite contemporanee, per cui c'è questo bisogno di evadere lontano. Ma appunto, ripeto, se il costo di questa possibilità poi è così alto dal punto di vista ambientale e sociale, non è quella insomma, la pratica da incentivare, ma è una pratica da penalizzare in qualche modo.
0: Sì, rendere tra l'altro le città più, boh, non lo so, accoglienti, felici per chi ci vive,
1: Per
0: forse
1: chi le abita,
0: ridurrebbe, esatto, per chi
1: soprattutto.
0: le abita, forse ridurrebbe anche la voglia di fuga, e
1: Sì, perché se le città
0: renderebbe.
1: si trasformano in città vetrina, poi appunto sono più pensate per i turisti, per i visitatori e non per i residenti. È ovvio che i residenti hanno voglia di evadere
0: Sì,
1: e i
0: tra.
1: turisti di fare esperienze che poi sono però quelle così costruite, magari che non rispondono più davvero a quello che è davvero un territorio.
0: Sì, tra l'altro questo poi consentirebbe magari di risparmiare per fare un viaggio vero, un po' più lungo, mettendo insieme almeno 2 settimane per esplorare una località che ci interessa, che ci incuriosisce ovunque sia nel mondo.
1: Sì, quello è ovvio che se il mondo del lavoro è diventato, no, perché appunto il turismo è il tempo libero, quindi si oppone al tempo di lavoro, se il mondo del lavoro è diventato così, appunto si lavora tanto, le ferie sono disciplinate, no? Sono concentrate magari in quei periodi per tutti gli stessi, per tutte le persone, è ovvio che una grande massa di persone si muove nello stesso periodo e c'è un problema di sovraffollamento. Se il turismo fosse più distribuito nel tempo e nello spazio e tornasse a essere appunto più vicino, già penso che sarebbero stati fatti dei grandi passi avanti per risolvere certi problemi.
0: Grazie davvero per aver portato anche questi elementi, insomma, alla discussione. Alex Giuzio, ricordo il libro Turismo insostenibile per una nuova ecologia degli spazi, del tempo libero. L'editore è Altra Economia. Buona giornata, buon lavoro e buona vacanza. Vabbè, spiace dirlo, ma falla come credi, ma buona vacanza.
1: Grazie, grazie mille, buongiorno.
0: Allora, dobbiamo dare spazio alle informazioni sul traffico e poi ci ritroviamo.
2: Si può fare. Strade in diretta.
3: Buona domenica, traffico intenso sulle autostrade che portano al mare, dunque code sulla A7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova, qui anche per la presenza di cantieri, sulla A26 code in direzione Genova tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone, sulla A6 Torino-Savona 2 km di code tra Altare e Savona in direzione della A10 Genova-Ventimiglia, sulla A14 Adriatica code tra Bologna Fiera e Imola in direzione Ancona, in direzione della Riviera Tirrenica, sulla 11 Firenze Pisa, code tra Pistoia e Lucca Est, sulla Firenze Pisa Livorno, code in direzione Livorno tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest, Ponsacco. Ci risentiamo tra un'ora, buon viaggio.
2: Si può fare.

0: Dai libri alla pratica, ci sono molte perle turistiche italiane, molti comuni, ma non grandissimi come possono essere Roma o Milano, capaci quindi di accogliere maggior numero di visitatori, ma sono più piccoli e ne possono raggiungere una certa quota, ma non certo tutta quella che vorrebbe visitare queste località. Allora, questi comuni si sono ormai da più di un anno riuniti e hanno dato vita alla cosiddetta carta di Amalfi, e con noi c'è per l'appunto il sindaco di Amalfi, Daniele Milano. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, la carta di Amalfi che vorrebbe riunire intanto le vostre competenze, la meraviglia dei luoghi che ciascuno di voi amministra, e poi guardare al futuro cercando di immaginare dei modi giusti, corretti, anche insomma accoglienti, non elitari, perché appunto dicevamo prima, no? Se mettiamo una tariffa da 1000 euro per venire ad Amalfi, beh certo abbiamo ridotto il flusso, però forse non abbiamo fatto una gran cosa. Quindi voi su questo vi state interrogando, e quali sono le conclusioni dopo un anno insomma dall'avvio di questa carta di Amalfi?
1: Noi stiamo lavorando da un anno. Al primo rigo di questo documento, che di una sola pagina, abbiamo scritto un concetto chiaro, che il turismo è irrinunciabile, così come lo è il benessere dei residenti. I comuni della carta di Amalfi chiedono una cosa semplice, quella di vedersi riconosciuta la specificità della loro dimensione demografica molto piccola, con una grande attrattività turistica. Noi gestiamo ogni giorno picchi di persone, picchi di veicoli, picchi di imbarcazioni, e chiediamo strumenti per poter governare il territorio e far sì che ci sia un equilibrato rapporto tra turisti e persone che abitano e lavorano in questi luoghi. Abbiamo individuato un metodo, che è quello dell'interlocuzione con i livelli superiori. Infatti questo ha portato in appena un anno già una modifica normativa che ci ha consentito di poter superare dei vincoli che esistevano da anni nella pubblica amministrazione italiana e che impedivano ai comuni, pur avendo le risorse, di ad esempio assumere più agenti di polizia municipale. Noi abbiamo approfittato subito di questa opportunità che ci è stata data dal governo, e continuiamo l'interlocuzione per poter appunto bilanciare altri rapporti all'interno delle nostre comunità, ad esempio quello della residenzialità, delle leve fiscali e più in generale della ordinata possibilità di gestire le attività che sono maggiormente rivolte ai residenti e quelle per i turisti. Il concetto è chiaro: non escludere nessuno, ma distribuire i flussi turistici nello spazio e nel tempo, non soltanto quindi concentrarli in poche ore della giornata e in alcuni giorni o periodi dell'anno, ma sfruttare un ventaglio più ampio. Ad Amalfi lo facciamo già da alcuni anni con delle leve tariffarie diverse. Infatti parcheggiare ad esempio nella nostra città in inverno da ottobre a marzo costa molto meno, e questo è un modo per cercare di accogliere e evitare che insomma i nostri luoghi possano esplodere in occasione di ponti festivi o comunque di quelle ricorrenze.
0: Come sta andando oggi? Direi che ci siamo,
1: E vabbè, noi siamo abituati ai grandi numeri, è chiaro che i ponti sono quei giorni un po' da bollino nero in tutte le realtà, la situazione al momento è abbastanza tranquilla.
0: Vedremo nelle prossime ore ovviamente come andrà. Adesso, per fare un esempio a chi ci ascolta di questo gruppo, non so, c'è Courmayeur, c'è Riva del Garda, c'è che altro? San Gimignano,
1: insomma, c'è Taormina, Pintolo, Caprina, esatto, Costiera Amalfitana, insomma,
0: tutti luoghi rinomatissimi, ma che sono piccoli.
1: La carta di Amalfi ha messo insieme questi luoghi perché condividono le stesse criticità. Noi ci troviamo a gestire gli stessi problemi, e soprattutto ci ha unito il fatto che ad oggi, o quantomeno fino ad un anno fa, i sindaci hanno le armi spuntate. Vogliono poter dare delle risposte ai cittadini, vogliono poter accogliere i turisti nel miglior modo possibile, ma non hanno tutti gli strumenti normativi. Quindi il tema è superare la classificazione demografica sotto la quale tutti i comuni oggi vengono, vengono praticamente vincolati a tutta una serie di limiti, superare questa classificazione e dare atto che noi ospitiamo ogni giorno decine di migliaia di persone in più, a volte 5, 6, anche 10 volte, caso di Rocca Raso in determinati momenti dell'anno ad esempio, e quindi per poter gestire questo surplus abbiamo bisogno di strumenti straordinari, quindi la possibilità di assumere più vigili stagionali, certo, più operatori ecologici stagionali, insomma avere anche norme che ci consentono in un certo qual modo di gestire i flussi e contingentare, nel senso di evitare dei picchi, perché poi nel momento in cui queste località si saturano, stanno male sia le persone che vengono in vacanza che i residenti.
0: Eh sì, leggevo ad esempio, adesso io non conosco i dati su Amalfi, però leggevo in un articolo del Sole 24 Ore a Capri picchi giornalieri di 20.000 persone. 20.000 persone che arrivano in un luogo è come un'invasione delle cavallette, non sta, come allora, dice lei, tema, ovviamente non sta bene nessuno a quel
1: letti,
0: punto.
1: I numeri vanno letti con attenzione, 20.000 persone tutte insieme sicuramente potrebbero creare situazioni sovraffollamento e caos, ma se distribuissimo queste 20.000 persone nell'arco della giornata, utilizzando, noi è una cosa che stiamo facendo da Amalfi, dall'anno scorso invitiamo le agenzie di viaggio della penisola sorrentina che scelgono spesso Amalfi e la costiera a venire anche in orario pomeridiano serale, dove è possibile fare praticamente le stesse cose, dove il parcheggio costa un po' di meno, la temperatura è un po' più mite, quindi non si capisce perché non si dovrebbe approfittare di un Amalfi più godibile praticamente a condizioni migliori, anche in periodi di alta stagione.
0: No, beh, ma sicuramente, adesso io non so se sono gli italiani, io verrei la sera, senza alcun dubbio, perché penso che sia anche più suggestivo forse visitare Amalfi la sera piuttosto che trovarsi lì sotto il solleone alle 2 del pomeriggio.
1: Detto tra di noi, sì, assolutamente. Sì.
0: Assolutamente sì, mi sembra, insomma, ma altri ovviamente non lo sanno, non ci pensano, comunque vengono accompagnati lì, come diceva lei, dalle agenzie turistiche che, se invece correttamente informate, possono distribuire meglio e magari proporre e anche spiegare: se andate al mattino troverete questo, se andate all'ora di pranzo troverete un'altra cosa, se andate la sera potrete fare un altro tipo di esperienza, e poi dopo ognuno si iscrive un po' a quella che preferisce. Immagino che ci sia anche questo ragionamento. Poi destagionalizzare è molto difficile, almeno per quello che ci riguarda come italiani, le nostre vacanze sono un po' meno quelle.
1: Ad Amalfi viaggiamo stabilmente già tra 9-10 mesi di considera che il 91% delle persone che pernottano ad Amalfi sono stranieri, quindi c'è una larga preferenza, una larga attrattività da parte del mercato internazionale, in particolare degli statunitensi, che sono il 34% del totale delle persone che soggiornano, che pernottano ad Amalfi.
0: Ecco, poi c'è questo tema di quelli che arrivano, consumano magari nei bar oppure andranno a fare il bagno, quello che fanno, gelaterie, e poi se ne vanno via. Anche questo, riuscire magari a trattenere le persone per più tempo, in modo da far comprendere anche quello che è Amalfi, al di là dell'esperienza mordi e fuggi, è un aspetto importante, immagino, per tutti voi che avete sottoscritto questa carta.
1: È chiaro che noi ad esempio in costiera stiamo lavorando insieme agli altri comuni del comprensorio all'attivazione prima in Italia della ZTL territoriale, una nostra proposta che è stata recepita nel codice della strada e che consentirà di attivare una zona a traffico limitato a cavallo di più comuni. Questo dovrebbe poterci consentire in maniera strutturale di poter governare il traffico in quei giorni, in quei momenti, in quegli orari, come vi dicevo prima, che insomma i visitatori giornalieri magari preferiscono raggiungere con la propria auto le nostre località, e stiamo cercando di farlo anche attraverso strumenti innovativi. Ad esempio, da 2 anni c'è un'applicazione che monitora in tempo reale il numero di posti auto disponibili nei parcheggi di Amalfi, e questo consente già di orientare i flussi nell'ambito del territorio, e immaginate cosa accadrebbe se domani con la ZTL territoriale in Costa d'Amalfi tutti i comuni implementassero questa applicazione, quindi chi raggiunge la costiera ha un cruscotto in cui vede le località che sono sature e si potrebbe orientare verso quelle che hanno spazio, quindi, come dire, certo, il surplus eliminato aiuterebbe le località già sature e diventerebbe un'opportunità e una crescita anche per chi non è del tutto saturo.
0: Certo, ma sarebbe veramente poi tra l'altro molto utile e gradevole anche per i residenti, perché sapere un po' come stanno andando le cose, monitorarlo da una mappa darebbe una grande mano. Sindaco, la ringraziamo, allora buon lavoro con tutti gli altri amministratori che fanno parte del gruppo, e buona estate, buon ponte.
1: Grazie, noi andiamo a Pisa per la regata delle antiche Repubblica Marinare. Il 2 giugno ci sfidiamo con Genova, Pisa e Venezia per la sfida raggiunta alla 71esima edizione.
0: Vabbè, io non posso dire, dico in bocca al lupo a tutti, dico in bocca al lupo a tutti per le mie origini toscane. Quindi Daniele Milano, il sindaco di Amalfi, è stato con noi in redazione. Grazie a Michele Laserra e Silvia Bandelloni. In assistenza oggi c'è Samantha Morosato, in regia Paolo Corleoni. Noi ci ritroviamo la settimana prossima.

0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
1: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Nell'industria anche piccole inefficienze possono pesare sui consumi. Per questo l'intelligenza artificiale può diventare una leva concreta di ottimizzazione. Sentiamo Lorenzo Orlietti, responsabile soluzioni Sibyl in Alperia.
8: Sibyl Industrial osserva il comportamento degli impianti, raccoglie i dati di processo e individua le condizioni operative più favorevoli. Grazie ai modelli predittivi, la piattaforma riconosce le variabili critiche e fornisce regolazioni in tempo reale, senza interventi invasivi sulle infrastrutture esistenti. Questo permette di stabilizzare i processi, prevenire derive di funzionamento e migliorare le performance complessive. Il valore sta nella continuità del controllo. Sibyl lavora sui dati disponibili e li trasforma in indicazioni utili per chi gestisce la produzione, rispettando tutti i vincoli. Così l'ottimizzazione diventa un percorso continuo, con benefici misurabili su consumi energetici, costi operativi, affidabilità e sostenibilità.
7: Usare meglio l'energia significa lavorare meglio. Scopri di più su alperia.eu.
9: Il segnale orario vi è offerto da...
10: Concorrenza sleale.
11: Accert. Indaga. Documenta. Accerta.
10: 800 800 007.
12: Sono le 10.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Donald Trump invia l'ennesima controproposta all'Iran, Israele avanza in Libano. Consorzio Malevento oltre 1 milione di oggetti di lusso e viaggi pagati con i fondi per i migranti. Guerriglia a Parigi per la festa, Champions, 416 fermi, 7 i poliziotti feriti. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha inviato all'Iran una controproposta molto più restrittiva per un accordo per mettere fine alla guerra. Lo rivela il New York Times, che cita funzionari vicini ai negoziati. Ieri, invece, il presidente degli Stati Uniti è tornato ad attaccare il Papa. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha dichiarato il tycoon postando sui social le foto dell'incontro in Vaticano con il pontefice della delegazione della città di Chicago guidata dal sindaco Brandon Johnson. Le forze di difesa israeliane hanno nuovamente emesso un avviso di evacuazione rivolto a tutta la popolazione libanese residente a sud del fiume Zarani. Il portavoce ha affermato che Hezbollah ha violato l'accordo di cessate il fuoco e ha preso di mira il fronte interno israeliano, costringendo Israele ad agire con forza. L'esercito ha avvertito dunque che chiunque si trovi vicino ai miliziani, strutture, armamenti di Hezbollah sta mettendo a rischio la propria vita. Oggi in Colombia si vota per il primo turno delle elezioni presidenziali, paese entrato nel mirino di Trump insieme a Venezuela e Cuba.
14: Oggi la Colombia dovrà scegliere tra la continuità, il cambiamento radicale o la destra tradizionale che l'ha governata durante anni finché nel 2022 Gustavo Petro è diventato il primo presidente di sinistra nella storia del paese. Iván Cepeda, il candidato della continuità, sostiene che i colombiani hanno la certezza che i cambiamenti avviati in questi anni debbano continuare a consolidarsi. L'opposizione è divisa. Secondo i sondaggi, Abelardo de la Espriella, il candidato dell'estrema destra populista, potrebbe arrivare al ballottaggio insieme a Cepeda. Sostenuto da un discorso di pugno duro per risolvere la crisi della sicurezza, de la Espriella, che fino a pochi mesi fa abitava in Toscana, afferma che la Colombia ha bisogno di trasformarsi in una patria miracolo, ma questo, ha detto, non lo realizzeremo con i soliti di sempre. Al terzo posto c'è Paloma Valencia, candidata vicina all'ex presidente di destra, Álvaro Uribe. Voglio essere, ha detto, una presidente che stia dalla parte della cittadinanza per trasformare la Colombia. Il nord-est del paese si trova in stato di allerta. L'esercito ha segnalato combattimenti con la guerriglia tra venerdì e sabato in una regione con la maggior quantità di coltivazione di coca al mondo. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Ora in Italia, con un'inchiesta sui migranti, risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali come viaggi, soggiorni, accessori di lusso. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti contestano a 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'inchiesta nasce dalla trasmissione nel dicembre 2018 del procedimento penale sfociato il 21 di aprile in una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Benevento. È stato di 416 persone fermate in Francia, 283 soltanto a Parigi, il bilancio delle violenze durante la notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Il ministro dell'interno francese ha parlato di derive assolutamente inaccettabili, precisando che 7 poliziotti sono rimasti feriti e uno in gravi condizioni ad Agen per un trauma cranico. Saccheggi di negozi si sono registrati oltre che a Parigi, a Rennes, Strasburgo, Clermont-Ferrand e Grenoble. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Paolo Corleoni in regia. Ora vi lascio a Immagini, GR24 torna alle 11:00.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Le storie della settimana di Valentina Furlanetto.
1: Qualche giorno fa la soubrette Belén Rodriguez è stata ricoverata per qualche ora dopo che alcuni vicini, sentendo delle urla dal suo appartamento e pensandola in pericolo, hanno chiamato un'ambulanza. È una notizia perché Belén è un personaggio pubblico e sono state coinvolte molte persone che hanno raccontato questa dinamica, ma la notizia si ferma qui e il resto sono affari di Belén e della sua famiglia, a cui auguriamo il meglio. Mi sono detta subito che per fortuna non ci sono delle foto. E invece qualche ora dopo, su diversi account social, soprattutto su Facebook, sono sbucate delle immagini di Belén in ospedale. Una attaccata alla flebo con il viso triste, un'altra su una barella con l'ex marito che le tiene la mano. Le foto erano corredate da didascalie dove gli utenti che le hanno pubblicate si dicevano dispiaciuti per la soubrette, le auguravano il meglio, si dicevano preoccupati per lei, disgustati dai pettegolezzi che a loro dire si stavano facendo su di lei. Peccato che queste foto siano tutte state realizzate con l'intelligenza artificiale, che è un modo altrettanto irrispettoso di trattare la questione, appropriandosi di un'immagine e forgiandola all'insaputa della persona ritratta. Bentornati a Immagini, le storie della settimana. Valentina Furlanetto al microfono per questa puntata, l'ultima puntata di maggio con voi, e partiamo da alcune delle immagini che ci hanno colpito di più, e sono quelle di una tenda allestita per il trattamento dell'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. È stata bruciata da alcune persone del posto, arrabbiate, sospettose delle modalità con cui gli operatori sanitari stanno gestendo l'emergenza sanitaria. Per parlarne abbiamo in collegamento dal Kenya Alberto Magnani, corrispondente del Sole 24 Ore per l'Africa. Benvenuto Alberto, buona domenica.
2: Buona domenica a voi Valentina, grazie.
1: Le ali dell'Africa per il mulino, al tuo ultimo libro. Alberto, tu hai scritto un pezzo per il Sole 24 Ore che raccontava proprio di questi incendi. Incendi che come si spiegano?
2: Si spiegano con un intreccio di fattori che si era già manifestato anche in altre ondate del virus nella Repubblica Democratica del Congo. Un intreccio di fattori che include una diffidenza generica verso le autorità e magari anche verso le organizzazioni internazionali che operano in questi territori, la diffusione spesso anche di informazioni false, appunto fake news, o comunque informazioni che distorcono la realtà dell'epidemia, e che quindi magari vanno anche ad alimentare dei sospetti, no? Magari di natura quasi cospirazionista verso questo virus e verso chi cerca di arginarlo. E poi però un fenomeno che le organizzazioni umanitarie ricordano sempre e che va sottolineato, che è quello umanissimo della paura, della paura, dell'ansia, dell'allarme inevitabile verso comunque un'epidemia che si è già manifestata e che spesso appunto sfocia nella morte e in alcuni casi anche poi nella, diciamo, privazione anche dei rapporti con i propri cari. Tanto è vero che quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità e organizzazioni come la Croce Rossa parlano di lavorare sulla comunità, lavorare con la comunità, intendono proprio la costruzione di un rapporto, la costruzione di un rapporto di fiducia e il più possibile di interlocuzione con la popolazione locale, perché per l'appunto la paura e il timore nei confronti di questo virus è qualcosa di umano e che non va necessariamente demonizzato o associato esclusivamente a fenomeni di carattere disinformativo.
1: Ma Alberto, quante vittime ha fatto finora questo Ebola? Perché poi ci sono state altre epidemie in passato di Ebola, però l'Ebola Zaire, insomma, era un altro tipo di virus per il quale tra l'altro ci sono i vaccini, mentre per questo virus pare che non ci sia un vaccino.
2: No, al momento non esiste un vaccino specifico per questo ceppo del virus, e questo naturalmente alimenta il timore e le paure che abbiamo descritto poco fa. Gli ultimi dati parlano di oltre 200 vittime sospette e di oltre 900, secondo altre stime, 1000 casi sospetti. Diciamo sospetti perché c'è una differenza tra i casi che vengono censiti e considerati come tali e quelli che poi vengono confermati trasportati in maniera definitiva in laboratorio e in ospedale. Si tratta quindi di volumi di casi appunto e di vittime sospette che si muovono su valori che sono ritenuti allarmanti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato che il virus si sta diffondendo rapidamente e forse a un ritmo superiore a quello che potrebbe essere gestito efficacemente dalle organizzazioni presenti e dalla sanità internazionale, anche se al tempo stesso si è registrato ad esempio proprio lo scorso 29 maggio il primo caso di guarigione di un paziente di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, e più in generale le autorità cercano di mantenere, come penso anche doveroso che sia, un buon equilibrio tra un grado di allerta che va naturalmente osservato e elevato in alcuni casi, e però anche un grado di razionalità riguardo al contenimento dell'epidemia stessa, un'epidemia stessa che purtroppo sta già manifestando tutta la sua irruenza nella regione in questione, ma che può essere ancora contenuta con interventi sanitari adeguati, con finanziamenti adeguati e anche con un controllo dei movimenti che appunto non eviti completamente il movimento, la libera circolazione, ma al tempo stesso sia capace comunque sia di filtrare il più possibile questo genere di rischio di contagio, anche se alcuni paesi come Ruanda e l'Uganda, con alcune eccezioni, hanno di fatto già blindato le proprie frontiere rispetto alla libertà di movimento complessiva della Repubblica Democratica del Congo, una visaglia che comunque ci dà la portata, ci dà la dimensione potenziale del rischio di proliferazione del virus.
1: A questo proposito, il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato con i giornalisti al suo arrivo nella capitale congolese Kinshasa e ha detto: l'epidemia può essere fermata, ma chiudere i confini non aiuta. Lo diciamo che l'Ebola si trasmette attraverso il contatto con i fluidi corporei e provoca febbri emorragiche, per le quali per questo ceppo non c'è cura, spesso sono letali, il tasso di mortalità è molto alto. Come dicevi, c'è questa buona notizia di venerdì scorso del primo caso di una guarigione da questo ceppo in particolare, ma le strutture sanitarie in Africa sono abbastanza forti per reggere l'urto di un'epidemia? Ovviamente tu mi dirai, e hai ragione, ma quando dici Africa di che paese parli? Perché noi parliamo, e qui allargherei il discorso, Alberto, siamo abituati in Europa a parlare di Africa come se fosse una nazione, in realtà è un continente immenso con strutture sanitarie molto diverse da paese a paese, credo.
2: È un continente con 55 paesi sotto l'ala dell'Unione Africana, quindi già questo può dare le misure e le proporzioni della sua eterogeneità, ed è un continente che anche per quanto riguarda la risposta sanitaria a crisi come questa può offrire delle soluzioni, può offrire appunto delle reazioni decisamente diversificate. Cominciamo col dire che questa epidemia è stata registrata nella Repubblica Democratica del Congo, che a sua volta è un paese grande quanto la Francia e la Germania messe assieme, tanto per dare anche un'idea delle dimensioni, e si è registrata in particolare nella provincia dell'Ituri, sulla frontiera orientale tra la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda, e sopra a nord del Kivu, anzi dei Kivu, perché sono il Kivu settentrionale e il Kivu meridionale, due province che sappiamo essere pervase da un'instabilità provocata dal conflitto tra l'esercito regolare congolese e i miliziani filo-ruandesi degli M23, un conflitto che si sovrappone a varie dinamiche locali, ma che va a toccare inevitabilmente anche la straordinaria ricchezza mineraria di queste province e di queste aree. Tornando alla risposta sanitaria e la capacità di reazione sanitaria, chiaramente ci possono essere dei livelli differenti. Da un lato va detto che la Repubblica Democratica del Congo, avendo vissuto 17 epidemie di Ebola, ha sviluppato nel tempo una certa capacità anche di risposta e una certa competenza in materia, perché comunque non si tratta assolutamente di un virus nuovo, nemmeno in questo ceppo, perché il ceppo in questione, il Bundibugyo, si è presentato per 3 volte, questa è la 3ª volta che si materializza nella Repubblica Democratica del Congo, da un lato, ma dall'altro, come hanno fatto notare diversi osservatori, la provincia dell'Ituri è forse il contesto meno felice per la proliferazione di epidemie di questa natura per diversi motivi, perché è una zona estremamente remota, è una zona pervasa dai traffici e i movimenti di migliaia e migliaia di miniature artigianali che per l'appunto cercano di guadagnare una porzione di quella ricchezza che poi sappiamo andare tendenzialmente in mani diverse da quelle della popolazione locale, ed è infine una zona con confini porosissimi, quindi anche là ansia, no? Il grado di allarme sollevato variamente da Luganda, che confina con quella regione, ma anche con anche dello stesso Ruanda e volendo anche del Kenya, che sta comunque aumentando i controlli, dipende dal timore che ci possa essere appunto una certa permeabilità dei confini. Comunque, per riassumere sulla questione puramente sanitaria, la buona notizia è che appunto i paesi dell'Africa centrale, i paesi comunque dell'Africa centrale orientale,
1: hanno già affrontato il virus. Certo.
2: Hanno affrontato il virus e non sono colti alla sprovvista in assoluto, ma ricordiamo anche il caso dell'esempio della pandemia di Covid, quando si era temuto un effetto, un'ondata drammatica su scala africana, e che invece poi ha manifestato e rivelato anche la capacità di resilienza della sanità africana rispetto a questo genere di emergenza. Poi ci sono vari dibattiti sui dati, sulla qualità dei dati eccetera, però è comunque un dato, ma al tempo stesso rimane una soglia di allarme elevata proprio in virtù, proprio in ragione di queste vulnerabilità, direi fisiologiche, dell'Ituri e della zona del Congo, della Repubblica Democratica del Congo, dove è esplosa questa nuova ondata.
1: Senti, io sono stata nel 2019 in Sierra Leone insieme al QAM, che si occupa proprio di salute in Africa, e la Sierra Leone era uno dei paesi che aveva subito l'ondata di Ebola negli anni precedenti, nel 2014, e mi ricordo che loro combattevano i medici locali e i medici internazionali che lavoravano lì contro la superstizione, l'idea che le persone entravano negli ospedali e ne uscivano morte, una parte della popolazione non credeva che il virus dell'Ebola esista. Queste immagini di tende ospedaliere, di strutture ospedaliere date alle fiamme, mi ricordano quella situazione lì, che poi non è così lontana, Alberto, dalle perplessità e le resistenze che abbiamo vissuto anche in Italia nei confronti del Covid.
2: Questo è esattamente un punto che è stato toccato anche da alcuni operatori umanitari che abbiamo consultato in questi giorni per descrivere questa ondata di attacchi. Operatori umanitari come quelli della Croce Rossa, ma anche di MSE, Medici Senza Frontiere, diverse insomma altre realtà che operano nell'area, che ci facevano proprio notare, ci facevano proprio ricordare questo parallelo, perché da un lato è vero che ci sono tutti i fenomeni che abbiamo descritto e tratteggiato all'inizio della puntata, quindi la disinformazione, la diffidenza alle volte va detto anche fondata verso le autorità locali per altri aspetti, e in generale anche una forma di ostilità verso un virus che viene appunto alle volte non ritenuto nemmeno tale, ma dall'altro c'è appunto una paura, no? E una forma anche di reazione istintiva che spesso conduce, in buona fede o in cattiva fede che sia, a reazioni non dissimili da quelle che abbiamo visto ai tempi della pandemia. Ci ricordiamo anche le aggressioni in alcuni casi, il clima di diffidenza, no? che aleggiava sul Covid, sempre con questo, diciamo, doppio registro di una ostilità preconcetta, un'ostilità magari alimentata da disinformazione, ma anche una forma più comprensibile e di paura, una forma di paura che in questo caso può essere naturalmente affrontata nelle sedi opportune, con appunto anche campagne di sensibilizzazione che riescano a diffondere, a divulgare nel senso migliore del termine tutte le accortezze e tutte anche gli strumenti per comprendere questo virus.
1: Senti Alberto, per chiudere, in realtà ci sono anche temi politici che si intrecciano a tutto questo. Mi riferisco al taglio agli aiuti umanitari al programma USAID da parte di Trump. Il Ministero della Sanità congolese ha detto che da soli non ce la fanno a contenere Ebola. Mi pare di capire, leggendo alcune analisi, che questa difficoltà, questa fragilità è anche il risultato dei tagli di Trump agli aiuti umanitari.
2: Sull'Africa si sono abbattuti due due colpi veramente pesanti nell'arco di pochi mesi, vale a dire il taglio dei fondi USAID e il ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un doppio urto che ha indebolito e che ha aumentato ulteriormente la precarietà dei sistemi sanitari africani, in particolare per quanto riguarda la gestione di drammi costanti come quello dell'HIV in diversi paesi del continente. E questo genere di shock si è manifestato, si è ripercosso e sta ripercutendo inevitabilmente anche in questa fase nella Repubblica Democratica del Congo, appunto perché si vanno a sfidare, si vanno a sottrarre delle possibili risorse per l'intervento, anche se, e questo però è una questione che è addirittura che va ovviamente proiettata nel futuro, si sta parlando di una maggiore, di una crescita dell'autonomia, della sovranità sanitaria, per utilizzare questa espressione, da parte dei governi africani, che in assenza di questa leva iniziale degli Stati Uniti e degli Stati Uniti si trovano comunque costretti o sono altro ampiamente sollecitati a cercare delle soluzioni più autonome e ad aumentare ad esempio la spesa sanitaria per far sì che ci possa essere una risposta indipendente, una risposta autonoma. Tanto è vero che, anche per andare sulla cronaca forse più politica che sanitaria in questo momento, diversi governi africani stanno respingendo gli accordi che gli Stati Uniti avevano proposto in alternativa ai propri fondi, il famoso Africa America First applicato in ambito sanitario, e li stanno respingendo perché, come nel caso dello Zambia, veniva chiesto di ancorare l'accordo sanitario all'accesso ad esempio ad accordi di carattere minerario, quindi un approccio che era evidentemente, come dire, sbilanciato più sui desiderata degli Stati Uniti che non sulle esigenze sanitarie e umanitarie dei paesi continentali. E di recente, proprio nei giorni scorsi, si parla di venerdì scorso, l'Alta Corte del Kenya ha bocciato un accordo che era stato a quanto pare

0: disposizione è terminato, ma tutti gli ascoltatori possono leggerti sul Sole 24 Ore nelle tue analisi dal Kenya. Grazie ad Alberto Magnani e buona domenica.
1: Grazie a voi.

0: parliamo di un tema che riguarda la Luna. Le immagini che ci sono sono quelle dell'allunaggio, ma la NASA sta accelerando per abitare la Luna dal 2032 e le case sulla Luna, gli abitacoli, questi moduli saranno le prime, saranno italiane. Un articolo del Sole 24 Ore di questa settimana riportava tutto questo e ci ha incuriosito molto. A firmarlo Leopoldo Benacchio, docente di astrofisica all'Università di Padova, collaboratore del Sole 24 Ore. Benvenuto professore, buona domenica.
1: Grazie a voi.
0: Professore, allora ci racconti tutto. La NASA sta accelerando per andare sulla Luna, ma non solo per andare, ma per starci, per abitarci dal 2032. Tutto questo è possibile e in che fasi? Perché abbiamo letto dal suo articolo che ci sono più fasi che dovremmo superare, come un po' un videogioco, no? Il primo step quale sarà?
1: Sì, sarà proprio così. Facendo un piccolo passo indietro, è un programma che è stato quello di tornare, come ha detto giustamente lei, sulla Luna per starci. È un programma che è stato rimaneggiato varie volte, questo non deve stupire, perché non si tratta di andare a prendere il gelato, diciamo, alle pasticcerie in centro, si tratta questa volta di andare non per mettere i piedi sulla Luna poi tornare, ma andare sulla Luna, costruire abitazioni, costruire diciamo strade, costruire laboratori, costruire possibilmente anche miniere e stazioni di osservazione. Questo è molto importante da dire, perché sennò uno si chiede, ma insomma, cosa torniamo a fare sulla Luna, che siamo stati ancora nel 1972 l'ultima volta. E quindi questa volta si spera che il programma sia assolutamente implementabile, grazie. E la primissima fase, sì, è legata come sempre alla politica. Nel 2029 il presidente Trump uscirà dalla sua presidenza, poi se sarà rieletto o no è una materia diciamo per i politologi, e lui ovviamente vuole passare alla storia come il presidente, l'uomo che ha riportato l'umanità sulla Luna. I maggiori commentatori pensano che questo non sarà possibile. Comunque ci saranno tre fasi. Nella prima fase si porteranno sostanzialmente
0: prima fase, quindi 2029,
1: se tutto va bene. Diciamo che la cosa migliore è dire da 2029 a 2032.
0: Sì.
1: No. Ci sarà il primo sbarco sulla Luna. Una cosa non bella è che NASA ha cancellato dal proprio sito la frase che diceva che i prossimi piedi, diciamo così, che avrebbero calcato il suolo lunare sarebbero stati quelli di una donna e poi anche una persona, come si usa dire in americano, in italiano suona male, una persona di colore. C'è stato un certo

0: movimento, perché al di là delle differenze vedute politica di Trump, che sono evidenti, sembrava una cosa positiva, perché il programma Apollo è stato un programma, diciamo, di soli uomini, quindi sembrava, visto che ormai
1: sì, un'apertura,
0: le astronaute,
1: certo.
0: Sì, non è che siano la maggioranza, però anche quelli di Artemis 2, c'era una donna su sì. 4, e probabilmente la prossima volta ce ne saranno 2 su 4. Sembrava di nuovo essere arrivati a una specie, spariamoci una parola grossa, di apartheid. Invece la NASA dice assolutamente no, questo non è vero, però se non è vero potevano non cancellarlo. Allora, detto tutto questo, sperando che vada tutto bene, un primo allunaggio sarà sostanzialmente dimostrativo, cioè arriveranno, tutto va bene, il razzo arriva, molla il mezzo di allunaggio, l'allunaggio riesce, le persone escono, fanno la loro passeggiata e poi tornano indietro sulla Terra. Non facile, non semplice, però è di tipo dimostrativo. Il bello verrà dopo, quando bisognerà incominciare a portare
1: tutto il materiale. Professore, la devo interrompere perché abbiamo una pausa, ma torniamo con lei tra poco a continuare a parlare di queste fasi di allunaggio da 2029 al 32. Tra poco.
2: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
3: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
11: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
12: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
13: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
1: Immagini. Siamo con il professore Leopoldo Benacchio, astrofisico, docente di astrofisica all'Università di Padova, a parlare dell'accelerazione della NASA per abitare la Luna dal 2032. Professore, ci sono altre due fasi, lei ce le stava raccontando, che porteranno ad avere sulla Luna anche dei moduli abitativi, e la porterei proprio qui. È vero che su questi moduli abitativi le prime case sulla Luna saranno italiane?
0: Dunque, sì, è stato firmato un protocollo d'intesa, una carta, insomma, tra ASI, Agenzia Spaziale Italiana, e NASA, l'Agenzia Spaziale degli Stati Uniti, per realizzare questo modulo abitativo che per gli appassionati o appassionate di montagna un po' assomiglia in qualche modo a un ridotto di alta quota, cioè sarà qualcosa di essenziale, pensiamolo non in senso negativo, ma come un tubo di 3 metri di larghezza e 6 di lunghezza, con le ruote, attenzione, con le ruote, con una specie di strana roulotte lunare, in cui gli astronauti potranno entrare, togliersi la tuta, che a sua volta è una specie di astronave, anche quella, riposare, potranno comunicare con la Terra, che è importante, rifocillarsi, mangiare, bere qualcosa e al limite anche lavorare. Quindi una specie di mini appartamento che però ha un pregio eccezionale, ovvero sia li protegge dalle radiazioni che li farebbero malissimo in pochi secondi, particelle elementari e radiazioni di tutti i tipi, a cominciare dalle ultraviolette, che a noi sulla Terra non fanno nulla, perché grazie al cielo, è proprio il caso di dirlo, abbiamo l'atmosfera come una specie di carta assorbente, assorbe tutte queste radiazioni e particelle in linea di massima. Questo, questa specie di camper lunare sarà fatto da Thales Alenia Space in Italia come capocommessa, quindi anche un bel riconoscimento della capacità italiana di fare le cose e non e fare cose non proprio così semplici, diciamo, perché detta come camper spaziale sembra una cosa da poco, in realtà è un oggetto sofisticatissimo che dovrà anche andare su in un unico lancio, perché non è a pezzi. Quindi
1: un modulo unico verrà portato. Professore, è affascinante quello che ci sta raccontando. Penso che da qui al 2029 ci saranno altre novità, la chiameremo per farcele raccontare. Grazie per essere stato con noi e buona domenica.
0: Ben volentieri, buona domenica a tutti.
1: E ora, come sempre, la nostra rubrica sulle false notizie.
16: Fake News.
1: Bentornato David Puente, vice direttore di Open.
17: Buona domenica a tutti.
1: Parliamo subito della prima foto notizia, che è girata moltissimo sui social nei giorni scorsi, e riguarda la flottiglia, questa missione che doveva portare degli aiuti a Gaza e che voleva anche rompere il blocco navale di Israele. E sono stati fermati, sono stati portati una nave prigione, poi una prigione vera e propria, riportati in Italia o nei paesi di origine, e loro hanno denunciato di essere stati malmenati, tanto che abbiamo visto delle immagini di alcuni di questi attivisti nelle barelle, nelle sedie a rotelle. In particolare è girata molto nei giorni scorsi una fotografia di una giovane attivista, una ragazza tedesca, che appare con un collare distesa su una barella. Molti hanno ripostato questa fotografia mostrandone un'altra, dicono di qualche minuto dopo, in cui questa ragazza invece stava in piedi, stava benissimo, aveva anche un mazzo di fiori. Quindi, come a screditare questa posizione di questa ragazza e a voler insinuare che non sia vero che sia stata malmenata.
17: Sì, esattamente questo.
1: Cosa è vero, cosa non è vero?
17: Allora, questo è l'esempio più diffuso, virale, di questa storia, cioè della narrazione in
1: la
17: cui
1: fotografia di questa ragazza.
17: Fotografia di questa ragazza tedesca, che per accusare appunto gli attivisti della flottiglia, che praticamente avrebbero inscenato le loro ferite, inscenato il fatto di star male, quindi sarebbero scesi dall'aereo fingendo, per poi improvvisamente stare tutti quanti bene. Come al solito siamo di fronte a un'attività che diciamo fa un confronto fotografico, un confronto di immagini sostenendo che fra una e l'altra ci sia passato poco tempo, qualche ora, quindi che da lì, dalla Turchia, dove sono stati fotografati, qualche ora dopo erano già nei loro paesi, in questo caso ad Hannover,
1: tranquilli,
17: come se non fosse successo niente.
1: Contusioni.
17: Ecco. Peccato che, come al solito, cosa succede? Che le immagini appunto del loro arrivo, che è del 21 maggio, all'aeroporto appunto in Turchia, e si fa praticamente un confronto con delle immagini registrate 48 o più ore dopo.
1: Il 23 di maggio.
17: Il 23 di maggio in questo caso. Allora da lì mi dicono, vabbè, allora però stava bene, gli hanno messo il collare prima, ha finto tutto, eccetera. Io sono contento che gli utenti, comunque le persone che condividono questa cosa, magari non hanno avuto una brutta esperienza in ospedale, non siano mai andati per un problema, e che gli abbiano messo in ambulanza un collarino per sicurezza, per poi capire in ospedale se effettivamente ha qualcosa di male. Perché il collarino non viene messo perché sono certi che abbia qualcosa, ma per precauzione. Quindi lei e altri sono stati portati in Turchia in sicurezza, perché probabilmente avevano qualcosa. Poi, per fortuna, hanno riscontrato in ospedale che non avevano grossi problemi, però di fatto...
1: Quindi questa ragazza è stata portata in barella con il collarino perché si supponeva che potesse avere qualcosa, e per precauzione l'hanno usato queste accortezze. Poi stava bene e quindi l'abbiamo vista due giorni dopo in piedi. Questo non vuol dire appunto che gli altri che abbiamo visto in barella o sulla sedia a rotelle non fossero contusi, bisognerebbe vedere i referti. E comunque c'è una procura che sta, in particolare in Italia, a Roma, che sta indagando, e vedremo. Quindi, però, la storia di questa fotografia,
17: la Germania aveva già detto che i loro connazionali sono arrivati con ferite, quindi questa è già una cosa che non è che è una cosa incontrollata, ci sono delle verifiche anche tra istituzioni.
1: Davide, cambiamo argomento, parliamo adesso di un post che sta girando tantissimo sui social, su X, diciamo una volta su due quando io apro X me lo ritrovo, ed è una fotografia di Milena Gabanelli, la giornalista italiana, che ha uno scontro fisico vero e proprio con un'altra persona, e la dicitura che accompagna questa fotografia è sempre: prestate molta attenzione a dove riponete i vostri soldi. Insomma, sembra che tu debba cliccare lì dentro per vedere una notizia clamorosa, che però non è una notizia, è una falsa notizia.
17: Assolutamente, questa è una cosa che già la Gabanelli aveva denunciato attraverso Dataroom, attraverso i propri social, che stanno utilizzando la sua figura, che è una figura riconosciuta, eccetera, per una truffa online di investimento, di trading su piattaforme appunto truffaldine. Cosa succede? Che ci sono queste immagini in cui la vediamo con lei che litiga con la D di Intesa San Paolo Messina di fronte a Bruno Vespa a Porta a Porta. Ci sono poi delle immagini diverse, una dove lei sta viene aggredita, l'altro è dove c'è Messina con una pistola, l'altra con di tutto, insomma,
1: vogliono suscitare la nostra attenzione in modo che clicchiamo su questo, su questa notizia.
17: Sono tutti contenuti sponsorizzati, per esempio su X sono tutti account con la spunta blu, che ormai abbiamo capito che non significa niente dell'autorevolezza, però la percepiscono in questa maniera e vengono appunto diffuse attraverso la pubblicità, quindi sono inserzioni pagate per essere appunto diffuse.
1: Ma chi c'è dietro questa truffa?
17: Sono truffatori che cosa fanno? Fanno un sito, cioè condividono questi link attraverso i post dove tu finisci in un falso sito di Repubblica, un falso sito di TG Com 24, di qualsiasi testata importante italiana, dove viene riportato un falso virgolettato della Gabanelli che accusa la Didi Messina di truffare appunto i suoi clienti, che non gli racconta la verità, e invita a fare un investimento su una piattaforma. La cosa ancora più brutta è che in questi falsi articoli c'è scritto la redazione di Repubblica, Pubblica, TG24, eccetera, hanno verificato la piattaforma è legale. E quindi le persone cosa fanno? Vedendo un falso sito di Repubblica, vedendo la Gabanelli che parla, vedendo questa nota, dicono: ma forse è vero, investo quanto?
1: E ci sono già delle persone truffate, ci sono delle denunce.
17: Ce ne sono già di persone truffate, non è una novità questa cosa. Anche non stiamo...
1: Però negli ultimi giorni è girata tantissimo, era impossibile aprire X senza vederla.
17: C'è stato effettivamente un bombardamento. C'era già stato prima su Facebook, è arrivato purtroppo in maniera prepotente su X, dove anche lì purtroppo non c'è un controllo.
1: Cosa bisogna fare? Non cliccare su link che non si conoscono.
17: Ma assolutamente, ma poi se vedete che il dominio è www.nomikk.ko.com e finite su una grafica di Repubblica, fatevi un due domande. Ecco, iniziate già da quello.
1: Senti, abbiamo pochissimo tempo, ma volevo fare un'ultima notizia con te, abbiamo un minuto, riguarda la First Lady ucraina, la moglie di Zelensky, e che in alcune foto in cui appare con una pelliccia un po' improbabile è accusata di essere scappata dal paese portandosi via un bel po' di soldi. Non è una novità, è una falsa notizia che abbiamo trovato spesso in questi anni di guerra in Ucraina. È tornata.
17: Sì, è tornata perché cosa è successo? Attraverso appunto quelli sono gli scandali della corruzione in Ucraina, eccetera, la propaganda russa aveva già diffuso prima una falsa notizia su di lei dicendo che la NABU, cioè l'ente anticorruzione ucraino, la stava indagando e la stava per arrestare, cosa falsa che è stata smentita anche dalle agenzie ucraine. Poi cosa è successo? Hanno detto, beh no, però intanto lei è già scappata con i soldi, però bastava vedere gli account Instagram di lei.
1: 66 milioni di euro in contanti.
17: Sì, auguri, voglio vedere come li portava. Ma soprattutto vanno in Regno Unito, quindi neanche in un posto qualsiasi. Però di fatto, appunto, bastava guardare gli account social e le notizie di quei giorni. Lei era in Ucraina e continuava a fare eventi in Ucraina. Quindi voglio capire chi è andata via.
1: Grazie Davide per averci spiegato anche questa volta a cosa stare attenti. Buona domenica.
17: Buona domenica a tutti.
1: E come sempre la puntata termina qui con le false notizie. Io ringrazio in regia Martin Garramone, in redazione Jacopo De Franchi e Giorgio Giardino, che questa settimana hanno compiuto anche gli anni, quindi auguri ai miei bravissimi collaboratori. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto di questa puntata. Ora alla linea Madre Terra, poi al nostro GR per tutte le ultime notizie. Da Valentina Furlanetto è tutto, ciao.

0: Strade in diretta.
1: Una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo per incidente code sull'auto Brennero tra San Michele all'Adige e Degna Ora in direzione del Brennero. Per un altro incidente code anche tra Rovereto Nord e Trento Sud, sempre in direzione del Brennero. Code per incidente sulla diramazione Gallarate Gattico tra Gallarate Ovest e Sesto Calende Vergiate in direzione della A26. Sulla A32 Torino Bardonecchia è chiuso per una manifestazione sportiva lo svincolo di Susa Ovest fino alle 20 di oggi. Si verificano code sempre sulla A32 per questo motivo e per il traffico tra Borgone e Susa Ovest in direzione Bardonecchia. Traffico intenso sui percorsi autostradali che conducono alla Riviera Ligure e a quella Adriatica e anche sull'autostrada A4 in zona Lago di Garda. A più tardi, buon viaggio.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: La bioeconomia circolare, con le biotecnologie e le biosoluzioni che genera, è un macrosettore che vale oltre 3.000 miliardi nell'Unione Europea ed è un motore di competitività soprattutto nella filiera agroalimentare, mangimistica compresa. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e nella settimana del Bioeconomy Day, un'iniziativa promossa dal cluster italiano della bioeconomia circolare Spring e da Assobiotech Federchimica, ci occupiamo del valore strategico di un'agricoltura basata sull'uso sostenibile delle risorse biologiche rinnovabili. Sentiamo intanto di che si tratta e perché è importante con Mario Bonaccorso, direttore Cluster Spring. Bonaccorso, spieghiamo che cosa è la bioeconomia e che ruolo ha e potrà avere nella filiera agroalimentare.
2: Sì, dunque la bioeconomia è un'economia che utilizza le risorse biologiche rinnovabili, quindi è una economia che ci affranca dalle fonti fossili, è un metasettore, quindi comprende tutto il settore primario, l'acquacoltura, la silvicoltura, la pesca e quella industria che appunto utilizza risorse biologiche, quindi la cosiddetta industria bio-based. L'agroalimentare è fondamentale, è un pilastro della bioeconomia perché oggi si utilizzano soprattutto nella declinazione circolare scarti, sottoprodotti, residui. Ma non solo l'agroalimentare è importante come fornitore di biomassa, è uno dei settori protagonisti dell'innovazione e anche uno dei maggiori beneficiari se pensiamo all'utilizzo dei biofertilizzanti e dei teli da pacciamatura fatti con bioplastiche.
1: Quali sono i numeri in Europa e in Italia?
2: Ma dunque, rispetto ai dati che ci fornisce l'ultimo rapporto sulla bioeconomia in Europa di Intesa San Paolo e Cluster Spring, noi abbiamo un valore della produzione nell'Europa dei 27 di 3.000 miliardi di euro con 17 milioni di occupati, mentre in Italia siamo poco al di sotto dei 430 miliardi di euro con più di 2 milioni di occupati, il che significa avere un dato del 10% del valore della produzione totale, quindi di fatto è un metasettore importante, fondamentale per l'economia e soprattutto possiamo dire è un settore innovativo ed è un settore resiliente proprio perché produce con ciò che è disponibile localmente.
1: Non solo tecniche di evoluzione assistita, conosciute come TEA, ovvero nuove tecniche genomiche, di cui parleremo tra poco, esistono anche tecnologie e prodotti innovativi per aiutare la produttività agricola preservando la salute del suolo. Abbiamo con noi Elena Sgaravatti, vicepresidente di Assobiotech Federchimica. Sgaravatti, quali sono le biosoluzioni più strategiche per il settore agricolo?
3: Sono prodotti e processi di origine biologica che come microrganismi, enzimi, biofertilizzanti, biostimolanti, quindi sono prodotti veramente una produzione ispirata alla natura e questi prodotti aiutano le piante ad utilizzare molto meglio nutrienti, acqua, riducendo quindi l'utilizzo di input esterni ma anche migliorando in maniera sostenibile e appunto l'impatto ambientale. Quindi ci sono le TEA che sicuramente aprono prospettive molto importanti sul tema del miglioramento genetico eccetera, però esistono già applicazioni disponibili sul mercato che per esempio consentono di contrastare patogeni, insetti nocivi, per esempio biocontrolli basati su batteri o funghi utili. Esiste un fungo che infetta e uccide insetti dannosi come la mosca bianca, il coleottero della patata senza impatto sugli insetti utili, oppure biostimolanti importantissimi in agricoltura che migliorano la resistenza delle colture agli stress climatici che sono sempre più frequenti perché producono fitormoni che aiutano le piante ad esempio a sviluppare apparati radicali molto più profondi ed efficienti e quindi ad assorbire l'acqua dove diversamente non riuscirebbero ad arrivare. Poi un altro ambito molto interessante è anche quello della rigenerazione del suolo, del ripristino dei terreni degradati o contaminati, che purtroppo è un tema anche questo molto attuale, e le biosoluzioni riescono appunto a rigenerare il suolo, a restituire fertilità, e quindi sono un tassello assolutamente cruciale. Quindi esistono anche qui batteri, ma micorrizie, per esempio, micorrizie che ricolonizzano terreni poveri o compattati, e sono in grado proprio di ripristinare una rete trofica del suolo e la disponibilità, ad esempio, di fosforo per le piante, quindi sono assolutamente cruciali per la rigenerazione del ripristino dei terreni degradati.
1: La ricerca guarda anche all'agricoltura fuori suolo con il tema della fermentazione di precisione. Di che si tratta e che prospettive ci sono?
3: Certo, anche qui parliamo di biosoluzioni e vorrei dire una cosa, che le biosoluzioni vengono da lontano, quindi tutti i prodotti generati da microrganismi, enzimi, fermentazioni, eccetera, vengono da lontano. Il cibo italiano non esisterebbe se non esistessero le biosoluzioni, dal vino alla pizza, al pane, sono tutte biosoluzioni perché proprio ottenuti da processi di fermentazione. Ecco, la fermentazione di precisione, è una delle frontiere più interessanti che, può veramente reinventare anche la manifattura italiana nella produzione, per esempio, di cibo. Sono appunto biosoluzioni applicate al sistema alimentare, però con un elevatissimo livello di precisione ed efficienza, cioè utilizzare appunto questi microrganismi, lieviti, batteri programmati, infatti per questo si parla di precisione, per produrre proteine alternative, proteine vegetali, ma anche non solo vegetali, ingredienti alimentari in ambienti super controllati. Questo ovviamente è un processo di fermentazione evoluto, ma è sempre un processo di fermentazione, quindi è possiamo dire che è una manifattura ispirata alla natura, ma industrializzata, controllata, che consente di produrre ingredienti con un consumo di suolo, anzi in assenza di consumo di suolo, limitando l'utilizzo di acqua, sono poco energivori e limitando ovviamente anche tutte le emissioni che sono associate a sistemi produttivi tradizionali. Questo non significa ovviamente sostituire l'agricoltura, ma significa affiancarla con innovazione, con strumenti innovativi che vanno anche nella direzione di una maggiore sicurezza alimentare, di una resilienza delle filiere. Ovviamente tutto ciò in un contesto che, insomma, come sappiamo bene, è segnato da cambiamenti climatici, da pressione sulle risorse naturali. Pensiamo anche al tema della supply chain in questo momento geopolitico, che insomma è sempre più cruciale.
1: L'agricoltura italiana è stata storicamente nemica degli OGM. Ora, con le nuove tecniche genomiche, che non sono organismi geneticamente modificati, va detto, le posizioni sono cambiate e si cercano soluzioni per affrontare il cambiamento climatico. L'iter normativo UE è ancora in corso, ma le nuove regole dovrebbero essere approvate a breve. Ne parliamo con Annalisa Polverari, professore associato di patologia vegetale all'Università di Verona e cofondatrice di Edivite. Polverari, quali sono le innovazioni più promettenti e su cosa si lavora in Italia?
4: La vite è una delle colture su cui si lavora perché è una delle colture a maggiore impatto ambientale in tutte le aree di coltivazione della vite, per la resistenza a patogeni come la peronospora o l'oïdio o entrambi. Poi si lavora su riso per la resistenza al brusone, che è anche un'importantissima malattia del riso. Sia la vite che il riso hanno già ricevuto l'autorizzazione dal MASE per campi sperimentali che sono stati impiantati nel Veneto e in Lombardia rispettivamente per la vite e per il riso, e perché dobbiamo vederle alla prova poi queste piante. Quindi è stato possibile, grazie ad alcune semplificazioni normative in Italia, fare questi campi sperimentali che ci mettano davvero nelle condizioni di valutare queste piante. Poi ci sono pomodori resistenti a parassiti, poi ci sono melanzane in Italia, migliorate per la qualità, e queste sono quelle, diciamo, più avanti.
1: Con l'ETEA i timori per la biodiversità hanno lasciato spazio ai dati che dimostrano una bidirezionalità virtuosa. Non ci sono interazioni dannose, giusto?
4: Non ci sono interazioni dannose perché queste piante, appunto, sono dei mutanti ottenuti in maniera precisa, dei quali possiamo a posteriori sapere tutto, cioè che metaboliti producono, che cosa succede al microbiota, cos'altro è successo nel genoma, cioè ci possiamo veramente verificare a posteriori la precisione della mutazione. E in particolare per quanto riguarda la biodiversità agraria, se noi vogliamo mantenere la tipicità che è caratteristica dell'agricoltura italiana, la grande varietà di genotipi che coltiviamo, e vogliamo mantenere quella qualità ma con dei caratteri migliorativi, questo è l'unico modo per farlo, perché comunque l'incrocio necessariamente modifica le caratteristiche qualitative della varietà originale, i figli non sono identici ai genitori, fare una mutazione in un Chardonnay o in un Merlot o in un Pomodoro Pachino o in una comunque varietà interessante dal punto di vista qualitativo che ci permetta di mantenere quella biodiversità agraria aggiungendo delle caratteristiche qualitative, sicuramente è un beneficio. Poi se parliamo della biodiversità in generale, quindi parliamo per esempio del mondo microbico, il confronto va fatto con l'agricoltura attuale, cioè sicuramente i trattamenti impattano di più sulla biodiversità del suolo rispetto ad una mutazione mirata in una pianta che diventa resistente, così come sarebbe una pianta resistente in natura, così come sarebbe quando pure utilizziamo degli induttori di resistenza, quindi sono modificazioni a cui le piante vanno incontro sempre quando incontrano un patogeno.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
2: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
3: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
4: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
1: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
7: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
8: La finanza aziendale cambia rapidamente. Data analysis, intelligenza artificiale, cyber security, sostenibilità e fintech ridefiniscono le competenze richieste ai professionisti. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Lewis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
9: Nel mondo del corporate finance, l'evoluzione tecnologica e regolatoria richiede profili sempre più completi. Le competenze tecniche restano fondamentali, ma oggi devono integrarsi con la capacità di lavorare con i dati e con l'intelligenza artificiale, con l'attenzione ai rischi ESG e alla cyber security e con la comprensione delle innovazioni tecnologiche, soprattutto nel mondo fintech. A questo si aggiungono soft skills sempre più importanti, capacità decisionali, visione strategica e lavoro in team. In un mondo che cambia a ritmi mai visti prima, serve un aggiornamento continuo, in grado di collegare strumenti finanziari, trasformazione digitale e nuovi modelli di creazione del valore.
8: Scopri di più sull'offerta formativa in ambito finance di Lewis Business School, attiva a Milano.
10: Sono le 11.
1: GR 24, il sole 24 ore.
10: Israele avanza in Libano, conquistato il castello di Beaufort, scattato l'ordine di evacuazione. Intimidazione al cronista Cappellari, bottiglie incendiarie contro la sua abitazione nel Vicentino. Calcio, Leao saluta il Milan, sogno un nuovo campionato. E oggi alle 14 la MotoGP. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Dopo aver attraversato il fiume Litani, l'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando ulteriormente nel sud del Libano. Un numero significativo di soldati di terra dell'esercito israeliano ha iniziato operazioni difensive volte a espandere la linea di difesa avanzata e si stanno muovendo verso ulteriori aree, si legge in una nota. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano e l'esercito ha ordinato l'evacuazione dell'intera a sud del fiume Zarani, a circa 40 km dal confine con Israele. Il nuovo atto di intimidazione, il secondo in poco tempo avvenuto la scorsa notte ai danni di Adriano Cappellari, dimostra ancora una volta che non esistono luoghi immuni dalla violenza, nemmeno nel nostro Veneto che si definisce onesto e che l'impegno contro la criminalità organizzata non deve avere confini. Lo afferma l'Ordine dei giornalisti del Veneto, esprimendo solidarietà al giovane cronista dopo che bottiglie incendiarie sono state lanciate contro la sua abitazione nel Vicentino. Cappellari da tempo racconta la situazione di Caivano. Una ragazza di 12 anni è stata aggredita due volte in pochi giorni da alcune coetanee a Guastalla, nel Reggiano, nel giardino della Basilica di Pieve, in un'area nascosta dalla strada e dall'ingresso dell'oratorio parrocchiale. Lo riporta Il Resto del Carlino, secondo cui la famiglia avrebbe presentato denuncia ai carabinieri. Ed è stato sentito per ore dalla procura per i minori di Palermo il ragazzo 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo, riprendendo la scena con il cellulare. Tra le piste seguite, quella di una possibile sfida social, con al centro contenuti violenti condivisi attraverso le piattaforme Telegram e TikTok. E per il calcio, Rafael Leão conferma che il suo ciclo nel Milan è giunto al termine. Personalmente ho già dato tutto quello che avevo nel Milan, è stato un club che mi ha aiutato a crescere molto, tutti hanno sfide che sognano, io sogno una nuova sfida in un nuovo campionato, se questo accadrà sarò molto felice e soddisfatto perché ho fatto il mio dovere nel Milan, ha dichiarato l'attaccante 26enne portoghese in un'intervista a Sport TV. E oggi alle 14 la MotoGP al Mugello.
11: Sarà una domenica caldissima in pista al Mugello. Bezzecchi parte dalla pole position per cercare di dimenticare la delusione della sprint race di ieri, vinta dallo spagnolo Raúl Fernández perché il leader mondiale ha sbagliato partenza e prima frenata, compromettendo la gara. Sul podio del sabato sono saliti anche Martin e Di Giannantonio, con il risultato di compattare la classifica iridata. Bezzecchi primeggia ancora con 12 punti sul compagno di scuderia e 25 sull'altro italiano. Oggi alle ore 14, prima fila con Bezzecchi, Fernández e Martin, in seconda un redivivo Marc Marquez, ieri buon quinto al rientro dopo l'operazione, Aldeguer e Pecco Bagnaia che non riesce a stare con i migliori. Il Mugello è una pista che non perdona, velocissima, come dimostra il record assoluto stabilito ieri mattina dall'Aprilia di Jorge Martin, 368,6 km all'ora. Molto si deciderà la prima curva dopo lo start, anche se la gara lunga, a differenza della sprint race, permette di recuperare anche gli errori al via. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Ed è tutto, grazie a Paolo Corleone in regia. Ora vi lascio a Nessuna è Perfetta. Giorno 24 torna alle 12.

0: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, e questa domenica parliamo ancora di noi. Di noi donne che siamo state colonna di questi primi 80 anni della Repubblica. Lo sapete, il 2 giugno si festeggiano i primi 80 anni della nostra Repubblica, e a questo dedichiamo buona parte della nostra puntata di Nessuna è Perfetta di questa domenica, cominciando con la nostra Sunday Girl.

0: La nostra Sunday Girl questa domenica è Marianna Aprile, giornalista e conduttrice, come sapete, anche su Radio 24, oltre che sulla 7. E con lei, appunto, parliamo di quanto hanno dato e continuano a dare le donne italiane in questi primi 80 anni della nostra Repubblica. Marianna ha scritto un libro, La Promessa, pubblicato da Rizzoli, e il sottotitolo Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta, ripercorre appunto 80 anni di storia dei diritti delle donne italiane. Sbaglio nel dire che noi siamo state l'unica rivoluzione vera che si è fatta in questo paese, ed è però davvero una rivoluzione incompleta?
1: Ciao Maria, buongiorno. Hai perfettamente ragione. In un paese che non ha conosciuto rivoluzioni propriamente dette, quella agita dalle donne, devo dire, e lo racconto nel libro ogni volta che è possibile, con l'aiuto, anche col sostegno complice di molti uomini, è stata l'unica vera rivoluzione, perché appunto ha liberato metà del paese. La metà che fino al 46 non poteva votare, e anche dopo il 46 a lungo ha avuto, diciamo, una cittadinanza di serie B, che è stata scardinata pezzo pezzo grazie al lavoro certosino delle prime parlamentari, ma anche delle piazze, delle opinioni pubbliche, dei movimenti che hanno messo sul tavolo della politica, nell'agenda della politica, un problema che la politica da troppo tempo non risolveva.
0: Oh, il titolo del tuo libro è La Promessa, ma poi si parla del suffragio femminile e fino alla prima donna a Palazzo Chigi. Cominciamo dal suffragio femminile. Molte hanno ripercorso quelle emozioni che non avevano provato, perché sono emozioni che hanno provato le nostre nonne, le nostre madri, rivedendo il bellissimo film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Ma vogliamo vedere quello che hai raccontato tu del suffragio femminile, di quella prima volta?
1: Guarda, nel film di Paola Cortellesi c'è un elemento che racconta benissimo, è una citazione credo volontaria di delle parole di Anna Garofalo, grande voce radiofonica e non solo, grande femminista, giornalista, scrittrice di quel periodo. C'è un elemento che racconta benissimo quel giorno lì, ed è la sensazione che la relazione d'amore clandestina che le donne da sempre intrattenevano con la libertà, in quel giorno abbia avuto la possibilità di venire allo scoperto, di essere celebrato, una sorta di matrimonio tra le donne e la Repubblica che nasceva. Non lo sapevano ancora che sarebbe stata una Repubblica, ma sapevano che qualunque cosa fosse stata le avrebbe viste cittadine per la prima volta. È un matrimonio d'amore quello che viene celebrato quel giorno. Anna Garofalo dice: stringevamo quelle schede tra le mani come fossero lettere d'amore. È esattamente quella la sensazione che restituiscono i ricordi delle donne di quel giorno lì, quelli raccolti nel corso di questi decenni. Ed era però un amore che a lungo era stato coltivato, spesso in segreto, spesso conquistando piccoli spazi di libertà lì dove era possibile, e andandosela a prendere tutte le volte che è stato possibile farlo: durante la prima guerra mondiale, uscendo dalle case, andando a lavorare perché ce n'era bisogno; durante la seconda partecipando alla guerra di liberazione dell'Italia. E di lì in poi le donne faranno l'amore con la libertà grazie a quel voto del 2 giugno, tutte le volte che ce ne sarà l'occasione, anche scendendo in piazza, anche ribellandosi tutte le volte che ce ne sarà bisogno.
0: Ci sono state conquiste successive in gran parte legate proprio alla convinzione delle elettrici che fosse necessario aggiornare la grammatica sociale del nostro paese. Il 2 giugno ci sarà una grande manifestazione, non è uno spettacolo, è una celebrazione nella piazza del Quirinale a Roma, per ricordare gli 80 anni della Repubblica. Penso che in tutte le occasioni che sarà possibile utilizzare, lo faccio anch'io nel programma che conduco martedì proprio su Rai 3, ricorderemo le donne che sono state importanti per questi 80 anni della Repubblica. Se tu ne volessi citare qualcuna, da chi cominceresti e con chi finiresti?
1: Comincerei con la più giovane delle madri costituenti, con Teresa Mattei, non solo appunto per questo forse persino quasi insignificante dettaglio biografico, anagrafico, ma perché nel suo vissuto, nella sua storia personale, quella che il bagaglio che si porta sulle spalle il giorno in cui entra per la prima volta nell'aula di Montecitorio per partecipare ai lavori della Costituente, c'è riassunta tutta la guerra di liberazione che le singole donne hanno fatto, insomma nella sua biografia c'è tutta. Continuerei con Nilde Iotti, non solo per diciamo la longevità politica che l'ha contraddistinta, ma anche perché lo scrivo nel libro, Nilde Iotti, leggendo le sue parole, seguendo il suo cammino dall'inizio nei suoi interventi, lei aveva questo dono, si muoveva nel suo mondo contemporaneo, nel mondo che lei era contemporaneo, come se fosse già il mondo nuovo, come se l'avesse già cambiato, con una naturalezza nel camminare verso i diritti delle donne che hanno reso ancora più efficace la sua azione politica, oltre al fatto che ancora oggi è la Presidente della Camera più longeva, 13 anni consecutivi di Presidenza, è un record che ancora detiene, oltre a quello appunto di essere stata la prima donna a presiedere la Camera. Teresa Noce che combatteva battaglie pubbliche e battaglie private che si intrecciavano tra di loro e raccontavano molto non solo dell'Italia di quegli anni, non solo del Partito Comunista a cui apparteneva, ma raccontava molto anche di come la libertà alle donne e il rispetto alle donne dovevano conquistarselo anche in casa e anche quando i loro mariti erano in teoria sulla carta dalla loro parte. E man mano che si va avanti negli anni il Parlamento si riempie, si popola di donne che danno battaglia, qui ne voglio ricordare una che arriva in realtà nel 1996 in Parlamento, ma che negli anni 70 ha condotto nelle aule di tribunale una battaglia parallela a quella che avveniva nelle aule delle istituzioni, delle aule insomma dei parlamentari, ed è Tina Lagostena Bassi. Ha cambiato con i processi che ha condotto in difesa delle vittime di violenza, donne ma anche uomini, ha cambiato completamente il nostro approccio alla lettura della violenza sessuale, e quando poi nel 96 è arrivata a sedere sugli scranni ha dato anche forma di legge a quello che aveva così ben seminato nella società e nella cultura nei decenni precedenti.
0: Consentimi di ricordare, prima di Tina Lagostena Bassi, una giovane donna che col suo esempio ha sradicato proprio il concetto di vergogna, e che è ovviamente Franca Viola che disse no al matrimonio riparatore. Senti, l'ultima domanda, perché il tempo corre e ne avrei tante, ma noi abbiamo avuto battaglie vinte, soprattutto perché le donne ci credevano, non solo perché le donne ci credevano anche molti uomini, ma insomma abbiamo avuto il divorzio, abbiamo avuto l'aborto, abbiamo avuto battaglia salariale. La rivoluzione incompleta di cui parli dove si è fermata?
1: Si è fermata un po' dentro di noi, nel senso che la sensazione è che non abbiamo ancora ben messo a fuoco che esattamente come le splendide autostrade, splendidi cavalcavia che abbiamo costruito negli anni 50 hanno bisogno di manutenzione i diritti, altrimenti crollano, altrimenti si sgretolano, e abbiamo sbagliato a pensare che bastasse una legge scritta bene, frutto di un compromesso sicuramente, ma magari di una lotta anche culturale per mettere a riparo un diritto. Non è così, perché alcune di quelle leggi che abbiamo portato a casa nel decennio favoloso 68-78 sono ancora lì nella loro formulazione originaria, ma nella vita delle italiane sono spesso inapplicabili. Penso alla legge 194 e penso alla difficoltà che in tante regioni tante donne incontrano a poter esercitare quel diritto costata così tanta fatica e così tanto impegno politico e non solo. Quindi l'errore che abbiamo fatto è stato perdere di vista la necessità, l'obbligo alla manutenzione, e anche forse perdere un po' di quella rabbia che muoveva tante tante donne di tutte le generazioni, madri e figlie, nel rivendicare cose che ai loro occhi erano ovvie e a quelle degli altri un po' meno.
0: Dobbiamo recuperare e dobbiamo soprattutto fare in modo che i nostri compagni di strada, uomini, non si sentano, come dire, liberati dal compito di considerarci, come dire, appunto, compagni di strada, cioè dello stesso cammino, perché è uno dei temi che abbiamo affrontato infinite volte, qui a Nessuno è Perfetta, ma la disparità che c'è ancora nelle famiglie italiane, nelle case italiane, nella mentalità di molti maschi italiani, che fino alle estreme tragiche conseguenze dei femminicidi, quella è ancora lì a ricordarci che c'è molto da fare e c'è ancora domani, però, per fortuna. Grazie Marianna Aprile, e anche dopo domani, sì. Allora, grazie, buona festa della Repubblica a te per il 2 giugno. Vi ricordo la promessa: dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta.
1: Grazie.
0: E benvenuto, buona domenica, Marco Scotti, direttore di Affari Italiani, il primo giornale online fondato in Italia da Angelo Perrino nel 1996 e proprio in questa settimana ha festeggiato i 30 anni. Auguri.
2: Grazie, eccoci qua, grazie mille. Sì, abbiamo compiuto 30 anni, è una ricorrenza straordinaria che ci rende particolarmente orgogliosi, perché siamo stati i primi interamente online e siamo stati i primi a credere nel fatto che internet fosse il futuro dell'informazione e non un collaterale, e da lì abbiamo iniziato la nostra avventura, insomma, che adesso ci auguriamo possa durare per altri 30 anni e anche di più.
0: Ma chi erano i primi lettori di Affari Italiani e come sono cambiati nel corso degli anni?
2: Inizialmente i lettori di Affari Italiani erano dei pionieri di internet, quindi delle persone che si avvicinavano alla rete in qualche modo con curiosità, studiando questo nuovo mezzo di comunicazione che nel 1996 era veramente pionieristico. Ti faccio soltanto un esempio: per registrare la testata al Tribunale di Milano si è dovuto spiegare alla funzionaria esattamente che cosa fosse una testata online, perché non lo sapevano, non capivano, e quindi anche lì c'è stata una trattativa. I lettori all'epoca erano giovani, erano persone che avevano voglia di scoprire nuovi modi di comunicazione, erano persone interessate alle nuove tecnologie che si stavano diffondendo. E quello zoccolo duro ce lo siamo portati dietro per 30 anni, perché abbiamo ancora dei lettori della prima ora che ci seguono, che ci leggono, che ci commentano, che ci criticano anche a volte, e poi nel frattempo ci siamo arricchiti di tante altre figure, tante altre persone che progressivamente hanno iniziato a seguirci.
0: Ma 30 anni dopo il problema non è più stare online, no? Il problema è essere riconoscibili, essere scelti. Qual è il tratto distintivo di Affari Italiani? Come diciamo, riuscite a farvi scegliere in un contesto che ormai vede l'informazione sempre più legata ai social?
2: Guarda, a me piace pensare che noi siamo riconoscibili prima di tutto perché abbiamo un grande vantaggio competitivo su tante altre testate, cioè che siamo liberi, non abbiamo esigenze, come dire, editoriali di rispondere ad alcun tipo di logica che ci intimi di stare da una parte o dall'altra, e questo è stato un grande vantaggio. A volte ci è stato detto che eravamo fin troppo liberi, quasi garibaldini, ma questa nostra libertà di muoverci, di esprimerci, di raccontare il mondo, di raccontare soprattutto l'economia, perché noi siamo sempre stati prima di tutto un giornale che si occupava di economia e poi a cascata anche di tutto il resto, diciamo, questa libertà ci ha permesso veramente di conquistare uno zoccolo duro di lettori e poi di continuare a farlo crescere. Oggi ancora chi legge Affari Italiani lo fa soprattutto perché sa che troverà le notizie del giorno, ma anche dei tagli diversi, delle angolature diverse da cui raccontare i fenomeni e tutto quello che sta succedendo nel mondo.
0: Tempo fa, per un ciclo di interviste che ho potuto realizzare per Rai Cultura, ho incontrato il direttore di Le Monde, Jérôme Fenoglot, il quale, a differenza di molti di noi, no, giornalisti che sono preoccupati, diciamo la verità, per l'avvento dell'intelligenza artificiale, mi diceva: ma no, noi abbiamo fatto un contratto con OpenAI, abbiamo pensato che fosse meglio trattare e stabilire una monetizzazione piuttosto che fare prendere, diciamo, di sorpresa, come era stato fatto in passato rispetto a Google, che ha approfittato, no, dei contenuti di tutti i media e se ne è avvantaggiata senza pagare. E rispetto appunto all'intelligenza artificiale e al fatto di ricorrere, lo fanno i giornalisti spesso, il Foglio lo dichiara, cioè ha una parte per esempio che è realizzata apertamente con l'intelligenza artificiale. Allora, rispetto alla presenza dell'intelligenza artificiale nell'informazione, qual è la tua posizione? Qual è la posizione di Affari Italiani?
2: Affari Italiani, lo diciamo apertamente, non ci siamo mai nascosti, sta sperimentando l'intelligenza artificiale. Io penso, ma tutta la redazione lo pensa come me, che sia inutile opporsi a un fiume semplicemente con le proprie mani, e che di conseguenza sia necessario invece adattarsi e capire che cosa sta succedendo.

0: l'articolo. Questo è il vero pericolo. Usare l'intelligenza artificiale per sgrossare il nostro lavoro, per trovare delle informazioni, per trovare delle fonti, per quanto mi riguarda è un modo intelligente di farlo. Il rischio però, secondo me, è ancora una volta che l'intelligenza artificiale sia molto più avanti del mondo dell'editoria quando si tratta poi di parlare anche di ricavi. Se tu vedi adesso ad esempio su Google, molto spesso le ricerche vengono aggregate in modo autonomo dall'intelligenza artificiale di Google, che restituisce dei premasticati, li chiameremo, quindi comunque delle informazioni già in qualche modo raccontate dall'intelligenza artificiale e categorizzate con i vari siti di riferimento. Ecco, questo è il vero pericolo, secondo me.
1: L'ultima cosa che voglio chiederti è: ma tu te ne accorgi se un tuo giornalista ti propone un articolo totalmente preparato con uno dei nostri, come dire, ormai suggeritori neanche occulti dichiarati?
0: Sì, si vede chiaramente, soprattutto c'è un tool, in particolare l'intelligenza artificiale, cioè il GPT, che ha un modo di scrivere molto riconoscibile. Se ci fai caso, in genere gli aggettivi sono tre, in genere tutto il tono dell'articolo è sempre enfatico, in positivo e in negativo, ci sono periodi brevi, a capo spesso, quindi c'è una grammatica, una sintassi facilmente riconoscibile. E quindi ovviamente poi i miei redattori, quando vengono scoperti in questo modo, vengono naturalmente ripresi, ma non per altro, ma perché secondo me è proprio un errore per la loro crescita quello di affidarsi totalmente e ciecamente all'intelligenza artificiale, non perché ci sia niente di male nel velocizzare il lavoro attraverso l'impiego di questi tool, ma perché rendono poi il nostro lavoro più meccanico, meno entusiasmante, meno di relazioni e molto più semplicemente di semplice inserimento dati. Ecco, diventa quasi un lavoro schematico e ripetitivo.
1: Qual è la notizia che ti piacerebbe poter annunciare, in esclusiva o no, non dico nei prossimi 30 anni, ma diciamo nei prossimi mesi?
0: Ce ne sono due in realtà che mi piacerebbe molto poter annunciare. La prima è quella della fine delle ostilità in Medio Oriente, poterlo fare anche prima, magari anche avendo dei documenti che testimonino questa bella notizia, insomma, quello mi piacerebbe molto. La seconda è l'intervista, invece, sarei molto curioso di intervistare Papa Leone, non per motivi religiosi, ma per motivi filosofici e per motivi argomentativi. La sua ultima enciclica è comunque uno spaccato straordinario della civiltà che stiamo vivendo in questo momento, e quindi mi piacerebbe fargli diverse domande su quale sia poi l'utilizzo anche che fa dell'intelligenza artificiale, e sapere se mai nella sua vita ha pensato che una predica potesse essere scritta attraverso qualche tool di intelligenza artificiale.
1: Allora, grazie al direttore di Affari Italiani, grazie a Marco Scotti, che ha appena festeggiato i 30 anni di un giornale online che è stato il primo giornale online, lo ricordiamo, fondato da Angelo Perrino. Allora, grazie, ancora auguri per questi primi 30 anni e grazie a voi anche per averci seguito in questa domenica. Grazie ad Alessandro Chiappini in regia, a Gaia Romani in redazione. Noi, come sempre, ci sentiamo qui su Radio 24 domenica prossima.

0: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
2: Vi presenta... Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 31 maggio. La pressione torna gradualmente a diminuire. La giornata sarà caratterizzata da una mattinata per lo più stabile e soleggiata. Nel pomeriggio arriveranno dei temporali però sui settori alpini, prealpine e sulle aree pianeggianti, limitrofe. In serata e nella notte i temporali raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana. Soleggiata altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
6: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
7: Europa, Europa, l'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
8: Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica da Gigi Donelli al microfono, da Giulia Cannizzaro in assistenza, da Filippo Aureggi in regia. Questa settimana tanti temi sul tavolo per Europa, Europa che spazia letteralmente attraverso il continente. Allora partiamo da qui con questa copertina.
9: European leaders are condemning Russia after a drone crashed into an apartment block in the Romanian city of Galați, close to the border with Ukraine.
8: Galați è una città turistica, una città sull'ultimo tratto del Danubio, una città che in questi giorni vive qualcosa di nuovo, quello che alcuni già definiscono un salto di livello, un drone esplosivo che cade sulla città. Ripeto, una zona turistica che proprio in questa parte dell'anno, come capita non solo da quelle parti, si riempie di turisti. Mosca dimostra disprezzo per il diritto internazionale e per la sicurezza dei cittadini, così il presidente della Romania, Nicu Sordan, parlando appunto di questa esplosione. Levata di scudi immediata dai leader europei e della NATO che, secondo quanto dichiarato dal presidente rumeno, trasferirà parte delle sue attrezzature di difesa aerea proprio in quel tratto di confine. È bene ricordarlo, il Danubio rappresenta un confine non solo geografico, ma anche perché è il passaggio dalla sponda occidentale a quella orientale tra appunto l'Unione Europea, dunque la Romania, e l'Ucraina. Una zona che spesso è stata al centro degli attacchi, è stata scena di guerra, poiché è evidentemente anche il punto d'ingresso di sostegni di vario tipo, sicuramente anche militari, all'Ucraina. C'è poi una risposta, una sorta di, anzi più che una risposta in questo caso è un sottolineare, un'intenzione, arriva dal dall'ex presidente peraltro della Russia Medvedev, che si rivolge ai cittadini dell'UE, dice: stiate vigili perché il sonno tranquillo è finito. Ora, Medvedev è abbastanza noto, e lo è stato negli ultimi anni, per rappresentare, se vogliamo, l'estremismo tra gli estremisti del nazionalismo russo, e questa situazione allora si manifesta anche in queste parole. Tante altre cose in questa settimana nei rapporti tra la Russia, l'Ucraina e l'Unione Europea. Avrete sentito anche parlare della dichiarazione, di sicuro su Radio 24, Mosca che dice stop alle forniture gas all'Armenia. Armenia, che è un paese storicamente, intanto perché faceva parte dell'Unione Sovietica, ma insomma un paese strettamente legato a Mosca, ma che progressivamente da queste si distacca per guardare altrove, magari a ricucire dei rapporti complicatissimi con la Turchia. Tant'è, Vladimir Putin solleverà nella prossima missione di 3 giorni in Kazakistan la questione delle ambizioni europee dell'Armenia, e lo farà in un grande paese che a sua volta rappresenta qualcosa di speciale per la Russia. In particolare il Kazakistan rappresenta uno spazio immenso, una frontiera di 3.000 rotti chilometri, e rappresenta anche uno di quei paesi che, pur tutelando questa storica relazione appunto con Mosca, da tempo crescono nel guardare altrove, nel guardare in particolare ad un rapporto con l'Unione Europea. E adesso proseguiamo nella nostra giornata di ascolto, che è poi anche una sintesi della settimana. Abbiamo dai colleghi di Radio Renascença, che è la radio portoghese di Lisbona, che fa parte della rete Euronet Plus, abbiamo ricevuto dei frammenti di un'intervista, di una lunga intervista, all'ex presidente della Commissione Europea, ex primo ministro portoghese Barroso. Lui sostiene che l'Europa dovrebbe dialogare direttamente con Vladimir Putin riguardo proprio all'Ucraina. Afferma che l'Europa ha sbagliato interrompendo il dialogo con la Russia, e in merito all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, come sapete, un altro dei temi, come dire, delicati di questo tempo, Barroso sostiene che Kiev potrebbe iniziare un processo di integrazione formale senza però dover allentare i requisiti della procedura di adesione.
10: Temos também de manter um diálogo exigente com a Rússia, explicando à Rússia os custos. Já devíamos ter feito.
8: Dobbiamo mantenere un dialogo costante con la Russia, spiegandole le conseguenze. Avremmo dovuto farlo da tempo, a mio avviso non avremmo dovuto interrompere questo legame. Capisco perché sia successo. C'era una tale indignazione che alcuni hanno pensato, e probabilmente lo pensano ancora, che parlare con la Russia equivalga a premiare l'aggressore. Credo sia però proprio in momenti come questi che dobbiamo mantenere aperti i canali di contatto e di comunicazione. Questo è il senso della diplomazia, dice. Per quanto riguarda l'entrata di Kiev, che sostanzialmente Barroso, come dire, forse è forte affermare, sostiene, ma diciamo non si oppone, dice: attenzione però ai criteri, perché, ed è giusto ricordarlo, in questa fase storica non c'è solo l'Ucraina che, diciamo, ambisce, attende questo ingresso. Anzi, ci sono paesi nei Balcani occidentali che attendono da anni. Sentiamo ancora Barroso.
10: Con criteri rispettati.
8: È essenziale, dice l'ex presidente della Commissione, che i criteri fissati siano soddisfatti. Potrebbero essere magari modi transitori, creativi e fantasiosi per farlo, ma anche per esempio senza il diritto di voto, cioè l'Ucraina potrebbe essere invitata alle riunioni del Consiglio d'ora in poi, come a volte accade, senza però avere diritto di voto, cosa che effettivamente già accade. Oppure, perché non avere un rappresentante ospite alla Commissione europea? Potrebbero, insomma, dice Barroso, esserci delle soluzioni e delle possibilità creative, così le definisce, con l'attenzione però a non tradire quello che è lo spirito della legge, quello che vale per altri e dunque deve valere anche per l'Ucraina. Tutto questo in una settimana in cui, come dire, tutti, ma soprattutto le persone più direttamente coinvolte, attendono un accordo sul fronte del Medio Oriente, che significa, anche se lo vediamo poco, esplosioni, bombe, vittime, significa appunto lutti, e significa invece sul fronte più nostro, significa una crisi energetica ancora importante. Allora, su questo è intervenuto anche il commissario Uwe Hansen, che la scorsa settimana, e lo sentiamo, ha dovuto di fatto parlare, rivolgersi agli agricoltori. Sentiamolo.
11: And we should, however, not depend only on chemical fertilizers.
8: Allora, perché si parla di chemical o non chemical fertilizer? Perché tra i costi netti che si paga in questa, che pagano gli agricoltori in questo tempo di guerra, c'è proprio i costi da una parte dei carburanti per le grandi macchine agricole. Qui siamo in una fase delicata di questo momento, è stata completata per lo più dappertutto la stagione della semina, non è ancora arrivata quella del raccolto, bisogna errorare i campi, bisogna insomma realizzare tanti investimenti, e tanti degli investimenti coinvolgono quelle sostanze che appunto vengono utilizzate nei campi. La Commissione, ha detto Hansen, fornirà a breve un sostegno eccezionale mirato agli agricoltori più colpiti, mobiliteremo l'importo residuo della riserva agricola, circa 200 milioni di euro, e proporremo alle autorità di bilancio di raddoppiare l'importo per arrivare ad un bilancio molto significativo. Così Christoph Hansen, commissario europeo all'agricoltura, in quella che di fatto è diventata una sessione straordinaria di un momento che tiene dentro appunto da una parte i conflitti e dall'altra la ricaduta che tutto questo ha nella vita quotidiana, nella produzione e naturalmente anche sui costi che poi molti di noi diciamo scoprono al banco, ai negozi piuttosto che ai supermercati. C'è in questo quadro anche una richiesta ricorrente, soprattutto da parte dell'Italia, di intervenire su quelle che sono le regole comune di bilancio. L'Italia in questo si è spinta avanti, ha assunto questo ruolo anche la Premier Giorgia Meloni. Allora direi che possiamo sentire anche come ha risposto quello che è un italiano, ma nello stesso tempo è anche un commissario europeo. Sentiamo.
12: Contro il caro energia provocato dalla crisi di Ormuz, i governi europei possono attingere ai fondi già stanziati per coesione, sviluppo regionale e transizione, ma le risorse disponibili vanno mobilitate subito. L'invito pressante recapitato ai 27 dal commissario Fitto, che accompagna l'apertura di Bruxelles agli stati membri in difficoltà. La rimodulazione dei fondi è frutto della maggiore flessibilità della Commissione, richiesta da stati e regioni che ora decideranno. Bruxelles non obbliga nessuno, puntualizza Fitto dopo le critiche alla proposta arrivate dal Comitato Europeo delle regioni. L'Italia c'è ed è interessata, fa sapere Giorgetti dal vertice a 6 dei ministri delle finanze a Berlino. Resta in salita la proposta italiana di estendere la clausola di salvaguardia al capitolo energia, conferma poi Fitto.
13: C'è una richiesta sullo spostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio.
12: Oggi larga parte degli altri stati resta contraria. Meloni alza la voce con Bruxelles, ma è Fitto a prendere a schiaffi l'Italia proponendo i fondi di coesione. Attacca il 5 Stelle Conte.
14: Eh sì, molto facile. I fondi che sono destinati al nostro sud, alle aree disagiate, per scuole e istruzione, quindi li dovremo prendere lì. Invece nessuno che dica prendiamoli dal riarmo, prendiamoli dalla tassa sugli extra profitti di banche e aziende energetiche.
12: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Insomma, quando si parla di soldi si litiga. Da una parte c'è una richiesta che non è solo strettamente del governo di intervenire appunto su quella che è la più o meno rigorosa rigidità dei conti rappresentati da Bruxelles, dall'altro c'è un commissario europeo, perché questo è Raffaele Fitto, che fa una proposta che, come avete sentito, scatena quelli che sono invece risposte che in questo caso sono di un leader politico italiano, ma che sicuramente danno da voce a una diffusa preoccupazione degli enti locali, dei comuni, di regioni, cioè di tutti quelli che sono stati storicamente i grandi beneficiari dei fondi di coesione. Di questo torneremo sicuramente a parlare, perché i fondi di coesione sono anche al centro della riscrittura del bilancio pluriennale, ma abbiamo tempo per farlo. Adesso aggiornamenti per chi è in viaggio e poi facciamo, tra virgolette, almeno un grande viaggio con un noto, importante astronauta europeo.
15: suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri azzurri azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
16: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
17: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
18: Strade in diretta.
19: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente lunghe code sulla A22 del Brennero tra Rovereto Nord e Trento Sud in direzione dell'Austria. Code per incidente anche sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Code per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Bologna e Rimini verso Ancona e sulla A11 Firenze-Pisa. Code a tratti verso Pisa tra Chiesina Uzzanese e Lucca Est. Sulla A26 Trafori, code a tratti per traffico intenso tra la diramazione Predosabettole e Masone verso Genova. A più tardi, buon viaggio.
20: I want Europe to do great. I want UK to do great.
21: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
22: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
23: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
24: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
7: Europa, Europa.
8: Bentornati a Europa Europa da Gigi Donelli al microfono. Parliamo di spazio tra un secondo. L'intervista realizzata da Chiara Albicocco al nostro astronauta Luca Parmitano, ma il tutto inquadriamolo in un contesto che ha visto la settimana scorsa ha visto un'esplosione di un razzo importante, non direttamente NASA ma parte del progetto, che ha visto una serie di annunci ma anche di smentite sul ritorno imminente dell'uomo sulla Luna per rimanerci, ha visto anche la Cina che ha zitta zitta presentato una data entro il quale, cioè tra 2 anni, comincerebbero a costruire appunto una stazione lunare fissa. Staremo a vedere, ne parleremo parecchio. Oggi ripartiamo invece dall'incontro della nostra Chiara Albicocco con Luca Parmitano.
25: È tornato a trovarci qui negli studi di Radio 24 Luca Parmitano. Ciao, bentornato.
26: Ciao Chiara, un saluto a tutti gli ascoltatori.
25: Astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea. Primo commento: si è da poco conclusa la missione Artemis o Artemis 2, a seconda di come la si voglia interpretare la pronuncia. Ne abbiamo sentito parlare tanto qui a Radio 24, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo ricevuto anche delle immagini straordinarie. 4 astronauti che tu conoscevi molto bene hanno effettuato il sorvolo intorno alla Luna. Ecco, ci spieghi oggi che significato ha questo tipo di esplorazione di questo programma Artemis, che è all'inizio, possiamo dire così?
26: Beh, partiamo dal significato specifico di questa missione, che è l'inizio, perché la missione Artemis 1 di qualche anno fa aveva comprovato il funzionamento dell'astronave, del sistema di lancio SLS, l'astronave Orion, ma non aveva un equipaggio. Quindi con la conclusione dell'Artemis 2 positiva, la partenza, il funzionamento dei sistemi di supporto alla vita, il rientro, tutto perfettamente riuscito. Adesso è il momento di cominciare. E fra l'altro i colleghi Reed, Victor, Cristina e Jeremy avevano anche simbolicamente portato con loro il bastone del testimone, proprio per indicare anche fisicamente che questo è l'inizio di una staffetta che adesso può finalmente iniziare a correre ancora più lontano. E in generale l'architettura Artemis, io mi leggo alla pronuncia americana perché vivo a Houston, sono abituato a pronunciarla in questo modo, dico Artemis non perché lo preferisca, solo perché sono abituato a sentirlo pronunciare Artemis. L'architettura del programma Artemis è basata sulla possibilità di riportare l'umanità sulla Luna, però in maniera sostenuta e sostenibile in un certo senso. Infatti dalla prossima missione l'intento è quello di sperimentare e comprovare non solo nuovamente di fatto Orion, che avrà uno scudo termico diverso dalle prime due missioni, ma anche i sistemi di allunaggio, due al momento sono due ditte che stanno lavorando su dei sistemi molto diversi per l'allunaggio degli esseri umani, e lo scafandro che servirà per l'esplorazione in superficie. In particolare su questo spero di lavorare anch'io, ho già fatto alcune prove per prendere le misure e prendere anche le dimensioni dello scafandro, e poi inizierà una campagna di sperimentazione che dovrà iniziare quest'estate.
25: Qual è Ci stai dando una notizia? L'hai già provato, ma è in routine provarlo?
26: Beh, nel senso che avendo un'esperienza abbastanza estesa su scafandri e attività extraveicolare, sono uno dei candidati adatti a questo tipo di sperimentazione. Non c'è una notizia.
25: Ok, dopo ci torniamo magari.
26: Ma non c'è una notizia al di là del fatto semplice che sono un astronauta con un'esperienza alle spalle. E per quanto riguarda poi il significato ancora più allargato di questa missione, e il ritorno sul satellite per eventualmente utilizzarne risorse, migliorare la qualità della vita sulla Terra, dove le risorse non sono infinite mentre nello spazio sono infinite.
25: Quindi l'idea è quella di arrivare per rimanerci, ecco, un po' a differenza di quelle che erano le missioni Apollo, che avevano tutto un obiettivo diverso. Ci hai anticipato, quindi Artemis 3 e Artemis 4 prevedono di testare le tecnologie che porteranno gli equipaggi sulla Luna. Si può anticipare qualcosa su come avverranno questi allunaggi, questi lander su cui si sta lavorando? Lander sono di fatto dei moduli che permettono di arrivare sulla superficie.
26: I lander sono delle astronavi vere e proprie. In particolare una delle due ditte, la ditta SpaceX, sta costruendo un'astronave che abbiamo tutti visto anche partire in maniera spettacolare, in maniera più o meno di successo, la Starship, che utilizza una tecnologia completamente diversa da quella dell'altro fornitore, che potrebbe essere Blue Origin. Blue Origin disegna un lander che è fondamentalmente un'evoluzione moderna, più grande, più potente dell'astronave che il LEM, il Lunar Landing Module, che portò gli astronauti Apollo sulla superficie. Quindi quella che, se andiamo a vedere le immagini, assomiglia un po' a un ragno con una base,
25: i piedini che si poggiano,
26: e poi la base che diventa una rampa di lancio per la parte superiore. Credo che il sistema di Blue Origin sia in realtà un sistema che alluna e riparte nella sua interezza, ma che ha bisogno di un sistema di trasporto. L'idea di Starship è quella di avere un sistema completamente integrato che parte dalla superficie terrestre, entra in orbita, rifornisce, fa quella che si chiama la Trans-Lunar Injection, ovvero l'iniezione nei motori, l'accensione nei motori per prendere l'orbita che dalla Terra riporta la Luna, l'ingresso in orbita lunare, poi l'allunaggio, da lì ripartenza dalla superficie nella sua interezza, rifornimento in volo per il rientro verso la Terra. Chiaramente due tecnologie molto molto diverse.
25: Ovviamente al momento si stanno testando entrambe perché non ce n'è una più valida dell'altra.
26: Beh, l'idea è quella di avere due percorsi alternativi in modo che si abbia sempre la possibilità di andare avanti anche in caso di intoppi di un'astronave rispetto all'altra.
25: Certo, un backup. E su questo mi piacerebbe chiederti qual è il ruolo dell'Europa. Noi Artemis appunto lo abbiamo visto, l'abbiamo sentito, era una missione della NASA, hanno partecipato quattro astronauti, tre americani e un canadese, però l'Europa ha giocato un ruolo fondamentale. Tu sei dell'Agenzia Spaziale Europea, ovviamente avrà sempre più ruolo anche nelle missioni successive, ma anche in questa ne ha avuto.
26: L'Europa ha già partecipato alla missione Artemis 1 e Artemis 2 con la European Service Module, ESM, ovvero quello che nelle immagini che possiamo vedere dell'astronave è posta dietro al modulo di comando, è quel piccolo cilindro con i motori e i pannelli solari, che è indispensabile perché contiene tutto il sistema di supporto alla vita dell'astronave Orion, contiene i sistemi di navigazione, il motore e il sistema di produzione energetica, quindi fondamentalmente tutti i sistemi a parte quello di rientro e di contenimento degli astronauti. In questo c'è una fortissima partecipazione italiana, fra l'altro, perché il modulo pressurizzato è costruito in Italia nelle nostre aziende. L'Agenzia Spaziale Italiana partecipa ulteriormente con sensori e altri sistemi che poi vengono contribuiti da vari paesi, ma fondamentalmente Germania, Italia, Francia sono i paesi che hanno contribuito di più all'ISM. Poi si va avanti perché in realtà non finisce lì il contributo dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha messo a punto un sistema che verrà utilizzato per la comunicazione. Quindi l'idea è quella di avere un sistema che servirà a portare la comunicazione da Terra verso la Luna, dalla Luna verso la superficie della Luna e indietro, possibilmente sistemi di navigazione. In particolare l'Agenzia Spaziale Italiana è molto interessata a un sistema di navigazione intorno alla Luna, perché la Luna non ha un campo magnetico, quindi per navigare serve un sistema equivalente a quello Galileo sulla Terra. Abbiamo l'idea come Italia di costruire dei moduli semoventi che costituiranno il primo approccio per un habitat di superficie. Si chiama MPH, Multipurpose Habitat, ce ne sarà uno, forse più di uno. Saranno la base di partenza per l'esplorazione di superficie. Se poi un giorno esisterà un moon village, se vogliamo chiamarlo così, il punto di partenza saranno i moduli costruiti in Italia dall'Agenzia Spaziale Italiana.
25: Tu quando dicevi che stai, diciamo, testando lo scafandro, è perché comunque testate le tecnologie che si stanno sviluppando.
26: È vera e propria sperimentazione, ecco. Cioè abbiamo un livello di design, no, certo, dei mezzi con i quali possiamo già iniziare ad operare, ma è ancora possibile definire quale sarà il design finale ed è indispensabile affinché quando lo scafandro, la macchina, il mezzo sarà nella sua configurazione finale, possa essere utilizzabile dalla maggior parte degli astronauti possibile.
25: È vero è che però tra gli europei siete in 5, tra gli italiani siete in 2, quindi insomma noi incrociando le dita speriamo.
26: Con un po' di fortuna, tu parlavi di disponibilità, gli astronauti sono tutti disponibili.
25: Il fattore C.
26: il famoso fattore C è sicuramente sempre imponderabile. Chiaramente gli astronauti sono tutti non solo disponibili, ma ben pronti a iniziare questo tipo di addestramento, ma ci sono fattori al di là di quello C che hanno a che vedere con l'aspetto politico, perché è chiaro che ci sono paesi europei che contribuiscono più di altri, paesi europei che si impegnano nella ricerca spaziale o nel volo spaziale umano più di altri, quindi si crea di fatto una graduatoria che potrebbe anche determinare chi, quando e come, certo, si viene assegnate le missioni lunari.
25: Che potrebbe essere favorevole, via.
26: Beh, io resto ottimista.
25: Per qualcuno qui in questa stanza.
26: Io sono sicuramente ottimista.
25: Facciamo il tifo per te, Luca. Grazie mille, davvero sempre un piacere chiacchierare con te.
26: Grazie a voi, grazie alle domande, del tempo e dell'attenzione da parte degli ascoltatori.
0: Grazie a Luca Parmitano, grazie a Chiara Albicocco, ma naturalmente anche a Giulia Cannizzaro, Filippo Reggi, oggi in regia. Da parte mia l'augurio di un'ottima domenica, ci sentiamo se vorrete nel pomeriggio sull'attualità dei giornali radio. Europa Europa torna la prossima settimana.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi? Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
9: Il segnale orario vi è offerto da...
10: Furti in azienda.
11: Accerta. Indaga. Documenta. Accerta.
10: 800 800 007.
12: Sono le 12.
13: GR24. Il Sole 24 Ore.
12: Guerra contro l'Iran, Trump invia la controproposta, nessuna fiducia, risponde Teheran. Incidente nel Foggiano, auto fugge a un posto di blocco, morto un sedicenne. Guerriglia a Parigi per la festa Champions, un morto e un ferito grave. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. È ancora stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump che ha inviato a Teheran una controproposta. Non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico, ha risposto il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf.
14: Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche proposte a Teheran per la valutazione. Lo scrive il New York Times. Il presidente americano sarebbe frustrato dalla lentezza delle trattative. In un'intervista a Fox News con la nuora Lara Trump, il presidente statunitense ha anche detto: «Preferirei raggiungere un accordo perché possiamo riaprire immediatamente lo stretto di Hormuz al momento della firma. L'unica garanzia che devo avere è che non ci saranno armi nucleari. Loro hanno accettato questo». Poi ha parlato dei danni inflitti al paese iraniano. Il loro esercito lo abbiamo in qualche modo lasciato stare perché riteniamo che sia in una certa misura moderato, ha detto. Il presidente statunitense è tornato ad attaccare anche il pontefice. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto sui social Trump, postando le foto dell'incontro in Vaticano tra il pontefice e la delegazione della città dell'Illinois guidata da Johnson. Valentina Furlanetti. sito Radio 24, il Sole 24 Ore.
12: Ora la cronaca. A Ortanova nel Foggiano un'auto guidata da un sedicenne sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri. Dopo l'impatto dell'auto contro il guardrail, un passeggero, anche lui sedicenne, è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Ed è di un morto e un ferito grave il bilancio degli scontri in Francia nella notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Oltre 400 i fermi. Ieri sera il Paris Saint-Germain ha vinto ai rigori contro l'Arsenal.
15: Prima di ieri solo il Real Madrid di Carletto Ancelotti era stato capace di vincere e rivincere la Champions League. Ora c'è anche il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, trionfatore ieri sera in una finale tesissima e molto equilibrata contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra. Il PSG è stato premiato dai tiri di rigore dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale. Squadra capace anche di soffrire, quella plasmata sua immagine e somiglianza dal tecnico spagnolo, che a Budapest ha alzato al cielo la terza Champions League da allenatore della sua carriera. Una consacrazione che lui scrive nel ristretto club dei grandissimi. Al calcio inglese è mancato l'emplen dopo aver conquistato Europa e Conference League con Aston Villa e Crystal Palace. L'Arsenal è andato a un passo da un successo che sarebbe stato storico, ma si è dovuto arrendere davanti a un avversario che fa parte ormai stabilmente dell'elite del calcio europeo. La stagione del pallone per i club è finita, breve pausa e dall'11 giugno via i mondiali, Italia esclusa. Giovanni Capuano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
12: E in chiusura facciamo un bilancio del sabato di blocco stradale e disagi ferroviari sul Brennero.
16: Alla fine il temuto sabato di passione per i trasporti lungo l'asse del Brennero c'è stato. A provocarlo non il preannunciato blocco dell'autostrada A22 causa una manifestazione ambientalista che poco dopo il confine in Austria ha sfilato sulla statale e sull'autostrada A13, bensì l'incendio doloso sulla linea ferroviaria Brennero-Verona-Porta Nuova che ha completamente distrutto due centraline elettriche nel tratto compreso tra Peri e Dolcè, proprio al confine con la provincia di Trento. Il sabotaggio notturno ha provocato di fatto la paralisi della circolazione ferroviaria con numerosi disagi e ritardi nell'ordine dei 100 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali. Tutto invece è filato liscio sull'autostrada del Brennero, riaperta completamente in direzione nord dopo che dalle 7 di questa mattina era stata chiusa nel tratto Vipiteno confine di Stato. Grazie agli appelli dei giorni scorsi di polizia stradale, amministrazioni locali e protezione civile, turisti e camionisti hanno preferito non avventurarsi in questa giornata sull'A22 e in generale sulle strade del Trentino Alto Adige. Carmelo Salvo, Radio 24, il Sole 24 Ore, Bolzano.
12: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Filippo Oreggio in regia. Giornale 24 torna alle 13.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Ilsole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Ilsole24ore.com.
2: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
3: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
4: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
5: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
2: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
7: L'evoluzione della medicina nucleare, il progetto Remodel. Su 24 Ore Salute, il nuovo quaderno sanità realizzato con il contributo di Novartis.

0: Obiettivo salute in tavola di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, buongiorno, buona domenica, è meraviglioso. Siamo insieme in questa domenica calda. È passato da poco mezzogiorno, magari qualcuno di voi è già a tavola, qualcun altro sta ancora preparando il pranzo della domenica con quei bei profumini, no? Che riempiono la casa, rallentano anche un po' il ritmo della giornata. E forse proprio questo è il momento migliore, io provo a proporvelo, poi scegliete voi quello che vi piace di più, per fermarsi ad ascoltare qualcosa che dentro di noi lavora continuamente in silenzio. Perché ci sono delle cose che il nostro corpo fa per noi senza chiedere nulla in cambio. Il cuore che batte, il respiro che si adatta, l'energia che cambia nel corso della giornata, la capacità di recuperare, di concentrarci, perfino di ripararsi. È come se dentro di noi esistesse una regia discreta e instancabile che si attiva ogni giorno, cerca ogni giorno di mantenerci in equilibrio, e forse proprio perché funziona così bene quasi noi non ce ne accorgiamo. Allora, oggi vi propongo di entrare insieme dietro le quinte di questa straordinaria, la definiamo, intelligenza biologica, e capire meglio come il nostro organismo riesca ogni giorno a prendersi cura di noi. Questo è straordinario. Con noi oggi il professor Stefano Erzegovesi. Buongiorno professore, bentornato, grazie.
2: Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti.
1: Medico, nutrizionista e psichiatra che resterà con noi tutta l'ora e quindi sarà con noi fianco a fianco per raccontarci questa meraviglia. Intanto, chi ci segue da casa o in macchina, alla domanda è: cosa vi aiuta a stare o a non perdere l'equilibrio? Scrivetecelo, naturalmente i nostri social sono a disposizione, così come l'indirizzo della nostra posta elettronica obiettivo salute chiocciola radio24.it. Come vi dico sempre, restiamo vicini.

0: Eccomi qua, professore. Torno a lei. Noi pensiamo al benessere come a qualcosa di naturale, quasi automatico. Come stai? Sto bene. Ci svegliamo al mattino, non ci pensiamo neppure. Ma che cosa sta succedendo dentro di noi? Ad esempio, proprio ora, mentre stiamo qui a parlare, che tipo di dialogo, chiacchiericcio continuo esiste tra cervello, energia, alimentazione, umore, attenzione? Perché c'è un gioco di squadra straordinario.
1: Ma talmente straordinario da io lo considererei quasi un miracolo vivente ogni momento, perché noi pensiamo, in questo momento stiamo qui parlando e io, senza impegnare minimamente la parte alta del mio cervello, che è quella corticale, che è quella del pensiero che va verso uno scopo, che pianifica, quindi in maniera totalmente automatica, le parti più basse del mio cervello stanno valutando che il mio ossigeno sia sufficiente, la mia capacità di eliminare l'anidride carbonica pure, la mia capacità di avere un equilibrio dei sali minerali che fanno battere il cuore pure, devo avere una certa quantità di glucosio che mi permetta di essere lucido mentalmente, se devo muovere i muscoli, muoverli, devo avere un equilibrio finissimo per quella che riguarda la gestione degli ormoni che regolano l'energia, quindi pensiamo l'insulina, il cortisolo. Ci stiamo, siamo qui che parliamo in un ambiente chiuso e pulito, ma ci stiamo comunque difendendo da migliaia di agenti esterni che sono nell'aria che respiriamo, che sono nella saliva che mandiamo giù, e dobbiamo riconoscerli tutti, sapere se sono amici o nemici e fare qualcosa. Abbiamo 100.000 miliardi nella pancia di esserini che dialogano tra loro per cercare di fare il loro vantaggio, ma facendo il loro vantaggio fare anche il nostro, quindi abbassare l'infiammazione, regolare l'assimilazione dei nutrienti, e siamo qui a parlare come se nulla fosse. Questo veramente deve darci un'idea che un livello di complessità di questo tipo, connesso peraltro con l'ambiente esterno, perché noi non siamo sistemi chiusi,
0: sì,
1: noi in questo momento interagiamo con temperature, con luce, con buio, con agenti contenuti nell'aria, nella polvere, tutto questo avviene fondamentalmente perché noi si possa sopravvivere. Cos'è la cosa che è veramente una meraviglia? Che noi semplicemente non sopravviviamo, noi comunque viviamo, noi comunque abbiamo la possibilità di, con un livello energetico così finemente regolato, noi abbiamo la possibilità di vivere una vita che sia piena, che ci dia soddisfazioni, che ci dia obiettivi di crescita, di sviluppo, e quindi non semplicemente sopravvivere.
0: C'è una regia straordinaria a monte che ci permette di fare tutte queste cose. Lei ha detto non di vivere, non di sopravvivere, perché noi impariamo, amiamo, corriamo, mangiamo, progettiamo, è straordinario tutto questo, e noi avvertiamo però ogni tanto che una sorta di flusso, no? E lo avvertiamo quando pensiamo, abbiamo la sensazione di essere carichi o scarichi, penso, non so, nel modo in cui ci svegliamo al mattino, nel calo di energia ad esempio del primo pomeriggio, nel bisogno di quella pausetta che ci ritiri su, oppure nel sonno che arriva. Ecco, tutto questo ha un andamento, un flusso che è fisiologico e naturale, che fa parte di tutta questa straordinaria organizzazione.
1: Sì, c'è un'organizzazione che ad oggi dobbiamo conoscere e rispettare, perché è la stessa dei nostri antenati, sì, lontanissimi, che è un'organizzazione per cui, pur noi potendo essere iperconnessi come un computer che sta acceso 24 ore al giorno, noi in realtà, come esseri umani, come esseri viventi, non solo umani, siamo fortemente connessi ai ritmi della luce. E quindi ascoltiamoli, perché se cominciamo a pensare che se ci sentiamo stanchi al mattino basta che ci prendiamo un caffè doppio, o se non riusciamo a dormire la sera basta che ci prendiamo un ipnotico, in realtà questo significa che possiamo essere un po' disconnessi dall'ascolto dei ritmi esterni. E i ritmi esterni fondamentalmente si regolano su luce e attenzione. La luce non può essere la luce dentro le case, deve essere la luce fuori dalle case, questo è fondamentale. Ricordiamoci del cibo, perché il cibo accende e spegne il nostro stato di veglia a seconda degli orari del cibo, e ricordiamoci del sonno, mettiamoci anche le relazioni, perché a tutti gli effetti una persona sola è una persona che tende ad avere un equilibrio dei ritmi che tende un po' ad appiattirsi, e questo sul lungo periodo è un problema.
0: Professore Zegovesi, se noi paragoniamo tutto questo straordinario insieme di meccanismi ad un'orchestra, possiamo dire che quando tutto suona bene non ce ne accorgiamo, quando abbiamo qualche cosa di stonato, ecco che sono dei quei piccoli segnali che ci devono aiutare a capire che qualcosa non è accordato nel modo giusto. E lei ha fatto riferimento al caffè, mi sveglio al mattino, sonno, mi imbottisco magari di caffè, o non riesco a dormire alla sera e quindi prendo la pastiglietta per dormire, invitandoci invece all'ascolto, perché cerchiamo un pochino di vedere quanto e come il nostro stile di vita può essere responsabile. Magari con delle piccole aggiustature non dobbiamo mai dimenticarci di ascoltare quello che dice il corpo, perché sussurra le cose giuste, ma in realtà noi siamo portati a trovare delle soluzioni. A volte la soluzione la cerchiamo all'esterno, una spinta esterna che sembra aiutarci e invece può alterare il ritmo e peggiorare le cose. Qui arriviamo a una giornata importante, oggi è la giornata mondiale senza tabacco, e allora noi oggi vogliamo raccontarla, professore Zegovesi, da una prospettiva diversa, non da ciò che il fumo toglie, ma da ciò che il corpo sa recuperare. Ne parliamo oggi con il professor Marco Alloisio, che è in linea con noi, è responsabile delle chirurgie specialistiche del Cancer Center di Humanitas e presidente della sezione milanese della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Professore, buongiorno, benvenuto, buona domenica.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ma
2: voi.
0: Noi siamo
2: buongiorno.
0: Felici di averla qua in questa domenica così importante. Partiamo da una buona notizia. Che cosa si sente di dire e dare come consiglio subito, in apertura?
2: Ma guardi, la prima buona notizia è questa. Tutti noi sappiamo che il fumo di tabacco e i prodotti derivati dal tabacco, come la nicotina, sono la prima causa di morte evitabile nel mondo occidentale. Per cui a queste persone, a cui faccio i complimenti, devo dire che stanno intraprendendo un percorso virtuoso che li porterà sicuramente a un guadagno in termini di benessere, ma anche proprio di vita, 10 anni, che è molto importante.
0: Professore, oggi vogliamo sottolineare in questa giornata mondiale senza tabacco, e quindi che è un'occasione per invitare le persone a diventare consapevoli, a occuparsi della propria salute, vogliamo raccontare quanto sia importante intanto non iniziare, ma soprattutto smettere, i vantaggi, perché il nostro corpo, ne parlavamo, il nostro organismo col professore Zegovesi, che qui è la salute, è capace di...
2: Anch'io lo saluto.
0: Bene, sono contenta di recuperare, di ripararsi. Ecco, questa straordinaria capacità, che cosa incomincia a funzionare quasi subito per chi smette di fumare?
2: Guardi, il nostro organismo è veramente una macchina meravigliosa, perché subito trova delle soluzioni che possono farci stare meglio. Le do dei parametri. Guardi, nell'immediato, cioè, la nicotina facilmente entra, questo è il lato meno favorevole, perché in pochi secondi entra, viene assorbita dal sangue, si lega a recettori specifici e rilascia dopamina, per cui che è un neurotrasmettitore del piacere. Noi questo lo dobbiamo combattere, e allora in questo modo noi possiamo dire che nell'immediato, cioè poche ore dopo l'assunzione di nicotina, i livelli, e avere sospeso, i livelli di nicotina e di monossido di carbonio nel sangue si riducono della metà, e i livelli di ossigeno, per cui la saturazione in ossigeno, ritorna praticamente normale, e 24 ore dopo anche il monossido di carbonio viene eliminato dal corpo.
0: Ma certo che siamo bravi, professor Alloisio, ma quali sono i recuperi che sorprendono di più?
2: Bravo.
0: No, sì, è bravo il corpo, ma io mi sono preso un po' anche il merito.
2: Questo è vero. Comunque, gli organi che più recuperano e nell'immediato sono tutto il nostro apparato, come viene definito, cardiocircolatorio e quello respiratorio, perché in effetti noi cominciamo ad espellere dopo 24 ore dal smettere di fumare e di assumere nicotina, i nostri polmoni cominciano ad espellere le sostanze nocive depositate nei tessuti, nelle mucose, quelle che vengono chiamate mucose bronchiali, per cui questo è già un dato estremamente favorevole.
0: Ma professore, da 0 a 10, quanto è potente la capacità di rigenerazione del nostro organismo? Così gli diamo un numero.
2: E da 0 a 10 darei perlomeno, poi dipende da quanto danno noi gli abbiamo creato, è ovvio, perché se uno fuma più di 20 sigarette per 20 anni il danno diventa, però è veramente un organismo meraviglioso. Noi abbiamo delle cellule staminali che sono delle cellule di riserva nascoste proprio nei nostri bronchi, nelle nostre mucose bronchiali, che in breve tempo possono ripartire e rigenerare e recuperare cellule normali. Sai che le cellule della mucosa sono cellule con delle ciglia vibratili, che la nicotina e il catrame ci distrugge. Queste ripartono e ricreano, diciamo così, un organismo anche locale molto molto importante per prevenire malattie respiratorie non necessariamente neoplastiche, certo. Possono essere enfisemi, broncopneumopatie croniche ostruttive, asma bronchiale, eccetera.
0: È straordinario, eh? Professor Erzegovesi,
2: veramente.
0: Qui succede qualcosa di curioso: il cervello spesso vive la sigaretta come una soluzione, come un piccolo alleato del benessere. Perché costruisce questa illusione? Che cosa cerca davvero?
1: Lo diceva molto bene poco fa il prof, il problema è che quando noi usiamo certe sostanze, la nicotina è principe di queste sostanze, noi diamo al nostro cervello un segnale che è un segnale immediato, ricordiamoci la parola immediato, perché qui si tratta di stimoli veloci. E quindi uno può dire starò bene tra un giorno se non fumo, ma nell'istante in cui io sono preoccupato, stressato, rimuginativo, la nicotina arriva velocemente a darmi uno stimolo che, come tutti gli stimoli droganti, è uno stimolo veloce e di immediato sollievo. La rimuginazione cala, la sensazione di essere più concentrati e focalizzati salendo la dopamina migliora, e quindi qual è la cosa fondamentale? Che noi non dobbiamo giudicarci. Perché è un attimo pensare che se uso la nicotina sono semplicemente una persona viziosa, sì, affetta da un vizio. Io non mi giudico, io soffro di un problema. Allora, se soffro
0: di una dipendenza,
1: di un problema,
0: in realtà.
1: Soffro di un problema che non possiamo nominare tranquillamente come soffrire di una dipendenza, e so che se soffro di una dipendenza il semplicemente cercare di non farlo può non essere sufficiente. Certo. E allora può essere che avrò bisogno di un medico specialista, di uno psicologo, di qualcuno che mi insegni ad avere delle tecniche per regolare lo stress che siano alternative a quello che in apparenza sembra un antistress eccezionale perché funziona subito, certo, ma che invece poi mi erode lentamente nel corso del tempo.
0: Professor Aloisio, prima di parlare come presidente della LILT, lei è presidente della sezione milanese della LILT, vorrei aprire una breve parentesi sulle sigarette elettroniche, che spesso promettono, vengono viste un po' come una scorciatoia, e non c'è consapevolezza in realtà del fatto che per chi è abituato alla sigaretta tradizionale spesso la sigaretta elettronica diventa un'occasione altra in più per continuare questa sorta di dipendenza. Si sono infatti nel tempo meritate un po' questa nomea di alternative leggere e non dannose alle sigarette.

0: derivati che comunque contengono nicotina. Questa è veramente una bugia storica, questa della riduzione del danno proposta dall'industria del tabacco. Sono strategie di mercato per aumentare questo futuro senza fumo, questo dire che le e-cigarette aiutano a smettere. Non è vero, perché tutti gli utilizzatori poi diventano spesse volte duali, nel senso fumano l'una e fumano l'altra. Guardi che questo è un dato reale, perché circa l'80% dei fumatori di sigarette elettroniche poi passa o già utilizza anche tabacco riscaldato o bruciato, per cui addirittura facilita le ricadute o nuovi consumi di nuovi prodotti.
1: Professor Aloisio, e qua vengo al presidente della LILT, da sempre impegnata nella lotta contro i tumori. E in occasione di questa giornata, qual è un messaggio forte e chiaro che aiuti le persone che sono all'ascolto, che hanno più volte, magari provato più volte a smettere di fumare, e ci sono ritornate, pensano magari che sia un percorso molto difficile perché è sfidante smettere di fumare, ma ne vale la pena. Professore, su quali aiuti possiamo contare?
0: Guardi, il motto di quest'anno della Giornata Mondiale Senza Tabacco 2026, che esiste dal 1988, qui sono 38 anni che combattiamo su questo, è mascherare l'attrattiva e contrastare la dipendenza dalla nicotina e dal tabacco. Questo è il punto. Considerare esattamente la nicotina, ma non solo gli utilizzatori, non solo noi che siamo del settore, anche i legislatori, devono considerare nicotina e tabacco e l'addiction che provocano come una cosa sola. Il pericolo della nicotina è altrettanto elevato. Dobbiamo assolutamente tutti assieme portare avanti una politica realmente di miglioramento in questo senso. Le dico solo una cosa, e io ringrazio il professor Girolamo Sirchia, che nel 2003, che poi diventò
1: Nel
0: attuativo nel
1: 2005.
0: 2005, ci diede quella fantastica legge. Sono passati 20 anni, per cui abbiamo celebrato anche con un nostro congresso europeo questi 20 anni. Allora eravamo fra i migliori, fra quelli che più proponevano con questa idea del sospendere il fumo negli ambienti chiusi, poi portato avanti adesso anche a Milano negli ambienti aperti. Questo dobbiamo fare e dobbiamo continuare a fare.
1: Professor Aloisio, grazie per essere stato con noi. Buona domenica, buona giornata mondiale
0: Grazie
1: senza
0: a voi,
1: tabacco
0: grazie a
1: e
0: voi.
1: a presto, grazie. Noi ci facciamo una piccola pausa, professor Orzegovesi, e noi continuiamo a raccontare questa meraviglia del nostro organismo che, nonostante tutto quello che gli facciamo, riesce, ecco, a cercare in tutti i modi di riportare l'equilibrio. A tra poco.
2: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
3: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto, cioè siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhouse per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina, e tu cosa fai?
2: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco le
3: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno, però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
2: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli
3: Le
2: ospiti, le
3: riunioni. Sì,
2: interviste.
3: ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
2: Sì, ma poi
3: Elisabetta
2: li
3: Busconi.
2: intervisto io.
3: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miria Lucchetti. Quindi, poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
2: In effetti, non lo
3: Di
2: so.
3: almeno quando vai in onda il programma.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
4: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
3: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: L'evoluzione della medicina nucleare, il progetto Remodel. Su 24 ore salute, il nuovo quaderno sanità realizzato con il contributo di Novartis.
11: Obiettivo salute in tavola.
12: E a Obiettivo Salute in Tavola oggi c'è con noi il professor Stefano Arzegovesi, medico, nutrizionista e psichiatra, il nostro medicuoco quasi cuoco. Professor Arzegovesi, ci ha raccontato le meraviglie del nostro organismo, l'abbiamo paragonato ad una sorta di orchestra. E allora mi verrebbe da dire: ciao, buona domenica, come stai? Ma ecco, questa domanda è una domanda che ci aiuta un pochino a fermarci e a sorprenderci del lavoro straordinario del nostro organismo, ma anche da cogliere quei segnali che potrebbero indicarci come e cosa fare per aiutare il nostro organismo a fare il suo lavoro, che è a farci stare bene. E allora noi ci affidiamo a lei, che come psichiatra e come specialista in scienze dell'alimentazione fonde, no, le due anime, possiamo dire, del nostro organismo, quella del corpo e quella della mente, che non vogliamo scindere, ma naturalmente hanno probabilmente passi e ritmi differenti.
13: Beh, come stai? Che noi spesso
12: diciamo è bene, dai, bene, tutto
13: grazie.
12: A posto.
13: Di solito liquidiamo così con un'affermazione che poi è così una sorta di convenzione nelle relazioni. Però nel come stai, nel domandarcelo, significa fare soprattutto un punto di ascolto, come dicevamo prima. Spesso per mille cose che dobbiamo fare siamo portati a pensare al risultato e non come stiamo per raggiungerlo. Mm-hmm. E allora su questo il come stai contiene una serie di settori che può essere utile proprio vedere assieme. Come stai? Allora la prima cosa che mi viene in mente, che è un po' l'epidemia della nostra epoca, è come stai in termini di lucidità mentale, perché il tema della cosiddetta brain fog, di questa sensazione per cui sì, facciamo tutto ma ci sentiamo sempre come se dovessimo un po' sforzarci per fare le
12: proprio
13: cose,
12: così.
13: Sono lì che leggo, dico sì, però devo metterci un'attenzione in più, dopo un po' devo fare pausa perché mi va via la testa. Ecco, la brain fog è uno stato fondamentale da tenere presente, nasce e viene studiato moltissimo con il post-Covid, perché era uno dei sintomi più insidiosi del post-Covid. La brain fog ci dà l'idea di quanto il nostro cervello risenta, che noi lo pensiamo come un organo sottile che risente di emozioni, di stati d'animo o di ambienti. Il nostro cervello risente tantissimo dell'infiammazione, e allora se noi abbiamo uno stato di infiammazione cronica silente, quindi non abbiamo il mal di denti o la febbre, ma abbiamo un'infiammazione che non dà segnali di organo o di pezzo del nostro corpo, potremmo avere questa sensazione che ci accompagna insidiosamente come una sensazione che ci fa dire: ma non è che questo è un sintomo, questo sono un po' io, sarà sì. Che vabbè, ormai ho 60 anni, sarà che
12: è vero.
13: Ormai
12: sì, ho tante cose da fare, pensare,
13: è un periodo un po' così, ecco, no, noi ci fermiamo e ci diciamo, proprio perché siamo così incredibilmente complessi e meravigliosamente complessi, non diamo per scontato di accettare un sintomo di questo tipo. Quindi come stai? Hai sempre un po' la nebbia mentale, devi far fatica, devi sforzarti, troppe pause o altro, o devi appunto caricarti con qualcosa per riuscire a stare sul pezzo? Pensa a come può essere la tua alimentazione, che è uno dei motivi principali dell'infiammazione cronica. Pensa se mangi ad orari giusti, pensa se il tuo sonno sia
12: di qualità
13: sufficiente, perché l'infiammazione cronica e il sonno sono legatissimi, si vede tantissimo in chi soffre di depressione, dove l'infiammazione cronica tende a salire. Pensiamo alla vita di relazione, pensiamo all'attività fisica, la nebbia mentale sicuramente, se noi teniamo i muscoli fermi, tende ad aumentare. Questo perché, dicevamo prima, noi siamo 23esimo secolo iperconnessi, ma comunque siamo
12: fatti come
13: organismi tali e quali per certi assetti genetici ai nostri antenati sopravvissuti alla carestia, e quindi se noi non stiamo a un certo tipo di intensità luminosa in certe ore della nostra giornata, o se non mangiamo in certi orari, il nostro corpo comincia a dare dei segnali, quelle stonature che diceva prima, dall'idea di segnali come di qualche stecca, di qualcosa che non funziona.
12: Professore, allora, se noi ci sentiamo un po', insomma, se dobbiamo un po' snebbiarci e quindi facciamo fatica, non dobbiamo considerarla come un effetto magari degli anni oppure del fatto che abbiamo tante cose da fare, ma può essere un segnale di infiammazione, e l'alimentazione è una delle cause. Come possiamo cambiare la nostra alimentazione con proprio due o tre piccoli aggiustamenti, perché poi passetto per passetto poi la sistemiamo. Poi lei ha parlato di attività fisica, ha parlato di sonno e di relazione. Allora, questi quattro elementi, un consiglio per ciascuno, in modo che li tariamo e proviamo da oggi a vedere se qualche cosa nei prossimi giorni si muove.
13: Allora, partiamo dai cibi proprio amicissimi del cervello, e qui proprio già sono contento di parlarne. Foglie verde scuro, ogni giorno, qual è la cosa meravigliosa delle foglie verde scuro? Quindi pensiamo al cavolo nero, alla cima di rapa, alla bieta, al radicchio. La foglia verde scuro non ha una soglia di massima efficacia. Mi spiego meglio, i funghi fanno benissimo, però se io mangio una tazza di funghi cotti o due tazze, già una tazza mi dà il massimo dell'effetto antinfiammatorio. La foglia verde, se io ne mangio una porzione, due porzioni, tre porzioni, l'effetto benefico continua a salire. Quindi non da diventare degli erbivori, però
12: a colazione
13: cerchiamo
12: foglia verde,
13: una cicoria, sì. Una ciotolona di cicoria, però cerchiamo almeno una volta al giorno di mangiare una foglia verde scuro, che può essere, adesso che fa più caldo, magari mangiamo la rucola,
12: sì,
13: o il radicchio verde crudo, se fa un po' meno caldo mangeremo appunto il cavolo nero, la cima di rapa o quello che vorremo, o la bieta o lo spinaccio, sì. La foglia verde scuro è cruciale.
12: Non può mancare.
13: Ogni giorno fateci caso, perché è qualcosa che veramente ha una amicizia col funzionamento mentale, con l'attenzione, con la concentrazione e con l'effetto anche proprio cardiovascolare sul microcircolo, sì, fondamentale. Secondo, frutti di bosco,
12: mirtilli, lamponi,
13: siamo anche in stagione,
12: sì,
13: mirtilli, lamponi,
12: no,
13: more, certo, eccetera, quindi anche qui tutto quello in generale che è violetto, quindi blu-violetto.
12: Anche le ciliegie.
13: Adesso. La ciliegia, sì sì, ciliegia.
12: Le ho portate oggi io.
13: Rosso, blu-violetto, ecco, tutto quel mondo lì amicissimo del cervello, proprio bene, sulla neuroinfiammazione, che è l'infiammazione cronica, che dicevamo va più a colpire sul cervello. Frutta secca, intesa semi oleosi, e quindi noci, nocciole, mandorle, semi di
12: zucca.
13: Questi
12: sono dei piccoli cambiamenti di cui non ce ne accorgiamo neanche, prendiamo solo i vantaggi, senza, ogni giorno. Poi ha detto relazioni.
13: Ecco, relazioni è un tema che ad oggi è cruciale, perché spesso scambiamo la relazione virtuale con la relazione fisica. Mm. Il nostro cervello accende il triplo delle aree se noi parliamo con una persona dal vivo e non al telefono o tramite una videochiamata. Quindi è fondamentale trovare un momento della giornata in cui coltivare delle relazioni. Non è necessario immaginare delle relazioni profondissime, perché quelle ognuno di noi ha le sue.
12: Sì, anche profondine, profondine, due chiacchiere,
13: ma due chiacchiere dove però il tema, a me piace tantissimo vedere nel sud le persone che fanno la visita e che dicono questa cosa che mi illumina ogni volta che la sento, che dice: la visita è un piacere per chi la fa e un onore per chi la riceve.
12: È vero.
13: Come un momento
12: è
13: dove...
12: bellissimo questo.
13: E spesso la visita... vedo queste persone, si siedono, magari bevono un caffè, ma magari neanche un bicchiere d'acqua, stanno sedute, non è che si accalorano, stanno lì una mezz'oretta, scambiano due cose, ma come dire, io ci sono per te, tu ci sei per me, e poi ognuno fa le sue
12: quindi
13: cose.
12: Quindi noi operativamente cosa possiamo fare? Pensare a tre persone nella settimana, bastano tre,
13: perfetto,
12: ecco, a cui fare visita. E poi magari noi avremo altre persone che vengono a fare visita a noi, e quindi già le nostre relazioni, soprattutto mi raccomando coi ragazzi, perché i ragazzi adesso stanno perdendo il piacere di incontrarsi, di guardarsi negli occhi, vero? Noi in questo abbiamo avuto una giovinezza, un'infanzia, un'adolescenza più di gruppo, con tutti i vantaggi che questo ormai è dimostrato comporta. Poi mi ha detto attività fisica, adesso fa caldo, e uno dice: ma l'attività fisica però basta poco, non è che ci dobbiamo ammazzare di fatica.
13: No, attività fisica, a quel punto mettiamo insieme anche la luce, facciamo qualcosa la mattina quando il sole sta cominciando a salire, che può essere veramente una camminata, non pensiamo a niente di
12: complicato. Non dobbiamo sudare, affaticarci, niente.
13: Ma anche se sudiamo, il mio consiglio è: noi siamo così come siamo, in pigiama, non usciamo in pigiama, magari
12: andiamo a fare la visita in pigiama.
13: In pigiama poi magari ci guardano strani, no, magari ci mettiamo una tutina, una maglietta, le scarpe, usciamo, non ci siamo neanche sciacquati la faccia, quando torniamo ci facciamo la doccia, e quindi possiamo sudare quanto vogliamo, e quello è già un ottimo momento. Non dimentichiamo che l'attività fisica, senza avere bisogno di grandi strutture, può diventare un'attività fisica giocosa, tipo non so, giocare a ping pong ha un equivalente metabolico tra la camminata veloce e la corsa, quindi se ci piace...
12: è divertente, poi io perdo sempre però a ping pong.
13: Poi raccogliamo la pallina... no, io sono abbastanza forte a ping pong.
12: Per questo ha proposto subito il ping pong, che così vince.
13: Oltre che essere divertente, di fatto noi facciamo una flessione ogni volta che raccogliamo la pallina, e quindi se non siamo bravi a giocare ci facciamo più flessioni.
12: Anzi, meglio essere un po' delle schiappe, che così fa ancora meglio.
13: Raccogliere, mi raccomando, senza piegare la schiena, se non ci fa male la schiena, ma come fare uno squat, cioè piegarci abbassando il sedere e non abbassando le spalle.
12: Professore, e poi con tutte queste attenzioni poi si dorme bene.
13: Ecco, il sonno è un'altra cosa che non possiamo pensare di liquidare con un dormo come dormo, cioè noi dobbiamo avere un'igiene del sonno che prima di tutto comporti, per quelli che sono i ritmi attuali, comporti il fatto di giocare un po' d'anticipo rispetto a quello che è normalmente la tendenza ad andare. Lavoro tanto, finisco tardi, mangio tardi, vado a letto tardi. Questo, insomma, la notte in bianco, la notte di festa non fa male a nessuno.
12: Anzi,
13: la quotidiana mancanza di sonno, la deprivazione di sonno, ci rende più insulino resistenti, ci alza il cortisolo, ci aumenta l'infiammazione, ci fa venire più fame, cioè tutto quello che non ci fa bene.
12: Allora, il messaggio mi sembra forte e chiaro e addirittura semplice: il corpo aspetta solo di poter tornare a fare bene il suo lavoro, appena noi glielo permettiamo, piccole attenzioni, ricomincia. Ed è straordinario pensare che questo equilibrio sia guidato da dei regolatori silenziosi, sono dei piccoli centri di comando che decidono energia, ritmo, temperatura, lucidità, sono ormoni, ne parliamo tra poco, restate con noi.
14: Strade in diretta.
15: Eccoci ancora insieme per un altro aggiornamento. Segnalo traffico molto intenso, soprattutto in direzione delle località turistiche. Code sulla A1 tra Bologna e Sasso Marconi in direzione Firenze. Code sulla A14 Adriatica tra Bologna, San Lazzaro e Rimini in direzione Ancona. corre in direzione del confine di Stato sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza. Code per traffico intenso anche sulla A5 Torino-Aosta-Courmayeur tra Pont-Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur. Infine al sud si rallenta per un mezzo andato a fuoco sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo nei pressi di Balestrate in direzione Mazara del Vallo. A più tardi, buon viaggio.
16: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
11: Obiettivo salute in tavola.
12: Eccoci tornati insieme, siamo a un punto importante della nostra chiacchierata della domenica che parte da una considerazione: il nostro organismo è una straordinaria orchestra. Mi piace di più orchestra che macchina, lei?
13: Orchestra è bellissimo, ma anche perché rende la complessità. Bravo. L'orchestra è fatta di esseri viventi con un cuore, la macchina è pur sempre una macchina.
12: Quindi chiamiamo l'orchestra, meravigliosa, con tanti direttori d'orchestra, e tra questi ci sono gli ormoni. Che relazione c'è tra gli ormoni e il cervello? Insomma, quanto dialogano cervello e ormoni nel costruire quello stato di benessere che noi avvertiamo?
13: Una grandissima relazione, assolutamente una interrelazione. Teniamo conto che quando il cervello deve dare un messaggio velocissimo, normalmente usa i nervi, perché chiaramente la scarica nervosa ha la velocità praticamente della luce, quindi velocissimo. Quando invece il nostro direttore d'orchestra deve dare più delle indicazioni di periodo, che può essere come sto oggi, come sto in questa settimana, usa gli ormoni, che vuol dire dà dei segnali chimici o nervosi a certe ghiandole, e queste ghiandole sono a tutti gli effetti dei centri di controllo energetico, del funzionamento metabolico, dell'infiammazione, di mille altre cose. E noi siamo pieni di queste ghiandole, e quindi citavamo prima il cortisolo che si alza se mangiamo male o se dormiamo.
12: Adesso
13: male.
12: Adesso ce l'hanno tutti con sto povero cortisolo. Però, vero? Ecco. Che sembrano tutte le disgrazie. Hai la pancia, cortisolo. Non dormi, il cortisolo. Ci arrabbi, è il cortisolo. Mamma mia, sei brutta, è il cortisolo. Dai,
13: no, farà anzi, ringraziamo ogni giorno il cortisolo, perché noi senza cortisolo saremmo già morti. Perché senza cortisolo un minimo sbalzo di temperatura, un ritardo a mangiare o qualsiasi altra cosa, andremo in ipoglicemia e rimaniamo secchi.
12: Quindi lo rivalutiamo. Quindi, il problema è che rimane sempre un po' attivato, giusto?
13: Esatto, noi ringraziamolo quando ci serve a sopravvivere, e questo ci può capitare molto più spesso di quanto sembri. L'eccesso persistente di cortisolo, quello può essere un problema, ma l'eccesso persistente di cortisolo è tipicamente legato ai ritmi che dicevamo prima, certo, disordinati. Però ricordiamoci anche l'aspetto rimuginativo. Quando noi abbiamo una mente, e a volte certi temperamenti più ansiosi ce l'hanno di più, sì, che sono portati a cosa farò di questo, penso alle opzioni, ma sì, me ne preoccupo, e quindi il pensiero perde la linearità di andare verso uno scopo e comincia un po' ad avvitarsi su se stesso.
12: E
13: se
12: lì hai voglia di foglie verdi scuro,
13: però noi mangiamole comunque perché c'è
12: mangiamo la foglia.
13: Però pensiamo che la rimuginazione ha bisogno di una digestione, potremmo dire quasi, del pensiero, che non possiamo darle troppo spazio.
12: Professore Arzegovesi, lei ha parlato di ghiandole, ne abbiamo tante.
13: Una marea,
12: ma una ha una forma meravigliosa, da farfallina, ed è la tiroide, di cui non potevamo parlare di tiroide senza invitare la professoressa Laura Fugazzola. Professoressa, buongiorno.
17: Buongiorno a tutti.
12: Direttore della struttura complessa di endocrinologia Santi Paolo e Carlo di Milano e ordinario di endocrinologia all'Università degli Studi e presidente della Società Europea della Tiroide. Professoressa, che onore. Allora, intanto abbiamo pensato, professoressa Fugazzola, di giocare un po' con lei, perché sì, è un po' domenica, e poi la tiroide, insomma, abbiamo capito negli anni che è una ghiandola molto importante, molto carina, fa un sacco di cose, ma lei ci aiuti e quindi molto chiacchierata, no? Lei ci dica un po' se sono leggende metropolitane o verità. Parto?
17: Certo, pronta.
12: Ok, prontissima. Se la bilancia sale, la colpa è sempre della tiroide, vero o falso?
17: Allora, questa è la leggenda metropolitana più famosa di tutte, nel senso che c'è un'associazione tra una ridotta funzione della tiroide e un rallentamento del metabolismo, quindi una facilità a prendere un po' di peso e soprattutto un po' di difficoltà a perderne. Però diciamo che la dieta o la menopausa giocano dei ruoli superiori rispetto a quello che può fare la tiroide, anche perché la tiroide generalmente, quando noi scopriamo la patologia, è molto lieve. Noi adesso abbiamo a che fare frequentemente con degli ipotiroidismi lievi e che definiamo anche subclinici, nel senso che non danno sintomatologia. Il controllo frequente che il medico richiede del TSH fa sì che noi scopriamo questa patologia in fase lievissima, generalmente quando è in uno stadio totalmente asintomatico.
12: La tiroide è piccola, quindi conta poco.
17: Allora no, la tiroide...
12: Poi detto alla presidente della Società Europea della Tiroide, ma come ti fa venire in mente di chiedere questo?
17: Diciamo, però, prof, che è seconda solo
12: un po'
17: al
12: trascurata.
17: Diciamo che il cortisolo è veramente l'ormone della vita, come dicevate prima, non si può vivere, però non si può vivere neanche senza tiroide, assolutamente. Gli ormoni tiroidei presiedono a infinite funzioni dell'organismo, proprio tante, anche lì senza tiroide non è possibile vivere. Per fortuna è facilissimo sostituirla con la terapia, però la tiroide può essere anche piccola ma molto ben funzionante, quindi non dipende tanto dalle dimensioni il suo perfetto funzionamento o meno.
12: Se sono stanco, basta dare la colpa alla tiroide e poi dormo sereno.
17: Allora, e questa invece è una cosa piuttosto vera, perché una delle cause di stanchezza immotivata, oltre al fatto che viviamo una vita veramente incredibile a 100.000 all'ora tutti quanti, però uno dei primi sintomi che un'alterata funzione della tiroide dà, sia nel senso dell'ipotiroidismo che dell'ipertiroidismo, è proprio la stanchezza. Quindi se la tiroide funziona poco, abbiamo sonnolenza, un rallentamento dei processi psichici anche, quindi riduzione della memoria, stanchezza immotivata, così come se abbiamo un'iperfunzione della tiroide, anche lì siamo stanchi perché siamo accelerati in tutti i nostri processi.
12: Per far felice la tiroide basta mangiare più iodio, vero o falso?
17: Allora, questo è non è vero in assoluto solo questo. La tiroide ha bisogno di iodio assolutamente, quindi tutti gli ormoni tiroidei vengono fabbricati, prodotti dalla tiroide a partire dallo iodio, quindi se non c'è iodio non ci possono essere gli ormoni tiroidei. Per questo è fondamentale utilizzare il sale addizionato di iodio, sia fine che grosso.
12: Che
17: non è il sale marino, il sale dell'Himalaya, è il sale addizionato di iodio. In questo modo noi raggiungiamo appena appena il fabbisogno giornaliero che ci serve, che serve la nostra tiroide per funzionare correttamente. Poi la tiroide ha bisogno in realtà anche di altri elementi, il ferro, lo zinco, che sono meno importanti dello iodio, ma contribuiscono, come anche il selenio per esempio, al perfetto funzionamento di questa ghiandola.
12: Chiudiamo con: una tiroide di buon umore aiuta anche il cervello a stare bene, professoressa Fugazzola.
17: Questo,
12: e quindi qua vi unite un po' come competenze col professor Erzegovesi.
17: Questo sicuramente sì, gli ormoni tiroidei hanno un grandissimo impatto impatto proprio sul funzionamento cerebrale. Nel cervello ci sono i recettori per gli ormoni tiroidei, gli ormoni tiroidei arrivano nel cervello e sicuramente, come fanno con tantissimi organi, ne aiutano il funzionamento. Per questo dicevo, quando manca l'ormone tiroideo c'è proprio un rallentamento anche dei processi psichici, una riduzione della memoria, delle capacità appunto di ricordare le cose. Nei bambini per esempio iniziano ad andare male a scuola, gli adulti sono più rallentati, quindi questo ci fa capire che per il cervello l'ormone tiroideo è fondamentale.
12: Professoressa Fugazzola, grazie. Quindi la tiroide piccola ma importantissima, e l'invito è: vi sentite stanchi, non avete parlavamo di nebbia, no? Fate fatica a concentrarvi, parlatene con il vostro medico e controllate la funzionalità di questa ghiandola così importante. È molto semplice, basta un esame del sangue, vero prof?
17: Un esame del sangue, basta dosare il TSH, che è l'ormone che regola la funzionalità della tiroide.
12: Professoressa Fugazzola, grazie, buona giornata e anche buona, stiamo concludendo la settimana dedicata a questa ghiandola, è talmente importante che c'è non una giornata, una settimana intera, la festeggiamo anche noi. Alla prossima, grazie. Professoressa Fugazzola, grazie, buon lavoro.
17: Alla prossima, grazie, buona giornata.
12: Professore Arzegovesi, noi invece chiudiamo questa nostra chiacchierata, abbiamo parlato di fumo, abbiamo parlato di tiroide, dei segnali che il nostro corpo ci manda e da non sottovalutare. Facciamo una piccola cassetta degli attrezzi, semplice e concreta. La prima abitudine che aiuta il cervello?
13: Dormire.
12: Il peggior sabotatore del ritmo biologico? Così importante per darci il passo?
13: L'oscurità, il crepuscolo cronico, cioè star sempre al chiuso, e lo stress.
12: La migliore pausa durante una giornata intensa?
13: Uscire 100 passi, non pensate 10.000, 100 sì. Passi all'aria aperta, respirando e possibilmente andando a fare una piccola visita a qualcuno. Quello che dicevamo prima, 10 minuti, un saluto, non abbiate l'urgenza che dovete parlare, dire cose. Poche parole, ma grande presenza.
12: Grazie, un grande il prof, voi me lo scrivete sempre, adorato il professor Arzegovesi. Infatti io più lo vedo, più sono imbarazzata, perché mi raccontate delle meraviglie, prof. Vede che lei invece è venuta a farmi visita.
13: Me.
12: C'è Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi come sempre torniamo domani, state bene, buona giornata a voi e alle persone chiamate. Andate a fare una visita, poche parole, ma fatela. Buona giornata.

0: L'evoluzione della medicina nucleare. Il progetto Remodel. Su 24 ore salute, il nuovo quaderno sanità realizzato con il contributo di Novartis.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Sono le 13.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Israele avanza in Libano, la Francia chiede una riunione lampo del Consiglio dell'ONU. Francia scontri dopo la vittoria del Paris Saint-Germain, una vittima e oltre 200 feriti. Incidente nel Foggiano, autofugge, un posto di blocco, morto un sedicenne. Intimidazione al cronista Cappellari, minacce anche a Meloni e a Don Patriciello. Una buona giornata, ancora bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver dato istruzioni all'esercito israeliano di estendere la manovra in Libano. Hanno attraversato il Litani e conquistato il castello di Beaufort. Ora il mio ordine è di consolidare ed estendere la nostra presa sui territori che erano sotto il controllo di Hezbollah, ha dichiarato Netanyahu. E la Francia ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ed è ancora stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, con Donald Trump che ha inviato a Teheran una controproposta. Non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico, ha risposto il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf.
16: Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche proposte a Teheran per la valutazione. Lo scrive il New York Times. Il presidente americano sarebbe frustrato dalla lentezza delle trattative. In un'intervista a Fox News con la nuora Lara Trump, il presidente statunitense ha anche detto: «Preferirei raggiungere un accordo perché possiamo riaprire immediatamente lo stretto di Hormuz al momento della firma». ferma. L'unica garanzia che devo avere è che non ci saranno armi nucleari. Loro hanno accettato questo. Poi ha parlato dei danni inflitti al paese iraniano. Il loro esercito lo abbiamo in qualche modo lasciato stare perché riteniamo che sia in una certa misura moderato, ha detto. Il presidente statunitense è tornato ad attaccare anche il pontefice. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto sui social Trump, postando le foto dell'incontro in Vaticano tra il pontefice e la delegazione della città dell'Illinois guidata da Johnson. Valentina Furlanetti, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: E all'Angelus il nuovo appello di Papa Leone per la pace.
11: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
14: E di un morto e 219 feriti il bilancio degli scontri in Francia, in particolare a Parigi, durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in finale di Champions League. 780 le persone fermate, di cui 480 nella sola area della prefettura di polizia di Parigi. Incidente mortale nel Foggiano. A Ortanova un'auto guidata da un sedicenne e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri. Dopo l'impatto dell'auto contro il guardrail, un passeggero sedicenne è morto, mentre gli altri quattro sono in ospedale. E a Ostia, a sud di Roma, due ragazze sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. I due ragazzi a bordo dell'auto sono stati arrestati. Ci sono minacce indirizzate anche alla premier Giorgia Meloni e a Don Patriciello nella lettera lasciata davanti all'abitazione di Adriano Cappellari, il cronista di Enego in provincia di Vicenza, oggetto di intimidazioni.
17: Attentato incendiario nella notte a Enego sull'altopiano di Asiago contro il giornalista Adriano Cappellari, collaboratore del giornale di Vicenza e del quindicinale L'Altopiano, già destinatario nei mesi scorsi di lettere minatorie per la sua vicinanza a Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano. Poco prima della mezzanotte, ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale composto da bombolette di gas davanti al cancello della sua abitazione. La deflagrazione ha provocato una violenta fiammata che ha danneggiato la recinzione e mandato in frantumi alcuni vetri. Il cronista, ventenne, era rientrato da pochi minuti dopo aver trascorso la serata da alcuni vicini. Le immagini delle telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso un individuo mascherato mentre deposita l'ordigno e si allontana rapidamente a piedi. Nella cassetta postale è stata inoltre trovata una nuova lettera con minacce di morte, accompagnata da fotografie di Cappellari e riferimenti a Don Patriciello e la premier Meloni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Enego e della compagnia di Bassano, che hanno avviato le indagini. Immediata la solidarietà dell'ordine dei giornalisti del Veneto e di numerosi esponenti istituzionali. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vicenza.
14: Ora Benevento, con un'inchiesta sui fondi destinati ai migranti e usati invece come bancomat per spese personali.
18: Risparmiavano sui servizi essenziali destinati all'assistenza dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza, dirottando poi il denaro pubblico verso spese personali come viaggi, soggiorni, articoli di lusso di marchi come Hermès, Chanel e Prada. Un vero e proprio sistema fraudolento corrispondente a un danno erariale di 1,3 milioni di euro. Le contestazioni riguardano 8 persone coinvolte nella gestione del consorzio Maleventum, tra cui Paolo Di Donato, ritenuto l'amministratore di fatto, ma tra i destinatari c'è anche Felice Panzone, ex funzionario della prefettura di Benevento, addetto alla gestione dei centri di accoglienza, e due ex dirigenti dell'area immigrazione della prefettura. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, tra il 2014 e il 2018 al consorzio sarebbero confluiti attraverso la prefettura di Benevento oltre 20 milioni di euro erogati dal Ministero dell'Interno per accogliere richiedenti protezione internazionale, una ingente somma di denaro, parte della quale è finita nelle tasche degli degli amministratori e dei loro familiari, mentre nei centri di accoglienza i migranti vivevano in strutture fatiscenti e senza adeguati standard sanitari. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
14: In chiusura allo sport con l'appuntamento con la MotoGP oggi alle 14 al Mugello.
19: Sarà una domenica caldissima in pista al Mugello. Bezzecchi parte dalla pole position per cercare di dimenticare la delusione della sprint race di ieri, vinta dallo spagnolo Raúl Fernández, perché il leader mondiale ha sbagliato partenza e prima frenata, compromettendo la gara. Sul podio del sabato sono saliti anche Martin e Di Giannantonio, con il risultato di compattare la classifica iridata. Bezzecchi primeggia ancora con 12 punti sul compagno di scuderia e 25 sull'altro italiano. Oggi alle ore 14, prima fila con Bezzecchi, Fernández Martin, in seconda un redivivo Marc Marquez, ieri buon quinto al rientro dopo l'operazione, Aldeguer e Pecco Bagnaia che non riesce a stare con i migliori. Il Mugello è una pista che non perdona, velocissima, come dimostra il record assoluto stabilito ieri mattina dall'Aprilia di Jorge Martin, 368,6 km all'ora. Molto si deciderà la prima curva dopo lo start, anche se la gara lunga, a differenza della sprint race, permette di recuperare anche gli errori al via. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Filippo Aureggio in regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
2: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
3: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
4: Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli.
5: È necessario disarmare l'intelligenza artificiale e salvaguardare la dignità e i diritti della persona. La Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Prevost, è un documento intenso, frutto di un lungo lavoro che si inserisce nel solco delle encicliche sociali della Chiesa e in particolare della Rerum Novarum di Leone XIII. Ne parliamo con padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
6: Il rapporto tra la Magnifica Humanitas e la Rerum Novarum è molto forte e non è un caso che l'enciclica sia stata firmata proprio il 15 maggio, cioè 135 anni dopo la Rerum Novarum. Ma chiaramente qui Leone fa un passo avanti, cioè la rivoluzione industriale ha ridisegnato i rapporti tra capitale e lavoro, l'intelligenza artificiale ridisegna qualcosa di molto più profondo, cioè la percezione di che cosa significhi essere umani, cioè tocca la comunicazione, l'informazione, le decisioni di vita e di morte.
5: E si inserisce nel solco delle encicliche sociali, è stato spiegato anche durante la presentazione in Vaticano, non è solo un documento sull'intelligenza artificiale.
6: Sì, esattamente, ed è proprio quello che in questo momento rischia di sfuggire, cioè è addirittura nel sottotitolo, non nel titolo, che il titolo è Magnifica Humanitas, appunto la Magnifica Umanità. Ma ho contato la parola persona ricorre 158 volte, la parola dignità 98, l'intelligenza artificiale 14. Allora è una enciclica molto ampia, i primi capitoli ripercorrono l'intera storia della dottrina sociale della Chiesa da Leone XIII fino a Francesco. E ci sono dentro il lavoro, la guerra, la concentrazione del potere nelle big tech, le nuove schiavitù digitali, l'ecologia della comunicazione. Insomma, è un'enciclica sociale a tutti gli effetti, che assume evidentemente la tecnologia come la nuova grande questione sociale del nostro tempo. Il punto è esattamente questo: la custodia, la cura per l'umano. Cosa significa umano oggi al tempo dell'intelligenza artificiale, che ha un impatto molto forte sulla nostra stessa comprensione dell'umano?
5: Ovviamente non vuole essere una demonizzazione totale, no, dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie, però il Papa, pur riconoscendo le grandi potenzialità, è molto preoccupato, tanto da aver detto subito dopo l'elezione di volersi occupare di questo tema.
6: Il Papa non demonizza assolutamente la tecnologia e il titolo stesso mi pare che respinga qualunque tipo di paura paralizzante. Riconosce tra l'altro che l'intelligenza artificiale può alleviare sofferenze immense, ma avverte che il potere oggi il potere su queste tecnologie non risiede più negli stati, ma in poche aziende transnazionali, a volte con risorse superiori a quelle dei governi. Quindi denuncia il rischio che l'automazione, per esempio, cancelli milioni di posti di lavoro senza protezioni, parla delle schiavitù digitali, mette in guardia dalla sorveglianza algoritmica e soprattutto, con parole molto precise, dice che non è lecito affidare a sistemi artificiali decisioni letali o irreversibili. Quindi riconosce il potenziale, chiede con forza che venga governato.
5: E quello che preoccupa molto, no, è l'uso che poi se ne fa nei conflitti. Infatti il Papa nell'enciclica dice: disarmiamo l'intelligenza artificiale.
6: Questo è stato il passaggio forse più forte del suo discorso nel momento della presentazione dell'enciclica. La parola disarmare è molto forte perché di fatto l'intelligenza artificiale è diventato un sistema di armamento, cioè l'intelligenza artificiale che oggi spesso decide non solo come si uccidono le persone, ma anche chi uccidere. E pensiamo, Israele ha dato il nome di Gospel al suo sistema di intelligenza artificiale nei suoi attacchi a Gaza. Allora comprendiamo che qui l'umanità sfugge completamente di mano. Se una volta gli attacchi avvenivano quasi in trincea, no? Abbiamo la grande letteratura che se ne è occupata, adesso non c'è neanche il filtro di una umanità, neanche un'ombra, è tutta la macchina che decide chi uccidere e come uccidere.
5: E nel testo si ribadisce, lo si è fatto anche durante la presentazione, che si respinge, no, il concetto di guerra giusta.
6: Questo è un passaggio molto forte che fa parte integrante appunto della dottrina sociale della Chiesa e Francesco ha messo un punto molto fermo su questo tema, Leone lo ribadisce.
5: Tu ricordavi il titolo, no? Magnifica Humanitas. Anche durante la presentazione il cardinale Fernandez, durante il suo intervento, ha sottolineato che appunto l'umanità è magnifica ma può essere anche capace di cose terribili.
6: Sì, e all'interno dell'enciclica c'è un riferimento molto chiaro, una critica molto chiara al transumanesimo, cioè all'idea che l'essere umano sia un oggetto ottimizzabile, no? Mi ha molto colpito in questo intervento di Fernandez e nell'enciclica evidentemente il riferimento all'umanità come dotata di limiti, di fragilità, ma proprio in questo sta la sua grandezza.
5: Alla presentazione dell'enciclica era presente il cofondatore di Anthropic, Ola. Da entrambe le parti si è ribadita la volontà di collaborare. Secondo te questa collaborazione sarà possibile?
6: Ma certamente bisogna provare in tutti i modi, anche perché il discorso della Chiesa, se non ha degli interlocutori con le mani in pasta, diciamo, cioè persone che lavorano nel campo, farebbe esclusivamente un discorso astratto e teorico. Ma lo stesso Ola ha detto che la voce della Chiesa è necessaria perché lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, come dicevo prima, è concentrato in pochissime mani, anzi ha detto che alla fine ogni laboratorio, compreso Anthropic, quindi di intelligenza artificiale che sia all'avanguardia, opera all'interno di un sistema di incentivi, di vincoli, che anche politici evidentemente, che possono entrare in conflitto con l'idea di fare la cosa più giusta. In qualche modo Ola ha detto serve la Chiesa come istituzione, ma che vigili sul fatto che si operi per il bene dell'umanità.

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna tra poco Shift, il futuro della mobilità, l'appuntamento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale, tanti gli argomenti che affronteremo nel corso della nostra puntata. Ci occuperemo in maniera particolare di trasporto collettivo su gomma, perché il trasporto passeggeri, soprattutto nei collegamenti di lunga percorrenza, è caratterizzato da una crescita costante in Italia negli ultimi mesi e negli ultimi anni. Mancano però le strutture di riferimento, le strutture per la intermobilità, le autostazioni in particolare, ce ne sono troppo poche e sono soprattutto concentrate solo in alcune aree del paese. Uno studio di ANAV ha fatto un po' il punto della situazione, c'è anche una proposta di legge per il finanziamento di queste strutture. Per la parte dedicata alle case costruttrici ci occuperemo invece oggi di MG, brand ora del gruppo SAIC, che sta vivendo una nuova giovinezza sicuramente in Italia, con dei numeri di mercato molto interessanti. Ne parleremo in compagnia di Andrea Bartolomeo, che è il vicepresidente e country manager di SAIC Motor Italy. Tutto questo succederà a Shift, il futuro della mobilità, tra pochissimo, alle 13.30 circa, perciò restate con noi. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
2: Scavolini, rivoluzione oltre le cucine, di Giulia Bassi. Quella di oggi è una storia imprenditoriale e familiare, ma soprattutto è una storia italiana, capace di segnare l'immaginario collettivo anche grazie ad una comunicazione innovativa. Una storia che nasce a Pesaro negli anni 60, quando i fratelli Walter e Delvino Scavolini iniziano a produrre cucine componibili in un piccolo laboratorio artigianale. A guidarci nel racconto di quei primi anni è Fabiana Scavolini, figlia di Walter, nipote di Elvino e oggi CEO dell'azienda pesarese che produce cucine, bagni e soluzioni per il living.
3: L'azienda è nata nel 1961, è stata fondata da mio padre inizialmente con un socio. Mio padre era molto giovane, aveva 19 anni, a quel tempo ancora non era maggiorenne, quindi dopo molte insistenze, perché lui lavorava in un'altra azienda e voleva essere indipendente, mio nonno l'ha appoggiato, ma solamente se aveva insieme a lui un socio. Quindi ha iniziato questa attività nel 1961 insieme a un socio. L'anno successivo l'hanno seguito mio zio, il fratello di mio papà, e il fratello dell'altro socio. Quindi dal 62 indicativamente sono stati quattro soci fino al 1967.
2: La Scavolini dunque viene gestita all'inizio da quattro soci, ma le cose cambiano nel 1967. In quell'anno Walter ed Elvino Scavolini decidono di ampliare l'attività, passando dal laboratorio artigianale ad uno stabilimento vero e proprio e trasferirsi a Montelabate, dove si trova tuttora la sede dell'azienda. Un passo troppo grande per gli altri due soci, che decidono di farsi da parte. L'azienda rimane così interamente nelle mani dei fratelli Scavolini, che danno una svolta alla loro attività, grazie ad una visione innovativa e lungimirante sul piano della comunicazione.
3: Momenti di svolta che ci hanno contraddistinto sono stati sicuramente a metà degli anni 70, quando ero nata da poco in realtà, ma mio padre e mio zio si sono resi conto che per poter crescere e differenziarsi avevano bisogno di farsi conoscere. Hanno cominciato a quel tempo quindi a fare comunicazione pubblicitaria, era sui giornali inizialmente, poi ci sono anche degli spot pubblicitari in cui c'era già un uomo in cucina che arrivava in cucina con le borse della spesa. Poi abbiamo avuto il cuochino con ottimi ingredienti, che era appunto un cuochino che reclamizzava la cucina Scavolini con ottimi ingredienti. Quindi già a metà degli anni 70, inizi degli anni 80, la comunicazione ha cominciato per noi sicuramente a fare la differenza.
2: Scavolini non si limita a fare pubblicità, anzi, il mondo della pubblicità lo rivoluziona con idee dirompenti per l'epoca. Dalla scelta di uno slogan diventato iconico, la più amata dagli italiani, a quella di una testimonial che era semplicemente la più celebre nel nostro paese. questa azienda ha riscritto i canoni della comunicazione pubblicitaria. Come ci racconta ancora Fabiana Scavolini, che a quei tempi aveva 14 anni.
3: Ma la svolta sicuramente più importante a livello pubblicitario è stato poi l'abbinamento con Raffaella Carrà, con il nome di Raffaella Carrà. Mio padre, leggendo una rivista, c'era i primi in classifica e c'erano Pertini, il Papa, Wojtyła e Raffaella Carrà. I primi due non potevano essere raggiunti, che non gli si poteva chiedere di essere testimonial, e quindi la scelta è caduta su un'eccellenza come Raffaella, che ha accettato, perché noi a quel tempo eravamo un'azienda comunque, sì, eravamo già i numeri uno nella produzione delle cucine, però non eravamo l'azienda che siamo adesso. Poi non si usava questa cosa di testimonial eccetera, quindi anche avvicinarsi a un personaggio come Raffaella Carrà c'era timore che potesse anche non accettare quant'altro. Invece ha accettato di essere il nostro testimone, quello lì, poi da lì è cominciata il percorso anche della comunicazione, prima con Raffaella per i primi 3 anni, poi il lunghissimo rapporto con Lorella Cuccarini, 17 anni.
2: La Scavolini non diventa riconoscibile solo per la pubblicità. A partire dagli anni 70, un altro momento importante per la notorietà dell'azienda pesarese diventa lo sport, il calcio, ma soprattutto il basket. L'azienda dal 1975 è sponsor e dal 1998 proprietaria di quello che diventa un binomio vincente e celebre nel panorama cestistico italiano. La Scavolini Pesaro vive proprio tra anni 80 e 90 il suo periodo

0: il mondo del basket, perché essendo sponsor da 75 proprietari vivevamo di pane, di pane basket, ecco, come cosa. Quindi forse da piccolina, sì, non avevo neanche capito quale fosse il lavoro vero di mio padre. Sì, perché il basket veramente ti pervade, lo sport è una cosa che ti pervade.
1: Nella lunga storia della Scavolini non sono mancate le difficoltà. È ancora Fabiana Scavolini a raccontare di come la crisi economica del 2008 abbia portato l'azienda a cercare una soluzione, ancora una volta grazie ad una comunicazione innovativa, in un momento privato e di ritrovo familiare.
0: Quello che posso raccontare è che eravamo, mi sembra il 2010, perché poi in Italia si è sentita un paio di anni dopo in maniera importante la crisi. Eravamo in pullman che andavamo a Bologna tutta la famiglia per non mi ricordo se una comunione o una crisma di un nipote, e mio padre cominciamo a dire: ma dobbiamo capire cosa fare, come affrontare questo periodo così difficile. E da lì è nata l'idea di fare una comunicazione sui quotidiani. Per la prima volta abbiamo comunicato il prezzo di una composizione tipo, per far capire che Scavolini era accessibile. Quindi in un momento di crisi è stato bello, perché l'abbiamo ideato, sì, eravamo soprattutto noi che siamo all'interno dell'azienda, però che ne abbiamo parlato in un momento di, in cui eravamo di famiglia, di condivisione, eccetera, perché eravamo preoccupati, non, comunque si sentiva questo peso di difficoltà che era su tutto il mondo e sull'Italia.
1: Oggi Scavolini ha un fatturato che supera i 200 milioni e conta 620 dipendenti. Mantiene un unico grande stabilimento, quello storico di Montellabate, un polo tecnologico e all'avanguardia dove viene realizzata l'intera produzione, che negli anni si è evoluta andando oltre le cucine.
0: Siamo un gruppo di il gruppo Scavolini, che ha due aziende, la nostra Scavolini e Ernesto Mida. Siamo tutte e due come aziende a Montellabate, facciamo quindi parte dello stesso gruppo. Come Scavolini produciamo cucine, ma abbiamo ampliato la gamma dal 2012 circa ai bagni e anche poi al living e alle cabine armadio. Quindi adesso la Scavolini produce mobili per tutta la casa.
1: Le produzioni Scavolini vengono vendute nella stragrande maggioranza dei casi in Italia. Non manca tuttavia un mercato estero, globale, a cui l'azienda ha iniziato a guardare a partire dalla metà degli anni Ottanta.
0: Il mercato interno per Scavolini è sicuramente il mercato più importante, pesa per circa l'80%. I mercati esteri, quindi per il 20%, i più importanti sono sicuramente gli Stati Uniti d'America e il Canada. Poi era importante, l'anno scorso stavano crescendo tantissimo i paesi del Medio Oriente. La Russia prima della guerra lo stesso era un paese importantissimo. Siamo presenti però in tutto il mondo. La Turchia è un paese in cui lavoriamo tantissimo, siamo presenti però in tutto il mondo. Il primo paese dove abbiamo cominciato a esportare con continuità è stata la Grecia.
1: Quella che oggi è un'azienda con oltre 50 anni di storia, capaci di esportare in oltre 50 paesi e diventata sinonimo di cucine, mantiene un legame indissolubile con quel piccolo laboratorio artigianale da cui tutto è partito nel 1961, ed è un legame dato dalla famiglia che ancora oggi è il cuore pulsante e decisionale di tutto.
0: La nostra è un'azienda di famiglia, io sono l'amministratore delegato, ma insieme a me c'è mio fratello Gianmarco, mia cugina Emanuela e mio cugino Alberto, che facciamo parte del CDA, poi ognuno il suo ruolo. Mio cugino è Ernesto Meda, Emanuela è responsabile delle risorse umane, Gianmarco responsabile qualità e ambiente, mio padre comunque è ancora presente, presidente, quindi le decisioni più importanti a livello di CDA e quant'altro le prendiamo insieme.
2: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: direi che la cosa bella di questo circuito è sicuramente il fatto che porta le persone a correre in tutto il mondo, e quindi ho offerto in qualche modo l'opportunità

0: di trasformare la corsa anche in un elemento di scoperta, in un viaggio non solo così interiore ma anche fisico.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Let's go! Da MyYoghurt scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoghurt Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoghurt.it. MyYoghurt.
7: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
8: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
9: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Ma perché lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Perché non lo fai?
14: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi. Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
15: Salone Nautico Venezia, 27 e 31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
16: Vi presenta Tempo in diretta.
17: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore. Per domani, nel corso delle ore pomeridiane, l'atmosfera diventerà via via più instabile su tutto l'arco alpino, con temporali che dai rilievi potranno raggiungere i settori pianeggianti di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Soleggiato altrove, domani rovesci sparsi o temporale interesseranno il nord-est e poi il centro. Scarica l'app di ilmeteo.it.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
19: La sicurezza non è solo una questione di sistemi, ma di come questi intervengono quando serve davvero. È questo l'approccio del nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
20: La sicurezza è davvero efficace quando interviene al momento giusto, senza essere troppo invasiva. I fari IntelliLux, ad esempio, adattano il fascio luminoso in tempo reale, garantendo la massima visibilità senza però abbagliare gli altri utenti della strada. A questo si aggiunge una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, dall'Adaptive Cruise Control, monitoraggio dell'attenzione, fino alla visione a 360 gradi, che rende ovviamente le manovre più semplici e sicure. Anche il riconoscimento dei segnali o il mantenimento di corsia, il nostro sistema IntelliDrive 2 contribuisce a rendere ogni intervento più preciso ed efficace. Sono tutte tecnologie pensate per supportare il conducente proprio nei momenti che contano.
19: Scopri tutti i dettagli su opel.it.
12: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
21: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
12: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
21: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello di per sé è un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
12: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
21: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
12: sì,
21: Elisabetta Busconi.
12: Ma poi Busconi. L'intervisto io.
21: Poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
12: In effetti non lo so.
21: Di almeno quando vai in onda il programma.
12: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
22: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
23: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo De Donato.
24: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità in generale. Oggi ci occuperemo in questa prima parte in particolare di trasporto passeggeri, questo perché il panorama della mobilità in Italia vede una crescita costante del trasporto collettivo su gomma per i collegamenti di lunga percorrenza, uno sviluppo che però non è supportato da un'adeguata rete di autostazioni, creando forti carenze infrastrutturali in diverse aree del paese. Lo ha evidenziato ANAV, l'associazione di riferimento del trasporto passeggeri aderente a Confindustria, nel corso di una presentazione che si è svolta all'interno di NME a Milano, il salone del trasporto passeggeri che ha chiuso i battenti qualche giorno fa. Di tutto questo parliamo oggi in compagnia dei nostri ospiti. Cominciamo con Nicoletta Romagnuolo, dirigente del Servizio Trasporto Commerciale, Politiche Fiscali e Diritto d'Impresa di ANAV, che ci spiega quali sono i principali elementi che sono emersi da un loro recente studio.
25: Mettendo insieme le due parti, vediamo che sul territorio nazionale ci sono 1.386 fermate. Di queste 1.386 fermate, soltanto 34 sono collocate presso autostazioni, perché soltanto in 34 autostazioni ci sono degli stalli disponibili per gli autobus che fanno servizio a media e lunga percorrenza. Quindi che cosa abbiamo? Che a fronte di uno sviluppo, diciamo, esponenziale del settore, poi a questo noi aggiungiamo anche il settore delle linee internazionali che chiaramente coprono anche una tratta del territorio nazionale, a fronte di questo c'è una carenza di infrastrutture. Non è un processo di sviluppo supportato da un analogo, un congruo, adeguato sviluppo infrastrutturale. Le autostazioni dove ci sono stalli per bus a media e lunga percorrenza sono 34, non sono dislocati in maniera omogenea sul territorio nazionale, perché vediamo che c'è una concentrazione maggiore nell'area dell'Italia centrale, lato Adriatico e nel nord-est d'Italia, ma abbiamo fatto una verifica nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna, quindi un'area che ha circa 10 milioni di abitanti, ci sono soltanto 5 autostazioni. La Sicilia, dove l'alternativa del treno è praticamente inesistente, ha una sola autostazione. Quindi, peraltro, non tutte le autostazioni sono dotate dei servizi che noi riteniamo fondamentali per il passeggero. Quindi, a parte la biglietteria, quali sono questi servizi? La sala d'attesa, i punti di ristorazione, i servizi igienici. Di questi tre servizi, soltanto il 42% delle autostazioni dispone di tutti e tre i servizi. Nell'85% dei casi ce ne sono soltanto due.
24: Come abbiamo appena ascoltato, quindi lo sviluppo dei collegamenti in autobus è ancora ostacolato dalla carenza di infrastrutture dedicate che facilitino gli scambi tra i vari mezzi. Per rispondere a queste necessità è stata tra l'altro presentata una proposta di legge per finanziare la creazione di nuove autostazioni nei punti nevralgici delle città. Abbiamo affrontato questo argomento con Nicola Biscotti, presidente di ANAV. Ascoltiamo l'intervista. Presidente Biscotti, dal vostro studio presentato all'interno di NME emerge un incremento delle linee, un incremento dell'offerta dei servizi autobus, ma allo stesso tempo un numero di autostazioni che è ancora troppo ridotto rispetto alla richiesta. Cosa si potrebbe fare per migliorare questa situazione?
0: Beh, noi come ANAV avevamo individuato in questo settore uno di quelli di sicura evoluzione, e così è stato perché dal 2015 al 2026 il settore è cresciuto in maniera esponenziale. È chiaro che oggi rappresenta un fattore di sviluppo, un fattore di crescita, ma soprattutto un mezzo di trasporto che buona parte della nostra collettività italiana, ma anche straniera, sceglie, e quindi è arrivato il momento di dotare questo settore anche di infrastrutture, visto che la intermodalità è la chiave di volta del funzionamento di un sistema di trasporti laddove convivono ferrovie, aerei, certo, sistemi urbani e sistemi a lungo raggio come appunto quelli di cui oggi parliamo.
24: Le autostazioni sono lo snodo fondamentale della intermobilità, consentono ai passeggeri appunto di passare dalla modalità gomma spesso anche alla modalità ferroviaria, pensiamo ad esempio all'autostazione Tibus di Roma, ma ci sono ancora troppo poche autostazioni, solo 34 in Italia e tra l'altro non dislocate in maniera omogenea sul territorio.
0: Beh, noi abbiamo fatto anche un benchmark internazionale rilevando che paesi inaspettatamente più sviluppati di noi, tipo la Turchia con 120 autostazioni, la Romania con 85, hanno una considerazione del trasporto a lungo raggio che è superiore a quella che abbiamo noi nel nostro paese. Quindi questa è una chiave di volta perché è dimostrato da indagini di tipo universitario sui pendolari, sui viaggiatori di ogni genere, che i luoghi comodi nei quali fare interscambio favoriscono non solo il numero di viaggi che il cittadino fa durante l'anno, ma addirittura la sua disponibilità a pagare un prezzo in più, perché la comodità, l'offerta di servizi, la fruizione di collegamenti interconnessi non fa altro che aumentare la qualità del servizio complessivo. Aeroporti di Roma, non a caso, in collaborazione e capendo qual è l'importanza del tema, ha scelto di realizzare un hub intermodale presso l'aerostazione di Fiumicino proprio per servire quel traffico in arrivo e in partenza dall'aeroporto che si serve di linee verso Roma ma anche verso le varie località del nostro paese e quindi rappresenta un fattore sicuramente importante nella mobilità delle persone.
24: In questo momento tutto il mondo dei trasporti, passeggeri ma anche merci, sta vivendo ovviamente una situazione davvero pesante legata soprattutto al caro carburante, quindi sicuramente l'attenzione è concentrata, anche politica è concentrata su altro, ma cosa potrebbe fare la politica per migliorare la situazione infrastrutturale del trasporto passeggeri?
0: Beh, noi abbiamo presentato insieme a Confindustria un'ipotesi di addirittura di disegno di legge con una dotazione finanziaria per i comuni per poter realizzare autostazioni nei punti nevralgici della città e quindi garantire effettivamente l'interscambio dei viaggiatori. È una piccola cosa, è un piccolo segnale, ma sicuramente è un inizio di una attività di programmazione che non può essere più disattesa ma deve essere implementata nel più breve tempo possibile, anche perché questa attività di implementazione di autostazioni e infrastrutture non interessa solo le linee a lungo raggio, ma ovviamente interessa anche l'interconnessione importantissima con il trasporto pubblico locale, sia su gomma che su ferro, oltre che con quello aereo, come ho detto, per il caso di Fiumicino.
24: Bene, termina qui questa prima parte di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo i nostri primi due ospiti, Nicoletta Romagnuolo, dirigente del servizio trasporto commerciale di ANAV, e Nicola Biscotti, presidente di ANAV. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Shift, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. In particolare ci occuperemo oggi di MG, una casa, un brand storico che sta conoscendo sicuramente una nuova vita, con numeri di vendita e un interesse del mercato italiano sicuramente interessante. Parleremo di MG in compagnia di Andrea Bartolomeo, vicepresidente country manager di SAIC Motor Italy, tra pochissimo. Restate con noi.
23: Strade in diretta.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo in Centro Italia code per un veicolo in avaria sulla 1 in direzione Firenze tra Orvieto e Fabbro. Sulla A14 Adriatica per traffico intenso code tra Riccione e Rimini Sud in entrambe le direzioni e code in direzione Ancona tra Castel San Pietro e Faenza. Sulla A26 dei Trafori code a tratti per traffico tra Ovada e Masone in direzione della A10 Genova Ventimiglia. Si rallenta per traffico intenso in direzione dell'Austria sull'Auto Brennero tra Trento Sud e Bolzano Sud. Prossimo appuntamento tra un'ora. Guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio.
23: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo De Donato.
24: Seconda parte di Shift, il futuro della mobilità, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo ad MG, un brand storico che ha i suoi natali, le sue origini in Inghilterra, adesso rilevato da qualche anno dal gruppo SAIC cinese, che lo ha rilanciato con una serie di modelli che stanno ottenendo un notevole successo in Italia. Di tutto questo abbiamo parlato con Andrea Bartolomeo, vicepresidente country manager di SAIC Motor Italy, cominciando proprio dai dati di mercato del primo quadrimestre del 2026. Ascoltiamo l'intervista.
2: Diciamo che le vendite hanno premiato la strategia di MG già messa in essere dall'anno scorso, quindi quella di orientarci sempre di più verso un prodotto full hybrid, quello che in casa MG si chiama Hybrid Plus. Il mix totale delle vendite è circa il 60% del totale e year to date gennaio-aprile abbiamo consuntivato più di 21.000 vetture, quindi siamo sul binario giusto per raggiungere e superare il risultato dell'anno scorso in un mercato ovviamente molto più complesso perché ci sono dinamiche particolari, stanno entrando tanti nuovi brand, c'è una parcellizzazione della quota di mercato e inseguire non solo i brand storici o non solo i grandi brand entranti, ma la preoccupazione, quantomeno l'attenzione ai nuovi piccoli brand che comunque ci insidiano quote di mercato, anche se piccole, ma dove chiaro, la somma è importante.
3: Soprattutto per un brand emergente, tra virgolette, come il vostro, che però è riuscito a riaffermarsi in Europa e in Italia in pochi anni. Veniamo ai prodotti. Abbiamo visto a Pechino la Urban, la 4 Urban, che adesso arriva anche in Italia. Che caratteristica ha questa auto?
2: Allora, oggi diciamo rilanciamo la MG4 che diciamo che ha due anime, quindi l'MG4 classica, che ha un facelift soprattutto negli interni e nella tecnologia, e una vettura totalmente nuova che è la MG4 Urban, che è nuova nel telaio, un telaio più rigido, nel pacco batterie che ha batterie più piccole e più efficienti, e dal punto di vista dello spazio un'abitabilità interna al top del proprio segmento, oltre ad una tecnologia interna assolutamente avanzata, quello che noi chiamiamo l'MG Pilot di terza generazione, gli ADAS anche là di ultima generazione e un touch and feel con plastiche morbide e interni accoglienti.
3: Veniamo alle tipologie di alimentazione. Voi siete sicuramente una delle case leader sul full hybrid, credo il 57% delle vostre vendite che appartengono a questa fascia. Come intendete mantenere questo dominio?
2: Abbiamo avuto la lungimiranza di ritagliarci un'area di mercato ormai già da un paio di anni, che era dominio di principalmente di un solo costruttore, quindi prima degli altri ci stiamo affermando in questo segmento, e in questo segmento siamo riconosciuti come tecnologia di altissima qualità e vetture ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questa è ovviamente il miglior modo per difenderci dai nuovi entranti. E poi ovviamente dovremo osservare cosa offre la concorrenza, quale sarà il posizionamento, e cercheremo di reagire il prima possibile alle mosse dei competitor.
3: Chiaro. Queste ultime settimane hanno visto un grande rilancio, anzi un lancio, se vogliamo definirlo così, dell'elettrico puro in Italia. Stanno arrivando praticamente le vetture che sono state ordinate con gli incentivi, e questo ha aumentato di molto la quota delle BEV nel nostro paese. Ma è solo fumo o c'è anche arrosto?
2: Secondo il nostro modo di vedere è soltanto fumo che finirà a fine giugno. A fine giugno questa grossa fiammata dell'immatricolazione, non di vendite, perché le vendite sono relative all'anno scorso, quindi al 2025, quando a fine giugno vedremo immatricolare le ultime vetture, ritroveremo un andamento del BEV intorno al 5%, se non di meno. E questo per noi è una grossa opportunità, perché con la MG4 Urban saremo al top del posizionamento con il prezzo della MG Urban, che parte da meno di 20.000 euro, e quindi saremo i migliori del segmento C, i migliori del segmento B, e avremo lo stesso prezzo delle city car. Questo ci permetterà di far risalire i volumi e di ridiventare leader nel mondo delle elettriche piccole.
3: Veniamo al tema delle infrastrutture. Ovviamente tutto questo mondo delle BEV ruota attorno al tema dell'infrastrutturazione del paese. C'è chi dice che le colonnine pubbliche sono sufficienti, chi dice che non lo sono. Qual è la vostra posizione in merito?
2: È difficile dare un giudizio univoco, perché nelle grandi città, nelle metro aree, le colonnine ci sono e mediamente sono sufficienti. Però lo sono soprattutto nei centri città e nei grossi centri abitati. Già se si esce più andiamo fuori negli anelli periferici e meno le colonnine sono presenti. Anche a livello di geografia, più siamo nel nord Italia e più le colonnine sono presenti, più si scende, a parte ovviamente le metro area, quindi ovviamente Roma piuttosto che Napoli, e più c'è una mancanza di infrastrutture. Quindi se dobbiamo dire che l'Italia è uniforme nella copertura, assolutamente no. Lo è nelle metro aree, appunto, Roma, Milano hanno una sufficiente copertura, ma c'è ancora tanto da fare.
3: Chiudiamo parlando del post vendita. Ovviamente l'aftermarket, il tema dell'assistenza post vendita, è un tema assolutamente centrale nelle dinamiche di mercato anche italiane. Come state affrontando questo tema?
2: Come giustamente dici, è fondamentale. È forse più importante il post vendita che la vendita, perché se si riesce a fare la prima vendita, per fare la seconda serve un ottimo post vendita. MG già da 3 anni ha un magazzino in Italia, con quello che si chiama tecnicamente il fill rate, quindi il tasso di presenza dei ricambi, al 98%. Quindi significa che i ricambi richiesti dal mercato sono presenti all'interno del magazzino per il 98% delle richieste, e abbiamo una risposta media al cliente finale entro massimo 36 ore, o meglio entro massimo 24 ore sul territorio italiano e 36 nelle isole. Questo significa che siamo molto, molto veloci e molto reattivi. Possiamo fare ancora meglio, dobbiamo migliorarci, ma sono certo che stiamo sulla strada giusta.
3: Chiudiamo parlando invece di prodotti. Abbiamo parlato della 4 Urban. Quali saranno i nuovi veicoli che vedremo sulle strade italiane quest'anno?
2: Quest'anno la MG4 è il principale e direi l'unico lancio. La vera rivoluzione di gamma ci sarà il prossimo anno, nel 27, dove MG affronterà un cambio totale della propria gamma, passando dalle piccole, quindi dalle MG3 alla ZS e successivamente alle più grandi. Quindi questo è un anno di consolidamento della gamma attuale, e il prossimo anno sarà un anno sicuramente di maggiore rivoluzione.
24: Bene, termina qui anche questa seconda parte di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo anche il nostro ultimo ospite, Andrea Bartolomeo, vicepresidente country manager di SAIC Motor Italy. L'appuntamento con Shift torna come al solito domenica alle 13.30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, da lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto, in onda alle 20:55. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
3: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: O ti senti così?
6: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
8: Ridurre le emissioni oggi significa anche restare competitivi. Servono obiettivi chiari, misurabili e, quando utile, riconosciuti da standard internazionali. Sentiamo Ilenia Strambaci, business developer in Alperia.
9: Oggi parlare di piani di decarbonizzazione significa parlare di competitività e di accesso ai mercati. Sempre più aziende devono dimostrare, con dati e obiettivi chiari, come intendono ridurre le proprie emissioni nel tempo. Per questo si affermano standard internazionali come la Science Based Target Initiative, che definisce obiettivi coerenti con l'Accordo di Parigi e coinvolge non solo le imprese, ma anche le catene di fornitura. Costruire un piano credibile richiede visione, metodo e conoscenza degli impianti. In questo percorso, Alperia accompagna le imprese dallo sviluppo della strategia iniziale alla validazione degli obiettivi, fino all'implementazione concreta delle leve di decarbonizzazione.
8: La decarbonizzazione richiede metodo. Scopri di più su alperia.eu.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Questa settimana iniziamo con alcune notizie che arrivano da Bruxelles. La prima riguarda un nuovo provvedimento di politica industriale molto importante, che però è slittato alla prossima settimana, era atteso negli ultimi giorni ed è slittato invece alla prossima settimana. Si tratta della presentazione di un nuovo pacchetto legislativo europeo chiamato Cloud and AI Development Act, conosciuto con l'acronimo CAIDA, che dovrebbe far capire come l'Unione Europea vuole creare le condizioni per lo sviluppo di tecnologie critiche o di servizi strategici come ad esempio il cloud. Ad esempio, lo si è detto in altre occasioni, dirottando buona parte della spesa pubblica verso soluzioni e aziende che siano veramente europee, cosa che fanno tutti i grandi paesi del mondo, Stati Uniti in primis, quindi basta fare la stessa cosa per far crescere le nostre imprese, per creare dei player che possano, ovviamente non domattina, però in qualche anno essere competitivi a livello globale. Poi magari non ci si riesce, però bisogna iniziare da qui. Al momento la presentazione è in programma per il 3 giugno, ci sono varie pressioni sulla Commissione, non ultime quelle delle aziende americane che temono di essere bypassate o comunque di vedere il proprio business ridotto. La Commissione europea ha staccato una multa da 200 milioni di euro alla piattaforma cinese di e-commerce Temu per violazione delle norme del Digital Service Act. Secondo un'indagine iniziata ad ottobre 2024, e continuiamo a dire che ci mettono troppo tempo a fare queste indagini, Temu vende prodotti illegali che possono danneggiare i consumatori. E non è che ci vuole un anno e quasi mezzo per capirlo, eh? Temu ha tempo fino al 28 agosto per presentare un piano di rimedio. Sempre la Commissione europea ha aperto un'indagine che terminerà ad ottobre sull'acquisizione di MediaWorld da parte del colosso cinese dell'e-commerce JD.com. Bruxelles sospetta che JD.com abbia potuto fare un'offerta da 2,2 miliardi grazie a finanziamenti riconducibili allo Stato cinese. Magari non finanziamenti diretti, ma in qualche modo agevolati da una serie di sgravi fiscali, finanziamenti, eccetera, eccetera. JD è il più grosso e-commerce cinese, quindi pensate le dimensioni del paese e pensate quanto può essere grande e importante un player di questo tipo. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
0: Digital News.
1: Anthropic ha annunciato un nuovo maxi round di finanziamento da parte di Venture Capital da 65 miliardi di dollari sulla base di una valutazione di 965 miliardi, quasi il triplo di quella calcolata ad inizio anno. Ed è una valutazione che ha veramente dell'incredibile, cioè pensate, in pochissimi anni un'azienda vale quasi 1.000 miliardi e non è nemmeno quotata in borsa. Alcuni di fronte a queste valutazioni ritengono che siano un filo esagerate, però certo il potenziale con cui si misura spesso un'azienda tecnologica è effettivamente molto elevato. Nel frattempo l'azienda ha rilasciato Claude Opus 4.8, che è un nuovo modello che migliora di poco, per alcune caratteristiche, Opus 4.7. È molto interessante il finanziamento preso da una startup ovviamente più giovane e meno strutturata rispetto ad Anthropic, si chiama AI Cognition, sempre americana. Una startup specializzata in strumenti per la programmazione, quindi per lo sviluppo di software, che ha raccolto $1 miliardo. La casa automobilistica cinese BYD ha presentato il suo nuovo processore sviluppato in casa per abilitare nuove funzioni di guida autonoma di livello 3 e 4. Allora, ricordiamo che BYD è famosa, tra le altre cose, anche per essere uno dei produttori automobilistici più verticalmente integrati. Producono quasi tutto in casa, dalle viti ai bulloni fino all'auto finita. Ma è interessante che producono anche ad un ottimo livello chip. E quello presentato è sicuramente uno dei più avanzati per il settore automobilistico. L'entrata sul mercato è prevista al momento solo in Cina e solo quando le autorità avranno autorizzato questi livelli di guida autonoma. Ricordiamo che oggi in giro per il mondo i livelli di guida autonoma che sono consentiti e che sono anche abilitati dalle tecnologie sono 2 plus, 2 punto qualcosa, ma non 3. E la cosa interessante è che BYD è così sicura della tecnologia che ha promesso un'assicurazione per tutte le auto equipaggiate con questo sistema che dovessero avere un incidente, questo solo in Cina, anche perché appunto per il momento questo, l'entrata sul mercato di auto con questo chip è, riguarda solo la Cina. Ovviamente incentivano l'uso di un sistema del genere perché così facendo raccolgono dati che possono migliorare ulteriormente il sistema, però bisogna essere ragionevolmente certi che gli incidenti siano pochi per prendersi questa responsabilità, cioè dicono noi siamo sicuri che non ci sono tanti incidenti, quindi vi diamo un'assicurazione, paghiamo tutto noi gli eventuali danni alla vostra automobile. Il costo dei token, cioè la moneta base con cui si pagano gli LLM, cioè i pezzettini di parole che compongono le interazioni con gli LLM, potrebbero diventare presto un oggetto di speculazione finanziaria da un lato e diventare anche uno strumento di copertura del rischio. Allora, la borsa dei future di Shanghai sta progettando un mercato dei derivati per i token di intelligenza artificiale. Parallelamente, alcune borse dei derivati stanno lavorando al lancio di contratti future per il noleggio di GPU. Mi pare che ci stia pensando Chicago, perché anche in questo caso esistono tanti cloud provider che noleggiano alla bisogna le GPU, ma in base anche al momento e alla richiesta il costo di questo noleggio cambia e quindi può aver senso il lancio di contratti future su questo tipo di asset. La logica è simile a quella dell'energia, del mercato dell'energia, forse uno dei più noti, cioè compro un derivato, o dei più noti in cui si usano i derivati, compro un derivato sui token di intelligenza artificiale per proteggermi da un eventuale aumento del costo dei token sul mercato, e se i costi di elaborazione salgono, il derivato guadagna valore e compensa il maggior costo operativo che io subisco. Questa è un po' la logica che usano anche le società che operano nel mercato dell'energia. Parliamo di spazio. Dopo il test di Starship di SpaceX dello scorso weekend, sostanzialmente positivo con qualche problema minore, c'è stato invece un incidente per la concorrente Blue Origin durante il test statico di accensione dei motori del razzo New Glenn. Quindi test statico vuol dire che il razzo non doveva partire, i motori si sono accesi ma pochi secondi dopo è successo qualcosa, il razzo è esploso per cause ancora da determinare. Blue Origin dovrà velocemente capire dove sta il problema perché ha in programma entro l'anno una missione senza astronauti sulla Luna per conto della NASA. Ricordiamo che la NASA ha l'obiettivo di tornare con uomini sul nostro satellite entro 2-3 anni, ma ci sono tutta una serie di operazioni preliminari. Mentre la Cina, anche la Cina sta correndo moltissimo e conta di tornare sulla Luna entro il 2030. La tecnologia sta diventando sempre più un fattore di supremazia geopolitica e lo sono, o comunque lo stanno diventando, anche i talenti, cioè gli esperti che lavorano alle tecnologie. Notizie dalla Cina ci dicono che ricercatori, fondatori di start-up e alti dirigenti di aziende private nel settore dell'intelligenza artificiale sono ora soggetti a restrizioni di viaggio e alcune delle figure di spicco del settore sono tenute a richiedere l'autorizzazione esplicita del governo prima di recarsi all'estero. Così vanno le cose. Un'ultima notizia riguarda l'Italia. Il TAR del Lazio ha sospeso il decreto ministeriale del 23 febbraio che ha aumentato i compensi per la coppia privata, rendendo automaticamente più costosi per i consumatori tutti i dispositivi che hanno un hard disk, cioè gli smartphone, computer, tablet, gli stessi hard disk esterni. Ma per la prima volta questo decreto, firmato dal ministro della cultura Alessandro Giuli, che chissà se ha compreso la gravità di quello che ha fatto, Allora, per la prima volta ha esteso questi compensi ai servizi cloud. Sulla base di un ricorso di Amazon Web Services, il TAR ha sospeso il decreto fino al 16 giugno, quando il tribunale si riunirà per decidere nel merito. Ricordiamo che il compenso per copia privata è una fattispecie nata all'epoca delle musicassette, dei videoregistratori, quella roba lì, che non ha più alcuna ragione di esistere nell'epoca dello streaming, ma che si è di fatto trasformata in una sovvenzione all'industria dei contenuti audio e video, a spese però dei consumatori, che acquistano prodotti elettronici su cui c'è questo compenso che alcuni definiscono una tassa. In realtà tecnicamente non è una tassa, però sono soldi che uno deve sborsare. Per non si capisce per quale motivo finanziare chi fa musica o video, che già ha i propri canali di ricavo, e quindi, cioè, in un libero mercato non dovrebbe esserci una cosa del genere. Ma tant'è. E questa era la nostra ultima notizia. Bentornati, questa è la nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Paglierini. Potete scrivermi a 2024@radio24.it. Allora, questa settimana iniziamo parlando di robot umanoidi. Parliamo di applicazioni, quali possiamo attenderci nel breve periodo e anche quale ruolo potrà giocare l'Europa nello sviluppo di queste tecnologie. Ne ho parlato la settimana scorsa al Festival dell'Economia di Trento, nel nostro studio esterno in Piazza Fiera, con Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Vi propongo questa interessantissima intervista.
2: Grazie dell'invito.
1: Che cosa sta succedendo e perché c'è questa accelerazione che abbiamo visto negli ultimi anni? Perché nascono tutte queste start-up?
2: Ma nascono perché, la prima cosa, c'è un'esigenza. Noi sappiamo, trend demografico, diciamo, dipende da come lo si vede, si può dire disastroso, una parola che forse dà un'idea di quello che sta succedendo. Quindi avremo sempre più persone anziane, una potenziale e ormai veramente reale carenza di manodopera. Quindi sappiamo oggi, la narrativa è: non trovo la persona per fare questo lavoro, ma la realtà è che effettivamente andremo in una direzione dove le persone non le troveremo per fare nessun lavoro.
1: Quindi peggiorerà
2: perché saremo sempre meno in età lavorativa, quindi è sempre più anziani.
1: Sì.
2: Quindi l'idea di automatizzare produzione, servizi, tutto quello che vogliamo, che in questo momento è fatto da mani umane, è chiaramente allettante perché è un mercato incredibile. È allettante perché la necessità è molto chiara e abbiamo in questo momento un'intelligenza artificiale che, combinata con la robotica, promette di realizzare macchine molto flessibili. La parte umanoide è quella più flessibile di tutte, perché ovunque io ho un'infrastruttura di produzione dove in questo momento ho delle persone, posso ipotizzare di cambiare e mettere dei robot. Quindi non trovo la persona per fare un certo lavoro, posso insegnare il lavoro a un robot che farà quel lavoro al posto della persona.
1: Certo, quindi abbiamo creato giustamente e ovviamente un mondo a misura di umano. La cosa più semplice è prendere strumenti e tecnologia che fa cose simili a quelle che fanno gli umani e la inseriamo nei processi produttivi.
2: Assolutamente.
1: Sì, tra l'altro una cosa che è importante da sottolineare, questo tema demografico, che tra l'altro è facilmente prevedibile perché basta guardare i numeri, e non è che la demografia la cambiamo in pochi anni, ci vorranno decenni per invertire questo trend, riguarda non solo l'Europa, non solo i paesi sviluppati in generale, quindi Stati Uniti, anche la Cina ha un drammatico problema demografico, ma un po' in tutto il mondo.
2: Sì, c'è un articolo molto bello di The Lancet, la rivista medica,
1: sì,
2: che fa vedere, hanno fatto uno studio nel 2021 dove sono andati a misurare effettivamente quello che si chiama l'indice di fertilità in tutti i paesi del mondo. E diciamo, il risultato è che se io prendo i numeri di oggi, li proietto al 2100, trovo che qualsiasi paese al mondo, salvo qualcosa in Africa, nel 2100 avrà una crescita negativa. Quindi saremo di fronte a una riduzione della popolazione, dove inizialmente non scenderà tantissimo, ma certamente invecchierà tantissimo. E questo è ad esempio il caso della Cina. La Cina va di fronte o si troverà con una popolazione anziana che raggiungerà il 30%, numeri di questo tipo. 30% dei cinesi, che sono un miliardo, è un numero incredibile. Quindi persone che hanno bisogno di assistenza, di cure mediche e di essere sostituite nel mondo del lavoro, perché chiaramente se no non avremo le mani.
1: Adesso abbiamo una breve pausa, ci risentiamo tra poco.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial. Stop
1: that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.

0: 24.
1: È con noi Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Stiamo parlando di robot umanoidi e ripartiamo con una domanda molto semplice. Ad oggi, nonostante i tanti video che girano, ma nella realtà, che cosa sono capaci di fare queste macchine?
2: La questione è interessante perché da una parte abbiamo un'intelligenza artificiale che sembra poter fare qualsiasi cosa. Nella realtà, controllare il movimento di una macchina nel mondo fisico, un mondo che cambia in continuazione, dove potenzialmente è pieno di esseri umani che fanno delle cose, è ancora molto complicato. È molto complicato garantire l'interazione della macchina con l'uomo, molto complicato anche riuscire a gestire una variabilità dei compiti molto elevata. Dove le cose stanno cominciando a funzionare piuttosto bene e dove secondo me c'è un'opportunità concreta a brevissimo termine è quello del mondo industriale, dove ci possono essere gli esseri umani, ci può essere un ambiente che varia, ma varia meno della nostra casa, dei nostri aeroporti, della nostra città.
1: Molto più controllabile e prevedibile.
2: Più controllabile e prevedibile anche perché sono luoghi tenuti anche puliti, diciamo,
1: sì,
2: perché non, diciamo, è una questione proprio di efficienza produttiva e poi non vogliamo che l'essere umano inciampi e si faccia male, no? Quindi è un luogo che è già costruito con certe regole. Ecco, queste regole sono più facili da imparare per un'intelligenza artificiale, quindi è possibile che in pochi anni noi vedremo tantissimi task automatizzati con dei robot più o meno umanoidi. Non importa se poi non devono muoversi, magari hanno bisogno delle gambe e avranno delle ruote. Cioè, però l'idea che la manipolazione sia fatta da robot umanoidi, questo io penso che possa succedere. E questo, secondo me, 3-5 anni le cose si riescono a fare.
1: Ok, questo è chiaro. E mi sembra di capire che la forma più o meno umanoide, poi insomma dipende dai casi concreti, ha senso in quei pezzi di produzione dove ancora oggi è necessario l'umano, che sono magari anche variabili non così ripetitivi o sistematicamente ripetitivi come le classiche linee di produzione dove i robot di oggi, ma che conosciamo da decenni, vanno benissimo.
2: Assolutamente, quelle okay. Non le devo cambiare.
1: Beh, esatto.
2: Il vantaggio adesso è il seguente, che il robot è un po' più flessibile, posso prendere lo stesso CAPEX, riallenarlo, quindi lo stesso hardware, lo rialleno su un task nuovo e ho ottenuto la flessibilità.
1: Okay.
2: Questa è una flessibilità molto più elevata del passato, dove avevo un essere umano che si metteva lì a mano a riprogrammare quello che doveva fare il robot. Se poi, non so, il pezzo da manipolare era un po' più grande, dovevo ricostruire la pinza, cambiare l'hardware, quindi cose molto complicate e di gestione costosa alla fine.
1: Sì.
2: Invece quello che abbiamo adesso è un sistema facilmente riallenabile. Questa qua è la grande diciamo, novità che potremmo vedere molto velocemente in azienda.
1: Perfetto. Si dice che la Cina ci stia superando a destra, a sinistra, sopra, sotto nella produzione dell'hardware e anche nell'addestramento, cioè ci sono aziende che producono robot umanoidi che hanno schiere di operai che fingono di essere operai, nel senso che non sono veramente in un'azienda che stanno facendo prodotti, però fanno tutto quello che farebbe un operaio per addestrare i robot, che sono lì che guardano, adesso più o meno l'ho semplificata molto. Allora, fino a che punto c'è di vero, cioè che i cinesi anche in questo campo stanno andando velocissimo?
2: Stanno andando velocissimo, certamente, anche perché quello che hanno fatto è stato oggettivamente darsi come obiettivo la produzione dell'hardware. Quindi quello che hanno detto è: noi vogliamo diventare il luogo dove si fanno i robot. Poi se noi riusciamo anche a farli intelligenti o meno, un altro problema, lì la competizione è molto forte, soprattutto con gli Stati Uniti. Però quello che hanno detto: noi saremo i costruttori a basso costo dell'hardware, dei robot, quindi dei corpi che saranno messi nelle fabbriche. E questo hanno utilizzato un po' il paradigma che hanno utilizzato anche per i pannelli solari, per le batterie, per l'auto elettrica. Quindi tante aziende in competizione, ce ne saranno 60, 70, 80, fanno tutti robot umanoidi e loro non si aspettano che sopravvivano tutte, ma verrà fuori il campione da queste. Quello che farà il prodotto più bello, il prodotto a minor costo. E questa è un po' la grossa scommessa della Cina. Ci ha superato capacità produttiva? Certamente sì, ma che sia questo il robot che vedremo domani nella fabbrica non è ancora detto, perché c'è una questione di specializzazione. Quel robot va bene per un certo tipo di di fabbrica, ma non va bene per tutto. Se io devo mettere un robot a, non so, a saldare una nave piuttosto che a scavare una miniera, magari non metto il piccolo umanoide che vediamo adesso, ci vuole qualcosa di diverso. E quindi c'è, secondo me, ancora una possibilità che una certa tecnologia poi venga sviluppata anche in Europa e quindi anche in Italia. Sulle tecnologie poi c'è sempre un po' l'aspetto sorpresa. Magari saremo in grado di fare un giunto un po' più articolato, un po' più performante. Magari usiamo il motore cinese perché i magneti più belli li sanno fare in Cina. Però non è detto che il robot come piattaforma sia, diciamo, che possa o che debba necessariamente vincere quella cinese.
1: Ricordo sempre che dentro ad un robot cinese ci sono oggi alcune decine di MEMS, che sono semiconduttori prodotti ad Agrate, vicino a Milano, dalla STMicroelectronics, no? Però ecco, in questo contesto di competizione globale, dove anche gli Stati Uniti giocano una partita interessante, però voi pensate che ci sia spazio per una produzione di robot e soprattutto di creazione di intelligenza all'interno del robot umanoide anche in Italia, tant'è che dall'IIT, dall'Istituto Italiano di Tecnologia, è uscito un team di alcune decine di persone che lavorano per una startup.
2: Sì, quello che siamo riusciti a fare, quei famosi 20 anni di investimenti pazienti dello Stato su IT, sì, hanno prodotto, ci hanno dato la capacità di avere abbastanza know-how da progettare un robot per l'industria e quindi costruire una startup che ha raccolto 70 milioni, 90 persone credo al momento che lavorano in questa startup, per fare robot umanoidi per applicazioni industriali. Questo mi sembra, almeno in prima battuta, industriali, poi chiaramente la tecnologia evolverà. Questo, qual è il vantaggio, qual è la possibilità? Intanto che ci facciamo i robot in casa, non va male, perché anche per questioni di, diciamo, sovranità nella capacità di fare queste tecnologie, sì, impariamo delle cose nel frattempo, ma soprattutto possiamo mettere l'intelligenza artificiale dentro questi robot allenata sui nostri dati. Quindi la grande possibilità è che io vado a riprodurre i processi produttivi che abbiamo ottimizzato in tanti anni nel nostro paese. Processi produttivi che sono di altissima qualità. Io, insomma, ogni volta che vedo e incontro aziende ad alta tecnologia in Italia, insomma, rimango molto stupito. È una qualità altissima.
1: Sì, sì.
2: Quindi portare questa qualità verso dentro i robot umanoidi prodotti in Italia, grossa scommessa, ma è anche una grossa opportunità che ci consente di automatizzare questi processi. In Italia avremo lo stesso problema demografico che abbiamo nel resto del mondo.
1: Sì, sì, sì. La startup che abbiamo citato è Generative Bionics.
2: Sì, esattamente.
1: Perfetto.
2: Esattamente.
1: Visto che abbiamo accennato allo sviluppo che stiamo assistendo negli ultimi anni nella robotica umanoide, abbiamo citato come elemento l'intelligenza artificiale generativa. Se guardiamo a tutto quello che fa, le varie attività che porta avanti l'Istituto Italiano di Tecnologia, dove usate Generative AI?
2: Ovunque, praticamente.
1: Ovunque,
2: no, il messaggio che vorrei dare, che secondo me è anche un bel messaggio di opportunità per il nostro paese, ma anche per l'Europa in generale, è quello che la scienza sta cambiando sempre di più. A fianco all'intuito del ricercatore c'è un algoritmo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la robotica è il caso più ovvio. Io però adesso sono in grado di progettare usando l'intelligenza artificiale. Quindi io progetto ad hoc la dimensione del robot, come sono fatte le mani. I vari componenti sono fatti, ottimizzati per il task che deve svolgere il robot.
1: Il
2: e questo
1: compito,
2: lo faccio con le AI, lo faccio con le AI o dei tool di sviluppo nuovi. Però per estensione, nel campo della biologia, avere l'intelligenza artificiale mi consente per esempio di sviluppare nuovi farmaci. Come fa

0: generale è una possibilità fantastica. L'AI mi dice qualcosa, io vado in laboratorio e lo provo. Le soluzioni più promettenti le provo in vitro, le provo sul modello animale, le vado poi a testare sull'uomo, quelle ancora più promettenti. Questo è quello che stiamo facendo, abbiamo una startup che ha fatto esattamente questo. Adesso ha due molecole candidate che possono essere efficaci, o si è dimostrato che sono abbastanza efficaci nel trattamento di disturbi del neurosviluppo, e loro stanno cercando di portarle sul mercato come sperimentazione clinica. Hanno concluso la fase 1, che è quella della tossicità delle molecole, si è dimostrato che non sono tossiche. Stanno facendo la fase 2, che è quella dell'efficacia. Se si dimostra che la molecola è efficace, poi esiste una fase 3 dove si deve fare lo studio, diciamo, più ampio, e questo potrebbe portare una nostra soluzione di farmacologica sul mercato. Avremo in farmacia qualcosa che è uscito da IT.
1: Ci fermiamo per una breve pausa, poi cambiamo argomento, parliamo di materiali, perché anche sulla scoperta di nuovi materiali l'intelligenza artificiale ci può venire in aiuto. A tra poco.
2: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
3: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
2: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta. Triste maglietta laica, però va bene così.
3: Io sono Paolo Benanti.
2: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
3: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
4: La Resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Capannoni industriali del futuro.
13: Oggi molti imprenditori hanno la necessità di dare una nuova immagine alla propria azienda e contestualmente migliorare il comfort dei propri spazi produttivi. Ma quali sono i criteri per capire se un capannone può diventare davvero uno spazio moderno, efficiente e adatto a un'azienda che guarda al futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
14: Con la nostra consulenza diamo agli imprenditori una nuova prospettiva, facendo emergere il potenziale dei loro vecchi edifici. Grazie al metodo Elysium Regenera, interveniamo in modo integrato sull'intero involucro. Realizziamo coperture facciate in chiave moderna che garantiscono impermeabilità, isolamento termico e luce naturale. Tutto questo si traduce in una nuova immagine per l'azienda, un maggior comfort interno per i dipendenti e una riduzione dei costi di gestione per un'impresa che guarda al futuro.
13: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.

0: Enrico Pagliarini. Potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. È con noi Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Adesso, a proposito di intelligenza artificiale, di come può aiutare i ricercatori nella scoperta di nuovi materiali, ecco, che cosa possiamo dire su questo fronte?
1: Facciamo un esempio.
0: Sì.
1: Noi siamo riusciti, attraverso questi famosi LLMs, quindi sì, questi modelli del linguaggio molto grandi, a in qualche modo strutturare il linguaggio umano in modo che la macchina lo possa elaborare. Ora, la chimica, di fatto, è un linguaggio che è determinato dalle interazioni tra gli atomi, insomma, da una serie di parametri che determinano qual è il risultato di un'interazione tra molecole. Allora, c'è una possibilità, attraverso esattamente dei modelli molto simili, di chiedere alla macchina di produrre non un testo, ma delle molecole che risolvano certi problemi. Quindi io gli posso dare come prompt, di fatto, una qualche descrizione di quello che voglio ottenere, e la macchina mi dà delle combinazioni possibili di atomi, quindi delle molecole, dei materiali, che possono risolvere il mio problema. Poi, ancora una volta, vado in laboratorio, testo, vedo quello che funziona, imparo qualcosa, peraltro,
0: certo,
1: e se funziona, benissimo, ho trovato il mio materiale. Questo sta diventando sempre più efficace, anche perché posso automatizzare i laboratori. La chimica non la devo fare con lo studente che va in laboratorio, con le provette, processi lunghi, la posso fare con dei robot. Quindi io posso avere dei laboratori che 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, fanno test, realizzano, misurano e mi danno, registrano tutti questi risultati, che sono dati aggiuntivi che possono andare poi all'AI, e da questi laboratori ho una capacità enorme di capire cosa sta succedendo, produrre nuovi materiali. Cosa servono i nuovi materiali? Noi affrontiamo due problemi. Uno, la circolarità. Vogliamo avere materiali che siano completamente riciclabili.
0: Sì.
1: Questo problema enorme, togliere la plastica dal mondo,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: tenerla
0: sì,
1: solo dove serve, ma poi per il resto toglierla dal, diciamo, non deve diventare un residuo, deve,
0: certo,
1: diventare qualcosa che io riciclo. Dall'altro, i materiali per la transizione energetica, nuovi pannelli solari, nuove membrane per elettrolizzatori, nuovi elettrodi per le batterie, tutte cose che dipendono dalla qualità dei materiali che sono realizzare. E magari togliere anche qualche materiale critico dal ciclo produttivo.
0: Ah certo, questo sarebbe importantissimo.
1: Sarebbe una...
0: Qui stiamo in ambito della ricerca ancora, non c'è un risultato di...
1: E sulla parte, diciamo, materiali riciclabili abbiamo dei risultati. Noi abbiamo costruito dei processi che consentono di riciclare di fatto gli scarti organici, estrarre la cellulosa, è un polimero che può essere lavorato più o meno come la plastica. Lo stiamo facendo, abbiamo una startup anche in questa direzione. Che...
0: Ok, queste che abbiamo descritto sono degli esempi di trasferimento tecnologico.
1: Assolutamente.
0: Il famoso trasferimento tecnologico che facciamo fatica a fare in generale in Italia, no?
1: Sì, ma noi,
0: è vero,
1: come dire, è vero che in generale è difficile perché stiamo, a volte parliamo di tecnologie
0: complesse,
1: veramente complesse,
0: sì, sì, sì,
1: quindi quelle, le famose deep tech, no?
0: Sì, sì.
1: Non stiamo parlando di cose per cui io incrementalmente faccio qualcosa, no, qui stiamo parlando di cose che sono rivoluzionarie. Quando succedono,
0: sì,
1: cambiano,
0: sì,
1: il,
0: sì,
1: mondo,
0: sì, chiaro, chiaro.
1: Però è chiaro che ne succedono,
0: sì,
1: poche,
0: sì, sì.
1: Però la cosa importante è che i nostri ricercatori questa cosa ce l'hanno in testa dal giorno 1, quando entrano in istituto. Noi gli diciamo: ragazzi, voi dovete fare ovviamente ricerca di altissima qualità, però pensate sempre a quali sono le applicazioni. E le applicazioni vediamo che poi arrivano, perché alla fine fare impresa, quando stiamo parlando di tecnologia avanzata, è bello, è divertente, è una carriera fantastica, quindi perché no? E i giovani soprattutto questa cosa la stanno raccogliendo come missione personale, e questo, insomma, lascia ben sperare, ecco, che l'ecosistema cominci a muoversi.
0: Giorgio Metta, grazie per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie.

0: Più tardi parleremo di data center, commentando l'evoluzione, l'espansione del settore nel nostro paese, che sta vivendo una fase molto interessante per tanti punti di vista, con anche alcune sfide, perché bisogna in alcuni casi portare decine di megawatt in un luogo dove sta sorgendo un impianto appunto che richiede una fornitura di energia elettrica molto importante. Si cerca di andare sempre più verso forniture di energia elettrica rinnovabile, e anche nella sezione dei data center, che tipicamente era affidata per motivi di emergenza in caso di blackout a motori diesel che partivano dopo le batterie tampone, appunto in caso di blackout, anche in quel caso si sta cercando di spostarsi sulle batterie. I data center più moderni sfruttano le batterie per evitare appunto di affidarsi ai generatori classici diesel. Comunque ne parleremo tra poco, perché questa è una sfida interessante. Adesso continuiamo a parlare di robotica in un ambiente dove apparentemente le cose dovrebbero essere più semplici, perché stiamo parlando di una sorta di fabbrica all'aperto, ovvero il settore dell'agricoltura. Che cosa si sta facendo, che cosa stiamo vedendo in termini di innovazione ed evoluzione tecnologica? Ne ho parlato con Luca Ferrari, che è responsabile dei programmi di robotica e intelligenza artificiale in CNH, ovvero Case New Holland, che produce anche in Italia, in alcuni stabilimenti italiani, molti dei veicoli e strumenti per l'agricoltura, dai trattori alle mietitrebbie, a varie tipologie di attrezzi. Intervista che ho realizzato durante Research to Innovate a Bologna, un evento che abbiamo seguito qualche settimana fa con Radio 24. Luca Ferrari.
1: Per noi robotica è un'evoluzione di un percorso che parte dall'automazione verso la guida autonoma e quindi anche la robotizzazione. I nostri agricoltori hanno delle sfide sempre più pressanti davanti a loro. Devono riuscire a produrre di più con meno input. Gli input sono ad esempio il carburante, i pesticidi, erbicidi, anche l'acqua stessa, e quindi dobbiamo dare delle soluzioni che permettano loro appunto di diventare più efficienti. Queste soluzioni sono basate su automazione, quindi rendo automatiche alcune operazioni delle stesse macchine, riducendo gli input che viene dato dall'agricoltore stesso, per arrivare, come detto, alla guida autonoma. Parlavi di robotica, ad esempio noi l'anno scorso da Agritecnica, che è una delle nostre fiere principali ad Hannover in Germania, abbiamo presentato R4, che è un robot, quindi una macchina senza cabina, che è una sorta di assistente digitale per il nostro agricoltore. È in grado di guidare in modo autonomo all'interno di vigneti, frutteti, e effettuare quelle operazioni che ad oggi sono molto ripetitive, vengono fatte quasi ogni settimana, molto lente, quindi richiedono molto tempo, come ad esempio lo sfalcio d'erba, la lavorazione del suolo e anche l'irrorazione degli stessi.
0: In questo settore mi sembra di capire che la robotizzazione, quindi l'automazione del mezzo, campo, tutto sommato la tecnologia c'è ed è pronta. Non ci sono problemi di convivenza con altri mezzi guidati dagli umani o degli umani stessi, perché in un campo, se devo andare a fare lo sfalcio, non c'è nessun altro, quindi non c'è problema. E quindi è un ambiente anche abbastanza facile. Adesso non è per sminuire il vostro lavoro, però diciamo che non avete le difficoltà che hanno quelli che devono fare l'auto a guida autonoma in una città.
1: Sì, anche.
0: E no.
1: Sì e no, infatti, perché allora da una parte è vero, nel senso che secondo me, per tutto quello che hai detto, l'agricoltura è un ambiente dove l'automazione e la parte autonoma può avere presa molto prima rispetto alla strada. Dall'altro però noi dobbiamo fare per i nostri agricoltori delle operazioni, cioè la macchina in strada deve guidare, noi sì. Se il trattore guida e basta non serve a niente, il trattore ha senso perché dà potenza a un attrezzo. Quindi automatizzare queste operazioni è la vera sfida.
0: Certo, però queste macchine ci sono già.
1: Sì, noi abbiamo...
0: Cioè, quella macchina che avete presentato è in vendita o non ancora?
1: Quella non ancora, però come dicevi tu, abbiamo già macchine, ad esempio le nostre mietitrebbie hanno già dei sistemi autonomi a bordo. basati su intelligenza artificiale, riescono ad esempio a stimare la qualità del grano raccolto, stimare quanto è pulito e quindi poi definire certi settaggi automatici della macchina. Oppure abbiamo dei sistemi che chiamiamo in inglese sense and act, quindi sentire e agire, che con delle camere riusciamo a vedere le erbacce rispetto al suolo. Viene chiamato green on brown, green il

0: verde, l'erbaccia, il brown e la terra, e quindi vado a fare un'applicazione dell'erbicida in modo selettivo, riducendo così anche l'utilizzo di erbicidi fino al 50-60%.
1: Ed esistono già queste macchine?
0: Queste sono già in vendita, sì.
1: Se fossi un agricoltore la potrei comprare?
0: Esatto, sì.
1: Ok. Beh, poi il caso della vendemmia è un caso che ormai da anni ci sono macchine, non so se in quel caso sono completamente autonome o c'è qualcuno che comunque le guida, ma in molti, per molte tipologie di vino, per alcune non è proprio possibile per il disciplinare, ma per molte tipologie di vino la vendemmia è automatica, giusto?
0: Diciamo che abbiamo delle macchine vendemmiatrici, sì, la vendemmia non è ancora autonoma, ossia c'è ancora un operatore a bordo, ma anche in questo campo si stanno cercando di sviluppare dei sistemi che appunto permettano effettivamente di automatizzare sempre di più la raccolta stessa.
2: Adesso una breve pausa, ci risentiamo tra poco. Strade in diretta.
3: Una buona domenica pomeriggio a tutti all'ascolto. Situazione in netto miglioramento sulla rete autostradale italiana, da segnalare al momento soltanto rallentamenti sull'auto Brennero tra Trento Sud e Bolzano Sud per il traffico intenso in direzione del confine di Stato e la presenza di un veicolo in fiamme sulla 10 Genova Ventimiglia nei pressi dello svincolo di Albenga in direzione Genova. Vi ricordo che nella giornata odierna è attivo un divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete stradale extraurbana del territorio nazionale fino alle ore 22. Da Marco Casa di Radio Traffic è tutto, Strade in diretta tornerà tra un'ora. Buon viaggio!

0: Il settore dei data center sta vivendo da qualche anno una fase di espansione molto importante per vari motivi. Beh, innanzitutto intelligenza artificiale, questo riguarda tutto il mondo, Stati Uniti in primis, ma anche molte altre aree del globo. E poi c'è l'Europa. Allora, in Europa che cosa succede? Le aree dove si sono sviluppati storicamente i data center faticano ad accogliere nuovi impianti. Parliamo di Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino. C'è una saturazione in alcuni casi perché non c'è più spazio, in altri perché non c'è più energia. Visto che parliamo di impianti da decine di megawatt di potenza elettrica. Ecco allora che l'Italia, in primis la Lombardia, sta diventando interessante, anche se l'energia qui sappiamo costa un po' di più, ma abbiamo un sistema elettrico estremamente efficiente, costruito molto bene. Un altro fattore di sviluppo per l'industria dei data center è la richiesta di servizi digitali delle imprese italiane, che sta crescendo, quindi bisogna portare l'intelligenza vicina alle aziende. E poi si possono servire anche altre aziende in altri paesi del Mediterraneo dall'Italia. In particolare nell'area metropolitana di Milano si contano già 33 data center attivi, 10 in fase di costruzione, 23 in fase di valutazione. Poi c'è un ampio tema di impianti che, per i quali è stata fatta una richiesta di allaccio energetico, ma che non vedranno mai la luce per mille ragioni. C'è chi cerca insomma di portarsi avanti, ma poi magari non trova clienti, quindi poi si perde per strada. Però c'è un grandissimo fermento. Tra l'altro, proprio questa settimana, anche a fronte di questo forte sviluppo, la regione Lombardia ha approvato una legge che disincentiva moltissimo la costruzione di data center su suolo agricolo e incentiva invece la costruzione su aree industriali dismesse. Visto che purtroppo esistono queste aree industriali dismesse, sfruttiamole per costruire dei data center. Sempre questa settimana c'è stato a Milano un evento che è itinerante in tutta Europa, un evento importante nel settore, si chiama Data Center Nation, e qui ho incontrato Virginia Canazza, partner di Key2 Energy, una società di ricerche che ha realizzato uno studio per Engie Italia sulle potenzialità del settore nel nostro paese.
1: Innanzitutto il comparto dei data center in Italia sta vedendo una crescita che mediamente supera quella europea. Questo perché l'Italia in questo momento gode, diciamo, di un vantaggio rispetto ai cosiddetti mercati dell'area continentale FLAPD, che sono in una fase di cosiddetta saturazione, e quindi sta emergendo questo hub che fra l'altro è al centro del Mediterraneo, ha delle potenzialità anche di connettere aree diverse di scambio dati. La crescita dei data center di fatto quindi è trascinata dalla transizione digitale, dalla sempre maggiore richiesta di servizi a livello cloud, connettività, ma anche da una maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale. Siamo su questo fronte ancora all'inizio di un macro trend che però potrebbe accelerare notevolmente e spingere ancora di più la crescita. A livello di consumi, di fatto il settore dei data center, se ci spostiamo dal punto di vista del settore dell'energia, del settore elettrico, è un comparto di domanda molto importante, anche perché il resto della domanda energetica italiana in questa fase non sta evolvendo in modo così rilevante, perché l'industria, come sappiamo, soffre di una competizione a livello internazionale, ha già fatto notevoli interventi di efficienza, l'elettrificazione dei trasporti o degli usi del civile è molto rallentata. E quindi i data center nel settore elettrico rappresentano un po' la nuova domanda che traina anche lo sviluppo del settore e che deve essere armonizzata con quella che è la transizione energetica. Guardando qualche numero, oggi i data center sono circa 5 terawattora.
2: Il consumo energetico dei data center in Italia è di 5 terawattora.
1: Possiamo dire che equivale un po' ai consumi delle ferrovie? ordine di grandezza, possiamo dire che nell'arco di 3-5 anni potrebbero al minimo raddoppiare, ma anche avere una crescita ulteriore. In uno scenario di massimo sviluppo potrebbero addirittura quadruplicare, quindi tra 10 e 20 terawattora al 2030.
0: Quello dei data center è un settore che attira le attenzioni di vari player. Ci sono i progettisti, società che progettano gli impianti, società che costruiscono gli impianti, società che forniscono l'infrastruttura tecnologica di vario genere, sia quella elettrica, sia quella di raffreddamento, sia quella che costituisce il cuore, ovvero i server che sempre più sono equipaggiati anche da GPU per fornire servizi di intelligenza artificiale. Insomma, i player sono tantissimi, poi ce ne sono tanti altri. Ovviamente tra i più interessati e forse anche tra i più importanti ci sono player nel settore dell'energia. C'è grande interesse, come diceva poco fa Virginia Canazza, perché questi, ovvero i data center, sono clienti molto interessanti, tra l'altro costanti nel tempo, perché se fai dei contratti con un data center da decine di megawatt, probabilmente se non fai cose strane rimane tuo cliente per tanti anni. Allora, dell'interesse che c'è da parte degli operatori, anche delle possibilità, delle opportunità, anche di portare gradualmente sempre più energia rinnovabile ai data center, ho parlato con Attilio Di Pierri, che è il direttore delle strategie di Engie Italia. Ricordo che in questo ambito Engie, che è uno dei principali gruppi energetici mondiali, la francese Engie, una grande multinazionale, non fornisce solo energia, ma è anche una delle poche società energetiche ad occuparsi della costruzione, della manutenzione, della gestione di un data center nella vita operativa. Attilio Di Pierri.
3: Beh, sicuramente è un settore che sta crescendo, è importante però andare ad identificare anche quali sono le modalità attraverso cui questa crescita si manifesta. Noi stiamo assistendo non soltanto a una crescita dei volumi in valore assoluto, ma a una crescita delle singole potenze impegnate, ad esempio, quindi una sempre maggiore concentrazione di potenze di alimentazione richiesta su un singolo nodo, così come stiamo assistendo a una crescita molto importante dell'intensità energetica dei data center, trainata da applicativi come l'intelligenza artificiale, questi nodi consumano sempre di più.
2: Questi sono punti interessanti, cioè tu mi stai dicendo che state vedendo data center che diventano sempre più energivori, quindi da data center da un megawatt 5 siamo a 10, 30, 50, 100 forse di più, ma altro elemento fondamentale è che un singolo rack dove ci sono i server, e ce ne sono all'interno di un data center decine se non centinaia o migliaia, consuma sempre di più, quindi la densità energetica sta esplodendo. Numeri che fanno un po' paura anche a voi, forse.
3: Sì, sì, esattamente, è proprio questo il fenomeno. Siamo passati da una fase in cui si costruiva in data center con la certezza che poi l'energia che è necessaria ad alimentarlo fosse disponibile sul mercato, a uno scenario in cui invece è necessario pianificare in maniera congiunta, con la giusta flessibilità e la giusta profondità temporale, quella che è la dimensione di evoluzione digitale, quindi della domanda digitale, e quella che è la risultante domanda energetica di questi asset digitali.
2: E questa energia c'è o bisogna crearla?
3: Allora, il sistema energetico italiano in questo momento ha sicuramente, da un punto di vista tecnico, le capacità di poter rispondere a una crescita della domanda energetica anche in maniera significativa. Abbiamo uno sviluppo delle rinnovabili in corso, abbiamo un parco termoelettrico importante, uno dei più importanti d'Europa, quindi la capacità di soddisfare questa domanda c'è, ma non basta poterla soddisfare, bisogna ragionare in termini di soddisfare quella domanda mantenendo però saldi i principi della nostra strategia energetica nazionale, che vuol dire una produzione di energia sempre competitiva e quindi a prezzi che siano competitivi, una produzione di energia che vada a ridurre le emissioni di CO2, ed è il motivo per cui noi non possiamo pensare all'evoluzione dell'asset, dell'infrastruttura digitale, senza pensare a delle rettifiche, a delle modifiche del piano e della strategia energetica, perché altrimenti metteremmo a rischio gli obiettivi finali della transizione energetica a cui stiamo lavorando da anni e a cui dobbiamo porre sempre più attenzione nei prossimi.
2: Allora ti faccio una domanda proprio su questo punto, visto che nel settore dei data center voi operatori, gli operatori che gestiscono i data center parlano di energie rinnovabili per i data center e uno di fronte a un data center da 50-100 megawatt si sorprende che ci possano essere soluzioni per alimentare il data center con energie rinnovabili. La risposta degli operatori qual è?
3: Beh, la risposta è che in realtà sicuramente è possibile, è possibile seguendo diversi paradigmi. Intanto è assolutamente possibile e anche diciamo competitivo immaginare a un percorso di graduale crescita delle forniture rinnovabili data center. Questo può avvenire già oggi attraverso i così famosi, soprattutto nell'ultimo anno sono stati spessissimo citati nel dibattito politico intorno all'energia, PPA.
2: PPA ricordiamo sono contratti a lungo termine.
3: A lungo termine per fornitura per la fornitura di energia elettrica tendenzialmente associati a fonti rinnovabili e che hanno quindi l'obiettivo di trasferire direttamente a valle, quindi all'utente finale, quelli che sono i benefici di una pianificazione energetica di lungo periodo, che vuol dire energia verde, energia a prezzi stabili, che diciamo in questo contesto di mercato globale è sicuramente un plus importante, e poi ovviamente energia a costi competitivi, perché ormai le principali tecnologie rinnovabili disponibili sul mercato hanno dei costi assolutamente competitivi rispetto all'approvvigionamento tradizionale sui mercati all'ingrosso.
0: Abbiamo concluso questa puntata, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.

0: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono
1: dolorosi.
2: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies. Un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
10: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo è strutturata la vostra assistenza? Riesce a garantire un'alta operatività dei veicoli? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
11: Per chi utilizza un veicolo commerciale il tempo è un fattore decisivo ed è per questo motivo che Ford Pro ha creato una rete di officine specializzate con accettazioni dedicate anche in fascia serale, processi ottimizzati e tecnici altamente qualificati che possono intervenire anche in contemporanea sullo stesso mezzo. Ogni dettaglio è studiato intorno alle esigenze dei professionisti per ridurre i tempi di fermo e rimettere il veicolo su strada il prima possibile, garantendo così la continuità del lavoro e quindi massimizzando la produttività delle aziende.
10: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buona domenica, buon pomeriggio, ben ritrovati all'appuntamento con Grand Tour, come ogni settimana alle 15 su Radio 24. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Sì, ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Buongiorno Valeria, rieccoci qui.
1: Questa settimana vi raccontiamo l'Umbria, il nostro giro parte da Spello, dove il prossimo fine settimana si svolgeranno le Infiorate, una manifestazione legata al Corpus Domini e quindi ogni anno una data diversa. E poi da Spello ci spostiamo per raggiungere la foresta fossile di Dunnarobba, una foresta che racconta molto del passato, ma racconta moltissimo, forse anche di più, del nostro futuro e quello a cui andiamo incontro. Dalla foresta fossile di Dunnarobba poi ci spostiamo a Foligno, una frazione di Foligno, quella di Rasiglia che è stata costruita sull'acqua e con l'acqua ha sempre lavorato, e da qui la sua storia davvero particolare. E poi l'ultima tappa della seconda parte di Grand Tour a Torgiano per entrare nel Museo del Vino. Alessandra, con te dove si pedala?
2: Eh sì Valeria, questa settimana un percorso facile, pochissimo dislivello, adatto davvero a tutti, che collega San Giustino a Perugia passando per Città di Castello e la ciclovia dell'Alta Valle del Tevere. Si pedala per circa 80 chilometri seguendo il corso del fiume tra coltivazioni di tabacco, borghi storici, testimonianze rinascimentali e oasi naturalistiche. Un viaggio anche tra i sapori di questo territorio, in particolare l'olio d'oppo, il tartufo bianco pregiato di Città di Castello, e proprio in questa cittadina faremo tappa per raccontarvela in maniera più dettagliata, una città celebre sia per la sua architettura rinascimentale ma anche per l'arte contemporanea. Silvia, invece tu dove ci porti a camminare?
3: Chiuderemo il nostro viaggio radiofonico in Umbria seguendo il tracciato del Cammino dell'Intrepido L'Art, che è un piccolo anello di circa 60 chilometri che si snoda tra Orvieto, Bolsena e Civita di Bagnoregio e che ci porterà appunto a camminare tra laghi vulcanici e borghi sospesi, potremmo dire, nel tempo. Un cammino breve ma ricco di tante cose, appunto natura, storia e atmosfere molto diverse tra loro. Poi velocizzeremo un po' il passo spostandoci tra Bevagna e Montefalco per raccontare il Sagrantino Running Wine Trail, un fine settimana autunnale tra trail running, quindi corsa sui sentieri, ma anche insomma camminate tra cantine, borghi medievali e enogastronomia nel cuore appunto delle colline umbre.
1: E dunque anche questa settimana tantissimi sono gli spunti, venite con noi. Umbria, cuore verde del paese e cuore fiorito, mai come questa settimana. Perché? Perché il nostro giro parte da Spello, dove il prossimo fine settimana vanno in scena le Infiorate, una manifestazione unica legata al Corpus Domini e dunque ogni anno una data diversa, strabiliante per la qualità e la quantità dei fiori utilizzati e per la cornice che la accoglie. Daniele Santarelli è infioratore e tesoriere dell'Associazione Infiorate.

0: il prossimo fine settimana praticamente troviamo un po' l'emblema della città e l'evento principale che caratterizza la città, che sono appunto le infiorate di Spello. Le infiorate di Spello è un'antica tradizione che, diciamo, nel corso dei tempi trova le prime evidenze documentali in archivio storico della collegiata di Santa Maria Maggiore, il 15 giugno del 1602, dove appunto nei libri contabili vengono annotati l'acquisto di fiori proprio per onorare il passaggio della processione del Santissimo Sacramento, nonché le spese poi per pulire la piazza antistante la basilica dopo il passaggio della processione. Quindi le origini sono veramente molto molto antiche, vengono ritrovati poi, diciamo, le prime evidenze iconografiche nei primi del Novecento in alcuni dipinti che raffigurano proprio anche lì il passaggio della processione sopra dei tappeti infiorati, per arrivare poi ovviamente nella seconda parte del Novecento, quando viene, diciamo, istituito un concorso che poi, diciamo, è il punto di partenza, perché la saggia e sana competizione che il concorso genera porta gli infioratori di Spello non più a realizzare dei semplici tappeti geometrici, ma a iniziare a rappresentare delle vere e proprie scene ispirate ovviamente da temi religiosi. La tecnica nel tempo si evolve sia nella tipologia dei fiori raccolti che nelle tecniche di lavorazione dei petali, fino ad arrivare appunto oggi ad avere dei quadri, delle vere e proprie opere d'arte che rappresentano appunto lungo un percorso di oltre 1,5 chilometri per tutte le piazze e le vie della città.
1: Quindi è una vera e propria gara?
0: È una gara, diciamo, relativa, nel senso che ovviamente l'omaggio è sempre rivolto al passaggio della processione del Corpus Domini, perché l'evento principale è collegato appunto alla celebrazione del Corpus Domini. E noi realizziamo questi tappeti per la processione, perché poi si lavora dal sabato sera per tutta la notte per completare le opere nella domenica mattina entro le 8, quando poi al passaggio della processione intorno più o meno alle 11:30 il vescovo con l'ostensorio passa appunto, attraversa e passa sopra questi tappeti. Quindi il concorso, diciamo, è un concorso parallelo che simbolicamente assegna al vincitore la statua di Sesto Properzio, che è una statua che poi il gruppo vincitore conserva per l'intero anno e riconsegna l'anno successivo pronta per essere riassegnata al nuovo gruppo. Your love is there where the
1: truth and its fluidity except the cruelty. Spendiamo due parole su Spello, perché ovviamente di per sé sicuramente lo spettacolo delle infiorate è meraviglioso, però anche la cornice che contiene questo spettacolo è altrettanto bella.
0: Assolutamente, Spello è, diciamo, inserita e definita come uno dei borghi più belli d'Italia, dove non solo in questo periodo è possibile ammirare le infiorate, ma parallelamente alle infiorate viene fatto anche un concorso promosso dalla Proloco che si chiama Balconi e Fioriti, dove appunto l'intera città è abbellita da fiori, e questo è visibile chiaramente in tutto l'anno, ma al di fuori dell'infiorata è possibile visitare il Museo delle Infiorate, che quindi, diciamo, anche se non nel periodo rinfresca e ricorda l'evento, ma Castello possibile visitare anche tantissimi monumenti ispirati chiaramente all'epoca romana, perché non ci dimentichiamo che Spello nell'età romana è una delle principali città dell'Umbria e quindi riconosciuta come colonia di Giulio Cesare, raccoglie tantissimi monumenti, quali l'Anfiteatro Romano, la Villa dei Mosaici, che è una domus romana dove le pavimentazioni in mosaico sono perfettamente conservate, ma Porta Venere con le torri di Properzio, o l'Arco Romano col suo belvedere sull'intera facciata, sull'intera vallata Umbra, quindi da Perugia a Spoleto.
1: Se lei dovesse fare un invito speciale per il prossimo fine settimana, come lo formulerebbe?
0: Ma io direi venite a vedere, ma non solo a vedere, perché le infiorate di Spello possono essere vissute in prima persona, perché i maestri infioratori, grazie appunto all'associazione che promuove questo evento, dà la possibilità di integrarsi con i gruppi e partecipare attivamente e vivamente a questa esperienza che definirei unica e veramente da provare.
1: Da Spello ci spostiamo per raggiungere la foresta fossile di Duna Robba, un luogo che ha molto da insegnare sul passato e sul futuro. Del sito si prende cura la cooperativa Sorgente, il presidente è Massimo Manini.
2: Proviamo a metà strada tra Amelia e Todi, che sono due bellissime cittadine nel sud dell'Umbria, in provincia di Terni, e Duna Robba, che dà il nome anche alla foresta fossile, è nel comune di Avigliano Umbro, che tra l'altro è il comune più giovane dell'Umbria, perché nasce nel 1975, quindi tanto è vero che l'anno scorso, nel 2025, abbiamo compiuto 50 anni tondi tondi.
1: Senta, presidente, perché parliamo di questa foresta? Questa è una foresta molto particolare.
2: La foresta fossile di Duna Robba viene considerata dalla scienza mondiale, quindi non dal campanilismo locale, un sito unico al mondo, proprio per il suo stato conservativo, che ancora presenta il legno originale di 2,5 milioni di anni fa. Nello specifico, il sito di Duna Robba consiste nel ritrovamento negli anni 70 all'interno di una cava dell'estrazione dell'argilla di una nota azienda di materiali edili, a un certo punto vengono portati alla luce questi alberi, strani tronchi giganteschi, che poi gli studiosi riferiscono essere appartenenti alla famiglia delle conifere, che è la stessa delle sequoie giganti americane. E questi tronchi, che inizialmente sembravano legni normali, completamente secchi, in realtà sono mummificati, e questa mummificazione è dovuta a un processo che l'argilla presente sul nostro territorio ha praticamente attuato. Quindi, essendo l'argilla un materiale che ha una proprietà isolante, li ha protetti non solo dall'attacco degli agenti atmosferici, ma anche da quelli batterici. Quindi, in poche parole, la foresta fossile di Duna Robba è un sito in cui questi 50 enormi alberi si presentano come lo erano 2,5 milioni di anni fa.
1: E che cosa ci raccontano anche rispetto ai giorni nostri?
2: Questa è una domanda straordinaria, devo dire, perché non raccontano solo ciò che è successo tanto tempo fa in questa meravigliosa regione, che allora era quasi completamente ricoperta da un enorme lago, il bacino Tiberino, un lago che partiva dalla parte alta dell'Umbria e che arrivava disegnando una sorta di Y rovesciata tra Terni e Spoleto, quindi un lago di quasi 140 chilometri, racconta ovviamente la trasformazione di un territorio molto ampio come quello della regione Umbria, ma racconta e perlomeno diciamo ci permette di fare delle riflessioni su quello che è il tempo che noi stiamo vivendo. Noi forse ci riempiamo, noi uomini di oggi ci riempiamo un po' troppo la bocca di voler salvare il pianeta e la foresta nel suo silenzio straordinario, in questo grido muto che ci lancia ogni giorno, ci dice che il pianeta in realtà non ha bisogno di noi, che si conserva tranquillamente da solo e che va anche oltre perché si rigenera, e che forse la domanda che noi dovremmo porci quotidianamente non è come salvare il pianeta, ma forse cosa vogliamo fare per salvarci noi, dal momento che il pianeta, come dimostrato dalla foresta fossile, si salva tranquillamente da solo.
3: Senta, Presidente, come si svolge la visita?
2: Allora, le visite sono, si svolgono, partono dalla nostra desk, che è praticamente nel centro di paleontologia vegetale di Dunaroba, dove sopra di esso al primo piano c'è anche il museo di paleontologia vegetale collegato alla foresta fossile. Quindi il biglietto include la visita al museo di paleontologia e la visita guidata alla foresta fossile. La visita grosso modo dura un'oretta, ma la cosa che fa ritornare spesso le persone è che noi offriamo nel biglietto anche una card che si chiama appunto Foresta Fossile Card, che permette la possibilità di vedere nell'arco di un anno 22 musei in Umbria a prezzo ridotto, più tutta una serie, diciamo, di agevolazioni nelle ricezioni, nelle attività ricettive del nostro territorio.
3: E con l'occasione si può anche magari fare un salto a vedere questo giovane comune, no? Avigliano.
2: Ah certo, il comune di Avigliano Umbro, tra l'altro, ha anche una chicca molto molto interessante, che è il Teatro Comunale di Avigliano Umbro, che fu costruito nel 1927 quando a Parigi ci fu l'Expo. E quindi sulla scia di quello stile che imperava allora, cioè quello Liberty o di Belle Époque, venne costruito questo piccolo teatrino di un centinaio di posti. Quindi è l'unico teatrino presente in Umbria che ha questo stile che si rifà appunto a quasi 100 anni fa, e che quindi è veramente molto ma molto curioso. E oltre a quello ci sono invece anche degli affreschi rinvenuti qualche anno fa nella chiesa Santissima Trinità di Avigliano Umbro, dove anche Vittorio Sgarbi tempo fa venne proprio anche a vederli, definendoli un ciclo unico in tutta l'Umbria.
3: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: Grand Tour.
1: Seconda parte di Grand Tour, siamo in Umbria. A Foligno c'è una frazione che ha vissuto e vive di acqua e sull'acqua. Una storia affascinante quella di Rasiglia, ricostruita grazie ai suoi giovani. Alvaro è asse portante dell'associazione Rasiglia e le sue sorgenti.
2: Rasiglia è un paesino d'anfiteatro, diciamo all'interno dell'Appennino centrale, è una frazione del comune di Foligno, parliamo della provincia di Perugia, però la zona è quella un po' quasi al confine con le Marche, una zona montana, qui siamo a 650 metri di altitudine, perlomeno il letto del fiume a questa altitudine, poi la sorgente è un po' più in alto, sgorga dalla montagna a 675-80, insomma, di altitudine, diciamo in questo tratto di pendenza, poi è nato questo borgo grazie a questa acqua che sgorga dalla roccia
1: ecco.
2: Da tantissimo tempo. Ecco.
1: Ecco, tu ci hai già come dire, svelato in poche parole il motivo per cui parliamo di Rasiglia, perché qui l'acqua è un elemento fondamentale ed è anche come dire, un elemento che ha un po' forgiato questa frazione.
2: Certo, sì, sembrerebbe che l'acqua, diciamo, io dico sempre buca le case o le lambisce, no, non è così, anche se l'acqua passa all'interno di queste strutture, che però non sono case. Noi diciamo, ma come mai i primi turisti che vengono a Rasiglia, oppure chi non sa che cosa è stato Rasiglia a mille anni, cioè un piccolo paese industria, ma i nostri nonni, i nostri avi, ha quasi mille anni il borgo, erano così stupidi da costruire le case sopra l'acqua, chi lo farebbe? No, non sono case, tutte le strutture che Rasiglia sono bucate dall'acqua, dove l'acqua entra da una parte e esce dall'altra, sono tutti ex opifici dove si operava, quindi parliamo di lanifici, mulini, tintorie, addirittura fino a 800 arrivano le centraline idroelettriche, sempre per lavorare ovviamente, grazie a questa che noi chiamiamo la mano di Dio, l'acqua della sorgente che scorga da lì dal tempo dei tempi e poi si getta nel fiume, abbiamo detto, in questa pendenza importante, insomma è lì che si può parlare di caratteristica fondamentale di questo borgo.
1: E voi come volontari, come ovviamente abitanti, no, del luogo, svolgete un'attività molto importante che è quella di far conoscere Rasiglia, e raccontaci un po' come avviene anche la visita, che cosa si vede?
2: Diciamo che noi facciamo, se vogliamo distinguerci, non facciamo una visita guidata, ma facciamo un viaggio nel tempo, fondamentalmente raccontiamo quello che siamo riusciti a ricostruire 19 anni fa, da 19 anni in qua, perché nel 2007 è nata la manifestazione storica Rasiglia Paese Presepe, un presepe vivente, e lì immagino in questo borgo che proprio c'ha la caratteristica di un presepe, si aprono dei locali dove si pensa di trovare dentro delle cantine vuote, quei locali dove vogliamo fare quei mestieri di quel presepe, ma molto spesso quei locali dei quali apriamo le porte non hanno al di là di quelle porte le cantine vuote, ma storia, macchinari stranissimi, telai, sciacarte, gualtiere, orditoi, manganatrici, vasche dell'undicesimo secolo, del quattordicesimo, mulini del quindicesimo, del tredicesimo, addirittura centraline idroelettriche di fino a 800, quindi tutto ciò ci meraviglia, e la cosa più bella è per me che ha fatto sì che questo borgo ora sia diventato meta di centinaia di migliaia di turisti all'anno, è stato proprio ricostruire la storia, perché quando vediamo questi macchinari, oltre all'emozione, i nostri figli, allora quindicenni, hanno l'idea di andare a intervistare solo coloro che possono sapere la storia, cioè le memorie storiche, chi ha lavorato con questi macchinari strani, in questi lanifici, in questi mulini, dei quali qualcuno è rimasto intatto, quindi lì si comincia un lungo storytelling, più di 300 interviste fatte, tutto ovviamente l'idea brillante dei nostri ragazzi.
1: Senti Alvaro, qual è lo strumento più strano che c'è, o magari quello che è conservato meglio? Dacci un'immagine.
2: È quello che ha colpito di più tutti, e soprattutto probabilmente il Ministero della Cultura, perché poi qui arriva per questi macchinari il vincolo, grazie al lungo lavoro fatto da questo volontariato, vuol dire che sono cose che rimarranno qui per sempre, è il telaio Jacquard, un telaio di fine 800 che è ancora lì, con 5.000 fili di ricci di canava, la coperta che immagina stavano ultimando ad Algisa e Maria. Maria che ci ha lasciato nel 2016, ultra novantenne, 92 anni, e ad Algisa che invece è ancora viva, e io dico in dialetto brasiliano, Pozza Gambà 150 anni. Due memorie storiche. Questo telaio bellissimo, ancora sulla coperta che stavano ultimando loro due, quando si è fermato nel proprio tessere nel febbraio del 75, ma lì dai primissimi anni del Novecento, ed è un telaio elettrico, quindi vuol dire che la siga con l'acqua addirittura si produceva corrente a inizio Novecento, per lavorare ovviamente, non per illuminare le case. Quindi questo telaio è un po' il simbolo della storia di La Siga.
0: Il nostro viaggio si chiude a Torgiano, provincia di Perugia, con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel Museo del Vino, il MUVIT.
3: Oggi andiamo a Torgiano a scoprire un museo che è il Museo del Vino, ma inizio come sempre dalla sede di questo museo che è Palazzo Graziani Baglioni e che è una straordinaria dimora agricolo-gentilizia che risale alla fine del XVII secolo. Questo palazzo è sostanzialmente diviso in due parti, quella del piano nobile destinata sino a tempi recentissimi ad abitazione privata, che è costellata di affreschi e ha delle splendide sale arredate con mobili d'epoca, un salone delle armi e una biblioteca fantastica di testi storici. Poi c'è invece la parte destinata alle attività agricole, che un tempo ospitava sia l'amministrazione delle proprietà terriere che le attrezzature e i magazzini, che ospita oggi il nostro museo, che è ripartito su tre piani espositivi per oltre 20 sale. È stato creato nel 1974 da Giorgio e Maria Grazia Lungarotti ed è nato seguendo un criterio per l'epoca davvero innovativo, per il quale i Mangiarotti, che erano da sempre viticoltori, essendo convinti che il vino potesse e dovesse avere a che fare con la storia, con la cultura e con l'accoglienza turistica, hanno intrapreso un percorso capace di creare un dialogo tra vite e arti decorative, sfociato in una narrazione storica e artistica di straordinario interesse davvero per chiunque. Per arrivare a questo risultato, il MUVIT è articolato per temi. Il primo, ad esempio, che è quello della viticoltura, nella narrazione del ciclo annuale vitivinicolo, riesce a raccontare come questa coltivazione e la struttura che in questo territorio aveva assunto fosse la risultante dell'intrecciarsi di esigenze economiche, aspetti sociali e caratteristiche del paesaggio, che sono rimaste sostanzialmente immutate sino agli anni 60 del Novecento. Una seconda sezione è dedicata per esempio al tema del vino nel mondo antico, con una narrazione che oltre a prestare attenzione alle rotte geografiche che hanno caratterizzato il commercio di questa bevanda, viene supportata dall'esposizione di reperti straordinari che vanno, ad esempio, dai versatoi ittiti del 3200 a.C., ai vasi alle coppe greche e ai vasi alle coppe romane databili al IV secolo d.C. Un altro tema che viene poi analizzato è quello relativo alle forme simboliche che il vino ha assunto, sia in senso sacro che profano. È una sezione splendida che spazia dalla cristianità all'ebraismo, al rinascimento, alla controriforma, in una narrazione proprio esaustiva che svela tutti i simbolismi dei quali il vino si è potuto fregiare nel corso dei secoli. E poi c'è la narrazione, diciamo, diretta che il MUVIT fa attraverso gli straordinari reperti esposti, che sono capaci, ad esempio, di raccontare con estrema chiarezza anche qui il nesso tra il vino e le arti decorative, nelle diverse forme che ha assunto del vetro, del ferro, della ceramica, e per ciascuna di queste nella diversa natura che il vino può assumere come bevanda, come medicamento, come elemento dell'economia di scambio. Un altro tema che questo museo approfondisce è quello relativo alle professioni che dal vino sono scaturite grazie ad una narrazione di tutti gli artigiani che hanno a che fare con questa cultura e con questa bevanda, siano essi bottai, fabbri, tessitori di canestri, ricamatrici, cordari, cocciari. E come devo dire, mi capita spesso di dire, non è finita qui, perché al Moovit sono anche esposti oltre 600 tra incisioni e disegni sul tema vino, con datazioni che vanno dal XV al XX secolo, e una serie altrettanto ricca di trattati, opere letterarie, opere

0: digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti. Stop that.
3: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Ambiente, il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, è il momento di salire in bicicletta.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: E siamo in Umbria in questo appuntamento di Gran Tour a ruota libera. Pedaliamo lungo la ciclovia dell'Alta Valle del Tevere che collega San Giustino a Perugia, passando per Città di Castello. Un itinerario che segue il corso di questo fiume tra campi coltivati, borghi storici, testimonianze rinascimentali e oasi naturalistiche. Un viaggio che, come sempre, se fatto in bicicletta, permette di scoprire il territorio con uno sguardo diverso, più autentico e più vicino ai luoghi e alle persone. Siamo con Federica Cudini, responsabile marketing di Bosci Bike Systems, azienda leader nella progettazione di sistemi e componenti per biciclette elettriche. Ciao, benvenuta Federica.
1: Ciao Alessandra, ciao a tutti, grazie mille.
0: E allora, ne parliamo con te non solo perché sei una delle principali sponsor della bici elettrica, che è un nuovo modo di viaggiare, ma ne parliamo con te anche perché sei appena tornata da una full immersion in questi territori. C'è stato in questo fine settimana il forum, il bike forum promosso dalla regione Umbria sul futuro del turismo lento e la bike economy, che ha riunito esperti, amministratori, operatori del settore per appunto fare un focus su questo territorio, in particolare dal punto di vista del turismo lento e del cicloturismo, e un focus su questa ciclovia dell'Alta Valle del Tevere per riflettere sul ruolo dell'Umbria come destinazione cicloturistica. Quindi so che anche tu hai pedalato, però prima raccontaci che cosa più o meno è emerso tra esperti di cicloturismo.
1: Sì, allora, innanzitutto non solo un viaggio in bicicletta, ma in effetti, come dicevi tu, abbiamo veramente avuto modo di poterci confrontare con esperti di settore che si occupano di turismo, di cicloturismo, di turismo lento, ma anche con le amministrazioni locali che stanno investendo davvero tanto in Umbria perché il cicloturismo diventi una

0: realtà è una possibilità, un volano economico per questa regione che è in forte espansione. Quello che prima di tutto è emerso è il fatto che, come molti lo sanno, l'Umbria viene definita proprio il cuore verde d'Italia e proprio nel cicloturismo infatti trova, diciamo, una delle forme più sincere, ecco, di valorizzazione del territorio. Ti dico sincere perché uno dei temi che ha accomunato molti interventi delle persone appunto che hanno parlato a questo forum è proprio riconoscere nell'Umbria un territorio autentico, ricco di tradizioni, non solo enogastronomiche, ma anche ricco di storia, borghi medievali, borghi rinascimentali. È stato davvero un viaggio all'interno di una cultura autentica, semplice, ma che ha restituito tanta umanità. E la ricerca proprio dell'umanità, della lentezza, di una riconnessione con le persone è proprio il tema che caratterizza spesso veramente chi decide di salire in sella e andare a scoprire i territori. Le persone vogliono trovare persone. E quindi questo è stato un tema che in effetti abbiamo anche poi ritrovato in sella, devo dire. Eravamo un gruppo di persone che non si conoscevano tutte, ma alla fine siamo partiti come sconosciuti, siamo arrivati come amici. Quindi ecco,
1: Ecco, quindi
0: interessante davvero.
1: da dove siete partiti?
0: La ciclovia innanzitutto si sviluppa su 86 km, noi ne abbiamo pedalati circa 23 e siamo partiti da San Giustino, siamo arrivati a Città di Castello. Abbiamo pedalato lungo il fiume e abbiamo pedalato in una Umbria davvero autentica, silenziosa e veramente legata a questi suoi paesaggi collinari e non solo, pianeggianti, veramente si snodavano diverse tipologie di colori, di profumi, diverse anche sensazioni che il territorio può
1: Quali
0: restituire.
1: sono le immagini che più ti sono rimaste impresse, magari degli incontri oppure dei luoghi, magari
0: Sì,
1: inaspettati?
0: devo dirti che, vabbè, io forse ho un po' questa vena romantica, ma devo dire che anche i miei compagni di viaggio notavano proprio come la luce lungo il percorso cambiasse, e proprio grazie al fatto che ci fosse questo specchio d'acqua che continuava ad accompagnarci, veramente abbiamo visto colori variopinti, diversi, e quindi un'energia unica data proprio da quella che è la natura. E poi quello che io porto veramente a casa sono i sorrisi delle persone, ma anche i volti delle persone che abbiamo incontrato lungo la nostra strada,
1: Perché
0: quindi
1: diciamo, insomma, quando si
0: l'umanità.
1: viaggia in bicicletta gli incontri sono più facili, no? Ci si saluta, ci si
0: Assolutamente.
1: sorride, insomma, è un buon biglietto da visita, ovviamente, viaggiando con l'automobile tutto questo non è possibile. Senti, Federica, ma tra l'altro è stato anche un viaggio nella storia perché si attraversano borghi antichi, insomma, San Giustino, Città di Castello.
0: Assolutamente, la ciclovia è proprio un viaggio nella storia, come dici tu, nel tratto che abbiamo pedalato noi tra San Giustino e Castello, ad esempio, secondo me merita proprio fermarsi all'inizio, se possibile, a San Giustino e visitare il Castello Bufalini, no? Che è proprio una dimora storica, rinascimentale, immersa nel verde, e poi chiaramente arrivare a Città di Castello, che è una città ricca di palazzi, è una testimonianza del Rinascimento umbro. Chiaramente è spettacolare. Noi siamo arrivati in città, ci siamo fermati nella piazza centrale, ma diciamo che oltre all'architettura, proprio a Città di Castello, abbiamo anche avuto modo, per esempio, di visitare, e merita fermarsi assolutamente, gli ex seccatoi del tabacco della Fondazione Palazzo Albizzini, no? Oggi questi ex seccatoi sono un museo e ospitano la collezione delle opere del Burri. Ma la cosa sensazionale è questa architettura che ha questo colore nero imponente, ma che in realtà poi all'interno proprio il contrasto tra questo colore nero e la luce che filtra dà una importanza a queste opere, alla materia di cui sono fatte, davvero pazzesca, tridimensionale. Quindi, e tra le altre cose, il sito degli ex seccatori del tabacco è uno dei più importanti spazi dedicati all'arte contemporanea in Italia. Quindi tante cose da vedere, tante cose da fare e tante cose veramente da portarsi a casa nel proprio bagaglio del ritorno, ecco.
1: Nel cicloturismo, come ben sai, è in corso da parecchi anni, insomma, una rivoluzione che è quella della bici elettrica, di cui poi come azienda Bosch Bike System siete anche protagonisti. È un modo che ha reso accessibile, come dire, a tutti, reso più democratica la bicicletta, ha cambiato, no, il modo di fare cicloturismo, Federica?
0: Sì, assolutamente, sai, comunque questo piccolo, diciamo, aiuto dell'assistenza elettrica ha permesso veramente a persone di età diverse, di diverse preparazioni atletiche, con diverse capacità, di vivere l'esperienza in sella alla bicicletta e quindi di poter mettersi in viaggio e affrontare ciclovie con un chilometraggio, diciamo, notevole, come può essere questo. 86 chilometri per chi non è un pedalatore possono sembrare una fatica tremenda, ma in realtà l'e-bike in questo senso ci dà una grande mano. E poi quello che posso dirti è proprio il futuro del turismo lento, no? Che passa proprio attraverso la possibilità di offrire a molte più persone l'emozione di pedalare lungo ciclovie bellissime che abbiamo in Italia, come questa appunto anche della Valle del Tevere, senza barriere, no? E con lo stesso diritto proprio della scoperta, della meraviglia. Quindi l'e-bike in questo senso, come dici tu, è veramente un mezzo democratico, è una grande opportunità, un volano economico anche proprio per i territori, perché in bicicletta, si sa, si può arrivare in luoghi dove solitamente con la macchina non si può accedere.
1: Bene, grazie allora Federica Cudini, responsabile marketing di Bosch Bike Systems, per questo racconto. Grazie Federica e buona
0: grazie
1: bici.
0: Grazie a te Alessandra, grazie a tutti voi, vi aspettiamo a pedalare.
1: È un percorso, quello della ciclovia dell'Alta Valle del Tevere, lungo il quale, come abbiamo detto, si incontrano numerosi borghi dove fare tappa. Uno di questi, ed è più di un borgo in realtà perché ha oltre 30.000 abitanti, è Città di Castello, celebre sia per la sua architettura rinascimentale ma anche per l'arte contemporanea. Ne parliamo con Ebe Angeli, guida turistica della Regione Umbria.
2: Danza la vita tua al ritmo del tempo.
3: Città di Castello è un po' particolare perché rispetto, diciamo, alle altre città umbre che hanno conservato più che altro un aspetto medievale, perché è come se fosse un angolo di Toscana in Umbria, cioè conserva una struttura urbanistica tipicamente toscana, cioè una vasta superficie piana, delle grandi piazze, dei nobili palazzi che sono armoniosi tra di loro, e tra questi ecco il Palazzo Vitelli, che è la sede della Pinacoteca. La Pinacoteca ha all'interno una collezione che è seconda solo a quella della Galleria Nazionale dell'Umbria, ed è ospitata all'interno di questo palazzo che è stato costruito appunto in occasione del matrimonio del nobile Vitelli, completato verso la metà del 1500, e caratteristica anche la decorazione a graffito, che è un po' una decorazione quasi rara, che è quasi completamente scomparsa in Umbria, ma che caratterizzava, diciamo, tutti un po' i palazzi nobili a partire dalla fine del 1400. Altri musei importanti sono anche la tradizione, ecco, la tradizione è molto, ancora molto viva a Città di Castello, e si conserva come il laboratorio della tela umbra, che è stato istituito nel 1900, che ancora diciamo continua la sua attività e nasce proprio su iniziativa di alcune famiglie nobili, proprio dei baroni, di alcuni baroni che hanno voluto dare delle possibilità lavorative alle donne e che erano impegnate appunto nella lavorazione della tela secondo le antiche tradizioni con il telaio manuale. L'altra tradizione è quella tipografica, quindi c'è un altro museo dedicato alle arti grafiche che si chiama Grifoni Donati, che è fondato nel 1799. E poi ecco l'altro museo importante è il Museo Diocesano, che custodisce addirittura un cosiddetto tesoro di Canoscio, che sono più di 20 pezzi in argento del VI secolo d.C. utilizzati per la liturgia. Questo è proprio un vero e proprio tesoro, perché di quel periodo, diciamo, non abbiamo in Umbria nessun'altra testimonianza, mentre la cattedrale è proprio un vero e proprio scrigno del manierismo. E interessante anche il campanile, che è del XII secolo, il campanile cilindrico, che è la prima cosa che si vede arrivando, diciamo, da lontano, proprio si vede questo altissimo campanile. Da dal punto di vista dell'arte contemporanea c'è tutta la collezione Burri che lui nel 1978 ha donato alla città di Castello. Si trova la collezione all'interno del Palazzo Rinascimentale Albizzini e negli ex seccatoi dei tabacchi. Insomma, città di Castello era famosa, ecco, aveva una grande produzione e lavorazione del tabacco.
1: Valeria, questa volta niente scuse, perché non solo il percorso era facile e pianeggiante, ma l'abbiamo proposto anche con la bici elettrica, quindi davvero un percorso adatto a tutti, questo della ciclovia dell'Alta Valle del Tevere. Adesso però mettiamoci le scarpette da trekking, perché è il momento di camminare.
4: E sì, Ale, allora ti devo ringraziare per questa delicatezza del percorso facile anche con bici a pedalata assistita. Adesso però è il momento di Silvio e chissà che cosa Silvio ci riserverà. Prima però le informazioni per Chi è in Viaggio.
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati in apertura, parliamo della A4 Brescia-Padova. È avvenuto un incidente e si registrano per questo code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia. Un incidente è avvenuto anche sulla diramazione Roma Nord in direzione del Grande Raccordo Anulare. Si registrano per questo code tra l'innesto con la 1 e Roma Nord. Per finire, sulla 9 Lainate Como Chiasso in direzione della Svizzera si procede in colonnati per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Vi ricordo che le informazioni sono aggiornate sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Per questo appuntamento è tutto, al prossimo tra un'ora.
7: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: A questo punto continuiamo il nostro viaggio radiofonico in Umbria alla velocità dei nostri passi e lo facciamo oggi seguendo il cammino dell'intrepido Lart, un itinerario, forse dico io, poco conosciuto ma con una forte identità anche narrativa. È un itinerario ad anello, breve perché sono solo 3 tappe per un totale di circa 60 km. Si parte e si arriva a Orvieto, appunto, in pochi chilometri si attraversano luoghi molto vicini tra loro ma profondamente diversi per atmosfere, paesaggi e anche caratteristiche. Un'idea di viaggio che ci facciamo raccontare oggi da Claudio Lattanzi, appunto ideatore di questo viaggio a piedi tra Umbria e Lazio. Buongiorno Claudio.
1: Sì, buongiorno Silvio.
0: Allora partirei con 2 domande che magari per certi versi hanno anche una risposta diciamo comune. Da cosa nasce l'idea di questo cammino e chi era l'intrepido Lart?
1: Sì, iniziamo dalla seconda domanda. L'intrepido Lart era un personaggio storico effettivamente vissuto, quindi un personaggio reale. Si tratta di un guerriero etrusco la cui effigie è raffigurata in una scultura in pietra che è conservata e che è ben visibile nel museo etrusco archeologico di Piazza Duomo ad Orvieto. Quindi Lart è anche una raffigurazione, un'effigie, diciamo una rappresentazione iconografica. E l'itinerario nasce appunto dalla riscoperta di un'identità etrusca, ma mette in collegamento delle città, dei luoghi, dei borghi, dei territori che hanno una storia comune, un filo comune che li unisce, ovvero Orvieto, antica città etrusca, poi Bolsena, famosa per il proprio lago diciamo che ha un forte appeal sotto il profilo turistico, soprattutto rivolto al nord Europa, verso la Germania, verso l'Olanda, e poi Civita di Bagnoregio, cioè la famosa città che muore, che è anch'esso un borgo tra i più famosi d'Italia. Poi da Civita di Bagnoregio si ritorna ad Orvieto, come tu hai anticipato, con un percorso d'anello in 3 tappe, ognuna delle quali è circa 20 km, il totale è 58 km, quindi sotto il profilo del marketing turistico è stato pensato come un'esperienza, un'escursione, una piccola avventura da svolgere nel corso del fine settimana.
0: Ecco, allora Claudio, siamo abituati a raccontare lunghi cammini, questo è un cammino di sole 3 tappe, come abbiamo detto, bastano 3 tappe per entrare, diciamo così, nell'atmosfera, nelle sensazioni che regalano i viaggi a piedi?
1: Beh, diciamo questo è un assaggio di un territorio molto variegato con una grande complessità e per noi da un punto di vista proprio dell'organizzazione turistica è un po' una premessa, un'introduzione, un incipit rispetto a un lavoro più ampio che stiamo facendo. Infatti tra pochi mesi partirà anche un progetto di cicloturismo che riguarda questa zona strana ma molto affascinante, di grande pregio sotto vari aspetti tra l'Umbria, la Toscana e il Lazio, e quindi affiancheremo ai cammini anche una escursione in bicicletta su percorsi sia lunghi che corti, brevi, proprio per offrire una gamma variegata ai nostri visitatori, ai nostri tra virgolette clienti, ma soprattutto per dare la possibilità di vedere un territorio, di ammirare, di scoprire un territorio che va assaporato e va capito andando lentamente, quindi in bici o meglio ancora a piedi.
0: Ecco, entriamo un po' nei dettagli di questo cammino. Partiamo da Orvieto, abbiamo raccontato Bolsena, Civita e Bagnoregio. Quali sono i luoghi che caratterizzano in modo particolare questo viaggio a piedi, appunto?
1: Beh, guarda, diciamo c'è un mix molto interessante che poi è la vera cifra, il vero valore aggiunto di questa offerta turistica, che è appunto il mix tra la natura, perché il lago di Bolsena è un lago, è il quinto lago più grande d'Italia, uno diciamo dei laghi vulcanici, il secondo più grande d'Europa, quindi la natura, i boschi che attraversano tutto il tratto che va da Orvieto al lago e poi dal lago verso Bagnoregio, c'è un parco naturalistico, una riserva naturalistica di grande pregio con delle cascate, con una natura particolare, animali anche allo stato brado. Si chiama il Parco di Turona e poi chiaramente il valore artistico, artistico, culturale e archeologico, pensiamo al Duomo d'Orvieto, pensiamo ai musei, pensiamo alla raccolta archeologica che si può vedere anche all'interno della Rocca dei Monaldeschi a Bolsena e poi chiaramente il fascino di questa città isolata in mezzo al nulla, in mezzo alla famosa Valle dei Calanchi, che è Civita, il cui isolamento è stato prodotto e continua a essere prodotto fondamentalmente dall'erosione che gli agenti atmosferici producono sulla rocca di tufo alla cui sommità è costruito questo piccolo paese che ha 10-12 abitanti nel corso dell'anno, quindi un luogo e tanti luoghi di fascino e veramente indimenticabili ma nei quali puoi ritornare.
0: C'è un punto del cammino che secondo te rappresenta davvero l'anima del cammino dell'intrepido Lart, eh? O troviamo magari le tracce del suo passaggio?
1: Guarda, Lart era un guerriero che si spostava in quella che poi gli storici hanno chiamato l'Etruria meridionale. Io, se posso consigliare un luogo che a me piace particolarmente, un tratto di questi 60 chilometri, è la zona che dopo la località Casaverazzi, dopo Castel Giorgio, scende verso, verso il lago di Bolsena, tra l'altro su una strada che è la Traiana Nuova, che ha ancora tutta la base lastricata come veniva percorsa dai carri degli Etruschi e dei Romani, quindi è veramente una presenza e una dimostrazione, un'emergenza archeologica che considera si fonde e si scopre in mezzo a un bosco, in cui ci sono viole, ci sono ginestre, profumi, insomma è veramente un viaggio anche indietro nel tempo, oltre a contatto con una natura e una storia meravigliosa.
0: Ecco, per tutte queste caratteristiche può essere quindi un buon cammino magari da cui partire per assaporare questa modalità di viaggio lento, magari per chi non è abituato, insomma, o vuole iniziare questa avventura.
1: È proprio così, perché è stato pensato per un pubblico, non dico proprio di neofiti, ma non è molto competitivo, è molto semplice, può essere fatto con grande calma. Anche la parte, diciamo, che poi caratterizza la difficoltà o la semplicità dei cammini in generale, ovvero il valore dei dislivelli è molto contenuto, cioè non ci sono grandi dislivelli, è una cosa che si può fare con grande calma, persone anche di una certa età, senza particolari allenamenti, ma soprattutto durante le varie fasi, le varie tre tappe, ci sono punti di ristoro, ci sono bar, ci sono birrerie, ci sono ristoranti, quindi è molto agevole anche trovare ogni pochi chilometri di luoghi di ristoro, di sosta, per rifocillarsi e quindi per farlo anche con la massima tranquillità, senza ovviamente nessuna ansia, okay, di agonismo, sì, sì, o di prestazione.
0: Quindi non dobbiamo essere coraggiosi come l'Art per affrontare questo cammino, so.
1: No, solamente un po' intrepidi, amanti dell'avventura, ma nella massima sicurezza, con le massime garanzie, anche perché noi forniamo un livello di assistenza, siamo sempre presenti laddove servisse qualcosa, qualche intervento, qualche sostegno, qualche aiuto ai camminatori. Li proteggiamo dall'alto, insomma, siamo presenti.
0: Perfetto, insomma, quindi questo era brevemente il nostro racconto di questo piccolo cammino, ma ricco, come abbiamo capito, di tante cose che potete ritrovare al sito caminodilart.it. Grazie mille a Claudio Lattanzi, buon cammino, a presto.
1: Grazie, vi aspettiamo.

0: E per chiudere velocizziamo un po' il passo, passando dal cammino al trail running, ma senza insomma abbandonare il rapporto con il territorio. Ci spostiamo infatti tra Bevagna e Montefalco per raccontare, pensando al fresco autunno, il Sagrantino Running Wine Trail, un evento in programma il prossimo 14 e 15 novembre, un evento che raccontiamo oggi in compagnia di Giuseppe Dentici, colui che tira le fila di questa manifestazione. Buongiorno Giuseppe.
1: Ciao, ben ritrovato, buongiorno.
0: Ben ritrovato a te. Allora, dopo tempo infatti ci ritroviamo per raccontare questo evento che unisce corsa sui sentieri, cantine, borghi medievali, enogastronomia nel cuore delle colline del Sagrantino, uno dei vini potremmo dire simbolo dell'Umbria. Quindi la base, diciamo, è il trail running, ma è soprattutto una modalità per scoprire il territorio, Giuseppe.
1: Sì, sì, è un evento che è stato pensato, ideato e costruito intorno a questo vino che è il Sagrantino, che è un po' il simbolo della regione Umbria, e tutto parla di vino in quelle zone, cosicché abbiamo costruito un progetto che, diciamo, parla di sport, di running, di outdoor, ma è una sintesi sostanzialmente intorno al mondo del vino. Quest'anno abbiamo cambiato un pochino il palinsesto, nel senso che negli anni scorsi la gente che veniva diceva: sì, va bene, facciamo evento il sabato che è una camminata, la sera stiamo a Montefalco, siamo a Bevagna e non riusciamo a praticamente a godere a pieno del vino. Perché? Perché avendo l'evento, diciamo, modistico la domenica mattina, come sappiamo benissimo, tutti quanti stanno un pochino tirati, quest'anno abbiamo ribaltato un pochino il palinsesto, nel senso che il sabato facciamo il trail running, il sabato pomeriggio, e quindi pasta party, costruito, offerto da mestieri medievali di Montefalco, per poi avere il sabato pomeriggio la gara dei bambini e il sabato sera ognuno è libero di poter andare nei ristoranti, nelle cantine di Montefalco e di Bevagna, e la domenica mattina ci sarà la consueta enogastrocamminata del Sagrantino, che è un pranzo come itinerante attraverso le cantine, dove si va dall'antipasto al primo, al secondo, il dolce, diciamo, in un percorso itinerante di 6-7 chilometri intorno alle colline del Sagrantino, e i vari vigneroni della zona spiegano i vini. Abbiamo di più dato lo spazio alla parte enogastronomica, okay, la possibilità di potermi godere.
0: Però diciamo che sono la parte anche sportiva rimane, perché andando in dettagli c'è la gara principale, la Sagrantino Wine Trail, 22 km e mezzo con 590 metri di dislivello positivo, poi il Montefalco Wine Trail, circa 12 km con 190 metri di dislivello, quindi due gare non troppo impegnative che, insomma, viene da dire, ci lasciano un po' di fiato per guardarci intorno, quindi Giuseppe.
1: Allora, guarda, ti racconto la storia di Nicola Zuccarello, che è un runner sommelier che era venuto, diciamo, lui è uno che, diciamo, un personaggio abbastanza noto, diciamo, nel running italiano, che era venuto a vincerla qualche anno fa e sostanzialmente è partito concentrato per vincere, per fare, per disfare. Alla fine passa la prima cantina, resiste, la seconda cantina ha resistito, poi si è messo a fare le foto, a bere il vino, e quindi è arrivato al traguardo e quindi detto non bene, poi siamo diventati amici. Infatti lui oggi è nella squadra della Sagrantino Running, però è stata un'esperienza carina sostanzialmente, perché poi alla fine è stato affascinato da questo territorio, perché sostanzialmente è il Sagrantino, questa vigna sostanzialmente tra fine ottobre e primi di novembre, con l'arrivo dei primi freddi, capolore diventa tutto rosso, quindi e quindi diventano dei panorami stupendi. Ci sono anche dei concorsi fotografici che fanno le strade del Sagrantino, quindi è un modo bello per vivere il territorio.
0: Infatti, hai reso bene l'idea anche con l'esempio di questo runner che alla fine, insomma, si perde nella bellezza, diciamo così. E poi, insomma, ci sono, come abbiamo detto, l'enogastrocamminata, Nordic Walking 8 km, la corsa per i bambini, poi lì la zona, insomma, dell'olio extravergine d'oliva, del tartufo, insomma, tantissime altre cose. La corsa, quindi l'attività fisica, diventa anche un pretesto per visitare un luogo, come piace a noi qui di Grand Tour. Per cui mettiamoci un appunto per l'autunno, 14 e 15 novembre, Sagrantino Wine Trail a Montefalco, e aggiungo io, per vivere un'esperienza immersiva, magari anche medievale, nel bellissimo borgo di Bevagna, grazie anche all'evento ci sarà modo di soggiornare nel bellissimo chiostro di San Domenico. Per tutte le informazioni www.sagrantinorunning.it. Grazie mille Giuseppe Dentici, a presto.
1: Grazie, un abbraccio, ciao ciao ciao.
0: E con questo anche l'Umbria è fatta, Valeria.
2: Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata. Prima di lasciarci, però, la parola torna ad Alessandra.
3: Eh sì, per ricordarvi che potete scaricare tutte le puntate di Grand Tour a ruota libera e Grand Tour a passo libero, nelle due, anzi nelle tre versioni, dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio. Siamo ormai a 156 puntate, quindi tanti spunti e ispirazioni per i vostri viaggi. Scriverci a grandtour@radio24.it.
2: Ancora qualche istante per dirvi che la prossima domenica vi porteremo in Campania a tutti voi. L'augurio di una bella settimana.
3: Un saluto a tutti e buon proseguimento di giornata. Ciao.
0: Grazie come sempre per l'ascolto. Ci sentiamo tra 7 giorni.

0: Let's go! Da Megaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Megaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su megaworld.it. Megaworld.
1: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: O ti senti così?
7: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi? Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
11: Il segnale orario vi è offerto da...
12: Falsa malattia?
13: Accerta, indaga, documenta, accerta.
12: 800 800 007.
14: Sono le 16.
15: GR24, il Sole 24 Ore.

0: MotoGP è festa, Aprilia al Mugello, Bezzecchi trionfa davanti a Martin. Maltrattamenti aggravati dalla morte, si aggrava la posizione della madre della piccola Beatrice. Festa Champions a Parigi, 780 persone fermate, ma anche un morto, un ferito in gravi condizioni. Filippo Reggi in regia, Gigi Donnelli al microfono, buongiorno a tutti voi. In apertura dunque un fatto storico nella storia sportiva dell'Aprilia, una prima al Mugello, trionfa dunque la marca italiana con Bezzecchi di fronte a Martin, ci racconta tutto Giovanni Capuano.
1: Sì, Bezzecchi che ha vinto al Mugello Gran Premio d'Italia, ha vinto davanti a Jorge Martin e a Pecco Bagnaia, quarta un'altra Aprilia, quella di Augura, dunque tre Aprilia nelle prime quattro posizioni, la prima volta della casa di Noale al Mugello in una stagione in cui l'Aprilia sta dominando e sta monopolizzando anche la classifica iridata, che vede Bezzecchi in testa con 17 punti di vantaggio sul compagno di scuderia, lo spagnolo Martin, e tutti gli altri staccati. Il terzo di Gian Antonio, che oggi ha chiuso al quinto posto, è a 39 lunghezze. Giù dal podio oggi Ogura di Gian Antonio, Acosta e Marc Marquez, che ha chiuso al settimo posto nel Gran Premio in cui è rientrato in pista dopo le operazioni e gravi infortuni. E da segnalare anche che è appena partita l'ultima tappa del Giro d'Italia, si tratta della passerella finale a Roma, ricordiamo Giro d'Italia che è stato vinto dal danese Jonas Vingegaard, che oggi verrà incoronato.
0: Grazie Giovanni Capuano. Le altre notizie: accusata non solo di aver picchiato la figlia di 2 anni, ma anche di aver assistito senza fare nulla alle violenze commesse sulla bambina dal suo compagno. Emanuela Aiello, 44 anni, mamma della piccola Beatrice, nei suoi confronti è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì nel carcere a Genova. Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del in Champions League, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Élysées vicino allo stadio del Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave. Secondo la procura di Parigi sono in tutto 780 le persone fermate, di cui 457 trattenute dalla polizia. Oggi intanto è prevista la festa ufficiale della squadra in città. Ed è tutto per questa prima edizione con gli aggiornamenti delle 16, GR24 torna tra meno di un'ora.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Abbiamo detto cominciamo in puntata cantando, sì. Lasciatemi cantare. Però con la base sotto quell'altra è difficilissimo. Il cervello mi stava per esplodere.
2: Con la chitarra in mano. Dai Paolo anche tu.
3: Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
1: Lasciatemi cantare.
4: Cioè, non ce la facciamo. Una delle poche cose che sicuramente non farò nella mia vita è penso alla canzone.
2: Cioè cantare nella vita, dici.
1: È proprio è bello, però, perché in realtà ha proprio già aperto un capitolo che sì, sì. Il libro l'ho fatto.
4: Sì,
1: no?
4: Cioè,
1: il libro.
2: I social li bazzico.
1: Social,
2: lo spettacolo.
1: Spettacolo in teatro.
2: C'è.
1: Sì. Manca, scusami, lo spettacolo di prosa.
2: Ah, quello
1: che
2: è
1: io un po' ti
2: però
1: consiglierei a un certo punto. Cioè, la torsione.
4: Ma io già
1: prosa,
4: lo definisco un po' di prosa.
2: Vedi?
1: Vedi?
4: No?
1: No, un po' più impegnato.
4: Ma non è prosa.
1: Ma con altri personaggi. Cioè, tu che entri in scena a un certo punto, che ne so, c'è un altro personaggio che ti dice delle cose, tu gli rispondi e dialogo, diciamo.
4: Ah, beh, no, ma lì punterei proprio al cinema. Al
2: certo.
4: Cioè, se devo farlo, faccio bene.
1: Sì. Quindi il cinema, no, comunque è il cinema è lì che ti guarda.
2: Ma non abbiamo soltanto un italiano vero, abbiamo un umile italiano vero. Sì. Turbo Paolo, ciao, benvenuto.
4: Grazie, grazie dell'invito.
2: Ciao.
1: Tu, scusa, ti senti italiano?
4: Beh, sì. Soprattutto quando nei momenti in cui, per esempio, adesso sono stato in vacanza con mia moglie e ho avuto modo di parlare inglese.
2: Ah, beh,
4: è una cosa che ovviamente non faccio spesso, cioè, però ascolto tante cose in inglese e pensi di essere molto più bravo di quanto tu sia.
2: Certo, tu ti senti fluente, tipo Wolf of Wall Street, pensi di aver parcheggiato la macchina e in realtà la Lamborghini è distrutta.
4: No, quindi dico, vabbè, cioè non ho altre opzioni. Cioè, non è che a un certo punto mi posso riciclare e andare a parlare inglese.
2: No, chiaro.
1: Sì, però scusami, tu fai finta anche che gli italiani, quando parlano italiano attorno a te, tu dici no, io parlo inglese e fingi di non conoscerli, o ti avvicini e fai anche voi italiani? Cosa? No. Cioè, tu sei di quelli lì o
2: avete
1: no
2: un ristorante da consigliarmi, visto che siamo a Dublino?
1: Dove mangiamo la pizza?
2: Tipo robe così.
4: No, io sono abbastanza, cioè, mi calo proprio. Per i primi 3 giorni, quando sono in un altro posto che non parla la mia lingua, mi sento proprio dentro. Cioè, mi sento io qua.
1: Uno di loro.
4: Poi già, comunque, all'alba del quarto, quinto, sesto giorno, no, voglio di sentire parlare, cioè, questa lingua.
1: Necessiti. Torno a casa.
4: Sì.
2: Io invece sono di quelli che quando va all'estero, se becca degli italiani, soprattutto se capisce che sono appartenenti a una categoria della specie umana particolare, di quelli di viaggi organizzati, lo dico.
1: Okay,
2: ma non dico la marca.
1: Bravo.
2: Non dico la marca.
1: Grazie.
2: Inizia a dire, yes, because I was, inizia a parlare un inglese pessimo, che si capisce perfettamente che sono italiano.
1: Di Verona.
2: Esatto.
1: Perché poi noi italiani abbiamo questa grande caratteristica.
2: Sì,
1: io adoro, non tutti, ovviamente, ci sono quelli che parlano molto bene l'inglese, ma tanti parlano, tipo, non so, i bresciani, amici bresciani che fanno yes, I'm very glad. Tu.
2: Che lo sai, che è Brescia Bergamo.
1: A me piace in realtà quella cosa, un po'.
2: Allora.
4: Sì. Però no, è così. Cioè, ovviamente in questo momento vorrei essere in Canada. Cioè, senso, per me è tutto uno schifo in declino. Devo andare via,
2: certo,
4: per forza.
1: Il cervello in fuga.
4: Però non ha le capacità per farlo.
2: È che il corpo non segue il cervello. Il cervello vorrebbe anche uscire. Allora, Turbo Paolo lo conosciamo per i suoi profili, il suo profilo Instagram, i suoi profili social.
1: Lui in realtà di cognome non fa Turbo, si chiama Paolo Sarmenghi.
2: Sì, esatto, diciamolo.
4: Difficilissimo.
2: tratteggi l'italianità, tratteggi tutto quello che sono le nostre idiosincrasie, le nostre nevrosi, tutto quello che succede, anche tuo figlio, che mi fa sempre pisciare dal ridere, in maniera eccellente, e sei uscito con un libro che si chiama Il poliziotto del formaggio, una storia di redenzione nell'era del sovranismo alimentare. Lo faccio vedere, Rizzoli Lizard, faccio vedere a favore di camera, lo potete vedere.
4: Non è self-publishing,
2: No.
4: E non abbiamo nulla in contatto.
2: Su questo libro si parla molto di tradizione, ci sono anche un sacco di stereotipi. Ti tiro fuori un altro autore, forse un po' più famoso di noi, cioè Flaiano, che diceva, per molti essere italiano non è una nazionalità ma una professione.
4: Sì.
2: È vero.
4: È vero.
2: È verissimo.
4: È vero, anche perché secondo me, vabbè, innanzitutto la tradizione ci piace tantissimo.
2: Sì.
4: Poi c'è un sacco di persone che questa cosa la smontano, anche perché tutta questa tradizione poi alla fine della fiera, vedere, non è che ce n'è così tanta, soprattutto, vabbè, questa cosa qua si parla di cibo, alimentare.
2: Quindi figurati, ci sguazziamo dentro.
4: Sì, magari la tradizione è nata 20 anni fa, però la memoria è corta.
1: Avete già detto carbonara? È la cosa, no, è il piatto che viene fuori quando si parla di tradizione. Sì. Gli americani che erano qui, la storia.
2: Sui social a me fa molto ridere il fatto che tu non solo tratteggi categorie umane, ma tratteggi anche gli oggetti. Sì. Cioè gli oggetti parlano molto di noi. Sì. Volevo chiederti qual è l'oggetto o la categoria umana più noiosa, in cui però ti diverti di più a smontare e rimontare con il tuo fare, o anche quello più divertente, quello che ti capita proprio facilmente, che dici vabbè, ma questa in carrozza proprio.
4: A me piace tantissimo, cioè quando è molto vero, nel senso, quando ti capita di avere a che fare, che è un po' una banalità. Ho detto
2: no,
4: una banalità.
2: No, siamo il programma dei luoghi comuni. Siamo farciti.
1: Nel
2: di
1: caso
2: banalità.
1: Puoi dire è un luogo comune.
2: È un luogo comune. Ci salvi il culo sempre
1: da
2: così.
1: Da 8 anni o 9, da questa parte tantissimi. Noi ci salviamo così. Vabbè,
2: ma scusa, l'Italia non è un grande luogo comune. Ma l'Italia certo. È il regno dei luoghi comuni, dai.
4: Quindi allora la categoria più noiosa, cioè che può risultare più noiosa se tu la vivi in prima persona, per esempio, che può essere il tuo collega, il tuo capo, che sono un po' delle grandi categorie, però sono quelle più divertenti. Oppure perché sono vere, cioè nel senso è una cosa che tu senti dire, perché per esempio quando tu provi a immaginare qualcosa che faccia ridere, si ricade sempre nelle stesse dinamiche, tipo certo. Anche con i numeri. Cioè? Non so, se tu mi provi a immaginare un numero divertente, dici sempre, non so, 350.000.
2: Ah, sì, devi farlo grande.
1: Deve
2: certo.
1: Essere grande. Iperboli, dici, iperbolico.
2: Però siamo un po' bambini su quello. Sì. Perché io mi ricordo che c'era proprio da piccolo, quando facevi il più uno del numero che diceva, e andavi avanti all'infinito, sì. E facevi dei numeri grandissimi che poi ti perdevi, non capivi più da che parte inizia. Cioè,
1: però
2: è molto infantile.
1: 0,00007813.
2: Ma no, quella roba lì non fa ridere.
1: Tu sei un po' il re dell'iperbole. Cioè in realtà guardavo i tuoi video e non so perché mi viene re dell'iperbole, ma è come se ogni volta esagerassi come in un grande gioco, no?
4: Sì.
1: E infatti la cosa che mi piacerebbe un po' chiederti per vedere cioè noi ogni tanto proviamo a entrare nell'essere umano mettendoci un po' in crisi.
2: Senza squartarlo, lo dico.
1: No, certo,
2: questa
1: assolutamente.
2: Era una battuta, la portiamo via. Scusa, buttala.
1: Paolo si ride però.
2: No, era frezzato.
4: Stavo pensando a un proverbio, stavo inventando nella mia testa un proverbio da dire a un certo punto.
1: Ah, vabbè. Scusa, questa è una puntata veramente molto difficile perché
2: molto.
1: Io sto provando
2: più di quella con Lundini?
1: Quasi, sì, secondo me siamo a quel livello.
4: Allora, posso dire il proverbio che ho passato adesso?
1: Vai.
4: E lunotto posteriore non si riempie di moscerini.
2: Beh,
1: il lunotto posteriore non si riempie di moscerini.
2: Bisognerebbe vedere se è vero, però. Perché potrebbero esserci dei moscerini.
1: Tranne se vai in retro. Don't try this at home.
2: No,
1: dovete davvero andare in retro, eccetera, eccetera.
2: Quindi la domanda era:
1: che rapporto hai con il gioco?
4: Gioco legale.
1: Nella sì. Vita. No. Non quello.
4: Sì, sì.
1: Con il giocare.
4: Molto, a me piace molto. Mi piace molto giocare.
2: Punto.
1: Ma nella vita giochi sempre, a cosa giochi? Cioè, da dove nasce questa tua cosa?
4: No, nasce anche dal fatto che, per esempio, nonostante io mi voglia reputare competitivo, ci soffro molto, perché non riesco difficilmente a vincere in qualcosa che... Tipo, la classico gioco, tipo il padel. No?
1: Ok.
2: Hai praticato?
4: Ho praticato.
2: Okay.
1: Hai già smesso o sei nella fase? In che fase sei?
4: Mi fanno male entrambi i polsi in questo momento.
2: Sei nella fase che non giochi più.
4: Lo giuro.
1: Okay.
4: Non so come sia possibile.
1: Ma mentre parli, ma perché stai pensando a quella cosa?
4: No, mi fanno male costantemente.
2: Siamo noi che facciamo questo effetto.
1: Hai giocato da poco.
4: No, avrò giocato un mese fa.
1: Però adesso mi fanno male i polsi.
2: È il ricordo del padel.
4: Quindi il gioco in senso tradizionale, in cui ci si scontra nell'attività sportiva. Ovviamente, cioè, perdo spesso, nonostante mi voglia credere competitivo e forte. Il gioco, quello tipo ilare della battuta, è una cosa che è un bel modo per veicolare, ho scoperto, e ci ho messo un po' a capirlo, per veicolare la mia frustrazione. Cioè, a un certo punto mi sono reso conto che avevo questa possibilità di veicolare tutte le cose che mi davano fastidio in una sorta di gioco. E quindi evitare di rispondere, cioè magari ti senti una cosa che ti dà fastidio, vorresti dire a uno, cioè, no?
1: Sì.
4: Lo usi per magari scrivere una battuta, avere un'idea per uno sketch, qualcosa del genere. Quindi è il gioco, è una sorta di nuovo contesto in cui ficcare le cose che ti dà un po' di sollievo emotivo. Cioè questa è una cosa che secondo me è un esercizio psicologico.
2: Sì, no, è verissimo.
4: Cioè, se uno lo usa... È un modo, come dire, lo chiamano pensiero laterale ogni tanto, sì. No? È una cosa così. Cioè.
2: Però Paolo, c'è da dire una cosa, che io quando vedo i tuoi video non vedo acrimonia, non vedo cattiveria, cioè tu sei buono. Di base sei buono.
4: Perché secondo me quel, il sentimento quello più cattivo non fa bene.
2: Non funziona.
4: Non funziona un po' perché... Già nella mia vita quotidiana ovviamente sono pieno di acrimonio, chiaramente.
2: Certo.
4: Però inquina un po'.
2: Sì. Cioè, sui social poi diventa esplosiva questa cosa, di solito è un motore gigantesco.
4: Cioè, nel senso, se io voglio fare una battuta sull'attualità,
2: sì.
4: L'attualità è anche, che ne so, la top 50 su Spotify.
2: Mm-hmm.
4: Cioè non importa che a me faccia cagare o non faccia cagare.
2: Certo.
4: Cioè magari ho acrimonia nei confronti della trap. Però non è giusto che...
1: anche il genere...
4: Certo, sta andando sempre più per dire.
2: No, no, certo, salutiamo gli amici
4: però
2: della
4: trap. Devo prenderla per forza, cioè non devo accettarla in qualche modo, è nel caso di contestualizzare.
2: E la ritrasformi.
4: È un po' quello il ruolo che mi sono ritagliato.
1: Cioè, guarda, ad esempio, non so, è attualità, no? Esce la macchina nuova, ad esempio, esce una nuova macchina elettrica.
2: Ma di chi?
1: Dico,
2: ma
1: no, di un marchio
2: famoso nel mondo, potremmo dire.
1: Ma in generale, dico, esce una macchina elettrica...
4: Ma automotive,
2: sì,
4: lusso.
2: Sì, esatto, per dire, esatto. E tu subito a beccare, anzi... C'è chi ti ha preceduto, ma insomma.
4: Allora, alcune cose sono servite. Chip shot.
2: Sì. Come, scusa?
1: Tu l'hai fatto uscire un video, tipo, io credo, non so, qualche ora dopo forse.
4: Allora,
1: ce l'avevi già lì, dai.
4: Allora,
1: qualcuno ti ha detto all'interno di quell'azienda che stava per uscire la macchina.
2: Esatto.
1: Hai avuto dei...
4: Avevo un'altra idea, tra l'altro, originariamente, perché ho scritto a dei miei amici che hanno un concessionario a Novara, Federico Burlone, Alessandro. Ho scritto.
2: Vabbè, non è che devi dire i nomi e i cognomi di tutti, cioè,
4: no,
2: non ce ne frega niente.
4: Non ho detto il brand, cioè,
1: assolutamente.
2: No, certo, no, certo.
4: Allora, gli ho scritto, ma avete una macchina elettrica? Dobbiamo fare il video.
2: Certo.
4: Cioè, dobbiamo.
2: Sì.
4: Purtroppo non avevano niente in casa perché inizialmente ne volevo fare una sorta di reveal in cui dico, ah, cavolo, i miei amici a Novara hanno già la nuova.
2: Quella da 550.000 euro.
1: No,
2: può essere qualsiasi macchina roba. Elettrica.
1: Beh, insomma, a quel prezzo sono poche.
2: Vabbè, ma ci sono.
4: Potrebbe essere una Nissan Leaf.
2: Esatto.
1: Potrebbe. Forse non lo è.
2: Elettrica.
4: Forse non lo è. E invece poi non ce l'avevano, allora quindi ho dovuto ricorrere a un'altra soluzione.
2: Perfetto.
4: Perché comunque veniva un po' istinto.
2: Eh beh, certo, ovvio. Italia 2200.
4: Sì.
2: Cioè, proiettiamoci in avanti. Quali sono gli atteggiamenti e le consuetudini che secondo te saranno diventate di nuovo tradizioni? Cioè, se ci dobbiamo immaginare un'Italia del futuro, 2002, un'Italia, un'Europa, un mondo, cos'è che diventa di nuovo tradizione? Visto che tra l'altro nel tuo libro ne parli, la tradizione alimentare è alla base di questo libro che si chiama Il polso del formaggio.
4: Una cosa che facciamo oggi, che per oggi è novità, e sarà tradizione.
2: Sì, esatto, che potrebbe consolidarsi, a parte la trap, che abbiamo capito.
1: Non mi guardare come...
4: Ma perché voi se lo sapete già?
1: No, guardiamo perché è una domanda.
2: Sei tu che analizzi la realtà,
1: puoi,
2: esatto.
1: Come dire, una puoi cosa anche improvvisare, dire una cosa a caso,
2: certo,
1: per
2: totalmente.
1: Noi, insomma, non siamo...
4: No, adesso mi concentro. Allora,
2: no,
4: una
2: dai.
4: Cosa che facciamo adesso,
2: sì?
4: Che può essere tradizione. Una cosa che sicuramente spero che tipo i nostri discendenti vedranno, sì? Come una follia, non so se è una tradizione, è il fatto che adesso circolano le macchine guidate da persone.
2: Ah, ti
4: cioè,
2: piace?
4: Secondo me a un certo, cioè, è come, non so, una volta pensare che c'erano i lampioni ad olio.
2: Certo.
4: Tipo i nostri, forse i nipoti, guarderanno indietro, cioè, il progresso funziona,
1: sì?
4: Ovviamente se non c'è la terza,
2: sì, in teoria,
4: nucleare.
2: Certo.
4: E sapendo che le macchine si guidavano da, cioè potevi guidarle, non ci potranno credere che erano vicine alle persone.
1: Cioè voi facevate quella cosa lì,
2: che sforzo inutile.
4: Ma pazzi, cioè,
1: matti, addirittura ci furono quelli che la spingevano coi piedi, anche
2: no,
1: se non credo,
2: no,
1: che quella dei Flintstone fosse la verità.
2: Però
1: secondo me ci hanno raccontato una
4: però.
1: Come però?
2: Guarda che tante bugie ripetute costantemente, potremmo iniziare da oggi a dire che quella macchina lì è esistita veramente.
1: E tra 200 anni diranno:
2: no,
1: abbiamo visto un RVM di questa radio in cui si parlava di che la macchina veniva mossa dai piedi
4: dei bambini che non hanno i pedali.
2: Sì.
4: Non ho mai ben capito.
2: Io avevo la macchinina di quel marchio che ha fatto un'altra auto elettrica, di
4: ma
2: cui non parliamo, che non è quella,
4: non
2: è quella di lusso, dove i miei genitori erano talmente, diciamo, parchi nei regali, diciamo così, che non me l'avevano regalato quella elettrica, ma avevo la macchinina con i pedali e dovevo spingerla io.
1: Per farti
2: con...
1: capire cos'era la vita.
2: No, sì, ho capito, ma potevate
1: senso.
2: Metterci due ore in più,
1: eri
2: scusa.
1: Eri nato in una famiglia, come dire, di medio-bassa borghesia che poi è cresciuta?
2: Beh, sì, direi di sì.
1: Quindi ti stavano dicendo, tesoro, noi qui non avremo quella macchina che tra qualche anno faranno di lusso. Non la potrai comprare
2: mai.
1: Comincia a pedalare.
2: Vabbè,
1: scusa,
2: okay,
1: ho una
2: mille.
1: Domanda però sui tuoi follower, sui tuoi fan e sui tuoi non fan. Cioè,
4: sì.
1: Hai degli haters?
4: Ma sì, qualcuno... ecco, magari su piattaforme diverse. Per esempio, io sono particolarmente attivo su Instagram, che è la piattaforma dei millennial. Io sono millennial,
2: certo.
4: Veramente. Però, per esempio, piattaforme come YouTube c'è più hating, c'è qualcosa,
1: cioè tu fai
4: c'è.
1: I video brevi li carichi anche, diciamo, su YouTube,
4: no? Oh, no, parte... magari il video dello spettacolo.
1: Ah, ok.
4: E magari carico il video dello spettacolo e lì arrivano dei commenti che sono più negativi perché l'algoritmo magari lo somministra a gente che magari non mi conosce.
1: E scusami, che tipo, cioè che tipologia, se sei riuscito a fare una fenomenologia dei tuoi haters, cioè chi sono?
4: Di solito sono una categoria trasversale a tutta la comicità, tipo, ma quando si ride?
2: Ah, vabbè, carini.
4: Oppure c'è chi invoca la violenza, tipo, ma è un po' anche un po'.
1: Quello arriva anche a noi ogni tanto. Pochissimo, sì. Però ogni tanto ci è arrivato.
4: Ma non sono
1: violenza.
4: Particolarmente brillanti della serie. Il momento che sarà più bello e sarà quando usciranno due persone da dietro al palco e verranno e con i bastoni ti riempiono di botte perché sei un sacco di patate.
2: Ah, mamma mia.
4: Cioè io capisco l'odio, la violenza,
2: sì.
4: Cioè posso anche tollerarla, però deve essere un pelo più brillante.
2: Sì, perché cioè, metterci qualcosa.
4: No, non so, non dici, è una cosa irrealistica. No?
1: No?
4: Cioè si stacca una luce dall'americana.
1: E comunque non succede? Sarei riuscito a caricare il video, dici.
4: No, esatto. Ma poi è strano che ci sono due persone dietro al palco. Che
2: con due bastoni. E tu non te ne accorgi.
4: E poi le fanno entrare.
2: La security. No.
4: È una roba irrealistica. Ma quindi
2: ti sposta sta cosa oppure non te ne frega niente? Cioè essendo tu buono.
1: Rispondi?
4: Sì, cioè rispondere però con amore.
1: Cosa risponde?
2: Come ad disinnesca, madò.
4: Cuore.
2: No.
1: Metti cuoricino?
4: O cuore. Oppure...
1: Anche parole, anche frasi.
4: Sì, tipo, mi dispiace.
1: Che comunque è polisemica.
4: Sì, dice, sì. No. Che... Ma a volte dipende anche dal mood mio. A volte segnalo. Cioè, ti devono chiudere tutto. Cazzo, devono portare via qualunque cosa.
1: È molto bello perché un che di in base al giorno in cui mi becchi, adesso cazzi tuoi. Tu ti sei in realtà ci sta.
2: Certo.
1: Tu ti sei posto la briga di scrivermi sta roba. Mi hai fatto girare le palle 6 minuti. Adesso io decido che cazzo fare.
4: No, no, ma certo, la mia linea editoriale è positivo. Cioè, essere tollerante, perché so che non mi tocca. Però ci sono dei momenti in cui dici no, spero.
2: Ti gira.
4: Sì.
2: Beh, certo.
4: Magari 2000 euro te li porto via con una cosa. Magari. Cioè,
1: dici, ti fai comunque una vacanza. Dove te la fai? Con 2000 euro dove vai in vacanza?
2: Bah.
4: Ma Trento?
1: Trento! Dove c'è appena stato il Festival dell'Economia.
2: Esatto, perché ricordiamo che comunque sei laureato giusto in giurisprudenza, non avvocato.
4: No.
2: Però laureato in giurisprudenza.
4: Giurista. Per lo Stato italiano fai 5 anni di università.
2: Sì.
4: Ed è sufficiente solo per definirti giurista, che tra l'altro è inutile
2: perché
4: in tutti i luoghi di lavoro.
2: Non hai l'abilitazione né niente. Quindi.
1: Però scusami, lui ha una vita veramente da questo punto di vista lavorativo super, come dire, non convenzionale. Sì. Uh-huh. Cioè lui a un certo punto ha gestito un parco, giusto?
4: Sì, ho fatto il servizio civile universale.
2: E cosa hai fatto?
4: Servizio civile universale.
2: Sì, no, dico.
1: Che sarebbe l'obiezione di coscienza.
4: Che sarebbe
1: di
4: la
1: adesso,
4: vecchia obiezione di coscienza.
2: Certo.
4: E sono finito a lavorare in un parco, una riserva naturale.
2: Bello.
4: Naturale del Ticino, Piemonte.
2: Certo.
4: Che è un po' come
1: nel lato del Piemonte, perché poi c'è anche il lato,
4: cioè,
1: mi diceva lì.
4: Il fiume è unico, la natura ci ha dato un solo fiume,
2: sì.
4: Ma l'uomo l'ha splittato, ha detto questa parte è Piemonte, questa parte è Lombardia.
2: I confini.
1: È una cosa che spesso i fiumi fanno, è dividere due regioni per poi farle forse litigare.
4: Confine naturale diviso ancora a sua volta a metà.
2: Pensa.
4: E quindi io facevo parte della gang del Piemonte. Ed è stato bello, cioè arricchente. In negativo.
1: In che senso, scusa?
4: Cosa capisci se poi... che sai presente c'è il ministro del mare.
2: Sì.
4: Lasciamo fare al mare.
2: Non
4: mettiamoci.
2: Non amministriamolo.
4: Cioè, paradossalmente.
1: Cioè, lui è lì da molto più tempo di noi.
2: E rimarrà anche più tempo di noi in avanti, senza di noi, tra l'altro. Quindi proprio
1: assolutamente.
4: Vabbè, perché io comunque sono stato di slancio, diciamo, si può capire anche un po' da libro anti.
1: Nichilista, possiamo dire, no?
4: Cioè, anche struttura, sovrastrutture, cioè credo molto nell'autodeterminazione. Cioè,
2: però ti sei riprodotto.
4: Come?
2: Ti sei riprodotto, però. Cioè, se fossi nichilista...
4: Ah, ma dopo il paro.
2: Sì, certo. Se fossi un vero nichilista...
1: Però avanti la specie.
4: Io su quello sono molto positivo. Cioè, ho una visione molto positiva. Sono meno positivo nell'idea di chi di... Non so, cioè...
1: Etero controllo.
4: Può essere una parola?
1: Tu l'hai
4: cioè
1: detta.
4: Controllo da fuori?
2: Etero controllo?
4: Può essere.
2: Bah, fa molto contro il pride, vedi? No, sto scherzando. Senti Paolo, leggendo il libro mi sono detto, ma cosa si è fumato per scrivere una cosa di questo genere? Allora, la domanda è, come nasce l'idea di un mondo distopico in cui tutto converge sul formaggio?
4: E allora, vabbè, ovviamente...
2: So che sembra una isolata, sembra una domanda fuori di testa, però è così, se leggerete il libro lo capirete.
4: Perché è molto, cioè, secondo me è molto divertente.
2: Uh-huh.
4: Però tragicomico l'idea che comunque il formaggio possa diventare come dire, ruolo centrale nella vita di tutte le persone.
1: C'è anche un bene di scambio.
4: Oh, esatto, quasi. Sì. Perché a un certo punto, per esempio, io quando lavoravo nel mondo dei formaggi, adesso non, poi se, non so se si è realizzata davvero, ma il ministro Lollobrigida, credo, vabbè.
2: Sì.
4: Diamolo in bocca a lui, che cosa vuoi che succeda?
2: Ok, no, ci fideremo.
4: No, scherzo, ovviamente io... Ah,
1: tu ti dissoci
4: da Milano,
1: Scusa,
2: no, va benissimo. No, no,
1: no, ma sei
2: bravo, no, bravo. No, no. Facciamo,
4: cioè,
2: la premessa.
4: Antigovernativo dentro di me, però
2: meloniano fuori di te.
4: E quindi intanto fino a prova contraria il governo che arriverà a scadenza naturale,
2: sì. Poi dietro il, il secondo governo più lungo di sempre dopo Silvio.
4: E neanche questo manco lo sapevo.
1: Vedi?
2: Certo.
4: Però mi sembrava che a un certo punto si paventasse la possibilità di fare una sorta di facoltà o un percorso di studi che formasse i ragazzi nella gestione aziendale dei caseifici, specificatamente.
1: E tu già eri sul pezzo, cioè tu eri avanti già 10 anni fa quando ci lavoravi.
4: Sì, e quindi io lì ho capito che, cioè, se questa è l'idea che abbiamo di quello che dovrebbe essere il futuro, questo è l'unico output possibile.
2: Il mondo distopico che si prefigge
4: quindi
2: questo.
4: Quindi da lì è nata l'idea di fare
2: un giallo avventura molto bello, molto divertente.
4: Grazie.
2: Ci ritroverete molto Paolo all'interno. Almeno
1: anche
2: io
1: tanto formaggio, spero.
4: Beh, tanto formaggio, si parla tantissimo di formaggio.
2: Sì, tantissimo. Inizia con una scena epica, quindi...
4: Allora, adesso non voglio... Adesso, per venderlo alle persone che ci stanno ascoltando, immaginate...
2: Da comico meloniano?
4: Vi per vendetta, ma nel mondo dei formaggi.
2: Ah, bellissimo come descrizione.
4: Però Vi per vendetta prima che la gente cominciasse ad appropriarsi dei suoi simboli,
2: la maschera,
4: in maniera indiscriminata, perché comunque è un bel film.
2: Certo, sì, che è un bel film.
4: È anche una bella graphic novel, soprattutto.
2: Sì, sì, sì.
1: Formaggio che però ha i buchi, hai scelto. Quindi un formaggio non convenzionale nella copertina, non il solito formaggio, ma un formaggio
2: che sa un po' di Svizzera, devo dire. È un po' strano. Questa autarchia alimentare mi cade un pochino su questa cosa.
4: Perché indovinate dove vado appena metto una patrimoniale?
2: Capito l'avvocato. Ah, non è l'avvocato, no, mi scusi.
4: Volevo farlo già. Ovviamente Roberto Laforgia che ha curato l'immagine. E io, però, una cosa che sapevo era che lo volevo giallo. Volevo il libro giallo.
2: Il richiamo a quella cosa
4: lì. Ovviamente giallo paglierino.
2: Allora, una cosa in chiusura, Paolo. Cosa deve avere una persona per essere 100% italiana, secondo te? Una caratteristica.
4: Una caratteristica.
1: Puoi sceglierne solo una.
2: E poi chiudiamo.
4: Una caratteristica fisica?
1: No, quella che vuoi.
2: Anche caratteriale, quella che ti pare.
1: Uno è un italiano se ha o è

0: festival dei luoghi comuni?
1: Magari, no, quello si tiene a Rovato dal 4 al 7 giugno in provincia di Brescia, amico mio. Si chiama
0: Pourparlers
1: Festival, lo organizziamo ormai da 5 anni, dovreste saperlo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, che vi aspettiamo a Rovato dal 4, da giovedì 4 a domenica 7
0: giugno.
1: Tantissimi ospiti che avete conosciuto sulle frequenze di Radio 24 saranno in carne e ossa al festival.
0: Ma tipo, dai, dimmene un paio così velocissimi. Ma tipo, senza scegliere, senza classifiche, così, random.
1: Andrea Pisani dei Pampers,
0: Apocheti,
1: Sabina Reghellin,
0: Catti la Torre.
1: Sì, certo, quella di prima. Lercio, gli amici di Lercio saranno con noi. E una nuova new entry che non è mai stata off topic, ovvero Alexia, intervistata da Marta Cagnola, signori. Comunque, per avere tutte le informazioni sul programma andate sul sito purparlefest.it, lo potete consultare, potete iscrivervi anche alla regata che si tiene sabato mattina sul lago di Iseo, quindi vi portiamo anche fuori da Rovato. E niente, vi aspettiamo dal 4 al 7 giugno a Rovato, in provincia di Brescia. Purparlefest.
0: www.purparlefest.it.
1: Purparle, come si scrive?
0: C'è la R. Parler.
1: Our parler.
0: Fest.
1: Come farebbe il pappagallo?

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello di per sé è un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta Busconi.
0: Ma poi Busconi. L'intervisto io.
1: Poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
4: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
10: crolli improvvisi.
11: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
2: In collaborazione con
3: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile.
2: E con
0: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.

0: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport. Di Dario Ricci.
1: Una maglietta rosa, quella da arbitro, il simbolo del sogno raggiunto. Michele, 15 anni appena compiuti, lo inseguiva sin dalle elementari. Oggi finalmente l'esordio ufficiale nel campionato Under 9 del Centro Sportivo Italiano di Milano.
2: Una passione per l'arbitraggio più forte di qualsiasi ostacolo, anche di quello rappresentato dalla cosiddetta malattia delle ossa di cristallo da cui è affetto e che lo costringe su una carrozzina. Ma il sogno di Michele Croce, 15enne, arbitro e studente della quarta ginnasio del liceo Beccaria di Milano, è diventato realtà e anzi quella partita ufficiale arbitrata nel campionato del CSI, il Centro Sportivo Italiano di Milano, apre un futuro ora tutto da scrivere e da arbitrare, appunto. Michele Croce, benvenuto a Olimpia, città dello sport.
3: Grazie mille, è un piacere.
2: Michele, banale dirlo, ma credo che il primo fischio non lo scorderai mai, eh?
3: Sì, certo, perché era appunto, come hai detto bene tu, la prima mia partita ufficiale nel campionato di CSI, quindi sicuramente è stata un'emozione, soprattutto prima di entrare in campo, perché poi quando entri in campo e arbitri a me diverte, a me piace, quindi la tensione inizia a scendere, perciò è più la tensione che hai prima di fischiare la gara, quella che ti sale, l'emozione, e poi durante la partita ti diverti e ti rilassi.
2: Com'è nata la tua passione per l'arbitraggio? Non è cosa recente, se così possiamo dire, visto sei comunque giovanissimo.
3: Certo, sì, perché io arbitro, ho iniziato questa passione dell'arbitraggio alle elementari, quando durante le ore di educazione fisica, non potendo giocare come tutti gli altri miei compagni a pallavolo, calcio, pallamano, io arbitravo, a volte aiutando le maestre, a volte da solo, senza fischietto, quindi era anche abbastanza difficile, però sì, e grazie appunto a questi episodi mi sono pian piano appassionato all'arbitraggio, e fino ad arrivare appunto a questo fine 2025, dove ho conseguito il patentino all'AIA dopo il corso.
2: Ecco, importante sottolineare che hai conseguito il regolare patentino dell'Associazione Italiana Arbitri.
3: Esatto, sì. E non è stato particolarmente faticoso, perché, come ripeto spesso, per me è una passione quella dell'arbitraggio. Poi, seguendo il calcio da un po' di tempo, un po' già le regole le sai adesso, con tutti i programmi, le testate televisive che fanno gli ispezioni dedicati al regolamento. Mi viene in mente Open Bar di DAZN, ma ci sono tanti esempi. Grazie a queste trasmissioni quindi già hai un input, diciamo, iniziale, poi però lo studio effettivo non è stato per me particolarmente faticoso, perché appunto, ripeto, quella dell'arbitraggio per me è una passione.
2: E in campo poi, da quel che si è visto, nessun imbarazzo da parte tua né da parte dei giocatori.
3: Sì, sicuramente per me arbitrare nella condizione della carrozzina non implica alcuna difficoltà. E per me è come muovermi come tutti gli altri, l'importante è che io sia sicuro di me, delle mie decisioni, della mia conoscenza nel regolamento, e anche che riesca a far passare ai ragazzi che arbitro diciamo un certo livello di autorità. Cioè, io sono l'arbitro e, indipendentemente dalla condizione in cui mi trovo, detto io le regole. Perciò sì, sono anche contento che, direi che durante la mia partita di domenica dell'Under 9 sia riuscito a far passare questo messaggio ai ragazzi. È stata una partita molto pulita e credo si siano divertiti tutti, io di certo mi sono divertito, perciò è stata una bella cosa.
2: Anche perché a quell'età cominciano ad essere dei bei diavoletti in campo, eh?
3: Sì, perché iniziano a giocare seriamente. A me era capitato di arbitrare anche a ragazzini più piccoli, e per quanto, diciamo, non ci sia un livello di tattica altissimo, sicuramente c'è già qualcuno che lo vedi e che dici che potrebbe avere strada, quindi anche vedere delle belle giocate da vicino mentre arbitri fa sempre piacere.
2: Ecco, Michele Croce, se dovessi regalarci una cartolina, un'immagine di quella domenica, qual è il momento che ti rimane più in mente?
3: Sicuramente nel prepartita, quando il presidente del CSI e il comitato arbitrale del CSI è venuto a salutarmi, facendomi i complimenti per l'obiettivo che avevo raggiunto, là è stato un bel momento, mi sono anche un po' rilassato, mi hanno fornito tutti gli strumenti per poter arbitrare al meglio, la tuta, il fischietto. E quindi sì, quello è sicuramente un momento che è stato bello nel prepartita e che mi porterò sempre nel cuore. Mentre se ti devo dire un momento della partita proprio, sicuramente dopo pochi minuti mi sono già trovato davanti alla decisione se ammonire un difensore o meno per un fallo in contropiede, e alla fine lì ho deciso di non estrarre il cartellino perché era appena iniziata, volevo provare a gestirla, non era nemmeno un fallo grave, perciò sì, là già lo incornicio come momento in cui ho dovuto prendere la vera decisione, in cui ci ho pensato un po', però secondo me alla fine ho fatto la scelta corretta, me lo spero.
2: Quello che hai raggiunto, Michele, è davvero un risultato prezioso, frutto di un grande lavoro di squadra, direi.
3: Esatto, sì, sicuramente devo molto ai miei genitori che mi hanno aiutato, hanno mosso per primi questo il mondo dell'AIA, e insieme abbiamo trovato un modo per potermi far arbitrare nella poi federazione del CSI. Sicuramente ringrazio Marco Vichi, il presidente della squadra Vittoria Junior, che è quella che mi ha lanciato nelle prime amichevoli e che ha fatto cadere l'occhio su di me al presidente del CSI, appunto, Macchini, che altrettanto ringrazio per avermi dato appunto questa opportunità.
2: Adesso che hai iniziato, magari sarai un pioniere per altri che coltivano lo stesso sogno.
3: Sì, sì, ma io lo spero perché comunque, come ti ho già detto prima, secondo me la carrozzina non dà alcun impedimento né a me che arbitro né ai calciatori che vengono arbitrati. E quindi più siamo, più un messaggio forte possiamo lanciare alla FIGC, alla federazione, per poi magari provare a farci inserire appunto anche nel mondo del calcio ufficiale. Chissà, magari uno di noi prima o poi lo vedremo anche in Serie A.
2: È quello che ci auguriamo, ma quello dell'arbitro, sappiamo tutti, è ruolo a dir poco delicato e difficile. Paura di haters o leoni da tastiera o magari pure leone da tribuna?
3: Per ora, per fortuna, non è capitato niente del genere nei miei confronti. Sono pronto già, perché anche al corso dell'AIA che ho fatto già ti preparano psicologicamente al fatto che sicuramente l'arbitro è quello che viene più criticato, insultato. Certo, la mia condizione purtroppo in un mondo che non è perfetto porta a farmi attaccare di più da certe persone, però è una cosa che comunque sto tenendo in conto, so che prima o poi potrà accadere. Ma a me non fa né caldo né freddo, a me piace arbitrare, quindi arbitrerò anche con queste persone.
2: Torniamo in campo. Dal punto di vista tecnico, chi sono i tuoi arbitri di riferimento?
3: Allora, il mio arbitraggio è un po' più all'europeo, quindi a me piace lasciar correre, perché secondo me così sia io che i calciatori si divertono di più. Mentre se devo trovare però un modello, sicuramente, come hai detto tu, l'Italia è sempre stata una grandissima scuola di arbitraggio, Collina, il più grande di sempre, che però io per la mia età non ho mai potuto vedere arbitrare in campo. Sicuramente allora ti faccio i nomi di Orsato, che un paio di stagioni fa si è ritirato, ti faccio il nome di Mariani, che è probabilmente al suo ultimo anno di arbitraggio, mentre appunto quelli più giovani e quelli che sicuramente hanno un futuro sono, ti faccio il nome di Mariani, Manganiello, che mi piace perché sento che dà ai propri giocatori fa sentire la sua autorità, anche Marchetti, ce ne sono molti, però ti faccio questi nomi.
2: Senza dimenticare che ci sono pure i libri e la scuola,
3: Beh, sicuramente, visto che si arbitra soprattutto nel weekend, è importante saper gestire il tempo fra l'arbitrare e fra lo studiare per poi i compiti della settimana dopo. E sono convinto però che sia un problema che riscontriamo non solo noi arbitri, ma credo tutti gli atleti che vanno a scuola. Però sì, io personalmente riesco a gestirlo abbastanza bene il mio tempo. Capita ovviamente a volte di finire tardi, però ormai sono le superiori, quindi è normale. Perciò anche questo è una cosa che riesco a gestire bene, per fortuna.
2: Il futuro adesso, Michele?
3: Il futuro è sicuramente, come ti ho detto prima, magari riuscire ad arbitrare prima o poi una partita ufficiale della federazione della FIGC, quindi sotto il nome dell'AIA, non del CSI, a cui, ripeto, devo tantissimo e a cui voglio tantissimo bene. E poi invece, se andiamo ancora più avanti nel futuro, magari arrivare anche nelle categorie professionistiche, quindi serie C, serie B, serie A e magari anche in competizioni europee poi.
2: Michele Croce, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
3: Grazie mille, ripeto, è un onore e grazie mille per tutto.
2: Breve pausa, ora poi ancora qui insieme a Olimpia per parlare di storie di arbitri di frontiera.
0: Strade in diretta.
4: Un saluto a tutti voi, ben ritrovati in apertura. In questo appuntamento parliamo della strada statale 148 Pontina. A causa di un incidente si registrano code tra Castel di Decima e Spinaceto in direzione della capitale. Code inoltre sono segnalate sulla 675, la strada statale Umbro-Laziale, all'altezza di Narni-Scalo, in entrambi i sensi. Per finire, per operazioni doganali vi segnalo code sulla 9, la Inate Como-Chiasso, verso la Svizzera, tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Per questo appuntamento è tutto. Noi torniamo tra un'ora circa.
5: C'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare, perché è troppo fine. Se, scusami, oggi sono offensivo.
6: No, lo so.
7: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
8: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
0: Olimpia.
9: Doveva essere una festa per celebrare la vittoria in campionato delle tre compagini mantovane e campioni di terza categoria, la piccola Atene, Segnate e Sermide, ma la Supercoppa, disputata ieri sera a Roncoferraro, è finita in rissa. La manifestazione è stata sospesa nel secondo match del triangolare per uno schiaffo all'arbitro. È successo tutto al 34esimo della gara tra Segnate e Sermide. Dopo un primo parapiglia in campo tra giocatori, il direttore di gara ha espulso il granata Sisawo e il biancazzurro Kamal Ayoub. Gli animi non si placcano e parole grosse e colpi proibiti non cessano. Il terzino del Sermide Kamal Ayoub colpisce il direttore di gara, che a questo punto sospende la partita e manda tutti negli spogliatoi. Una pagina veramente deprecabile del nostro calcio dilettantistico. Immediate sono arrivate le scuse del presidente sermidese Massarenti, sconvolto come tutti per l'accaduto. Il giocatore responsabile dell'atto violento nei confronti dell'arbitro rischia una lunghissima squalifica. La coppa non è stata assegnata.
2: Testimonianza che è quella che avete appena sentito, solo esemplificativa di quello che ogni settimana si trovano spesso a subire gli arbitri, non solo di calcio ma in tutti gli sport, sui campi di gioco di tutta Italia e soprattutto a livello dilettantistico e amatoriale. Racconti che fanno da contraltare alla splendida vicenda di Michele Croce, 15 anni, la cui passione per il fischietto è più forte della malattia, quella cosiddetta delle ossa di cristallo, che lo costringe su una sedia a rotelle, ma che non gli ha impedito di arbitrare la sua prima partita ufficiale nel campionato Under 9 del CSI, il Centro Sportivo Italiano a Milano. Proprio da qui ripartiamo con chi questa storia, ma anche questa realtà, ben la conosce. Massimo Achini, presidente del CSI Lombardia, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport.
6: Grazie e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
2: Presidente, com'è nata l'idea di permettere a Michele Croce di realizzare il suo sogno di arbitrare una partita ufficiale partendo dalla disabilità con cui convive?
6: Allora, l'idea è nata in modo curioso ma proprio bello. L'anno scorso il CSI ha realizzato, siamo alla quinta edizione, una manifestazione che si chiama Winners Cup, alla quale partecipano oramai 16 oncologie pediatriche di tutta Italia e di tutta Europa. Una di queste oncologie è un'oncologia di Milano che fa riferimento all'Istituto dei Tumori. Michele è un ragazzo che ha una patologia molto seria, per cui era in cura presso questo istituto. L'anno scorso che idea nasce? Nasce l'idea di gemellare con queste squadre della Winners Cup delle società sportive del CSI che vadano a vedere le partite, a fare il tifo, a conoscere questi ragazzi della Winners Cup, eccetera. La società sportiva gemellata appunto al reparto di oncologia di Milano si chiama Vittoria Junior. E tutto questo per raccontare che cosa? Che quando il medico che ha in cura Michele sente di questa sua passione bella, proprio bella, per cui non avendo la possibilità di giocare perché la patologia che lo affligge è troppo seria, Michele sviluppa questo grande desiderio di fare l'arbitro. Allora il medico chiama questa società sportiva, il Vittoria Junior, chiama il suo presidente per dire: senti, ma vi ho conosciuto l'anno scorso durante la Winners Cup, siete proprio un oratorio meraviglioso, ma non potete fare niente per questo sogno di Michele? Allora il presidente del Vittoria Junior ci contatta, e quindi arriviamo, Dario, come dire, no, al cuore della situazione, ci contatta per dire: questo sogno di Michele è tecnicamente impossibile perché i regolamenti federali impediscono di poter arbitrare una partita ufficiale con l'ausilio di una carrozzina, possiamo fare qualcosa, punto di domanda? E ovviamente la risposta del CSI è stata assolutamente sì, come già capitato in passato, penso a Francesco Messori o ad altri casi, per cui è stata assolutamente sì. Detto fatto, Michele ha iniziato a arbitrare partite ufficiali del CSI.
2: Insomma, le regole ci sono, vanno rispettate, ma anche interpretate a volte, insomma.
6: Ma abbiamo modificato semplicemente il regolamento, nel senso che, ecco, su questo vorrei fare un passaggio un po' preciso. Per noi le regole sono una cosa seria, sia chiaro, I regolamenti di gioco sono una cosa seria, vanno rispettati, però il problema è che il legislatore, diciamo così, cioè chi fa le regole fondamentalmente, quindi in questo caso il CSI, deve fare delle regole che non mettano barriere ai sogni. Cioè, capite bene che una regola che impedisce a un ragazzo come Michele di realizzare un sogno che è meraviglioso non è una regola, lo dico con grande franchezza, una stupidata. No, ecco, allora il CSI ha questa attenzione di dire: quando le regole ci sono si rispettano, sia ben chiaro, però quando le regole vanno, diciamo così, non vanno incontro alla centralità della persona, alla centralità dell'uomo, le regole vanno cambiate. Quindi, ripeto, lo abbiamo fatto in passato in altri casi, penso a Francesco Messori, che è questo ragazzo che poi ha dato vita alla nazionale amputati e che nel suo caso non poteva giocare perché le regole impedivano di giocare con una stampella, cioè con un ausilio metallico. Ecco, in questo caso il regolamento arbitrale impediva a un ragazzo come Michele di arbitrare, noi abbiamo modificato il regolamento, gli abbiamo fatto fare prima un paio di amichevoli, Dario, per prendere un po' confidenza, come dire, per metterlo un po' alla prova, e poi ha iniziato ad arbitrare una partita di under 9 e una partita di under 12 femminile, la prima invece di calcio maschile, la seconda di calcio femminile, del campionato ufficiale del CSI di Milano.
2: Favola a lieto fine, diciamo così, presidente Achini, che fotografa lo spirito del CSI, ma direi anche di tutto lo sport di base.
6: Sì, è proprio così, è principe, e poi c'è questa umanità devastante del mondo dello sport che sorprende. Cioè, Michele è un ragazzo di 13 anni, ma tenete conto che fa l'arbitro benissimo, e sa il regolamento, cioè sulla conoscenza del regolamento e su tutto quello che riguarda la dinamica arbitrale, non ha avuto nessuno sconto, cioè è preparatissimo, conosce tutte le regole, è anche ambizioso, anche un po' troppo, perché già sogna, come dire, di arbitrare in Serie A e dintorni, anche un po' troppo, lo dico con chiarezza, però c'è dentro una bellezza devastante. Tra parentesi, mi piace ricordarlo in questo caso, in una figura del mondo dello sport che è in grande crisi. Cioè, sapete tutti che oggi, come dire, è difficilissimo trovare giovani che vogliono intraprendere l'esperienza arbitrale, e quindi immaginare che sia proprio Michele, no? Un ragazzo che con uno slancio meraviglioso dice è proprio bello svolgere questo ruolo, secondo me ha dentro una bellezza che è infinita. Quindi non nascondo che tante volte lo sport sorprende anche noi, perché questa è una storia che davvero apre il cuore e sorprende anche noi.
2: Vale la pena appunto ricordare, Presidente, che l'arbitro è ruolo di sacrificio e passione, oltre a ricordare che è parte essenziale del gioco.
6: No, guarda, è proprio l'occasione, intanto appunto risottolineando la bellezza incredibile della storia di Michele, però di ringraziare tutti gli arbitri che non solo nel CSI ma in questo paese ogni settimana, ogni weekend svolgono un servizio preziosissimo, perché a modo loro magari non saranno, come dire, eclatanti come l'esperienza di Michele, ma sono dei piccoli eroi di storie di vita quotidiana, perché primo, la grande emergenza del mondo dello sport di squadra di oggi, non c'è federazione, non c'è ente di promozione che non sia in grandissima crisi. Cioè accade un fenomeno che, come dire, la dico un po' scherzando, ma gli economisti, se fosse economia, sarebbero molto preoccupati, cioè aumentano le squadre partecipanti. Questo capita nel CSI, ma capita anche in tante federazioni, quindi tutti diciamo ma che bello, aumentano i numeri e diminuiscono gli arbitri. E quindi è vicinissimo, parliamo di anni, 3-4 anni, non di più, un punto in cui il sistema collasserà, cioè ci saranno troppe partite e troppi pochi arbitri per arbitrarli. Allora, tema numero uno è che bisogna di fare di più per far innamorare i giovani del fatto di fare l'arbitro. Noi ci proviamo, come ci provano tante federazioni, ma io credo che il sistema sportivo italiano debba fare sistema e debba impegnarsi di più tutti insieme, perché qui non è il problema di trovare l'arbitro del CSI, della FIPAB, della FIGC, è trovare gli arbitri che mancano tutti. Secondo, e lo dico agli amici delle società sportive che, come sapete, non stimo un miliardo di volte di più, però bisogna averne cura di quelli che fanno l'arbitro, al posto che insultarli, al posto che, come dire, un po' impariamo ad accoglierli, impariamo quando arrivano al campo, come dire, a essere molto accoglienti, molto empatici, perché bisogna averne davvero cura. Primo, perché se poi smettono quelli che stanno arbitrando adesso, ci accorgiamo tutti delle fatiche che incontreremo. Secondo, perché non tutti sanno, che parlo degli arbitri del CSI, ma credo che sia esperienza comune, magari quando arrivano al vostro campo hanno già fatto due partite prima. Cioè guardate che per tenere in piedi il sistema magari arrivano da due partite prima, non hanno neanche fatto la doccia, sono corsi dall'altra parte della città per arrivare in tempo, e magari se arrivano 5 minuti dopo già chi è sul campo, come dire, un po' infastidito, perché dice ma allora l'arbitro non arriva puntuale. Ecco, lo dico perché gli arbitri oggi sono davvero dei piccoli eroi di storie di vita quotidiana. Allora davvero l'invito che faccio a me stesso, però anche a tutto il CSI, a tutte le società sportive, a tutto il sistema sportivo italiano, ringraziamoli e prendiamoci cura gli arbitri, sapendo che dovremo trovare il modo per appassionare i giovani e che un'esperienza come Michele aiuta tanto.
2: Massimo Achini, presidente del CSI in Lombardia, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
6: Grazie da voi davvero di cuore, un abbraccio.
10: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.

0: più produttività per il tuo business con Ford Pro.
1: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
2: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
3: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
0: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
15: Sono le 17.
16: GR24, il sole 24 ore.

0: Nessuna fiducia. Teheran e Washington bloccate mentre Israele avanza in Libano. Lunghe attese, diritto di rimborso in autostrada, da domani le nuove regole. Fondi per i migranti usati come un bancomat, 8 gli indagati a Benevento. Non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico, dice il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, mentre gli Stati Uniti hanno inviato di nuovo a Teheran una bozza di accordo inasprita con le richieste del presidente Trump. Il nostro criterio è rappresentato dai risultati concreti che dobbiamo ottenere. Non approveremo nessun accordo finché non saremo certo di avere garantito i nostri diritti, aggiunge la Casa Bianca. Sul fronte del Libano, intanto, Israele avanza. Avanza troppo, dice la Francia, che chiede una riunione lampo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E adesso le attese, il diritto di rimborso in autostrada, da domani il cambiamento.
1: Scatta domani il diritto di rimborso del pedaggio in caso di lunghi blocchi del traffico causati da cantieri. La nuova normativa, introdotta dalla delibera 211/2025, rappresenta una novità assoluta per le nostre autostrade e si basa sul principio che se un servizio non viene erogato secondo standard minimi di qualità, l'utente possa ottenere un rimborso economico che sarà regolato da coefficienti specifici, tenendo conto della lunghezza del percorso, dell'entità del ritardo e dell'impatto dei cantieri sul viaggio. Gli automobilisti avranno ad esempio diritto al rimborso del 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico compreso fra 60 e 119 minuti, con la percentuale che salirà al 75% per attese comprese fra 120 e 179 minuti e raggiungerà il 100% se la paralisi supererà le 3 ore. Codacons però, a poche ore dall'entrata in vigore, ha già acceso i riflettori sulla mancanza di informazioni dettagliate per quanto riguarda le modalità per richiedere gli indennizzi, così come non esisterebbe ancora la piattaforma unica prevista nella delibera. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
0: A Benevento, fondi destinati ai migranti usati come bancomat.
2: Risparmiavano sui servizi essenziali destinati all'assistenza dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza, dirottando poi il denaro pubblico verso spese personali come viaggi, soggiorni e articoli di lusso di marchi come Hermès, Chanel e Prada. Un vero e proprio sistema fraudolento corrispondente a un danno erariale di 1,3 milioni di euro. Le contestazioni riguardano 8 persone coinvolte nella gestione del consorzio Maleventum, tra cui Paolo Di Donato, ritenuto l'amministratore di fatto, ma tra i destinatari c'è anche Felice Panzone, ex funzionario della prefettura di Benevento, addetto alla gestione dei centri di accoglienza, e 2 ex dirigenti dell'area immigrazione della prefettura. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, tra il 2014 e il 2018 al consorzio sarebbero confluiti attraverso la prefettura di Benevento oltre 20 milioni di euro erogati dal Ministero dell'Interno per accogliere richiedenti protezione internazionale, una ingente somma di denaro, parte della quale finita nelle tasche degli amministratori e dei loro familiari, mentre nei centri di accoglienza i migranti vivevano in strutture fatiscenti e senza adeguati standard sanitari. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso è tempo di tutti i convocati weekend. Giovanni Capuano in studio, GR24 torna alle 18:00.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Mi sa che si dice in Italia, se mio abuelo tenia la rueda, sì, mio abuelo, mio avò, tenia la rueda, era un carro. No. No?
5: Dobbiamo convocare la banda.
6: Venite!
7: Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
8: Va Gabriel. Calcia tra i tifosi del Beige la speranza dell'Arsenal di vincere la sua prima Coppa dei Campioni, che invece resta a Parigi.

0: I think we deserve both teams to win that trophy. But if I look at the whole season, I think we are a little bit in advance. During this competition, we played against the strong teams in Europe, and we deserve to win this trophy.
1: Such a great season, is that maybe the cruelest way for it to end?
2: Yeah, it's very tough to accept when you are so consistent in the competition all the way to the final, and at the end you lose the trophy on penalty kick, so it's a difficult one.
3: Seconda Champions consecutiva che è praticamente leggenda.
4: Leggenda, ho detto che una sarebbe storico e la seconda sarebbe leggenda, no? E questa era nostra motivazione per oggi.
3: Il record è del Real Madrid, 3 Champions consecutive.
4: Vediamo, sarà molto difficile, dobbiamo vedere, però senza dubbio PSG sarà sempre lottando per il top livello.
5: 17.07, vabbè, facciamoci male così, in questa domenica caldissima che sancisce la fine del calcio dei club e l'inizio della brevissima attesa per gli altri, ovviamente, di quello che accadrà dall'11 giugno nel Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Facciamoci del male perché ieri sera, almeno personalmente, ho guardato la finale di Champions League con un pizzico di malinconia. Un anno fa c'era l'Italia, la sensazione è che questa stagione molto negativa delle nostre squadre in Europa, soprattutto nell'Europa che conta, sia un po' il preannuncio di un lungo inverno. E invece sarebbe bello avere le italiane che arrivano lì in fondo a giocarsela, così come ha fatto l'Arsenal prima di perdere con il Paris Saint-Germain, da cui partiamo ovviamente tema libero. In queste due ore che trascorriamo insieme in diretta, non solo la Champions League, il caos del Milan, oggi Leao ha detto che vuole andarsene, i moschettieri italiani del tennis senza Sinner a Parigi, domani ci sarà la giornata degli italiani a Parigi, l'Aprilia Day al Mugello, il giro che chiude a Roma. Io vi do i soliti contatti per intervenire in diretta, se volete potete già prenotarvi, 800 24 00 24, potete già prenotarvi, poi apriamo i microfoni, oppure 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp, anche vocali. Carlo Genta, ciao.
6: Ciao Giovanni, buongiorno.
5: Buongiorno a te, fammi salutare Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
7: Ciao, Pier. Ciao.
5: Il grande deluso della serata di Budapest. C'è anche Filippo Maria Ricci? Filippo?
8: Sì, okay. ci siamo.
5: Siamo schierati. Abbiamo schierato il meglio possibile. Allora, io so di essere assoluta minoranza, ma a me la finale di ieri sera è piaciuta moltissimo. Grande equilibrio, organizzazione, controllo, intensità emotiva, pathos per due ore. E mi è piaciuta moltissimo perché è stata quello che è una partita di calcio, no? Che non si misura semplicemente dal numero di gol. Poi ho letto tanti invece delusi che hanno detto finale così così, bruttina. Non so, cosa pensate voi? Dai, forza.
6: Via di mezzo.
9: Io non condivido il tuo pessimismo, il tuo pessimismo iniziale. Cioè, non so se all'inizio
5: sul lungo inverno un anno sì. fa.
9: No, non condivido perché ogni stagione fa storia a sé. Certamente non abbiamo tante cose in cui sperare, tante cartucce da sparare, però ogni stagione fa storia a sé, quindi non lo so, la partita di ieri onestamente sì, è come dici tu, molto bella, molto dal punto di vista dell'intensità, molto combattuta, incerta eccetera eccetera, poi a tratti è stata una specie di Gran Premio anni 80 in cui facevi una pennica
5: tra sì, ma io non ho dormito l'altro. Neanche un minuto
7: è una via di mezzo dai,
5: sarà anche per l'orario, non ho dormito neanche un minuto
9: perché sei giovane,
7: io apprezzo lo spirito apprezzo l'idea di partenza, però poi devi sempre stravincere e provocare, non è stata
5: no.
7: Però non è stata, cioè non è che per forza per il mio gusto personale le partite belle non sono per forza i 5-4 fra Paris Saint-Germain e Bayern, quindi era assolutamente degnamente calcio e calcio d'alto livello quello di ieri sera. Poi che sia stata una partita divertentissima, stupenda, direi di no. È stata una partita per l'arbitro.
5: Ma io infatti non ho detto divertente, ho detto bellissima, che sono due concetti diversi. Mi diverto anche al cinema, se per questo, ma non è calcio.
7: Sono due squadre molto forti. La partita ieri ha confermato per me che l'Arsenal ha una forza, una consistenza straordinaria. È chiaro che ha avuto una grande occasione, bisognava fare 2-0 in qualche modo, perché insomma onestamente fino al rigore io non ho mai avvertito pericoli, lo dico sinceramente, nel senso che Parigi giocava sicuramente percentuali bulgare nel possesso palla, sicuramente grande forza, grandi solisti che in qualsiasi momento potevano inventare qualcosa, però non c'era il segno di un dominio, no? Miracoli contro miracoli. E poi anche nel finale, al di là dell'episodio sul quale non voglio entrarci, però insomma,
5: che fai?
7: Anche
5: nel finale, t'aggrappi all'arbitro.
7: No, non voglio entrarci, ma mi danno molto fastidio non veder battuto quel calcio d'angolo alla fine del primo tempo.
5: T'aggrappi al calcio d'angolo del primo tempo?
7: No, non aggrappa niente.
9: Bisognava batterlo, però non ci si può aggrappare oppure no. Però ho fatto il tag, bisognava aggrapparlo.
5: No, voglio vedere fin dove arriva. Siamo all'episodio in area di rigore, all'angolo, ma assolutamente cinquesimo.
7: Assolutamente,
5: l'hai presa bene. L'hai presa bene.
7: L'ho presa benissimo, poi c'è stata anche la Virtus ieri sera, vabbè.
9: Una grande serata di sport.
7: Comunque, al di là delle battute,
5: quel tiro libero là nel secondo quarto,
7: non l'hai vista. No, quindi stavo dicendo, tra l'altro c'è stato anche un momento di overlap tra le due partite, ma questi sono dettagli completamente inutili. Ma secondo me l'Arsenal ha dimostrato di essere una squadra molto forte, molto solida, non bella dal punto di vista, insomma, la partita ieri ha rispecchiato le caratteristiche delle due squadre, e l'Arsenal è riuscita, materia e antimateria, l'Arsenal è riuscita, per trovando il gol subito e con grande organizzazione e buona qualità, a imbrigliare molto il Paris. E poi la partita gira su quel calcio di rigore, su quell'episodio che rigore che c'è, per carità, e poi dopo diventa una roba molto equilibrata. Cioè non c'è molto, non ci sono molte filosofie da farci attorno alla partita di ieri, è come l'abbiamo vista.
5: No, ma è la materia di cui sono fatte le finali, Filippo, no? Inutile stare a discutere.
10: Sì, la squadra più offensiva contro la squadra più difensiva. L'Arsenal ha incassato 6 gol in questa Champions League, per cui cosa fa? Difende benissimo, e di fronte a una squadra come il Paris Saint-Germain, che appunto aveva fatto una partita da 5-4, non vai a giocargli a viso aperto, tra l'altro soprattutto se segni al minuto 6. Sì. Quindi l'Arsenal ha fatto la sua partita, a me personalmente non piace tantissimo, però insomma questi sono veramente, entriamo proprio nella sfera dei gusti personali.
5: Ma neanche il Paris però poi è andato lì per attaccare a testa bassa, anche quando ha fatto l'1-1.
10: Spagna-Marocco, sembrava Spagna-Marocco, la Spagna con i 1100 passaggi. E poi è passato il Marocco perché si difendeva bene, poi è andato avanti ai rigori, poi tutto può succedere. Ma queste, cioè, però personalmente non è stata una finale così, appunto, che mi è piaciuta più di tanto. Però c'era il pato, siamo arrivati ai rigori, a me fa piacere per Luis Enrique, e penso, visto che la vedo sempre un po' da Madrid, penso a Kylian Mbappé, no? Con Real Madrid che ha vinto 2 Champions negli ultimi 5 anni e 2 che le ha vinte il Paris Saint-Germain, e lui era sempre dalla parte sbagliata, e quindi questo mi fa abbastanza ridere. Così
5: ha vinto il premio Ibrahimovic, no? Sai che tutti gli anni viene messo in palio il premio Ibrahimovic.
9: Esatto.
10: Questo è un po' più grave, perché Ibra l'aveva fatto con l'Inter, però gli è successo. Allora, questa mi sembra abbastanza interessante, perché era venuto qui per, appunto, c'era la famosa prima pagina di Marca: se vuoi vincere la Champions devi venire qua da noi. È venuto. Torniamo a noi. Insomma, la partita, l'Arsenal è una squadra eccezionale che gioca in una maniera molto precisa, ieri ha sublimato questa cosa, poi dopo c'è un episodio, c'è il rigore e da lì in poi, poi l'Arsenal è anche migliorato, però così, insomma, ecco, io personalmente mi fa piacere per lui,
5: per Luis Enrique,
10: che ha 3 Champions,
7: le due cose peggiori che potevano succedere, cioè tirare per secondi e tirare davanti ai tifosi del Paris, che sono comunque due cose.
5: È la monetina dispettosa, Pier. Ma capita, no, si tira sempre in una delle due porte.
7: Fa parte della vita, sì. Però insomma,
5: abbiamo ancora mezz'ora per fartela passare, Pier. Ci proviamo in tutti i modi.
7: Sono tranquillissimo, veramente. Sì. Guarda, credimi, sull'Arsenal la mia simpatia è veramente. Però sono anche molto orgoglioso.
9: L'Arsenal, Pier, pigliala così, l'Arsenal ha dimostrato come il Paris Saint-Germain, se sei fisico giustamente, cioè hai la giusta condizione fisica, e l'Arsenal ce l'ha la giusta struttura fisica e la giusta attitudine tattica, te la giochi. Insomma, adesso ogni riferimento è veramente casuale, però questo ha dimostrato l'Arsenal ieri.
5: Sì, Ma guarda, ieri sera mi sono arrivati un po' di messaggi di alcuni amici tifosi dell'Inter che mi hanno detto: ma allora si poteva giocare la finale con un approccio diverso? Non sapevo cosa rispondergli.
9: Ma non è che non è approccio, è, vabbè, è l'Arsenal, momento.
10: L'Arsenal è una delle migliori squadre d'Europa, però. Attenzione, cioè, non
5: ma
10: è
5: anche l'Inter l'anno scorso lo era, perché abbiamo anche il capitolo dei rimpianti.
10: Sì, però non è io non farei mai un paragone di questo. Ogni finale è una partita a sé. Comunque
9: l'Arsenal probabilmente 2 mesi fa avrebbe preso le bastonate, avrebbe perso in maniera chiara e secca.
10: Allora,
9: no?
10: parliamo di queste cose qua. L'Arsenal intanto ha vinto la Premier League dopo 22 anni, no? Per cui poi l'Arsenal era comunque alla sua terza finale, e l'Arsenal è arrivata con 7 partite in più rispetto al Paris Saint-Germain e con giocatori con il doppio dei minuti rispetto a quelli del Paris Saint-Germain, ed è ha resistito fino alla fine. Cioè l'Arsenal più di così poco poteva fare, questo è. Poi è chiaro che uno può dire: con quello che spendono ci si può aspettare che giochino in maniera più brillante.
5: No, ma voi lo dite, voi lo dite, io no.
10: No.
9: Non tirano i rigori.
7: No, ma questo vedi andando sul terreno che piacerà sicuramente a Capuano. La partita di ieri, secondo me, dimostra che la vera differenza è tra squadre forti e squadre meno forti, squadre ben allenate e squadre meno ben allenate. Poi, nell'ambito di questa divisione, si può giocare in tanti modi diversi. L'Arsenal quest'anno ha strameritato il campionato inglese, credo non ci sia da discutere, ha fatto una marea di gol su palla inattiva che hanno fatto arrabbiare gli avversari, ne parlavamo anche l'altro giorno, ha vinto all'italiana, diciamo, vinto con una grande solidità, che non toglie che abbia degli interpreti straordinari, abbia fatto anche delle partite offensive, ma anche ieri, voglio dire, anche ieri, insomma, se avete visto la partita, non è, anche dopo l'1-1 si è rischiato, ma insomma ci sono state anche delle situazioni in cui poteva venire fuori, cioè non era sicuramente un furto, secondo me, ecco.
10: No,
7: cioè, se uno guarda il calcio guardando i numeri sul possesso palla come se fosse basket, allora non ha capito niente.
10: Ma se uno dice
7: il 28% di possesso palla lo devi perdere per forza. Il senso della partita di ieri invece era proprio contrario, era diverso da questo punto di vista. Poi uno può preferire il modo di giocare del Paris, può anche pensare che il modo di giocare del Paris alla lunga possa dare più possibilità di vittoria, anche se insomma la stagione dell'Arsenal ti dimostra anche il contrario, per cui insomma, come sempre, ci sono modi infiniti per giocare a pallone. La differenza sta fra chi gioca bene e chi gioca male. E quelle due squadre che sono arrivate in finale
5: giocavano bene, erano entrambe organizzate. Segnalo che nelle ultime 4 edizioni della Champions League 3 volte hanno vinto gli sceicchi. Con questo mettiamo definitivamente da parte, no Filippo, quella roba lì per cui venivano qui ma alla fine non li facevamo sedere.
7: Anche un fuso orario più favorevole, giocare alle 18.
5: Sì,
7: esatto. 18.
5: Sarà per quello, sì, dici.
10: Sì. E soprattutto, secondo me, la cosa più divertente di tutto questo è che ieri in panchina c'erano due allenatori spagnoli che interpretano il calcio, per proseguire su quello che diceva Pierno, che interpretano il calcio in maniera molto diversa, e questo per me è magnifico. Cioè, è proprio è una cosa che rivaluta, cioè che dà valore proprio al calcio stesso. Dopodiché gli sceicchi c'hanno i soldi, insomma, eccoli, continuano a spenderli, ogni tanto gli va bene, ogni tanto gli va male, adesso ultimamente gli va bene,
5: ultimamente gli va bene. Questo è il segnale, no, perché noi per anni abbiamo detto spendono una valangata di soldi, poi però quella coppa lì che è un po' il simbolo, no? Il Sacro Graal rimane proibita, è una cosa che in questo momento insomma non accade più.
10: No, ma si diceva anche di Guardiola, no? Poveretto, ci ha messo un po' a rivincerla dopo gli anni del Barcellona, ma insomma, se ti impegni, se fai le cose bene, poi alla fine, secondo me, i risultati arrivano, e appunto la cosa interessante è che possono arrivare in vari modi, insomma, ecco, questo mi sembra, no? il tema più centrale del pomeriggio di ieri. Poi, scusate, volevo chiedere, perché questo c'è finale 6 siete pro o contro?
5: Guarda, ti dico la mia, non me ne frega niente, non me ne frega nulla. L'unica cosa che ho trovato totalmente incongruente è che se tu fai la finale 3 ore prima, qualunque sia la ragione, per me va bene, e poi devi farci vedere una partita di basket con i due cooling break già programmati, allora non sono d'accordo.
10: Vabbè, ok, però quindi se
5: non mi interessa quando c'è la guerra.
7: Ho apprezzato perché così mi sono visto la Virtus. È successo quello al contrario, quello che è successo un anno fa, c'era gara 1 della semifinale Virtus Olimpia, quella risolta dal canestro di Schengeria, che Carlo certamente ricorderà, alle 18 o qualcosa del genere, poi la finale dell'Inter invece alle 21. No, a me non fa impazzire la partita alle 18, sinceramente. Insomma, non
5: vabbè, ma che ti
7: a parte che ero al Mugello. Beh, mi sembra,
10: no,
7: mi sembra
10: no, per quello, era un dibattito,
7: mi sembra
10: questo,
7: più
10: venendo un po' dalla scuola inglese, mi piace
9: un po' fare gli originali,
7: secondo me
9: è un po' fare gli originali senza particolari motivi, se la giochi serenamente a 20:45 alle 21 dopo cena, quell'ora lì ti trovi con gli amici eccetera, vuoi giocare alle 18, no, chi se ne frega, giocare alle 18, ma no, non mi sembra una figata, eh.
11: No, ma io capisco le ragioni commerciali, capisco tutto, ma infatti, e magari aiuta anche qualcun altro a guardare in qualche altra parte del mondo senza fare l'alba, quindi
9: Caprioli, no?
11: io non sono assolutamente contrario su questo, però se poi devi giocare al caldo che ci metti il cooling break, allora mi chiedo,
10: vabbè,
11: che senso abbia
10: cooling break al minuto.
11: Sì, ma il cooling break è un minuto, ma come voi sapete meglio di me, perché vi occupate di calcio internazionale e non delle piccole cose italiane, ai mondiali ad esempio noi avremo uno sport,
10: vabbè,
11: diverso, istituzionalizzato, ecco, e io scusate io ho una certa età, sono un po' tradizionalista, a me piace quella roba lì che si inizia all'1, si finisce al 45, c'è l'intervallo e si ricomincia senza che dentro ci sia lo show e tutte quelle robe lì. Allora secondo me se a Budapest faceva caldo giocavate alle 21, visto che lo sapevate, no? Ma non sono contro le 18 in assoluto, anzi, per me possono farla quando vogliono, purché sia il più possibile vicina delle condizioni ragionevoli di temperatura.
9: Questo è chiaro. No, questo è chiaro.
7: Sì, sì.
9: Alla fine vedi una roba brutta, che tu la vedi alle 18, alle 20:45, cioè è importante vedere qualcosa di bello. È chiaro che bisogna tener conto di molte cose, della globalizzazione di tutto quanto, ma sono cose che sappiamo, la possibilità di giocare con i fusi orari eccetera, però è altrettanto evidente che in America vedremo delle partite per queste ragioni, come abbiamo visto nel 94 a Pasadena alla finale dei mondiali, in condizioni assurde, e vabbè, dobbiamo prendere atto che sono condizioni,
7: no, comunque,
9: assurde,
7: scusate, secondo me
9: la metà di quello che potremmo vedere.
7: Si può salire un po' di livello, scusate, mi autoincenso, so che ho un'aspettativa, no, in questo tipo di analisi, nel senso che secondo me la cosa interessante è che alla fine tu togli un prime time all'Europa, nel senso,
9: certo,
7: adesso, il fatto che ieri la partita è andata in onda al 18 soltanto, diciamo, a pagamento, e poi
11: se vuoi vi do i dati d'ascolto, così possiamo,
7: sì,
11: ragionare, in Italia su Sky ha fatto 1,4, circa il 10% in diretta, e poi circa il 10% di share, e poi invece alle 21 nella replica, nella differita che è stata offerta in chiaro per tutti su TV8, ha fatto tra gli 800 e i 900 mila.
9: Anche perché qua il risultato è della morte, dello sport,
11: perché nessuno di quelli lì si è tenuto isolato.
7: No,
11: ma almeno ragioniamo sui numeri.
7: È un posticipo medio basso di DAZN nel periodo caldo della stagione. Posticipo, quindi partita da sola 20:45.
11: No, è un po'
7: medio,
11: è un posticipo alto, dai, che 1,4 non l'abbiamo visto tantissime volte. Su. Vabbè, ma comunque al netto di questo
7: tutto. Non è una partita
11: tutte le settimane
7: e l'altra, no. Ci sono stati pure 2 milioni, 2 milioni,
11: sì,
7: 2,
11: quando era anche una delle partite date però gratuitamente, oltre 2 milioni,
7: ma quello incide pochi, ma vabbè, comunque vabbè, ok, era un posticipo alto, altissimo, il record dell'anno,
11: no. non era un posticipo, prendiamo un altro emittente, siamo tutti più sereni.
7: Lazio Inter, che è stata la peggiore finale degli ultimi 20 anni, mi pare abbia fatto 5 milioni e mezzo, 5 milioni e 6,
11: sì.
7: Ecco, Lazio-Inter, peggior risultato degli ultimi 17 anni, spero di non sbagliare,
11: sì.
7: Ha fatto 5 milioni e 6, in chiaro. Quindi questo che cosa significa? Significa, e ti posso dire informalmente, che parlando con persone che lavorano per delle televisioni generaliste, è chiaro che una finale di Champions League in Italia alle 18, immagino che per la Spagna non sia tanto diverso, per la Francia non sia tanto diverso, per la Germania non sia tanto diverso. Insomma, il prime time è il prime time, quindi tu togli anche dal punto di vista dell'appeal per le TV generaliste qualcosa di importante, e questa cosa qui va a vantaggio di chi? Di una serie di mercati che sono i mercati del Middle East, il mercato americano secondo me no, perché alla fine gli era sposti, diciamo, dalle 15 alle 12 o dalle 12 alle 9, secondo me non semplifichi, quindi vai a caccia di un tipo di mercato, i paesi che hanno qualche ora di fuso orario, diciamo, a est dell'Europa, e fa abbastanza riflettere questo dato, secondo me, sinceramente, no? Perché comunque la Champions League, fino a prova contraria, è una competizione europea che però decide di aprirsi in questo modo, ma non è che non rinuncia a nulla, perché una finale alle 18 Io penso che se magari un giorno chiamiamo Di Pollina, ma parlando con qualsiasi dirigente televisivo di Rai, Mediaset, La 7, TV 8 o La 9, cioè di chiunque ci abbia un prodotto in chiaro, il prime time è il prime time, cioè un conto se la partita comincia alle 21, un conto se comincia alle 18, se comincia alle 18 ha un valore infinitamente inferiore da un punto di vista di raccolta pubblicitaria e da un punto di vista anche strategico. Quindi questo ti dà l'idea di quanto evidentemente la competizione più importante che c'è in giro per l'Europa però debba guardare ad altri paesi. E insomma è anche un po' inquietante da un certo punto di vista, sì, proprio sì, per noi europei.
11: Ma che si stia spostando, se si stia spostando il baricentro è chiaro da anni. Difatti segnalavo prima che oltre al baricentro dei soldi si sta spostando anche il baricentro dei risultati sportivi. Per quello dico, mi ha colpito che nelle ultime quattro stagioni tre volte poi alla fine hanno vinto quelli che ci stanno inondando di denaro e adesso hanno capito anche come si fa per arrivare in fondo. Io ho ancora un tema che volevo trattare, Filippo.

0: vabbè, insomma, però col mondiale di mezzo mi sembra difficile. Sinceramente impossibile pensare che lo vinca uno che non va al mondiale, insomma, a meno che non sia un mondiale, non so, dove vince il Curaçao, ecco, però non lo vedo.
1: Che possiamo aspettarci di tutto, eh? Oh, per salutarti il tuo amico Pepe invece viene a fare il CT dell'Italia, sì.
0: Allora, ma magari. No, Peppe vuole riposarsi. Diciamo, io con le persone con cui parlo, che gli sono vicino, dico: beh, ma se fai il CT non ti stanchi tanto. Io gli dico questo. Cioè,
1: quindi ci stai provando tu per tutti noi, questo stai dicendo.
2: Ti prego.
0: No, beh, so, però
2: ti prego. Se ricordati che si mangia bene.
0: Esatto, ma lo sa, quello lo sa, si sta benissimo e tutto.
2: Lo sa. Abbiamo un sacco di cose belle.
0: Il discorso che faccio io è che va bene, non è un riposo assoluto, però è sicuramente meno stancante che fare 70 partite col City, insomma, no? E per cui questo è il discorso che io propongo a chi è vicino a Pep Guardiola. Non so se basta, al momento siamo in difficoltà, però l'importante è che chiunque sarà eletto ci provi. Questa è l'unica cosa che io posso dire. Bisogna provarci, bisogna parlarci e poi se ci sono le condizioni. In questo momento lui è per il riposo assoluto. Se uno lo convince a un riposo parziale, no, perché non è che vuol dire riposare e venire all'Italia, non sto dicendo questo, però rispetto al club è ovviamente un lavoro meno stressante che non ti condiziona tutti, no, tutta la giornata, l'intera giornata, e le discussioni devono andare in quel senso. L'importante è che ci sia il tentativo, dopodiché se arriva il no, arriva il no e va bene, insomma. Però lui comunque è una nazionale, è quello che vuole, voleva l'Inghilterra è occupata, l'Italia a lui piace e anche le persone che gli girano intorno sono
2: ragazzi.
0: Esatto.
2: Chiamalo subito.
0: Bisogna provarci.
2: Attacca al telefono, dai. Ci sentiamo fra un quarto d'ora, ti faccio vedere come andare. No, a parte, guarda, le battute,
3: l'importante
2: è
3: che
2: provare.
3: Sia uno che resti per 4 anni, non che faccia che faccia 2 anni, un anno.
1: Vabbè, ma intanto tu portalo qui, poi noi lo chiudiamo dentro uno stanzino,
0: su questo non ho dubbi. D'accordo. Se viene,
3: non sono d'accordo, deve essere uno che resta, deve essere uno che ti dà, che ti dà la disponibilità e che rimane lì per 4 anni, perché sennò prendi chi vuoi,
0: se viene, dato, probabilmente non verrà, però se mai dovesse venire, è chiaro che resta per 4 anni, tra 4 anni il mondiale in Spagna, per cui solo questo vale, diciamo, è chiaro che se dovesse mai firmare, no, non è che viene per 2 anni, no, il problema è che bisogna convincerlo a firmare,
3: se un allenatore si sente ancora vivo, non va a allenare una nazionale, lo ha dimostrato Conte stando qui 2 anni. Se un allenatore ha altre ambizioni, altri pensieri,
0: no, ma lui ci sta pensando. Lui ci sta pensando alla nazionale, lui vuole fare un anno sabbatico.
2: Anche 2 anni di Guardiola me li farei, cioè io su Guardiola,
3: per fare cosa?
2: Guarda, mi viene in mente, e poi forse sto usando un esempio che può essere usato contro di me. Mi viene in mente i discorsi che si facevano al momento in cui la Juve stava per prendere Cristiano Ronaldo. E giustamente c'era dibattito. E mi ricordo che dicevo esattamente in questa radio che non c'è da discutere. Se tu hai una possibilità di quel tipo, per me è no brain. Poi ci sarà pure qualche elemento che deve essere analizzato.
1: No brain, cioè non bisogna neanche pensarci, traduciamo il partese.
2: Hai ragione. Salutiamo gli amici di Procter & Gamble. No, però voglio dirti, io con Guardiola la penso esattamente così, in questo momento del calcio italiano ancora di più, perché la Juve, quando è arrivato Cristiano Ronaldo, non ne aveva bisogno, no? Comunque stava bene, era un'operazione, c'era una grande fascinazione legata a un personaggio meraviglioso. Poi sappiamo che non è andata bene, ma non è andata bene anche perché c'è stato il Covid, ragazzi, cioè voglio dire che è successa una roba epocale, terribile.
0: Vabbè, comunque ha fatto 100 gol, comunque.
2: Non è andata bene, nel senso che poi
1: non è andata bene complessivamente, adesso senza stare
2: complessivamente, se guardiamo poi la traiettoria della Juve, non ha portato a una freccia in su, ma alla lunga ha portato una freccia in giù. Ma non è colpa sua, secondo, sono successe delle cose incredibili in quegli anni che non si potevano immaginare. Per me Guardiola è da non discutere neanche. Sono d'accordo con Carlo, certo sarebbe meglio averlo per 4 anni, ma se anche venisse a portare un po' di mentalità qualche scelta
1: sì, tu dici se anche passasse un fine settimana a Coverciano non sarebbe male. Comunque ci sta lavorando Filippo, siamo in una botte di ferro.
2: Sì.
1: Stai sereno, ciao Fili, grazie.
0: No. ciao.
1: Come no?
3: Grazie dell'impegno, grazie.
1: Grazie mille. Grazie Filippo, facci sapere. Ragazzi, vi tengo lì invece 800 24 00 24, un minuto, torniamo e a proposito

0: di Guardiola e di Coverciano parliamo con l'amico Nosotti.
1: Non telefono, non chiamo.
2: Ok, ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
3: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
2: Ecco, bravo mister.
4: Passa Intred.
5: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
4: Passa Intred.
5: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
4: Connessi sempre.
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: O ti senti così?
6: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Formare manager oggi significa preparare persone capaci di guidare il cambiamento e generare impatto. È il cuore del modello Lewis Business School. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Lewis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
12: Il modello educativo della Lewis Business School si fonda su personalizzazione, innovazione continua e attenzione alla crescita delle persone per sviluppare una leadership responsabile e innovativa. Accompagniamo manager, professionisti, giovani talenti, aziende nei percorsi di trasformazione, aiutandoli a consolidare competenze analitiche, creative e manageriali. Gli accreditamenti internazionali e lo status di Triple Crown Business School confermano il più alto posizionamento internazionale della scuola e la qualità della nostra offerta formativa, erogata in più sedi e pensata per dare agli studenti una prospettiva sempre più globale.
11: Scopri di più su Lewis Business School.
13: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
14: Vi presenta Tempo in diretta.
15: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 1 giugno. Pressione che si mantiene più bassa a est. Rovesci sparso temporali interesseranno il nord-est, la Toscana interna, l'Umbria settentrionale e le Marche. Sul resto del paese avremo un tempo maggiormente soleggiato e asciutto, con temperature sempre piuttosto calde per il periodo. Venti dai quadranti meridionali, scarica l'app di ilmeteo.it.
16: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
17: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
16: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
17: E ci mantiene giovani.
16: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
17: Perché Uliveto è Uliveto.
18: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
19: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
20: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: questa ferita ci farà bene portarcela dietro per un po', ci farà bene per il futuro. Purtroppo è così, non c'è altro da fare che ripartire col dolore, ma si deve ripartire. Mi sono sentito in dovere di fare una chiamata, di dare la mia disponibilità. I miei compagni tutti sarebbero venuti con grande piacere, perché hanno voglia di ripartire, hanno voglia di riportare quest'Italia dove merita.
1: Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro. Che mi diverto a chiamare lestofanti, perché questi lestofanti sono quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco.
2: Allora, la prima voce era quella di Gigio Donnarumma, la seconda quella del CT ad interim Silvio Baldini. La prossima sarà anche la settimana in cui si giocheranno le due amichevoli solo sulla carta inutili, quelle con la Grecia e con Lussemburgo, solo sulla carta inutili, perché sarebbe il caso di vincerle per evitare di incasinarci ulteriormente la vita nel ranking FIFA e in tutte quelle cose che poi pesano nel momento in cui si mette l'urna nel bussolotto, il bussolotto nell'urna, e si sorteggiano i vari gironi. 800 24 00 24, sono con Carlo Gente per Luigi Pardo, sta per arrivare Marco Nosotti. Intanto vi dico che io sono molto orgoglioso di Donnarumma nella figura di capitano di questa nazionale, per tante ragioni, non solo perché è un bravissimo portiere, ma anche per il fatto che ha alzato il telefono e ha detto: mi accorcio un po' le vacanze e vengo anch'io.
3: No, d'accordo, è un punto decisamente a favore dell'immagine di Gigio, che insomma ancora per qualcuno sconta quel peccato originale di quel trasferimento di qualche anno fa. Poi in realtà secondo me lui ha dimostrato mille volte di essere un ottimo professionista, un'ottima persona, un ottimo uomo spogliatoio, oltre ovviamente che un grande portiere. Questo secondo me è chiaramente il punto di partenza, però insomma, però hai fatto bene a sottolinearlo, cioè insomma, che si riparta da lui. Guarda qua, adesso tra poco arriva il noto, sto vedendo.
2: Sì, sì.
3: In questo momento gli amici di Sky Sport, c'è la grafica e veramente
2: appena ce lo lasciano libero lo recuperiamo noi.
3: Esatto, campeggia in mezzo ai convocati in maniera enorme, no? Nel senso che poi c'è qualche giocatore giovane di livello importante, come Palestra, come Bartesaghi, come Pio Esposito, eccetera. E poi ci sono tanti giocatori veramente quasi sconosciuti per quella che era la dimensione del calcio. Quindi l'idea che Donnarumma abbia accettato questa cosa, in qualche modo si sia auto proposto come punto di riferimento, mi sembra molto bello.
2: Abbastanza, Carlo, rischiosa questa cosa di portare i ragazzi dell'Under 21 per due amichevoli che, ripeto, no, non contano nulla, però poi se non le vinci ne risenti comunque.
4: Sì, però fai contenta una larga fetta dell'opinione pubblica, una stragrande maggioranza dell'opinione pubblica, di tutti quelli che continuano a dire o a strillare che devono giocare i giovani giocatori italiani. Adesso vediamo i giovani giocatori italiani, sarà interessante vederli. È chiaro che è una situazione molto, molto sui generis, però secondo me è anche una mossa così di marketing corretta questa, no? Non è che dobbiamo giocare contro il Brasile e la Germania, sono due partite un po' differenti. Bellissimo che ci sia Donnarumma, è corretto, anche intelligente e furbo che ci siano i ragazzi di Baldini.
2: Sì, furbo se, io ripeto, furbo se vinci, perché poi se non vinci adesso vai in vacanza, non ti interessa nulla. Dopo, quando tiri il bilancio della questione, magari scopri che
3: sinceramente seppure pareggi con
2: ti sei creato qualche problema futuro. Questo intendo io, Pierre, sta proprio contabilità notarile.
3: Sto più su Carlo, sto più con Carlo su questo, cioè secondo me è una mossa in qualche modo anche furba. Gli unici che, infatti, i greci si sono un po' arrabbiati dal punto di vista televisivo, perché no, è saputo che a un certo punto sembra che non volessero più giocare con noi perché si aspettavano di vedere qualche big in più, il che è confortante, perché vuol dire che abbiamo ancora dei giocatori che evidentemente un appeal ce l'hanno, e non è una battuta, è veramente una cosa che ho pensato e comunque mi fa piacere. Ma poi per il resto insomma sono due amichevoli che arrivano nel mezzo fra un prima e un dopo. Il dopo non sappiamo ancora come sarà, ma sarà comunque, con tutto rispetto per Baldini, completamente diverso dal lavoro comunque buono che sta svolgendo come commissario tecnico dell'Under 21 e che è il lavoro che sta facendo a Coverciano. Quindi insomma, io credo che sia una cosa veramente a impatto zero e anche un po' di marketing, nel senso che se va bene sarà positivo, e se dovesse andare male non succede niente. Io la vedo così.
2: sarà, tu dici impatto zero. No, vediamo, perché noi siamo già abbastanza depressi di nostro, ma in ogni caso sarà interessante vedere Silvio Baldini con quella nazionale misurarsi al piano di sopra. Sarà interessante vedere se recuperiamo il noso da Coverciano, anche per capire
3: ha finito,
2: ma in questo momento non risponde. Facciamo radio verità. Vabbè,
3: adesso non lo so, non è che faccio il segretario del noso, però in questo momento su Now, perché io ho Now, faccio pubblicità alla concorrenza, e ci sono le moto.
2: Sì, ci sono le moto. Ci sono le moto anche per noi. Vabbè.
3: Now c'ho 30 secondi di ritardo, ovviamente. Tipo di tecnologia.
2: Marco Nosotti, ciao.
3: Eccolo
5: dalla strada. Eccomi qua.
2: Eccoti qua. Come si sta Coverciano di questi tempi?
5: Potrei dirci così, in mezzo a una strada, ecco, sì. Perché il mio ufficio è una bicicletta d'hotel appoggiato al muro e una telecamera aperta sul cancello che non si apre, ma si è aperto per i sogni di questi ragazzotti qua, che li vedo belli carichi.
2: Che immagine straordinaria, Gigio. Sì. No, dico, tu fuori con la bici appoggiata al muro e i ragazzotti dentro il cancello a sognare. Quello intendevo.
5: Sì, esatto. Ora sì, stanno facendo il video e davanti alla porta dell'aula magna del video c'è qualche scarpetta e dentro a scarpette ci sono tutti i telefonini e i telefonini stanno fuori da tutto. Una delle tante regole del Baldo per sti ragazzotti sognanti, speriamo.
2: Ma il Baldo invece come lo vedi in questa sua esperienza ad interim?
5: Guarda, allora il Baldo da tempo sapevo, cioè l'ho sempre saputo che avesse nella sua anarchia e nel suo cammino così un po', sai, carsico, non si capiva cosa facesse, cosa volesse, e invece sapevo della sua voglia di lavorare con i giovani, l'aveva sempre avuta, e questo era un approdo implicito, l'ho scoperto quando è arrivato all'Under 21. Ora qui niente, lui ieri secondo me si è comportato molto bene con le parole abbiamo sentito, è stato anche molto chiaro e limpido quello che dice, e quando dice io non voglio creare, non c'ho il curriculum, però c'ho la passione, c'ho le conoscenze, che ha conoscenze di calcio senz'altro, ha idee di calcio e anche come trasmetterle, e quindi sono qua al servizio, nel senso che se qualcosa che esce di buono, se non sarà questa convocazione, sarà la prossima, e qualcosa abbiamo dato all'Azzurro.
2: Senti, ma lì su quella strada lì con la bicicletta appoggiata al muro e col cancello vuoto, vincere, pareggiare, perdere è irrilevante o un minimo di pressione c'è anche semplicemente per questioni contabili intendo, ecco, di ranking e cose simili?
5: Sì. Allora, domanda anche fatta privatamente ed è proprio questo. Guarda, io porto questa idea, questi ragazzi sono pronti per giocare bene, molti di questi alcuni di questi giocano in Serie A, alcuni da tempo hanno trovato titolarità nel Borussia Dortmund, parlo di Nassio o dello stesso Reggiani, che è passato da Terre dei Castelli in quarta serie alla Champions League con gol del Borussia Dortmund, quindi ci sono tutte soluzioni che sanno giocare a calcio. Ti dico, la pressione c'è, lui dice io credo che possano fare bene vincere, perché bisogna vincere per tante cose, perché fa bene anche a loro vincere, non è solo la solita storia del percorso, sai. Poi obiettivamente il ranking, sì, giustamente dobbiamo stare attenti, perché se perdi qualche punto contro squadre che solitamente potresti battere,
2: già non ne abbiamo tanti, dici tu,
5: esatto. Però c'è anche la National League in mezzo, quindi nel computo del ranking andare al 6 di dicembre ci sono tante situazioni che andranno prese in considerazione. Beh, io credo sia la pressione giusta. Ieri Gigio mi ha detto anche prima di arrivare: guarda, sono triste perché non ci sono i miei compagni, io rappresento anche loro, ci è rimasto davvero male, davvero male.
2: Ma noi siamo partiti da lì, dal fatto che oramai è un capitano vero, non solo un grande portiere, no? Anche per l'idea di essere lì, tagliando un pezzo delle vacanze.
5: Forse non avrà il vostro eloquio, ma è un ragazzo che va al sodo.
2: Ma anche noi non pariamo come lui, quindi si può fare pari, non è un problema.
5: Si può fare, ecco. E ti dico, e l'ho visto, e lui mi ha detto: guarda, questi ragazzi hanno un'applicazione, hanno un'intensità nel fare certi esercizi, che poi sono meglio che fanno esercizi di attacco alla porta, e poi scalano di in inferiorità numerica, di rimettere, cioè non ci sono momenti morti in queste esercitazioni che abbiamo visto, non tutte, ecco, perché ci hanno fatto vedere tutto, oggi è tutto chiuso, vediamo. E dice, poi ovviamente c'è la qualità e la velocità che saranno differenti, la capacità di anche di stare dentro un campo con giocatori di altra qualità, però ti dico, abbiamo gente che ha già fatto A e B e sa cos'è, e poi stanno insieme da un po', e ti dico, loro poi nell'idea hanno là il campionato l'Under 21 e lì stanno andando benino perché hanno perso una partita su 8.
2: C'hai quasi convinto Marco, cioè,
5: no, è pericoloso
2: ad essere estremamente ottimisti, sì. Almeno per il Lussemburgo, poi ne riparliamo per la Grecia.
5: Tutte le storie, quando vedo dei giorni che si hanno e non si sono ancora sporcati di valori, di semivalori o di diciamo obiettivi non precisi, ecco, o si perdono lungo la strada. Ho fiducia, mi dà fiducia ai giovani, ragazzi.
2: Restiamo non solo fiduciosi e connessi. Ciao Marco, grazie. Ciao Marco Nosotto.
5: Ciao ragazzi, ciao. Saluto dal mio marciapiedino. Bello
2: dal marciapiedino fuori il centro sportivo di Coverciano. Pier, ti saluto, ciao.
3: Ciao ragazzi.
2: Intanto ci aggiorniamo domani. Mi tengo Carlo Genta, rapidamente il traffico, poi la MotoGP.
6: Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Strade in diretta.
7: Un saluto a tutti voi. In apertura la Pontina vi segnalo code in più tratti tra Castelromano e Spinaceto in direzione della capitale. Sul grande raccordo anulare si rallenta con code tra l'Appia e l'Ardeatina in carreggiata interna. A causa di lavori, rallentamenti con code sono segnalati tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Siamo sull'Autosole verso Milano. Per lo stesso motivo si procede in colonnati sulla statale Umbro-Laziale all'altezza di Narni Scalo verso Orte. L'ultima notizia riguarda la 9 Lainate Como Chiasso in direzione della Svizzera. Per operazioni doganali si procede in colonnati tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Più tardi.

0: Allora parliamo un po' di MotoGP. Oggi che è il premio d'Italia al Mugello, ha vinto Marco Bezzecchi, secondo Jorge Martin, terzo Pecco Bagnaia, poi Ogura di Gianantonio Acosta, Marc Márquez e Raul Fernandez, che ieri aveva vinto la Sprint Race. Prima volta dell'Aprilia a vincere nel Gran Premio d'Italia al Mugello, 3 Aprilia nelle prime 4, Aprilia che comandano anche la classifica mondiale, dove Bezzecchi ha 17 punti di vantaggio su Martin, 39 su Di Gianantonio, gli altri da Costa in poi 70 e passa punti. Carlo Genta e Carletto Pernat, ciao Carletto.
1: Ciao, beh, la prima cosa che vorrei dire è lo spettacolo di gente.
0: Bellissimo.
1: Bellissimo. Era una vita che al Mugello era un po' in crisi, vi ricordate Mugello, no? Ha rischiato anche di perdere il Gran Premio, ve lo dico.
0: Sì.
1: Invece stavolta proprio sembrava di essere tornati al Mugello dei vecchi tempi, bellissimo. Veramente questo mi ha fatto un enorme piacere. Mm. E poi devo dire che qui continuiamo a cercare che la Ducati, dare una mano a Ducati, però se la deve dare da sola, perché l'Aprilia francamente, guarda, rispetto all'anno scorso so che la Ducati ha fatto Bagnaia più o meno allo stesso tempo, la Ducati ha guadagnato quasi 14 secondi, questo ti fa capire come è cambiata la gerarchia e come è cambiata la moto dell'Aprilia adesso è una moto competitiva, ma lo vedi perché se oggi Augusto Fernandez parte bene e non sbaglia la staccata all'inizio e se Ogura riparte bene, l'Aprilia fa i primi 4, non allora, ci sono storie.
0: Oramai no, Carlo si è abituata l'Aprilia a monopolizzare il podio e le e vicinanze, no? E forse anche uno dei motivi per cui il Mugello si riempie, perché c'è profumo di mondiale italiano.
2: Sì, ma oggi è un qualcosa di simbolico, di liturgico, no? Cioè è chiaro che la prima fosse la moto più forte, non l'abbiamo scoperto da oggi, non è neanche una notizia, lo sapevamo. Però vincere lì in questo modo, facendo doppietta, è qualcosa che ti dà l'allure della prossima cosa grande, dei prossimi campioni del mondo. Cioè il Mugello è il Mugello, non è una corsa banale, soprattutto per un marchio italiano, ecco. Quindi oggi è stata una specie di cerimonia di incoronazione.
0: Sì, siamo solo all'inizio, siamo a un terzo, un quarto di stagione, Carletto.
1: Lo so, ma guarda, le parole di Carlo sono giustissime. Quello che mi lascia un po' perplesso è il problema di Marquez, cioè non sappiamo diciamo che cosa potrebbe succedere o come sarebbe la classifica se Marquez non avesse avuto questi problemi fisici, perché poi andiamo a scoprire le carte come sono e quello che io penso dal 2025-26, io l'ho già detto, lo ripeto, la Ducati non è la miglior moto, ha dei problemi, la devi mettere a posto, una volta va bene, una volta va meno bene, lo vedi degli altri che hanno il 2026, no? Però devo dire che la moto giusta era il 2024. E Marquez l'anno scorso ha corso col 30% in più, veniva dall'inferno, ragazzi, veniva dall'inferno, lui voleva vincere a tutti i costi e ha vinto di testa, non di moto, perché la moto dell'anno scorso era la moto di quest'anno. E quindi ecco, la controprova non ce l'abbiamo del Marquez a posto, ma Marquez non è a posto, lo si vede evidentemente. È ormai il mondiale, secondo me.
0: A un centinaio di punti, certo, di svantaggio su Bezzecchi. Quindi dobbiamo dire che oggi per 4 quinti Pecco Bagnaia ha fatto una bella gara.
1: Se la Ducati non va,
0: resti lì a giocarti il primo, secondo e poi il terzo posto, terzo lo tieni, insomma, ma comunque sei estremamente gomme tengono, vuol dire che con la testa eri oggi al Mugello.
1: Diciamo che il Mugello è una cosa speciale, come ha detto Carlo prima, cioè i piloti italiani danno sempre qualcosa in più, ci sono abituati, ci hanno girato, è casa loro, per cui è una di quelle cose che non le puoi giudicare, secondo me. Io credo che oggi, ripeto, se l'Aprilia avesse fatto tripletta non sarebbe stato niente di sbagliato, era logico, ripeto, le partenze dello spagnolo e di Ogura. Pecco ha fatto una bella gara perché era a casa sua, questa volta era le gomme, l'altra volta era l'avanti, se vi ricordate, una volta erano i freni. Questo vuol dire che questa moto è quella che è, ragazzi, non la metti a posto, è solo Marquez, ci poteva vincere e sarà così fino a fine anno. Magari vedrai un Bagnaia che farà delle discrete gare, se le va ormai dalla testa secondo me la Ducati, perché sa già che va in Aprilia. Questo è un plus a suo favore. Si arrabbia meno. L'anno scorso era veramente a pezzi. Quest'anno qualche bella gara la puoi vedere, certo.
0: Ultima domanda, avete un minuto in due, parto da Carlo. Peso specifico del fatto che Bezzecchi sia riuscito a tenersi dietro Martin al Mugello, tra l'altro dopo un sabato così perché aveva sbagliato tutto alla prima frenata.
2: Per me elevatissimo, mi ricorda molto, cioè mi ricordo un po' il duello tra Antonelli e Russell in casa Mercedes. Il mezzo più forte se la giocano i piloti ed è una grande lunga battaglia psicologica.
0: Carletto?
1: Sì, sono d'accordissimo, se la deve gestire bene Rivola. Non fare le riunioni come ha fatto l'altra volta, farlo fra di loro senza farlo sapere, perché sai, due galli nel pollaio a volte vanno bene, a volte vanno male, anche se sotto hai una moto che non puoi perdere il mondiale. Mi sembra di tornare indietro, sai, di tanti anni quando gestivo l'Aprilia, Biagi Aprilia, Bezzecchi Aprilia, AB, sembra quasi la stessa cosa e mi fa molto piacere, tra l'altro.
0: No, ma sarebbe bellissimo per tutti. Ciao Carletto, grazie.
1: Ciao a tutti, ciao Carlo.
0: Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, MotoGP che torna il weekend del 7 giugno, Gran Premio d'Ungheria a Budapest. Allora, io mi tengo Carlo, vi ricordo il numero di telefono se volete intervenire in diretta, potete prenotarvi 800 24 00 24. Cosa succede dopo il GR delle 18? Succede che parliamo di Leao e del Caos Milan, la settimana nera del Milan, parliamo di De Bruyne, di Conte e di Allegri al Napoli e poi il tennis e la chiusura del Giro d'Italia.
3: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, questo, che parlano bene di tutti.
4: Ha ragione Marc Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account, @tutticonvocati su X e Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. Le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
3: Dai, è perfetto.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Passa Intred.
9: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
8: Passa Intred.
9: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
8: Connessi sempre.
10: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
11: iSense Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
12: Il segnale orario vi è offerto da
13: Proprietà intellettuale da difendere.
14: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
13: Axerta.it.
15: Sono sono le 18.
16: GR24, il sole 24 ore.

0: Indagine per caporalato nei lavori per il consolato americano a Milano, in carcere un manager turco. Maltrattamenti aggravati dalla morte, nuovi elementi sulla posizione della madre della piccola Beatrice. Ha tentato incendiare il cronista Adriano Cappellare, a febbraio aveva ricevuto missive intimidatorie. Roberta Frisani in regia, Gigi Donelli al microfono, in primo piano. Dunque, la vicenda della costruzione, dei lavori di costruzione del nuovo consolato americano. Aveva comperato un biglietto aereo per Istanbul il 30 maggio, ossia il giorno dopo essere stato indagato per caporalato insieme alla Cadel Construction, la società di cui è uno dei responsabili italiani, che sta restaurando e ricostruendo l'edificio che sarà la nuova sede del consolato degli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, questi lavoratori tenuti in una situazione di paraschiavitù. Per questo oggi il manager turco Ulas Demir è stato bloccato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava partendo con la famiglia e portato in carcere a Bergamo. È accusata non solo di avere picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno.
1: Emanuela Aiello, 44enne, mamma di Beatrice, la piccola di 24 mesi trovata senza vita a Bordighera, provincia di Imperia, sarà sentita mercoledì dal GIP nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Ponte Decimo. La donna è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Stessa accusa anche per il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, 42enne, arrestato ieri. Agli atti dell'inchiesta sulla morte di Beatrice, trovata senza vita il 9 febbraio, ci sono le parole della sorella di 9 anni della bimba. Testimonianza che ha contribuito ad aggravare il quadro indiziario. Aveva il corpo, le labbra viola, già lì stava molto male, uno dei passaggi più significativi della testimonianza, che ha descritto una grave sofferenza andata avanti senza soccorsi. Beatrice sarebbe morta dopo mesi di maltrattamenti atroci, atti di crudeltà prolungati, e per questo che la procura di Imperia ha ottenuto ieri, a indagini in corso, il carcere per Iannuzzi. Non ce la sentivamo di aspettare, il quadro indiziario era già chiarissimo nella sua gravità, ha detto il procuratore capo di Imperia Alberto Lari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Risalgono a febbraio scorso le prime lettere minatorie indirizzate ad Adriano Cappellare, il cronista di Enego in provincia di Vicenza, oggetto la scorsa notte di un attentato incendiario alla propria abitazione.
2: Attentato incendiario a Enego sull'altopiano di Asiago contro il giornalista Adriano Cappellari, collaboratore del giornale di Vicenza e del quindicinale L'Altopiano, già destinatario di lettere minatorie per la sua vicinanza a Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano. Ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale composto da bombolette di gas davanti al cancello della sua abitazione, dopo aver lanciato una o più bottiglie incendiarie e lasciato sul posto altre bombole. La deflagrazione ha provocato una violenta fiammata che ha danneggiato la recinzione e mandato in frantumi alcuni vetri. Il cronista, 20enne, era rientrato da pochi minuti. Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso un individuo mascherato mentre deposita l'ordigno e si allontana a piedi. Nella cassetta postale è stata trovata una nuova lettera con minacce di morte indirizzate allo stesso Cappellari, a Don Patriciello, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il giornalista aveva già ricevuto in passato messaggi anonimi analoghi con fotografie e riferimenti diretti ai suoi articoli. I carabinieri hanno avviato le indagini, numerosi gli attestati di solidarietà dal mondo dell'informazione e delle istituzioni per Meloni. Si tratta di un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Paolo Usinabbia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vicenza.
0: Le sirene stanno nuovamente suonando in diverse aree del confine nord, il nord di Israele, a causa del lancio di ordigni dal Libano. Così pochi istanti fa il sistema d'allerta nazionale, in precedenza i servizi di soccorso avevano riferito che un drone proveniente dal Libano ha colpito direttamente un edificio a Beit Hillel. E ancora dalla Sardegna, i protocolli per un sospetto caso di Ebola sono scattati a Cagliari per prelevare una persona da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende, la persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus. È dunque scattato il protocollo sul posto. A supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Anche di questo naturalmente vi daremo aggiornamenti nel corso della prossima edizione alle 19.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.

0: finisce qui. La contestazione della curva del Milan e con il Como che in questo momento festeggia una storica qualificazione in Champions League. Per il Milan una delusione.
1: Un disastro, più c'è poco da dire, un disastro completo. It starts with one thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try.
2: Keep that in mind, I'm designed this rhyme to explain in due time. Milan alle 21.06 di ieri era dentro la Champions League, vinceva 1-0 contro il Cagliari. 24 ore dopo è successo quello che non era mai successo nella storia del Milan, tutti i quadri dirigenziali totalmente azzerati. Oggi è arrivato l'esonero di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, di Iglitare, direttore sportivo del Milan, di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, e di Geoffrey Moncada come responsabile scout. Praticamente oggi il Milan è in mano a Gerry Cardinale.
3: Il Milan ha avuto più di una Zoom call con Ragnik, c'è stato anche un incontro in persona, quindi i discorsi comunque sono reali. Ragnik e poi Glasner, che piace molto al Milan, sono due profili da seguire.
4: Já dei tudo que tinha no Milan, né? Foi um clube que me ajudou a crescer muito, que me apoiou nos momentos difíceis. Felizmente também consegui marcar o meu nome na história. E obviamente, né? Acho que toda a gente tem desafios que querem, que ambicionam ter, e eu ambiciono ter um desafio novo, né? Numa nova liga.
5: Leão vuole andare via. Mi verrebbe voglia di dire: bene, il Milan deve incominciare a lavorare per cederlo. Chi? Siamo sempre fermi alla stessa domanda. Chi? Non c'è. Non c'è nessuno in questo momento che possa iniziare delle trattative o dei sondaggi per vendere Leão.
6: Seconda ora di Tutti Convocati Weekend con Carlo Genta, 800 24 00 24, seconda ora in cui parleremo molto anche di tennis e di ciclismo, ma partiamo dal Milan, provando a riannodare il filo di una settimana che rappresenta forse uno dei punti più bassi della storia non solo recente del Milan. La sintesi più spietata è quella scritta oggi sul Corriere della Sera, a firma Monica Colombo, e cioè che dalla sede della Federcalcio hanno alzato il telefono per ricordare a casa Milan che entro martedì 16 giugno bisogna formalizzare l'iscrizione al campionato e che se ne ricordino intanto che sistemano tutti i quadri societari. Carlos Passerini, Corriere della Sera, ciao.
7: Ciao Carlos.
6: Carlos. Adesso recuperiamo Carlos che ci ascolta, ma noi non riusciamo ad ascoltare lui.
8: Mi sentite?
6: Eccoci.
8: Mi sentite?
6: Adesso ti abbiamo trovato.
8: Sto cercando di tornare a casa da Budapest, dove ho visto la finale di Champions ieri sera, ma non sono ancora riuscito ad arrivare, sono ancora a Francoforte bloccato. Quindi forse si sente così.
6: No, si sente, adesso si sente benissimo. Settimana surreale quella del Milan, sì. E anche un po' preoccupante.
8: Prima hai detto soltanto un errore, hai detto che forse è il momento più basso della storia recente, toglierei il forse, il forse proprio va via, nella storia recente, cioè se torniamo a Pioli, quindi ormai 6-7 anni fa, senza ombra di dubbio questo è il punto più basso, è più basso anche dell'ottavo posto dell'anno scorso, perché quello era un risultato, una serie di errori, però era un risultato. Qui è esploso tutto insieme. Milan oggi non ha l'allenatore, non ha l'amministratore delegato, non ha il direttore sportivo, non ha il capo scout. Nessuno può decidere su nessuno, cioè in questo momento c'è proprio una sorta di vuoto di potere da colpo di stato di un paese africano, solo che qui non c'è nessuno che ha fatto il colpo di stato, l'ha fatto Cardinale, ma il colpo di stato è se stesso, perché l'unica cosa chiarissima è che Gerry Cardinale ha messo Ibrahimovic ancora più al centro del progetto Milan. La parola progetto non va bene, però del Milan, mettiamola così. Se prima qualcuno aveva qualche dubbio,
6: si fa un
8: qualcuno
6: po'
8: diceva
6: fatica, Carlos.
8: Progetto è la parola sbagliata, infatti ha messo in mezzo al Milan. Però ecco, se qualcuno diceva Ibrahimovic forse si sta sfilando, no, Ibrahimovic aspettava il momento giusto per lui, per riprendersi quella centralità che dopo l'ottavo disgraziato posto dell'anno scorso, dove lui ha avuto delle responsabilità evidenti perché comandava lui, era il boss, come gli piace dire, in questo momento si sta riprendendo quel posto che aveva lasciato ad Allegri, che aveva lasciato a Tare, e il Milan riparte di nuovo per l'ennesimo anno zero della sua storia recente.
6: Sì, non c'è una cosa, Carlo, che si legge in queste giornate un po' così che regga più di qualche ora, no? Ad esempio, Milan vuole Ragni, che vuole ovviamente da direttore tecnico i pieni poteri, ed è lo stesso Milan che ha fatto sapere ai giornalisti che tutto doveva essere accentrato sul proprietario e che comunque aveva mandato via Maldini perché era un one man show, e lo decide Ibrahimovic, che è il one man show per definizione. Cioè, non c'è una cosa che, io non so neanche se qualcuno oggi ha reagito in qualche modo alle parole di Leao, l'abbiamo sentito, che ha detto: ritengo chiusa la mia storia al Milan e spero di andare in un altro campionato.
8: Ma chi reagisce? Cioè, voglio dire, l'unico che poteva reagire ieri era Zlatan Ibrahimovic, che era con me a vedere la finale di Champions a Budapest. Sì, io oggi, in un passaggio del mio commento sulla partita, scrivo: in tribuna ci sono tanti volti noti anche del nostro calcio, c'è Paolo Maldini, c'è Zanetti, e c'è anche Ibrahimovic, che in realtà avrebbe tante cose da fare in questo momento, forse più importanti. No, prioritario
9: nel prossimo mese, quando sarai in America a commentare i mondiali. No, ma è semplicemente avvilente, considerando che il soggetto di ogni frase è uno dei club patrimonio del nostro calcio. Escono tante voci, ma semplicemente perché non c'è nessuna idea, ok? E io tutta settimana che cito il pezzo dell'altro giorno del collega Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport, che fa una descrizione corretta del movimento del Milan della società Milan dal punto di vista aziendale, cioè di come si muovono le aziende e i grandi gruppi. Qui è stato azzerato tutto da un giorno all'altro con una manovra molto cinematografica, ma cinema americano a basso budget, via tutti senza aver già preparato quello che accadrà, perché tu puoi anche avere l'idea di azzerare un vertice, ma in un mondo normale dal punto di vista economico e finanziario, cioè dal punto di vista della gestione di grandi aziende, è che devi avere già pronto il piano per il futuro. Qui di pronto non c'era nulla, e quindi semplicemente si è agito come i cowboy, cosa che si addice molto ad Ibrahimovic, che tornerà a fare il bullo quanto prima, eccetera eccetera, ma che non si addice al mondo degli affari, nemmeno quelli calcistici.
6: Sì, la teoria degli afuera, no? Afuera qui, afuera lì, afuera là, però...
9: Certo.
6: Sì, certo. Io l'altra cosa che mi preoccupa molto, Carlos, che mi sembra che per i tifosi la rabbia abbia lasciato il posto oramai all'apatia, no? Quasi rassegnati, svuotati dal balletto di nomi, di scenari, pressoché indifferenti all'elenco di chi se ne vuole andare. Ho anche il sospetto che se qualcuno abbia detto a Cardinale che Leao ha confermato di volersene andare, non si sia più di tanto spettinato, no? Cioè,
8: ma questo Cardinale, non lo so, perché sai, è un asset, come piace tanto dire.
6: Ma io come ho avuto l'impressione che fosse un asset di cui preparavano comunque la dismissione.
8: No, quello senza dubbio, ma credo che Leao abbia capito l'aria che tirava. Ma se poi per fortuna qualche volta si può ancora parlare di pallone, ci può anche stare che Leao sia arrivato a fine corsa col Milan.
6: Non è un tabù.
8: Ma poi ti dirò, da un punto di vista tecnico-calcistico è anche una riflessione che ci sta. È una delle poche riflessioni calcistiche che si fa quando si parla
6: col prossimo
8: di
6: direttore sportivo e con il prossimo allenatore.
8: Esatto.
6: Senza tabù, per carità, sia mai detto. Però, proprio per parlare di calcio.
8: Però vi faccio anche un'osservazione. Adesso voi stavate dicendo, è vero, verissimo, il Milan non c'è un progetto industriale chiaro in questo momento, se non quello slogan molto da B-movie più che da grande colossal americano, out. Però vi devo dire una cosa, a me che ha colpito molto è quello che sta emergendo in questi giorni, e che mi ha fatto anche capire un po' cosa è successo al Milan quella sera contro il Cagliari. È chiaro che sia Allegri sia il Milan, nelle settimane precedenti alla fine del campionato, anche nella settimana precedente alla partita decisiva, quella col Cagliari, che doveva
6: anche
8: essere
6: nella mattina della partita,
8: evidentemente io non mi sorprendo più. Io quella sera ero sorpreso che il Milan non fosse riuscito a fare quel tanto che gli serviva. Per oggi, quando mi vengono a dire che Allegri aveva parlato con Napoli, che il Milan aveva parlato con Iraola, aveva parlato già con Glasner. Allora, se tutti avevano parlato con tutti, evidentemente quella convinzione che la potevi, cioè che comunque il piazzamento Champions, che avrebbe garantito ad Allegri anche solo per una questione contrattuale la permanenza, non ci credevano evidentemente.
9: Ma ciò che è peggio, Carlos, è che forse qualcosa. Nemmeno lo volevano, hai capito? Forse nemmeno lo volevano, perché si cercava, ho quasi la sensazione, un pretesto per mandare via Allegri, che è sempre stato sulle palle a Ibrahimovic, cordialmente ricambiato, e per rifare tutto verso quale direzione non si sa. Ma questa è la cosa peggiore, cioè la genesi della partita con il Cagliari, con la convention alla mattina all'ora di pranzo. Giovanni ci insegna, sì, no? Come ci si avvicina ad una partita importante. Non fai una convention a favore di telecamere la domenica a mezzogiorno, perché quella è pura follia. Poi adesso stiamo tutti qui a dividerci in guelfi e ghibellini, quelli con la faccia di Allegri e quelli con la faccia di Guardiola o di chi volete voi, ma vi sfido a trovarmi un allenatore che in una situazione così di fuoco amico sarebbe riuscito a tirare a casa la pelle. Adesso mi spiego gli ultimi 3 mesi del Milan, perché in questa situazione. Gli ultimi 3 mesi del Milan sono stati semplicemente la conseguenza di quello che stava succedendo.
8: Esattamente. Federico, ma poi l'ultima settimana, vai. Gli ultimi 10 giorni, cioè l'ultima settimana, dove questo parla con uno e quell'altro parla con quell'altro. È chiaro che il focus non poteva essere su quei 3 passi che il Milan doveva fare, che non era una cosa complicata, perché il Cagliari lo puoi battere in casa, il Cagliari salvo. Evidentemente però, se la testa di tutti, l'allenatore, la società, la proprietà, e già da un'altra parte, va incontro a questo disastro, quindi è un disastro che ti meriti.
10: Federico da Pordenone, vai Federico.
11: Salve, sì, no, volevo spezzare una lancia a favore di Allegri dal mio punto di vista, anche se sono dall'altra parte della Milano calcistica, perché secondo me Allegri ha dimostrato nella sua carriera comunque anche di prendere gruppi difficili, e anche quando ha tirato i tir davanti perché non c'aveva qualità di giocatori, ha fatto il suo. Sta di fatto che secondo me la rosa del Milan, secondo me anche della Juve, non è all'altezza, e quindi questi fanno quello che possono, cioè è inutile. Secondo me la qualità manca nei giocatori, e finché non si interviene nei giocatori puoi chiamare chi vuoi, mia opinione, i risultati non possono venire fuori.
10: Sì, però Federico, è tutto vero, poi si scontra tutto col fatto che con poca qualità la rosa del Milan basta che facesse 11 punti nelle ultime 10 giornate invece che 10, e sarebbe sbarcata in Champions League, e credo, insomma, per quanto scarsa la qualità della rosa del Milan, era sufficiente per fare 11 punti nelle ultime 10 giornate. Vale il discorso anche per la Juve di Spalletti, così come è vero che poi alla fine qualcuno resta fuori, perché così prevedono le regole del campionato, si fa una classifica e non tutti possono andare in Champions League, quindi qualcuno si sarebbe comunque scottato, perché bisogna portare rispetto al Como e alla Roma, che in Champions League sono entrate con pieno merito. Ciao Carlos, grazie.
8: Ciao Carlos. Ci sentiamo
10: e ci aggiorniamo, perché inizia la settimana numero 2 dopo il lunedì degli Afuera del Milan. Francesco De Luca, il mattino. Ciao Francesco.
12: Buonasera a tutti.
10: Buonasera.
12: Grazie per l'invito.
10: Buonasera a te. De Laurentiis lo aspetta Allegri, sì.
12: Ma ovviamente è la scelta per il futuro, quindi lo aspetta. Una volta che avrà risolto questa situazione con il Milan, che credo insomma nel giro di pochi giorni, se non ci saranno intoppi, verrà sistemata.
10: Sì, se qualcuno gli risponde.
12: Il problema è esattamente quello. Il problema è esattamente quello, perché chiaramente avendo decapitato Cardinale la società, è chiaro che c'è la difficoltà a trovare un interlocutore che possa trattare questa buona uscita. L'intenzione di Allegri è chiudere ovviamente questo rapporto, però naturalmente non andando via a costo zero. Quindi bisognerà definire. Mi auguro che la cosa si possa risolvere in tempi brevi, perché poi sai, è comunque un po' antipatico. Chiaro che Allegri poi lavora e lavorerà sulle cose del Napoli, però un conto è farlo in maniera ufficiale, un conto è dover insomma stare lì acquattato ad aspettare di risolvere questa situazione.
10: Vi ha sorpreso sentire De Bruyne carico a pallettoni su Conte? Ha detto bene che se ne sia andato, non mi piaceva il suo modo di giocare. Oggi gli ha risposto Stellini, che è il vice allenatore di Antonio Conte. Ha detto se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano i giovani come esempio di entusiasmo e gioia di vivere una piazza come Napoli. Lui, ha detto Stellini, riferendosi a De Bruyne, non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo. Gli auguro in futuro di vivere esperienze più simili a ciò che vuole lui, magari già in nazionale con Garcia. Che forse anche questo è un riferimento, insomma, a qualcuno che a Napoli non l'ha fatto benissimo. Comunque, vi sorprende che escano i panni sporchi pubblicamente, Carlo?
9: Ma a me per niente, cioè, si è sentito libero di dire quello che pensava, e Stellini ha detto quello che pensa Conte e che pensa lui, no? Cioè, è chiaro che questo non aveva né il fisico né la voglia né la preparazione né la determinazione per giocare il calcio di Conte. Cioè, è un vecchio signore del calcio che è arrivato qui dopo anni così, dopo gli ultimi anni in chiaroscuro, causa infortuni, eccetera, eccetera. Il calcio di Conte si gioca sulla
10: sull'intensità,
9: sulla cattiveria agonistica, eccetera. De Bruyne in questo calcio c'entra nulla. E quindi non mi sorprende, ma non credo che sia, che fosse funzionale al Napoli, al di là del ruolo e di tutte queste cose.
10: Sì, la domanda, Francesco, è se sarà funzionale invece al Napoli di Allegri.
12: Ma guarda, io penso che De Bruyne è un giocatore che viene preso in considerazione da Allegri, a meno che lui non si presenti dal Napoli a dire noi abbiamo un'offerta. Io credo che nessuno si presenterà, considerando il fatto che De Bruyne ha giocato poco nella scorsa stagione per un grave infortunio, e che all'età che ha non credo che lui si presenti qualcuno dal Napoli a chiedere spontaneamente il cartellino. Personalmente io mi sorprendo soltanto di una cosa, che anche un campione del livello di De Bruyne, uno dei giocatori che ha vinto di più al mondo nella sua carriera, si abbassi al livello di quei giocatori rancorosi che, siccome non hanno avuto un rapporto con l'allenatore, un'ora dopo che l'allenatore è andato via lo attaccano. Questo, insomma, non mi sembra una grandissima lezione di stile. E su questo sono d'accordo con Stellini, però ovviamente non mi meraviglio, perché poi ci mancherebbe altro, insomma, ognuno è libero di esprimere il proprio parere. Però è chiaro
9: che sulla stagione, ma tu rimettiti a guardare la differenza di atteggiamento tra Modric, lasciando stare tutto quello che abbiamo detto sul Milan, e De Bruyne. Cioè, questo tutte le volte tu lo vedevi in campo, sembrava quasi fosse lì per farti un favore, no? Guarda la differenza di atteggiamento con cui si è approcciato Modric al mondo Milan, al mondo calcio italiano, eccetera, e come si è approcciato De Bruyne. Penso che la rappresentazione sia abbastanza plastica.
12: Sì, poi c'è stata un'insofferenza da parte di De Bruyne subito, perché ricorderete quella faccia irritata che ebbe quando nel suo stadio
10: Manchester. Sì.
12: Esatto, Conte lo sostituì perché era stato espulso Di Lorenzo, e pochi giorni dopo la sostituzione nella partita con il Milano, quando se ne dissero un po', insomma è un feeling che non è mai scattato. Però ripeto, non mi sarei aspettato da un campione di quel livello queste cose, che sono tipiche dei giocatori non di quel livello, ecco.
10: Sì, invece a me non sorprende tanto, perché poi Conte aveva instaurato un regime a Napoli che comprendeva anche la comunicazione di De Laurentiis, quindi figuriamoci quella di giocatori. E ad esempio io credo che anche una parte della fluviale conferenza stampa di De Laurentiis in realtà abbia svelato alcune cose che magari potevamo aver intuito, ma che non erano chiare. Ad esempio io, in un paio di passaggi che Conte ha forse anche giustamente contestato, compreso il fatto che senza gli infortuni avrebbe potuto vincere il campionato, cosa che Conte ha assolutamente negato, io ho colto, Francesco, quasi un po' come se De Laurentiis sotto sotto fosse convinto che in questa stagione ha raccolto meno di quello che ha messo a disposizione di Conte, e ci fosse quindi più di una velata critica.
12: Sì, anche se De Laurentiis poi un po' si contraddice, perché se dici senza gli infortuni avremmo vinto lo scudetto, poi però non puoi pensare che si sarebbe arrivati allo scudetto. Però certamente la delusione forte, profonda è stato il risultato in Champions. Che poi De Laurentiis ha bozzato, ha detto ma cosa vuoi che siano due partite in più?
10: Sì.
12: E no, però chiudere al 30° posto, insomma, è una cosa che ti fa, che ti dispiace, insomma, considerando anche.
10: È una brutta figura, sì.
12: Sì, i soldi che hai messo sul tavolo, però voglio dire, io penso che si sia messo il punto a questa esperienza di Conte, che è stata un'esperienza molto importante per il Napoli, anche dal punto di vista dei risultati, e che si debba guardare al futuro, insomma, chiaramente appena si sbloccherà questa situazione dell'accordo con Allegri.
10: Ma la scelta di Allegri segue questa logica? Cioè, mi metto nei panni di De Laurentiis, magari sbaglio, mi metto nei panni di De Laurentiis, dice io credo che già questa rosa quest'anno abbia sottoperformato, non è il momento di avviare un ciclo da zero con un allenatore affascinante ma particolare, nel senso che mi costringerebbe a una serie di ragionamenti come Vincenzo Italiano, prendo uno che magari è in grado di farmela rendere un po' di più. Così com'è.
12: Prendi uno che sicuramente ha un altro. È chiaro che De Laurentiis con Allegri si è confrontato, immagino, anche più di una volta. Prendi uno che ha fiducia in questa rosa. Prendi un allenatore che è convinto, Allegri appunto, che questo organo.

0: però il livello del calcio italiano sappiamo qual è, quindi è chiaro che poi tu ti aspetti che almeno in Europa, perché tra le prime quattro il Napoli ci sarebbe entrato quest'anno, De Laurentiis si sarebbe aspettato qualcosa di più in Champions, ripeto.
1: Sì, ce lo saremmo aspettati un po' tutti. Grazie Francesco, ciao, grazie.
0: Grazie a voi, buon
1: grazie.
0: Lavoro.
1: Grazie Francesco De Luca, il mattino di Napoli. Allora, io mi fermo per un minuto, 800 24 00 24. Dobbiamo raccontare che cosa sta succedendo a Roland Garros, dove oggi non sono previsti italiani. Domani sarà il grande lunedì degli italiani, negli ottavi di finale avremo in campo Flavio Coboli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, e quindi di questo parleremo e poi vi daremo conto anche dell'ultima tappa del Giro d'Italia.
2: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
3: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
4: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
6: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
7: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
4: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
8: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
9: Passa Intred.
10: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
9: Passa Intred.
10: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
9: Connessi sempre.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
12: Siamo noi. Stop that. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
13: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
14: In collaborazione con
15: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
14: E con
16: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.

0: giocare una partita per, così per me fino a poche settimane fa era quasi impensabile, quindi sono veramente felice di essere riuscito a lottare fino alla fine, e poi ancora più felice per, ovviamente, per aver vinto.
1: Occhi tristi ma felici, quanti amici degli amici. Non posso lamentare.

0: Ho giocato una gran partita, sono veramente contento. Ho fatto la differenza al tiebreak, che era la cosa più importante, quindi siccome al tiebreak ho giocato un livello ancora più alto rispetto a tutta la partita, quindi sono contento per quello.
1: Ma con sta roba ci salta tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Non ci sono i due più forti e adesso anche Nole, quindi quando cammini nello spogliatoio c'è uno spiraglio per tutti e tutti vogliono raccoglierlo, quindi siamo pronti a lottare su ogni punto.
1: E qui ci serve tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Allora, riassunto sonoro di che cosa è successo ieri nel sabato che ha visto i nostri tre moschettieri passare agli ottavi di finale del Roland Garros. I tre moschettieri che sono Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Berrettini e Arnaldi che domani giocheranno rispettivamente contro Javier Cerúndolo e Francis Tiafoe, e che sogniamo noi, a occhi aperti potrebbero andare a incocciare in un derby dei quarti di finale, che è la porta verso una eventuale semifinale. Flavio Cobolli invece è dalla parte di Oger Aliassime, che è la testa di serie numero 4, che in questo momento è, a parte Zverev che oggi ha battuto De Jong 7-6, 6-4, 6-1, la testa di serie più alta sopravvissuta a Roland Garros. Oggi abbiamo visto anche la vittoria del giovane spagnolo Jodar in rimonta in 5 set contro Carreño Busta. Diego Narciso, ciao.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Oh, c'è vita anche senza Sinner per noi italiani, sì.
4: Ma assolutamente sì, ma io penso che, come abbiamo spesso detto, Jannik è stato quel giocatore un po' che ha anche da una parte dato una possibilità agli altri di crescere un po' in tranquillità, e quindi poi a un certo punto tanti ragazzi hanno fatto la loro ascesa e l'hanno fatta bene. Vedi Cobolli, vedi chiaramente Musetti, vedi Darderi, vedi Arnaldi che adesso bene, cioè tutti i ragazzi che insomma all'ombra di prima Berrettini e poi Jannik sono però saliti con tranquillità, e dall'altra parte però effettivamente si è un po', come dire, sono stati messi un pochino, come dicevo, anche in ombra, e quindi tanti risultati di Lorenzo Musetti, di Flavio Cobolli, di Darderi, di Arnaldi e degli altri un pochino sono stati, diciamo, messi insomma chiaramente in ombra dai grandissimi risultati di anni, per cui
3: secondo piano, sì.
4: Sì, e quindi oggi insomma siamo contenti che dimostriamo di avere una squadra forte, così come l'abbiamo dimostrato anche in Coppa Davis.
3: Certo, no, ieri Carlo, nelle 5 ore e 13 minuti di Matteo Berrettini, io mi sono emozionato, devo dirti la verità, è stato un po' come ritrovare un vecchio amico.
4: Ma non puoi non emozionarti con Matteo.
3: No, Carlo?
5: No, ma io non, sinceramente, dico la verità, non ci speravo più che potesse tornare a farci emozionare, perché mi sembrava davvero un giocatore che aveva perso la voglia, no, di tornare a questi livelli. Poi è chiaro, ti trovi lì in un torneo. Diego è stato un super giocatore, sa benissimo che in un torneo in cui i gatti vanno via tutti per varie ragioni, rimangono a ballare tutti quanti con risultati che non sono prevedibili, quindi questo credo sia un'enorme motivazione per chi è ancora in gioco in questo torneo, no Diego?
4: Hai ragione Carlo, scusami, ti ho parlato sopra, ma no, non c'è dubbio che veramente in questo momento, se dovessi dire o se dovessi prendere un favorito, a parte i nostri, che chiaramente tifiamo per i nostri e quindi speriamo che uno dei nostri si in qualche modo faccia un exploit di quelli proprio insperati, e però che sono possibili, perché abbiamo dimostrato di avere una truppa di giocatori importanti. Non lo so, io per esempio Jodar mi fa impazzire, cioè io l'ho visto, guarda, dico un aneddoto, io l'ho visto al primo turno di US Open nel 2024 Juniores, sono andato su dai miei amici e tra l'altro in quel momento allenavo, ho cercato di agganciarlo perché conoscevo il manager, poi lui è andato negli Stati Uniti a fare università, si vedeva già, questo è un ragazzo destinato ai primi 5 nel giro di 2 anni. Però è destinato soprattutto a una serenità questo 2-7-0 sotto, gli ha dato 6-2-6-2-6-1, cioè vuol dire uno come Carreno Busta che ha un'esperienza pazzesca. Poi c'è il classico Fonseca che stiamo aspettando, però intanto potrebbe veramente essere questa volta, se non lo butta questa volta Zverev, non lo butta, non vince mai più.
3: Sì,
4: cioè, diciamoci la verità.
3: Beh, sì, la sensazione è quella. No, invece per i nostri sono solo suggestioni. Perché ieri mi ha molto colpito Flavio Cobolli dire: ma sai, qui si respira un'aria nuova, fresca, bella, pulita. Adesso io non mi faccio pensare perché ho ancora 4 partite. Quindi la mia finale è quella di domani con Svaida. Che tra l'altro, apro e chiudo parentesi, Cobolli ha già battuto. E però quell'area nuova lì è frizzantina, rischia magari di bruciarti i neuroni oppure rischia di darti uno stimolo in più.
4: Ma guarda, io sono convinto che Flavio ha detto
3: Cobolli
4: la cosa
3: è la
4: giusta.
3: Testa di serie numero 10, quindi stiamo parlando comunque di uno che, spariti un po' tutti, ha le credenziali per poter dire io posso vincerlo.
4: Sì, per me quello che dicevate è giusto, nel senso che Flavio, però lui ha detto una cosa giustissima, cioè lui ha capito che c'è uno spiraglio e nel momento in cui c'è uno spiraglio la partita più importante è il primo set di domani, nel senso che neanche la partita, il primo set di domani, lui deve vincere sto match per poi, guarda, quando arrivi nei quarti di un torneo, io non ho avuto la fortuna di arrivare lì, sono arrivato la seconda settimana, mai lì a quarti di finale, quando arrivi lì, veramente, quando arrivi ai quarti di finale, alla fine il torneo lo può vincere chiunque, perché hai vinto già praticamente tre partite. Io sono arrivato a Miami in quarti di finale. Quando arrivi lì, poi hai vinto 3-4 partite, lo possono vincere tutti. Chiaramente, se ci sono i più forti, difficile, perché se ci fossero Jannik o Carlos, difficile. Ma nel momento in cui non ci sono loro due, il torneo lo può vincere chiunque. È una partita aperta e Flavio è uno di quelli accreditati a poter arrivare in fondo.
3: Poi adesso dovrebbe arrivare anche la pioggia, no? Settimana prossima, Carlo, così insomma la chiudiamo qui con la canicola parigina. No, giochiamo due tornei in uno, se succede così giochiamo due tornei in uno, nel senso che insomma se c'è, ballano una decina di gradi di differenza, giochiamo due tornei in uno.
5: Sì, no, certo, giocato, vabbè, d'altra parte insomma anche cioè, qui
3: non so
5: abbiamo
3: se sia
5: i nostri
3: un vantaggio
5: problemi,
3: o uno svantaggio. Vabbè, ma noi dobbiamo pigliare la metropolitana per venire a lavorare, non dobbiamo fare 5 ore sulla terra rossa.
5: Sì, no, per carità, no, ma sono è come giocare un torneo in Australia, un torneo in Europa, sì, senza muoversi dalla stessa città, no? Chiaramente cambia tutto. Ma probabilmente il caso più importante cambia anche la superficie, perché la terra rossa, il professor Nagino ci insegna, risponde in maniera particolarmente diversa, no? A seconda delle condizioni climatiche, quindi se arriva la pioggia, se arriva più fresco, se arriva maggiore, minore tasso di umidità e tutte queste cose, rischi anche non solo di giocare due tornei in uno senza muoverti da Parigi, ma di giocare anche su due superfici diverse.
3: No, ma questo di fatto mi interessava, Diego.
4: No, hai ragione Carlo, assolutamente, cambiano totalmente le cose. Se andiamo ad analizzare per esempio uno come Ruud, la palla rimbalza di meno, fa più fatica, uno come Zverev è uguale, no? La palla rimbalza di meno, fa più fatica a farla camminare, per cui sicuramente è un, diciamo, uno svantaggio, per dire, per un pochino per Ruud e per Zverev, dipenderà tanto dalle condizioni, dipenderà tanto dall'adattabilità che i ragazzi ci metteranno dentro, perché poi l'adattabilità per un giocatore è la cosa più importante, quindi affrontare il momento è fondamentale. E io ripeto, io vedo molto molto bene questi ragazzi giovani che si possono buttare dentro e possono veramente avere l'occasione, e quindi Flavio, quindi Hodar, quindi vediamo un pochino anche Fonseca se questa pressione che c'è ormai da diversi anni che gli mettiamo un po' tutti la riesce a superare, però è il torneo di tutti. Se ci risentiamo tra 2 giorni ai quarti, secondo me possiamo, dopo aver visto questi ottavi, possiamo prendere un po' più le misure.
3: Allora, gli diamo appuntamento martedì, Carlo. Sì,
5: certo, certo.
3: Se è autoconvocato, tieniti libero.
4: Io ci sono, mi convoco per martedì.
5: Grande
4: mi
5: Diego,
4: convoco per
5: grande.
4: Martedì.
3: Allora, grande insieme Diego. Al maestro Leo Turrini, è già fatta. Abbiamo ecco, disegnato, sì, abbiamo disegnato la seconda mezz'ora della puntata di martedì. Possiamo licenziare gli assistenti, gli autori
5: tutti
3: gli altri.
5: Tutti.
3: Abbiamo fatto tutto. Vabbè, comunque, domani dovrebbe essere dalle 11 di mattina Flavio Covoli contro Svaida, poi Matteo Berrettini contro Javier Serundolo, che non è quello che ha messo fuori Sinner, è il fratello che dovrebbe essere più forte di quello che ha messo fuori Sinner, poi a seguire ancora Arnaldi contro Tiafo e domani vedremo anche Ujerali Assim contro Tabilo. Oggi invece mancano ancora le partite Mensik Rublev e Rud Joao Fonseca, mentre come detto il primo quarto di finale si è disegnato quello tra Jodar e Zverev. Ciao Diego, grazie, a martedì allora.
4: Ciao
3: Diego,
4: un saluto.
3: Ciao, a martedì. Ciao, grazie, no, grazie a Diego Narciso. Oh, mi dicono che Giro se la sta pigliando comoda in questa passerella finale a Roma. Noi dopo il traffico ci andiamo con Piero Augusto Stagi.
6: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
7: Vabbè, Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms e vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
8: Strade in diretta.
9: Bentrovati, a causa di un incidente si procede in coda sulla tre Napoli-Salerno tra Ercolano e San Giorgio a Cremano, verso Napoli. Sulla Pontina si procede in colonnati tra Castelromano e Tor de Cenci in direzione della capitale. È avvenuto un incidente con code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lucca Est e Altopascio verso Firenze. A causa di lavori si procede in colonnati in direzione Milano sull'Autosole, tra la variante di Valico e Sasso-Marconi. Per finire sono segnalate code a tratti sulla 14 Adriatica per il traffico intenso tra Faenza e Imola. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.

0: Jonas Vingegaard suona la quinta sinfonia personale, campione elettrico, campione devastante, l'ultimo bacio all'adesivo della propria famiglia, il repescatore fa sognare l'Italia, arriva in gloria, il giro è tutto suo.
1: Questo è l'arrivo ieri di Vingegaard, manca una decina di chilometri, qualcosa di più invece al traguardo finale a Roma di questa passerella di 181 chilometri, che ovviamente non sposterà nulla nella classifica generale, che vede Vingegaard vincere il Giro d'Italia, sul podio Gall ed Hindley. Per noi italiani c'è la consolazione della maglia azzurra degli scalatori per Giulio Ciccone, e per tutti voi invece c'è Pier Augusto Stagi. Ciao Pier.
2: Ciao Giovanni, ben ritrovato.
1: Ciao. Tutto come previsto, no? Ampiamente preannunciato 20 giorni fa.
2: Sì.
1: Sarà il Giro di Vingegaard.
2: Sarà il Giro di Vingegaard, è stato il Giro di Vingegaard, addirittura ha anche un po' trattenuto i propri entusiasmi, ha tenuto il piede calcato il giusto, non ha mai voluto stravincere, ma ha vinto con grande facilità e con grande autorevolezza. Ha vinto 5 tappe, una l'ha lasciata volutamente, scientemente al suo coequipier di riferimento, Sepp Kuss, al quale aveva già anche regalato in precedenza una Vuelta di Spagna. Cioè, ha fatto quello che si sentiva di fare, e le parole di Vingegaard di ieri, alla fine, al termine della sua bellissima cavalcata a Piancavallo, è: ho fatto una bella preparazione, ci dice qual è stato il suo rapporto col Giro d'Italia. Lui è venuto a preparare il Tour de France e l'ha preparato senza forzare, quindi ci dice anche quanto è forte lui, che tipo di corridore è e sia, ma soprattutto ci dice anche quello che è stato il Giro d'Italia.
1: Che cosa siamo diventati noi, sì.
2: Cioè non è da sminuire, ma sono le parole di Vingegaard. Mi sono preparato bene, è quello che ci voleva, non ho esagerato, mi sento molto molto bene, sono sulla strada giusta per essere al top tra 4 settimane, il 4 di luglio.
1: Quindi secondo te Pogacar ha guardato almeno una tappa in TV di questo giro, si è un po' preoccupato, gli hanno detto di preoccuparsi?
2: Allora, io sono convinto che Tadej Pogacar abbia visto più di una tappa, perché comunque è uno che ama guardare, è anche uno che è molto social, avrà anche scritto probabilmente a Jonas Vingegaard, si sarà anche complimentato, ma è anche uno che comunque è sereno e sa il fatto suo, l'abbiamo imparato a conoscere, uno che non si intimorisce, sa perfettamente quanto vale e quindi da lì riparte. Sono due grandi corridori, questo è innegabile, è giusto ricordarlo. Jonas Vingegaard è l'unico che se ne dica che è riuscito a battere due volte, magari ormai qualche anno fa, però due volte Tadej Pogacar, se no addirittura oggi staremmo a parlare di un Tadej Pogacar che potrebbe dare assalto al 7° Tour de France consecutivo. Invece ne ha 4, 2 ne ha vinti Jonas, e quindi questi sono i due corridori più forti in assoluto al mondo per i grandi giri, e dobbiamo verificare, questo sarà anche un tema aggiuntivo in più al Tour de France, il peso specifico che può portare, che può avere un corridore come Paul Cessat, che è un ragazzo estremamente giovane, di soli 20 anni, che però potrebbe inserirsi in questo magnifico braccio di ferro e quindi diventare addirittura una sfida a tre.
1: Sarebbe bellissimo. Facciamo un po' Carlo la pagella degli italiani. Aspettavamo tutti Giulio Pellizzari, abbiamo detto di dell'altro Giulio Ciccone, che veste a Roma la maglia azzurra degli scalatori, quindi sicuramente lui il suo giro l'ha vinto. Poi abbiamo raccontato per 3 settimane Piganzoli. Da dove vuoi partire? Le delusioni di Jonathan Milan. Da dove vuoi partire, Carlo? Sì,
3: Jonathan Milan ingiudicabile, cioè è stato abbastanza uno psicodramma al suo giro. Pellizzari deludente, perché questo dico rifatti. Bravo Piganzoli, eroico a tratti Giulio Ciccone. però secondo me questo rimane, a prescindere dai voti che possiamo dare agli italiani, il giro della grande crisi, perché se Vingegaard viene qui e lo vince preparando il tour senza neanche spettinarsi, cioè secondo me il macro discorso da fare, aspettando che Piganzoli magari cresca, aspettando che altri possano arrivare, cioè rimane comunque il giro della grande crisi, perché se questo è il Giro d'Italia, mi spiace dirlo, ma diventa una corsa di basso livello, cioè diventa una corsa B del panorama. Quindi bisogna seriamente interrogarsi sul futuro del Giro d'Italia, secondo me.
1: Pier?
2: Guarda, il Giro d'Italia degli italiani, abbiamo portato a casa 3 tappe, quindi diciamo una cosa positiva, le 3 tappe. Quindi con Davide Ballerini una bellissima volata a Napoli, una crono di Filippo Ganna, bellissima massa, e poi questa vittoria di Alberto Bettiol che ce l'abbiamo ancora negli occhi. Detto questo, la maglia azzurra di Ciccone, non voglio essere cattivo e severo, però premia il miglior scalatore, che però non è lui, e quindi di che cosa stiamo parlando? Perché qui, anche qui, bisogna mettere mano qualcosa al regolamento, perché uno che ti vince 5 tappe, uno che su 5 salite arriva primo, non può essere staccato di 11 punti e non può essere quindi secondo dietro Giulio Ciccone, però il regolamento è quello, e quindi la maglia azzurra la porta per grazia ricevuta a casa un altro. E poi metto la pietra tombale su quanto stava dicendo Carlo, chiaramente è il giro più negativo di sempre su 109 anni di storia. Perché? Perché mai abbiamo portato a casa un piazzamento sotto il settimo posto. Non era mai accaduto, ci siamo riusciti quest'anno con Davide Piganzoli e con Damiano Caruso. Quindi non è mai accaduto, cioè abbiamo sempre fatto meglio nella storia del Giro d'Italia. Quest'anno siamo riusciti a portare a casa questo, quindi questo dice la statistica. Quindi se i numeri ci aiutano a capire, questo dicono i numeri e la statistica. Se poi invece poi vogliamo raccontare un'altra verità, è chiaro, è vero, allora Giulio Pellizzari è un bluff? No. Giulio Pellizzari è un corridore, l'ha dimostrato assolutamente proprio in un momento di grandissima difficoltà. Un mezzo corridore non arriva a Roma dopo aver smaltito dei problemi fisici, un virus che l'ha tramortito per 3 giorni consecutivi. Ti svuoti e vai a casa. Lui si è svuotato, è chiaro che ha pagato, è chiaro che ha rischiato grosso, però Giulio Pellizzari ha dimostrato di avere carattere, tenuta, voglia di fare. È un corridore che ha talento e verrà fuori, è chiaro che verrà fuori, molto giovane. Davide Piganzoli, anche lui non dobbiamo essere esageratamente ottimisti, però ha fatto un grande lavoro, perché l'anno scorso era la Polti, una squadra di seconda divisione, quest'anno ha fatto un salto. Il buon Jonas Vingegaard l'ha voluto con sé e lui ha fatto un giro di livello assoluto ed ha chiuso anche lui nei 10, e quindi questo è un risultato importante, è la prima volta che lo fa per un corridore che nessuno conosceva, se non chiaramente gli addetti ai lavori. Quindi anche questa è una nota positiva, non dobbiamo essere esagerati, perché deve lavorare tanto. È chiaro, quando qualcuno dice il prossimo anno verrà a fare il capitano della Visma Lise Bike, diamoci cauti, sì. I salti bisogna
4: non gli
2: farli
4: fa un favore. Quello che dice quella cosa lì non gli fa un favore, Pier Augusto, no?
2: Esatto.
4: Per andare di sintesi. E
2: il migliore chi è stato? Dobbiamo fare un applauso, se me lo consenti, sì. Perché il suo ultimo giro, a 38 anni, ottiene l'ennesimo piazzamento nei 10, Damiano Caruso, che è stato il grande scudiero del Bahrain di questo corridore, che è stata una rivelazione, Alfonso Eulalio, questo simpaticissimo corridore portoghese, il corridore che ride e sorride alla vita, e che ha portato comunque a casa un 6° posto e la maglia bianca di miglior giovane. Bene, anche Damiano Caruso, il grande vecchio, ha concluso nella top 10 e quindi invece di parlare di giovani parliamo di un grande vecchio, parliamo di un ciclismo che forse è andato.
4: Siamo un paese per vecchio, purtroppo, anche nei momenti di depressione, depressione sportiva. Pier Augusto, ti saluto. Ovviamente non abbiamo ancora il nome del vincitore della passerella di Roma perché manca una manciata di chilometri. E per questo vi rimando a GR24 che inizia subito dopo di noi. Vi daremo l'aggiornamento anche col nome del vincitore a Roma, ma la maglia rosa, come detto, è quella di Jonas Vingegaard. Ciao Carlo, grazie.
3: Ciao Gio, ciao a tutti.
4: Appuntamento a domani. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi e Paolo Valentino in redazione, Filippo Aureggi e Roberta Fisani che si sono alternati in regia. Mi fermo qui, l'appuntamento con tutti i convocati weekend è domenica prossima in diretta alle 17 nel GR delle 19, il vincitore dell'ultima tappa del Giro.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
8: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
10: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
9: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
10: Ormesani.com.
11: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
12: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
13: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
16: Salve.
14: Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Sono le 19.
20: GR24. Il sole 24 ore.

0: Sospetto caso di Ebola in Sardegna. Paziente rientrato dal Congo, ora trasferito allo Spallanzani di Roma. Stallo nei negoziati e guerra in Libano. L'Egitto chiede una riunione d'emergenza. Washington resta ottimista. L'Ucraina adesso divide la politica italiana. Le parole di Crosetto alimentano le distanze anche nella maggioranza. Maltrattamenti aggravati dalla morte. Nuovi elementi sulla posizione della madre della piccola Beatrice. Roberta Frisani in regia, Gigi Donelli al microfono, ancora buonasera. Abbiamo chiuso l'edizione precedente con questo alert arrivato dalla Sardegna. Ora ci sono ulteriori informazioni. È sintomatico il paziente ricoverato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Così il Ministero della Salute in una nota che sottolinea come il paziente rientrato dal Congo sarà sottoposto ai test per il virus. Gli accertamenti saranno svolti dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente, dice ancora il ministero, che è in contatto con le autorità sanitarie locali e con lo Spallanzani, si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera e aggiunge: il rischio di Ebola in Italia resta molto basso. Il Medio Oriente con l'Egitto, che secondo una TV saudita avrebbe indetto una riunione urgente per mercoledì con Hamas e con altre fazioni palestinesi. Entro 48 ore avremo comunque il cessato il fuoco, assicura Washington.
1: L'accordo per il nuovo cessate il fuoco tra Libano e Israele dovrebbe arrivare martedì al termine di ulteriori negoziati a Washington. Intanto l'occupazione dell'IDF è arrivata oltre il fiume Litani e la Francia chiede un consiglio di sicurezza urgente delle Nazioni Unite. Ad oggi abbiamo eliminato 8.000 terroristi di Hezbollah, le operazioni continuano, ridaremo sicurezza a chi vive nel nord del paese, tira dritto Netanyahu. E in attesa di una reazione di Teheran alla bozza di accordo inasprita dalla Casa Bianca sul capitolo nucleare, resta alta la tensione anche a Hormuz, dove i Pasdaran tornano a sfidare il blocco americano annunciando che nelle ultime ore una trentina di cargo e petroliere sono transitati con loro placet. In Iran sarebbero poi tornati in funzione gli impianti offshore del giacimento di South Pars e CNN riporta che Teheran avrebbe recuperato anche buona parte dell'arsenale missilistico e delle rampe di lancio sotterranee.
2: Very tough negotiators. Takes a long time. I'm in no hurry.
1: I negoziati sono lenti ma non avranno la bomba atomica, ribadisce il tycoon. Non ci fidiamo del nemico, torna a ripetere il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, e il regime fa sapere di aver abbattuto un drone statunitense promettendo nuove rappresaglie contro le basi americane nel Golfo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Mentre continuano gli attacchi, gli allarmi che riguardano anche in questi due giorni la centrale termonucleare di Zaporizhzhia, dunque in Ucraina, la politica italiana si divide sul dossier, sulle scelte da compiere appunto rispetto a quanto accade nell'Europa centro-orientale.
3: Difficile che l'Ucraina possa entrare nell'Unione Europea, così il ministro della difesa Crosetto, parole che riaccendono il dibattito politico con le divisioni soprattutto all'interno della stessa maggioranza. La Lega è nettamente contraria, ribadisce il presidente dei senatori leghisti Romeo, perché essendo l'Ucraina ancora uno stato in guerra è necessario raggiungere prima la pace se non si vogliono esporre i cittadini europei a conseguenze gravissime. Favorevole invece Forza Italia con il ministro degli esteri Tajani, che però subordina l'ingresso di Kiev a quello dei Balcani occidentali, che è, dice, prioritario. Il PD invece accusa Crosetto di una preoccupante inversione di marcia per non litigare con la Lega. Altro dossier, l'energia. Il governo continua a chiedere all'Europa flessibilità sui conti per rispondere alla crisi energetica in corso, sperando in un sì dell'Europa all'allentamento dei vincoli di bilancio. E intanto sull'utilizzo dei fondi di coesione, così come suggerito dal vicepresidente della Commissione Fitto, protestano le opposizioni. I fondi di coesione non possono essere deviati dalla loro propria destinazione, ma vanno usati, dice Conte 5 Stelle, per infrastrutture e istruzione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre cercava di lasciare l'Italia per volare a Istanbul. Il 49enne manager turco coinvolto in un'indagine per caporalato sul consolato statunitense a Milano.
4: fermato per pericolo di fuga. Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano in quanto manager della società americana Cadel Construction, è stato fermato all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. In seguito al controllo giudiziario del 29 maggio, in cui sono state riscontrate numerose violazioni nel cantiere, Demir, intercettato, avrebbe infatti avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto in cui, secondo i PM, sarebbe parsa chiara la volontà di fuggire del manager turco. Demir è stato fermato allo scalo di Bergamo, da dove stava partendo con la famiglia per Istanbul. Da lì è stato poi trasferito in carcere. La procura di Milano aveva avviato da alcuni giorni un'indagine per disporre il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato nei confronti di Cadel Construction, colosso americano delle costruzioni impegnato nei lavori del nuovo consolato statunitense in costruzione nell'ex Tiro a Segno. Secondo fonti di stampa è emerso che operai indiani sarebbero stati reclutati all'estero e portati in Italia per lavorare nel cantiere di Piazzale Accursio, venendo pagati circa 2 euro l'ora, meno della soglia di povertà, dopo aver versato una somma indicata dai PM come una sorta di pizzo per lavorare. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno.
5: Emanuela Aiello, 44enne, mamma di Beatrice, la piccola di 24 mesi trovata senza vita a Bordighera, provincia di Imperia, sarà sentita mercoledì dal GIP nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Ponte Decimo. La donna è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Stessa accusa anche per il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, 42enne, arrestato ieri. Agli atti dell'inchiesta sulla morte di Beatrice, trovata senza vita il 9 febbraio, ci sono le parole della sorella di 9 anni della bimba, testimonianza che ha contribuito ad aggravare il quadro indiziario. Aveva il corpo, le labbra viola, già lì stava molto male, uno dei passaggi più significativi della testimonianza, che ha descritto una grave sofferenza andata avanti senza soccorsi. Beatrice sarebbe morta dopo mesi di maltrattamenti atroci, atti di crudeltà prolungati, è per questo che la procura d'Imperia ha ottenuto ieri, a indagini in corso, il carcere per Iannuzzi. Non ce la sentivamo di aspettare, il quadro indiziario era già chiarissimo nella sua gravità, ha detto il procuratore capo di Imperia Alberto Lari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Risalgono a febbraio scorso le prime lettere minatorie indirizzate ad Adriano Cappellare, il giovane collega di Enego in provincia di Vicenza, oggetto la scorsa notte di un attentato incendiario alla propria abitazione.
6: Attentato incendiario a Enego sull'altopiano di Asiago contro il giornalista Adriano Cappellari, collaboratore del giornale di Vicenza e del quindicinale L'Altopiano, già destinatario di lettere minatorie per la sua vicinanza a Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano. Ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale composto da bombolette di gas davanti al cancello della sua abitazione, dopo aver lanciato una o più bottiglie incendiarie e lasciato sul posto altre bombole. La deflagrazione ha provocato una violenta fiammata che ha danneggiato la recinzione e mandato in frantumi alcuni vetri. Il cronista, ventenne, era rientrato da pochi minuti. Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso un individuo mascherato mentre deposita l'ordigno e si allontana a piedi. Nella cassetta postale è stata trovata una nuova lettera con minacce di morte indirizzate allo stesso Cappellari, a Don Patriciello, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il giornalista aveva già ricevuto in passato messaggi anonimi analoghi con fotografie e riferimenti diretti ai suoi articoli. I carabinieri hanno avviato le indagini, numerosi gli attestati di solidarietà dal mondo dell'informazione e delle istituzioni per Meloni. Si tratta di un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Paolo Usinabbia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vicenza.
0: Non solo chi materialmente ha acceso la batteria dei fuochi, ma anche i colleghi che erano attorno a lui in quel momento sono stati tagliati fuori dai servizi previsti per le celebrazioni della Festa della Repubblica. Arriva dunque il primo provvedimento del comando della Polizia Locale di Roma per 4 vigili urbani coinvolti nell'incidente avvenuto la notte tra venerdì e sabato alle Terme di Caracalla, durante le prove per la parata del 2 giugno, quando 30 cavalli, spaventati dall'esplosione dei botti, hanno percorso chilometri al galoppo tra i veicoli in transito, ferendo 3 giovani soldati dei lancieri di Montebello e una poliziotta 29enne. E adesso è tempo di tornare con Giovanni Capuano, quelli che sono gli aggiornamenti dello sport. Con intanto c'è, Giovanni, direi la conclusione che l'avevate annunciata in chiusura del Giro d'Italia. Prego. Sì, Giro d'Italia che si è chiuso con la prima vittoria in questa edizione dello sprinter italiano Jonathan Milan, prima vittoria per lui, quarta per un corridore italiano, Jonathan Milan, che ha vinto a Roma battendo Giovanni Lonardi e Paul Pignoet in questo che è stata l'ultima tappa in corona Jonas Vingegaard, vincitore del Giro d'Italia, sul podio che viene allestito in questi minuti con Jonas Vingegaard salgono anche Gall ed Hindley. Ricordiamo che Giulio Ciccone, altro corridore azzurro, porterà sul podio di Roma la maglia azzurra per il miglior scalatore. È stata una tappa segnata dal tentativo di Pippo Ganna, che è stato ripreso insieme a Sobrero e Stuyven a 2 chilometri dall'arrivo, poi la volata che abbiamo già raccontato. La MotoGP, Gran Premio d'Italia al Mugello, ha vinto Marco Bezzecchi, prima volta dell'Aprilia nel Gran Premio d'Italia, doppietta per la casa di Noale, secondo è arrivato Jorge Martin, terzo Pecco Bagnaia, quarto Ogura, poi di Gianantonio Acosta e Marc Marquez. Sentiamo la soddisfazione di Marco Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport. Non c'è la voce di Bezzecchi che è leader della classifica mondiale con 173 punti, 17 in più rispetto ad Jorge Martin, 39 di vantaggio su Fabio Di Giannantonio. Poi per chiudere il tennis, domani c'è il grande lunedì degli italiani a Roland Garros, agli ottavi di finale in campo ci saranno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Oggi si stanno già giocando gli ottavi di finale, da segnalare in questo pomeriggio le vittorie dello spagnolo Jodar e del tedesco Zverev, che dunque si sfideranno poi martedì nel quarto di finale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
7: E allora Giovanni, visto che abbiamo recuperato Bezzecchi, facciamo questa coda, lo sentiamo.
8: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria, perché mio babbo e mia mamma ci portavano a vedere le gare e qua, vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative.
7: Straordinaria giornata dunque per il campione dell'Aprilia. Qui davvero chiudiamo questa edizione di GR24, naturalmente alle 20 tutti gli aggiornamenti. A più tardi.
9: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
17: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
18: Per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
19: Nel mio ruolo di conduttore unico di Leoni per Agnelli vi annuncio e vi anticipo che stasera torneremo a parlare di canzoni sul clima di guerra nel mondo di Manuel.
20: Manuel.
21: Manuel.
20: Manuel.
21: Manuel. Manuel.
19: Il mondo di Manuel.
20: Manuel.
19: Il mondo perfetto.
20: Manuel.
19: Il mondo di Baduel, dove tutti sono Baduel. È storia antica che l'uomo per le sue porcherie di guerra usa la religione come giustificazione. Lo fa pure questa cricca di folli che governa la Casa Bianca, che citano la Bibbia ad ogni piè sospinto, anche se poi confondono il monologo di Ezechiele 25:17 di Pulp Fiction con un passo della Bibbia e lo leggono con gli astanti che ascoltano con le mani giunte e dicono Amen. Un capolavoro di humor un po' blasfemo che né Quentin Tarantino né Samuel Jackson avrebbero mai potuto immaginare. Nel 2007 è uscita una canzone degli Arcade Fire che parlava di Guerra Santa e Terza Guerra Mondiale e di come dal nostro davanzale stiamo assistendo al disastro che arriva sotto forma di marea. La canzone si intitola Windowsill, Arcade Fire.

Chi ha colto un lato del poco originale della guerra è Steve Earle, uno dei grandi maverick del rock americano. In una canzone Earle ha raccontato la storia di John Wailer Lent, il ragazzo americano che nel 2001 ha scelto di combattere al fianco dei talebani in Afghanistan. Pensate che prima di quel tragico settembre Steve Earle stava lavorando a un album di protest songs, una di queste America con la K, America V6.0, era stata scritta per il film di Nick Cassavetes, John Q. Il 14 settembre, 3 giorni dopo l'attacco, molti media pubblicarono una mail che il gigante dei media Clear Channel aveva diffuso ai DJ. Sostanzialmente era una blacklist di canzoni che era sconsigliato trasmettere. Nell'elenco, tra i vari titoli, comparivano War di Edwin Starr, tutto il catalogo dei Rage Against the Machine, Imagine, Eve of Destruction e, coincidenza volle, che Nick Cassavetes interruppe i contatti con Steve Earle. L'album di Protest Songs non è mai stato pubblicato. In quel clima di furore anti-islamico, Earle colse un aspetto che solo i poeti riescono a cogliere, quel traditore catturato e additato al mondo intero come un folle nemico somigliava a suo figlio, un ragazzo smagrito e smarrito di poco più di 20 anni. Ascoltiamolo, John Walker's Blues, Steve Earle.

Ho appena citato War di Edwin Starr e mi viene in mente l'apertura del tour 2026 di Bruce Springsteen, simbolicamente partito da Minneapolis, la città dove Lice ha seminato morte e terrore. Il primo titolo in scaletta era la cover di War di Edwin Starr, il brano scritto da Norman Whitfield e Barrett Strong per la Motown, che è una delle canzoni più potenti mai scritte contro la guerra. Nelle mani di Springsteen e della E Street Band diventa un grido di battaglia, quasi un gigantesco pugno alzato contro il potere impazzito che cerca il Nobel per la pace, arrestando, rastrellando e minacciando di cancellare civiltà. Un testo molto esplicito scritto per il Vietnam è tragicamente tornato all'attualità, soprattutto se pensiamo che in più paesi, Italia compresa, si torna a parlare del servizio di leva che è già obbligatorio in diversi paesi europei. Ascoltiamo War nella versione live di Bruce Springsteen.

0: Leoni per Agnelli. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ciao, sono Marco.

0: Ti fare merenda in Malga.
1: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
2: Passa Intred.
3: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
2: Passa Intred.
3: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
2: Connessi sempre.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Tecnologia e guida devono andare nella stessa direzione, rendere tutto più semplice. È da qui che parte il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinci Guerra, Managing Director Opel Italia.
7: Per noi di Opel Italia la tecnologia deve aiutare davvero chi guida, senza aggiungere complessità. Su Opel Grandland questo si traduce ovviamente in un abitacolo più pulito, con meno distrazioni e più chiarezza. I comandi essenziali restano fisici, mentre i display sono orientati al guidatore e mostrano solo le informazioni utili. Anche l'Adapt Display permette di mantenere lo sguardo sulla strada. C'è poi tutto il lavoro fatto sull'organizzazione dello spazio interno, con vani intelligenti, ricarica wireless integrata e una logica d'uso pensata per rendere ogni funzione immediata. Tutto contribuisce a rendere l'esperienza più intuitiva e naturale.
6: Scopri di più su opel.it.
8: Leoni per Agnelli.
9: Rieccoci a Leoni per Agnelli in una puntata dedicata alle canzoni ispirate dal clima di guerra. Siamo preoccupati e spaventati per il nostro presente e il nostro futuro, ma abbiamo una certezza: qualunque cosa accadrà, dal conflitto globale all'invasione aliena, il mondo libero avrà sempre il suo leader pronto a organizzare la resistenza dal suo ranch sulle colline di San Francisco. Quel leader è ovviamente Neil Young, il più resistente guerriero del libero pensiero della storia del rock. Ha cominciato a 20 anni suonando For What It's Worth con i Buffalo Springfield e non ha mai smesso di combattere contro il sistema, l'industria e naturalmente la guerra. Nel 2006 ha pubblicato un album intitolato Living with War, che è un attacco feroce all'amministrazione Bush, un concept album sullo stato di guerra permanente della nostra società. Ripetiamo il concetto: sono passati 20 anni e l'unica cosa che è cambiata sono i nomi dei responsabili di questo scempio dell'umanità, che è la sola idea che la guerra possa davvero risolvere i problemi. Come la pensa Neil Young può essere riassunto nel titolo di uno dei 10 brani dell'album Let's Impeach the President. Mettiamo sotto accusa il presidente, ma ricordiamo che l'impeachment è la procedura attraverso la quale un presidente può essere destituito. La canzone che abbiamo scelto è Looking for a Leader, un'invocazione per un nuovo leader in un'America che ha un lato oscuro, governata dalla corruzione, un leader che riesca a unire il rosso, il bianco e il blu prima che diventi pietra. Ascoltiamo Looking for a Leader di Neil Young.

Uno dei classici assoluti sul clima di paranoia che può essere indotto dalla guerra è Gimme Shelter dei Rolling Stones, scritto nel 1969 e pubblicato in quel gioiello che è Let It Bleed. Il tema è chiaro: cercare un riparo da una società sempre più violenta e minacciata da una guerra che si immagina lontana ma che è molto più vicina di quello che ci si può immaginare. Gimme Shelter è un classico del rock per tanti motivi, uno di questi è il duetto Mick Jagger con Mary Clayton, storica corista della musica rock e pop, un momento diventato poi uno dei climax emotivi dei concerti degli Stones grazie alla travolgente Lisa Fisher. Rape, murder, is just a shot away, is just a shot away è la frase, ormai quasi uno slogan, su cui vive questo brano entrato nella storia del cinema soprattutto grazie a Martin Scorsese, che l'ha inserito nella colonna sonora di Quei bravi ragazzi, Casino e The Departed. Quindi ce li ascoltiamo, i Rolling Stones con Gimme Shelter.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Bentrovati sulla Firenze-Pisa-Livorno. È avvenuto un incidente con code tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Sulla vicina A11 Firenze-Pisa-Nord verso il capoluogo toscano si registrano code a tratti tra Lucca Est e Alto Pascio per il traffico intenso. In direzione Genova sulla A12 Genova-Rosignano per un veicolo in avaria sono segnalate code tra Genova Nervi e Genova Est a causa di lavori sull'autosole. Si rallenta tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Milano. Code inoltre sono segnalate sulla Pontina all'altezza di Castel Romano in direzione della capitale e sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta per il traffico intenso, per lo stesso motivo sulla 14 Adriatica a tratti tra Faenza e Imola. Da Radio Traffica è tutto, Strade in diretta tornerà tra un'ora.
0: Leoni per Agnelli.
2: Ci avviamo alla conclusione di questa puntata dedicata alle canzoni che raccontano il clima di guerra in cui stiamo vivendo, ma non posso evitare di parlare di Darfur, una regione del Sudan dove è in corso da anni una guerra che l'UNICEF ha definito la più grave emergenza umanitaria del pianeta. Mentre il mondo concentra l'attenzione sui conflitti che fanno notizia, ma poi vengono dimenticati quando ce n'è un altro più attuale e mediatico, nel quasi silenzio del mondo cosiddetto civile, nel Darfur è in corso un altro genocidio che coinvolge donne e bambini, provocato da una caccia all'oro che ricorda i tempi dei conquistadores spagnoli in America Latina e che guarda un po' riguarda anche quelle monarchie, quegli emirati del Golfo che ora sono coinvolti nella guerra in Iran. Buona parte dell'oro del Darfur arriva a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti, così come complice la famigerata Wagner, riguardava anche Mosca. Non facciamo geopolitica, Leoni per Agnelli, cerchiamo piuttosto di segnalare come le coscienze dell'Occidente funzionino a intermittenza. Facciamo un omaggio all'Africa con il padre fondatore dell'Afrobeat, Fela Kuti, un uomo che ha messo la sua musica al servizio della lotta sociale e politica e che per questo ha pagato un caro prezzo. Il brano è By Africa, Fela Kuti.

0: Rabai Africa.
1: Rabai Africa di Fela Kuti, e prima di lasciarci con un brano di Carne Fresca, concedetemi di ringraziare voi che ci avete seguito e ricordarvi che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19.10, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto ascoltando un brano di un artista di Carne Fresca, questo è Waylos con Menhir. Ciao a tutti.

0: Io sono Paolo Ruffini.
1: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
0: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
1: E sei down?
0: Sì.
1: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 57 55 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, no? Puppa!
0: Paolino.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Let's go! Da Mycoboard scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mycoboard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mycoboard.it. Mycoboard.
5: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies, un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
9: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
12: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
11: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
12: Ormesani.com.
13: Capannoni industriali del futuro.
11: Oggi molti imprenditori hanno la necessità di dare una nuova immagine alla propria azienda e contestualmente migliorare il comfort dei propri spazi produttivi. Ma quali sono i criteri per capire se un capannone può diventare davvero uno spazio moderno, efficiente e adatto a un'azienda che guarda al futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
14: Con la nostra consulenza diamo agli imprenditori una nuova prospettiva, facendo emergere il potenziale dei loro vecchi edifici. Grazie al metodo Elysium Regenera, interveniamo in modo integrato sull'intero involucro. Realizziamo coperture facciate in chiave moderna che garantiscono impermeabilità, isolamento termico e luce naturale. Tutto questo si traduce in una nuova immagine per l'azienda, un maggior comfort interno per i dipendenti e una riduzione dei costi di gestione per un'impresa che guarda al futuro.
11: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
15: Il segnale orario vi è offerto da...
16: Patto di non concorrenza violato?
17: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
16: Axerta.it.
18: sono le 20.
19: GR24, il sole 24 ore.

0: Sospetto caso di Ebola in Sardegna, paziente rientrato dal Congo sarà sottoposto ai test per il virus. Stallo dei negoziati guerra in Libano, l'Egitto chiede con urgenza una riunione del Consiglio di sicurezza. MotoGP, la prima volta per Aprilia al Mugello, a Roma Jonas Vingegaard fa passerella per il Giro d'Italia. Ancora buonasera da Gigi Donnelli al microfono. È sintomatico il paziente ricoverato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Lo sottolinea il Ministero della Salute in una nota ribadendo che il paziente era rientrato dal Congo e sarà sottoposto ai test per il virus.
1: Operatori sanitari con tutti asettici e una strada bloccata. A Cagliari questo pomeriggio sono scattati i protocolli previsti nei casi sospetti di Ebola. Un uomo è stato prelevato dalla sua abitazione e trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un cagliaritano rientrato dall'estero che ha accusato sintomi riconducibili al virus. È scattato quindi il protocollo e sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. L'uomo sarà sottoposto ai test per il virus e gli accertamenti saranno eseguiti dagli esperti dell'ospedale Spallanzani di Roma. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
0: In Medio Oriente adesso, con Macron che interviene su quanto accade nel Libano meridionale. Nulla giustifica l'escalation, scrive il presidente.
2: Centri abitati rasi al suolo, sfollamenti di massa, Israele cancella il sud del Libano. L'allarme lanciato ieri dal governo di Beirut e raccolto da Macron, che sull'escalation dello Stato ebraico chiede e ottiene un vertice urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite già fissato per domani. Finora abbiamo eliminato 8.000 terroristi di Hezbollah, l'avanzata continua e si allarga, ridaremo sicurezza a chi vive nel nord di Israele, tira dritto Netanyahu, che issa la bandiera sul castello di Beaufort, già roccaforte dell'OLP di Arafat, avamposto IDF fino al 2000. Il partito di Dio sciita risponde con droni e fa diversi feriti nel nord di Israele. Washington assicura una nuova tregua in 48 ore e resta alta la tensione anche a Hormuz, dove i Pasdaran tornano a sfidare il blocco americano annunciando che una trentina di cargo e petroliere sono transitati col loro permesso. Intanto è attesa una risposta di Teheran alla bozza di accordo inasprita dalla Casa Bianca sul capitolo nucleare.
3: Very tough negotiators.
2: I negoziati sono lenti, ma non abbiamo fretta e loro non avranno la bomba atomica, assicura il tycoon. Non ci fidiamo del nemico, torna a ripetere Teheran, che poi fa sapere di aver abbattuto un drone statunitense e promette nuove rappresaglie contro le basi americane nel Golfo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La politica italiana ora con i principali dossier sul tavolo, a partire dall'ipotesi di un ingresso accelerato dell'Ucraina nell'Unione.
4: Difficile che l'Ucraina possa entrare nell'Unione Europea, così il ministro della Difesa Crosetto, parole che riaccendono il dibattito politico con le divisioni soprattutto all'interno della stessa maggioranza. La Lega è nettamente contraria, ribadisce il presidente dei senatori leghisti Romeo, perché essendo l'Ucraina ancora uno stato in guerra è necessario raggiungere prima la pace se non si vogliono esporre i cittadini europei a conseguenze gravissime. Favorevole invece Forza Italia, con il ministro degli esteri Tajani, che però subordina l'ingresso di Kiev a quello dei Balcani occidentali, che è, dice, prioritario. Il PD invece accusa Crosetto di una preoccupante inversione di marcia per non litigare con la Lega. Altro dossier, l'energia. Il governo continua a chiedere all'Europa flessibilità sui conti per rispondere alla crisi energetica in corso, sperando in un sì dell'Europa all'allentamento dei vincoli di bilancio e intanto sull'utilizzo dei fondi di coesione, così come suggerito dal vicepresidente della Commissione Fitto, protestano le opposizioni. I fondi di coesione non possono essere deviati dalla loro propria destinazione, ma vanno usati, dice Conte 5 Stelle, per infrastrutture e istruzione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Per lo sport, Jonas Vingegaard, il danese, completa la sua tripletta, vince il Giro d'Italia, al Mugello uno strepitoso Bezzecchi. Sentiamo Giovanni Capuano.
5: È stata la grande domenica dell'Aprilia che ha trionfato al Mugello nel Gran Premio d'Italia la prima volta per la casa di Noale. Ha vinto Marco Bezzecchi su Jorge Martin, terzo sulla Ducati Pecco Bagnaia, poi l'altra Aprilia, quella di Ogura Pecco Bagnaia, che ha difeso all'ultimo la presenza sul podio, mentre Marco Bezzecchi rimane leader della classifica mondiale con 17 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. E poi il Giro d'Italia, Jonathan Milan ha vinto la 21ª e ultima tappa, quella con arrivo a Roma, la tappa della passerella per Jonas Vingegaard, che dunque ha completato il suo giro in maglia rosa e diventa l'ottavo ciclista di sempre ad aver conquistato almeno una volta in carriera i tre grandi giri, Giro, Tour e Vuelta. In chiusura il Roland Garros, Jodar e Zverev sono i primi due qualificati per i quarti di finale a Parigi, Parigi che attende domani la giornata degli italiani con in campo Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. A te la linea.
0: Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 21.

0: Passa Intred.
1: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
0: Passa Intred.
1: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
0: Connessi sempre.
2: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo i dati possono fornire valore alle aziende? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
3: A partire dal 2019 tutti i veicoli commerciali Ford sono dotati di un modem integrato. Questo significa che il mezzo è sempre connesso e in dialogo con i nostri centri Ford Live. Qui specialisti dedicati analizzano i dati in tempo reale, anticipando la soluzione dei problemi, per prevenire il fermo dei veicoli e risolvere rapidamente eventuali criticità. In Europa, grazie al Ford Live, lo scorso anno sono stati risparmiati quasi 1 milione di giorni di fermo veicolo, con un impatto evidente su efficienza e fatturato.
2: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a TikTokers. Questa puntata è molto particolare perché non solo non siamo negli studi di Radio 24, ma è un incontro avvenuto al Fuori Festival del Festival dell'Economia di Trento. Con noi c'è una giovane donna che su TikTok parla di libri a oltre 400.000 follower, la biblioteca di Daphne, cioè Maggie Bulla.
2: Finalmente ci siamo! Born of the Everflame è stato finalmente annunciato! Finalmente! Voi pensate di aver sofferto? Voi pensate di aver sofferto perché è uscito l'anno scorso? Io dal 2023 che aspetto questa uscita. 2023, sono tre anni! Perché io questa saga, signori miei, l'ho conosciuta quando, cioè capite, quando era ancora così. Non così. Così, ok? Bene, bene.
1: Buonasera, buonasera a tutti, o buongiorno, non so cosa diciamo a quest'ora, diciamo buonasera. Mi vedete carica, carica di appunti, carica di libri. Abbiate comprensione, ma io da questi libri non mi voglio separare da quando me li hanno dati, perché sono molto belli. Vorrei parlare di libri, di futuro, di nuove storie, di nuove sfide, di nuove idee, con una delle più amate d'Italia, lo dobbiamo dire. Io la seguo con passione. Maggie Bulla, la biblioteca di Daphne. Vieni, vieni, Maggie.
3: Buonasera, buonasera. Troppo gentile. Sempre
1: appoggio
3: troppo gentile.
1: Gli appunti, i libri, la borsa. Ci sono moderatori più eleganti. Io non faccio parte di quelli.
3: Va benissimo.
1: Io faccio, faccio parte di quelli più spontanei. Ho detto bene Maggie Bulla?
3: Maggie Bulla è esatto.
1: Posso dire, la prima volta che l'ho sentito ho detto mamma mia che bel nome d'arte, ma fighissimo. Invece no.
3: No, nome di battesimo, corretto, esatto. Cioè già la biblioteca di Daphne come nome d'arte sarebbe un po' eccessivo, un secondo nome d'arte, anche se c'è chi lo fa effettivamente.
1: Certo, no, ma io ero convinta e invece no, è un nome vero. Mi racconti come è nato, intanto, come è nata la tua passione per i libri, la tua passione per la lettura? Perché la tua storia è un romanzo, comunque, è già un romanzo da sola. Intanto sei una ragazza local.
3: Corretto.
1: Come le mele, come tanti prodotti tipici.
3: Sì, esatto, esatto.
1: Raccontami l'inizio.
3: Io cresco in Val di Sole in un albergo abbandonato.
1: Oh, allora ho detto in un albergo
3: abbandonato. Abbandonato, esatto, sì. Ora, chiamarlo albergo oggi sarebbe esagerato, perché di fatto le camere erano 6 al piano superiore, 2 al piano inferiore, più una zona tipo appartamento. E io lì non ho mai sentito l'esigenza di approcciarmi ai libri, perché avendo queste stanze abbandonate, di fatto, noi vivevamo nella zona appartamento, ma tutto il resto dell'albergo, non avendo, essendo molto vecchio e non avendo riscaldamento, non era più adibito, insomma, poi a quello che era l'utilizzo iniziale. E io e il mio vicino di casa giocavamo tantissimo in queste stanze e ogni stanza era una nuova avventura, perché in ogni stanza facevamo finta di essere i signori dell'alta borghesia, questo, quell'altro, quindi insomma la curiosità vinceva e non sentivo la necessità di leggere, oltre a quello che le maestre mi chiedevano di leggere, ma non ero particolarmente, non sono mai stata una studiosa.
1: Spesso capita ai bambini curiosi, hanno troppe curiosità,
3: esatto,
1: per limitarsi a quello.
3: A quello, può essere, non lo so, forse anche il fatto che ero straniera, facevo difficoltà.
1: Lo diciamo, tu sei di origine albanese.
3: Corretto, esatto. E poi vabbè, questa storia in realtà è diventata un libro per bambini, che è La bambina e il drago, e poi però mi sono trasferita, ho salutato l'albergo abbandonato, che con una visione adulta mi sento di dire... Meno male, con una visione infantile ovviamente per me era la fine del mondo. E quando mi sono trasferita nel paese in cui vivo adesso, che è Tione di Trento, lì ho conosciuto tante altre realtà e ho conosciuto la biblioteca comunale. Forse ha aiutato molto il fatto che fosse proibito in qualche maniera in casa mia, perché se hai tempo di leggere, hai tempo anche di aiutare in casa.
1: Ah beh, certo.
3: Ecco, e quindi leggevo di nascosto la notte sotto le coperte con una piccola torcia. Ho ricominciato a leggere di nuovo per intrattenimento verso gli ultimi anni di università.
1: Però spiegami, verso gli ultimi anni di università
4: Ingegneria.
3: Sì, però allora mi mancano due esami ancora, bisogna dirlo, li darò mai, non lo so. Non seguite il mio esempio.
4: Quello vabbè, non è un
3: problema.
4: Però
3: sì, ingegneria civile. C'entra niente. Ma io non ho mai pensato che la lettura potesse diventare il mio lavoro.
4: Ah, ok.
3: Mai, non l'ho neanche mai considerata l'ipotesi. Però sì, e quindi ingegneria civile.
5: Non ci posso credere. Non è fisicamente possibile questa cosa. E questa sono io che ho registrato tutto l'unboxing senza aver registrato veramente. Ci sono rimasta troppo male perché ero veramente sorpresa, sorpresissima, perché mi è arrivato un pacco, ok? Nel senso che io ho ordinato un libro, come faccio spesso, ho ordinato un libro. In questo contesto però mi è arrivato un pacco che chiaramente era un po' troppo grande per un libro solo e soprattutto pesava troppo. Quindi ho detto, ok, registriamoci, sarebbe stato meraviglioso. No, non potete capire. Vi lascio lo spezzone di quando effettivamente mi sono resa conto. Perché ho premuto per spegnere, invece ho acceso. No. Mi sento male.
4: Poi a un certo punto, come succede che incroci social?
3: Ma, allora, faccio ingegneria civile. Conosco mio marito all'università. E a due esami dalla laurea, tesi pronta, arriva il Covid. E quindi siamo tutti fermi a casa, trovo lavoro in un ufficio molto vicino a casa e chiedono specificatamente un ruolo che è esattamente quello per cui avevo dedicato la mia tesi. Comincio a prendere i miei primi stipendi fissi, divento economicamente indipendente e comincio a cercare tutti i libri che ho amato, che avevo preso in prestito dalla biblioteca, perché si può entrare in un portale e vedere tutti i libri presi in prestito nella storia, da quando si hanno, insomma, si ha il tesserino. E allora lì poi mi sono messa a dire: io questi libri che li ho amati li voglio
4: e li compro.
3: Esatto. Ed ero talmente orgogliosa di riuscire finalmente ad acquistarli che mi sono detta: ma c'è questa nuova applicazione in cui puoi fare edit, cioè puoi modificarlo già in app, non devo registrare 3.000 clip e poi metterle insieme, posso fare stop e riprendi, posso fare anche le transition, cioè mi sembrava una cosa pazzesca. E quindi l'ho scaricato con l'idea di mostrare i miei acquisti, ma guai a metterci il mio nome, perché a 26 anni al tempo, come i ragazzetti, TikTok, no dai. E quindi ho inventato la biblioteca di Daphne.
4: Perché Daphne?
3: Perché era il nome che mi ero sempre immaginata di dare a un'ipotetica figlia, e quindi quella sarebbe stata la sua biblioteca. E mi emozionava molto l'idea. Poi mia figlia non si chiama Daphne, perché
4: infatti
3: oramai lo sento anche troppo.
4: Adesso che hai una figlia, l'hai chiamata Daphne? No.
3: No, perché oramai lo sento troppo. Daphne, tra l'altro, poi è marchio, quindi non mi sembra il caso. E quindi di fatto poi è nato così, per una sincera voglia di divertirmi e di creare un qualcosa che fosse a dimostrazione dei miei acquisti, semplicemente. Dopo poche settimane, se non sbaglio, mi sentivo troppo ridicola e quindi a un certo punto mi sono detta: sei ridicola. E poco tempo dopo mio marito si rese conto che mi mancava proprio, ma non perché volessi arrivare da nessuna parte, ma perché mi mancava quel momento in cui io realizzavo qualcosa per me e per nessun altro. Io volevo quella cosa là. E lui mi disse: adesso lo riscarichi e ci metti pure la faccia, perché se lo fai, lo fai bene. E 7 mesi dopo eravamo in 100.000.
2: Dopo un anno di continui: Meg, ma quando esce Hit? Meg, ma quando esce Hit? Meg, ma Hit? Ma Hit? Ma... È uscito. È uscito. È uscito oggi. Quanto siamo esauriti da 1 a 10? 25? Ma non è il punto. Il punto è che finalmente io posso parlarvi di quella che è stata la mia visione nel 2023. Quando abbiamo preso in mano questa saga, io avevo subito capito che negli Edges volevo andare a comporre un'immagine che dicesse qualcosa della storia quando vista nella sua complessità e quindi nella sua tetralogia. Allora, il quarto libro io non l'ho ancora letto perché non è ancora uscito neanche in originale, però mi era bastato capire più o meno dove stavamo andando a parare. Quindi ora potete finalmente vedere più o meno la direzione che stiamo prendendo.
4: Ma invece quando ti sei resa conto, non che i numeri aumentavano, ma che stavi diventando un punto di riferimento per gli amanti della lettura, che credo che sia una cosa che per chi ama leggere sia incredibilmente gratificante?
3: Forse con le live di lettura, penso. Dopo aver raggiunto i 1.000 follower, eravamo ancora abbastanza dentro nella pandemia, e vedevo tante persone che facevano delle live studio, si registravano mentre studiavano per tenersi compagnia. L'esigenza e il bisogno di compagnia era diventato talmente preponderante che anche digitalmente andava bene. Allora ho detto, ma perché non facciamo questa cosa anche leggendo? E quindi io accendevo la videocamera e leggevo con della musica in sottofondo, con una candela, cioè creavo proprio un'atmosfera e invitavo le persone a prendere un libro, a fermarsi e a usare il telefono per non usare il telefono. E la prima volta eravamo in quattro e credo di essermi resa conto della portata della cosa quando abbiamo raggiunto i 4.000 spettatori. E lì è stato una cosa inimmaginabile per oggi.
4: Voglio chiederti com'è stato l'impatto dei booktalker, poi è nato il termine del mondo del booktalking in generale, con l'editoria tradizionale. Com'è stato avvicinarsi? Come si sono avvicinati voi? Non è una cosa scontata.
3: Le case editrici inizialmente non vedevano... Vedevano in TikTok quello che vedevano negli altri social. E cioè una buona vetrina. Una vetrina che però poteva arrivare fin lì. Invece TikTok ha dimostrato di essere una piattaforma completamente diversa. Prima di tutto perché non è un social. Prima di tutto, è importante ricordarsi questa cosa, TikTok è una piattaforma di intrattenimento, non è un social, non ha l'obiettivo di collegare la gente che decide di seguirsi, né per te, tu raramente incontri gente che conosci, né per te finisce quello che l'algoritmo ha selezionato per te come interessante, quindi noi creator come obiettivo abbiamo quello di creare contenuti interessanti per finire né per te. La gente che ci conosce perché vuole avere una sezione a parte in cui compaiono solo le persone, ma è la sezione a parte a dover essere cercata. Instagram funziona al contrario, la bacheca principale è chi segui e poi devi andare invece nell'altra parte, quindi è questa la principale differenza. La seconda è che TikTok funziona a video ed è più difficile mentire a video rispetto a un post. Io faccio una foto di un libro, dico 5 stelle, bellissimo, fantastico, arrivo fino a un tot. Io faccio un video che sono disperata per la fine di un libro, la gente dice, caspita, ma perché questa reazione così impegnativa? Voglio scoprirlo anch'io. Quindi arriva molto di più. Mi stupisce addirittura che i reparti marketing delle case editrici non abbiano colto subito questa cosa. Ci hanno messo veramente tanto. Le prime case editrici a entrare, la primissima è stata Fazzi Editore, che è una casa editrice piccolina rispetto magari a tante altre, ma loro hanno creduto subito al potenziale di TikTok. E qualche mese dopo noi siamo arrivati a fare una cosa, parlo noi come booktalker in generale, che non si era mai vista prima in altre comunità, e cioè quella di avere una sezione dedicata in libreria, perché in libreria c'è la sezione booktalk.
4: E a un certo punto ti hanno fatto una proposta di quelle a cui non si può dire di no.
3: Esatto.
4: Cura tu una collana, è sì. Ovviamente la biblioteca di Daphne. Rizzoli, l'editore. Intanto, quando ti hanno proposto questa cosa, cosa hai pensato?
3: Che sono pazzi.
4: Ma è una bella responsabilità.
3: Sì, è nato tutto così, molto in fretta, e mi hanno detto, c'è qualche titolo che tu hai letto in lingua che ti piacerebbe portare in Italia?
4: Venisse tradotto?
3: Sì, e io ho risposto sì, ma questa cosa mi era già stata chiesta in passato, perché l'editore un po' ci prova, nel senso, se tu già conosci dei titoli forti all'estero, portiamoli. E invece poi mi ha detto, ma ti va di farlo tu, con un tuo marchio, come curatela tua, e lì mi sono un po' sentita svenire, perché mai avrei pensato di arrivare a fare questa cosa. È un po', dico sempre, è un po' quel sogno che non sapevo di avere.
2: Il primo libro italiano che entra a far parte della collana è finalmente qui e non vedo l'ora di aprirlo. Vi dico che mi è stato consegnato in verticale, cioè letteralmente me lo sono trovato così fuori dalla porta, e io sono certa che quando loro lo impacchettano in orizzontale. Quindi, quante sono le probabilità che questo testo sia messo bene? Chi potrà mai dire? Unboxing! Prima ancora di aprire questo pacco vorrei dirvi che lavorare con Giulia è stato un privilegio. Lei non solo umanamente è gentilissima, è carinissima, è una meraviglia di persona. Più il suo modo di lavorare ben combaciava con il mio, perché cuore, non è facile lavorare con me. Non è veramente facile lavorare con me. Io sono una iena lavorativamente e mi rendo conto che sia un incubo talvolta. E quindi niente, apriamolo e vediamo com'è questa meraviglia.
4: Però devo farti una domanda un po' amara. Qualcuno l'ha presa male quando... è stata annunciata una tua collana?
2: anche.
4: Sì. Cioè, c'è, ormai, cioè, tanto ormai c'è partigianeria in tutto, in sì. questo mondo.
3: Sì, perché purtroppo, allora, non ho mai pensato male di chi l'ha presa male, perché comprendo, loro vedono online una persona che fa la cretina online, ma spoiler, sono cretina pure fuori, e dicono, ma com'è possibile? Cioè, uno si crea un profilo, arriva al momento di avere 5 follower e poi gli danno l'occasione della vita che io devo studiare, farmi il mazzo, e
4: quindi è una formazione diversa
3: sicuramente. E quindi una persona che arriva dall'esterno può tranquillamente non comprendere questa cosa, ed è lecito. Quello che non è lecito è le 2 settimane di grandissima polemica che ho ricevuto, le minacce bruttissime, l'augurio di male a me e alle persone che mi stanno a fianco. Ho ricevuto messaggi talmente pesanti in quelle 2 settimane che io ero convinta che Rizzoli sarebbe tornata sui suoi passi. Avevo messo d'accordo tutti, TikTok, Instagram, Threads, YouTube, Twitter, tutti quanti erano d'accordo. Io non dovevo avere questa possibilità. Dopo 10 giorni circa ricevo una chiamata da grande capo, io lo chiamo così, insomma una persona che è sopra la persona responsabile del progetto, e mi sono detta, ecco, cioè se io ricevo una chiamata da Enrico, cioè, non è la persona responsabile del progetto, è quello che sta sopra, e vuol dire che fanno un dietro front, anche se noi abbiamo già acquistato
4: quando
3: i primi
4: titoli.
3: Quando
4: vedi il nome sul telefonino.
3: Io sono quasi svenuta. E invece no, mi ha chiamato per chiedermi come stessi e per dirmi che loro erano ancora molto convinti, e quindi di prendere la cosa come era giusto che la prendessi, però di non preoccuparmi per loro, perché aveva intuito che io potessi avere questo tipo di ansia, insomma. E invece no, poi abbiamo annunciato i 2 titoli da cui stavamo lavorando dall'anno precedente, e il primo, quando l'ho acquistato io, aveva 300 recensioni, pubblicato in via indipendente in Francia da un'autrice statunitense, e da poco ha venduto i diritti cinematografici e ha venduto la sua 2.000.000esima copia all'estero, chiaramente, però insomma. E l'altro titolo invece è rientrato nella top 10 dei titoli fantasy più venduti all'anno. Quindi
4: direi che la risposta è questa.
3: È andata molto bene, sì.
5: L'idea era che aprendo la pagina del libro è come se voi apriste una delle tante porte. Risguardo di intro, risguardo di outro.
6: Guarda signorina, c'è il tuo nome qui. Oh mamma mia.
5: Questa lo sapete, questo oramai si sa.
6: Vediamo cosa riesco a farvi vedere senza spoilerare troppo.
5: Cosa avete visto? Niente.
6: Vi basta sapere che è colorato. La bambina e il drago è una storia che mi appartiene moltissimo, parla della mia infanzia. Mamma mia!
7: Vieni qua velocissima. Fammi vedere. Prova a correre tra 7 minuti. Ciao, comunque. Che bello che è. Va bene così.
6: Sì.
4: E invece Maggie scrittrice?
3: Lo fa nel tempo libero, che è poco. Nel tempo libero.
4: Beh, adesso
3: poco.
4: È una bimba piccola, quindi immagino che sia pochissimo.
3: Sì, no, adesso il prossimo titolo a cui sto lavorando è nelle note del telefono, in diverse note, buttato a pezzi, prima o poi riuscirà a vedere la luce, chi lo sa. E è un titolo, cioè in generale insomma sono titoli nati nel tempo libero, sono titoli per bambini di diverse fasce. E quindi sì, mi diverte molto parlare
4: bello.
3: Sì, sì, per lavoro leggo per ragazzi e adulti, e per passione mi piace tanto scrivere ai piccoli.
4: Ti sei mai chiesta qual è stato il segreto di tutto? Cioè a un certo punto uno si guarda e dice, ma perché quello che faccio io ha funzionato, piace,
3: sì.
4: Ho un seguito che, ti ripeto, non mi riferisco ai numeri ma alla credibilità, all'affetto. Ti sei mai fatta questa domanda e data una risposta?
3: Sì, credo che la risposta sia triplice. La prima è una questione che è forse la grande fetta, e cioè una grandissima fortuna. L'applicazione giusta nel momento giusto. 6 mesi dopo non avrebbe fatto la stessa cosa, 6 mesi prima non avrebbe fatto la stessa cosa. Quindi direi che un buon 50% se lo prende questo. Il secondo, e direi che un 25%, è il fatto che mi sia impuntata di essere pagata.
4: Questa cosa vorrei che tu la tatuassi su.
3: Sì, ma non era banale, nel senso che non
4: mamma
3: era banale.
4: Mamma mia,
3: Però Inizialmente le case editrici erano abituate a inviare i libri in PR, quindi, come dire, io te lo invio sperando che poi tu ne faccia qualcosa.
4: Se a te piace, ne parli.
3: Esatto. E invece io inizialmente facevo delle vere e proprie campagne, quindi lo mostravo quando lo aprivo nel pacco, lo mostravo magari durante la lettura con una sorta di ricreazione del momento di lettura, può essere, insomma, che poi lo chiamano momenti POV, e una recensione finale. Quindi facevo una campagna completa e inizialmente lo facevo gratuitamente. Poi pian piano sono arrivate le case editrici con delle pretese e dicevo ok, queste sono le mie tariffe. E poi il terzo probabilmente è stato il mio mostrarmi sempre molto naturale. Credo che quando ho cominciato io ci fosse necessità di vedere una ragazza che fosse proprio, non voglio dire poco impostata, perché sarebbe brutto dire che gli altri erano impostati, ma io mi presentavo esattamente come stavo in quel momento. Se io in quel momento ero in pigiama con i capelli sporchi, io accendevo

0: Sono conosciuti come i pittori ribelli. I macchiaioli sono stati i protagonisti dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. La nuova serie podcast I Macchiaioli, audioracconto di una mostra, vi accompagna alla scoperta delle opere, delle loro vite e delle passioni che hanno cercato di mettere su tela. Il podcast nasce dalla mostra di 24 ore cultura I Macchiaioli, in corso dal 3 febbraio a Palazzo Reale di Milano, e dal racconto audio geolocalizzato realizzato da Audio Tales e Art Up, che accompagna i visitatori nelle sale della mostra. I Macchiaioli è un podcast di 24 ore podcast e 24 ore cultura. È disponibile su sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
3: Ambiente, animali, cura. Shhh, che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Una carriera internazionale si costruisce anche attraverso l'esposizione a contesti diversi. Per questo Luiss Business School ha sviluppato una strategia multi-hub, articolata su Roma, Milano, Amsterdam, Dubai. Sentiamo Luca Pirolo, Associate Dean per la Multi-Hub Strategy e Head of Specialized Masters, Luiss Business School.
6: La nostra strategia vuole offrire agli studenti un'esperienza che non sia solo formativa, ma anche di crescita personale e culturale. I percorsi Luiss Business School connettono infatti contesti economici, sociali e professionali totalmente diversi, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con mercati globali e una faculty internazionale. Non si tratta solo di studiare in più città, ma di vivere esperienze integrate con le opportunità concrete dei territori.
5: Scopri i programmi multi-hub di Luiss Business School.

0: Amici e nemici di Daniele Bellasio con Marianna Aprile.
1: Bentornati amici e nemici e soprattutto buona domenica sera. Ora ascoltiamo la puntata di ieri di Amici e Nemici con Marianna Aprile e tanti ospiti. Poi ovviamente ci sentiamo sabato prossimo in diretta alle 8.30 su Radio 24 e via podcast sempre.

0: Colonna sonora, quest'oggi la scelta Giovanni Esperti per svegliarci in questo sabato mattina, Jake Bugg, Lightning Bolt. Dunque, bentornati amici miei amici, bentornata Marianna Aprile. Ci sei?
1: Buongiorno. Ci sono.
0: Allora, devi sapere che, come si fa nelle trasmissioni, quelle molto serie, dobbiamo leggere, dobbiamo, come dire, sopperire a un gravissimo errore. Abbiamo ricevuto diffide da parte degli ascoltatori durante la settimana, un gravissimo errore che abbiamo fatto nella scorsa puntata, e quindi dobbiamo in qualche modo rimediare, ci scusiamo con gli ascoltatori, non abbiamo fatto lo show di lingua a Trento.
1: Ma hai fatto morire di paura, pensavo
0: no,
1: che si fosse arrabbiato qualcuno davvero.
0: Avevamo promesso dalla piazza fiera del Festival dell'Economia di Trento, grande successo, record di presenze e tutto il resto, che avresti fatto, detto, lo show di lingua, che peraltro dici benissimo, quindi non capisco perché debba essere una notizia. Quindi...
1: non lo so, perché ogni volta che dico in pubblico una cosa con la R la gente ride o mi chiede di ripeterla, quindi volevo umiliarmi pubblicamente, no, in realtà no, volevamo giocare con chi era presente in piazza, solo che poi abbiamo, come ricorderete, intercettato Pietro Senaldi e abbiamo chiuso la puntata con lui, quindi tanto vi dovevamo, 3-2-1,
0: vai.
1: 33 trentini trottarono su Trento tutti e 33 trotterellando.
0: Io direi perfetto, non c'è proprio nulla.
1: Vedo errori, non vedo neanche errori.
0: Non vedo errori, è tutto perfetto. Dunque, questa settimana puntata molto bella. Roberta Cavaglià per parlare di Spagna. La Spagna è diversa, boh, glielo chiederemo. Lorenzo Pregliasco per parlare ovviamente di politica, poi di politica, ma anche dell'enciclica del Papa, ma anche di politica internazionale. Marco da Milano e poi, vabbè, l'emozione di questa puntata, Luca Bizzarri, abbiamo un amico quest'oggi ad Amici Nemici, cioè insomma non un amico, una persona di cui io personalmente sono un grande fan. Marianna, vuoi iniziare tu con un editoriale? No.
1: Guarda, io oggi sarò molto sintetica.
0: Vai.
1: Che, diciamo, un po' c'è veramente poco da dire sulla faccenda, un po'... centelliniamo le forze per questa puntata perché non siamo in formissima. Però è successo che due persone, una trentenne ivoriana e un uomo poco più grande di lei, sono ricorsi alla Corte Europea per i diritti dell'uomo per sostenere di essere stati penalizzati dalla decisione dell'Italia di non consegnare il generale al-Masri alla corte, che pure aveva diramato, come ricordiamo tutti, un mandato di cattura internazionale. Ricordiamo pure tutti la vicenda al-Masri, no? Le nostre forze dell'ordine erano uscite ad arrestarlo e poi, diciamo, è stato rimandato indietro in Libia con un volo di Stato e accolto dai suoi sodali sulla pista d'atterraggio. Insomma, queste due persone migranti, che nel frattempo sono in salvo in Italia, hanno ricevuto protezione internazionale, accusano l'Italia di aver leso il loro diritto ad avere giustizia. Perché? Perché al-Masri è stato il responsabile della loro schiavitù, della loro tortura, delle violenze sessuali che hanno subito in Libia e di cose indicibili che pure oggi vengono ricostruite sui giornali. Questo è una storia enorme e piccola contemporaneamente, però che ci dice? Cioè che il cinismo con cui si prendono decisioni politiche, vale in questo caso ma vale in molti altri, non tiene conto dei diritti delle persone, non tiene conto delle persone, così come quando si chiudono i porti o si allontanano dando come porto di sbarco Savona a una nave che salva le persone di fronte alla Libia, imponendo settimane giorni di navigazione ulteriori, non si tiene conto che quando si prendono quelle decisioni che servono alla politica e servono ai posizionamenti interni ed esterni al governo, lo si fa sulla pelle letteralmente delle persone, quella pelle che, insomma, dalle visite mediche e dalle perizie a cui sono stati sottoposte queste due persone migranti è ancora segnata alle cicatrici che il generale al-Masri, che abbiamo rimandato indietro sul volo di Stato, ha procurato loro, quelle esterne e soprattutto quelle interne. Insomma, è un discorso un po' da Amélie, no? Da chi non sa che la politica è cinica. No, lo sappiamo bene, però ci arroghiamo ancora il diritto di indignarci ogni volta che le persone, le vittime di certa politica ce lo ricordano.
0: Dunque Marianna, io oggi ho preso anche qualche appunto. Dunque, io volevo dire questo: dovremmo iniziare a parlare dei limiti più come dei confini e come dei difetti. Perché i limiti ci definiscono, pensateci un attimo, i confini del mio volto e del mio corpo delineano la mia persona fisica. Allo stesso modo fanno i confini di altro tipo con la nostra personalità, con la nostra umanità. Pensiamoci, se fossimo tutti senza limiti, senza confini, saremmo tutti uguali, una noia mortale peraltro, non liberi di superare quei confini. Nel superamento dei confini ci possono essere atti di speranza grandiosa, vale per i migranti, argomento di cui hai appena parlato anche tu, Marianna, ma possono anche essere degli enormi gesti di vittoria, vale per Sinner, che l'anno scorso anche è uscito da Roland Garros e poi ha vinto Wimbledon. Ma può anche valere per una star sofferente, non so, cito Belen, ma non è tanto importante il caso singolo, se questa star sa fare del proprio limite una forza. Se iniziamo a concepire il limite come il lineamento della nostra e dell'altrui umanità, forse iniziamo a capirci un po' meglio, a volerci un po' meglio bene. Come dice Leone XIV nella Magnifica Humanitas, edificare nel bene significa accettare il limite e la fragilità dell'umanità senza considerarli un errore da correggere, anche perché l'umano non fiorisce malgrado il limite, ma spesso attraverso il limite. Quindi, questo volevo dire, non so se è un editoriale, ma insomma, volevo fare questa riflessione con tutti i limiti del caso, anche per pensare al fatto che Sinner, insomma, può anche stare male un giorno, ma resterà sempre Sinner. No, anzi, forse sarà ancora più Sinner. Adesso diamo il traffico e poi parliamo della Spagna.
2: Strade in diretta.
3: Ben trovati in apertura, vi segnalo code a causa di un incidente sull'asse mediano di Napoli tra il bivio per Caserta e Giuliano Centro, verso quest'ultimo. Code inoltre sono segnalate sulla Pontina, in diminuzione in prossimità di Castel Romano, verso la capitale. Sul grande raccordo anulare di Roma sono segnalate code tra la via Laurentina e l'Appia, in carreggiata esterna. Sulla diramazione per Ravenna della 14 Adriatica sono segnalate code in prossimità di Bagnacavallo, in direzione della 14, con rallentamento sulla stessa A14 Adriatica tra Faenza e Imola verso Bologna. Sulla 10 Genova Ventimiglia si procede in colonnati nel tratto compreso tra Spotorno e l'innesto con la 6 in direzione Genova. Nella stessa direzione, a causa di un incidente, si registrano code tra Genova Pegli e l'aeroporto in direzione della A7. Queste le ultime notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti.

0: Botraco, todos los días sale el sol, che sembra un auspicio, Daniele, per il premier spagnolo Sanchez, sì, che sta vedendo, insomma, il sole un po' offuscato da certi nuvoloni che non te li sto a spiegare, nuvoloni che stranamente questa settimana si sono dati appuntamento alla sede del suo partito proprio mentre Sanchez era in visita in Italia, era dal Papa, e si sono manifestati sotto forma di una perquisizione. Che
1: giustizia
0: avviene?
1: A orologeria? Cioè, lo dici tu?
0: No,
1: giustizia?
0: No, l'hai detto tu.
1: Stai alludendo al
0: facendo. No, stavo facendo la cronaca di quello che è successo questa settimana. Sanchez era da Papa Leone e mentre lui era appunto all'estero è stata perquisita la sede del suo partito, ma è solo l'ultimo degli inciampi, incidenti, problemi giudiziari che stanno rincorrendo il premier spagnolo. Allora abbiamo cercato di individuare un ospite che ci aiutasse a capire come sta messo Sanchez, di cui abbiamo parlato fin qui un po' come un unicum tra i paesi europei per le posizioni che ha preso, soprattutto riguardo a Trump e al Medio Oriente. E allora abbiamo invitato Roberta Cavaglià, giornalista freelance, collabora con Sky TG24 e Domani, scrive la newsletter Iberica, una finestra sull'altra penisola, ed è autrice del recentissimo libro La Spagna è diversa, uscito per People. Buongiorno Cavaglià.
2: Ciao, grazie per l'invito.
0: Allora, ci siamo, tu siamo colleghe, e quindi parto dall'allusione che faceva Daniele prima, mentre io introducevo questo argomento, perché una delle letture dei guai giudiziari recentissimi e numerosissimi che inseguono Sanchez in quest'ultimo periodo è il complotto. Si mette in relazione addirittura questa vicenda con il fatto di essersi opposto a Trump e quindi di pagare le conseguenze, chissà come, con quali trame, dell'opposizione a Trump. Allora ci fai una foto, meno complottata e più fondata di quello che sta succedendo?
2: Allora, molto volentieri. A me questa trama complottista non piace particolarmente. La verità è che negli ultimi giorni il cerchio intorno a Sanchez si sta stringendo abbastanza, e si sta stringendo da due fronti che non sono sovrapponibili. C'è la questione della perquisizione all'interno della sede del Partito Socialista, che è legata a un caso che riguarda questo ex membro del Partito Socialista che si chiama Leire Diez, che è accusata di traffico di influenze illecite, ovvero di gestire, orchestrare una campagna di destabilizzazione, disinformazione nei confronti di magistrati e agenti della Guardia Civile, che dal 2024, quindi in realtà andiamo abbastanza indietro, vari casi sono scoppiati nelle ultime settimane, ma hanno delle radici un po' più profonde, agenti e magistrati che stanno indagando sulla moglie di Pedro Sanchez, che anche lei è indagata per corruzione e traffico di influenze, il fratello, che è un ex funzionario provinciale di Badajoz e ci si chiede come abbia ottenuto quel ruolo, e un altro caso di corruzione che è scoppiato l'estate scorsa e che coinvolge tre alti carichi del Partito Socialista, in particolare l'ex segretario dell'organizzazione che si chiama Santos Cerdán. Lui e altre due figure avrebbero ricevuto 600.000 euro in tangenti da numerose società edili in cambio di appalti. Ora, le cause in cui sono coinvolti la moglie e il fratello hanno i piedi di argilla, nel senso che le denunce che hanno fatto partire questi due casi partono da quello che in Spagna viene chiamato uno pseudosindacato, si chiama Manos Limpias, e il riferimento a Tangentopoli è molto voluto. Non è la prima volta che questa organizzazione denuncia personaggi politici o persone a lui vicine. Molto spesso queste accuse storicamente sono infondate e inconcludenti. Per esempio, il processo al fratello è iniziato questa settimana e Manos Limpias ha presentato come prove dei ritagli di giornale. Quindi c'è molta varietà nei casi, e questo è uno, è quello legato alla perquisizione. E poi abbiamo il caso Zapatero, che però è completamente distinto, sono due casi completamente diversi. Anche qui però parliamo di traffico di influenze illecite, e questa è una causa in realtà che non ha i piedi d'argilla, viene da indagini molto molto serie. la teoria del complotto mi sembra un po' esagerata e più che altro molto presto per dare giudizi su tutto questo.
1: Allora, la Spagna è diverso, il titolo del tuo libro, Roberta Cavagnat, tra l'altro lo presenti, credo, proprio oggi a Trieste alle 18, ma è sicuramente diversa perché è la democrazia, una delle democrazie più giovani nell'Europa in senso largo, ha un PIL che cresce molto più della media europea, nel 2025 2,8%, mentre l'Eurozona è all'1,5%, l'Italia allo 0,5%. Ha una disoccupazione però molto più alta, nonostante la crescita è quasi al 10%. Quindi la Spagna obiettivamente è diversa anche nell'approccio con Trump, è quasi l'unico governo a guida socialista in Europa rimasto, al nord ce ne sono, ma insomma con alleanze più miste. Ti chiedo, è Sanchez un politico molto bravo a destreggiarsi tra le difficoltà o ha qualcosa di più della semplice tattica politica dalla sua parte? Ha un progetto di società? Cerca di almeno, come dire, di costruire una leadership più vicina allo statista piuttosto che al leader politico soltanto tattico, che è una delle accuse che gli fanno più spesso. Del resto è al governo con una maggioranza risicata, frutto di equilibrismi parlamentari e tecnicismi molto complicati.
2: Sanchez è un animale politico e le metafore animali in Spagna su Pedro Sanchez si sprecano. Si parla del fatto che abbia 7 vite, lui ha tutta una carriera politica basata sull'essere un perdente e sul rimontare sempre. L'hanno chiamato anche underdog, quindi il cane che nelle lotte fra cani resta sempre sotto, ma trova sempre un modo per risorgere. Nel 2018, quando...
0: Non diciamola a Meloni.
2: Nel 2018, quando non aveva ancora fatto un giorno al governo, aveva già pubblicato un libro che di solito i personaggi politici pubblicano dopo qualche anno di esperienza, che si chiama Manual de Resistencia, per appunto narrare tutta questa sua ascesa politica. E di sicuro è talentuoso, è bello, e per tanto tempo questo è stato in realtà un difetto. All'interno del partito l'hanno preso molto poco sul serio all'inizio perché lo chiamavano Pedro el Guapo, però ha avuto tutta una serie di intuizioni. Innanzitutto è riuscito a tenere la sinistra unita in varie occasioni, è riuscito a rimanere al governo per 8 anni e questo dà una stabilità e una prospettiva non indifferente, e ha saputo sia a livello di narrazione che poi alle volte attraverso i fatti effettivamente distinguersi dal resto dell'Europa e portare avanti un'agenda di progresso sia sociale che economico per migliorare le condizioni di vita della popolazione spagnola, ed è quello che intende fare. È quello che ha detto in conferenza stampa questa settimana a Roma. Il suo obiettivo, nonostante tutta questa bufera politica, è finire la legislatura, e la legislatura finisce nel 2027. Per ora questo è il suo piano, bisogna vedere se glielo lasceranno fare sostanzialmente.
0: E bisogna vedere anche cosa accade nel frattempo, perché una delle letture è che questo, diciamo, accanimento di Sanchez al terminare la legislatura in realtà gonfi un po' le vele all'opposizione, in particolare alle destre spagnole. È un fenomeno che state registrando e si prevede da quelle parti che poi nel 27 queste destre possano ribaltare la guida della Spagna, o un fenomeno solo italiano, quello del diciamo dei vannacci, mettiamola così, che pasturano sulle difficoltà del governo?
2: Assolutamente no, il centrodestra viene da 4 vittorie alle regionali da fine del 2025 fino a poche settimane fa, che si è votato in Andalusia, si è anche votato in Estremadura, in Aragona, in Castiglia e León. Il centrodestra ha vinto sempre. I giovani spagnoli non sono mai stati così di estrema destra dalla morte del dittatore Francisco Franco nel 1975, quindi sì, c'è assolutamente una crescita da parte dell'elettorato di destra e di estrema destra, che potrebbe manifestarsi l'anno prossimo con un temuto accordo di governo tra il Partito Popolare, che è di centrodestra, e Vox, che è il partito di estrema destra. È un accordo che loro già stanno sperimentando a livello locale, a livello regionale, e che potrebbero raggiungere anche a livello nazionale, con personalmente una sconfitta enorme da parte del centrodestra che si verrà, diciamo, verrà a disgregarsi di fronte alla polarizzazione che suppone governare con l'estrema destra, che gli ruberà sicuramente un sacco di voti. Però proveranno a farlo se riusciranno ad avere i numeri, e se, è molto una questione di numeri, come lo è stata nel 2023 alle ultime elezioni nazionali in Spagna.
1: Roberta, ci dici in un minuto e mezzo qual è il segreto della crescita spagnola così superiore rispetto alla media europea e perché non induce più occupazione?
2: Allora, ci sono vari fattori. Il primo è la crescita dell'immigrazione, immigrazione regolare, quindi negli ultimi anni è cresciuta. Adesso abbiamo il 20% della popolazione spagnola è di origine non spagnola, contando solo quella regolare. Si stima che 800.000 persone in Spagna siano irregolari. Abbiamo il tema dell'immigrazione, abbiamo il tema degli investimenti, investimenti che vengono dall'estero, abbiamo una gestione molto buona dei fondi del PNRR, abbiamo una riforma del mercato del lavoro del 2021 che ha eliminato tutta una serie di contratti molto precari e ha favorito invece altri tipi di contratti che permettono alle persone una certa stabilità, una stabilità che permette di fare progetti di famiglia, intestarsi un mutuo, eccetera. Abbiamo investimenti in ricerca e sviluppo che non sono mai stati così alti da parte del governo, mai stati così alti, comunque al di sotto della media europea, ma mai stati così alti per la Spagna. E c'è, come ho detto prima, una certa stabilità politica finora, che permette di pianificare tutta questa serie di interventi. E quindi è un mix di fattori che secondo me danno vita a questo che noi chiamiamo il miracolo economico spagnolo, che però anche qui ha due grandi pecche: il salario. I salari non sono cresciuti così tanto in fondo, dal 95 sono cresciuti del 5% contro una media OCSE che è del 30, se non sbaglio. E poi abbiamo il grande problema della Spagna in questo momento, che non è l'immigrazione, ma è la crisi abitativa.
1: Sì, che accomuna peraltro molti paesi europei. Grazie a Roberta Cavaglià, autrice della Spagna è diversa People. Voi potete ovviamente scriverci al 349-238-6666, 349-238-6666. Adesso Mari aspetta, ascoltiamo il GR24 e poi torniamo qui, amici nemici.
3: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
4: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi tendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
5: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine, appunto, e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni, che sono diventate, dal mio punto di vista, una ricchezza per il territorio.
6: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
7: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
8: Ma anche luoghi unici. Musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
9: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24.
10: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Funzionalità della prostata?
12: Oh, ti senti così?
11: Oh, ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà.
12: 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Passa Intred.
15: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
14: Passa Intred.
15: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
14: Connessi sempre.
16: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
17: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
18: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
19: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
20: Sono le 21.
21: GR24, il Sole 24 Ore.
20: Medio Oriente e Israele avanza nel sud del Libano, la Francia chiede una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Sospetto caso del virus Ebola a Cagliari, l'uomo rientrato dal Congo con sintomi riconducibili alla malattia. Ciclismo: Vingegaard vince il Giro d'Italia a Roma. Buonasera da Sergio Nava, in apertura alle notizie dall'estero. Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due. L'esercito conquista il castello conteso di Beaufort e avanza di 25 chilometri oltre il Litani per isolare Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Conduzioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni su nucleare e uranio, il presidente americano Trump attende una risposta non prima di 3 giorni. Ma gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico, e annunciano una nuova nave in grado di lanciare missili cruise fino a 700 chilometri. In Italia allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari, scattati i protocolli per prelevare da casa e portare in ospedale un cittadino italiano di origine congolese rientrato proprio dal Congo e con sintomi riconducibili al virus. Medici e infermieri in tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente, che è stato poi trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. Il paziente sintomatico, fa sapere il Ministero della Salute, sarà sottoposto ai test per il virus che saranno svolti dallo Spallanzani di Roma. Un morto e un ferito grave, 800 persone fermate, di cui 200 trattenute. Questo è il pesante bilancio degli incidenti scoppiati nella notte della festa a Parigi per la vittoria bis della PSG in Champions League. Scontri e saccheggi, guerriglia anche in altre città transalpine. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ulas Demir, il manager turco della branca italiana della società americana Kedel Construction, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Demir è stato fermato allo scalo di Bergamo, da dove stava partendo con la famiglia per Istanbul, ed è stato poi portato in carcere. Ciclismo: il Giro d'Italia in corona Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Vittoria di prestigio allo sprint nel centro di Roma. Il danese conquista anche la tripla corona, andata solo agli altri 7 supercampioni che hanno vinto Tour, Vuelta e Giro. 21:02:40 è tutto per questa edizione. GR24 si aggiorna alle 22:00.

0: Con ETS2 il prezzo delle emissioni entrerà in nuovi settori, dagli edifici ai trasporti. Anche le imprese dovranno leggere con attenzione questo cambiamento. Sentiamo Federico Caneva, Business Development Manager in Alperia.
1: L'ETS2 introduce un nuovo elemento di attenzione per le aziende. Il costo della CO2 potrà riflettersi sull'uso dei combustibili e sulle spese energetiche. Per questo diventa importante conoscere la propria esposizione, valutare gli impatti e pianificare interventi capaci di ridurre il fabbisogno energetico. La transizione richiede competenze tecniche, capacità di lettura normativa e scelte coerenti sul proprio modello energetico. Alperia affianca le imprese nell'analisi del quadro regolatorio e nell'individuazione delle soluzioni più adatte, efficienza di processi, elettrificazione dei consumi e sviluppo di energia da fonti rinnovabili.
0: Anticipare il cambiamento è una scelta strategica. Scopri di più su alperia.eu.

0: ringraziare fin d'ora Marco da Milano che ha scelto questo brano per aprire il blocco che lo vedrà ospite tra poco, perché siccome siamo un po' acciaccatelle, oggi, questa voce qui, questo ritmo qui mi ha messo su proprio un friccicore di cui avevo bisogno. Quindi grazie Marco da Milano, arriviamo da lui tra pochissimo, però prima sigla.
1: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
2: Ma ce n'è da dire,
0: Mamma signora mia, oggi guardi signora mia, anche perché i nostri amici di U-Trend, oggi è con noi Lorenzo Pegliasco, buongiorno Lorenzo.
3: Buongiorno, eccoci.
0: Ci hanno regalato, diciamo, la spigolatura politica della giornata barra della settimana barra non lo so, ce lo dirà lui, perché oggi sui giornali viene riportata una simulazione che U-Trend ha fatto alla luce della legge elettorale che la maggioranza di governo vuole, su cui tra l'altro sta accelerando molto l'iter la maggioranza di governo, che nasce, lo ricordiamo, con l'obiettivo di dare stabilità al governo che uscirà dalle prossime elezioni, quando saranno. E invece simulazione di U-Trend, oibò, anche con la nuova legge elettorale sarebbe stallo. Ce la spieghi Lorenzo, perché la fanno? Beh, aiutaci.
3: Lo stallo è dato dal fatto che basta un voto in più per avere la maggioranza, con il nuovo premio di maggioranza che viene proposto dal centrodestra. Il problema è che non sappiamo chi lo prenderebbe questo premio di maggioranza, nel senso che il centrodestra oggi senza Vannacci sembra essere leggerissimamente sotto al campo largo, e quindi senza Vannacci a oggi il premio di maggioranza andrebbe tutto al campo largo. Se invece Vannacci venisse sommato al centrodestra, poi sappiamo che in politica le somme non sono automatiche, allora il premio di maggioranza andrebbe al centrodestra. Quindi il premio di maggioranza comunque sulla carta dà una maggioranza chiara, aggiungo, con numeri così ravvicinati non è neanche detto che Camera e Senato vadano nella stessa direzione, quindi potrebbe esserci paradossalmente uno stallo di quel tipo.
2: Lorenzo, ma quanto contano in Italia i trend, i momentum? Cioè, la domanda te la faccio legata al fatto che fino alle amministrative il momentum era pessimo per la maggioranza, cioè si era detto che con il referendum era iniziato il declino, la fine della luna di miele, che peraltro è durata 4 anni, quindi una luna di miele molto lunga, e adesso le amministrative hanno un po' cambiato improvvisamente la narrazione, il trend, il momentum, appunto, sembra no, anzi... Conta, sono fatti slegati, prima è stato esagerato il, come dire, lo spin post referendario, adesso è esagerato quello post amministrativo. Cosa ne pensi tu?
3: Secondo me devi prendere ogni elezione per quello che è, quindi è chiaro che il referendum era un voto nazionale, quindi è stato anche sensato ricavare da lì una lettura politica, era però un voto binario, sì, no. Questo è un voto amministrativo, quindi è meno indicativo di per sé di un clima nazionale, però perché è stato letto come il rovesciamento un po', no, di un'onda che sembrava aver girato a favore del centrosinistra? Perché è stato lo stesso centrosinistra a caricare il voto amministrativo, soprattutto quello di Venezia, di un significato politico, no? Nel momento in cui dici sì, da Venezia parte la riscossa e poi vince il centrodestra, Ti freghi un po' da solo, no, se vogliamo. Quindi i trend contano, spesso non sono di lunghissima durata. Io vi cito un altro precedente, vi ricordate quando vinse Todd in Sardegna? Sì. Sembrava, no, la svolta, poi si è votato in Abruzzo subito dopo, ha vinto il centrodestra e quella cosa è stata molto smorzata.
2: Posso chiedere, Mariana, un'altra cosa a Lorenzo sui giovani? Perché anche lì, post referendum, c'era l'idea, ecco, brava Schlein, riporta a votare i giovani, sarà la possibile ragione del successo anche alle politiche, il ritorno al... Poi, post amministrativa, esattamente l'opposto. Schlein sembra non essere più capace di portare a votare i giovani. Allora, su questo tema qui, ci puoi dire quale delle due verità è più reale?
3: Secondo me tutte e due, nel senso che è sempre rischioso tirar fuori delle interpretazioni, no, perentorie su un singolo risultato. Quindi è vero che al referendum c'è stata quella capacità di mobilitazione, poi non è stata determinante, nel senso che il no avrebbe vinto lo stesso, perché complessivamente ha vinto anche nelle altre fasce d'età, però tra i giovani c'è stata una mobilitazione che ha portato a quella vittoria così netta del no. Le amministrative sono un'altra partita, un altro gioco, le regole sono diverse, quindi non è necessario, come dire, avere sempre una conferma di queste tendenze. Quello che dico è, purtroppo in Italia i giovani sono pochi, quindi se anche votano molto e votano in una stessa direzione, non è detto che riescano a essere, diciamo così, decisivi.
0: Grazie, grazie Lorenzo Pegliasco.
3: Grazie a voi.
0: Ci ritroviamo la prossima settimana con Aiuto e la nostra rubrica di Sondaggi Senza Numeri. Grazie.
2: Facciamo sentire un po' di Bruce a chi l'ha scelto? Chissà,
0: sì,
2: chissà.
0: Sì.
2: Carmelo Lauricella ci fa sentire un po' di Bruce per chi l'ha scelto. E l'ha scelto un giornalista bravissimo, conduce Rai 3,

0: Tra l'altro, ieri ospitava un'immensa Luciana Castellina. Immensa, immensa Luciana Castellina. Ieri da. Marco da Milano, buongiorno.
1: Marco da Milano, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Da Pieve Santo Stefano.
1: Da Pieve Santo Stefano.
0: Che meraviglia.
2: Esatto.
1: Qui siete tutti sparsi per l'Italia. Marianna Brila Dogliani. L'unico che sta sempre qui a Milano, sempre qui a Milano. Vabbè, comunque. Marco.
0: Ma vieni con noi, facciamo un pulmino. Facciamo.
1: Troppi treni, prendete allora. Tutti troppi treni. Vai Marco, cioè vai Mari.
0: Fai Marco così a piacere, domanda a piacere. No, allora intanto ricordiamo, perché Marco è appena arrivato in libreria con un libro diciamo azzeccatissimo questa settimana, perché appunto, è stata una settimana monopolizzata dal commento dell'enciclica di Papa Leone. Il libro di Marco si intitola Noi siamo i tempi ed è un libro, state blu, Mondadori, facciamo le cose per bene, è un libro che ci aiuta oggi a capire la portata di questa enciclica, perché attraverso veramente un'inchiesta giornalistica, interviste, da Milano sostanzialmente traccia un filo tra Francesco e Leone, le due Americhe, i due papi, ma sono due papi che hanno in teoria sulla carta origini molto diverse, insomma il gesuita, l'agostiniano, un progetto che però insomma in questa enciclica sembra fare un passo enorme, insomma sembra manifestarsi pienamente. Allora ci spieghi che progetto geopolitico e culturale è quello di cui ricostruisci i contorni e che ruolo ha questa enciclica, perché ci appassa a tutti, anche a chi non segue attentamente come te, dirompente.
2: Ma il progetto comune è trovare una forza che ricuce nel mondo a pezzi. La frase di Papa Francesco sulla guerra mondiale a pezzi è del 2014 e tutto quello che è successo dopo ne ha dimostrato la validità, purtroppo. E sono due papi che vengono da situazioni di minoranza in cui la Chiesa non è maggioritaria, non può contare sul sostegno del potere politico, e fanno il viaggio a ritroso, una cosa in comune hanno tutti e due nonni italiani, anche la famiglia Bergoglio sappiamo viene dal Piemonte, ma anche Prevost ha un nonno siciliano nato a Milazzo, emigrato negli Stati Uniti all'inizio del Novecento. Fanno il viaggio a ritroso per venire in Europa. Proprio ieri anche Leone XIV ha fatto un discorso sull'Europa molto insomma molto duro per certi versi, anche se il suo tono è sempre pacato, però le parole sono affilate. E in questo quadro l'enciclica è un'enciclica che sì, sull'intelligenza artificiale ovviamente così è stata definita, ma in realtà è un'enciclica più ampia, cioè è un'enciclica sull'essere umano, sull'uomo che rischia la disumanità e sul ruolo del bene comune in un mondo dominato da quell'immagine della città di Babele, che è un'immagine biblica ma molto attuale, molto potente. Cioè Babele è l'idea che tu col tuo potere, con la tua ricchezza, con le tue risorse costruisci una torre enorme che poi ti frana addosso nella confusione, nella distruzione, nella divisione, perché quella torre non ha dietro nulla. E questa è un'immagine molto potente e, mi permetto di aggiungere, anche molto politica.
1: Marco da Milano, siccome hai già un po' risposto alla domanda che volevo farti sull'enciclica, te ne faccio una più generale. Siccome so che tu ami molto l'intreccio tra cultura, politica, dibattito delle idee, no? Questa settimana noi abbiamo avuto l'intervento di Papa Leone con la presentazione della Magnifica Humanitas, e poi ieri anche il governatore della Banca d'Italia ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale. Mi ha colpito che tutte e due hanno molto parlato anche delle opportunità. Nessuno dei due era un piagnisteo di fronte alle difficoltà. Però ti chiedo, anche perché poi in queste ore guardavo le agenzie, è morto Edgar Morin, no? Un pensatore pazzesco, 104 anni.
2: Sì.
1: C'è un problema del dibattito pubblico collettivo, per cui noi quel giorno dell'enciclica l'abbiamo vissuto come un'enorme finestra aperta, perché sembra che in generale il dibattito culturale in Italia sia molto sofferente, quindi se non arriva appunto l'evento con Papa Leone o con il governatore della Banca d'Italia, il resto del dibattito è proprio molto carente, non trovi?
2: Sono totalmente d'accordo e leggendo l'enciclica veniva da pensare esattamente questo, cioè comunque la Chiesa Cattolica che ma questo si era visto anche l'anno scorso con il conclave, cioè il conclave era controintuitivo, erano 135 maschi anziani chiusi in una stanza, cioè nulla di più lontano da quello che dal luogo dell'innovazione, mettiamola così, però rappresentavano comunque una speranza. E qui la Chiesa Cattolica con l'enciclica entra in un dibattito di idee, nel documento si ripete continuamente che non è un dogma di fede, ma questo è ovvio, ma che è uno strumento con cui si vuole aprire un dibattito, quindi anche con una certa umiltà possiamo dire, però devo dire rispetto al dibattito politico culturale che è avvilente, e per esempio se restiamo alla questione cattolica, noi continuamente nelle cronache politiche vediamo i cattolici del PD, i cattolici del centrodestra si riuniscono, il convegno, però poi non si parla mai di cose un pochino più elevate che non siano avere una corrente in più. Ecco, c'è uno spazio in mezzo devastante e questa enciclica lo segnala.
0: E a proposito, diciamo, di dibattito superficiale che spesso si riduce solo ai tatticismi politici, Vance ha speso parole di apprezzamento nei confronti dell'enciclica di Leone. Sappiamo che negli ultimi tempi i rapporti tra l'amministrazione americana e lo stesso Vance con il Vaticano
2: Si è detto per quello che ho letto, forse sarebbe interessante sapere cosa ha letto. Però
0: i titoli, però rimaniamo al dato politico, perché
2: adesso sta per uscire.
0: Grande scrittore.
2: Sta per uscire la sua biografia, diciamo la biografia di un convertito, perché Vance è un convertito al cattolicesimo, diciamo già si è vista la prima gaffe nella copertina, perché nella copertina c'è una chiesa mormone, quindi già la copertina, come dire, smentisce il titolo. Però a parte le battute, è chiaro che questa dichiarazione di Vance ha cercato di ricucire il grande strappo che c'è stato tra Leone e Trump nel mese di aprile, ma non solo. Io ho scelto Springsteen perché in quei mesi, quelli di Minneapolis, la Chiesa americana, che con Biden, un presidente cattolico, era spaccata in due come una mela tra un pezzo di episcopato progressista e uno conservatore, invece oggi è ricompattata contro le politiche di Trump sull'ICE, sull'immigrazione e sulla guerra. Su queste due questioni, le due questioni più importanti, proprio negli Stati Uniti la Chiesa è compatta ed è motore di un dibattito, di un'azione molto importante, ecco, molto più della Chiesa europea, per essere chiari.
1: Sì, queste differenze poi tu le racconti bene nel tuo libro Noi siamo i tempi. C'è anche un altro tema che è presente nell'enciclica. Leone XIV sembra preoccupato che attorno ai tecno guru della Silicon Valley, Peter Thiel e altri, nasca come una forma di nuova religione.
2: Sì, hai detto bene, volevo non far cadere quello che hai detto prima. L'enciclica non ha assolutamente un atteggiamento di pessimista nei confronti dell'intelligenza artificiale. Non è apocalittica, ma non è neanche integrata, però proprio su questo punto, che è ancora una volta il punto di Babele, cioè l'intelligenza artificiale è uno strumento al servizio delle persone, oppure può diventare una nuova divinità accanto al potere del denaro e delle armi. E allora questo diventa un nemico da contrastare con i mezzi della cultura, della parola, una parola disarmata. Papa Leone ama moltissimo questo verbo, l'ha detto nel suo primo, le sue prime parole quando è stato eletto Papa, le ha riscritte anche in questa enciclica: disarmare l'intelligenza artificiale, ma non per renderla inutile, ma disarmarla proprio dalla sua potenzialità distruttiva quando è al servizio di un progetto di egemonia. È un progetto di egemonia che poi si prende anche il nome di Dio. Ecco, ovviamente per la ditta Chiesa Cattolica questo è il male assoluto: fare la guerra in nome di Dio, chiedere più potere in nome di Dio, sostituirsi a Dio. Ed è il motivo per cui, per esempio, questo lo racconto anche nel libro perché era già successo, quando Peter Thiel è venuto a Roma, inizialmente doveva fare un ciclo di conferenze all'Angelicum, che è l'università dei Domenicani, è l'università dove Prevost ha fatto il dottorato di ricerca, quindi sarebbe stato un'apertura clamorosa. E invece, se vogliamo, infatti, a un certo punto questo ciclo è saltato, ha dovuto cambiare sede e di fatto Peter Thiel è stato trattato un po' come il marziano di Flaiano, cioè, a Roma, cioè quantomeno gli è stato tolto l'idea che la Chiesa potesse guardare con simpatia al suo anticristo.
0: E invece andiamo alle cose terrene, perché legge elettorale che sì, coagula l'attenzione di maggioranza e opposizione, e non si capisce bene, prima parlavamo appunto con Lorenzo Pegliasco di questa simulazione fatta da YouTrend, per cui anche con la nuova legge, se fosse approvata così com'è, diciamo, questa stabilità in nome della quale viene proposta di fatto potrebbe non esserci. Allora ti chiedo se, diciamo, se la vogliono fare davvero, nel senso che anche la maggioranza di governo è abbastanza frammentata sull'opportunità di mettere mani, e come mettercele soprattutto, alla legge elettorale, e se questa introduzione dell'obbligo di indicare il leader di coalizione prima della corsa elettorale non sia messa lì per, diciamo, per buttare una granata nel campo largo e costringerli a decidere chi guida il campo largo. 2 minuti abbiamo.
2: Sì, allora vado. Intanto una cosa di contesto: l'Italia ha avuto negli ultimi 20 anni 5 leggi elettorali, dal Mattarellum, il Porcellum, l'Italicum, il Rosatellum e adesso questo, non so come lo vogliamo chiamare. Al di là di qualsiasi dettaglio, questo ti racconta di un sistema politico sfibrato dove ogni maggioranza di turno poi cerca di farsi una legge elettorale su misura. Questa legge elettorale è molto su misura, basta pensare a quella soglia entro la quale scatta il premio, che è il 42%, il centrodestra attuale sta intorno al 45%, è proprio, come dire, la fotografia dell'esistente. Secondo, noi sappiamo che senza la politica nessuna legge elettorale dà la stabilità. Questa maggioranza governa da 4 anni non perché nel 2022 ha vinto con una meravigliosa legge elettorale, cioè l'attuale, ma va avanti da 4 anni per ragioni politiche, perché la Meloni è un leader forte, perché gli altri partiti sono più deboli, perché c'è un contesto. E mentre Berlusconi, che aveva fatto il Porcellum e aveva preso a un certo punto 100 seggi più degli altri, è franato perché aveva litigato con Gianfranco Fini. Questo vuol dire che tutte le leggi elettorali sono uguali? No, assolutamente, però poi c'è la politica. E quindi la questione dell'indicazione del premier, che ci sia o non ci sia, mette il campo largo di fronte a un suo limite politico. Cioè il campo largo, anche se la legge elettorale non lo imponesse, deve dire chi è il suo candidato premier, perché fa parte della scelta dell'elettore. Quindi... Ma questo ne parleremo tanto nei prossimi mesi, credo 2 minuti sono esauriti.
1: Sì. Allora tornerai da noi, Marco da Milano.
2: Sì, sicuramente.
1: Grazie
2: sicuramente.
1: Di essere stato
2: grazie a voi.
1: Qui tra Amici e Nemici. Noi siamo i Tempi, Strade Blu, Mondadori. Quindi saluti a tutti, ultima parola Mariana Aprile.
0: Ci sentiamo sabato prossimo 8:30, ciao!

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta
0: ma poi
1: Busconi.
0: Li intervisto io.
1: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Senti Mauro, ma se
3: vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
2: Non siamo noi.
3: Oh, e se
2: vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
3: Ecco, non siamo noi.
2: E se anche
3: la banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
2: Non siamo noi.
3: Ah, e se invece
2: accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
3: Con autorizzazione

0: venti dai quadranti meridionali. Scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso i Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.

0: Musica Maestro di Armando Torno.
1: Un cordiale saluto da Armando Torno
2: e buonasera da Carla Moreni,
1: la nostra co-conduttrice. Con noi questa sera Andrea Nocerino, che ha la sua prima edizione come direttore artistico del Monteverdi Festival, che ha come titolo Canta mio Diva. Il tema della 43esima edizione a Cremona dal 7 al 21 giugno.
2: Bel titolo, promettente. Andiamo tutti a gorgheggiare a Cremona.
1: Maestro, buonasera.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
1: No, grazie a lei per aver accettato questo nostro incontro, che ci deve un po' rivelare del signor Monteverdi che cosa succede.
3: Claudio Monteverdi è la nostra passione. Qui a Cremona, oltre a Stradivari, abbiamo questa gemma preziosa e ogni anno cerchiamo di onorare il suo grande lavoro, che ci ha lasciato un'eredità straordinaria.
2: Certo, c'è già stato un concerto con la Diva, quindi Canta mio Diva l'abbiamo già sistemata, perché il 28 maggio appunto ha cantato a Cremona la star Cecilia Bartoli. E adesso cosa ci attende in questa 43esima edizione del festival?
3: È vero, quando è venuta Cecilia, in effetti il Canta mio Diva è stato perfetto per la persona che è, per quello che ha rappresentato nella storia della musica. È un ricordo indelebile, come tutte le altre volte che ha solcato il palcoscenico del Teatro Ponchielli in questi anni, che è sempre una festa un po' per noi quando arriva in città. E il festival continua nel 7 giugno, dopo questa anteprima meravigliosa, con il Vespro della Beata Vergine, che è una tradizione un po' per la città, possa inaugurare il Monteverdi Festival ogni volta come interprete di grandissimo prestigio. Quest'anno sarà Leonardo García Alarcón con la sua Cappella Mediterranea, che sta solcando le scene di tutta Europa, e poi inizierà un circuito produttivo, secondo me, affascinantissimo, che riuscirà a incastrare 4 opere nel corso delle 2 settimane di festival, e poi una serie di concerti, uno più bello dell'altro.
2: Beh, un bel tour de force, perché i 4 titoli non sono proprio minuzie, li vogliamo dire?
3: No, infatti è stato un vero sforzo produttivo, perché avevamo l'ambizione di riuscire a ridurre di una settimana il tempo che dedicavamo proprio all'espressione del festival. Questo perché? Per fare in modo che quella agognata unità di tempo e di spazio, che per il pubblico è così importante per poter fruire di più eventi possibile nello stesso momento della frequentazione di Cremona, essi potessero convivere nella migliore delle maniere. Per questa ragione abbiamo scelto di utilizzare degli altri spazi, come il meraviglioso Teatro Viviana di Mantova, per una messa in scena del Didone ed Enea di Purcell. Abbiamo deciso di ospitare una produzione contemporanea in una chiesa, che sarà particolarmente stimolante, il Teodoro Imperatrice di Mauro Montaldetti, e poi abbiamo deciso di far lavorare insieme i team creativi delle 2 opere, Incoronazione Epopea e le nozze di Tete Peleo,

0: è la prima rappresentazione in tempi moderni di questo titolo, in maniera sinergica. Quindi i due team hanno lavorato congiuntamente, confrontandosi proprio sulle necessità tecniche degli apparati scenotecnici, consentendo alle due opere di poter convivere sul palcoscenico.
1: L'incoronazione maestro è di Cavalli, però, no? Se non sbaglio.
2: L'incoronazione Monteverdi.
0: Sì. Mentre le meravigliose nozze di Tete e Peleo sono di Francesco Cavalli.
1: Sì, sì, dopo l'incoronazione, appunto, le nozze sono di Cavalli, appunto.
2: Esatto, sì, quindi maestro e allievo, la bottega monteverdiana a Venezia che rivive a Cremona, bellissima idea. Chi è il regista? Chi è il team creativo, come si dice oggi?
0: Allora, il regista dell'incoronazione di Poppea, Roberto Catalano, un giovane affermatissimo regista che aveva già solcato le scene del Monteverdi Festival con un progetto interessante sui madrigali, il politico monteverdiano, mentre debutta in una regia importante sulle nozze di Tete e Peleo, Petra Deida, che abbiamo conosciuto, il grande pubblico ha conosciuto come assistente di Robert Carsten, e che abbiamo deciso di affidare questo progetto proprio nell'intenzione che ha sempre Monteverdi Festival di implementare progettualità per le giovani generazioni di artisti.
2: Canta mio diva, dove li pescate i cantanti?
0: Ci sono due modi. Il primo, molto bello, è quello del concorso Cavalli Monteverdi, che avviene di solito qualche mese prima del Monteverdi Festival, ed è un momento per creare un ibrido, un'ibridazione tra quella che è un'audizione e quella che invece è un'opera academy, quindi un momento in cui si fa formazione in pochi giorni per riuscire a poi effettivamente andare su una scena. Quindi questo concorso, che è dedicato ai giovani cantanti, è un momento in cui conosciamo nuove generazioni e gli proponiamo come premio proprio l'esplicitazione su una rappresentazione scenica. E poi naturalmente c'è il talent scouting, e quindi abbiamo con grande gioia seguito alcuni artisti nelle loro rappresentazioni in giro per l'Europa e li abbiamo poi invitati a tornare qui.
1: Abbiamo un brano dell'incoronazione di Poppea da
2: ascoltare.
1: Esatto,
2: il duetto finale, Pur ti miro, pur ti godo, che in realtà i filologi sanno, forse non è di Monteverdi, forse è della sua bottega.
1: Ah, che pasticcio, non entriamo in questi
2: discorsi. Non entriamo nei dettagli, ce lo ascoltiamo. Incoronazione di Poppea, Claudio Monteverdi, Pur ti miro, pur ti godo.

0: Ecco, e mentre le note di Monteverdi se ne vanno, note dolcissime,
1: cosa possiamo aggiungere, Carla? Storia.
0: La coronazione di Poppea deve essere stata una tragedia nella Roma antica, qui diventa tutta armonia.
1: Dobbiamo chiedere al maestro.
2: Questa è una bellissima domanda. In effetti il contrasto tra quello che succede sulla scena, cioè il trionfo in realtà di tutto ciò che è negativo, perché il trionfo di Poppea, che è un personaggio negativo, anche il trionfo di Nerone di fronte al fallimento di Seneca, si sublimano in un momento di poesia assoluta che è proprio caratterizzato dalla bellezza di questo duo. Secondo me è proprio questo contrasto espressivo che genera una grandissima riflessione di tipo estetico, che infatti il maestro Catalano ha accolto in pieno, e si crea quello che nel barocco, secondo me, è più interessante sottolineare e esplicitare in ogni occasione, cioè il tema della sorpresa, del contrasto e di tutto ciò che è l'espressività dell'animo umano, anche in ambito grottesco, anche in ambito realistico, e anche tutto ciò che crea un profondo disallineamento tra quello che è il dire e quello che dovrebbe essere il giusto, che è lo sbagliato. È l'uomo di Caravaggio, l'uomo del barocco, è l'uomo di Galileo, è l'uomo della rivoluzione scientifica.
0: Con bellissime note, insomma, si copre un fatto anche abbastanza tragico, perché lì c'erano morti, suicidi, eccetera, così non da ridere, insomma. Seneca sappiamo come è finito.
2: Infatti, eppure la bellezza sembra trionfare e ti lascia un amaro in bocca in chi lo guarda. Effettivamente è un trionfo oppure un fallimento? E questa è la grande domanda del coronazione di Poppea.
0: Ma Monteverdi sapeva districarsi in queste cose, perché è geniale sempre.
2: Monteverdi ha messo al centro l'uomo proprio quando ha fatto Caravaggio, e credo che avesse una risposta. Indipendentemente che l'abbia scritta lui o il suo allievo Cavalli o la sua bottega, avevano in mano l'uomo, l'animo umano e il lavoro proprio su quello che sono i nostri sentimenti, anche attraverso la teoria degli affetti, che ha generato tanta rivoluzione nella nostra grandissima musica occidentale.
1: La sua bottega, ci dice il maestro Andrea Nocerino, è la prima scuola di composizione, in fondo, quella di Claudio Monteverdi a Venezia.
2: È bello questa sottolineatura, perché il tema della bottega, tra l'altro, genera un parallelismo proprio su Cremona con quello che è stata l'espressione della liuteria. Quindi questo artigianato artistico che, come nel caso di Stradivari, ha costituito delle gemme preziosissime, non tutte per forza imputabili a un'unica mano, ma tutte imputabili a un unico pensiero, a un unico modo di fare e a un approccio artistico coerente. E questo credo che parli molto anche del modo di lavorare in Italia in quel periodo, parli molto dell'altissima qualità che è stata raggiunta in entrambi i campi, e così come altrettanto sarebbe venuto nelle arti visive.
0: Beh, forse possiamo cedere lì nella regia, ci riascoltiamo tra qualche minuto, sempre con Andrea Nocerino e sempre con il Festival di Cremona, questa 43esima edizione, non è una cosa da poco, e soprattutto ci inchiniamo sempre dinanzi a Monteverdi, il signor Monteverde, come sovente veniva scritto.
3: C'è una cosa che però a te sfugge, perché non ci puoi arrivare, perché è troppo fine. Se, scusami, oggi sono offensivo.
4: No, lo so.
5: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
6: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
7: Strade in diretta.
8: Bentrovati in apertura, vi segnalo code per incidente sull'asse mediano di Napoli tra il bivio per Caserta e Giuliano Centro verso quest'ultimo. Sulla tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli, a causa di un veicolo in avaria, sono segnalate code tra Corso Malta e Capodimonte. Per finire, sull'autosole si rallenta a causa di lavori tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, in direzione del capoluogo lombardo. Queste le ultime notizie, tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. È tutto, buonasera. Serata. Musica Maestro.
0: Eccoci di nuovo insieme, Armando Turno e
1: Carla Moreni,
0: dei microfoni di Radio 24. Questa sera abbiamo con noi un caro ospite, Andrea Nocerino, che è la sua prima edizione come direttore artistico del Monteverdi Festival di Cremona. Cantami o Diva è il tema della 43esima edizione e sarà appunto, si andrà in scena a Cremona dal 7 al 21 giugno, a Cremona ma anche in altre città vicine.
2: È vero, Mantova è una città monteverdiana, così come lo è tutto il territorio. Per questa ragione siamo molto orgogliosi di raggiungere.
0: Si direbbe ha lavorato un sacco Monteverdi a Mantova, quindi.
2: Infatti, a tutti gli effetti.
0: Non venne a Milano il birbante perché non lo pagarono a sufficienza, e c'è una lettera ancora nell'archivio del Duomo dove c'è un invito a Monteverdi, pare che accetti così, poi c'è un'offerta migliore a Venezia, scappa a Venezia.
2: Questo tema economico ha fatto parte moltissimo della sua vita, si lamenta continuamente di questi aspetti e ci dispiace doverlo vedere adesso che invece ci lascia così tanto lavoro da fare, così tanta anche opera meravigliosa, però mi sa che era il destino di una persona geniale come lui, che tutta la vita ha cercato un riconoscimento in più, anche con Roma tra l'altro. Tutto il tema anche del barocco romano è particolarmente interessante, ci piacerebbe anche che fosse una delle linee di sviluppo del Monteverdi Festival, perché l'idea è comunque di riuscire a creare un presidio che rappresenti la civiltà musicale del Seicento, non soltanto l'opera di Claudio Monteverdi, ma ciò che quest'uomo ha creato dal punto di vista generativo.
1: Certo, leggo qui nel programma che in occasione dei 400 anni dalla morte di John Dowland ci sarà un concerto con l'acclamato tenore Ian Bostridge, interprete di riferimento del repertorio barocco inglese, giovedì 11 giugno nello splendido Auditorium Arvedi del Museo del Violino. E poi vedo che più in avanti, esattamente il giorno dopo, venerdì 12, al Teatro Filodrammatici ci sarà un recital con il soprano Carmela Remigio. Quindi veramente si canta molto quest'anno a Cremona.
2: È un Monteverdi Festival che abbiamo voluto incentrare molto sul teatro musicale e sulla voce. Monteverdi naturalmente ha lavorato sulla strumentazione, ha lavorato sulla drammaturgia, ha lavorato su moltissimi aspetti, però pensiamo che la voce sia stata veramente il focus principale del suo lavoro, del suo approfondimento, dai madrigali poi fino alla nascita dell'opera lirica, passando naturalmente da quello che è il trattamento anche proprio vocale che ha riservato ad alcuni momenti come il combattimento, come il ballo dell'Ingrate. Abbiamo ritenuto che potesse essere uno spazio che dovevamo presidiare quest'anno in maniera rinnovata, soprattutto dedicandolo appunto al teatro musicale. È chiaro che appunto ricordare Dowland fa parte di quel lavoro che ho citato prima, cioè parlare del Seicento musicale nella sua prospettiva più ampia, ed è invece interessante invitare artisti come Carmela Remigio, che provengono soprattutto da altri mondi anche della lirica, proprio per caratterizzare Monteverdi come un attualissimo operista e non appunto un presidio soltanto di una certa fascia appunto di esperti della musica barocca.
1: Certo, mentre invece super esperto sarà domenica 21 giugno al Teatro Ponchielli Carlo Vistoli, uno dei più acclamati controtenori oggi, sì. Lì sì.
2: Non vedo l'ora, Carlo sta cantando benissimo, gli faccio tutti i miei complimenti perché sta facendo un lavoro bellissimo, una carriera splendida, e quindi accoglierlo qui sarà un vero onore.
1: Sì, appena svettato nel Tancredi a Roma, cantando appunto la parte del protagonista con in panni maschili, insomma, diciamo. Ma ci racconti maestro, cosa sono questi madrigali diffusi? Sono stupendi il titolo.
2: Grazie. Questa è un'idea che abbiamo avuto insieme a Raffaele Pe con la sua Lira d'Orfeo. Raffaele è un artista altrettanto straordinario e magnifico, che ha sempre delle idee molto creative e molto dirompenti, e lui ci teneva molto a raccontare la città, che è una cosa che effettivamente caratterizza il Monteverdi Festival: andare nell'Auditorium, al Museo del Violino, andare al Teatro Filo, raggiungere i cortili e raggiungere i palazzi. Per Raffaele la città di Claudio Monteverdi significa raccontare l'uomo, raccontare Claudio, raccontare l'artista, raccontare la sua crescita artistica e professionale. Per questo fin dall'inizio ci teneva che potesse essere un piccolo percorso in cui guidare il nostro pubblico alla scoperta proprio della sua vita biografica. Abbiamo così trovato tre punti della città in cui lui insieme alla sua lira di Orfeo avrebbero creato dei momenti dedicati ai madrigali. I madrigali sono il repertorio più importante di Claudio Monteverdi, anche se noi naturalmente lo ricordiamo come padre dell'opera lirica, essendo Monteverdi Festival un momento anche di produzione lirica, però i madrigali sono la base proprio di questa rivoluzione, e ci piacerebbe che questa cosa venga ricordata in ogni edizione del festival con un momento speciale, come lo saranno sicuramente i madrigali diffusi, quindi all'aperto dentro cortili meravigliosi di Cremona, speriamo non faccia troppo caldo, ma quest'anno il tempo sembra essere clemente, accompagnati dall'idea di Raffaele Pè.
1: Bello, avete 9 libri di madrigali ai quali attingere, quindi
0: abbiamo
1: ce
0: un ascolto
1: n'è
0: meraviglioso adesso.
1: Un
0: Carla.
1: Ascolto Pulcra Es, uno dei momenti più toccanti dal Vespro della Beata Vergine, Claudio Monteverdi.
0: Opera sublime, opera sublime.

0: Pulcra es, musica sublime,
1: siamo in paradiso.
0: Maestro, l'ultima cosa che ci deve dire, un segreto, qualcosa di particolare?
1: Posso fare una domanda insinuante? Dove si va a mangiare a Cremona? E cosa si mangia dopo tutte queste delizie?
2: Bellissima domanda, è vero, Cremona bisogna viverla a tutto tondo e non soltanto limitarsi al teatro, quindi quando verrete qui, perché a questo punto siete obbligati, vi porterò personalmente a passeggiare per le privatezze cremonese, però è vero che noi come festival abbiamo attivato una serie di convenzioni, quindi tutto il nostro pubblico potrà fruire, diciamo, di un sistema diffuso. È chiaro che Cremona è famosa per le sue privatezze invernali, quindi
1: è vero,
2: mostarde, formaggi, che non sposano benissimo con giugno, però con buona forza di volontà e spirito di devozione che Claudio Monteverdi richiede, anche l'ospitalità cremonese trova il suo posto.
1: Ma i marubini
0: diciamo
1: vanno bene anche d'estate.
0: Il colesterolo è una caratteristica del festival, quindi.
2: Assolutamente, è prevista anche da contratto artistico, certo.
0: Speriamo che sia il colesterolo che fa bene, quindi. Caro maestro, è stato un piacere ascoltarla, seguirla e poi, diciamo così, sentire anche queste musiche sublimi di Monteverdi che commuovono continuamente. Non ci restano che pochi secondi. Un ultimo saluto che vuol fare, magari di 10 secondi, proprio qualcuno in particolare, un cantante, un direttore d'orchestra.
2: A tutta la mia squadra, perché davvero il festival è l'esito di un lavoro di mesi fatto da tutti noi, di cui io sono solo un rappresentante. Quindi in 2 settimane si condensano mesi di lavoro e questo per noi è un grandissimo momento di emozione.
0: Grazie maestro, io do appuntamento come sempre a tutti i nostri ascoltatori domenica prossima alle 21.30, un cordiale saluto da Armando Torno.
1: A risentirci da Carla Morini.
0: E da?
2: Andrea Rosserino, arrivederci.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico ad averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it. Stop that.
12: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
13: Il segnale orario vi è offerto da
14: Abuso permessi legge 104.
15: Axerta, indaga, documenta, accerta.
14: Axerta.it.
16: Sono le 22.
17: GR24, il Sole 24 Ore.
16: Israele avanza nel sud del Libano, la Francia chiede una riunione del Consiglio di Sicurezza ONU. Sospetto caso di virus Ebola a Cagliari, l'uomo rientrato dal Congo con sintomi riconducibili alla malattia. Ciclismo, Vingegaard vince il Giro d'Italia a Roma. Buonasera da Sergio Nava, in apertura sempre alle notizie dall'estero. Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due. L'esercito di Tel Aviv conquista il castello conteso di Beaufort e avanza di 25 km oltre il Litani per isolare Hezbollah. La Francia chiede una riunione lampo del Consiglio di Sicurezza ONU. Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo Persico, chiesti impegni su nucleare e uranio. Il presidente americano Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico, e annunciano una nuova nave in grado di lanciare missili cruise fino a 700 km. Allerta per un sospetto caso Ebola a Cagliari, scattati i protocolli per prelevare da casa e portare in un ospedale un cittadino italiano di origine congolese rientrato proprio dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Medici e infermieri in tuta settiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente, poi trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. Il paziente sintomatico, fa sapere il Ministero della Salute, sarà sottoposto ai test per il virus che saranno svolti dallo Spallanzani di Roma. Uno speleologo è rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio, nel Cuneese. È in corso dalle 17 un complesso intervento del soccorso alpino e speleologico piemontese dopo che l'allarme è scattato nel tardo pomeriggio. Torniamo all'estero. Il partito laburista maltese, guidato da Robert Abela, ha vinto le elezioni legislative a Malta per la quarta volta consecutiva. L'opposizione di centrodestra del partito nazionalista ha dimezzato lo svantaggio rispetto alle ultime elezioni. Abbiamo fatto la storia vincendo per la quarta volta, restiamo uniti come una persona sola, sarò il primo ministro di tutti i cittadini, ha commentato a caldo Abela. Sportici, ciclismo, il Giro d'Italia incorona Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Il danese conquista anche la tripla corona, andata solo ad altri 7 supercampioni che hanno vinto Tour, Vuelta e Giro. E per la MotoGP Marco Bezzecchi, partito dalla pole, trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra in Aprilia Jorge Martin, e allunga in testa la classifica del moto mondiale. Per l'azzurro è il primo successo sul circuito di casa. 22 e 3 minuti è tutto per questa edizione. GR24 si aggiorna alle 23.

0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti, espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
1: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
3: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Anche lo shopping è sempre più social e anche in Italia cresce il social commerce, la vendita di prodotti all'interno delle piattaforme social. Un mercato che a livello globale si stima possa raggiungere i 600 miliardi di dollari entro il 2027. A dare la scossa al mercato poco più di un anno fa, l'arrivo anche in Italia di TikTok Shop, piattaforma utilizzata da quasi Unishopper su 5, che ai nostri microfoni racconta la sua rivoluzione. Focus sui trend è dedicato invece alla tendenza nostalgia tra vecchio e nuovo, quando la tecnologia punta sul fascino analogico anche per le funzioni più avanzate. E per la riflessione finale parliamo della mostra dedicata ad un grande nome della grafica e della comunicazione visiva, maestro della contaminazione tra media e linguaggi diversi.

0: Discovery Commerce, questa la definizione che TikTok, che conta oltre 25 milioni di utenti in Italia, questa la definizione, dicevo, che dà al proprio modello di social commerce. Sbarcato un anno fa in Italia, TikTok Shop conta oggi oltre 21.000 venditori attivi nel paese e ha registrato negli ultimi 6 mesi una crescita a 3 cifre del fatturato giornaliero. Ecco che cosa ci ha detto Massimo Rocchelli, Industry Lead TikTok Shop Italia.
1: Chiamiamo Discovery Commerce questo modello perché siamo l'unica piattaforma che offre all'interno dello stesso ambiente intrattenimento, contenuto e acquisto. Infatti l'utente che sta utilizzando TikTok guarda la pagina dei For You, per te in italiano, guarda i video che gli vengono proposti e all'interno dei video, da quando TikTok Shop è stato lanciato, trova anche il link al prodotto. È il prodotto che tramite il contenuto arriva all'utente, facendogli scoprire magari sia un nuovo, diciamo, un nuovo prodotto che un nuovo marchio, e grazie alla nuova integrazione con TikTok Shop l'utente può anche comprarlo direttamente dall'applicazione. E quindi, a differenza di un e-commerce tradizionale dove l'utente va sulla piattaforma e ricerca il prodotto, qui è il prodotto che invece si fa scoprire dall'utente. Oltre al canale video di cui abbiamo appena parlato, è importante anche essere a conoscenza del canale delle live. Sempre di più, infatti, sta prendendo piede, soprattutto in Italia, il mondo del live shopping, attraverso il quale brand o distributori possono effettivamente andare in live, parlare del proprio prodotto e del proprio marchio, nel mentre le persone possono acquistare direttamente dalla live. Questo formato di shopping è quello innovativo che ci contraddistingue, che pesa più del 58% del fatturato che viene generato in piattaforma. E la differenza con il classico social commerce è che l'algoritmo, in questo caso di TikTok, presenta i video e le live puramente basandosi sull'interesse specifico dell'utente. Non si basa su quello che è l'interazione che l'utente ha con la community o quello che la community dell'utente fa, che è più classico del social commerce, ma si basa solo sui gusti dell'utente. Questo permette una, diciamo, profilazione del contenuto più precisa.
0: Diamo qualche numero, che risultati avete raggiunto in poco più di un anno?
1: Abbiamo ottenuto dei risultati molto soddisfacenti a livello di adozione di questo modo di scoprire e vendere i prodotti, nel senso che più di 21.000 venditori in Italia si sono uniti a TikTok Shop. Chi è venuto ha visto negli ultimi 6 mesi una crescita a più di 3 cifre del fatturato giornaliero negli ultimi 6 mesi.
0: Che tipo di penetrazione avete nell'e-commerce rispetto agli shopper italiani?
1: Allora, consideriamo che stiamo parlando comunque di TikTok. In TikTok in Italia ha 25 milioni e 200 mila utenti che ogni mese utilizzano la piattaforma. Quindi partiamo sicuramente da una piattaforma molto utilizzata e già molto molto penetrata all'interno del mercato italiano. Ovviamente, partendo da una base così solida di utenti, così attiva di utenti, effettivamente stiamo vedendo anche una penetrazione a livello di TikTok Shop nell'e-commerce molto molto forte, nel senso che siamo già, a distanza di un anno, di un consumatore su 5 a livello di e-commerce che ha utilizzato la piattaforma. Quindi stiamo vedendo un'ottima adozione. La cosa, secondo me, interessante è chi utilizza questa piattaforma, perché all'inizio probabilmente una domanda che spesso ci fanno i venditori, i brand che vengono a bordo, è: ok, ma la piattaforma è per la generazione Z, a me non interessa perché io mi rivolgo a un altro tipo di cliente. La verità è che, secondo dati Nielsen IQ, più del 41% del valore generato sulla piattaforma arriva da over 40. Questo vuol dire che effettivamente abbiamo una vasta e diversificata popolazione che utilizza la piattaforma e non ci si rifà solamente a una tipologia di utenti.
0: Che cosa si compra su TikTok? Che tipo di brand sono presenti? Quali sono i settori che guidano la crescita e quali invece quelli emergenti?
1: Partiamo dal presupposto che su TikTok Shop al momento si possono comprare o vendere solamente prodotti, appunto, fisici, quindi non possiamo ancora vendere servizi come magari già succede in America. Se parliamo di Europa, parliamo solo di prodotti fisici. A livello di categoria abbiamo 3 categorie che stanno guidando la crescita, e possiamo parlare del mondo beauty, del mondo della moda, quindi del fashion, e del mondo della casa. Sono categorie che sono partite molto rapide anche grazie a un ecosistema già pronto all'interno della piattaforma. Se pensate a trend che esistevano già prima di TikTok Shop, come quello che è Get Ready With Me, in cui appunto content creator facevano vedere le proprie sessioni di prepararsi, magari prima di uscire, tra make-up e vestiti, o al fenomeno appunto del clean talk, quindi tutta la parte di suggerimenti di come effettivamente pulire la casa e del cura casa. E quindi tutto ciò ovviamente facilita una partenza più o meno rapida di una categoria, avendo già un ecosistema in piedi. Questo non vuol dire che non ci siano in realtà spazi anche per le altre categorie, perché effettivamente stiamo vedendo ottimi riscontri anche in sottocategorie che magari avevano un ecosistema meno pronto, ma si stanno recuperando il gap in fretta, come per esempio il mondo dell'elettronica, dove grossi brand sono già venuti a bordo e stanno facilitando quella che è la crescita grazie alla loro presenza, come per esempio mi viene in mente Electrolux o De'Longhi, che stanno utilizzando la piattaforma a tutto tondo con tutti i canali di cui abbiamo parlato. Però è importante anche prendere in considerazione che è una piattaforma dove c'è spazio sia per grosse realtà come quelle che vi ho nominato, ma anche realtà più crescenti, più chiamiamole piccole e medie imprese. Abbiamo brand come Alidollina o Olympia Home che erano già attive su TikTok, però hanno sfruttato la palla al balzo per partire, investire fortemente nel canale e ottenere risultati molto forti. Alidollina è quella che per ora detiene il record di live, ecco, in Italia, generando più di 100.000 euro di fatturato in 2 ore tramite il canale live.
0: La nuova frontiera ce l'ha in qualche modo anticipata parlando dell'esperienza negli altri paesi, è quella dei servizi, diceva. Ma che tipo di servizi?
1: Ma guardi, in realtà è una notizia abbastanza recente, l'apertura negli Stati Uniti della possibilità di vendere anche digital cards, quindi si parla proprio di un approccio al prodotto digitale iniziale. Poi da qui al dire che è tutto il mondo dei servizi coperto, diciamo, ne passa, e infatti sicuramente è un qualcosa che ancora c'è tanto spazio per esplorare e per sviluppare, anche se al momento non lo copriamo.
0: Le voglio fare un'ultima domanda. TikTok nasce come piattaforma di intrattenimento e per le giovani generazioni è diventata un sacco di cose, perché è diventata un catalogo prodotto, un suggeritore di esperienze, un vero e proprio motore di ricerca, in tanti casi un retailer, come abbiamo raccontato fino adesso. Quanto spazio c'è per l'inaspettato, diciamo così, per la sorpresa rispetto a questa profilazione del cliente che è ovviamente molto avanzata, come abbiamo raccontato fino adesso?
1: Allora, la cosa importante da capire è, uno, che stiamo parlando comunque di un'interazione con un contenuto. Il contenuto di per sé porta sorpresa, perché la creatività che sta dietro i singoli asset, chiamiamoli, che siano live o che siano video, effettivamente si parte dalla creatività e quindi lì si crea scoperta. Un'altra maniera di portare sorpresa è tramite effettivamente l'innovazione di prodotto. Quindi prima abbiamo accennato al mondo dei servizi, siamo solo all'inizio, e allo stesso tempo con tante altre innovazioni di prodotto che vengono testate continuamente da TikTok e che verranno comunque portate avanti anche nei prossimi anni. Quindi io la prenderei da questi due punti di vista. Uno è la community che tramite il contenuto crea sorpresa, la seconda è TikTok grazie all'innovazione di prodotto.
2: Focus sui trend.
0: Dell'effetto nostalgia nel mondo della tecnologia abbiamo parlato più volte, tendenze come retro tech o retro gaming si concentrano sull'estetica dei device tecnologici. Oggi il fascino del design analogico si accompagna a un'attenzione alla user experience che punta al tatto, alla tangibilità delle azioni, dei comandi, proprio a controbilanciare la smaterializzazione portata dall'intelligenza artificiale, il tutto ha funzionalità digitali e avanzate invariate. È questa la tendenza che ha individuato per noi Isabella Guaitoli. Ciao Isabella, bentrovata.
3: Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
0: Partiamo con una normalissima tastiera da PC, Isabella, diciamo così, perché poi così normale non è.
3: Sì, esatto, è una proposta di Wombat Keyboards, che è un brand di tastiere meccaniche wireless, è un'azienda della Silicon Valley. che a marzo ha lanciato una versione un po' speciale della sua tastiera Pine Pro. Per chi non lo sapesse, le tastiere meccaniche sono tastiere per computer che sotto ogni tasto hanno dei singoli interruttori fisici, gli switch, e queste tastiere hanno quindi una precisione maggiore, durano anche di più, ma soprattutto offrono una risposta tattile più soddisfacente proprio a livello sensoriale. Ricordano un po' le macchine da scrivere di una volta, no? Perché si sente anche il rumore del tasto. Di solito vengono usate dai gamer, dai programmatori, insomma dai professionisti che stanno tanto al computer. Ecco, cosa ha proposto di nuovo Wombat? Ha lanciato una versione AI, quindi Artificial Intelligence, di questo suo modello Pine Pro, che è una tastiera che ha quattro tasti in più, si trovano in alto a destra, che offrono accesso immediato schiacciandoli a quattro diversi siti di intelligenza artificiale, precisamente ChatGPT, Gemini di Google, Copilot, che è quello di Microsoft, e Claude di Anthropic. Ecco, in questo modo la tastiera elimina praticamente la necessità di aprire schede browser, cercare i servizi di intelligenza artificiale, rende più semplice l'utilizzo dell'IA, no? Ma lo rende anche più tangibile, più fisico, oltre che diretto. E del resto gli strumenti di intelligenza artificiale stanno diventando parte integrante del lavoro quotidiano, no? Di chi sta al computer. E questo prodotto è progettato per mettere l'accesso dell'IA a portata di mano, proprio letteralmente.
0: Da una tastiera ad una radio con un richiamo estetico vintage, ma funzionalità davvero sorprendenti, raccontaci.
3: È interessante perché fa capo a Niki Gakkan, che è un fornitore giapponese di servizi e soprattutto strutture per anziani, no? Che all'inizio di quest'anno ha sperimentato con successo questa radio speciale che si chiama proprio Radio Time Machine, che è stata progettata dall'agenzia TBVA Akuodu ed è basato sull'intelligenza artificiale, ma come hai detto anche tu sembra in tutto e per tutto una radio d'epoca, no? Di quelle in legno incurvato anni 50, anni 60, compresa anche una manopola di quelle che servivano a cercare le frequenze radio. E invece in questo dispositivo la manopola si usa per sintonizzarsi su diverse epoche, anzi proprio su singoli anni, dal 1950 fino all'anno scorso. Una volta scelto l'anno, la Radio Time Machine, grazie appunto alla sua intelligenza artificiale, ricrea una trasmissione radiofonica che corrisponde a quell'anno, agganciandosi però al giorno e al mese della data corrente di utilizzo e combinando per esempio i titoli dei notiziari di quell'epoca con le canzoni di successo di quel periodo. C'è anche proprio una voce artificiale che fa da speaker, progettata per evocare un po' l'atmosfera. Come dicevo all'inizio, la sperimentazione pilota attraverso Niki Gakkan ha dato dei risultati positivi con gli anziani, quelli affetti da demenza senile in particolare, che ascoltando queste trasmissioni hanno migliorato la propria capacità di ricordare e anche l'interazione sociale, cioè hanno sorriso, hanno interagito tra di loro di più, hanno fatto gesti, parole. Insomma, Radio Time Machine, sfruttando l'udito, in questo caso come innesco, è riuscita proprio a sbloccare la memoria e le emozioni, che è un bel risultato, che ora tra l'altro è anche allo studio proprio per diventare un vero e proprio strumento di cura non farmacologica.
0: Altro oggetto di uso comune, una fotocamera.
3: Sì, rimaniamo in Giappone, è una fotocamera istantanea ibrida che Fujifilm ha lanciato all'inizio di quest'anno, si chiama Instax Mini Evo Cinema e si chiama così perché fa parte della sua serie Evo, Evolution, e Cinema perché è un dispositivo che cattura sia le foto, quindi immagini fisse, che dei video. Con questa fotocamera si possono proprio scattare e stampare fotografie istantanee tipo Polaroid, ma anche proprio girare dei video che vengono convertiti in un QR code che se si vuole si può essere stampato anche lui direttamente sulla fotografia. Poi, inquadrando il codice con il telefono, è possibile rivedere il video collegato all'immagine, no? Ma non finisce qui perché, oltre a questo risultato che gioca appunto tra analogico e digitale, anche la fotocamera stessa è un ibrido perché ha un'impugnatura verticale retro che si ispira proprio al design vintage di una fotocamera Fujifilm vecchia e combina un formato tattile, una user experience proprio analogica, con la praticità dei sistemi digitali. E anche qui, come per Radio Time Machine, c'è una ghiera da girare, si chiama Eras Dial e serve per selezionare uno specifico stile visivo da applicare alle proprie foto e ai propri video in base a un'epoca, una tra le 10 diverse possibili proposte da Fujifilm, e quindi sono 10 diversi effetti ispirati a decenni diversi. Per capirci, per esempio, c'è la modalità anni 60 che è totalmente influenzata dalla pellicola da 8 mm. Fujifilm ha trasformato la fotografia istantanea in uno strumento creativo che gioca con il tempo, con un sentimento di nostalgia, o meglio di nostalgia, quindi curiosità nostalgica, no? E che oggi è piuttosto diffusa anche tra le giovani generazioni, che questi strumenti in realtà non li hanno mai usati.
0: Tutti oggetti che in qualche modo, come dicevi, ci fanno viaggiare nel tempo, in avanti e indietro, insomma, con questa fluidità di approccio. Chiudiamo allora con un oggetto che, diciamo così, lotta per la sua sopravvivenza, soppiantato dalle app, punta su nuove funzionalità. Lo fa ovviamente un brand cult per questo tipo di device. Isabella, svela tu di cosa si tratta.
3: È un caso, tra l'altro, appunto un po' diverso, come hai detto anche tu, perché non fa da ponte tra tangibilità e analogica e mondo digitale, e riporta l'attenzione su una sola funzione, no? Per l'utilizzatore, ben precisa, ben specifica, sul quale concentrarsi. È l'ultima versione di una calcolatrice storica della Texas Instruments, che è quella che tutti gli studenti utilizzano alla maturità, è la T84, che però è stata progettata in questa sua ultima versione per fare di meno anziché di più. Anche questa si chiama Evo, quindi T84 Evo da Evolution, è stata proposta proprio questo mese. E cos'ha di particolare? Non si collega ad internet, non ha il wifi. L'azienda la commercializza come uno strumento che aiuta gli studenti appunto a concentrarsi, contrapponendola, come hai detto tu, alle app gratuite. E in definitiva è uno strumento che complica la vita, no? Anziché semplificarla, ma per uno scopo positivo, no? Proteggere un po' gli utilizzatori, i giovani studenti, no? Questo mondo attuale dove le scuole stanno limitando l'uso dei telefoni in classe, gli insegnanti vedono gli studenti usare le calcolatrici online a un tocco di distanza da TikTok, e i genitori fanno causa, no? Alle piattaforme social perché creano dipendenza. Questo T-Evo 84 invece non causa questi problemi e si presenta comunque come un ottimo strumento tecnologico, perché ha un processore più veloce, la ricarica USB, ha più spazio per i grafici, un bel menu, tutto riprogettato sulle icone, un design decisamente colorato, no? Divertente, ma niente wifi.
0: Grazie Isabella, alla prossima.
3: Grazie a te e saluti a tutti.
2: Il consumautore.
0: Questo è il momento della riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema che hai scelto per questa puntata?
4: Ben trovata Maria Luisa. È un tema particolare che in questo momento è in mostra dal 16 maggio al 14 luglio alla Fabbrica del Vapore, dove peraltro poi dall'11 giugno ci sarà anche il Festival di Renudo, ed è una mostra dedicata completamente a un personaggio magari poco conosciuto ma davvero un genio della creatività, Mario Convertino. La mostra si chiama Progettista dell'immaginario ed è proprio così, nel senso che lui è stato grafico, ha lavorato partendo dalle copertine degli LP di tutti i cantanti italiani, si va dai Pooh a Ivan Graziani, da Angelo Branduardi ad Antonello Venditti, quindi davvero dalla metà degli anni 70 negli anni 80 ha coperto questo territorio creativo. Ma poi soprattutto chi magari lo conosce, lo ha sentito, è il padre della trasmissione televisiva Mr. Fantasy su Rai 1, e parliamo dell'81, quindi veramente tanti anni fa, una trasmissione in cui la grafica ha davvero cambiato il modo di fare televisione. Era una trasmissione condotta da Carlo Massarini, che ha fatto veramente storia, e lì si capiva come Convertino, qui il nome forse è anche, come dire, un progetto, perché Convertino trasferiva le immagini in suoni e viceversa, usava i colori in modo molto creativo, quindi davvero un artista artigiano in un momento in cui la computer grafica era ancora ai primi passi.
0: Mario Convertino, progettista dell'immaginario, il nome della mostra alla Fabbrica del Vapore di Milano. Appunto, quello che ti voglio chiedere è questo, Francesco: in un tempo fatto di pochi media e grandi creativi, professionisti, riferimenti culturali, penso a Bruno Munari su tutti, nel tempo di Convertino, parliamo appunto degli anni 80 e 90 soprattutto, la grafica aveva un grandissimo ruolo nell'immaginario collettivo, lo ha praticamente plasmato. Oggi, in un tempo invece fatto di media infiniti, di una cultura dell'immagine molto diffusa, molto parcellizzata, che ruolo ha oggi la grafica e da quali dimensioni, da quella pubblicitaria a quella digitale, è più influenzata oggi?
4: Sì, aggiungiamo anche che oggi l'intelligenza artificiale è entrata in modo pervasivo anche nel mondo della grafica, e quindi io risponderei che laddove la grafica continua ad essere un'arte quasi artigianale di dare una veste al proprio pensiero creativo, è e può continuare a essere molto importante. Purtroppo sarà molto difficile proteggere queste specificità. Io lo vedo anche con i ragazzi, i giovani creativi a cui insegno e a cui bisognerebbe davvero insegnare prima di tutto a immaginare proprio l'immaginario, a immaginare prima ancora di usare le tecnologie, cosa che Convertino faceva perché le tecnologie praticamente non c'erano a quel tempo.
0: Grazie a Francesco Morace, grazie a Filippo Aureggi in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
6: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
7: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
4: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
8: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
9: Buonasera cari amiche e cari amici, dopodomani compleanno tondo per la Repubblica Italiana, auguri a tutti noi e festeggiamo la Repubblica con uno dei simboli dell'identità e dell'unità italiana, Giuseppe Garibaldi. Repubblicano per istinto, alleato di Vittorio Emanuele per pragmatismo, sono repubblicano fino al midollo ma realista, così si definisce Garibaldi nel libro che vi presento questa sera, nel quale incontriamo l'eroe in una veste insolita e meritevole di essere riscoperta. Il libro è L'altro Garibaldi, i diari di Caprera, del giornalista Virman Cusenza, pubblicato da Mondadori, 208 pagine, 20 euro. E il libro si avvia proprio un primo giugno, quello del 1864, quando si aprono i diari agricoli, una sorta di agenda o libromastro nel quale Garibaldi andò annotando la quotidianità e l'impegno dei lavori agricoli che svolgeva Caprera, assieme ai flussi finanziari delle sue attività e i molti incontri con amici e personalità che venivano a trovarlo. Il primo pezzo di terreno Caprera era stato acquistato nel 1855. Quell'isolotto per Garibaldi non fu un buon ritiro o un esilio, ma un prolungamento della sua personalità. Come scrive Garibaldi in prima persona

0: Cusenza.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Vivian Cusenza, nelle prime righe del suo libro sentiamo lo stesso Garibaldi che spiega come dal 1855, quando aveva acquistato Caprera, non ci fosse stata azione senza Caprera e Caprera senza azione. Quale fu dunque il rapporto fra Caprera e la vita, l'attività, l'impegno di Garibaldi negli anni successivi?
1: È un rapporto di identità essenzialmente, cioè io chiarisco di fatto un equivoco, cioè che Caprera non è mai stato l'esilio, è stato il quartier generale, appunto, che dal 56 per la precisione all'82, anno della morte, quindi ben 26 anni, è stato il punto focale dell'attività di Garibaldi, nel senso che sia quando preparava le spedizioni militari e l'attività politica poi successivamente, sia quando si dedicava più intensivamente alla coltivazione dei campi o all'allevamento, comunque il suo quartier generale era appunto Caprera.
0: E dal libro emerge il ritratto di un imprenditore agricolo appassionato, operoso, fortemente innovativo, artefice di un'autentica riforma agraria. Allora, come si concilia questo profilo con quello del condottiero e del visionario? In realtà la visionarietà era comune, mi pare, ai due lati del suo carattere.
1: Abbiamo a che fare con un uomo molto ambizioso e io l'ho intuito visitando appunto il compendio garibaldino, che poi sarebbe la casa cosiddetta Casa Bianca di Garibaldi a Caprera, e lì mi sono accorto della grande ambizione che c'era dietro anche questo disegno, che era pari, potremmo dire, anche a quello che ha mosso le imprese militari, le imprese politiche, nel senso che qualunque cosa si mette a fare Garibaldi la vuole fare al massimo delle sue possibilità. Quindi si trattasse di preparare un esercito o si trattasse, diciamo, di invece mettere su un'azienda agricola, di fatto con criteri di efficienza e di modernità, soprattutto ricorrendo anche ai macchinari più all'avanguardia, tant'è che altra cosa che mi ha colpito è stata quella di vedere l'utilizzo appunto della locomobile, che l'antenata, potremmo dire, della locomotiva per trebbiare o per triturare per esempio anche tutti gli attrezzi anche più semplici, diciamo in acciaio prodotti appunto a Londra, o addirittura anche la presenza di due mulini, di cui un secondo, quindi nell'ordine di tempo successivo al primo, è un mulino all'avanguardia creato da Edoardo Barberini, che era appunto un amico ingegnere di Parma, che costruisce di fatto praticamente due pale, che quindi due macine azionate, una per il frantoio e una invece per la parte del grano e dei cereali. E quindi insomma si capisce che non stiamo parlando di un agricoltore della domenica, ma di un uomo che ha voluto realizzare un'azienda agricola che poi desse anche dei proventi necessari a sfamare la famiglia.
0: Però non trascurava il suo profilo militare, tant'è vero che c'è un capitolo che si intitola Arruolare i pastori, li tratta quasi, li organizza come un piccolo esercito i pastori. Come fu giudicato, come fu accolto dagli indigeni, per così dire, sardi, Giuseppe Garibaldi?
1: Noi dobbiamo anche pensare che Garibaldi nell'arco del tempo va sempre di più, come posso dire, ispessendo la sua fama, e quindi automaticamente il carisma e anche insomma il prestigio della persona faceva sì che ci si rivolgesse a lui come insomma a un VIP, a un ospite diciamo d'eccellenza, che naturalmente quindi incuteva anche un certo timore reverenziale. Detto questo, Garibaldi applica un criterio che appunto avrebbe applicato e che ha applicato anche nel reclutamento delle truppe per arruolare i pastori, cioè chiede a ciascun pastore, parliamo di persone che non erano né ovviamente istruite né particolarmente efficienti, a cui dà dei compiti molto precisi e anche dei vincoli per quello che riguarda la consegna e la produzione di prodotti come quelli caseari, per esempio, oppure anche le pecore poi da tosare o eventualmente da macellare. Quindi da questo punto di vista, ed è un ulteriore passaggio che ci fa capire quanto fosse organizzata quell'impresa agricola e che tra l'altro l'altro, e in questo Garibaldi è un competitor anche di due altri grandi italiani coevi di quel momento. Uno è un alleato barra avversario, niente poco di meno che Cavour, che è un'azienda agricola a Vercelli rinomata, di cui non si occupa personalmente ma che affida appunto a un esperto agronomo, e l'altro è invece Giuseppe Verdi, il quale invece in prima persona si

0: occupa appunto della proprietà agricola, sempre più vasta, sempre più grande, tant'è che la moglie Giuseppina Strepponi si lamenta del fatto che sia distolto alla composizione musicale, insomma, quindi è un virus che contagia i grandi del momento, insomma.
1: Ricordavo prima l'imminente festa della Repubblica e i trascorsi repubblicani di Garibaldi. Lei nel libro cita una sua frase, un suo scritto, nel quale Garibaldi della Repubblica dà un'immagine, una visione quasi più etica che politica, dice addirittura che alla fine potrebbe essere anche coerente con la presenza di un re.
0: Sì, naturalmente lui è repubblicano nell'anima perché ricordiamoci che aderisce alla Giovine Italia veramente adolescente, però nel corso del tempo va aggiustando un po' la mira perché si accorge che il progetto repubblicano dei Mazziniani, che poi è quello repubblicano, come dire, per eccellenza, dopo anche soprattutto il naufragio della Repubblica Romana, che ricordiamolo era una pagina molto tragica, anche se molto, cioè, gloriosa di fatto perché è un esperimento anche unico nella storia europea, che purtroppo fallisce dopo qualche mese. Quindi Garibaldi dice: bene, la Repubblica è come dire, il punto d'arrivo, il culmine a cui tendere, però vediamo se è possibile raggiungerla. E quindi, di conseguenza, qual è il bene supremo che noi dobbiamo perseguire? È l'unità d'Italia. Quindi, se l'unità d'Italia coincide con la Repubblica, bene, ma altrimenti almeno perseguiamo l'unità d'Italia. Ed è questo che lo distingue da Mazzini, il quale dice: senza Repubblica non c'è Italia. Questo essenzialmente è discrimine. Da questo punto di vista, poi si capisce come per realismo è il caso di dire Garibaldi guardi ai Savoia come lo strumento alla fine più consono per ottenere ciò che invece i mazziniani non riescono a sdoganare, e cioè appunto l'unità d'Italia. Quindi, in poche parole, meglio un'Italia unita sotto Vittorio Emanuele piuttosto che un'Italia disunita all'insegna della caccia alla Repubblica che non arriverà mai.
1: E forse anche per questo fu un po' strattonato poi negli anni successivi. Lei parla di un Garibaldi scippato a un certo punto, anche dopo l'instaurazione della Repubblica.
0: Sì, scippato nel senso che l'idea unitaria di Garibaldi, che è quello che lo guida per tutta la sua vita, perché insomma, se andiamo a guardare da quando lui torna dal Sud America e quindi partecipa alla Repubblica Romana e poi successivamente dal 59 con la seconda guerra di indipendenza in poi, cioè lui che cosa vuole? Vuole un'Italia unita, vuole Roma e vuole Venezia. Roma e Venezia sono uno slogan di fatto, Roma o morte è lo slogan appunto della spedizione dei Mille, ma in realtà poi anche della seconda spedizione che poi naufragherà in Aspromonte, appunto con la famosa ferita al malleolo. E quindi, in poche parole, Garibaldi, che cos'è? È l'uomo che riesce a unire l'Italia più dei Savoia, e ai Savoia consegna il sogno realizzato in buona parte dell'unità d'Italia. Quindi, scippato di che cosa? Del fatto che anticipa spesso delle grandi idee, dei grandi ideali in cui crede profondamente, riesce a trascinare anche le masse, possiamo dire, portandole appunto a insorgere laddove appunto è possibile, e quindi da questo punto di vista è un precursore, sempre un po' da questo, pur non essendo un politico. Questo fatto di anticipare delle tendenze lo si vede anche da altre cose. Ora, banalmente, lo potremmo dire anche della sua passione agricola, lo possiamo dire anche della sua passione per gli animali, perché lui fonda, per esempio, la società di protezione degli animali nel 1871, che di fatto è il nucleo originario dell'attuale ENPA, che ben conosciamo. Ma potremmo anche continuare, perché quando si mette in testa per esempio, di deviare il corso del Tevere a Roma, che è un progetto che ovviamente nulla ha a che fare con la sua carriera militare, però che cosa vuole dire tutto questo? Vuole dire che lui vuole dare un assetto alla città di Roma come capitale, ovviamente all'altezza delle capitali europee. Quindi capisce che urbanisticamente Roma deve puntare in alto, non può accontentarsi del vivacchiare in una città che si impaluda tutte le volte che il Tevere straripa e arriva addirittura a coprire vaste aree del centro storico, insomma.
1: Lei lo definisce in conclusione del suo libro, Garibaldi, poco italiano per un verso e molto italiano per un altro. In che senso?
0: Ma è poco italiano perché alla fine fa tutto assolutamente in modo disinteressato, cioè lui crede in un ideale, lo persegue e cerca di realizzarlo. E da questo punto di vista è poco italiano e soprattutto insomma, si distingue un po' per un andazzo di furberia che ben conosciamo purtroppo nel nostro paese. Dall'altro però lui è molto italiano perché è generoso, cioè perché fa un'azione senza senza pensare di averne nulla in cambio. Quindi da questo punto di vista il suo slancio e il fatto stesso che per esempio non si sia mai arricchito nel corso della sua vita con proventi di vario genere o offerte di prebende e di cariche onorifiche e di addirittura cariche aristocratiche che per esempio il re Savoia gli promette o gli offre in qualche modo dopo la battaglia del Volturno. Quindi è un uomo che rimane di fatto quasi in povertà, tant'è che nel 1876 soltanto accetterà di ricevere appunto il cosiddetto dono nazionale, che è una pensione, devo dire, molto lauta, che il governo De Pretis, dopo il fallimento appunto del governo di destra precedente, riesce a fargli avere, e quindi lui accetta di fatto. Quindi insomma, in poche parole, è un italiano che non si arricchisce, è un italiano che crede nella causa, tant'è che non ha nulla a pretendere nonostante i grandi benefici che ha portato alla patria.
1: Grazie a Birman Cusenza, buona serata.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: E Garibaldi non può non evocare l'impresa sua più celebre, quella dei Mille, i quali danno il titolo al libro del giornalista Lorenzo Pavolini di Radio 3 Rai, vice direttore di Nuovi Argomenti, che si intitola Mille o poco più, 374 pagine illustrate, 19 euro, pubblicato da Marsilio. Protagonista del libro è una pittoresca figura storica, un frate francescano che a Salemi si schiera con Garibaldi appena sbarcato in Sicilia. Diventerà cappellano della spedizione dei Mille, non abbandonerà mai il generale, piuttosto abbandonerà più tardi la tonaca. Pur aborrendo il pretismo, come lo definiva lui stesso, Garibaldi fu sempre attratto dai predicatori che sanno mettersi nei guai con la Chiesa, come scriveva, e diversi ne incontrò e ne stimò. Uno di questi fu appunto padre Giovanni Pantaleo da Castelvetrano, già acceso patriota quando Garibaldi sbarca a Marsala, nonché antenato dello scrittore. Scorrendo su diversi piani narrativi e temporali e dando spazio a tante voci, anche collettive, il libro ricostruisce l'epoca dei Mille, che in realtà erano 1162, è una figura come quella del frate, certo meno celebrata, ma significativa sia del clima culturale di cui Garibaldi fu espressione che dei tentativi di riforma della Chiesa cattolica che frate Giovanni animò, salvo poi diventare massone e anticlericale. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
2: Sono conosciuti come i pittori ribelli. I macchiaioli sono stati i protagonisti dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. La nuova serie podcast I macchiaioli, audio racconto di una mostra, vi accompagna alla scoperta delle opere, delle loro vite e delle passioni che hanno cercato di mettere su tela. Il podcast nasce dalla mostra di 24 ore cultura I macchiaioli, in corso dal 3 febbraio a Palazzo Reale di Milano, e dal racconto audio geolocalizzato realizzato da Audio Tales e Art Up, che accompagna i visitatori nelle sale della mostra. I Macchiaioli è un podcast di 24 ore podcast e 24 ore cultura. È disponibile su sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: O ti senti così?
5: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi. Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
8: Un libro tira l'altro.
1: Dopo la Sicilia torniamo in Sardegna con una sua grande scrittrice, Grazia Deledda, che morì 90 anni fa e che 100 anni fa vinse il premio Nobel per la letteratura. Fu la prima donna italiana a vincere il premio Nobel, la seconda donna in assoluta e sarebbe stata anche la prima donna a essere candidata al Parlamento nel 1909, quando le donne ancora non votavano, dovettero aspettare appunto il 2 giugno del 1946. A Deledda verrà dedicato alla decima edizione del Festival di Parole, Arti e Paesaggi Licanias, organizzato a Neonelli in provincia di Oristano dal 18 al 21 giugno con la direzione di Davide Corriga. E torna anche uno dei suoi capolavori, Canne al Vento, riproposto da Catartica Edizione, una casa editrice di Sassari, 212 pagine, 16 euro. Simbolo di un triplice riscatto femminile, sardo e personale, definisce Grazia Deledda Claudia Desaugus nella sua prefazione a questo libro, mentre Vittorio Spinazzoli aveva parlato di, a proposito di questo romanzo, di leggenda psicologica. Nel romanzo, tre sorelle esponenti di una famiglia decaduta e il loro devoto servitore, intorno ai quali aleggia un cupo segreto del passato, vedono sgretolarsi il proprio mondo, un processo al quale un nipote tornato dal continente contribuirà a dare una scossa e una svolta di speranza. E a chi voglia accostarsi e probabilmente scoprire Deledda, segnalo di Monica Cristina Storini, docente di letteratura italiana all'Università di Roma La Sapienza, Leggere Deledda è pubblicato da Carocci, 144 pagine, 13,50 euro. Storini qui sottolinea la modernità di Deledda, che fu autrice di una narrativa particolarmente originale e fuori dai canoni, ma fu anche un'autentica professionista della cultura che seppe tessere una fitta rete con editori, traduttori e intellettuali del suo tempo. E sentiamo come Storini sintetizzi il valore e il significato di questo capolavoro di Grazia Deledda.
6: Deledda dipinge in Canne al Vento un mondo in cui l'esistenza umana è segnata da un ineluttabile senso di precarietà e contemporaneamente da una silenziosa dignità e da un anelito alla salvezza spirituale. Un microcosmo antropologico e psicologico in cui si intrecciano i grandi temi dell'esistenza. Il destino, la colpa, la redenzione, il contrasto fra modernità e tradizione, fra libertà individuale e religione. E lo fa attraverso uno stile evocativo e denso di simbolismi che si sviluppa sempre di più verso un'astrazione e una rarefazione assolute. Un'evoluzione che passa da una prosa realista e spirituale radicata nel concreto della morale cristiana a una prosa elegiaca e figurativa, più vicina alla sensibilità europea del primo Novecento, più aderente cioè al modello moderno e decadente.
1: Proprio per questo Storini insiste sull'importanza di riscoprire la scrittrice, spesso riproposta, osserva, semplicemente perché libera da diritti d'autore e quindi di più facile pubblicabilità, o perché, scrive, nella scia dell'attuale interesse per le scrittrici femminili che cominciano a fare mercato. E sottolinea l'autrice quanto fosse stata importante per la scrittrice il trasferimento a Roma, non già per dimenticare la Sardegna, scrive, ma per guardarla con occhi nuovi. L'importanza di Deledda e di Canne al Vento è ribadita nel libro 100%, 100 titoli per 100 anni di letteratura italiana 1900-2000, tra i quali non manca appunto questo romanzo di Deledda. Il libro è di Giovanni Tesio, già ordinario di letteratura italiana ed esperto di letteratura di dialetto, pubblicata da Lindau, 318 pagine, 24 euro, e ha lo scopo anche di sorprenderci con qualche segnalazione inaspettata che potrà garantire il gusto di nuove scoperte. Libri databili ma non datati, definisce Tesio le sue proposte, con la quale si rivolge soprattutto ai giovani per costruire, come già aveva sognato di fare Calvino, una sorta di mappa. Naturalmente Tesio rivendica l'arbitrarietà, la libertà delle proprie scelte e contribuisce alle sorprese possibili l'aver indicato in certi casi di un autore non già il capolavoro riconosciuto, ma un'opera considerata minore, nonché la attenzione alle voci femminili, non solo Deledda, e non solo per, scrive, doverose esigenze di genere, ma in considerazione di ben più convinte e decisive ragioni letterarie. I 100 in realtà sono di meno, perché qualche nome, per esempio Pirandello, Tozzi, Pavese e Calvino, ritornano in diverse occasioni. La stessa casa editrice di Deledda Catartica presenta un esordio narrativo, quello di Luca Tolu, docente di diritto ed economia politica, già autore di studi sulla trasformazione dell'economia della società sarda e ora autore di Bentumalu, che vuol dire vento cattivo, 256 pagine, 18 euro. Qui siamo nel periodo dell'Unità d'Italia, tra Capodanno e agosto del 1861, anni e mesi segnati da un vento di cambiamento che modifica radicalmente, non sempre in meglio, realtà e tradizione. Anche la Sardegna cambia naturalmente. Il libro ne mette in luce, attraverso le vicende della famiglia Angius, le radicate stratificazioni sociali e culturali che hanno formato l'identità autentica dell'isola, che emerge potente nel libro. Nel libro di Tolu frequenti sono gli intercalari in dialetto o in lingua sarda. Nella versione campidanese verificata per il libro da Fabio Usula, e questo mi conduce a lasciare la Sardegna e a presentarvi un libro proprio sui dialetti, questo di Franco Brevini, docente di letteratura italiana all'Unità di Bergamo, In parole povere, i dialetti italiani tra memoria e futuro, pubblicato da Bollati Boringhieri, 214 pagine, 19 euro. Brevini, che di dialetti è grande esperto, la sua passione era esplosa da bambino con la lettura di una poesia in friulano di Pasolini, e mette qui in luce il radicamento e il revival, il radicamento per esempio che ha le sue radici nel ricordo della mamma che parlava frequentissimamente in bergamasco. I dialetti, ci spiega l'autore, sono espressione di un'Italia plurale e perciò hanno rischiato di essere soffocati, collocati tra gli sconfitti dell'unificazione italiana, come spiega appunto l'autore adesso in queste righe.
2: Ritenere che i dialetti siano soltanto bizzarre o pittoresche sopravvivenze di un passato che per fortuna sta alle nostre spalle significa avere smarrito la trama stessa della storia italiana. Un libro come questo e molti altri che affollano la bibliografia sui dialetti non sarebbe potuto nascere che in Italia. I dialetti hanno plasmato la penisola, hanno consegnato le parole alle sue culture, alle città e ai paesi, hanno attribuito i loro suoni talvolta cacofonici ai discorsi della gente, hanno fatto dell'Italia quel crogiolo senza eguali di campanili, differenze, particolarismi, identità, che la definiscono più di qualunque altra cifra e che costituisce la sua più preziosa eredità storica.
1: Brevini spiega la differenza tra lingua e dialetto, una questione complicata anche da certi rivendicazionismi politici e identitari, soprattutto degli ultimi anni. Ne nobilita le origini, spiegando perché i dialetti siano tutt'altro che semplici corruzioni della lingua, ne presenta la ricchezza, ne illustra la natura, per così dire, domestica e familiare, che fa apparire più vere e autentiche le cose dette in dialetto. C'è proprio un capitolo così intitolato. Poi l'autore affronta il tema del rapporto tra letteratura e dialetto e quello non meno spinoso di cui ha accennato, cioè quello del processo di modernizzazione che ha messo in crisi i dialetti. Una crisi che non è però irreparabile, secondo l'autore, perché secondo lui i dialetti carsicamente hanno continuato a scorrere sotto la scorza dell'italiano, ora dominato dall'inglese. E dunque Brevini parla di rilancio del dialetto, paradossalmente, ma non tanto, favorito dalla diffusione della rete, non meno che dalla, scrive, rifunzionalizzazione del teatro e della canzone, che si aprono a sperimentazioni anche lessicali, e dalla diffusione del dialetto in nuovi territori, quali i podcast, i video brevi, il marketing, la pubblicità e il rap, come ha dimostrato Joliet con questo brano.

0: E a questo punto
1: il confettino.
0: Torniamo all'anniversario dal quale siamo partiti, quello della Repubblica, la giornata del libro di Romano Cappelletto, referente all'ufficio stampa Paolina, e Angela Iantosca, giornalista e scrittrice, 21 le donne che fecero la Costituzione, pubblicato dalle Paoline, 208 pagine, illustrate da Roberto Lauccello, 18 euro. Il 2 giugno 46, oltre che per il referendum, si votò, come ricorderete, per eleggere i membri dell'Assemblea Costituente. Per la prima volta, dopo alcune elezioni amministrative di qualche settimana prima, votarono e si candidarono appunto per la prima volta le donne. In tutto, ricorda nella prefazione Livia Turco, già parlamentare e attualmente presidente della Fondazione Nil De Jopti, le donne candidate furono 226 di tutti i partiti, delle quali vennero elette 21 su 556 membri dell'Assemblea. 9 erano comuniste, 9 democristiane, 2 socialiste, una rappresentante era dell'uomo qualunque. Le 21 parlamentari in prima persona qui ricordano il clima politico febbrile di quei mesi e l'importanza dei lavori ai quali parteciparono da protagoniste, contribuendo alla stesura della Costituzione. Sul tema del voto alle donne segnalo la mostra in corso fino al 5 luglio al Museo Nazionale di Fotografia Villa Ghirlanda di Cinisello Balsamo in provincia di Milano, Donna Repubblica, i giorni del referendum, con le foto di Federico Patellani e un'installazione di Studio Azzurro. Il Mulino pubblica in questa occasione Il voto alle donne, una storia globale, curato da Raffaella Baritono e Vinzia Fiorino, che sono entrambi docenti universitari rispettivamente a Bologna e a Pisa. E nel libro varie storiche raccontano le traversie vissute in tutto il mondo perché il principio del suffragio universale esteso alle donne potesse essere applicato e adottato. Il libro ha 304 pagine e costa 24 euro. E con questo ringrazio Alessandro Marcotulli, redazione, e Martin Garramoni, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, la nostra app e il nostro sito, sui quali potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.

0: abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia stranamente alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
4: In collaborazione con
5: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
4: E con
6: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
7: Sono le 23.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Medio Oriente e Israele avanza nel sud del Libano, la Francia chiede una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. È cosciente ma bloccato da un masso lo speleologo intrappolato a 120 metri di profondità nel Cuneese. Ciclismo Vingegaard vince il Giro d'Italia. Buonasera da Sergio Nave, in apertura ancora le notizie dall'estero. Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due. L'esercito di Tel Aviv conquista il castello conteso di Beaufort e avanza di 25 km oltre il Litani per isolare Hezbollah. Questo mentre la Francia, preoccupata, chiede una riunione lampo del Consiglio di Sicurezza ONU. E sull'altro fronte, quello del Golfo Persico, condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo, chiesti impegni su nucleare e uranio. Il presidente americano Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico, e annunciano una nuova nave in grado di lanciare missili cruise fino a 700 chilometri. La cronaca ci porta in Italia: allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari, scattati i protocolli per prelevare da casa e portare in ospedale un cittadino italiano di origine congolese rientrato proprio dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Medici e infermieri in tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente, poi trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. Il paziente è sintomatico, fa sapere il Ministero della Salute, e sarà sottoposto ai test per il virus che saranno svolti dallo Spallanzani di Roma. Lo speleologo bloccato in una grotta nel Cuneese dal pomeriggio è italiano, è cosciente e collabora con i soccorritori, ma sarebbe bloccato da un grosso masso che gli impedisce di muovere una gamba. Il masso si sarebbe staccato al suo passaggio e i compagni di escursione hanno segnalato successivamente l'incidente. È attualmente assistito da personale sanitario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e si trova intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio comunale di Garessi. Sport, ciclismo, il Giro d'Italia in corona Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese conquista anche la tripla corona, andata solo ad altri 7 supercampioni che hanno vinto Tour, Vuelta e Giro. E per la MotoGP Marco Bezzecchi, partito dalla pole, trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra in Aprilia Jorge Martin e allunga in testa la classifica del Moto Mondiale. Per l'azzurro è il primo successo sul circuito di casa. 23, 2 minuti e 50 secondi in questo istante, tutto per questa edizione GR24 si aggiorna a mezzanotte.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta
0: Busconi. Ma poi
1: Busconi.
0: L'intervisto io.
1: Poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100.000. Punto.
3: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
4: English Bit di Giulia Crivelli.
5: To sack. Trump blames everyone but himself for his problems. The Justice Department keeps blaming his enemies. Trump accusa tutti tranne se stesso per i suoi problemi e il Ministero della Giustizia continua ad accusare i suoi nemici. È solo uno dei molti titoli apparsi sui giornali americani per le recenti vicende legate alle cause, presenti o passate, in cui è coinvolto Donald Trump. Il caso più recente è la riapertura della vicenda che aveva portato il presidente a dover risarcire una donna, oggi 82enne, per le molestie sessuali di cui era stato accusato. L'espressione che ci interessa è everyone but, che in italiano traduciamo tutti tranne. Espressioni simili sono what could we do but forgive her? Cos'altro potevamo fare se non perdonarla? We've had nothing but troubles with that car. Abbiamo avuto solo problemi con quell'auto, nient'altro che problemi, letteralmente. Everyone was there but him. C'erano tutti tranne lui. Accanto all'uso più comune di but, che vuol dire ma, ce n'è un altro interessante. She speaks very good Italian, but then she lived in Rome for 10 years. Che in italiano tradurremmo con parla molto bene l'italiano, d'altro canto ha vissuto per 10 anni a Roma. Una curiosità, qualcuno senz'altro ricorda il duo musicale inglese Everything But The Girl, nato nel 1982, che conobbe molto successo negli anni 80 e si sciolse nel 2000. Il nome, spiegarono i fondatori, l'avevano preso da uno slogan pubblicitario di un negozio di arredamento che prometteva ai clienti di fornire tutto per la loro camera da letto, eccetto appunto la ragazza che era alla cassa. Notiamo poi, dal titolo che abbiamo citato, il False Friend Department, che in America è usato per indicare i ministeri: Department of Justice, Department of Internal Affairs, Department of Health, guidato in questa amministrazione dall'eccentrico Robert F. Kennedy Jr., Department of Treasury. L'equivalente di ministro, cioè di capo del department, è secretary. Pete Hegseth, ad esempio, è secretary of defense, ovvero capo del Department of Defense, il Pentagono, ministero che peraltro è stato ribattezzato Department of War dallo stesso Hegseth, benché il cambio di nome non sia tecnicamente possibile. Guardiamo infine il verbo to blame regolare, to blame, blamed, blamed, che significa dare la colpa a qualcuno o qualcosa ed è sia attivo sia passivo. She doesn't blame anyone for her father's death. Non dà la colpa a nessuno per la morte di suo padre. Which driver was to blame for the accident? Quale autista doveva essere accusato per l'incidente? To take the blame significa letteralmente prendersi la colpa, mentre blame game significa accusarsi a vicenda, di nuovo letteralmente il gioco delle accuse.
6: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
7: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
8: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
5: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
9: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
10: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
11: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Eccoci qua, Radio Up and Down. Buonasera all'entusiasmo, devo dire anche malcelato, perché insomma si vede che sei sull'orlo dell'assopimento come sempre. Federico Parlanti, lo speaker radiofonico con la sindrome Down peggiore, migliore e anche pettinato peggio e meglio al mondo. Incredibile, quanti speaker radiofonici Down ci sono al mondo?
2: Uno,
1: sei te.
2: Sì.
1: Questa cosa ti inorgoglisce?
2: Poco.
1: Neanche questo. Lamberto Giannini, docente di storia e filosofia, ben trovato, grazie.
3: Grazie Paolo e grazie anche Federico, un po' meno.
1: Molto meno. Abbiamo ospite un nutrizionista, nonché un mio grande amico che è specialista in scienze dell'alimentazione da tanto tempo, siamo amici, grazie di essere qui, a Fabio Gregu, grazie.
4: Grazie Paolo, grazie.
1: Ti voglio
4: grazie,
1: bene.
4: Amico mio. Anch'io.
1: Che bello. Vederti qui e che emozione, sono felicissimo.
4: Anch'io sono emozionato.
1: Allora, ci aiuterai a districarci un po' in questo mondo complesso che ultimamente giustamente è stato sotto i riflettori, perché l'alimentazione è una cosa fondamentale. Noi siamo molto spesso quello che mangiamo, cioè molto spesso il cibo ci identifica molto, perché già questa, devi sapere che noi filosoficamente, anche con Lamberto, ci siamo chiesti spesso chi sei, chi sono. Questa è una grande domanda. Noi siamo molto quello che mangiamo, vero Fabio?
4: Perché assolutamente.
1: La nostra dieta ci identifica. Oggi ce ne sono tantissime. Qual è il tuo approccio? Facci un piano generale. Cioè, tu fai conto che uno tipo Federico Parlanti viene da te e ti dice: dottore, io insomma avrei
3: voglio
1: bisogno di essere inserito.
3: Per l'amor del cielo.
1: Come ci si approccia oggi all'alimentazione?
4: Ma allora, come hai detto giustamente te, siamo quello che mangiamo, anzi siamo ormai quello che assimiliamo, perché poi dipende i cibi che introduciamo, perché ormai i cibi non sono più quelli di una volta e quindi è cambiato un po' anche l'aspetto, l'approccio, come ci si deve appunto approcciare a una sana alimentazione. Ma sicuramente il mio approccio, tendo ad avere un approccio equilibrato, quindi non un qualcosa di drastico o non delle diete stereotipate, quindi cerco sempre di trovare la personalizzazione, cerco di capire chi ho di fronte e insieme cerco di trovare una strada per portarlo verso la via del benessere, per stare meglio.
1: Sai, c'è molta confusione oggi, perché insomma a livello di immaginario collettivo, no? Anche te Lambe, per esempio, sei dimagrito molto.
3: Ho paura che sto recuperando. Beh, allora, avevo perso troppo.
1: Tu per esempio come hai fatto a dimagrire?
3: No, io purtroppo non voglio, cioè la parola nutrizionista, e lui mi sta subito simpatico, però a me mi richiama un po' come quando eri in motorino in due, il poliziotto eccetera, qualcuno che mi mette un limite, un divieto. Però poi a un certo punto è stata la paura, è stato il terrore, ovvero delle analisi del sangue, e la dottoressa, che in genere è molto conciliante con me, la saluto, Cecilia Giovannetti, che è anche la mia ex alunna, mi ha detto: no professore, qui ci vuole un blocco drastico. E quindi drasticamente per un periodo la paura mi ha bloccato, e avevo proprio la sensazione, dopo che lei mi ha detto quelle parole, mi ha attivato un qualcosa, cioè quando io mangiavo un dolce non mi sentivo in colpa, mi sentivo in pericolo, no? E quindi per un periodo questo mi ha aiutato a recuperare. Ho iniziato a fare una cosa che è una delle cose più brutte che l'uomo può fare, ovvero mi sono iscritto in palestra. Ci sto malissimo, cioè quando arrivo in palestra io vedo quelli che escono e li invidio perché hanno già finito, no? E vado lì con grande sofferenza, però ci vado tutti i giorni perché poi sono costante.
1: Ci puoi dire un pochino, ci puoi fare un po' chiarezza anche su questi luoghi comuni, per sfatarli oppure per aumentarli, insomma?
4: No, ma infatti, come hai detto bene tu, io alla fine poi lavoro sulla correzione degli stili di vita, perché poi è quello il segreto, perché la dieta che ti fa perdere peso, ti fa stare bene, non deve mai avere un limite, devi correggere lo stile di vita, perché sennò poi tutto quello che hai fatto si riprende. E quindi assolutamente luoghi comuni, come hai detto giustamente te, pane, pasta, sì, va bene lavorare su quello, ma non basta, anzi magari alcuni tipi di persone hanno bisogno dei carboidrati di più anche alla sera rispetto che di giorno, perché magari sono stressati e quindi il carboidrato ti va a modulare, ovvio che sia di qualità, però magari ti fa riposare meglio. E quindi su una persona che fa magari orari tardi, è stressato, ha consumato molto durante la giornata e magari ha mangiato poco, un po' di carboidrati alla sera anzi fanno bene rispetto magari a un'eccessiva quantità di proteine.
1: Ecco, tipo Federico Parlanti si mangia 3 teglie di lasagne e quindi...
3: Bene!
1: Visto. Dicevi, scusami, rispetto a...
4: No, rispetto magari a un quantitativo eccessivo di proteine, perché la prima cosa che si fa, si tolgono i carboidrati, si mettono più proteine e
3: in teoria... Scusa, ma come fai a toglierle? Che senso?
5: Questa è la domanda vera, come fai a toglierle?
3: Appunto.
4: Teoricamente o ne mangi meno o non ne mangi.
3: Ah, c'è male.
4: Di carboidrati, e ti abitui, perché le proteine teoricamente ti saziano di più a livello proprio biochimico nel corpo, ti danno un messaggio di sazietà al cervello e quindi hai meno fame. Fatichi un po' le prime 24-48 ore e poi ti abitui, è una questione di abitudini, però è ovvio che non puoi stare una vita senza carboidrati, senza una pizza, senza un piatto di pasta, perché diventa anche asociale, e quindi cerco di lavorare su queste abitudini, quindi sugli equilibri.
1: Sai cosa sono i carboidrati?
3: Sì, no, capisco, è la pasta. Però io la pasta asciutta la mangio sempre.
5: Bravo.
3: Anche quando vado in piscina.
4: Ma la mangi prima o dopo la
5: 5
4: piscina?
5: 5 minuti prima.
4: Sì. Ok. Vabbè, perché là bisognerebbe capire a che ora vai in piscina, quanta pasta mangi, poi...
5: No, ma pasta non tanta, tipo 8 etti.
3: Ah, 8 etti. No, nemmeno.
1: Analizziamo la dieta di Federico Parlanti. Allora,
3: la
1: qual è la tua dieta? Dimmi.
3: La micinella, la pesa, la pasta.
1: E quant'è? Quanto te ne dà? Non lo sai?
3: No.
1: Però voglio dire, te la mattina ti svegli...
5: 60 grammi.
1: La mattina ti svegli e cosa mangi?
3: Caffè, latte e le marie. È vero. Diciamo, se lei ci dà ragione.
4: Le marie?
1: Cosa sono le marie?
5: Loro sai,
3: quelli secchi.
4: Ah, tipo gli Orosaiva.
5: Sì, gli Orosaiva. Sì. Okay. Infatti ha fatto un monologo contro gli Orosaiva lui. Perché voleva le brioche, la sorella lì. E quindi fece un monologo in teatro.
1: Quindi, allora, dottor Grego adesso analizza la dieta di Federico Parlanti. Quindi la mattina, caffè, latte e Orosaiva, le marie. Verso che ora?
3: Otto biscotti.
4: Un pacchettino. Un pacchettino.
1: Okay. Poi a metà mattinata
3: niente.
1: A pranzo
3: praticamente pasta asciutta, però non ci metto il pane. E poi dipende, o carne o pesce, e con tutte le verdure che c'è in tavola.
1: Dolce,
3: rucola, carote, quella roba lì.
1: Dolce no.
3: No,
5: ma è lì il problema, che la sorella le ha fatto una dieta molto equilibrata, no? E lui continua a ingrassare, e lei si è chiesta perché. Allora lui, io posso svelare cosa fai, cioè lui va nei bar e dice...
3: Andava
5: perché non era ancora famoso, perché è famoso, dice io sono down, dice mi date una brioche per favore, e quindi continuava a ingrassare.
3: È vero.
1: È allucinante questo, però scusatemi. Non solo, tu quando vieni in tournée, anche se poi fai una dieta equilibrata quando sei a casa, perché la tua sorella riesce a dosare perfetta, che la salutiamo, Michaela, riesce a dosare perfettamente gli equilibri della tua dieta. Quando tu sei in tournée, mangi o meno l'otro e ti sfasci a merda.
3: Vabbè, è normale.
1: Ma non è normale, perché te mangi, vai in albergo, mangi 4-5 brioche con ripieno la marmellata.
3: Non ti allarga,
1: A pranzo mangi primo e secondo. Poi mangi prima dello spettacolo alle 7, almeno un primo più un contorno, e poi dopo lo spettacolo quando si va al pub.
4: Mangia.
1: Quindi, cosa ne pensi? Questa è la dieta di Federico Parlanti.
4: Mangia un po' troppo.
3: Se poi manca anche la Coca-Cola.
4: Ah, ecco.
3: Quello allora, non manca mai.
4: Secondo me, con i consigli che le ha dato la sorella, ci può stare. Il problema è che lui poi esagera.
1: Non le segue. Allora,
4: e poi la mattina anche cambierei. Troppi
1: la mattina cosa deve fare?
4: Un po' più di proteine, non so.
1: Meno zuccheri. Meglio il salato la mattina.
4: Sì, non so, delle uova.
1: Le uova.
4: Le uova, uno yogurt greco, delle uova.
3: No, quella roba lì non mi piace.
4: Un avocado toast.
1: Ma quella roba lì, le uova. Quello che ha detto.
3: Non posso. No.
5: Poi guarda che fisico ha lui.
1: Però te ti senti bello così.
3: Sì.
4: Allora va bene.
3: Vado in piscina, palestra.
1: Sì, ma vai a prenderci il caffè in piscina,
5: sì,
1: in palestra.
5: Sì. No, ma fa anche due vasche.
1: Sì.
3: Anche di più.
5: No, due vasche massimo.
1: Ma tu vasche nel senso che fai su e giù.
5: Basta.
3: Sì.
5: Basta, questo è il tuo lavoro in piscina.
3: E martedì palestra.
1: Molto bene.
5: 8
1: allora,
5: minuti.
1: Introduciamo un grande tema. Eccolo qua. Adesso arrivano gli onnivori contro i vegani.
6: Per millenni non era un tema quello che ti mangiavi, erano altre le cose che contavano. Adesso è diventato un tema di identità. Io sono così perché mangio così. Ma chi se ne fotte di quello che mangi? Non stiamo a parlare di mangiare.
7: La moda vegana è scoppiata 10-12 anni fa. Adesso è giunta la consapevolezza della estrema difficoltà nel tenere quello stile di vita e soprattutto gli effetti collaterali che l'industria vegana non ti racconta.
8: Il vegano, quello che si mangia la carne, non ci possono vedere. In tutte le steakhouse, se vuole venire a mangiare un vegano, lo fanno mangiare. C'è la proposta, cioè non è che ti dicono quella porta e te ne vai. È che loro sono molto più integralisti.
7: Ribadisco, lo ripeto, fino alla fine, l'obiettivo del mondo veg era inserire i corni vegani nei supermercati. Hanno creato una domanda e gli hanno dato l'offerta.
1: Ringraziamo Davide Sada dal Bazar Atomico per questa clip, questo contributo che ci introduce, Fabio, un tema urgente che ormai da qualche anno è scattata all'ordine del giorno, anche se vuoi proprio a livello culturale, no? Questa divisione, questa scissione netta tra onnivori e vegani, non entrerei nell'ambito etico perché è meno pertinente. Nell'ambito invece a livello proprio nutrizionale, cosa cambia una dieta vegana se davvero ha questi benefici, se sono invece ponti campati in aria?
4: Ma allora, sicuramente sì, non entro nell'etica, ma per un discorso nutrizionale bisogna stare molto attenti, nel senso che io ho molti pazienti vegani o vegetariani che seguo e magari a chi vuole iniziare lo porto piano piano, purché io non sono molto d'accordo per una dieta vegana, ma per una serie di fattori nutrizionali, appunto, non discuto sul fattore etico. Però bisogna saperle fare le cose, per un discorso di salute. Ci possono essere delle carenze e poi tutto ciò che è vegan o vegetariano non è sinonimo di salute, di cibo salutare. Perché magari molti cibi vegani sono cibi processati, ultraprocessati, quindi ti sposti da dei cibi non salutari ad altri cibi finti salutari. Quindi è qua un po' l'inganno anche dell'industria, delle mode. Bisogna saper scegliere, scindere e avere la consapevolezza di capire quello che si sta facendo per il bene del proprio organismo. Quindi bisogna avere il controllo in mano e non seguire le mode del momento, perché il problema è che si possono seguire delle mode del momento e andare incontro poi a dei disordini nutrizionali, delle disbiosi alimentari, delle carenze micronutrizionali, cioè carenze di vitamine e minerali, soprattutto alcuni tipi di vitamine che quindi poi devi andare a integrare, ma anche lì integratori di qualità. Quindi c'è tutto un mondo, quindi bisogna farsi seguire e capire bene come funziona il proprio corpo. Poi uno può mangiare come vuole, però devi stare attento, perché quando si vanno a diminuire troppo le proteine, io poi adesso non voglio entrare nell'ambito vegano, onnivoro, vegetariano, è un problema di struttura, strutturale. Cioè le proteine sono di primaria importanza, infatti proprio l'etimologia dal greco proteios vuol dire di primaria importanza, e quindi non possono essere tolte dal nostro organismo, perché il nostro corpo ne ha bisogno almeno di, ma minimo, 1 grammo per chilo corporeo al giorno di proteine. Quindi una persona di 70 kg un 70 grammi di proteine dovrebbe introdurle, soprattutto in una fase adolescenziale molto di più, ma anche in una fase di anzianità, vecchiaia, per non andare incontro alla cosiddetta sarcopenia, ovvero la perdita fisiologica di massa muscolare. Quindi bisogna stare molto attenti, a volte seguire alcune mode del momento, anche perché tolgo le proteine per aumentare che cosa? I carboidrati, gli zuccheri, mi vado ad infiammare e quindi vado incontro poi a delle problematiche anche di salute, perché sto andando incontro magari a un'infiammazione di basso grado. Penso di stare bene, ma al momento sto bene, nel breve termine, ma nel lungo termine no. Questo non voglio dire che sono contrario alle diete vegane e vegetariane. Bisogna fare le diete fatte bene, che siano equilibrate, qualsiasi essa sia. Quindi le cose estreme non vanno mai bene, sia che sia una dieta carnivore, cioè solo carne, o una dieta estremamente vegana.
1: Dicevamo che il cibo è come la vita, e il grande tema della vita è l'equilibrio e la misura, e credo che sia la stessa cosa del cibo, no? È inevitabile, perché poi di là ora ci sono i fruttariani, per esempio, quelli che mangiano solo frutta.
9: Boia!
1: Ci sono una marea di diete, c'è la dieta mediterranea basata su cereali, integrali, frutta, verdura, pesce, olio d'oliva, la dieta DASH, studiata per abbassare la pressione sanguigna, giusto?
4: Sì, o pressione sanguigna, oppure anche sì, il colesterolo o anche la steatosi epatica.
1: Poi c'è la dieta chetogenica, o cheta, ad alto contenuto di grassi e bassissima di carboidrati, dieta low carb, Atkins, riduzione drastica dei carboidrati a favore dei proteine, cioè c'è una marea di diete.
4: Una marea, sì, ormai. Ma sì.
1: Dieta zona, dieta CERT, il famoso digiuno intermittente, ora va di moda il digiuno intermittente. Cosa ne pensi?
4: Ma anche lì non è per tutti, e poi dipende quante ore, che età, se fai sport, se hai patologie, se sei maschio, femmina, cioè anche lì va capito, perché su una persona ad esempio giovane un digiuno intermittenza, su un ventenne un digiuno intermittenza di 16-18 ore, ne sento tanti che ormai, poi apri social, ormai sentirà qualunque. Il problema della nutrizione è che ormai tutti ne parlano e tutti dicono la propria. Però su una persona giovane, secondo me, non ha molto senso. Ha più senso su una persona magari dopo i 50, 60, 70 anni. Ma perché? I processi digestivi diminuiscono, fai più fatica ad assimilare determinati alimenti e quindi hai bisogno magari di uno spazio maggiore tra un pasto e l'altro. Certo. E quindi un digiuno può essere antinfiammatorio, può farti digerire meglio, può farti dormire meglio. Ma anche lì va ponderato sulla persona. È la standardizzazione che non va bene. Per tutto, cioè una cosa può essere sana, ma dipende in che contesto la vai
1: anche perché
4: a utilizzare.
1: Tu sei di origini sarde, in Sardegna per esempio hanno una dieta che si sfondano di formaggio, bevono il cannunau, mangiano le siadas, mangiano i porcellini e campano 350 anni, vuol dire che forse la materia prima è più significativa.
4: Guarda mio zio, ha 91 anni e vive alla Tremonti e quindi...
1: Filuferru e Biandarre! Federico Parlanti, ma te a livello di bias cognitivi come ti definisci biologicamente?
9: Così...
1: Ha fregato stavolta. Vabbè, quindi non vuoi. Dopo leggiamo gli aforismi,
9: sì,
1: va bene?
9: Okay.
1: Sei pronto?
9: Sì.
1: Comunque, diciamo, il tuo cibo preferito è?
9: Lasagne.
1: Sì. Con tanto ragù.
9: Sì.
1: E poi anche tibui con l'acqua delle mozzarelle.
9: All'ostio, patate.
1: E un bel ciupito di besciamella, no? Anche,
9: sì,
1: no? Beh, certo. A tra poco con Radio Up & Down.
9: La mia dieta è quella lì. Yeah.
4: Grande.
10: Yeah. Ciao Radio Up & Down, sono Caterina Marsili e sono di Viareggio.
9: Ciao!
10: Volevo dirti, Paolo, che sei una persona veramente speciale e ti ammiro davvero, davvero tanto. Io e mia mamma ti vogliamo un sacco di bene.
9: Voglia.
11: Allora, sono una tua ammiratrice, ti seguo tantissimo.
9: Grazie.
11: E pagherei, ti giuro, l'oro del mondo pur di venire a conoscerti da vicino e vedere un tuo spettacolo.
9: Sì.
11: Ma dici come ha già fa? Un bacio.
1: Se vuoi farci sapere che cosa ne pensi di questa puntata, mandaci un messaggio vocale WhatsApp al 331 57 55 721.
9: Poi?
1: Ripeto.
9: 331 57 55 721.
1: Eh?
9: Viva la sopra.
12: I want Europe to do great. I want UK to do great.
13: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
14: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
15: Earlier this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
16: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di Nessun Luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
17: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille unionebuddista.it.
18: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
19: Vi presenta Tempo in diretta.
20: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 1 giugno. Pressione che si mantiene più bassa a est. Rovesci sparso temporali interesseranno il nord-est, la Toscana interna, l'Umbria settentrionale e le Marche. Sul resto del paese avremo un tempo maggiormente soleggiato e asciutto, con temperature sempre piuttosto calde per il periodo. Venti dai quadranti meridionali, scarica l'app deilmeteo.it.
21: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un

0: Eccoci qua, bentrovati. Questa è la trasmissione che sbaglia continuamente, ma cerco di farlo sempre nel modo giusto. Stiamo affrontando in modo piuttosto, devo dire, te Lamberto, sottolineavi prima che il dottor Gregu, che è il mio amico nutrizionista che è ospite questa sera qua con noi, non è terrorizzante.
1: No, infatti mi è piaciuto tantissimo l'approccio, un approccio che...
0: Stiamo parlando di nutrizione, di cibo.
1: Ha come significato una grande conoscenza, perché per avere un approccio che è variabile da persona a persona, equilibrato su persona a persona, vuol dire avere tante conoscenze, ed è quello che serve oggi in tutti i mestieri, perché chi ti ripete sempre il solito protocollo va bene per quelli a cui va bene quel protocollo. Oggi nella dimensione algoritmica su internet ognuno pensa di essere nutrizionista, medico, eccetera, perché alcuni nutrizionisti medici si comportano sempre in maniera algoritmica. È vero, parlanti?
0: Intontito,
2: sì,
0: vabbè, con raschino in gola. Va bene, Fabio, senti, ci dai qualche consiglio? Come dire, è chiaro che abbiamo capito che la dieta, chiamiamola così, o la tabella, non so come si dice, il piano nutrizionale, programma andrebbe fatto ad personam. Però, diciamo, qual è un consiglio pratico, se vuoi, per poter che ci puoi dispensare per fare in modo che anche i nostri ascoltatori abbiano la possibilità di avere una dieta sana, equilibrata, qualcosa di proprio a larga scala?
2: Ok, un esempio, dici? Sì. Un esempio giornaliero?
0: Sì.
2: Ok.
0: Già ci hai detto prima, e sbirciavo, e io lo so perché me l'hai suggerito anche a me da subito, evitare i dolci la mattina, no?
2: Sì, infatti quel consiglio che dava Federico.
0: Tu devi sapere che il professor Giannini, lui è ingrassato soprattutto perché aveva la briochina a colazione, e poi per lui era una liturgia andare a prendere la seconda brioche al bar.
1: A metà mattina.
2: È un classico.
1: È un classico.
0: Che è devastante.
1: Cioè anche io speriamo che me la cavo, no? Sì. A brioche di mezza mattina.
0: Io speriamo che me la chiavo, parlanti.
2: Sì, anche.
0: Ecco. Senti, la seconda brioche a metà mattinata, veleno.
2: È devastante, ma perché comunque introduci sempre degli zuccheri.
1: Quello è vero.
2: Un zuccheri la mattina, zuccheri a metà mattina, e quindi questi continui picchi glicemici che ti porta a un'iperglicemia, poi un'ipoglicemia, e quindi ti porta ad avere una fame continua. Invece il consiglio che gli ho dato, ad esempio, a Federico prima, è di inserire delle proteine la mattina. Quindi ritorniamo alla tua domanda iniziale: la mattina partiamo con una colazione un po' più proteica.
1: Ma con le proteine la mattina, poi la mezza mattina la briochina ci sta.
2: Ma la mezza mattina non hai fame se mangi delle proteine la mattina? No, a metà mattina l'ideale sarebbe magari per chi le può mangiare, chi non gli dà problemi, chi magari non ha sensibilità al nichel o allergie, una manciata di frutta secca.
0: Hai capito?
2: Magari italiana.
0: Tre noci,
2: 10 mandorle, 20 mandorle anche, è meglio di una brioche.
0: Anche un toast è meglio di una brioche.
2: Ma sicuramente, almeno hai un po' di proteine, però anche lì tutti i giorni toast, inseriamo sempre dei cibi processati.
0: Uova
2: sicuramente.
0: Come?
2: Meglio. Alla mattina, ma strapazzate, occhio di bue.
0: A me piace in camicia è difficilissimo. Barbara, mia fidanzata, fa bene.
2: È un modo molto sano, in camicia o alla coque. Bellissimo, alla coque è ottimo.
0: Uovo sodo.
2: Meglio alla coque perché non cuoci tanto il tuorlo. Tuorlo cotto molto ossida un po' il colesterolo. Quindi il tuorlo un po' più crudino, il rosso, no?
0: Sì.
2: È meglio dal punto di vista biochimico,
0: interessante, sì. vedi quante cose si scoprono. E poi a pranzo quella cosa lì, una pasta a pranzo si può mangiare, uno spaghetto al pomodoro.
2: Rischia che ti viene sonno. Guarda, piuttosto la pasta io a volte preferisco darla la sera.
0: Ma dai, sì. Invece gli abbinamenti tipici. Una volta io andai da lui e dissi: Fabio Valdartrone, guarda, ho mangiato prosciutto e mozzarella. E fa: prosciutto e mozzarella non è un bel abbinamento.
2: No.
0: Ho capito, ma c'è scritto antipasto, prosciutto e mozzarella. Ma cosa devo fare? O la caprese, pomodoro e mozzarella.
2: Il peggio.
0: Allora, cambiamo i menù dei ristoranti italiani.
2: Cambiamo i menù.

0: un po' da cambiare, ma perché introduci dei cibi che un po', allora, dal punto di vista della palatabilità sono degli ottimi accostamenti.
1: Al palato sì.
0: Al palato sì, dal punto di vista, diciamo, chimico, biochimico per il nostro corpo non sono il massimo.
1: E con cosa si abbina il prosciutto? Scusa, con nulla, con pane? Nulla.
0: No, il prosciutto bisognerebbe abbinarlo con delle verdure, allora...
1: Vedi, cioè prosciutto e verdure, dì. E la mozzarella?
0: La mozzarella idem, con la rucola, non col pomodoro.
1: Vedi, tutte queste cose
0: sarebbe meglio.
1: Invece qual è un cibo che insospettabilmente è magro e invece un cibo che insospettabilmente è particolarmente calorico?
0: Ma allora, magro e particolarmente calorico, allora, piuttosto sono i finti cibi light che tipo? Te li propongono l'industria alimentare come yogurt senza grassi, però magari può essere che poi 0,1% di grassi, leggi, però magari è dentro lo zucchero, quindi poi è meglio invece uno yogurt grasso, ipotesi, che quindi non è processato, quindi il vero yogurt greco ha il 10% di grasso. Uno dice, mamma quanti grassi, sì, però non è processato, quello magari allo 0% è già un cibo processato, poi dipende sempre la qualità del latte, da dove viene.
1: Comunque il veleno è sempre lo zucchero.
0: Diciamo, il veleno, che una volta ho messo i cibi killer mi hanno distrutto, però sì, diciamo, il veleno è lo zucchero.
1: I cibi killer quali sono?
0: No, perché avevo fatto un reel sui 5 cibi killer.
1: Dimmeli, ti prego, dai. Adesso, vabbè, ma tanto ci distruggeranno a noi.
0: Era lo zucchero, era le patatine, quelle senza il sacchetto, le caramelle, quindi inteso come dolci, ma zuccheri... E poi c'erano, ad esempio, i salumi, soprattutto quelli in vaschetta, perché sono pieni di conservanti, nitriti, nitrati. E poi c'erano, adesso non mi ricordo neanche cosa avevo detto, comunque erano un po' questi gli alimenti, no? E allora mi hanno un po'...
1: Comunque il mondo della nutrizione è un mondo enorme, c'è quel dottore, c'è quel medico che è obeso, no?
0: Assolutamente, no, ma perché tanti dicevano... Perché non hai messo le bibite gasate? Ma le bibite si bevono, io non le intendo come alimento, l'alimento lo intendo come un qualcosa che tu mastichi.
1: Difficile un medico che possa suggerire di andare al McDonald's, insomma, no? Penso che sia impossibile. No, però è plausibile che un medico possa avere anche una pancia in più. Cioè io perché quello lì lo massacrano? Ma non mi ricordo, ora poi scoprirò come si chiama, però sai che c'è un medico, un nutrizionista obeso,
0: sì, un dietologo, lui,
1: un dietologo sì. Obeso, che è come se Nosferatu avesse un solarium. Però una delle cose, ci sono tante cose interessanti sul cibo, vorrei enuclearne qualcuna. Una delle cose che mi ha interessato di più è, sentitela, adesso vi mando una clip, gli ultimi pasti dei condannati a morte.
2: Gli ultimi pasti più assurdi richiesti dai condannati a morte. Lui è Victor Feguer, quello che ordinò come ultimo pasto. Ecco a voi, una bellissima oliva con nocciolo. Dopo aver mangiato l'oliva trovarono il suo nocciolo nella tasca. Infatti aveva l'idea che da quel nocciolo, una volta sotterrato, potesse nascere un albero. E i Rector, lette di pollo, una torta e un frullato alle ciliegie. Dopo aver mangiato le lette di pollo e il frullato, disse, la torta me la tengo per dopo. Lawrence Russell Brewer, macellate di roba, tra cui due bistecche fritte con pollo, un cheeseburger, frittata a formaggio e carne tritata, peperoni, gamberi fritti, carne alla brace, una pagnotta, tre favita sfarcite, una pizza con salsiccia, manzo e pancetta, un gelato, una lastra fondente di arachidi e ben tre birre. Alla fine praticamente disse che non aveva più fame e non mangiò nulla. James Edward Smith, per omicidio, era legato alla magia nera e ai riti voodoo. Ordinò infatti questa bellissima e buonissima zolletta di terra che gli avrebbe consentito di tornare tramite un rituale in vita dopo la morte. Spero questa volta in meglio.
1: Ecco, il cibo è un'occasione, per i condannati a morte è l'ultima occasione, però anche filosoficamente è stata un'occasione, il convivio, no?
3: Sì, sì, già nel simposio di Platone appunto la teoria dell'amore viene fatta in una dimensione mentre si mangia, no? Agatone da questa festa perché ha vinto un concorso teatrale e mangiando le teorie vengono meglio, quindi mangiando e bevendo le teorie vengono meglio, e lì ci sarà il famoso mito dell'androgino. Però il primo filosofo che ha dato una grande importanza al cibo è Anassagora, che diceva che noi siamo tutto quello che mangiamo e noi siamo contaminati con tutto, non c'è, e noi non mangiamo mai la pura mela, non mangiamo mai il puro cioccolato, nel cioccolato c'è tutto, c'è il sangue, c'è le feci, c'è tutto, perché viene toccato da tutti, quindi noi siamo in una contaminazione. E la pura omeomeria, cioè la cosa perfettamente omogenea, in realtà nella realtà non esiste, ma è l'elemento che il nous, l'intelletto, rimette insieme. Quindi noi siamo ciò che mangiamo, cosa che poi è stata ripresa da Feuerbach per andare contro l'idealismo e mettere in gioco il materialismo. L'uomo è ciò che mangia, l'uomo è materia e l'uomo individuo non ci sarà più, ma rimarrà l'umanità, e uno sì. deve sentirsi parte dell'umanità.
1: Benvenuti adesso agli aforismi di Federico Parlante. Sì.
4: Dimmi quello che mangi e ti dirò chi sei.
1: Beh, chi l'ha detto?
4: Anselm Brillant Savarin.
1: Sei convinto che sia vero?
4: No.
1: Perché no? Ci vediamo tra poco.
4: Vabbè.
1: Una volta, è palese. Diciamo, è tre ore e si dice.
4: È vero.

0: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
1: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, eccoci qua sulle frequenze di Radio 24. Sì. Felice, no?
2: Sì. Però vorrei fare una domanda, se è possibile.
1: Una domanda a Fabio Greco, no, che è un nostro nutrizionista.
2: Cosa ne pensi?
1: Di?
2: Gli arciussi.
1: Cosa ha chiesto? Scusa, non ho capito la domanda.
2: Sì.
1: Cosa pensa del?
2: Del sushi. Mangiare giapponese.
1: Del?
2: Ai ai. L'ho detto ora.
1: Non ho capito.
2: Il sushi. E mangiare giapponese.
3: Il sushi. Ma penso che sia diventata molto una moda, però bisogna stare molto attenti, perché tutto questo pesce crudo, contaminato, che magari non è di altissima qualità, non è che faccia benissimo. Beh, comunque sia al nostro microbiota, quindi al nostro intestino. Bisogna stare attenti anche a questi anche micro parassiti che magari ci possono.
1: L'anisakis, no?
3: Sì, no, quello magari è già più
1: fuori lo stomaco, se
3: no, quello è già più difficile, perché comunque con la surgelazione basta con l'abbattitore,
1: certo.
3: A meno 18 gradi.
1: Sì, che non tutti, che una volta non tutti facevano, ahimè.
3: Adesso teoricamente, però anche tutto questo riso pieno di zucchero, perché comunque nell'impasto viene messo aceto, zucchero, quindi è molto ad alto indice glicemico. Penso che non sia un cibo troppo sano se mangiato molto spesso. Il problema è che adesso alcuni giovani anche lo mangiano molto spesso, anche con questi all you can eat, e quindi magari si è passati da andar fuori a mangiare la pizza a andar fuori a mangiare il sushi, e quindi può capitare anche 2, 3, anche 4 volte a settimana, perché magari anche a pranzo si può mangiare la poke, quindi...
1: Certo, non c'è solo il sushi, ma c'è anche il sa,
2: eh?
1: Puppa, cioè il sushi e il sa.
2: Il salame?
1: No, il salame e il sash.
2: Eh? Capisco.
1: Il sushi. Quando ti prendi la barca, prendi la barca di sushi e di sa. Di sash.
2: Sasha.
1: Sashimi.
2: Sashimi. Ah.
1: Non l'ha mangiato.
2: E cos'è?
1: Il sashimi.
2: E allora dice...
1: Il sashimi è, senza, è il sushi senza riso.
2: Ma
1: a te ti piace? Scusami, eh.
2: No, zero.
1: E perché gli hai chiesto? Perché gli hai fatto questa domanda?
2: Così.
3: Così, per curiosità.
1: Senti, ma...
2: Esatto.
1: Invece te ne vorrei fare una io velocissima. Ma quindi il cibo, se costa troppo poco...
3: Beh, diciamo,
1: ma
3: non
1: vogliamo
3: è...
1: dire questa cosa, che a volte per mangiare bene bisogna avere i vaini, i soldi.
3: Purtroppo oggi sì, non dovrebbe essere la normalità. Perché una volta era il contrario, cioè i cibi, una volta i cibi dei contadini, che erano cibi sani, costavano poco. Adesso i cibi dei contadini costano tanto, e costano poco quelli processati, che quindi ci fanno male. Quindi è ovvio che bisogna avere anche una certa disponibilità economica, però anche una certa conoscenza, perché è anche vero che ci si può organizzare. È ovvio che se vai a comprare tutto ultra bio in determinati posti spendi il triplo, però se ti organizzi magari con i prodotti a chilometro zero, con magari determinati piccoli fornitori, riesci comunque a spendere bene o male la stessa cifra di un supermercato, ma avere le cose di qualità.
1: Allora, 331-57-55721, ascoltiamo i messaggi audio che ci avete mandato su WhatsApp.
4: Ciao Federico, ciao Paolo,
2: ciao.
4: Mi chiamo Federica, ho 10 anni e io e mia mamma vi seguiamo sempre.
2: Grazie.
4: Il mio desiderio più grande è di diventare un'attrice, ma in questo periodo mi sento un po' in difficoltà perché ho dovuto indossare un busto per un problema alla schiena.
2: Boia.
4: Vi faccio una proposta, vorreste venire al mio spettacolo di fine anno?
2: Sì.
4: Vi voglio bene e vi lascio un posto in prima fila. Un abbraccio!
5: Ciao Federico, ciao Paolo, siete veramente un duo fantastico, ma Federico veramente... incredibile.
2: Esatto.
5: Ringrazio per tutto ciò che, perché ci tenete compagnia, perché ci dite delle cose che ci fanno sorridere e sono molto interessanti. Quindi niente, semplicemente un grazie.
2: Ciao ascoltatori miei.
1: E questi sono i messaggi di saluto che ci avete mandato al 331-57-55721. Continuate a mandarceli per commentare, per fare i complimenti a me, per insultare Federico. Stiamo parlando come stiamo mangiando. E adesso affrontiamo con Davide Rampello un argomento molto interessante: cibo e cultura. Sentite qua.
6: Perché avete deciso di dire cultura e cibo? Quando sono esattamente, non c'è una differenza. Questa parola meravigliosa, cultura, viene dal latino e viene dal verbo coltivare, colere. Tanto è vero che abitare in latino si dice incolere, perciò si abita se si coltiva, ma si coltiva non solo la terra, si coltivano i rapporti. Perciò dallo sport al commercio, e perciò il mercato, è il primo luogo della conoscenza. Mi arrivano le spezie, mi arrivano le sete, le porcellane e mi arrivano i racconti degli uomini e delle donne che hanno prodotto questo. Se non è cultura questa.
1: Se non è cultura questa, anche, quindi il cibo è anche cultura, insomma, no Fabio, sei d'accordo?
3: Assolutamente, assolutamente sì. Infatti ci vuole un certo tipo di cultura per capire determinati alimenti, ma anche da dove vengono gli accostamenti, le proprietà nutritive. E quindi sì, bisogna farsi una certa cultura.
1: Adesso però vorrei chiudere come dire, questa puntata dedicata al cibo con un'avvertenza dei tranelli e delle insidie che il cibo ha, e ce ne parla Naike Rivelli dal podcast One More Time di Luca Casadei.
7: Mia madre è cresciuta in un ambiente dove sei ingrassata, perché quando una donna ingrassa un etto sono subito tutti pronti a dire sei ingrassata? Quando una donna sta morendo di fame o è dimagrita in maniera importante, non dici niente. Allora da ragazza questa cosa del grasso lo sentivo proprio vociferare ovunque si andava. E quindi quando avevo 12-13 anni anche mamma ha iniziato a dirmi cose tipo stai attenta. E a me questo mi ha... Io ho iniziato a vomitare. E questa storia mi accompagna per vari anni della mia vita, ci faccio anche delle terapie sopra.
1: Ecco Fabio, abbiamo ascoltato questa dichiarazione di Naike Rivelli che racconta un pochino e che introduce il tema dei disturbi alimentari, su sì. Cui non si scherza.
3: No, assolutamente.
1: Perché poi uno, insomma, diciamo che ci sono delle patologie legate al cibo che sono molto rilevanti e che a volte giocano anche la vita, no? L'anoressia, la bulimia. Com'è il tuo sguardo su questo, dal tuo osservatorio, no? Le persone che arrivano da te sono a volte anche, come dire, particolarmente inclini ad avere questo tipo di insidia?
3: Ma io seguo molte persone che magari hanno sofferto di DCA, quindi di disturbi del comportamento alimentare, magari in modo più lieve o più importante, dipende poi dai casi. È ovvio che su alcune problematiche molto importanti io da solo non posso farci granché, perché sono persone che non è che non vogliono seguire, ma hanno proprio un problema a livello sul comportamento, quindi vanno seguiti da un team multidisciplinare. In primis li mando subito da un terapeuta, ma poi può non bastare, quindi se sono casi anche importanti che me ne sono passati studio a me, cerco subito di delegare, perché rischio poi di perdere quel tempo che può salvargli addirittura la vita, e non è mio compito, quindi vanno seguiti da un team medico multidisciplinare. È ovvio che ho tante persone che hanno avuto i disturbi del comportamento alimentare, ma è un qualcosa che ti rimane un po' sempre nella vita. E quindi devi imparare a conviverci, ma se ci impari a conviverci puoi vivere una vita comunque equilibrata, tenendo sempre presente che al minimo stress può saltare fuori quella tua problematica, e quindi devi tenerla presente. Quindi per quello a volte io ho un approccio ancora più equilibrato con questo tipo di persone, perché va proprio fatto un approccio anche dal punto di vista emotivo, emozionale, e non solo dietetico, perché non serve a niente. Hanno più bisogno di parlare, di tirar fuori delle loro emozioni. Non è che mi voglio sostituire uno psicologo, tutt'altro, però va anche trattata un po' quella parte lì,
1: che poi è chiaro, appunto, si va poi a sconfinare in ambiti dove ci sono altri tipi di specialisti. Volevo fare una citazione dal mio libro che si chiama Posto sulla mare, dove ho incontrato una persona che si chiama Elena, malata di anoressia nervosa, che in realtà non si vedeva che era anoressica, che è peggio ancora, e che quando lei dichiarava la sua patologia diceva: ma come, ma stai così bene? Che non c'è niente di peggio da dire a una persona anoressica che stai così bene. E dicevo spesso che ho sentito parlare di amore, ci si nutre d'amore, che può essere appunto nutrirsi d'amore, significa anche nutrire l'alimentare, il nostro spirito e quindi il nostro corpo. Però il nutrirsi d'amore non vuol dire poi alla fine mangiarsi, perché diciamo che sennò diventa, si sfocia in un altro ambito, perché l'amore nutre ma non è il pane, l'amore ci sfama e ci affama perché ne abbiamo bisogno come il pane.
8: Con due stupendi.
1: Grazie, grazie a Federico Parlanti, grazie a Lamberto Giannini,
9: grazie,
1: grazie a Fabio Greco.
3: Grazie, grazie, grazie Paolo, grazie a tutti.
1: Puntata splendida, ricordatevi che è sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao da Radio Appendau.
9: Ciao.

0: YouTube. L'intervista di Marta Cagnola.
1: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Paramount Italia, Milano. È il primo di 6 appuntamenti dedicati ai comici di oggi su Comedy Central e su Paramount Plus, Comedy Central Presents speciale, ovviamente con Yoko Yamada.
2: Ma guarda, non ci volevo credere. Beh, allora, non ci volevo credere sull'invito a fare uno special tutto mio. E non avevo neanche capito che sarei stata la prima ad aprire le danze, quindi doppio onore. Spero di essere all'altezza delle aspettative del pubblico.
1: Come hai deciso il testo e cosa portare, diciamo, in scena prima di tutto? Perché comunque lo special è intanto, immagino, pensato per il pubblico davanti, per il teatro.
2: Esatto, e come ho deciso? Guarda, non è stato facile, perché subito ho detto, certo, posso scegliere tra 1000 pezzi. E poi in realtà cucirli insieme non è stato facilissimo, soprattutto perché io sono una grande fan dei callback, cioè io ti racconto una cosina che sembra essere, vabbè, ce ne siamo già dimenticati dopo 5 minuti, e dopo 30 minuti te lo riprendo e ti fa ridere, anche se di per sé non è un chissà cosa, però ti fa ridere perché si è instaurata quella relazione che se entra una persona da 10 minuti non capisce perché stiamo ridendo, ma noi sappiamo perché l'abbiamo menzionata mezz'ora fa, quindi questi sono i callback ed è un po' la mia cifra. Sì, beh, insomma, poi mi sono messa lì, computer, tutti i pezzi, e ho detto, se voglio trovare un fil rouge che colleghi tutto in modo abbastanza organico, ho tagliato di qua, modificato di là e insomma poi è uscito quello che è uscito.
3: Mi è sempre rimasto il pallino dello spagnolo e ho scaricato un'app che si chiama Duolingo. Vedo che annuite, perfetto, la conoscete bene. Posso dire con un certo orgoglio, oggi sono 271 giorni di fila che sto imparando lo svedese. Sì, adesso grazie mille. Ora so dire Välkommen, jag är bonde, che significa benvenuti, io sono un contadino. Questo perché Duolingo comunque è un'app, cioè non è che puoi scegliere tu cosa, i vocaboli, no? Mi sono distratta, era un attimo, io devo cliccare spagnolo, subito sotto c'era svedese, mi sono distratta e... No, ovviamente poi sono passata anche allo spagnolo e adesso so dire frasi come la tortuga beve leche, la tartaruga beve il latte. Quando mai mi servirà una frase del genere? Cioè, fosse una domanda, capire, la tartaruga beve il latte, non so, ma sai, magari hai appena fumato, è un'ottima domanda per far partire una conversazione interessante, ma così, boh, la tartaruga beve il latte, non lo so. Poi so dire, mira un pájaro, guarda un uccello, questa già te la giochi in più occasioni, questa ci sta, questa ottima. No, allora, ovviamente in svedese, che l'ho studiato di più, so dire frasi molto più lunghe, come min mor och far bor tillsammans i Stockholm, che significa mio padre e mia madre vivono insieme a Stoccolma. Questo perché, vabbè, non ho ancora imparato a dire Brescia, però un po' alla volta, ok? Un po' alla volta.
1: Dove metti i confini in quello che racconti di te e in quello della comicità in generale?
2: Allora, il confine di cosa racconto di me, effettivamente sono abbastanza gelosa della mia privacy, che dici, non si direbbe, cioè, io comunque sul palco racconto tanto di me, però difficilmente improvviso, cioè io ho scelto con minuzia che cosa dire, cosa non dire, cosa non dire.
1: Nella comicità in generale?
2: Nella comicità in generale, invece, è una bella domanda, sono riflessioni che ho fatto specialmente negli ultimi tempi, tant'è che nello spettacolo che sto portando attualmente in tournée faccio delle riflessioni proprio sul politicamente corretto. È vero che non si può più dire niente, com'è nella comicità il politicamente corretto? Ha senso, non ha senso? E per avere la risposta, quindi dovete per forza venire a vedere Stellina Scintillina.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Yoko Yamada. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Il segnale orario vi è offerto da
1: concorrenza sleale.
2: Accerta, indaga, documenta, accerta.
1: 800 800 007.
3: Mezzanotte in punto.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Medio Oriente, l'avanzamento di Israele in Libano preoccupa la Francia e l'ONU, ancora stallo nelle trattative Stati Uniti-Iran. L'Ucraina divide la politica italiana e le parole del ministro Crosetto alimentano le distanze nella maggioranza. Sospetto caso di virus Ebola in Sardegna e un paziente rientrato dal Congo. Sport, MotoGP, Bezzecchi vince al Mugello. Ciclismo, trionfo Vingegaard al Giro d'Italia. In primo piano, sempre in Medio Oriente, la campagna militare israeliana contro Hezbollah nel sud del Libano prosegue e si allarga, così fa sapere il premier Netanyahu in risposta a Parigi, che accusa Israele di violazione della tregua e invoca le Nazioni Unite. Sul fronte del Golfo Persico, Washington assicura che entro 48 ore si avrà un nuovo cessate il fuoco che ha rimandato una bozza di accordo inasprita sul capitolo nucleare all'Iran. Ma sentiamo tutti gli aggiornamenti nel servizio.
5: Parigi chiede e ottiene un vertice immediato del Consiglio di sicurezza dell'ONU contro l'escalation in Libano nel giorno in cui Netanyahu issa la bandiera sul castello di Beaufort, già avamposto israeliano fino al 2000. Abbiamo già eliminato 8.000 miliziani Hezbollah, allargheremo l'offensiva, tira dritto il premier israeliano, mentre il partito di Dio sciita risponde coi droni e fa diversi feriti nel nord del paese. L'IDF torna a colpire anche a Gaza, un raid aereo su un caffè fa due morti. In Cisgiordania un palestinese si lancia con l'auto sui passanti prima di essere fermato, due ragazze ferite, una è grave. Mentre la temperatura sale in tutta la regione, Teheran esamina la controproposta di negoziato americana inasprita sul nucleare e uranio e prepara i suoi emendamenti. I negoziati sono lenti, ma non avranno la bomba atomica, assicura Trump. I contatti sono in corso, evitiamo inutili speculazioni, la replica del ministro degli esteri. Intanto il Sudafrica chiede ulteriori 18 mesi all'AIA per argomentare l'accusa di genocidio rivolta a Israele per l'invasione di Gaza, portata alla Corte Penale Internazionale all'inizio del 2024. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Siamo alla politica ora, con i principali dossier sul tavolo, a partire dall'ipotesi di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Sentiamo.
6: Difficile che l'Ucraina possa entrare nell'Unione Europea, così il ministro della difesa Crosetto, parole che riaccendono il dibattito politico con le divisioni soprattutto all'interno della stessa maggioranza. La Lega è nettamente contraria, ribadisce il presidente dei senatori leghisti Romeo, perché essendo l'Ucraina ancora uno stato in guerra è necessario raggiungere prima la pace se non si vogliono esporre i cittadini europei a conseguenze gravissime. Favorevole invece Forza Italia, con il ministro degli esteri Tajani, che però subordina l'ingresso di Kiev a quello dei Balcani occidentali, che è, dice, prioritario. Il PD invece accusa Crosetto di una preoccupante inversione di marcia per non litigare con la Lega. Altro dossier, l'energia. Il governo continua a chiedere all'Europa flessibilità sui conti per rispondere alla crisi energetica in corso, sperando in un sì dell'Europa all'allentamento dei vincoli di bilancio e intanto sull'utilizzo dei fondi di coesione, così come suggerito dal vicepresidente della Commissione Fitto, protestano le opposizioni. I fondi di coesione non possono essere deviati dalla loro propria destinazione, ma vanno usati, dice Conte 5 Stelle, per infrastrutture e istruzione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: A proposito della guerra in Ucraina, l'Unione Europea sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto quest'estate, lo riporta l'agenzia di stampa Bloomberg. Della cronaca, allarme per un sospetto caso di virus Ebola a Cagliari, scattati i protocolli per prelevare da casa e portare in ospedale un cittadino italiano di origine congolese rientrato proprio dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Sentiamo.
7: Operatori sanitari con tutti assetti che è una strada bloccata. A Cagliari questo pomeriggio sono scattati i protocolli previsti nei casi sospetti di Ebola. Un uomo è stato prelevato dalla sua abitazione e trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un cagliaritano rientrato dall'estero che ha accusato sintomi riconducibili al virus. È scattato quindi il protocollo e sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. L'uomo sarà sottoposto ai test per il virus e gli accertamenti saranno eseguiti dagli esperti dell'ospedale Spallanzani di Roma. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
3: Italiano lo speleologo bloccato in una grotta nel Cuneese da ieri pomeriggio. L'uomo è cosciente e collabora con i soccorritori, ma sarebbe bloccato da un grosso masso che gli impedisce di muovere una gamba. Masso che si sarebbe staccato al suo passaggio. I compagni di escursione hanno poi segnalato un incidente. L'uomo è assistito da personale sanitario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e si trova intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio comunale di Garessio. È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre stava cercando di lasciare l'Italia per volare verso Istanbul il 49enne manager turco Ulas Demir, coinvolto in un'indagine per caporalato in merito alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Ed è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal compagno. Emanuela Aiello, la 44enne mamma della piccola Beatrice, nei cui confronti è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina in servizio.
8: Emanuela Aiello, 44enne mamma di Beatrice, la piccola di 24 mesi trovata senza vita a Bordighera, provincia di Imperia, sarà sentita mercoledì dal GIP nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Ponte Decimo. La donna è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Stessa accusa anche per il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, 42enne, arrestato ieri. Agli atti dell'inchiesta sulla morte di Beatrice, trovata senza vita il 9 febbraio, ci sono le parole della sorella di 9 anni della bimba. Testimonianza che ha contribuito ad aggravare il quadro indiziario. Aveva il corpo, le labbra viola, già lì stava molto male, uno dei passaggi più significativi della testimonianza, che ha descritto una grave sofferenza andata avanti senza soccorsi. Beatrice sarebbe morta dopo mesi di maltrattamenti atroci, atti di crudeltà prolungati, è per questo che la Procura d'Imperia ha ottenuto ieri, a indagini in corso, il carcere per Iannuzzi. Non ce la sentivamo di aspettare, il quadro indiziario era già chiarissimo nella sua gravità, ha detto il procuratore capo di Imperia Alberto Lari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Risalgono a febbraio scorso le prime lettere minatorie indirizzate ad Adriano Cappellari, il giovane cronista di Enego in provincia di Vicenza, oggetto nelle ultime ore di un attentato incendiario contro la propria abitazione. Le missive contenevano già all'epoca minacce al parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello e alla premier Giorgia Meloni. Sentiamo.
9: Attentato incendiario a Enego sull'altopiano di Asiago contro il giornalista Adriano Cappellari, collaboratore del giornale di Vicenza e del quindicinale L'Altopiano, già destinatario di lettere minatorie per la sua vicinanza a Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano. Ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale composto da bombolette di gas davanti al cancello della sua abitazione, dopo aver lanciato una o più bottiglie incendiarie e lasciato sul posto altre bombole. La deflagrazione ha provocato una violenta fiammata che ha danneggiato la recinzione e mandato in frantumi alcuni vetri. Il cronista, ventenne, era rientrato da pochi minuti. Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso un individuo mascherato mentre deposita l'ordigno e si allontana a piedi. Nella cassetta postale è stata trovata una nuova lettera con minacce di morte indirizzate allo stesso Cappellari, a Don Patriciello, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il giornalista aveva già ricevuto in passato messaggi anonimi analoghi con fotografie e riferimenti diretti ai suoi articoli. I carabinieri hanno avviato le indagini, numerosi gli attestati di solidarietà dal mondo dell'informazione e delle istituzioni per Meloni. Si tratta di un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Paolo Usinabbia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vicenza.
3: Siamo alla pagina sportiva, conclusa con la finale di Champions League, la stagione calcistica continentale, e in attesa dei mondiali. Ieri sono stati protagonisti altri sport. Giovanni Capuano.
10: Domenica di grande sport anche senza calcio. Partiamo dalla MotoGP e dallo storico successo dell'Aprilia nel Gran Premio d'Italia al Mugello, la prima volta per la casa di Noale. Ha vinto Marco Bezzecchi davanti al compagno di scuderia Jorge Martin, terzo sul podio Pecco Bagnaia, poi Ogura di Gianantonio Acosta e Marc Marquez. Bezzecchi che dunque allunga nella classifica mondiale, ora a 17 punti di vantaggio su Jorge Martin e 39 su di Gianantonio. Il Giro d'Italia si è chiuso con la vittoria di Jonas Vingegaard, maglia rosa a Roma per lui, il successo nel terzo dei tre grandi giri, è l'ottavo ciclista di tutti i tempi. L'ultima tappa, la passerella romana, è stata conquistata da Jonathan Milan, prima vittoria per lui in questo Giro d'Italia, quarta per un italiano, ha vinto la volata battendo Lonardi. E poi il tennis, in attesa oggi del lunedì degli italiani con in campo Cobolli contro Svaida, Berrettini contro Cerundolo e Arnaldi contro Tiafoe, da segnalare i successi di Kodar e Zverev che si sfideranno domani nei quarti di finale. E infine il basket: Brescia ha battuto Milano 85-79 in gara 2 delle semifinali playoff, portando la serie sull'1-1. Questa sera alle 20 Bologna-Venezia gara 2 con i veneti in vantaggio per 1-0. Per lo sport è tutto, a te la linea.
3: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava, e un grazie anche a Roberta Frisani per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Hi Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Ambiente, il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
4: Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica da Gigi Donelli al microfono, da Giulia Cannizzaro in assistenza, da Filippo Aureggi in regia. Questa settimana tanti temi sul tavolo. Per Europa, Europa che spazia letteralmente attraverso il continente. Allora partiamo da qui con questa copertina.
5: European leaders are condemning Russia after a drone crashed into an apartment block in the Romanian city of Galați, close to the border with Ukraine.
4: Galați è una città turistica, una città sull'ultimo tratto del Danubio, una città che in questi giorni vive qualcosa di nuovo, quello che alcuni già definiscono un salto di livello, un drone esplosivo che cade sulla città. Ripeto, una zona turistica che proprio in questa parte dell'anno, come capita non solo da quelle parti, si riempie di turisti. Mosca dimostra disprezzo per il diritto internazionale e per la sicurezza dei cittadini, così il presidente della Romania, Nicus Ordan, parlando appunto di questa esplosione. Levata di scudi immediata dai leader europei e della NATO che, secondo quanto dichiarato dal presidente rumeno, trasferirà parte delle sue attrezzature di difesa aerea proprio in quel tratto di confine. È bene ricordarlo, il Danubio rappresenta un confine non solo geografico, ma anche perché è il passaggio dalla sponda occidentale a quella orientale tra appunto l'Unione Europea, dunque la Romania, e l'Ucraina. Una zona che spesso è stata al centro degli attacchi, è stata scena di guerra, poiché è evidentemente anche il punto d'ingresso di sostegni di vario tipo, sicuramente anche militari, all'Ucraina. C'è poi una risposta, una sorta di, anzi più che una risposta in questo caso è un sottolineare, un'intenzione, arriva dall'ex presidente peraltro della Russia, Medvedev, che si rivolge ai cittadini dell'UE, dice stiate vigili perché il sonno tranquillo è finito. Ora Medvedev è abbastanza noto e lo è stato negli ultimi anni per rappresentare, se vogliamo, l'estremismo tra gli estremisti del nazionalismo russo, e questa situazione allora si manifesta anche in queste parole. Tante altre cose in questa settimana nei rapporti tra la Russia, l'Ucraina e l'Unione Europea. Avrete sentito anche parlare della dichiarazione, di sicuro su Radio 24, Mosca che dice stop alle forniture gas all'Armenia. Armenia che è un paese storicamente, intanto perché faceva parte dell'Unione Sovietica, ma insomma un paese strettamente legato a Mosca, ma che progressivamente da queste si distacca per guardare altrove, magari a ricucire dei rapporti complicatissimi con la Turchia. Tant'è, Vladimir Putin solleverà nella prossima missione di 3 giorni in Kazakistan la questione delle ambizioni europee dell'Armenia e lo farà in un grande paese che a sua volta rappresenta qualcosa di speciale per la Russia. In particolare il Kazakistan rappresenta uno spazio immenso, una frontiera di 3.000 rotti chilometri, e rappresenta anche uno di quei paesi che pur tutelando questa storica relazione appunto con Mosca da tempo crescono nel guardare altrove, nel guardare in particolare ad un rapporto con l'Unione Europea. E adesso proseguiamo nella nostra giornata di ascolto, che è poi anche una sintesi della settimana. Abbiamo dai colleghi di Radio Renascença, che è la radio portoghese di Lisbona, che fa parte della rete Euronet Plus, abbiamo ricevuto dei frammenti di un'intervista, di una lunga intervista all'ex presidente della Commissione Europea, ex primo ministro portoghese Barroso. Lui sostiene che l'Europa dovrebbe dialogare direttamente con Vladimir Putin riguardo proprio all'Ucraina. Afferma che l'Europa ha sbagliato interrompendo il dialogo con la Russia e, in merito all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, come sapete è un altro dei temi, come dire, delicati di questo tempo, Barroso sostiene che Kiev potrebbe iniziare un processo di integrazione formale, senza però dover allentare i requisiti della procedura di adesione.
6: Temos também de manter um diálogo exigente com a Rússia, explicando à Rússia os custos. Já devíamos ter feito.
4: Dobbiamo mantenere un dialogo costante con la Russia, spiegandole le conseguenze. Avremmo dovuto farlo da tempo, a mio avviso non avremmo dovuto interrompere questo legame. Capisco perché sia successo. C'era una tale indignazione che alcuni hanno pensato, e probabilmente lo pensano ancora, che parlare con la Russia equivalga a premiare l'aggressore. Credo sia però proprio in momenti come questi che dobbiamo mantenere aperte i canali di contatto e di comunicazione. Questo è il senso della diplomazia, dice. Per quanto riguarda l'entrata di Kiev, che sostanzialmente Barroso, come dire, forse è forte affermare, sostiene, ma diciamo non si oppone, dice attenzione però ai criteri, perché, ed è giusto ricordarlo, in questa fase storica non c'è solo l'Ucraina che, diciamo, ambisce, attende questo ingresso, anzi ci sono paesi nei Balcani occidentali che attendono da anni. Sentiamo ancora Barroso. È essenziale, dice l'ex presidente della Commissione, che i criteri fissati siano soddisfatti. Potrebbero essere magari modi transitori, creativi e fantasiosi per farlo, ma anche per esempio senza il diritto di voto, cioè l'Ucraina potrebbe essere invitata alle riunioni del Consiglio d'ora in poi, come a volte accade, senza però avere diritto di voto, cosa che effettivamente già accade. Oppure perché non avere un rappresentante ospite alla Commissione europea? Potrebbero, insomma, dice Barroso, esserci delle soluzioni e delle possibilità creative, così le definisce, con l'attenzione però a non tradire quello che è lo spirito della legge, quello che vale per altri e dunque deve valere anche per l'Ucraina. Tutto questo in una settimana in cui, come dire, tutti, ma soprattutto le persone più direttamente coinvolte, attendono un accordo sul fronte del Medio Oriente, che significa, anche se lo vediamo poco, esplosioni, bombe, vittime, significa appunto lutti, e significa invece sul fronte più nostro, significa una crisi energetica ancora importante. Allora, su questo è intervenuto anche il commissario Uwe Hansen, che la scorsa settimana, e lo sentiamo, ha dovuto di fatto parlare, rivolgersi agli agricoltori. Sentiamolo.
7: And we should, however, not depend only on chemical fertilizers.
4: Allora, perché si parla di chemical o non chemical fertilizer? Perché tra i costi netti che si paga in questa, che pagano gli agricoltori in questo tempo di guerra, c'è proprio i costi da una parte dei carburanti per le grandi macchine agricole. Qui siamo in una fase delicata di questo momento, è stata completata per lo più dappertutto la stagione della semina, non è ancora arrivata quella del raccolto, bisogna errorare i campi, bisogna insomma realizzare tanti investimenti, e tanti degli investimenti coinvolgono quelle sostanze che appunto vengono utilizzate nei campi. La Commissione, ha detto Hansen, fornirà a breve un sostegno eccezionale mirato agli agricoltori più colpiti, mobiliteremo l'importo residuo della riserva agricola, circa 200 milioni di euro, e proporremo alle autorità di bilancio di raddoppiare l'importo per arrivare ad un bilancio molto significativo. Così Christoph Hansen, commissario europeo all'agricoltura, in quella che di fatto è diventata una sessione straordinaria di un di un momento che tiene dentro appunto da una parte i conflitti e dall'altra la ricaduta che tutto questo ha nella vita quotidiana, nella produzione e naturalmente anche sui costi che poi molti di noi diciamo scoprono al banco, ai negozi piuttosto che ai supermercati. C'è in questo quadro anche una richiesta ricorrente, soprattutto da parte dell'Italia, di intervenire su quelle che sono le regole comuni di bilancio. L'Italia in questo si è spinta avanti, ha assunto questo ruolo anche la Premier Giorgia Meloni. Allora direi che possiamo sentire anche come ha risposto quello che è un italiano, ma nello stesso tempo è anche un commissario europeo. Sentiamo.
8: Contro il caro energia provocato dalla crisi di Ormuz, i governi europei possono attingere ai fondi già stanziati per coesione, sviluppo regionale e transizione, ma le risorse disponibili vanno mobilitate subito. L'invito pressante recapitato ai 27 dal commissario Fitto, che accompagna l'apertura di Bruxelles agli stati membri in difficoltà. La rimodulazione dei fondi è frutto della maggiore flessibilità della Commissione, richiesta da stati e regioni che ora decideranno. Bruxelles non obbliga a nessuno, puntualizza Fitto dopo le critiche alla proposta arrivate dal Comitato Europeo delle regioni. L'Italia c'è ed è interessata, fa sapere Giorgetti dal vertice a 6 dei ministri delle finanze a Berlino. Resta in salita la proposta italiana di estendere la clausola di salvaguardia al capitolo energia, conferma poi Fitto.
9: C'è una richiesta sullo spostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio.
8: Oggi larga parte degli altri stati resta contraria. Meloni alza la voce con Bruxelles ma è Fitto a prendere a schiaffi l'Italia proponendo i fondi di coesione. Attacca il 5 Stelle Conte.
10: Eh sì, molto facile. I fondi che sono destinati al nostro sud, alle aree disagiate, per scuole e istruzione, quindi li dovremmo prendere lì. Invece nessuno che dica prendiamoli dal riarmo, prendiamoli dalla tassa sugli extra profitti di banche e aziende energetiche.
8: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Insomma, quando si parla di soldi si litiga. Da una parte c'è una richiesta che non è solo strettamente del governo di intervenire appunto su quella che è la più o meno rigorosa rigidità dei conti rappresentati da Bruxelles. Dall'altro c'è un commissario europeo, perché questo è Raffaele Fitto, che fa una proposta che, come avete sentito, scatena quelli che sono invece risposte che in questo caso sono di un leader politico italiano, ma che sicuramente danno da voce a una diffusa preoccupazione degli enti locali, dei comuni, di regioni, cioè di tutti quelli che sono stati storicamente i grandi beneficiari dei fondi di coesione. Di questo torneremo sicuramente a parlare, perché i fondi di coesione sono anche al centro della riscrittura del bilancio pluriennale, ma abbiamo tempo per farlo. Parliamo di spazio tra un secondo. L'intervista realizzata da Chiara Albicocco al nostro astronauta Luca Parmitano, ma il tutto inquadriamolo in un contesto che ha visto la settimana scorsa ha visto un'esplosione di un razzo importante, non direttamente NASA ma parte del progetto, che ha visto una serie di annunci ma anche di smentite sul ritorno imminente dell'uomo sulla Luna per rimanerci, ha visto anche la Cina che ha zitta zitta presentato una data entro il quale, cioè tra 2 anni, comincerebbero a costruire appunto una stazione lunare fissa. Staremo a vedere, ne parleremo parecchio. Oggi ripartiamo invece dall'incontro della nostra Chiara Albicocco con Luca Parmitano.
11: È tornato a trovarci qui negli studi di Radio 24 Luca Parmitano. Ciao, bentornato.
12: Ciao Chiara, un saluto a tutti gli ascoltatori.
11: Astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea. Primo commento: si è da poco conclusa la missione Artemis o Artemis 2, a seconda di come la si voglia interpretare la pronuncia. Ne abbiamo sentito parlare tanto qui a Radio 24, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo ricevuto anche delle immagini straordinarie. 4 astronauti che tu conoscevi molto bene hanno effettuato il sorvolo intorno alla Luna. Ecco, ci spieghi oggi che significato ha questo tipo di esplorazione di questo programma Artemis, che è all'inizio, possiamo dire così?
12: Beh, partiamo dal significato specifico di questa missione, che è l'inizio, perché la missione Artemis 1 di qualche anno fa aveva comprovato il funzionamento dell'astronave, del sistema di lancio SLS, l'astronave Orion, ma non aveva un equipaggio, quindi con la conclusione dell'Artemis 2 positiva, la partenza, il funzionamento dei sistemi di supporto alla vita, il rientro, tutto perfettamente riuscito. Adesso è il momento di cominciare. E fra l'altro i colleghi Reed, Victor, Cristina e Jeremy avevano anche simbolicamente portato con loro il bastone del testimone, proprio per indicare anche fisicamente che questo è l'inizio di una staffetta che adesso può finalmente iniziare a correre ancora più lontano. E in generale l'architettura Artemis, io mi leggo alla pronuncia americana perché vivo a Houston, sono abituato a pronunciarla in questo modo, dico Artemis non perché lo preferisca, solo perché sono abituato a sentirlo pronunciare Artemis. L'architettura del programma Artemis è basata sulla possibilità di riportare l'umanità sulla Luna, però in maniera sostenuta e sostenibile in un certo senso. Infatti dalla prossima missione l'intento è quello di sperimentare e comprovare non solo nuovamente di fatto Orion, che avrà uno scudo termico diverso dalle prime due missioni, ma anche i sistemi di allunaggio, due al momento sono due ditte che stanno lavorando su due sistemi molto diversi per l'allunaggio degli esseri umani, e lo scafandro che servirà per l'esplorazione in superficie. In particolare su questo spero di lavorare anch'io, ho già fatto alcune prove per prendere le misure e prendere anche le dimensioni dello scafandro, e poi inizierà una campagna di sperimentazione che dovrà iniziare quest'estate.
11: Qual è ci stai dando una notizia? L'hai già provato, ma è routine provarlo? O?
12: Beh, nel senso che avendo un'esperienza abbastanza estesa su scafandri e attività extravicolare, sono uno dei candidati adatti a questo tipo di sperimentazione. Non c'è una notizia.
11: Ok, dopo ci torniamo magari.
12: Ma non c'è una notizia al di là del fatto semplice che sono un astronauta con un'esperienza alle spalle. E per quanto riguarda poi il significato ancora più allargato di questa missione, e il ritorno sul satellite per eventualmente utilizzarne le risorse, migliorare la qualità della vita sulla Terra, dove le risorse non sono infinite mentre nello spazio sono infinite.
11: Quindi l'idea è quella di arrivare per rimanerci, ecco, un po' a differenza di quelle che erano le missioni Apollo, che avevano tutto un obiettivo diverso. Ci hai anticipato, quindi Artemis 3 e Artemis 4 prevedono di testare le tecnologie che porteranno gli equipaggi sulla Luna. Si può anticipare qualcosa su come avverranno questi allunaggi, questi lander su cui si sta lavorando? I lander sono di fatto dei moduli che permettono di arrivare sulla superficie.
12: I lander sono delle astronavi vere e proprie. In particolare una delle due ditte, la ditta SpaceX, sta costruendo un'astronave che abbiamo tutti visto anche partire in maniera spettacolare, in maniera più o meno di successo, la Starship, che utilizza una tecnologia completamente diversa da quella dell'altro fornitore, che potrebbe essere Blue Origin. Blue Origin disegna un lander che è fondamentalmente un'evoluzione moderna, più grande, più potente dell'astronave che il LEM, il Lunar Landing Module, che portò gli astronauti Apollo sulla superficie. Quindi quella che, se andiamo a vedere le immagini, assomiglia un po' a un ragno con una base,
11: con i piedini che si poggiano,
12: e poi la base che diventa una rampa di lancio per la parte superiore. Credo che il sistema di Blue Origin sia in realtà un sistema che alluna e riparte nella sua interezza, ma che ha bisogno di un sistema di trasporto. L'idea di Starship è quella di avere un sistema completamente integrato che parte dalla superficie terrestre, entra in orbita, rifornisce, fa quella che si chiama la Trans-Lunar Injection, ovvero l'iniezione nei motori, l'accensione nei motori per prendere l'orbita che dalla Terra riporta la Luna, l'ingresso in orbita lunare, poi l'allunaggio, da lì ripartenza dalla superficie nella sua interezza, rifornimento in volo per il rientro verso la Terra. Chiaramente due tecnologie molto molto diverse.
11: Ovviamente al momento si stanno testando entrambe perché non ce n'è una più valida dell'altra.
12: Beh, l'idea è quella di avere due percorsi alternativi in modo che si abbia sempre la possibilità di andare avanti anche in caso di intoppi di un'astronave rispetto all'altra.
11: Certo, un backup. E su questo mi piacerebbe chiederti qual è il ruolo dell'Europa. Noi Artemis appunto lo abbiamo visto, l'abbiamo sentito, era una missione della NASA, hanno partecipato 4 astronauti, 3 americani e un canadese, però l'Europa ha giocato un ruolo fondamentale. Tu sei dell'Agenzia Spaziale Europea, ovviamente avrà sempre più ruolo anche nelle missioni successive, ma anche in questa ne ha avuto.
12: L'Europa ha già partecipato alla missione Artemis 1 e Artemis 2 con la European Service Module, ESM, ovvero quello che nelle immagini che possiamo vedere dell'astronave è posta dietro al modulo di comando, è quel piccolo cilindro, relativamente piccolo cilindro con i motori e i pannelli solari, che è indispensabile perché contiene tutto il sistema di supporto alla vita dell'astronave Orion, contiene i sistemi di navigazione, il motore e il sistema di produzione energetica, quindi fondamentalmente tutti i sistemi a parte quello di rientro e di contenimento degli astronauti. In questo c'è una fortissima partecipazione italiana, fra l'altro, perché il modulo pressurizzato è costruito in Italia nelle nostre aziende. L'Agenzia Spaziale Italiana partecipa ulteriormente con sensori e altri sistemi che poi vengono contribuiti da vari paesi, ma fondamentalmente Germania, Italia, Francia sono i paesi che hanno contribuito di più all'ISM. Poi si va avanti perché in realtà non finisce lì il contributo dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha messo a punto un sistema che verrà utilizzato per la comunicazione. Quindi l'idea è quella di avere un sistema che servirà a portare la comunicazione da Terra verso la Luna, dalla Luna verso la superficie della Luna e indietro. Possibilmente sistemi di navigazione, in particolare l'Agenzia Spaziale Italiana è molto interessata a un sistema di navigazione.

0: Tu quando dicevi che stai, diciamo, testando lo scafandro, è perché comunque testate le tecnologie che si stanno sviluppando.
1: È vera e propria sperimentazione. Ecco. Cioè abbiamo un livello di design dei mezzi con i quali possiamo già iniziare ad operare, ma è ancora possibile definire quale sarà il design finale ed è indispensabile affinché quando lo scafandro, la macchina, il mezzo sarà nella sua configurazione finale, possa essere utilizzabile dalla maggior parte degli astronauti possibile.
0: È vero è che però tra gli europei siete in 5, tra gli italiani siete in 2, quindi insomma noi incrociando le dita speriamo.
1: Con un po' di fortuna, tu parlavi di disponibilità, gli astronauti sono tutti disponibili.
0: Il fattore C.
1: il famoso fattore C è sicuramente sempre imponderabile. Chiaramente gli astronauti sono tutti non solo disponibili, ma ben pronti a iniziare questo tipo di addestramento, ma ci sono fattori al di là di quello C che hanno a che vedere con l'aspetto politico, perché è chiaro che ci sono paesi europei che contribuiscono più di altri, paesi europei che si impegnano nella ricerca spaziale o nel volo spaziale umano più di altri, quindi si crea di fatto una graduatoria che potrebbe anche determinare chi, quando e come si viene assegnate le missioni lunari.
0: Che potrebbe essere favorevole, via.
1: Beh, io resto ottimista.
0: Per qualcuno qui in questa stanza.
1: Io sono sicuramente ottimista.
0: Facciamo il tifo per te, Luca. Grazie mille, davvero sempre un piacere chiacchierare con te.
1: Grazie a voi, grazie alle domande, del tempo e dell'attenzione da parte degli ascoltatori.
2: Grazie a Luca Parmitano, grazie a Chiara Albicocco, ma naturalmente anche a Giulia Cannizzaro, Filippo Reggi, oggi in regia. Da parte mia l'augurio di un'ottima domenica. Europa torna la prossima settimana.

0: Senti Mauro, ma se...
1: Vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
0: Non siamo noi.
1: Oh, e se...
0: Vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
1: Ecco, non siamo noi.
0: E se anche...
1: La banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
0: Non siamo noi.
1: Ah, e se invece...
0: Accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
1: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
0: Due di denari, vi fidate dalle imitazioni.
1: Faba la luce.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: dai luoghi comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Abbiamo detto cominciamo in puntata cantando, sì. Lasciatemi cantare. Però con la base sotto quell'altra è difficilissimo. Il cervello mi stava per esplodere.
2: Con la chitarra in mano. Dai Paolo anche tu.
3: Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
1: Lasciatemi cantare.
4: Cioè, non ce la facciamo. Una delle poche cose che sicuramente non farò nella mia vita è penso alla canzone.
2: Cioè cantare nella vita, dici.
1: È proprio bello, però, perché in realtà ha già aperto un capitolo che il libro l'ho fatto.
4: Sì,
1: no?
4: Certo.
1: Il libro.
2: I social li bazzico.
1: Social,
2: lo spettacolo.
1: Spettacolo in teatro.
2: C'è.
1: Sì. Cantare, manca, scusami, lo spettacolo di prosa.
2: Ah, quello
1: che io un po' ti consiglierei a un certo punto. Cioè, la torsione.
4: Ma io già
1: prosa,
4: lo definisco un po' di prosa.
2: Vedi?
1: Vedi?
4: No?
1: No, un po' più impegnato. Ma con altri personaggi. Cioè, tu che entri in scena a un certo punto, che ne so, c'è un altro personaggio che ti dice delle cose, tu gli rispondi e dialogo, diciamo.
4: Ah, no, ma lì punterei proprio al cinema. Certo. Cioè, se devo farlo faccio bene.
1: Sì. Quindi il cinema, comunque vero. Il cinema è lì che ti guarda. Beh,
2: non abbiamo soltanto un italiano vero, abbiamo un umile italiano vero. Sì. Turbo Paolo, ciao, benvenuto.
4: Grazie,
2: off topic.
4: Grazie.
2: Ciao.
1: Tu scusa, ti senti italiano?
4: Beh, sì. Soprattutto quando è un momento in cui, per esempio, adesso sono stato in vacanza con mia moglie e ho avuto modo di parlare inglese.
2: Ah, beh,
4: una cosa che ovviamente non faccio spesso.

0: Cioè, però ascolto tante cose in inglese e pensi di essere molto più bravo di quanto tu sia.
1: Certo, tu ti senti fluente, tipo Wolf of Wall Street, pensi di aver parcheggiato la macchina, in realtà la Lamborghini è distrutta.
0: Quindi dico, vabbè, cioè non ho altre opzioni. Cioè, non è che a un certo punto mi posso riciclare e andare a parlare inglese.
1: No, chiaro.
2: Sì, scusami, tu fai finta anche che gli italiani, quando parlano italiano attorno a te, tu dici, no, io parlo inglese e fingi di non conoscerli, o ti avvicini e fai, anche voi italiani? Cosa? No. Cioè, tu sei di quelli lì o
1: avete
2: no?
1: Avete un ristorante da consigliare, visto che siamo a Dublino?
2: Dove mangiamo la pizza?
1: Tipo robe così.
0: No, io sono abbastanza, cioè, mi calo proprio... Per i primi tre giorni, quando sono in un altro posto che non parla la mia lingua, mi sento proprio dentro. Cioè, mi sento io qua.
2: Uno di loro.
0: Poi già, comunque, all'alba del quarto, quinto, sesto giorno, no, voglio di sentire parlare, cioè, questa lingua.
2: Necessiti. Torno a casa.
0: Sì,
1: io invece sono di quelli che quando va all'estero, se becca degli italiani, soprattutto se capisce che sono appartenenti a una categoria della specie umana particolare, di quelli dei viaggi organizzati, lo dico. Non dico la marca.
2: Grazie.
1: Inizia a dire, yes, because I was, inizia a parlare un inglese pessimo, che si capisce perfettamente che sono italiano.
2: Di Verona.
1: Esatto.
2: Perché poi noi italiani abbiamo questa grande caratteristica, che io adoro. Non tutti, ovviamente, ci sono quelli che parlano molto bene l'inglese, ma tanti parlano, tipo, non so, i bresciani, amici bresciani che fanno yes, I'm very glad. Tu.
1: Che lo sai, che è Brescia Bergamo.
2: A me piace in realtà quella cosa, un po'.
0: Allora, sì. Però no, è così. Cioè, ovviamente in questo momento vorrei essere in Canada. Cioè, nel senso, per me è tutto uno schifo in declino e devo andare via, per forza.
2: È il cervello in fuga.
0: Però non ha le capacità per farlo.
1: È che il corpo non segue il cervello. Cervello vorrebbe anche uscire. Allora, Turbo Paolo lo conosciamo per il suo profilo Instagram, i suoi profili social.
2: Lui in realtà di cognome non fa Turbo, si chiama Paolo Sarmenghi.
1: Sì, esatto, diciamolo.
0: Difficilissimo.
1: tratteggi l'italianità, tratteggi tutto quello che sono le nostre idiosincrasie, le nostre nevrosi, tutto quello che succede, anche tuo figlio, che mi fa sempre pisciare dal ridere, in maniera eccellente, e sei uscito con un libro che si chiama Il poliziotto del formaggio, una storia di redenzione nell'era del sovranismo alimentare. Lo faccio vedere, Rizzoli Lizard, faccio vedere a favore di camera, lo potete vedere.
0: Non è self-publishing,
1: No.
0: E non abbiamo nulla in contatto.
1: Su questo libro si parla molto di tradizione, ci sono anche un sacco di stereotipi. Ti tiro fuori un altro autore, forse un po' più famoso di noi, cioè Flaiano, che diceva, per molti essere italiano non è una nazionalità ma una professione.
0: Sì.
1: È vero. È verissimo.
0: È vero, anche perché secondo me, innanzitutto, la tradizione ci piace tantissimo.
1: Sì.
0: Poi c'è un sacco di persone che questa cosa la smontano, anche perché tutta questa tradizione poi alla fine della fiera, vedere, non è che ce n'è così tanta, soprattutto, questa cosa qua si parla di cibo alimentare.
1: Quindi figurati, ci sguazziamo dentro.
0: Sì, magari la tradizione è nata 20 anni fa, però la memoria è corta.
2: Avete già detto carbonara? È la cosa, no, il piatto che viene fuori quando si parla di tradizione. Sì. Gli americani che erano qui, la storia.
1: Sui social a me fa molto ridere il fatto che tu non solo tratteggi categorie umane, ma tratteggi anche gli oggetti. Sì. Cioè gli oggetti parlano molto di noi.
0: Sì.
1: Volevo chiederti qual è l'oggetto o la categoria umana più noiosa, in cui però ti diverti di più a smontare e rimontare con il tuo fare, o anche quello più divertente, quello che ti capita proprio facilmente, che dici, vabbè, ma questa in carrozza proprio.
0: A me piace tantissimo, cioè quando è molto vero, nel senso, quando ti capita di avere a che fare, che è un po' una banalità.
1: No, siamo il programma dei luoghi comuni.
2: È un luogo comune.
1: È un luogo comune.
0: Ci salvi il culo sempre
2: da
0: così.
2: 8 anni o 9, da questa parte noi ci salviamo così.
1: Vabbè, ma scusa, l'Italia non è un grande luogo comune. L'Italia è il regno dei luoghi comuni, dai.
0: Quindi, allora, la categoria più noiosa, cioè che può risultare più noiosa se tu la vivi in prima persona, per esempio, che può essere il tuo collega, il tuo capo, che sono un po' delle grandi categorie, però sono quelle più divertenti. Oppure perché sono vere, cioè nel senso è una cosa che tu senti dire, perché per esempio quando tu provi a immaginare qualcosa che faccia ridere, si ricade sempre nelle stesse dinamiche, tipo anche con i numeri.
1: Cioè?
0: Non so, se tu provi a immaginare un numero divertente, dici sempre, non so, 350.000.
1: Ah, 70. Sì, devi farlo grande.
2: Iperbolico.
1: Però siamo un po' bambini su quello, perché io mi ricordo che c'era proprio da piccolo, quando facevi il più uno del numero che diceva, e andavi avanti all'infinito, e facevi dei numeri grandissimi che poi ti perdevi, non capivi più da che parte inizia, cioè
2: però
1: è molto infantile.
2: 0,00000713.
1: Ma no, roba lì non fa ridere.
2: Tu sei un po' il re dell'iperbole. Cioè, in realtà, guardavo i tuoi video e Non so perché mi viene re dell'iperbole, ma è come se ogni volta esagerassi come in un grande gioco, no?
0: Sì.
2: E infatti la cosa che mi piacerebbe un po' chiederti per vedere cioè noi ogni tanto proviamo a entrare nell'essere umano, mettendoci un po' in crisi.
1: Senza squartarlo, lo dico.
2: No, certo,
1: questa assolutamente. Questa era una battuta, la portiamo via.
2: Una
1: Scusa, buttala.
2: Paolo si ride però.
1: Era frizzato.
0: Stavo pensando a un proverbio, stavo inventando nella mia testa un proverbio da dire a un certo punto.
2: Ah, vabbè. Scusa, questa è una puntata veramente molto difficile perché
1: molto.
2: Io sto provando
1: più di quella con Lundini.
2: Quasi, sì, secondo me siamo a quel livello.
0: Allora, posso dire il proverbio che ho fatto adesso?
2: Vai.
0: E l'unotto posteriore non si riempie di moscerini.
1: Beh,
2: il lunotto posteriore non si riempie di moscerini.
1: Bisognerebbe vedere se è vero, però. Perché potrebbero esserci dei moscerini.
2: Tranne se vai in retro. Don't try this at home. Se dovete davvero andare in retro, eccetera, eccetera.
1: Quindi la domanda era:
2: che rapporto hai con il gioco?
0: Gioco legale.
2: Nella vita. Non quello. Con il giocare.
0: A me piace molto. Molto, mi piace molto giocare.
1: Punto.
2: Ma nella vita giochi sempre, a cosa giochi? Cioè, da dove nasce questa tua cosa?
0: Nasce anche dal fatto che, per esempio, nonostante io mi voglia reputare competitivo, ci soffro molto. Mm. Perché non riesco difficilmente a vincere in qualcosa che. Tipo la classico gioco, tipo il padel. No?
2: Ok.
1: Hai praticato?
0: Ho praticato.
2: Hai già smesso o sei nella fase? In che fase sei?
0: Mi fanno male entrambi i polsi in questo momento.
1: Sei nella fase che non giochi più.
0: Ve lo giuro.
2: Non
0: so come sia possibile.
2: Ma mentre parli, ma perché stai pensando a quella cosa?
0: No, mi fanno male costantemente.
1: Siamo noi che facciamo questo effetto.
2: Hai giocato da poco.
0: No, avrò giocato un mese fa.
2: Però adesso parlandone,
0: mi fanno male i polsi.
1: È il ricordo del padel. Quindi
0: il gioco in senso tradizionale in cui ci si scontra nell'attività sportiva. Ovviamente, perdo spesso, nonostante mi voglia credere competitivo e forte.
1: Mm.
0: Il gioco, quello tipo ilare della battuta, è una cosa che è un bel modo per veicolare, ho scoperto, e ci ho messo un po' a capirlo, per veicolare la mia frustrazione. Cioè, a un certo punto mi sono reso conto che avevo questa possibilità di veicolare tutte le cose che mi davano fastidio in una sorta di gioco. E quindi evitare di rispondere, cioè magari ti senti una cosa che ti dà fastidio, vorresti dire a uno, no?
2: Sì.
0: Lo usi per magari scrivere una battuta, avere un'idea per uno sketch, qualcosa del genere. Quindi è il gioco, è una sorta di nuovo contesto in cui ficcare le cose che ti dà un po' di sollievo emotivo. Cioè questa è una cosa che secondo me è un esercizio psicologico.
1: Sì, no, è verissimo.
0: Cioè, se uno lo usa... È un modo, come dire, lo chiamano pensiero laterale ogni tanto, sì. No? È una cosa così. Cioè.
1: Però Paolo, c'è da dire una cosa, che io quando vedo i tuoi video non vedo acrimonia, non vedo cattiveria. Cioè tu sei buono, di base sei buono.
0: Perché secondo me il sentimento quello più cattivo non fa bene.
1: Non funziona.
0: Non funziona un po' perché, cioè già nella mia vita quotidiana ovviamente sono pieno di acrimonia, chiaramente.
1: Certo.
0: Però inquina un po'.
1: Sì. Sui social poi diventa esplosiva questa cosa, di solito un motore gigantesco.
0: Cioè, nel senso, se io voglio fare una battuta sull'attualità,
1: sì.
0: L'attualità è anche, che ne so, la top 50 su Spotify.
1: Uh-huh.
0: Cioè, non importa che a me faccia cagare o non faccia cagare.
1: Certo.
0: Cioè, magari ho acrimonia nei confronti della trap. Però non è giusto che...
2: anche il genere...
1: Certo, sta andando sempre più per dire. Salutiamo gli amici della
0: trappola. Devo prenderla per forza, cioè non devo accettarla in qualche modo, è nel caso di contestualizzare.
1: E la ritrasformi.
0: È un po' quello il ruolo che mi sono ritagliato.
2: Cioè, guarda, ad esempio, non so, attualità, no? Esce la macchina nuova, ad esempio. Esce una nuova macchina elettrica.
1: Ma di chi? Ma no, di un marchio famoso nel mondo, potremmo dire.
2: Ma in generale, esce una macchina elettrica.
0: Automotive, di lusso.
1: Sì, esatto, per dire. Esatto. E tu subito a beccare, anzi... C'è chi ti ha preceduto, ma insomma.
0: Allora, alcune cose sono servite chip shot.
1: Sì. Come scusa?
2: Tu devi fatto uscire un video, tipo, io credo, non so, qualche ora dopo forse. Allora, ce l'avevi già lì, dai.
0: Allora,
2: qualcuno ti ha detto all'interno di quell'azienda che stava per uscire la macchina.
1: Esatto.
2: Hai avuto dei...
0: Avevo un'altra idea, tra l'altro, originariamente, perché ho scritto a dei miei amici che hanno un concessionario a Novara, Federico Burlona, Alessandro. Ho scritto.
1: Non è che devi dire i nomi e i cognomi di tutti, cioè,
0: no,
1: non ce ne frega niente.
0: Non ho detto il brand, cioè,
2: assolutamente.
1: No, certo.
0: Allora, ho scritto, ma avete una macchina elettrica? Dobbiamo fare il video. Purtroppo non avevano niente in casa perché inizialmente ne volevo fare una sorta di reveal in cui dico, ah, cavolo, i miei amici a Novara hanno già la nuova.
1: Quella da 550.000 euro.
2: Può
1: essere qualsiasi macchina elettrica.
2: Beh, insomma, a quel prezzo sono poche.
1: Vabbè, ma ci sono.
0: Potrebbe essere una Nissan Leaf.
1: Esatto.
2: Potrebbe. Forse non lo è.
1: Elettrica.
0: Forse non lo è. E invece quindi poi... non ce l'avevano, allora quindi ho dovuto ricorrere a un'altra soluzione.
1: Perfetto.
0: Perché comunque veniva un po' istinto.
1: Eh beh, certo, ovvio. Italia 2200.
0: Sì.
1: Cioè, proiettiamoci in avanti. Quali sono gli atteggiamenti e le consuetudini che secondo te saranno diventate di nuovo tradizioni? Cioè, se ci dobbiamo immaginare un'Italia del futuro, 2002... un'Italia, un'Europa, un mondo, cos'è che diventa di nuovo tradizione? Visto che tra l'altro nel tuo libro ne parli, la tradizione alimentare è alla base di questo libro che si chiama Il polizzo del formaggio.
0: Una cosa che facciamo oggi, che per oggi è novità, e sarà tradizione.
1: Sì, esatto, che potrebbe consolidarsi, a parte la trap, che abbiamo capito.
2: Non mi guardare
0: Ma perché voi se la sapete già?
2: No, guardiamo perché è una domanda.
1: Sei tu che analizzi la realtà,
2: puoi,
1: esatto.
2: Puoi anche improvvisare, dire una cosa a caso, certo, per totalmente. Noi, insomma, non siamo...
0: No, adesso mi concentro. Allora, no, una cosa che facciamo adesso,
1: sì?
0: Che può essere tradizione, una cosa che sicuramente spero che tipo i nostri discendenti vedranno, sì? Come una follia, non so se è una tradizione, è il fatto che adesso circolano le macchine guidate da persone.
1: Ah, ti
0: piace? Secondo me a un certo, cioè, è come, non so, una volta pensare che c'erano i lampioni ad olio.
1: Certo.
0: Tipo i nostri, forse i nipoti, guarderanno indietro se il progresso funziona, sì? Ovviamente se non c'è la
1: terza, sì, in teoria, certo.
0: E sapendo che le macchine si guidavano da, cioè potevi guidarle, non ci potranno credere che erano vicine alle persone.
2: Cioè voi facevate quella cosa lì,
1: che sforzo inutile.
2: Matti, addirittura ci furono quelli che la spingevano coi piedi, anche se non credo che quella di Flintstone fosse la verità.
1: Però
2: secondo me ci hanno raccontato una come però?
1: Guarda che tante bugie ripetute costantemente, potremmo iniziare da oggi a dire che quella macchina lì è esistita veramente.
2: E tra 200 anni diranno:
1: no,
2: abbiamo visto un RVM di questa radio in cui si parlava che la macchina veniva mossa dai piedi
0: dei bambini che non hanno idea.
1: Sì.
0: Non ho mai ben capito.
1: Io avevo la macchinina di quel marchio che ha fatto un'altra auto elettrica, di cui non parliamo, che non è quella, non è quella di lusso, dove i miei genitori erano talmente, diciamo, parchi nei regali, diciamo così, che non mi avevano regalato quella elettrica, ma avevo la macchinina con i pedali e dovevo spingerla io.
2: Per farti capire cos'era la vita.
1: No, sì, ho capito, ma potevate metterci due lire in più, scusa.
2: Eri nato in una famiglia, come dire, di medio-bassa borghesia, che poi è cresciuta?
1: Beh, sì, direi di sì.
2: Quindi ti stavano dicendo: tesoro, noi qui non avremo quella macchina che tra qualche anno farà di lusso. Non la potrai comprare
1: mai.
2: Comincia a pedalare.
1: Vabbè,
2: scusa,
1: okay,
2: ho una domanda però sui tuoi follower, sui tuoi fan e sui tuoi non fan. Cioè, sì. Hai degli haters?
0: Ma sì, qualcuno. Ecco, magari su piattaforme diverse. Per esempio, io sono particolarmente attivo su Instagram, che è la piattaforma dei millennial. Io sono millennial,
1: certo.
0: Veramente. Però, per esempio, piattaforme come YouTube, c'è più hating.
2: Cioè, tu fai i video brevi, li carichi anche, diciamo, su YouTube?
0: Certo, magari il video dello spettacolo.
2: Ah, ok.
1: E
0: magari carico il video dello spettacolo e lì arrivano dei commenti che sono più negativi, perché l'algoritmo magari lo somministra a gente che magari non mi conosce.
2: E scusami, che tipologia, se sei riuscito a fare una fenomenologia dei tuoi haters? Cioè, chi sono?
0: Di solito sono una categoria trasversale a tutta la comicità, tipo, ma quando si ride?
1: Carini.
0: Oppure c'è chi invoca la violenza, tipo è un po'
2: quello arriva anche a noi ogni tanto, pochissimo, sì. Però ogni tanto ci è arrivato.
0: Ma non sono
2: violenza.
0: Particolarmente brillanti della serie. Il momento che sarà più bello
1: e
0: sarà
1: quando
0: usciranno due persone da dietro al palco e verranno e con i bastoni ti riempiono di botte perché sei un sacco di patate.
1: Mamma mia.
0: Cioè io capisco l'odio, la violenza,
1: sì.
0: Cioè posso anche tollerarla, però deve essere un pelo più brillante.
1: Sì, cioè, metterci qualcosa.
0: Non lo so, non dici, è una cosa irrealistica.
2: No?
0: Cioè si stacca una luce dall'americana.
2: E comunque non sarei riuscito a caricare il video, dici.
0: No, esatto. Ma poi è strano che ci sono due persone dietro al palco. Che
1: con due bastoni. E tu non te ne accorgi.
0: E poi le fanno entrare.
1: La security. No.
0: È una roba irrealistica. Quindi...
1: ti sposta sta cosa oppure non te ne frega niente? Cioè essendo tu buono.
2: Rispondi?
0: Sì, cioè rispondere però con amore.
2: Cosa risponde?
1: Come disinnesca,
0: cuore.
1: No.
2: Metti cuoricino?
0: O cuore, oppure...
2: anche parole, anche frasi.
0: Sì, tipo mi dispiace.
2: Che comunque è polisemica.
0: Sì, dice, sì, no. Ma a volte dipende anche dal mood mio. A volte segnalo. Ah, okay. Devono chiudere tutto, cazzo, devono portare via qualunque cosa.
2: È molto bello perché un che di, in base al giorno in cui mi becchi, certo. Sono cazzi tuoi. Tu ti sei in realtà ci sta, certo. Tu ti sei posto la briga di scrivermi sta roba, mi hai fatto girare le palle 6 minuti e adesso io decido che cazzo fare.
0: No, ma certo, la mia linea editoriale è positivo, cioè essere tollerante perché so che non mi tocca. Però ci sono dei momenti in cui dici no, spero.
1: Ti gira.
0: Sì.
1: Beh, certo.
0: Magari 2000 euro te li porto via con una cosa. Magari. Cioè,
2: dici, ti fai comunque una vacanza. Dove te la fai? Con 2000 euro dove vai in vacanza?
0: Bah. Ma Trento?
2: Vai a Trento. Dove c'è appena stato il Festival dell'Economia.
1: Esatto, perché ricordiamo che comunque sei laureato giusto in giurisprudenza. Non avvocato.
0: No.
1: Però laureato in giurisprudenza.
0: Giurista. Per lo Stato italiano fai 5 anni di università.
1: Sì.
0: Ed è sufficiente solo per definirti giurista, che tra l'altro è inutile in quasi tutti i luoghi di lavoro.
1: Non hai l'abilitazione né niente. Quindi.
2: Però scusami, lui ha una vita veramente da questo punto di vista lavorativo super, come dire, non convenzionale. Sì. Uh-huh. Cioè lui a un certo punto ha gestito un parco giusto.
0: Sì, ho lavorato, ho fatto il servizio civile universale.
1: E cosa hai fatto?
0: Servizio civile universale.
1: Sì, no, dico.
2: Che sarebbe l'obiezione di coscienza.
0: Che sarebbe
2: di
0: la
2: adesso,
0: vecchia obiezione di coscienza.
1: Certo.
0: E sono finito a lavorare in un parco, una riserva naturale. Parco naturale del Ticino. Piemonte,
1: certo.
0: Che è un po' come
2: nel lato del Piemonte, perché lato poi c'è Piemonte, anche il lato,
0: cioè,
2: mi diceva lì.
0: Il fiume unico, la natura, sì. Ci ha dato un solo fiume,
1: sì.
0: Ma l'uomo l'ha splittato, ha detto questa parte è Piemonte, questa parte è Lombardia.
1: I sì. Confini.
2: È una cosa che spesso i fiumi fanno, è dividere due regioni, sì. Per poi farle forse litigare.
0: Confine naturale diviso ancora a sua volta a metà.
1: Pensa.
0: E quindi io facevo parte della gang del Piemonte. Ed è stato bello, cioè arricchente. In negativo.
2: In che senso, scusa?
0: Cosa capisci poi... che sai presente c'è il ministro del mare.
1: Sì.
0: Lasciamo fare al mare.
1: Non
0: mettiamoci.
1: Non amministriamolo.
0: Cioè, paradossalmente...
2: cioè, lui è lì da molto più tempo di noi.
1: E rimarrà anche più tempo di noi in avanti, senza di noi, tra l'altro. Quindi proprio
2: assolutamente.
0: Vabbè, perché io comunque sono una sorta di slancio, diciamo, si può capire anche un po' dal libro anti.
2: Nichilista possiamo dire, no?
0: Cioè, sovrastrutture, cioè credo molto nell'autodeterminazione. Cioè,
1: però ti sei riprodotto.
0: Come?
1: Ti sei riprodotto però. Cioè se fossi nichilista.
0: Ma dopo il paro.
1: Sì, certo. Se fossi un vero nichilista.
2: Sono avanti la specie.
0: Io su quello sono molto positivo. Cioè, ho una visione molto positiva. Sono meno positivo nell'idea di chi di... Non so, cioè,
2: etero controllo.
0: Può essere una parola?
2: Bah, tu l'hai
0: detto. Controllo da fuori.
1: Etero controllo?
0: Può essere.
1: Bah, fa molto contro il pride, vedi? No, sto scherzando. Senti Paolo, leggendo il libro mi sono detto, ma cosa si è fumato per scrivere una cosa di questo genere? Allora, la domanda è, come nasce l'idea di un mondo distopico in cui tutto converge sul formaggio?
0: E allora, vabbè, ovviamente.
1: So che sembra una isolata, sembra una domanda fuori di testa, però è così. Se leggerete il libro lo capirete.
0: Perché è molto, cioè, secondo me è molto divertente, però tragicomico. L'idea che comunque il formaggio possa diventare, come dire, ruolo centrale nella vita di tutte le persone.
2: C'è anche un bel riscambio.
0: Oh, esatto, quasi. Sì. Perché a un certo punto, per esempio, io quando lavoravo nel mondo dei formaggi, adesso non so se si è realizzata davvero, ma il ministro Lollobrigida, credo, vabbè.
1: Sì.
0: Diamolo in bocca a lui, che cosa vuoi che succeda?
1: Ok, no, ci fideremo.
0: No, scherzo, ovviamente io
2: tu ti dissoci da
0: Berniano,
2: scusa,
1: va benissimo. Bravo, bravo. Facciamo la premessa.
0: Antigovernativo dentro di me, però
1: Meloniano fuori di te.
0: E quindi intanto fino a prova contraria il governo che arriverà a scadenza naturale,
1: sì, il secondo governo più lungo di sempre dopo Silvio.
0: E neanche questo manco lo sapevo.
2: Vedi?
1: Certo.
0: Però mi sembrava che a un certo punto si paventasse la possibilità di fare una sorta di facoltà o un percorso di studi che formasse i ragazzi nella gestione aziendale dei caseifici.
2: Vedi?
0: Specificatamente.
2: E tu già eri sul pezzo, cioè tu eri avanti già 10 anni fa quando ci lavoravi.
0: Sì, e quindi io lì ho capito che, cioè, se questa è l'idea che abbiamo di quello che dovrebbe essere il futuro, e questo è l'unico output possibile.
1: Il mondo distopico che si prefigge.
0: Quindi
1: questo.
0: Quindi da lì è nata l'idea di fare
1: un giallo avventura molto bello, molto divertente.
0: Grazie.
1: Ci ritroverete molto Paolo all'interno. Almeno
2: anche
1: io
2: tanto formaggio, spero.
0: Beh, tanto formaggio, no, si parla tantissimo di formaggio.
1: Sì, tantissimo. Inizia con una scena epica, quindi...
0: Allora, adesso non voglio... Adesso, per venderlo alle persone che ci stanno ascoltando, immaginate...
1: Da comico meloniano?
0: V per vendetta, ma nel mondo dei formaggi.
1: Ah, bellissima come descrizione.
0: Però V per Vendetta, prima che la gente cominciasse ad appropriarsi dei suoi simboli,
1: la maschera,
0: in maniera indiscriminata, perché comunque era un bel film.
1: Certo che è un bel film.
0: Anche una bella graphic novel, soprattutto.
1: Sì, sì, sì.
2: Formaggio che però ha i buchi, hai scelto. Quindi un formaggio non convenzionale nella copertina, non il solito formaggio, ma un formaggio
1: che sa un po' di Svizzera, devo dire. È un po' strano, questa autarchia alimentare mi cade un pochino su questa cosa.
0: Perché indovinate dove vado appena metto una patrimoniale?
1: Hai capito l'avvocato? Non è l'avvocato, no, mi scusi.
0: Volevo farlo già. Ovviamente Roberto Laforgia che ha curato l'immagine, e io però una cosa che sapevo era che lo volevo giallo. Volevo il libro giallo.
1: Il richiamo a quella cosa
0: però,
1: lì.
0: Ovviamente giallo paglierino è...
1: Allora, una cosa in chiusura, Paolo, cosa deve avere una persona per essere 100% italiana secondo te? Una caratteristica.
0: Una caratteristica.
1: Una sola. E poi chiudiamo.
0: Una caratteristica fisica?
2: No, quella che vuoi.
1: Anche caratteriale, quella che ti pare.
2: Uno è un italiano se ha o è
0: la catena d'oro?
1: Bah, bellissimo.
0: Tutti, almeno una catena d'oro tu me ce l'hanno tutti? Tu ce l'hai?
2: Io ce l'ho a casa.
1: Ce l'ho a casa, non l'ho addosso, ma ce l'ho.
0: È la catenina d'oro. Io credo che sia la cosa ancora oggi, poi magari tra 5 anni non lo sarà più.
2: Cioè che tu ce l'abbia in vista, che tu ce l'abbia a casa,
0: ce l'hai,
2: che
0: ce l'abbia
1: la possiedi,
0: in un comodino, tipo
2: o che te l'abbiano
1: ciulata.
0: Sì, magari hanno detto che ce l'hai ancora tu in tuo
1: possesso, certo.
0: Ma
2: l'hai posseduta.
0: Beh, è un po' uno stereotipo, però credo che sia ancora abbastanza vero. C'è la catenina d'oro o l'oggetto d'oro che non si sa mai, te lo tieni.
1: Che non si sa mai.
2: E comunque perché l'oro bene rifugio, giusto?
0: Certo. È sempre stato.
1: Sa mai, non si sa mai. Grazie Paolo di essere stato
0: qui. Grazie per l'invito.
1: Grazie.
0: Grazie.
2: Cos'era, scusami, il festival dei luoghi comuni?
1: Magari, no, quello si tiene a Rovato dal 4 al 7 giugno in provincia di Brescia, amico mio, si chiama... Festival, organizziamo ormai da 5 anni, dovreste saperlo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, che vi aspettiamo a Rovato dal 4, da giovedì 4 a domenica 7
2: giugno.
1: Tantissimi ospiti che avete conosciuto sulle frequenze di Radio 24 saranno in carne e ossa al festival.
2: Ma tipo, dai, dimmene un paio così velocissimi.
1: Ma tipo,
2: senza scegliere, senza classifiche, così, random. Così.
1: Andrea Pisani dei Pampers. Sabina Reghellin.
2: Che sarebbe Cathy La Torre.
1: Sì, certo, quella di prima. Lercio, gli amici di Lercio saranno con noi. E una nuova new entry che non è mai stata off topic, ovvero Alexia, intervistata da Marta Cagnola, signori. Comunque, per avere tutte le informazioni sul programma andate sul sito purparlefest.it, lo potete consultare, potete iscrivervi anche alla regata che si tiene sabato mattina sul lago di Iseo, quindi vi portiamo anche fuori da Rovato e niente, vi aspettiamo dal 4 al 7 giugno a Rovato in provincia di Brescia. Purparlefest.
2: www.purparlefest.it.
1: Purparle,
2: c'è la R,
1: Our
2: Parler Fest.
1: Come farebbe il pappagallo?

0: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Medio Oriente, l'avanzamento di Israele in Libano preoccupa la Francia e l'ONU, ancora stallo nelle trattative Stati Uniti-Iran. L'Ucraina divide la politica italiana, le parole del ministro Crosetto alimentano le distanze nella maggioranza. Sospetto caso di virus Ebola in Sardegna e un paziente rientrato dal Congo. Sport, MotoGP, Bezzecchi vince al Mugello, ciclismo, trionfo Vingegaard al Giro d'Italia. In primo piano sempre in Medio Oriente, la campagna militare israeliana contro Hezbollah nel sud del Libano prosegue e si allarga, così fa sapere il premier Netanyahu in risposta a Parigi, che accusa Israele di violazione della tregua e invoca le Nazioni Unite. Sul fronte del Golfo Persico, Washington assicura che entro 48 ore si avrà un nuovo cessate il fuoco che ha rimandato una bozza di accordo inasprita sul capitolo nucleare all'Iran, ma sentiamo tutti gli aggiornamenti nel servizio.
3: Parigi chiede e ottiene un vertice immediato del Consiglio di sicurezza dell'ONU contro l'escalation in Libano nel giorno in cui Netanyahu issa la bandiera sul castello di Beaufort, già avamposto israeliano fino al 2000. Abbiamo già eliminato 8.000 miliziani Hezbollah, allargheremo l'offensiva, tira dritto il premier israeliano, mentre il partito di Dio sciita risponde coi droni e fa diversi feriti nel nord del paese. L'IDF torna a colpire anche a Gaza, un raid aereo su un caffè fa due morti. In Cisgiordania un palestinese si lancia con l'auto sui passanti prima di essere fermato, due ragazze ferite, una è grave. Mentre la temperatura sale in tutta la regione, Teheran esamina la controproposta di negoziato americana inasprita sul nucleare e uranio e prepara i suoi emendamenti.
4: Very tough negotiators. It takes a long time. I'm in no hurry.
3: I negoziati sono lenti, ma non avranno la bomba atomica, assicura Trump. I contatti sono in corso, evitiamo inutili speculazioni, la replica del ministro degli esteri. Intanto il Sudafrica chiede ulteriori 18 mesi all'AIA per argomentare l'accusa di genocidio rivolta a Israele per l'invasione di Gaza, portata alla Corte Penale Internazionale all'inizio del 2024. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Siamo alla politica ora, con i principali dossier sul tavolo, a partire dall'ipotesi di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Sentiamo.
5: Difficile che l'Ucraina possa entrare nell'Unione Europea, così il ministro della difesa Crosetto, parole che riaccendono il dibattito politico con le divisioni soprattutto all'interno della stessa maggioranza. La Lega è nettamente contraria, ribadisce il presidente dei senatori leghisti Romeo, perché essendo l'Ucraina ancora uno stato in guerra è necessario raggiungere prima la pace se non si vogliono esporre i cittadini europei a conseguenze gravissime. Favorevole invece Forza Italia, con il ministro degli esteri Tajani, che però subordina l'ingresso di Kiev a quello dei Balcani occidentali, che è, dice, prioritario. Il PD invece accusa Crosetto di una preoccupante inversione di marcia per non litigare con la Lega. Altro dossier, l'energia. Il governo continua a chiedere all'Europa flessibilità sui conti per rispondere alla crisi energetica in corso, sperando in un sì dell'Europa all'allentamento dei vincoli di bilancio e intanto sull'utilizzo dei fondi di coesione, così come suggerito dal vicepresidente della Commissione Fitto, protestano le opposizioni. I fondi di coesione non possono essere deviati dalla loro propria destinazione, ma vanno usati, dice Conte 5 Stelle, per infrastrutture e istruzione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: A proposito della guerra in Ucraina, l'Unione Europea sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto quest'estate, lo riporta l'agenzia di stampa Bloomberg. Dalla cronaca, allarme per un sospetto caso di virus Ebola a Cagliari, scattati i protocolli per prelevare da casa e portare in ospedale un cittadino italiano di origine congolese rientrato proprio dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Sentiamo.
6: Operatori sanitari con tutti assetti che è una strada bloccata. A Cagliari questo pomeriggio sono scattati i protocolli previsti nei casi sospetti di Ebola. Un uomo è stato prelevato dalla sua abitazione e trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un cagliaritano rientrato dall'estero che ha accusato sintomi riconducibili al virus. È scattato quindi il protocollo e sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente, che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. L'uomo sarà sottoposto ai test per il virus e gli accertamenti saranno eseguiti dagli esperti dell'ospedale Spallanzani di Roma. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
2: Italiano lo speleologo bloccato in una grotta nel Cuneese da ieri pomeriggio. L'uomo è cosciente e collabora con i soccorritori, ma sarebbe bloccato da un grosso masso che gli impedisce di muovere una gamba. Masso che si sarebbe staccato al suo passaggio. I compagni di escursione hanno poi segnalato un incidente. L'uomo è assistito da personale sanitario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e si trova intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio comunale di Garessio. È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre stava cercando di lasciare l'Italia per volare verso Istanbul il 49enne manager turco Ulas Demir, coinvolto in un'indagine per caporalato in merito alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Ed è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal compagno. Emanuela Aiello, la 44enne mamma della piccola Beatrice, nei cui confronti è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati della morte della bambina in servizio.
7: Emanuela Aiello, 44enne mamma di Beatrice, la piccola di 24 mesi trovata senza vita a Bordighera, provincia di Imperia, sarà sentita mercoledì dal GIP nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Ponte Decimo. La donna è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, stessa accusa anche per il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, 42enne, arrestato ieri. Agli atti dell'inchiesta sulla morte di Beatrice, trovata senza vita il 9 febbraio, ci sono le parole della sorella di 9 anni della bimba, testimonianza che ha contribuito ad aggravare il quadro indiziario. Aveva il corpo, le labbra viola, già lì stava molto male, uno dei passaggi più significativi della testimonianza, che ha descritto una grave sofferenza andata avanti senza soccorsi. Beatrice sarebbe morta dopo mesi di maltrattamenti atroci, atti di crudeltà prolungati, è per questo che la Procura d'Imperia ha ottenuto ieri, a indagini in corso, il carcere per Iannuzzi. Non ce la sentivamo di aspettare, il quadro indiziario era già chiarissimo nella sua gravità, ha detto il procuratore capo di Imperia Alberto Lari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Risalgono a febbraio scorso le prime lettere minatorie indirizzate ad Adriano Cappellari, il giovane cronista di Enego in provincia di Vicenza, oggetto nelle ultime ore di un attentato incendiario contro la propria abitazione. Le missive contenevano già all'epoca minacce al parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello e alla premier Giorgia Meloni. Sentiamo.
8: Attentato incendiario a Enego sull'altopiano di Asiago contro il giornalista Adriano Cappellari, collaboratore del giornale di Vicenza e del quindicinale L'Altopiano, già destinatario di lettere minatorie per la sua vicinanza a Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano. Ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale composto da bombolette di gas davanti al cancello della sua abitazione, dopo aver lanciato una o più bottiglie incendiarie e lasciato sul posto altre bombole. La deflagrazione ha provocato una violenta fiammata che ha danneggiato la recinzione e mandato in frantumi alcuni vetri. Il cronista, ventenne, era rientrato da pochi minuti. Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso un individuo mascherato mentre deposita l'ordigno e si allontana a piedi. Nella cassetta postale è stata trovata una nuova lettera con minacce di morte indirizzate allo stesso Cappellari, a Don Patriciello, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il giornalista aveva già ricevuto in passato messaggi anonimi analoghi con fotografie e riferimenti diretti ai suoi articoli. I carabinieri hanno avviato le indagini, numerosi gli attestati di solidarietà dal mondo dell'informazione e delle istituzioni per Meloni. Si tratta di un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Paolo Usinabbia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vicenza.
2: Siamo alla pagina sportiva, conclusa con la finale di Champions League, la stagione calcistica continentale, e in attesa dei mondiali ieri sono stati protagonisti altri sport. Giovanni Capuano.
9: Domenica di grande sport anche senza calcio. Partiamo dalla MotoGP e dallo storico successo dell'Aprilia nel Gran Premio d'Italia al Mugello, la prima volta per la casa di Noale. Ha vinto Marco Bezzecchi davanti al compagno di scuderia Jorge Martin, terzo sul podio Pecco Bagnaia, poi Ogura di Gianantonio Acosta e Marc Marquez. Bezzecchi che dunque allunga nella classifica mondiale, ora a 17 punti di vantaggio su Jorge Martin e 39 su di Gianantonio. Il Giro d'Italia si è chiuso con la vittoria di Jonas Vingegaard, maglia rosa a Roma per lui, il successo nel terzo dei tre grandi giri, è l'ottavo ciclista di tutti i tempi. L'ultima tappa, la passerella romana, è stata conquistata da Jonathan Miran, prima vittoria per lui in questo Giro d'Italia, quarta per un italiano, ha vinto la volata battendo Lonardi. E poi il tennis, in attesa oggi del lunedì degli italiani, con in campo Cobolli contro Svaida, Berrettini contro Serundolo e Arnaldi contro Tiafoe. Bufo, da segnalare i successi di Khodar e Zverev che si sfideranno domani nei quarti di finale. E infine il basket: Brescia ha battuto Milano 85-79 in gara 2 delle semifinali playoff, portando la serie sull'1-1. Questa sera alle 20 Bologna-Venezia gara 2 con i veneti in vantaggio per 1-0. Per lo sport è tutto, a te la linea.
2: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava, e un grazie anche a Roberta Frisani per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buona domenica, buon pomeriggio, ben ritrovati all'appuntamento con Grand Tour, come ogni settimana alle 15 su Radio 24, Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Sì, ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Buongiorno Valeria, rieccoci qui.
1: Questa settimana vi raccontiamo l'Umbria, il nostro giro parte da Spello, dove il prossimo fine settimana si svolgeranno le Infiorate, una manifestazione legata al Corpus Domini e quindi ogni anno una data diversa. E poi da Spello ci spostiamo per raggiungere la foresta fossile di Dunnarobba, una foresta che racconta molto del passato, ma racconta moltissimo, forse anche di più, del nostro futuro e quello a cui andiamo incontro. Dalla foresta fossile di Dunnarobba poi ci spostiamo a Foligno, una frazione di Foligno, quella di Rasiglia che è stata costruita sull'acqua e con l'acqua ha sempre lavorato, e da qui la sua storia davvero particolare. E poi l'ultima tappa della seconda parte di Grand Tour a Torgiano per entrare nel Museo del Vino. Alessandra, con te dove si pedala?
2: Eh sì Valeria, questa settimana un percorso facile, pochissimo dislivello, adatto davvero a tutti, che collega San Giustino a Perugia passando per Città di Castello e la ciclovia dell'Alta Valle del Tevere. Si pedala per circa 80 chilometri seguendo il corso del fiume tra coltivazioni di tabacco, borghi storici, testimonianze rinascimentali e oasi naturalistiche. Un viaggio anche tra i sapori di questo territorio, in particolare l'olio d'oppo, il tartufo bianco pregiato di Città di Castello, e proprio in questa cittadina faremo tappa per raccontarvela in maniera più dettagliata, una città celebre sia per la sua architettura rinascimentale ma anche per l'arte contemporanea. Silvia, invece tu dove ci porti a camminare?
3: Chiuderemo il nostro viaggio radiofonico in Umbria seguendo il tracciato del Cammino dell'Intrepido L'Art, che è un piccolo anello di circa 60 chilometri che si snoda tra Orvieto, Bolsena e Civita di Bagnoregio e che ci porterà appunto a camminare tra laghi vulcanici e borghi sospesi, potremmo dire, nel tempo. Un cammino breve ma ricco di tante cose, appunto natura, storia e atmosfere molto diverse tra loro. Poi velocizzeremo un po' il passo spostandoci tra Bevagna e Montefalco per raccontare il Sagrantino Running Wine Trail, un fine settimana autunnale tra trail running e quindi corsa sui sentieri, ma anche insomma camminate tra cantine, borghi medievali e denogastronomia nel cuore appunto delle colline umbre.
1: E dunque anche questa settimana tantissimi sono gli spunti, venite con noi. Umbria, cuore verde del paese e cuore fiorito, mai come questa settimana. Perché? Perché il nostro giro parte da Spello, dove il prossimo fine settimana vanno in scena le Infiorate, una manifestazione unica legata al Corpus Domini e dunque ogni anno una data diversa, strabiliante per la qualità e la quantità dei fiori utilizzati e per la cornice che la accoglie. Daniele Santarelli è infioratore e tesoriere dell'associazione Infiorate.

0: Il prossimo fine settimana praticamente troviamo un po' l'emblema della città, l'evento principale che caratterizza la città, che sono appunto le infiorate di Spello. Le infiorate di Spello è un'antica tradizione che, diciamo, nel corso dei tempi trova le prime evidenze documentali in archivio storico della collegiata di Santa Maria Maggiore il 15 giugno del 1602, dove appunto nei libri contabili vengono annotati l'acquisto di fiori proprio per onorare il passaggio della processione del Santissimo Sacramento, nonché le spese poi per pulire la piazza antistante la basilica dopo il passaggio della processione. Quindi le origini sono veramente molto molto antiche, vengono ritrovati poi, diciamo, le prime evidenze iconografiche nei primi del Novecento in alcuni dipinti che raffigurano proprio anche lì il passaggio della processione sopra dei tappeti infiorati, per arrivare poi ovviamente nella seconda parte del Novecento, quando viene, diciamo, istituito un concorso che poi, diciamo, è il punto di partenza, perché la saggia e sana competizione che il concorso genera porta gli infioratori di Spello non più a realizzare dei semplici tappeti geometrici, ma a iniziare a rappresentare delle vere e proprie scene ispirate ovviamente da temi religiosi. La tecnica nel tempo si evolve sia nella tipologia dei fiori raccolti che nelle tecniche di lavorazione dei petali, fino ad arrivare appunto oggi ad avere dei quadri, delle vere e proprie opere d'arte che rappresentano appunto lungo un percorso di oltre 1,5 chilometri per tutte le piazze e le vie della città.
1: Quindi è una vera e propria gara?
0: È una gara, diciamo, relativa, nel senso che ovviamente l'omaggio è sempre rivolto al passaggio della processione del Corpus Domini, perché l'evento principale è collegato appunto alla celebrazione del Corpus Domini. E noi realizziamo questi tappeti per la processione, perché poi si lavora dal sabato sera per tutta la notte per completare le opere nella domenica mattina entro le 8, quando poi al passaggio della processione intorno più o meno alle 11:30 il vescovo l'ostensorio passa appunto, attraversa e passa sopra questi tappeti. Quindi il concorso, diciamo, è un concorso parallelo che simbolicamente assegna al vincitore la statua di Sesto Properzio, che è una statua che poi il gruppo vincitore conserva per l'intero anno e riconsegna l'anno successivo, pronta per essere riassegnata al nuovo gruppo.
1: Spendiamo due parole su Spello, perché ovviamente di per sé sicuramente lo spettacolo delle infiorate è meraviglioso, però anche la cornice che contiene questo spettacolo è altrettanto bella.
0: Assolutamente, Spello è, diciamo, inserita e definita come uno dei borghi più belli d'Italia, dove non solo in questo periodo è possibile ammirare le infiorate, ma parallelamente alle infiorate viene fatto anche un concorso promosso dalla Proloco che si chiama Balconi e Fioriti, dove appunto l'intera città è abbellita da fiori, e questo è visibile chiaramente in tutto l'anno, ma al di fuori delle infiorate è possibile visitare il Museo delle Infiorate, che quindi, diciamo, anche se non nel periodo rinfresca e ricorda l'evento, ma Castello possibile visitare anche tantissimi monumenti ispirati chiaramente all'epoca romana, perché non ci dimentichiamo che Spello nell'età romana è una delle principali città dell'Umbria e quindi riconosciuta come colonia di Giulio Cesare, raccoglie tantissimi monumenti, quali l'Anfiteatro Romano, la Villa dei Mosaici, che è una domus romana dove le pavimentazioni in mosaico sono perfettamente conservate, ma Porta Venere con le torri di Properzio, o l'arco romano col suo belvedere sull'intera facciata, sull'intera vallata umbra, quindi da Perugia a Spoleto.
1: Se lei dovesse fare un invito speciale per il prossimo fine settimana, come lo formulerebbe?
0: Ma io direi venite a vedere, ma non solo a vedere, perché le infiorate di Spello possono essere vissute in prima persona, perché i maestri infioratori, grazie appunto all'associazione che promuove questo evento, dà la possibilità di integrarsi con i gruppi e partecipare attivamente e vivamente a questa esperienza che definirei unica e veramente da provare.
1: Da Spello ci spostiamo per raggiungere la foresta fossile di Dunarobba, un luogo che ha molto da insegnare sul passato e sul futuro. Del sito si prende cura la cooperativa Sorgente, il presidente è Massimo Manini.
2: Troviamo a metà strada tra Amelia e Todi, che sono due bellissime cittadine nel sud dell'Umbria, in provincia di Terni, e Dunarobba, che dà il nome anche alla foresta fossile, è nel comune di Avigliano Umbro, che tra l'altro è il comune più giovane dell'Umbria, perché nasce nel 1975, quindi tanto è vero che l'anno scorso, nel 2025, abbiamo compiuto 50 anni tondi tondi.
1: Senta, presidente, perché parliamo di questa foresta? Questa è una foresta molto particolare.
2: La foresta fossile di Dunarobba viene considerata dalla scienza mondiale, quindi non dal campanilismo locale, un sito unico al mondo, proprio per il suo stato conservativo, che ancora presenta il legno originale di 2,5 milioni di anni fa. Nello specifico, il sito di Dunarobba consiste nel ritrovamento negli anni 70 all'interno di una cava per l'estrazione dell'argilla di una nota azienda di materiali edili, a un certo punto vengono portati alla luce questi alberi, strani tronchi giganteschi, che poi gli studiosi riferiscono essere appartenenti alla famiglia delle conifere, che è la stessa delle sequoie giganti americane. E questi tronchi, che inizialmente sembravano legni normali, completamente secchi, in realtà sono mummificati, e questa mummificazione è dovuta a un processo che l'argilla presente sul nostro territorio ha praticamente attuato. Quindi, essendo l'argilla un materiale che ha una proprietà isolante, li ha protetti non solo dall'attacco degli agenti atmosferici, ma anche da quelli batterici. Quindi, in poche parole, la foresta fossile di Dunarobba è un sito in cui questi 50 enormi alberi si presentano come lo erano 2,5 milioni di anni fa.
1: E che cosa ci raccontano anche rispetto ai giorni nostri?
2: Questa è una domanda straordinaria, devo dire, perché non raccontano solo ciò che è successo tanto tempo fa in questa meravigliosa regione, che allora era quasi completamente ricoperta da un enorme lago, il bacino Tiberino, un lago che partiva dalla parte alta dell'Umbria, che arrivava disegnando una sorta di Y rovesciata tra Terni e Spoleto, quindi un lago di quasi 140 chilometri, racconta ovviamente la trasformazione di un territorio molto ampio come quello della regione Umbria, ma racconta e perlomeno diciamo ci permette di fare delle riflessioni su quello che è il tempo che noi stiamo vivendo. Noi forse ci riempiamo, noi uomini di oggi ci riempiamo un po' troppo la bocca di voler salvare il pianeta, e la foresta nel suo silenzio straordinario, in questo grido muto che ci lancia ogni giorno, ci dice che il pianeta in realtà non ha bisogno di noi, che si conserva tranquillamente da solo e che va anche oltre perché si rigenera, e che forse la domanda che noi dovremmo porci quotidianamente non è come salvare il pianeta, ma forse cosa vogliamo fare per salvarci noi, dal momento che il pianeta, come dimostrato dalla foresta fossile, si salva tranquillamente da solo.
1: Seconda parte di Gran Tour, siamo in Umbria. A Foligno c'è una frazione che ha vissuto e vive di acqua e sull'acqua. Una storia affascinante quella di Rasiglia, ricostruita grazie ai suoi giovani. Alvaro è asse portante dell'associazione Rasiglia e le sue sorgenti.
3: Rasiglia è un paesino d'anfiteatro, diciamo all'interno dell'Appennino centrale, è una frazione del comune di Foligno, parliamo della provincia di Perugia, però la zona è quella un po' quasi al confine con le Marche, una zona montana, qui siamo a 650 metri di altitudine, perlomeno il letto del fiume a questa altitudine, poi la sorgente un po' più in alto, sgorga dalla montagna a 675-80, insomma, di altitudine, diciamo in questo tratto di pendenza, poi è nato questo borgo grazie a questa acqua che sgorga dalla roccia,
1: ecco,
3: da tantissimo tempo. Ecco,
1: ecco, tu ci hai già svelato in poche parole il motivo per cui parliamo di Rasiglia, perché qui l'acqua è un elemento fondamentale ed è anche, come dire, un elemento che ha un po' forgiato questa frazione.
3: Certo, sì, sembrerebbe che l'acqua, diciamo, io dico sempre, buca le case o le lambisce, no, non è così, anche se l'acqua passa all'interno di queste strutture, che però non sono case. Noi diciamo, ma come mai i primi turisti che vengono a Rasiglia, oppure chi non sa che cos'è stato Rasiglia a mille anni, cioè un piccolo paese industria, ma i nostri nonni, i nostri avi, a quasi mille anni il borgo, erano così stupidi da costruire le case sopra l'acqua, chi lo farebbe? No, non sono case, tutte le strutture che Rasiglia sono bucate dall'acqua, dove l'acqua entra da una parte e esce dall'altra, sono tutti ex opifici dove si operava, quindi parliamo di lanifici, mulini, tintorie, addirittura fino all'800 arrivano le centraline idroelettriche, sempre per lavorare ovviamente, grazie a questa che noi chiamiamo la mano di Dio, l'acqua della sorgente che sgorga da lì dal tempo dei tempi e poi si getta nel fiume, abbiamo detto, in questa pendenza importante, insomma è lì che si può parlare di caratteristica fondamentale di questo borgo.
1: E voi come volontari, come ovviamente abitanti, no, del luogo, svolgete un'attività molto importante che è quella di far conoscere Rasiglia, e raccontaci un po' come avviene anche la visita, che cosa si vede?
3: Diciamo che noi facciamo, se vogliamo distinguerci, non facciamo una visita guidata, ma facciamo un viaggio nel tempo. Fondamentalmente raccontiamo quello che siamo riusciti a ricostruire 19 anni fa, da 19 anni in qua, perché nel 2007 è nata la manifestazione storica Rasiglia Paese Presepe, un presepe vivente. Lì immagino, in questo borgo che proprio c'ha la caratteristica di un presepe, si aprono dei locali dove si pensa di trovare dentro delle cantine vuote, quei locali dove vogliamo fare quei mestieri di quel presepe, ma molto spesso quei locali dei quali apriamo le porte non hanno al di là di quelle porte le cantine vuote, ma storia, macchinari stranissimi, telai, shagart, gualtiere, orditoi, manganatrici, vasche dell'XI secolo, del XIV, mulini del XV, del XIII, addirittura centraline idroelettriche di fine 800, quindi tutto ciò ci meraviglia, e la cosa più bella è, per me, che ha fatto sì che questo borgo ora sia diventato meta di centinaia di migliaia di turisti all'anno, è stato proprio ricostruire la storia, perché quando vediamo questi macchinari, oltre all'emozione, i nostri figli, allora quindicenni, hanno l'idea di andare a intervistare solo coloro che possono sapere la storia, cioè le memorie storiche, chi ha lavorato con questi macchinari strani, in questi lanifici, in questi mulini, dei quali qualcuno è rimasto intatto, quindi lì si comincia un lungo storytelling, più di 300 interviste fatte, tutto ovviamente l'idea brillante dei nostri ragazzi.
1: Senti Alvaro, qual è lo strumento più strano che c'è o magari quello che ha conservato meglio? Dacci un'immagine.
3: È quello che ha colpito di più tutti, e soprattutto probabilmente il Ministero della Cultura, perché poi qui arriva per questi macchinari il vincolo, grazie al lungo lavoro fatto da questo volontariato, vuol dire che sono cose che rimarranno qui per sempre, è il telaio Jacquard, un telaio di fine 800 che è ancora lì, con 5.000 fili di ricci di canava, la coperta che immagina stavano ultimando ad Algisa e Maria. Maria che ci ha lasciato nel 2016, ultra novantenne, 92 anni, e ad Algisa che invece è ancora viva, io dico in dialetto brasiliano, pozza gambà 150 anni. Due memorie storiche. Questo telaio bellissimo, ancora sulla coperta che stavano ultimando loro due, quando si è fermato nel proprio tessere nel febbraio del 75, ma lì dai primissimi anni del Novecento, ed è un telaio elettrico, quindi vuol dire che Rasiga con l'acqua addirittura si produceva corrente a inizio Novecento, per lavorare ovviamente, non per illuminare i gas. Quindi questo telaio è un po' il simbolo della storia di Rasiga.
1: Il nostro viaggio si chiude a Torgiano, provincia di Perugia, con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel Museo del Vino, il MUVIT.
4: Oggi andiamo a Torgiano a scoprire un museo che è il Museo del Vino, ma inizio come sempre dalla sede di questo museo che è Palazzo Graziani Baglioni e che è una straordinaria dimora agricolo-gentilizia che risale alla fine del XVII secolo. Questo palazzo è sostanzialmente diviso in due parti, quella del piano nobile destinata sino a tempi recentissimi ad abitazione privata, che è costellata di affreschi e ha delle splendide sale arredate con mobili d'epoca, un salone delle armi e una biblioteca fantastica di testi storici. Poi c'è invece la parte destinata alle attività agricole che un tempo ospitava sia l'amministrazione delle proprietà terriere che le attrezzature e i magazzini, che ospita oggi il nostro museo che è ripartito su tre piani espositivi per oltre 20 sale. È stato creato nel 1974 da Giorgio e Maria Grazia Lungarotti ed è nato seguendo un criterio per l'epoca davvero innovativo per il quale i Mangiarotti, che erano da sempre viticoltori, essendo convinti che il vino potesse e dovesse avere a che fare con la storia, con la cultura e con l'accoglienza turistica, hanno intrapreso un percorso capace di creare un dialogo tra

0: Una seconda sezione è dedicata per esempio al tema del vino nel mondo antico, con una narrazione che oltre a prestare attenzione alle rotte geografiche che hanno caratterizzato il commercio di questa bevanda, viene supportata dall'esposizione di reperti straordinari che vanno, ad esempio, dai versatoi ittiti del 3200 a.C., ai vasi alle coppe greche e ai vasi alle coppe romane databili al IV secolo d.C. Un altro tema che viene poi analizzato è quello relativo alle forme simboliche che il vino ha assunto, sia in senso sacro che profano.
1: Terza parte di Grand Tour, è il momento di salire in bicicletta.
2: Grand Tour a ruota libera.

0: E siamo in Umbria in questo appuntamento di Gran Tour a ruota libera. Pedaliamo lungo la ciclovia dell'Alta Valle del Tevere che collega San Giustino a Perugia, passando per Città di Castello, un itinerario che segue il corso di questo fiume tra campi coltivati, borghi storici, testimonianze rinascimentali e oasi naturalistiche. Un viaggio che, come sempre, se fatto in bicicletta, permette di scoprire il territorio con uno sguardo diverso, più autentico e più vicino ai luoghi e alle persone. Siamo con Federica Cudini, responsabile marketing di Bosci Bike Systems, azienda leader nella progettazione di sistemi e componenti per biciclette elettriche. Ciao, benvenuta Federica.
1: Ciao Alessandra, ciao a tutti, grazie mille.
0: E allora, ne parliamo con te non solo perché sei una delle principali sponsor della bici elettrica, che è un nuovo modo di viaggiare, ma ne parliamo con te anche perché sei appena tornata da una full immersion in questi territori. C'è stato in questo fine settimana il forum, il bike forum promosso dalla regione Umbria sul futuro del turismo lento e la bike economy, che ha riunito esperti, amministratori, operatori del settore per appunto fare un focus su questo territorio, in particolare dal punto di vista del turismo lento e del cicloturismo, e un focus su questa ciclovia dell'Alta Valle del Tevere per riflettere sul ruolo dell'Umbria come destinazione cicloturistica. Quindi so che anche tu hai pedalato, però prima raccontaci che cosa più o meno è emerso tra esperti di cicloturismo.
1: Sì, allora, innanzitutto non solo un viaggio in bicicletta, ma in effetti, come dicevi tu, abbiamo veramente avuto modo di poterci confrontare con esperti di settore che si occupano di turismo, di cicloturismo, di turismo lento, ma anche con le amministrazioni locali che stanno investendo davvero tanto in Umbria perché il cicloturismo diventi una realtà e una possibilità, un volano economico per questa regione che è in forte espansione. Quello che prima di tutto è emerso è il fatto che, come molti lo sanno, l'Umbria viene definita proprio cuore verde d'Italia, e proprio nel cicloturismo infatti trova, diciamo, una delle forme più sincere, ecco, di valorizzazione del territorio. Ti dico sincere perché uno dei temi che ha accomunato molti interventi delle persone appunto che hanno parlato a questo forum è proprio riconoscere nell'Umbria un territorio autentico, ricco di tradizioni, non solo enogastronomiche, ma anche ricco di storia, borghi medievali, borghi rinascimentali. È stato davvero un viaggio all'interno di una cultura autentica, semplice, ma che ha restituito tanta umanità. E la ricerca proprio dell'umanità, della lentezza, di una riconnessione con le persone è proprio il tema che caratterizza spesso veramente chi decide di salire in sella e andare a scoprire i territori. Le persone vogliono trovare persone. E quindi questo è stato un tema che in effetti abbiamo anche poi ritrovato in sella, devo dirti. Eravamo un gruppo di persone che non si conoscevano tutte, ma alla fine siamo partiti come sconosciuti, siamo arrivati come amici. Quindi ecco.
0: Ecco, quindi da dove siete partiti?
1: La ciclovia innanzitutto si sviluppa su 86 chilometri, noi ne abbiamo pedalati circa 23 e siamo partiti da San Giustino, siamo arrivati a Città di Castello. Abbiamo pedalato lungo il fiume e abbiamo pedalato in una Umbria davvero autentica, silenziosa e veramente legata a questa

0: i suoi paesaggi collinari e non solo, pianeggianti, e veramente si snodavano diverse tipologie di colori, di profumi, diverse anche sensazioni che il territorio può restituire.
1: Quali sono le immagini che più ti sono rimaste impresse, magari degli incontri oppure dei luoghi, magari inaspettati?
0: Sì, devo dirti che vabbè, io forse ho un po' questa vena romantica, ma devo dire che anche i miei compagni di viaggio notavano proprio come la luce lungo il percorso cambiasse, e proprio grazie al fatto che ci fosse questo specchio d'acqua che continuava ad accompagnarci, veramente abbiamo visto colori variopinti, diversi, e quindi un'energia unica data proprio da quella che è la natura. E poi quello che io porto veramente a casa sono i sorrisi delle persone, ma anche i volti delle persone che abbiamo incontrato lungo la nostra strada.
1: Perché
0: quindi,
1: diciamo, insomma, quando si viaggia in bicicletta gli incontri sono più facili, no? Ci si saluta, ci si sorride, insomma è un buon biglietto da visita. Ovviamente viaggiando con l'automobile tutto questo non è possibile. Senti Federica, ma tra l'altro è stato anche un viaggio nella storia, perché si attraversano borghi antichi, insomma San Giustino, Città di Castello.
0: Assolutamente, la ciclovia è proprio un viaggio nella storia, come dici tu, tra nel tratto che abbiamo pedalato noi tra San Giustino e Castello, ad esempio, secondo me merita proprio fermarsi all'inizio, se possibile, a San Giustino e visitare il castello Bufalini, no? Che è proprio una dimora storica rinascimentale immersa nel verde, e poi chiaramente arrivare a Città di Castello, che è una città ricca di palazzi, è una testimonianza del rinascimento umbro. Chiaramente è spettacolare. Noi siamo arrivati in città, ci siamo fermati nella piazza centrale, ma diciamo che oltre all'architettura, proprio a Città di Castello abbiamo anche avuto modo, per esempio, di visitare, e merita fermarsi assolutamente, gli ex seccatoi del tabacco della Fondazione Palazzo Albizzini, no? Oggi questi ex seccatoi sono un museo e ospitano la collezione delle opere del Burri. Ma la cosa sensazionale è questa architettura che ha questo colore nero imponente, ma che in realtà poi all'interno proprio il contrasto tra questo colore nero e la luce che filtra dà una importanza a queste opere, alla materia di cui sono fatte, davvero pazzesca, tridimensionale. Quindi e tra le altre cose, il sito degli ex seccatoi del tabacco è uno dei più importanti spazi dedicati all'arte contemporanea in Italia. Quindi tante cose da vedere, tante cose da fare e tante cose veramente da portarsi a casa nel proprio bagaglio del ritorno, ecco.
1: Nel cicloturismo, come ben sai, è in corso da parecchi anni, insomma, una rivoluzione che è quella della bici elettrica, di cui poi come azienda Bosch Bike System siete anche protagonisti. È un modo che ha reso accessibile, come dire, a tutti, reso più democratica la bicicletta, ha cambiato, no, il modo di fare cicloturismo, Federica?
0: Sì, assolutamente, sai, comunque questo piccolo, diciamo, aiuto dell'assistenza elettrica ha permesso veramente a persone di età diverse, di diverse preparazioni atletiche, con diverse capacità, di vivere l'esperienza in sella alla bicicletta, e quindi di poter mettersi in viaggio e affrontare ciclovie con un chilometraggio, diciamo, notevole, come può essere questo. 86 chilometri per chi non è un pedalatore possono sembrare una fatica tremenda, ma in realtà l'e-bike in questo senso ci dà una grande mano. E poi quello che posso dirti è proprio il futuro del turismo lento, no? Che passa proprio attraverso la possibilità di offrire a molte più persone l'emozione di pedalare lungo ciclovie bellissime che abbiamo in Italia, come questa appunto anche della Valle del Tevere, senza barriere, no? E con lo stesso diritto proprio della scoperta, della meraviglia. Quindi l'e-bike in questo senso, come dici tu, è veramente un mezzo democratico, è una grande opportunità, un volano economico anche proprio per i territori, perché in bicicletta, si sa, si può arrivare in luoghi dove solitamente con la macchina non si può accedere.
1: Bene, grazie allora Federica Cudini, responsabile marketing di Bosch Bike Systems, per questo racconto. Grazie Federica e buona
0: grazie
1: bici.
0: Grazie a te Alessandra, grazie a tutti voi, vi aspettiamo a pedalare.
1: E un percorso, quello della ciclovia dell'Alta Valle del Tevere, lungo il quale, come abbiamo detto, si incontrano numerosi borghi dove fare tappa. Uno di questi, ed è più di un borgo in realtà perché ha oltre 30.000 abitanti, è Città di Castello, celebre sia per la sua architettura rinascimentale ma anche per l'arte contemporanea. Ne parliamo con Ebe Angeli, guida turistica della Regione Umbria.
2: Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va.
3: Città di Castello è un po' particolare perché rispetto, diciamo, alle altre città umbre che hanno conservato più che altro un aspetto medievale, perché è come se fosse un angolo di Toscana in Umbria, cioè conserva una struttura urbanistica tipicamente toscana, cioè una vasta superficie piana, delle grandi piazze, dei nobili palazzi che sono armoniosi tra di loro, e tra questi ecco il Palazzo Vitelli, che è la sede della Pinacoteca. La Pinacoteca ha all'interno una collezione che è seconda solo a quella della Galleria Nazionale dell'Umbria, ed è ospitata all'interno di questo palazzo che è stato costruito appunto in occasione del matrimonio del nobile Vitelli, completato verso la metà del 1500, e caratteristica anche la decorazione a graffito, che è un po' una decorazione quasi rara, che è quasi completamente scomparsa in Umbria, ma che caratterizzava, diciamo, tutti un po' i palazzi nobili a partire dalla fine del 1400. Altri musei importanti sono anche la tradizione, ecco, la tradizione è molto, ancora molto viva a Città di Castello, e si conserva come il laboratorio della tela umbra, che è stato istituito nel 1900, che ancora diciamo continua la sua attività e nasce proprio su iniziativa di alcune famiglie nobili, proprio dei baroni, di alcuni baroni che hanno voluto dare delle possibilità lavorative alle donne e che erano impegnate appunto nella lavorazione della tela secondo le antiche tradizioni con il telaio manuale. L'altra tradizione è quella tipografica, quindi c'è un altro museo dedicato alle arti grafiche che si chiama Grifoni Donati, che è fondato nel 1799. E poi ecco l'altro museo importante è il Museo Diocesano, che custodisce addirittura un cosiddetto tesoro di Canoscio, che sono più di 20 pezzi in argento del VI secolo d.C. utilizzati per la liturgia. Questo è proprio un vero e proprio tesoro, perché di quel periodo, diciamo, non abbiamo in Umbria nessun'altra testimonianza, mentre la cattedrale è proprio un vero e proprio scrigno del manierismo. E interessante anche il campanile, che è del XII secolo, il campanile cilindrico, che è la prima cosa che si vede arrivando, diciamo, da lontano, proprio si vede questo altissimo campanile. Dal punto di vista dell'arte contemporanea c'è tutta la collezione Burri, che lui nel 1978 ha donato alla città di Castello. Si trova la collezione all'interno del Palazzo Rinascimentale Albizzini e negli ex seccatoi dei tabacchi. Insomma, Città di Castello era famosa, ecco, aveva una grande produzione e lavorazione del tabacco.
1: Valeria, questa volta niente scuse, perché non solo il percorso era facile e pianeggiante, ma l'abbiamo proposto anche con la bici elettrica, quindi davvero un percorso adatto a tutti, questo della ciclovia dell'Alta Valle del Tevere. Adesso però mettiamoci le scarpette da trekking, perché è il momento di camminare.
4: E sì, Ale, allora ti devo ringraziare per questa delicatezza del percorso facile anche con bici a pedalata assistita. Adesso però è il momento di Silvio, e chissà che cosa Silvio ci riserverà.
5: Gran Tour a passo libero.

0: A questo punto continuiamo il nostro viaggio radiofonico in Umbria alla velocità dei nostri passi, e lo facciamo oggi seguendo il cammino dell'intrepido Lart, un itinerario, forse dico io, poco conosciuto ma con una forte identità anche narrativa. È un itinerario ad anello, breve perché sono solo 3 tappe per un totale di circa 60 km. Si parte e si arriva a Orvieto, appunto, in pochi chilometri si attraversano luoghi molto vicini tra loro ma profondamente diversi per atmosfere, paesaggi e anche caratteristiche. Un'idea di viaggio che ci facciamo raccontare oggi da Claudio Lattanzi, appunto ideatore di questo viaggio a piedi tra Umbria e Lazio. Buongiorno Claudio.
1: Sì, buongiorno Silvio.
0: Allora partirei con 2 domande che magari per certi versi hanno anche una risposta diciamo comune. Da cosa nasce l'idea di questo cammino e chi era l'intrepido Lart?
1: Sì, iniziamo dalla seconda domanda. L'intrepido Lart era un personaggio storico effettivamente vissuto, quindi un personaggio reale. Si tratta di un guerriero etrusco la cui effigie è raffigurata in una scultura in pietra che è conservata e che è ben visibile nel museo etrusco archeologico di Piazza Duomo ad Orvieto. Quindi Lart è anche una raffigurazione, un'effigie, diciamo una rappresentazione iconografica. E l'itinerario nasce appunto dalla riscoperta di un'identità etrusca, ma mette in collegamento delle città, dei luoghi, dei borghi, dei territori che hanno una storia comune, un filo comune che li unisce, ovvero Orvieto, antica città etrusca, poi Bolsena, famosa per il proprio lago, diciamo che ha un forte appeal sotto il profilo turistico, soprattutto rivolto al nord Europa, verso la Germania, verso l'Olanda, e poi Civita di Bagnoregio, cioè la famosa città che muore, che è anch'esso un borgo tra i più famosi d'Italia. Poi da Civita di Bagnoregio si ritorna ad Orvieto, come tu hai anticipato, con un percorso d'anello in 3 tappe, ognuna delle quali è circa 20 km, il totale è 58 km, quindi sotto il profilo del marketing turistico è stato pensato come un'esperienza, un'escursione, una piccola avventura da svolgere nel corso del fine settimana.
0: Ecco, allora Claudio, siamo abituati a raccontare lunghi cammini, questo è un cammino di sole 3 tappe, come abbiamo detto, bastano 3 tappe per entrare, diciamo così, nell'atmosfera, nelle sensazioni che regalano i viaggi a piedi?
1: Beh, diciamo questo è un assaggio di un territorio molto variegato con una grande complessità, e per noi da un punto di vista proprio dell'organizzazione turistica è un po' una premessa, un'introduzione, un incipit rispetto a un lavoro più ampio che stiamo facendo. Infatti tra pochi mesi partirà anche un progetto di cicloturismo che riguarda questa zona strana ma molto affascinante, di grande pregio sotto vari aspetti, tra l'Umbria, la Toscana e il Lazio, e quindi affiancheremo ai cammini anche una escursione in bicicletta su percorsi sia lunghi che corti, brevi, proprio per offrire una gamma variegata ai nostri visitatori, ai nostri tra virgolette clienti, ma soprattutto per dare la possibilità di vedere un territorio, di ammirare, di scoprire un territorio che va assaporato e va capito andando lentamente, quindi in bici o meglio ancora a piedi.
0: Ecco, entriamo un po' nei dettagli di questo cammino. Partiamo da Orvieto, abbiamo raccontato Bolsena, Civita di Bagnoregio. Quali sono i luoghi che caratterizzano in modo particolare questo viaggio a piedi, appunto?
1: Beh, guarda, diciamo c'è un mix molto interessante che poi è la vera cifra, il vero valore aggiunto di questa offerta turistica, che è appunto il mix tra la natura, perché il lago di Bolsena è il quinto lago più grande d'Italia, uno diciamo dei laghi vulcanici, il secondo più grande d'Europa, quindi la natura, i boschi che attraversano tutto il tratto che va da Orvieto al lago e poi dal lago verso Bagnoregio, c'è un parco naturalistico, una riserva naturalistica di grande pregio con delle cascate, con una natura particolare, animali anche allo stato brado. Si chiama il Parco di Turona, e poi chiaramente il valore artistico, artistico, culturale e archeologico, pensiamo al Duomo d'Orvieto, pensiamo ai musei, pensiamo alla raccolta archeologica che si può vedere anche all'interno della Rocca dei Monaldeschi a Bolsena, e poi chiaramente il fascino di questa città isolata in mezzo al nulla, in mezzo alla famosa Valle dei Calanchi, che è Civita, il cui isolamento è stato prodotto e continua ad essere prodotto fondamentalmente dall'erosione che gli agenti atmosferici producono sulla rocca di tufo alla cui sommità è costruito questo piccolo paese che ha 10-12 abitanti nel corso dell'anno, quindi un luogo e tanti luoghi di fascino e veramente indimenticabili, ma nei quali puoi ritornare.
0: Ecco, per tutte queste caratteristiche può essere quindi un buon cammino magari da cui partire per assaporare questa modalità di viaggio lento, magari per chi non è abituato, insomma, o vuole iniziare questa avventura.
1: È proprio così, perché è stato pensato per un pubblico, non dico proprio di neofiti, ma non è molto competitivo, è molto semplice, può essere fatto con grande calma. persone anche di una certa età, senza particolari allenamenti, ma soprattutto durante le varie fasi, le varie tre tappe, ci sono punti di ristoro, ci sono bar, ci sono birrerie, ci sono ristoranti, quindi è molto agevole anche trovare ogni pochi chilometri dei luoghi di ristoro, di sosta, per rifocillarsi e quindi per farlo anche con la massima tranquillità, senza ovviamente nessuna ansia, okay, di agonismo, sì, sì, o di prestazione.
0: Quindi non dobbiamo essere coraggiosi come l'Art per affrontare questo cammino, so.
1: No, solamente un po' intrepidi, amanti dell'avventura, ma nella massima sicurezza, con le massime garanzie, anche perché noi forniamo un livello di assistenza, siamo sempre presenti laddove servisse qualcosa, qualche intervento, qualche sostegno, qualche aiuto ai camminatori. Li proteggiamo dall'alto, insomma, siamo presenti.
0: Perfetto, insomma, quindi questo era brevemente il nostro racconto di questo piccolo cammino, ma ricco, come abbiamo capito, di tante cose che potete ritrovare al sito camminodilart.it. Grazie mille a Claudio Lattanzi, buon cammino, a presto.
1: Grazie, vi aspettiamo.

0: E per chiudere velocizziamo un po' il passo, passando dal cammino al trail running, ma senza insomma abbandonare il rapporto con il territorio. Ci spostiamo infatti tra Bevagna e Montefalco per raccontare, pensando al fresco autunno, il Sagrantino Running Wine Trail, un evento in programma il prossimo 14 e 15 novembre, un evento che raccontiamo oggi in compagnia di Giuseppe Dentici, colui che tira le fila di questa manifestazione. Buongiorno Giuseppe.
1: Ciao, ben ritrovato, buongiorno.
0: Ben ritrovato a te. Allora, dopo tempo infatti ci ritroviamo per raccontare questo evento che unisce corsa sui sentieri, cantine, borghi medievali, enogastronomia nel cuore delle colline del Sagrantino, uno dei vini potremmo dire simbolo dell'Umbria. Quindi la base diciamo è il trail running, ma è soprattutto una modalità per scoprire il territorio, Giuseppe.
1: Sì, sì, è un evento che è stato ideato e costruito intorno a questo vino che è il Sagrantino, che è un po' il simbolo della regione Umbria, e tutto parla di vino in quelle zone. Cosicché abbiamo costruito un progetto che diciamo parla di sport, di running, di outdoor, ma è una sintesi sostanzialmente intorno al mondo del vino. Quest'anno abbiamo cambiato un pochino il palinsesto, nel senso che negli anni scorsi la gente che veniva diceva sì, va bene, facciamo evento il sabato che è una camminata, la sera stiamo a Montefalco, siamo a Bevagna e non riusciamo a praticamente a godere a pieno del vino. Perché? Perché avendo l'evento diciamo modistico la domenica mattina, come sappiamo benissimo, tutti quanti stanno un pochino tirati. Quest'anno abbiamo ribaltato un pochino il palinsesto, nel senso che il sabato facciamo il trail running, il sabato pomeriggio, e quindi pasta party costruito, offerto da mestieri medievali di Montefalco, per poi avere il sabato pomeriggio la gara dei bambini e la domenica mattina ci sarà la consueta enogastrocamminata del Sagrantino, che è un pranzo come itinerante attraverso le cantine, dove si va dall'antipasto al primo, al secondo, il dolce, diciamo in un percorso itinerante di 6-7 chilometri intorno alle colline del Sagrantino, e i vari vignerone della zona spiegano i vini. Abbiamo di più dato lo spazio alla parte enogastronomica, okay, la possibilità di potermi godere.
0: Però diciamo che sono la parte anche sportiva rimane, perché andando in dettagli c'è la gara principale, la Sagrantino Wine Trail, 22 km e mezzo con 590 metri di dislivello positivo, poi il Montefalco Wine Trail, circa 12 km con 190 metri di dislivello, quindi due gare non troppo impegnative che insomma mi viene da dire ci lasciano un po' di fiato per guardarci intorno. Quindi Giuseppe,
1: allora guarda, ti racconto la storia di Nicola Zuccarello, che è un runner sommelier che era venuto, diciamo lui è uno che diciamo un personaggio abbastanza noto diciamo nel running italiano, che era venuto a vincerla qualche anno fa e sostanzialmente è partito concentrato per vincere, per fare, per disfare. Alla fine passa la prima cantina, resista, la seconda cantina ha resistito, poi si è messo a fare le foto, a bere il vino, e quindi è arrivato al traguardo e nipote, quindi è stato bene, poi siamo diventati amici. Infatti lui oggi è nella squadra della Sagrantino Running, però è stata un'esperienza carina sostanzialmente, perché poi alla fine è stato affascinato da questo territorio, perché sostanzialmente il Sagrantino, questa vigna sostanzialmente tra fine ottobre e primi di novembre, con l'arrivo dei primi freddi, il colore diventa tutto rosso, quindi e quindi diventano dei panorami stupendi. Ci sono anche dei concorsi fotografici che fanno l'estate del Sagrantino, quindi è un modo bello per vivere il territorio.
0: Infatti, hai reso bene l'idea anche con l'esempio di questo runner che alla fine insomma si perde nella bellezza, diciamo così. E poi insomma ci sono, come abbiamo detto, l'enogastrocamminata, il Nordic Walking 8 km, la corsa per i bambini, poi lì la zona insomma dell'olio extravergine d'oliva, del tartufo, insomma tantissime altre cose. La corsa, quindi l'attività fisica diventa

0: anche un pretesto per visitare un luogo come piace a noi qui di Grand Tour, per cui mettiamoci un appunto per l'autunno, 14 e 15 novembre, Sagrantino Wine Trail a Montefalco, e aggiungo io, per vivere un'esperienza immersiva, magari anche medievale, nel bellissimo borgo di Bevagna, e grazie anche all'evento ci sarà modo di soggiornare nel bellissimo chiostro di San Domenico. Per tutte le informazioni www.sagrantinorunning.it. Grazie mille Giuseppe Dentici, a presto.
1: Grazie, un abbraccio, ciao ciao ciao.
0: E con questo anche l'Umbria è fatta, Valeria.
2: Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata. Prima di lasciarci però la parola torna ad Alessandra.
3: Eh sì, per ricordarvi che potete scaricare tutte le puntate di Grand Tour a ruota libera e Grand Tour a passo libero, nelle due, anzi nelle tre versioni, dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio. Siamo ormai a 156 puntate, quindi tanti spunti e ispirazioni per i vostri viaggi. Scriverci a grandtour@radio24.it.
2: Ancora qualche istante per dirvi che la prossima domenica vi porteremo in Campania a tutti voi. L'augurio di una bella settimana.
3: Un saluto a tutti e buon proseguimento di giornata. Ciao.
0: Grazie come sempre per l'ascolto. Ci sentiamo tra 7 giorni.

0: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
1: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
0: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
2: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
0: Purtroppo per voi ci sono ancora.
3: Spezia per me è un gigante.
0: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
1: Simone, non mi rompere le scatole.
0: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
4: Volevate bene, arrivederci.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Migliorente l'avanzamento di Israele in Libano preoccupa la Francia e l'ONU, ancora stallo nelle trattative Stati Uniti-Iran. L'Ucraina divide la politica italiana e le parole del ministro Crosetto alimentano le distanze nella maggioranza. Sospetto caso di virus Ebola in Sardegna e un paziente rientrato dal Congo. Sport, MotoGP, Bezzecchi vince al Mugello, ciclismo, trionfo Vingegaard al Giro d'Italia. In primo piano sempre in Medio Oriente, la campagna militare israeliana contro Hezbollah nel sud del Libano prosegue e si allarga, così fa sapere il premier Netanyahu in risposta a Parigi, che accusa Israele di violazione della tregua e invoca le Nazioni Unite. Sul fronte del Golfo Persico, Washington assicura che entro 48 ore si avrà un nuovo cessate il fuoco che ha rimandato una bozza di accordo inasprita sul capitolo nucleare all'Iran, ma sentiamo tutti gli aggiornamenti nel servizio.
7: Parigi chiede e ottiene un vertice immediato del Consiglio di sicurezza dell'ONU contro l'escalation in Libano nel giorno in cui Netanyahu issa la bandiera sul castello di Beaufort, già avamposto israeliano fino al 2000. Abbiamo già eliminato 8.000 miliziani Hezbollah, allargheremo l'offensiva, tira dritto il premier israeliano, mentre il partito di Dio sciita risponde coi droni e fa diversi feriti nel nord del paese. L'IDF torna a colpire anche a Gaza, un raid aereo su un caffè fa due morti. In Cisgiordania un palestinese si lancia con l'auto sui passanti prima di essere fermato, due ragazze ferite, una è grave. Mentre la temperatura sale in tutta la regione, Teheran esamina la controproposta di negoziato americana inasprita sul nucleare e uranio e prepara i suoi emendamenti. I negoziati sono lenti, ma non avranno la bomba atomica, assicura Trump. I contatti sono in corso, evitiamo inutili speculazioni, la replica del ministro degli esteri Arakshi. Intanto il Sudafrica chiede ulteriori 18 mesi all'AIA per argomentare l'accusa di genocidio rivolta a Israele per l'invasione di Gaza, portata alla Corte Penale Internazionale all'inizio del 2024. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Siamo alla politica ora, con i principali dossier sul tavolo, a partire dall'ipotesi di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Sentiamo.
8: Difficile che l'Ucraina possa entrare nell'Unione Europea, così il ministro della Difesa Crosetto, parole che riaccendono il dibattito politico con le